0: cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole, sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
2: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi dal narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
3: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
4: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport con il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
5: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Jannik Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerúndolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito. 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Jannik, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
6: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
5: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Darderi per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan.
1: Senza Leonardo Manera.
2: È incredibile, ma quella che sembrava ieri una battuta del comico pagliaccio Leonardo Manera è in realtà la verità assoluta. Oggi non è con noi, è incredibile. Per fortuna, quantomeno, che in uno sprazzo di coerenza e in uno sprazzo di ordine mentale, Giada Messetti è tornata a trovarci il giovedì. Giada,
3: buongiorno.
2: Scusa, volevo correggere, in un raro sprazzo di coerenza e di ordine mentale. Ecco, prego.
3: Sei molto carino a introdurmi proprio così, cominciamo proprio bene.
2: Sì, perché no, mi innervosisce subito l'assenza di Manera, uno che veramente ormai
3: lo capisco.
2: È un personaggio spregevole, questo l'abbiamo detto mille volte, è un pagliaccio e si
3: ma
2: sa.
3: Ma cosa dici?
2: È un grande artista, vabbè, come tutti gli artisti. Si sa, così, ballerino nelle sue, però ieri ha detto no, domani viaggerò. E vabbè, buon viaggio Leonardo, se ci ascolti, buon viaggio.
3: Ciao Leo.
2: Molto bene, Giada Messetti è a Roma, anche perché
3: la calda Roma, la caldissima Roma, Roma.
2: Sì, sì.
3: Ma è stata anche a Milano, però si muore, no?
2: Sì. Sono partite le aree condizionate, ti dico solo,
3: ecco,
2: queste.
3: Io ti dico solo che ieri mi sono svegliata con blackout nel mio palazzo. Proprio cominciamo,
2: certo,
3: già
2: l'aria con condizionata,
3: questa. Sì.
2: Va bene, anzi diciamolo subito, visto che è a Roma la nostra Giada Messetti, se siete a Roma e dintorni, la nostra Giada Messetti, nostra e anche un po' sua, di se stessa, Giada Messetti, presenta oggi il suo libro che peraltro è andato in ristampa, quindi ormai siamo attorno alle 100-110 mila copie vendute.
3: Esatto. Perché? Esattamente, i numeri sono quelli nell'editoria italiana, come
2: esatto,
3: tu ben
2: esatto.
3: sai.
2: Dove e come e quando presenti oggi il tuo libro? A Roma?
3: Allora, stasera alle 18:30 nella bellissima libreria Spazio 7 assieme alla doratissima Gaia Tortora, quindi sono contenta. Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto, non sarà una presentazione cupa sicuramente, nel senso che il tema si presta a tante letture diverse.
2: Ma bene, bene, salutami Gaia, la nostra amica Gaia Tortora, nonché presidente della giuria del premio Wondi, ricordati. Bene, siamo qui. Allora, abbiamo tanti temi da affrontare. Saluto Pietro Lacorte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Oggi darò subito un tema che secondo me spaccherà i telefoni. tu già lo sai, vi dico solo questo: Harry De Luca e Francesco De Gregori, ecco, e questa è per me la notizia più interessante oggi sviluppata sui giornali. Ma nel salutare tutti quanti possiamo partire.

0: cara Giada, hai mai lavorato in una radio che ha il contratto col Quirinale?
1: No.
2: No, no, no, no. Non credo.
0: Bene, bene.
3: L'ironia forzata.
0: Mamma mia, è tornato Pietro la Corte. Subito è tornato Pietro la Corte. Allora, oggi abbiamo tantissimi temi e tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di attualità internazionale, sicuramente di Iran. Purtroppo avete sentito che i venti di pace sembrano, di possibile pace, sono già un po' messi in crisi. Ne parleremo alle 9.30. Parleremo anche di Ustica nella seconda ora. Certo, non parliamo di politica, ragazzi, che noia. Tu sai tutto dello stabilicum, anzi
2: no pare... devo dirti la verità, ho saltato a pie pari le pagine che ne parlavano.
0: Ma ti ringrazio.
2: Mi sento molto in colpa, ma proprio saltato.
0: Ma ti ringrazio, ma guarda, potrebbe essere chiamato anche il bignamicum, secondo loro. Ma io non so, ma la politica italiana, la signora politica italiana, entra mai in un bar di Caronno Pertusella? Cioè, entrate oggi in un'osteria di Gemona, cara politica italiana, a raccontare che cos'è il bignamicum o lo stabilicum, e sentirete un livello di bestemmie che già da Messetti a 3 anni in confronto era una santa. Una santa! Una
2: è
0: santa!
2: È molto probabile, esattamente. Sì.
0: Ricordiamo,
2: sì, no, è un po', sembra un po' ci sia di scollamento, insomma, tra i bisogni
0: reali
2: e i temi.
0: Oh, ma la legge elettorale è fondamentale, cioè è uno strumento che, per come lo scrivi, poi determina chi può vincere, chi può perdere. No, quindi non stiamo facendo il populismo, non stiamo sminuendo.
2: No, esatto.
0: Però,
2: però sì.
0: Però, insomma, prima ci sarebbero forse il lavoro, gli stipendi, la burocrazia, le tasse, le accise, sì, le bollette. Ma va bene, sui giornali raccontiamo di questo. Ma io ho anticipato che farò arrabbiare molti via telefono all'800 24 0024 con due intellettuali sicuramente di sinistra. Su questo siamo d'accordo, possono essere Henry De Luca, scrittore, e... Francesco De Gregori,
2: il principe.
0: Esatto. Henry De Luca andrà in Israele tra una settimana, è stato invitato, altri no, per esempio il Nobel sudafricano Coetzee ha detto io non vado, boicotto Israele. Invece Henry De Luca andrà, e al Foglio ha fatto un'intervista 2 giorni fa dicendo sono un sionista, che ormai è un insulto, una maledizione. E invece per me il sionismo è il riconoscimento semplice e basilare del diritto agli ebrei a una patria nazionale e a una difesa esistenziale e necessaria. E ancora, se sento la parola genocidio, io non intervengo in consessi in cui si parla di genocidio. È una guerra terribile, con migliaia di morti, ma non è genocidio. Henry De Luca, che ha anche aggiunto, gli insulti della cricca letteraria non mi toccano. Eh? Prima posizione, che sicuramente susciterà rabbia. E poi c'è De Gregori. De Gregori invece è diverso. De Gregori dice sono stufo di cantanti, artisti del cinema che si schierano e dicono la loro sull'America, l'Iran, Gaza. Sentiamolo De Gregori.
4: Per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché? Perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? C'è bisogno che Springsteen gli dica che è contro l'amministrazione Trump? Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o su Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno mi vado a prendere da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema.
0: Capito Giada, i due intellettuali di sinistra che stanno un po' terremotando l'opinione pubblica con queste posizioni.
2: Sì, decisamente. Io penso che, cioè, secondo me sono due opinioni legittime entrambe, però la cosa che secondo me è il problema è che ultimamente abbiamo troppo bisogno di vati. Cioè, secondo me se uno vuole dire una cosa la può dire, se uno non la vuole dire non la può dire, siamo in una democrazia, dopodiché forse siamo noi che diamo troppo valore a quello che qualcuno può dire o non dire. E secondo me buttare via i libri, bruciare i libri, questa abitudine di identificazione tra l'artista e l'opera, non lo capisco bene, cioè, mi rendo conto che è una cosa di questo tempo, però forse stiamo un po' perdendo.
0: Ma sì, il senso della misura. Della misura. A Harry De Luca qualcuno ha risposto: bruceremo i tuoi libri. Ma come bruceremo? Ma digli, non so, hai un'opinione sbagliata.
2: Sì.
0: Bruceremo i tuoi libri. Vabbè.
2: Cioè, la critica è assolutamente legittima, però appunto arrivare a buttare via i libri, bruciare i libri, non lo so, mi sembra un po' esagerato.
0: E invece c'è la questione De Gregori un po' diversa. A Milano io spesso dico, c'è questo proverbio che conoscerai anche tu, ovviamente. Ofelè fa il pomestè. Lo conosci questo proverbio?
2: No.
0: Non sai che è l'ofelè, le basi, il pasticcere.
2: No, non so niente.
0: Cioè vuol dire ognuno il suo, il pasticcere.
2: Certo.
0: Ofelè fa il pomestè. Cioè ognuno faccia il suo, questo sostanzialmente ha detto De Gregori. Comunque sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori all'800240024. Ma io vorrei coinvolgere su questo tema, anche se l'abbiamo chiamata peraltro, poi svilupperemo il tema per cui l'abbiamo chiamata, una scrittrice che è Michela Marzano, è anche una intellettuale, filosofa. Buongiorno Michela Marzano.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci stavamo interrogando sulle posizioni, non so se hai sentito prima, di Harry De Luca, che dice: io vado in Israele, dove non c'è genocidio a Gaza, sono un sionista, e invece De Gregori dall'altra parte che dice: ma basta, cantanti, persone di cinema che vogliono pontificare sull'Iran, sulla Gaza, sull'America, ognuno faccia il suo, ma io non mi sento di dare lezioni su questo. Lo mettiamo tra gli ignavi o tra coloro che sono misurati? Non lo so, glielo chiedo.
1: A me lo chiedi,
0: sì,
1: ok.
0: Sì.
1: No, io sono sempre per una presa di posizione, nel senso che per quanto riguarda poi, lì è una questione etica, morale e politica, non è che siccome io faccio il cantante o io faccio, non so, la ballerina o io faccio l'attrice o io faccio l'insegnante, non ho poi una vita, un pensiero, un punto di vista, dei valori, delle credenze. Naturalmente basta argomentare, cioè ognuno argomenta con i propri strumenti, ma c'è assolutamente la possibilità, e quella che si chiama libertà di espressione, cioè la possibilità di esprimere il proprio punto di vista da dove si è. Poi naturalmente il rischio è quello di non restare su una posizione: io esprimo le mie idee, è un mio diritto, e in quanto essere umano ho dei valori, ho delle credenze, ho un punto di vista, e il voler dare lezioni di morale, come si dice qui in Francia, a qualcun altro. Ecco, quindi io piuttosto sarei su una posizione d'accordo: ognuno faccia il proprio lavoro, ma siccome ognuno di noi è un essere umano, ha qualunque possibilità e libertà e diritto
0: di esprimere la propria opinione, certo. Va bene, noi abbiamo chiamato Michela Marzano perché ieri su Repubblica ha scritto un commento sulla vicenda, una vicenda di Belen, forse l'avete visto, le cronache raccontano di un momento di estrema fragilità di Belen, che ha un volto pubblico, una personalità molto, molto conosciuta. Attenzione, non è che vogliamo parlare della vicenda Belen, che rientra nell'ambito della privacy, ma di quello che è successo dopo che si è sparsa la notizia di questo momento di fragilità. Perché Michela Marzano ha scritto un articolo partendo da un concetto molto semplice: siamo in una società in cui ormai bisogna essere performanti al 100, se non 200%, se fosse possibile, per cui la fragilità, ecco, è interessante questo, la fragilità, Michela Marzano, non è che non possa essere messa in rilievo, può essere messa in rilievo magari se uno fa un'intervista, ma se è una fragilità vera, lontano dai riflettori, che cosa succede?
1: Allora, quello che è successo secondo me è emblematico e ci rappresenta un po' tutti, e mi ci metto dentro, cioè siamo tutti sotto pressione, me compresa, siamo tutti sull'orlo di una crisi di nervi, me compresa, però ci si deve controllare, cioè la parola chiave è controllo, controllo di sé, controllo della postura, controllo del tono di voce, controllo dei sorrisi, controllo del volto. Dopodiché, quando uno racconta Bene, cioè io sono stato male, io ho sofferto, io ho avuto crisi di depressione, io ho avuto disturbi del comportamento alimentare. A quel punto si è tutti in un atteggiamento: ah, ma che autenticità, che bellezza! Finalmente qualcuno lo dice. Ma perché lo dice? È passato il momento di crisi e raccontando ciò che è accaduto. Ma se qualcuno esplode, se qualcuno perde la pazienza, se qualcuno sbatte una porta, se qualcuno urla, se qualcuno ha un gesto che è umano, perché le emozioni non si controllano, anche al di là delle fragilità, uno non può sempre controllarsi, in quel momento immediatamente scatta il giudizio. E perché, poi il cuore della mia riflessione era questo, perché molto probabilmente perché vedendo la crisi altrui, ognuno di noi è rinviato alle proprie fragilità che non accetta e quindi giudica.
0: E deride in maniera pesante,
1: sì, ma com'è possibile? Che cosa ti prende? È matta, è fuori controllo, sei matto, sei fuori controllo. Che poi è il vecchia, la vecchia cosa che si diceva tante volte alle donne, sei un'isterica.
0: Sì. Giada, tu che ne pensi? Cioè, io aggiungo solo che ovviamente qui c'è il lato personaggio pubblico, cioè quando sei un personaggio pubblico così c'è anche un po' è inevitabile che la vicenda diventi pubblica. Ma Giada, il tuo pensiero?
2: Sì, no, io penso, sono molto d'accordo, nel senso che finché la fragilità è addomesticata, diciamo controllata con una narrazione di un certo tipo, va bene, ma poi nel momento in cui è vera, è autentica, come in questo caso, si diventa veramente feroci e molto critici, ed è una cosa abbastanza, cioè, come mai secondo lei l'empatia, quando poi la fragilità è veramente reale, salta spesso?
1: Perché in realtà non è vera empatia quella di versare una lacrima quando una persona racconta una storia, tra virgolette, edificante, anche perché con la freddezza, cioè con la mente fredda, uno la racconta e ricordando il proprio stato tante volte si commuove e quindi si entra in empatia con la commozione ex post, cioè quella che viene dopo. Quando io invece sono di fronte a una persona che in Francia si dice pète les plombs, cioè da fuori, da di matto, urla, in quel momento esce dai codici e ci rimanda a tutto quello che vorremmo fare e che non ci diamo il diritto di poter fare, e quindi condanniamo l'altro perché in realtà non vorremmo mai trovarci al posto di quella persona. E ve lo dice una persona che da un lato ha parlato, ha raccontato le proprie fragilità,
0: sì.
1: Volevo essere una farfalla, io ho raccontato i miei disturbi del comportamento alimentare tot anni dopo, a freddo, ma siccome poi alcune cose restano strutturali, la fragilità è lì, uno può tenere il sintomo più o meno sotto soglia, ma se qualche volta, ancora oggi, mi capita magari di avere un momento in cui alzo la voce o perdo la pazienza o mi viene da piangere, la reazione è immediatamente vissuta come un oddio. Ma è matta.
0: Infatti mi ha tolto un po' le parole di bocca. Io volevo citare, volevo essere una farfalla. Lì Michela Marzano ha scritto la sua fragilità per i disturbi alimentari, no? E lì immagino che ci sia stata, nel momento della scrittura, delle presentazioni, grande vicinanza, grande empatia.
1: Ancora oggi, tra l'altro, molte ragazzine mi scrivono: grazie per aver raccontato quello che c'è dietro. E io vorrei tutte le volte dire: quello che c'è dietro è quello che resta.
0: Eh sì.
1: Perché poi in realtà, al di là del sintomo, la fragilità è nostra, è dentro e ognuno ha le proprie. Io quello che dico sempre è che ognuno ha i propri sintomi. L'unica differenza è se sono più o meno sotto soglia. Basta con viverci senza cercare di far finta che tutto vada bene. Perché nel momento in cui uno fa finta che tutto vada bene e finge, come spesso il caso della nostra generazione di adulti, fingendo, prima o poi o qualcosa esplode oppure esplode il giudizio estremamente negativo nei confronti di chi esplode, perché rimanda proprio a tutta la fatica che si cerca di fare per controllare le proprie emozioni. Sì. Le emozioni sono come se io prendo un pallone e provo a tenerlo sotto l'acqua, ci sta finché non schizza via. Con l'emozione è la stessa cosa, io provo a controllare e poi a un certo punto, boom, scoppia e accade qualunque cosa, qualunque sintomo, qualunque tipo di atteggiamento, crisi di nervi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me il caso di Belen, che ha fatto parlare proprio perché è un personaggio mediatico,
0: sì,
1: e che questa cosa rimanda a tutto ciò di cui la nostra società non parla, cioè della possibilità di dire stop. Io non ce la faccio più, sto male.
0: No, noi ringraziamo molto Michela Marzano. L'ultimo libro invece, ricordo, è Qualcosa che brilla, ne avevamo anche discusso in questa trasmissione, racconta invece, diciamo, di quel tema che viene definito come disagio giovanile, insomma,
1: Che quel continuum, cioè quello che oggi ci raccontano i ragazzi, sì, della nostra ipocrisia, sì, e che quindi loro trasformano in sintomo.
0: Esatto, e anche lì, insomma, c'è da esplorare. Grazie a Michela Marzano per essere stata qui con noi. Allora, io rimando sempre il telefono 800 24 00 24. Poi tra poco, cara Giada, parliamo invece di questioni internazionali. Hai visto che stamattina tra America e Iran, insomma,
2: purtroppo sì.
0: Il nostro direttore oggi, Fabio Tamburini, ha magnificato le imprese spaziali della Cina. Ormai ti sei allargata, ti sei così, sei tentacolare, hai anche conquistato praticamente gran parte del Sole 24 Ore, ormai, okay, veramente. Cioè Andrew Spannaus fa l'imperialista il lunedì, tu fai la comunista il giovedì o il venerdì o il martedì e va bene.

0: Buongiorno Giada, buongiorno anche al conduttore lì vicino a te. Io trovo più onesto Harry De Luca, perché almeno lui si schiera. Magari è discutibile, però si schiera. Di Gregori mi stupisce che diventa un cerchibottista e fa le battute alla Matteo Salvini. Fai il tuo lavoro e non esprimerti, sostanzialmente ha detto quello lì. E lo trovo veramente molto molto strano da Di Gregori.
1: Ma non è che ha detto, cioè, non esprimerti, anche De Gregori ha un'idea, dice non capisco perché un cantante, siccome ha un palco, debba da un palco dare idee anche su quello che succede nel mondo.
2: Sì,
1: secondo me...
2: No, dice che giustamente anche lui ha le idee confuse, quindi perché può dire cosa pensa se non sa pensa?
1: Dice perché devo fare una lezione sull'Iran, il mio ruolo è cantare, questo ha detto De Gregori, poi avrà una sua opinione, magari sarà un'opinione complicata come le questioni sono.
3: Buongiorno da Bologna, i libri non si bruciano mai, mai, mai. Infatti solo regimi hanno bruciato i libri e non si bruciano neanche i libri di destra, non si brucia quelli di estrema sinistra, i libri se lo vuoi lo leggi, se non lo vuoi non lo leggi, ma i libri non si bruciano.
4: De Gregori forse non si ricorda, io da adolescente quando andavo ai suoi concerti mi dovevo sorbire un'età concerto come Fiorella Mannoia così a sentirvi parlare di politica, di sinistra. E i vari messaggi, lui doveva portare il verbo, capito? Adesso non pontifichiamo.
1: Adesso evidentemente ha finito il verbo, non lo so. Tu hai assistito a concerti di De Gregori da giovane, come sei,
2: sì,
1: peraltro.
2: Sì, ma De Gregori l'ho sempre apprezzato perché non parlava, cantava e basta. Apprezzo sempre i cantanti quando non parlano, cantano, io sono lì per vederti cantare, quindi se non parli io sono più contento.
1: Allora, l'ascoltatore ha sbagliato dicendo che De Gregori faceva...
2: Magari abbiamo visto concerti diversi.
1: Sarà stato un concerto nel quale De Gregori si è lasciato prendere la mano e c'era incredibilmente il nostro ascoltatore a sentirlo parlare di politica. Va bene, sono le 9:39 minuti, adesso vogliamo parlare dell'attualità internazionale a partire dall'Iran e della guerra, classica situazione in cui se leggete i giornali sono un po' superati dalla realtà di questa mattina, ieri si parlava di un accordo, almeno l'Iran ha detto ecco i punti dell'accordo, dall'America hanno detto è tutto falso e infatti oggi ci sono stati degli attacchi americani, delle risposte dei pasdaran iraniani, insomma... Con questa situazione salutiamo Alessia Melcangi che insegna la Sapienza, scrive anche sulla Stampa. Buongiorno professoressa, eccoci.
5: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Allora, quello che è successo questa mattina cosa fa? Manda all'aria tutto, ci fa fare vari passi indietro oppure è ancora in piedi questa possibile trattativa, questa possibile tregua?
5: Ma diciamo che in un mondo normale uno scambio come quello che c'è stato stanotte dovrebbe far pensare che stiamo ritornando di nuovo al principio della guerra, ma in realtà l'abbiamo visti anche nei giorni e nelle settimane passate, eppure regge l'opportunità di un accordo, almeno per quanto è stato dichiarato, continua a essere dichiarato da Trump. Il problema è che l'accordo stesso è difficile da raggiungere, quindi si può rimanere in questa situazione per cui si aspetta un cambio, qualcosa di concreto, ma rimangono punti sui quali non si trova una quadra né da parte americana né da parte iraniana. L'Iran ha acquisito una consapevolezza che è quella di avere una sicurezza su alcune situazioni da poter gestire e giocare secondo i propri interessi e poterli anche imporre agli americani, e dall'altra parte abbiamo un Trump che ormai è quasi evidentemente in difficoltà, che vuole raggiungere un accordo a tutti i costi, ma ripeto non si capisce su che cosa, come si facciano ad accordare posizioni così distanti.
1: Io non lo so, io ho visto questa frase di Trump tra le altre, la cosa che più mi ha colpito è la frase non mi interessano le elezioni di midterm, sì, cioè non lo faccio per quello, no? Lo faccio per il mondo. Io mi è venuto da commentare povero mondo, ma insomma questo è un commento molto salace e veloce. Professoressa Melcangi, lei ci può dire qualcosa di più? Sicuramente davvero Trump può dire non mi interessa se i sondaggi per le midterm mi danno in ribasso?
5: Allora, normalmente le elezioni di midterm, secondo la storia, hanno sempre punito i presidenti. Il problema è che normalmente i presidenti, appunto, sono andati avanti secondo quello che erano le loro politiche, cambiando certe cose, ovviamente. Trump invece è un soggetto che sta molto attento al supporto del proprio elettorato, almeno così tendenzialmente si pensava. Il problema è che però sta agendo in direzione assolutamente contraria. Quindi che dica questo e che ci si possa credere mi sembra diciamo molto complicato. Secondo me un occhio sulle elezioni midterm lo ha sempre.
1: Sì.
5: Il problema è che deve mostrarsi duro da una parte all'esterno, quindi non scendo a patti a tutti i costi, anche facendo passare delle situazioni improponibili come il controllo per esempio dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran pur di arrivare a un accordo, e dall'altra parte deve far capire che comunque è tranquillo perché le elezioni non sono importanti, a lui non interessano, cosa che secondo me non è assolutamente così.
1: Giada, tu che dici?
2: No, io volevo tornare sull'Iran, perché noi parliamo sempre, no, dei governi di questi paesi. Volevo sapere che se lei ha notizie della situazione interna della popolazione iraniana, come sta, cosa spera. Ho letto che internet negli ultimi giorni è stato un pochino riaperto, cioè com'è la situazione interna di quel paese?
5: È una situazione molto drammatica perché appunto hanno avuto un blackout di più di un mese e di internet, che non vuol dire soltanto comunicare all'esterno, che è già importante, ma vuol dire anche il lavoro quotidiano, gente che commercianti che commerciavano, che avevano dei contratti online, contatti, tutto questo sospeso. Infatti si parla di una situazione economica che era già pesante e che adesso è insostenibile. Si parla di tantissimi posti di lavoro persi, quindi a livello economico si è veramente in una situazione complessa. A livello di società ci sono questi ragazzi che abbiamo visto protestare a gennaio, che adesso si trovano in una situazione peggiore, se vogliamo, rispetto a prima, e questo ci dà il senso del valore di un intervento esterno fatto come Trump l'ha immaginato. Adesso si ritrovano con un governo che non è più quello degli Ayatollah, ma è quello presumibilmente dei Pasdaran, i quali non danno tanto valore all'aspetto religioso, ma hanno un controllo della società molto più forte rispetto a prima. Quindi sì, per sintesi, la popolazione iraniana si trova oggi sotto un regime più rigido rispetto a quello precedente e possibilmente col rischio di avere anche le bombe in testa che vengono lanciate da un'eventuale ripresa del conflitto.

0: quale concerto di De Gregori è andato quel signore, ma soprattutto che De Gregori ha ascoltato, perché lui discorsi di sinistra credo che ne abbia fatti sempre veramente pochi, e ve lo dice uno che di concerti di De Gregori ne ha visto un'infinità e che De Gregori lo ama.
1: Ma infatti anche molti ci hanno scritto dicendo: ma De Gregori non parla, ma io non ho assistito a concerti di De Gregori. Mi sa che il nostro ascoltatore ci ha buttato lì una fake news clamorosa, non
2: forse
1: quello
2: non
1: attuale.
2: Era De Gregori.
1: Forse non era De Gregori, non lo so. Questo sarebbe ancora peggio.
3: Il problema non sono gli artisti che esprimono le proprie opinioni, ognuno ovviamente può avere la propria. Il problema sono le trasmissioni che li invitano in qualità di esperti.
1: Questo lo penso anch'io, lo penso anch'io. Tra l'altro, amico invece di Harry De Luca, è il nostro grande amico di Harry De Luca, amicissimo, è Mauro Corona, nostro amico. Chissà cosa pensa Mauro Corona della posizione di Harry De Luca, che ripeto, dice: io sono sionista e non c'è un genocidio. Ragazzi, va bene, discuteranno con un bicchiere di vino, poi se la risolveranno tra di loro. Allora, tra l'altro, a proposito di guerra, giustamente mi fa notare Giada Messetti che secondo l'intelligence americana l'America ha praticamente ridotto enormemente le scorte di armi, per cui per arrivare a uno stato pre-attacco all'Iran ci vorranno 3 anni di nuovi acquisti. E se durante questi 3 anni scoppiasse una guerra con la Cina?
2: Eh sì, ma infatti tra l'altro per fare le munizioni e tutte queste cose qui legate a proprio al comparto dell'esercito servono le terre rare, e sappiamo che chi ha le terre rare è la Cina soprattutto. Quindi in realtà la Cina osserva veramente con interesse quello che sta succedendo, perché da un certo punto di vista c'è un indebolimento molto forte degli Stati Uniti nell'area dell'Asia Pacifico, anche perché ha spostato ad esempio i missili, gli intercettatori Patriot, il TAD, che erano in Corea del Sud, ha già spostato alcune di queste sistemi di difesa al Medio Oriente, quindi c'è un indebolimento anche militare in questo momento degli Stati Uniti.
1: Sì, facendo la guerra sicuramente le scorte militari diminuiscono.

0: Io vorrei sapere se Buon Maniera, che io stimo, apprezzo soprattutto per queste sue cose, per questa sua Balo Filosofi, ecco, io vorrei sapere se stamattina lui sta ascoltando la trasmissione. Ma o figurarsi. Neanche quello, bello beato lì a farsi i fatti suoi.
1: Ma figurarsi, se ci sei Leonardo, batti un colpo, mandaci un vocale, un insulto, una battuta delle tue, tipo quella alla moto a ratetetetetete, quella lì. Adesso l'ho bruciata la battuta.
2: Buongiorno, trovo legittimo che Springsteen, così come qualsiasi altro autista, prenda stare in silenzio, soprattutto davanti alle guerre, alle sofferenze o delle derive autoritarie, significa secondo me immaginare una cultura decorativa, innocua, senza responsabilità morale.
1: Attenzione, devo fare anche un elogio pubblico alla mia carissima amica Chiara, che mi sottolinea questo, che De Gregori, io non lo ricordavo, per esempio, De

0: questo in qualche modo lo ha fatto meditare, insomma l'ha segnato, però sicuramente l'avrà segnato, ecco, successo tanti anni fa, però è stato un episodio sicuramente importante per la sua carriera. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, però vorrei iniziare appunto da qualche ascoltatore, anzi ascoltatrice in questo caso. Monica ci chiama da Genova, buongiorno Monica.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Prego.
1: Ma il mio intervento era, ecco, riferito alla questione di De Gregori, penso che abbia, come spesso ha perfettamente ragione, nel senso che un artista può, anche se è un ballerino, un cantante, un qualsiasi performer, esprimere la propria opinione, dipende in quale contesto. Cioè dal palco di un concerto con centinaia di migliaia di persone davanti,
0: no,
1: può avere un'influenza, no. Cioè non è vietato farlo, dipende dal contesto.
0: No, no, vietato no, lui ritiene che non sia opportuno,
1: esatto,
0: che un artista sia lì a fare delle lezioni.
1: Non è un esperto di geopolitico, di qua lui... Per lui esprimerlo davanti a un pubblico così ampio non lo ritiene neanche forse giusto. Mm-hmm. Io su questo sono d'accordo. Poi non vuol dire che gli è impedito, perché uno è un cantante, esprimere una propria opinione. Dipende dal contesto.
0: L'opinione tutti ce la formiamo, e lo stesso De Gregori ne avrà di opinioni. Lui contesta il fatto di essere lì a fare un'esibizione, però fare quello che lui si dice, un comizio, una lezione. Va bene, Monica, grazie. Andrei a Milano da Alessandra, che mi dicono, leggo, essere una fan di Bruce Springsteen, quindi forse è di parte.
2: Sì, sono un po', è vero,
0: la famosa prugna secca, ricordiamo come l'ha definita Donald Trump. Vabbè, sì.
2: Diciamo che io lo seguo in giro per il mondo dall'85, al suo primo concerto a San Siro, ma diciamo che cerco di mantenere lucidità, perché penso che insomma sia un po' pericolosa l'idea secondo cui un artista dovrebbe limitarsi a cantare, perché la musica non è mai stata neutrale, soprattutto la musica popolare è sempre stato un linguaggio politico, civile, anche quando parla d'amore, no? Pensiamo per esempio alla storia culturale del Novecento, tipo Bob Dylan durante il Vietnam, Joan Baez per i diritti civili, John Lennon, ma anche in Italia, cioè De André, Gaber, Guccini, questi erano artisti o cittadini, erano entrambe le cose. Quindi credo che quando un artista parli di politica non smetta di fare arte, no? Uh-huh. Questo la sta facendo nel modo più autentico e vero possibile.
0: Sì, forse io non è che non voglio difendere De Gregori, ascolto le posizioni su tutti. Forse De Gregori contesta il fatto che la parte interessante, lui dice, io non sono un esperto, che ne so, di Iran, per cui possa avere un'idea, ma non è che posso essere un esperto di geopolitica, certo, per cui do la mia idea. Forse è diverso. Bruce Springsteen è un elettore americano, ha un giudizio su Trump e dice sono contrario a quello che fa Trump. Ecco. Però è ergersi sia esperti di tutto, che è un po' la moda attuale.
3: Sì, che è un po' quello che richiede il nostro tempo, perché ormai tutti devono avere sempre un'opinione su tutto, possibilmente creare polarizzazione.
0: Eccetera, esatto, eccetera. De Gregori ha detto io non mi sento in grado di dare una lezione su quello che succede in Iran, per esempio, perché mi informo, ma voglio dire, non è che ne so più di tanto, e quindi forse è questo. Quindi abbiamo salvato Bruce Springsteen, può continuare la prugna secca, cara Alessandra, esprimersi sulla politica americana.
2: Certo, lui non si è espresso però in merito alle scelte politiche strategiche dell'Iran,
0: ha espresso
2: quello che ha visto e quello che Trump ha fatto a certa popolazione americana.
0: No, questo sì, questo lo trovo più giusto, cioè vive in America, conosce, vota, sa, vede, si forma un'opinione, ecco, su questo non c'è dubbio. Va bene, grazie ad Alessandra. Adesso
3: forse Alessandro hai ragione, cioè è sbagliato l'esempio di Bruce Springsteen con Trump, cioè anche io trovo più interessante quando lui dice io non mi sento di parlare di Iran perché non ne so nulla, però in effetti
0: però
3: forse
0: Bruce
3: se sei americano e il presidente degli Stati Uniti d'America fa quello che fa e puoi dire, cioè, ha senso
0: su
3: che ti dica
0: sì,
3: che non sei
0: sì.
3: d'accordo.
0: Ah no, ma la prugna secca l'abbiamo salvata, te l'ho detto. Allora, sono le 10:16, adesso io l'ho detto già inizio trasmissione, che avremmo parlato della tragedia di Ustica, che lo so ci riporta a tanti anni fa, 27 giugno 1980, quando alle 20:59 scompare il volo italiano.

0: Avia dai radar mentre sul volo al Tirreno in arrivo a Palermo muoiono 81 persone e sapete, sono stati scritti libri, sono state fatte inchieste e ancora se ne parla perché l'inchiesta che c'è in atto alla Procura di Roma rischia, uso questo verbo perché questo è l'allarme lanciato per esempio dall'Associazione dei familiari delle vittime e dagli avvocati che le difendono, rischia l'archiviazione e invece i familiari delle vittime chiedono che si continui ad indagare. Noi abbiamo Daria Bonfietti che presiede l'Associazione dei familiari delle vittime. Buongiorno, buongiorno e grazie di essere qui, Daria Bonfietti.
1: E dell'attenzione, grazie dell'attenzione anche dopo 46 anni, come lei diceva.
0: Ma è giusto perché purtroppo non è neanche l'unica storia in Italia.
1: Non è definitiva definitivamente.
0: Sì. E non è neanche l'unico mistero italiano, purtroppo. Sappiamo che la nostra Repubblica è fatta anche di tante tragedie per le quali la verità.
1: Ecco, allora aspetti, posso subito interromperla? Siamo per radio, spero che si riesca a capire. Insomma, non usate mistero né per questa né per tutte le altre. Non c'è nessun mistero, però bisogna che anche i media, voi usiate dei linguaggi corretti, altrimenti la gente.
0: Va bene, allora
1: ho sentito l'intervento precedente rispetto all'opinione pubblica che tu, ecco, non è un mistero. Sulla vicenda di Ustica, e adesso giuro cito, sono state scritte tantissime pagine, ma la magistratura, che è deputata a dirci la verità sulle stragi, sugli autori dei reati, eccetera, eccetera, ci ha dato la verità sulle cause. Non è più un mistero, ma lo è dal 99. Quindi usare la parola mistero è disdicevole, a mio avviso.
0: Va bene. Allora, chiedo scusa allora per la parola mistero.
1: No, ma io spero che capiate, perché purtroppo altrimenti la gente tanto non si saprà, e tutte queste cose che continuo a sentire che mi danno un fastidio atroce. Allora, la verità su Ustica, sulla cause dell'evento, sono state già determinate da un giudice della Repubblica che ha scritto, cito, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, azione di polizia internazionale contro il nostro paese di cui sono stati violati i confini e i diritti, punto. Se questa non è una verità, bene, allora non sappiamo ancora da chi è stato abbattuto quell'aereo civile.
0: Non è che lo faccio per difendermi, ma la parola mistero era legata proprio a quello, insomma, sapere.
1: Capisci, dopo la gente pensa che
0: No, ma certo, sapere chi ha abbattuto, anche se voglio dire, se uno dice la Francia, diciamo che probabilmente, ma per carità,
1: certo. Allora, la fase attuale della quale lei sta parlando, ed è per questo che ne riparliamo, perché ieri eravamo a Roma con gli avvocati Gamberini e Tosnato che hanno davanti al giudice che chiede, davanti ai PM che chiedono l'archiviazione, il GIP ha ascoltato i nostri avvocati che chiedono di non archiviare. Ma su che cosa? Sulla parte riaperta nel 2007-2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga che voleva che fosse stata la Francia ad abbattere il 19 dell'Italia. L'ha detto Cossiga, non un cittadino qualsiasi, virgola tra virgolette, no? Che ha fatto il presidente del Consiglio di quella notte, 80, e poi il presidente della Repubblica per 7 anni, 85-92, ok?
0: Sì, bene. E poi Cossiga ricordiamo c'è stata anche di recente rilanciata delle interviste dell'ex presidente del Consiglio, anche Giuliano Amato, no? Che hanno.
1: Ma certo che dice, siccome Cossiga dice che, siccome avete riaperto le indagini per sapere gli autori materiali, dice Amato, andate bene in Francia a chiedere con più forza, con più vigore. Ecco, l'attuale fase è questa. I nostri avvocati chiedono che la magistratura non archivi perché secondo noi, e ieri l'hanno detto, ci sono ancora degli elementi da scandagliare, per esempio le risposte che la Francia ci ha dato o ha dato ai magistrati alle rogatorie internazionali sono non conclusive, evasive, contraddittorie, dicono che non c'è la Fox, che loro non sanno dov'era, e invece i magistrati riescono a dimostrare che la Fox era nel Tirreno, e ci sono 450 pagine consegnate dal PM che chiede l'archiviazione, in cui invece dice proprio queste cose: siccome ci sono nuove testimonianze, siccome ci sono nuovi elementi che inducono a pensare a questa realtà, sì, noi non riusciamo, perché non risponde la Francia, appunto, alle rogatorie, o l'America, ma non ha altri elementi la magistratura. Sì. Io non sto difendendo nessuno.
0: No, ma infatti il tema è questo, Presidente. Le chiedo questo.
1: Sto cercando di fare capire. Sì, sì. La magistratura non ci arriva, perché questi non rispondono.
0: Appunto.
1: Allora, noi chiediamo altre cose, gli avvocati chiedono altre precisazioni, altre indagini, eccetera, quindi si può senz'altro andare avanti, ma teniamo sempre conto che sono i nostri alleati che non rispondono e che non fanno quello che degli alleati dovrebbero comportarsi.
0: Infatti, Presidente Boffietti, sì, la domanda che le faccio è questa: se è una questione più tecnica, giurisprudenziale, cioè se la procura a un certo punto vede che c'è quello che è stato definito già da tanti anni una sorta di muro di gomma, e cioè dalla Francia, per dire, siccome si entra in questioni di immagini, segreti di Stato, alleanze che verrebbero messe in discussione, e dalla procura uno fa le domande e ci si scontra di fronte a delle omissioni, delle omertà, il rischio è che la procura dica: noi più di così non possiamo accertare. Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente: le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina: denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sindy è fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
4: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
5: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
4: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Il 5 Stelle Conte.
6: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremmo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
4: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La crisi in Medio Oriente: USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia. 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole, sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
8: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino, con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
9: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi, tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Maximulta milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu: secondo la Commissione europea vende merci illegali e pericolose.
10: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E in chiusura lo sport con il tennis. Yannick Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
12: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Yannick Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerundolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito, 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Yannick, che ha vinto solo due dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
13: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
12: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Chi?
2: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
4: Alessandro Milan, Alessandro Milan.

0: devo dire prima dell'ascoltatore che un messaggio, Matteo, ci dice, e non lo so, giro a te Giada, nelle montagne cinesi è comune trovare i riccazzi che si fanno portare a spalle con i portantini. Impressionante, così ci dice.
1: Io l'ho visto tantissimi anni fa, l'ho visto 20 anni fa, c'era questa cosa, adesso non so, ultimamente non l'ho più vista, però sì,
0: immagino, perché perdere queste abitudini e tradizioni di un tempo, immagino ci sia anche adesso. Va bene, c'è Giovanni da Taranto, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno, io ho chiamato a proposito delle dichiarazioni di Henry De Luca che mi hanno lasciato, non dico perplesso, però scosso. Io ho 65 anni, ricordo di aver partecipato alle manifestazioni per Sciabra e Sciatila e tutto il dramma che va avanti da 90 anni con l'uccisione mirata di intellettuali, poeti, scrittori, politici da parte di Israele. Però rimane una questione che noi dovremmo vedere un po' dall'alto e che posso riassumerlo in questo. A parte il fatto che mi scuote l'idea di avere Shenzhen e di avere Gaza come panorama in questo periodo.
0: Vabbè, il mondo
2: ecco, è chiaro. Però noi parliamo di una realtà, se la vediamo da sopra, dal cielo, la situazione. Lì abbiamo 320 milioni di arabi, abbiamo 85 milioni di turchi, 90 milioni eccetera, c'è 120 milioni di egiziani, quindi 10 milioni di ebrei nello Stato di Israele. Devono solamente garantirsi con la bomba atomica l'ipotesi che non se li mangiano vivi, quindi questa è una questione che rimane centrale, cioè che cosa dobbiamo aspettare, una catastrofe finale? Cioè stiamo in un punto secondo me critico dalla storia.
0: Vabbè, ma cosa quindi, non le piace delle dichiarazioni di Henry De Luca? Non ho capito.
2: Secondo me è una provocazione perché la questione dello Stato di Israele rimane tutto intera, pur non parteggiando, insomma, rimane tutto intera. Cioè, che vogliamo fare? Vogliamo distruggere lo Stato di Israele?
0: No, appunto, il contrario.
2: È possibile trovare una soluzione che sia ragionevole, alternativa a un'ipotesi di una catastrofe? E questo è il punto, secondo me.
0: No, va bene, Giovanni, grazie per questo suo intervento. Va bene, è contrario alle posizioni di Henry De Luca, che credo non sono una provocazione, nel senso, è il pensiero di Henry De Luca che andrà a Gerusalemme. Sicuramente è un pensiero estremamente controcorrente in questo periodo storico, però non credo che l'abbia detto per provocare, ma credo che siano le sue idee proprio. Allora, tra l'altro, a proposito di Cina, ci siamo dimenticati una cosa, c'era da ieri, tu hai i soldi per comprare, anzi no, spero di no, che tu non abbia soldi per comprare la Ferrari nuova, però
1: no, cioè, nel senso,
0: spero di sì, in realtà spero di sì, però il concetto è spero di no che tu non voglia comprare una Ferrari,
1: no.
0: Poi fai quello che vuoi. Il tema è, tu hai preso parte a questa disfida sulla bellezza o non bellezza della nuova Ferrari, perché pare che se non hai preso parte su questo non fai parte di un consesso sociale italiano. Ecco.
1: Non ne faccio parte,
0: non ne faccio parte.
1: Proprio le auto io non distingo cioè, o l'ho vista, non mi sembra bellissima, però
0: chi se ne frega, brava
1: per
0: mi
1: me
0: piace.
1: Ma perché non ci capisco assolutamente nulla, quindi non mi espongo.
0: E quindi non vuoi fare un comizio
1: su
0: questo, va bene. Però abbiamo tralasciato da ieri due dichiarazioni che singolarmente sono assolutamente fatte con lo stampino, non so, bisognerebbe andare a vedere chi l'ha fatta prima e chi l'ha rubata per secondo. Cioè, Luca Cordero di Montezemolo e Briatore, chi facciamo sentire per primo? Montezemolo.
3: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo.
4: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
5: Che dobbiamo fare con la Cina?
4: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Oh, almeno i cinesi non ce la copieranno. Briatore.
6: Tutti mi chiedono, l'ho vista anch'io la Ferrari Luce, c'è un gran vantaggio secondo me, i cinesi non ce la copiano questa.
0: Non lo so, ora io sono curioso di sapere chi dei due tra Montezemolo e Briatore, no, ha parlato per prima e chi ha rubato e chi ha copiato, chi è il cinese tra Montezemolo e Briatore, chi ha copiato la battuta a chi? No, scherzo.
1: C'è un dibattito sul fatto che i cinesi abbiano copiato dei modelli di Porsche, di altre altre marche. Dopodiché, su, per quanto riguarda le elettriche, ormai i cinesi hanno superato tecnologicamente.
0: No, ma in questo caso credo che sia una critica allo stile, alla linea.
1: Non è
0: talmente brutta che neanche i cinesi ce la copieranno.
1: No, mi ha colpito che il Papa ci sia salito. Questo mi ha colpito.
0: Hai capito, l'americano, il turbocapitalismo.
1: Cioè, era un'immagine strana.
0: Dobbiamo fermarci qui, però ricordo che oggi alle 18.30 tu presenti il tuo libro a Roma, dove? Libreria?
1: Allo Spazio 7 Libreria con Gaia Tortora.
0: Con Gaia Tortora alle 18.30. E allora ci ritroveremo settimana prossima, quando vorrai, a questo punto.
1: Giovedì.
0: Agenda aperta. E ti salutiamo e ci troviamo domani. Ciao, anzi saluta tu come sai fare da quelle parti.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Iran e Libano, nuova escalation. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Now, President Donald Trump says the U.S. has not agreed to deal with Iran because Washington is not happy with Tehran has offered.
3: They want to just make a deal. I don't think they have a choice.
4: The Israeli army continued its strikes on southern Lebanon on Thursday morning, hitting the city of Tyre after issuing an evacuation warning.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: La politica internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre ricordo c'è il 349-238-6666 per stare un po' con noi, commentare e porre domande sulla grande attualità internazionale, che potete punteggiare anche sui nostri social X nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 17.09 e 20 secondi circa in Libano, le 17.39 e quasi 30 secondi in Iran, dove è in corso una nuova escalation.

0: Negli ultimi mesi abbiamo assistito normalmente a questo strano gioco ping pong diplomatico. Da una parte c'era Donald Trump e la sua amministrazione che trasudavano ottimismo, che lanciavano il cuore oltre l'ostacolo e normalmente dicevano siamo molto vicini a un accordo, e poi normalmente arrivava appunto la doccia fredda da parte dell'Iran. Ieri abbiamo assistito a una giornata paradossale per cui è avvenuto esattamente il contrario. Di solito la doccia fredda era iraniana, ora è americana. Fuga in avanti, ieri lo ricapitolo della stampa di Stato e della TV di Stato iraniana, l'accordo sarebbe stato vicino, i termini ve li raccontavo ieri, 60 giorni in tutto per chiudere la questione, via le truppe americane, via gli aerei, via le navi, via le sanzioni o quantomeno parte di esse, quelle che strangolano l'Iran stesso. Contemporaneamente apertura dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ebbene, dopo qualche ora di indiscrezioni e noi stessi che cercavamo di capire quale fosse il reale perimetro di questi accordi, Donald Trump nella sua mattinata fa una conferenza stampa e dice è tutto falso. Non soltanto, il ping pong ha poi preso degli aspetti particolarmente drammatici e tragici, perché ci sono stati raid americani ma anche ritorsioni iraniane. Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano avanza con violenza, evacuazione ordinata per tiro, la città di Sur, sono 160-170 mila abitanti in origine, già molti erano sfollati, con le aree circostanti a braccio potremmo dire che l'ordine potrebbe riguardare almeno 200 mila persone. Dicevo, hanno subito l'ordine di evacuazione, sono in corso, mentre vi parlo, una serie di raid e di bombardamenti su Tiro, appunto, su Sidone, siamo ancora più a nord, ma anche sulla periferia sud della capitale libanese, Beirut. Faremo il punto su questo, faremo il punto anche su come i paesi del Golfo potranno reagire a questa rinnovata escalation. Lo sapete, la chiusura dello stretto di Hormuz fa male un po' a tutti e i venti di guerra fanno male in particolare a quei paesi, le monarchie del Golfo e non soltanto, che hanno fatto della pace, del business, del divenire hub energetici, tecnologici e commerciali la loro cifra per gli anni a venire. E anche le ultime frasi di Donald Trump pronunciate nella conferenza stampa di cui vi dicevo prima, in cui sostanzialmente Trump ha posto un ultimatum ai paesi del Golfo, dice io farò scoppiare la pace se i paesi del Golfo restanti che non hanno già aderito aderiranno ai cosiddetti piani di Abramo. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, mi aspetto polpastrelli belli caldi, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: And we're doing really equally as well with, but again people don't want to write about it, with Iran.
2: Stiamo andando davvero altrettanto bene con l'Iran, anche se, lo ripeto, nessuno ne vuole scrivere. L'Iran però è molto determinato, ma vogliono un accordo. Finora non è stato possibile raggiungerlo e non ne siamo soddisfatti. Ma lo saremo. L'accordo arriverà. Altrimenti dovremo semplicemente finire il lavoro. Ma la loro marina è sparita, come ho detto mille volte. L'aeronautica è sparita. Non hanno più mezzi e stanno negoziando con le loro ultime forze. Ma vedremo cosa accadrà. Forse dovremo tornare sul posto e farla finita, o forse no.
0: L'ennesima cristallizzazione della caotica politica estera di Donald Trump nelle sue stesse parole. Cosa sta accadendo? Cosa potrebbe accadere? E soprattutto come l'Iran potrebbe reagire? Buongiorno e ben ritrovate nel suo luogo lontano al professor Mazyar Ghiabi, scienze sociali, dirige il centro di studi sull'Iran all'Università di Exeter, Regno Unito. Professore, buongiorno e ben trovato.
3: Buongiorno, un piacere.
0: Allora, ci aiuti intanto a capire cosa è accaduto ieri, perché stavo dicendo che rispetto alla liturgia classica che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, in cui Donald Trump trasuda ottimismo, dice siamo vicini a un accordo, poi arriva l'Iran, fa la doccia fredda e si ricomincia da capo. Ieri è avvenuto esattamente il contrario. Come si spiega quegli annunci, quelle indiscrezioni fatte debitamente filtrare, evidentemente con la consapevolezza e il beneplacito del regime dalla TV di Stato iraniana? Non soltanto che l'accordo era vicino.
3: Sì, sembra, diciamo che siamo un passo dall'accordo. Questa è la terza volta ormai negli ultimi 9 mesi in cui siamo, da un punto di vista di negoziati, sull'orlo di trovare una soluzione e poi di nuovo siamo sull'orlo della guerra. Diciamo le TV di Stato iraniane hanno fatto trapelare alcuni punti che sono punti chiave della firma di un accordo. Non so se poi sono stati sorpresi dai nuovi attacchi americani sulle loro basi a Kashm, e quindi questo ha fatto di perdere di nuovo la speranza. Io penso che ci sia un pessimismo generale nel team iraniano, che viene poi tuttavia confermato dalle azioni americane, che sono massimaliste e anche molto, diciamo, militaresche, ecco.
0: Sì. La voce del professor Mazer Ghiabi, Università di Exeter, la vostra al 349-238-6666, e tra poco ci vado, perché io lo prego ancora una volta, i cari ascoltatori lo sapete, cercate di ripulire i messaggi da tutti i commenti che non siano esattamente radiofonici, niente turpiloqui, niente sessismo, razzismo, eccetera, eccetera, eccetera. Così mi facilitate anche il lavoro e quello dei miei ospiti. Professor Ghiabi, parliamo di situazione interna iraniana per un istante, perché mi ha molto interessato un articolo che ho letto su Foreign Policy, dove Mohammad Rimawi ricapitola la nascita dell'Iran Freedom Congress a Londra qualche mese fa, che a dire dell'autore, del giornalista iraniano, è un altro tentativo di colmare il vuoto di una diaspora, di un'opposizione iraniana che non riesce a superare alcune contraddizioni. L'articolo è molto lungo, ma sostanzialmente i punti quali sono? Il fatto che chi segue Pahlavi non rappresenta completamente l'Iran di oggi, il fatto che molto spesso ci sono stati contrasti all'interno dell'opposizione iraniana stessa, e vi sono anche dei rischi di, adesso la dico male, ma infiltrazione di lobby spinta da parte di attori esterni, e in particolare Mohammad Rimawi parla di spinte e appoggi che arriverebbero da Israele. Fin qua niente di male, se non fosse che non è detto che l'agenda israeliana coincida con l'agenda dell'opposizione iraniana. Cosa sta accadendo in questi mesi di guerra all'opposizione iraniana anche fuori dall'Iran, anche alla diaspora?
3: Domanda: l'opposizione iraniana ovviamente ha molte anime, che sono poi le anime che l'Iran ha avuto negli ultimi 120 anni, da quando, diciamo, ha avuto una forma di partecipazione politica pluralista. E per sua natura la politica diasporica ovunque, ma nel caso dell'Iran diciamo ancora di più, è sempre in combutta con paesi che sostengono forze transnazionali, e in questo caso si parla di Israele e Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna, per esempio, che hanno avuto un ruolo chiave nella politica diasporica iraniana. C'è una questione che spesso non si tratta, è che non ci sono grandi ponti di raccordo fra la politica diasporica iraniana e quelle forme organiche territoriali all'interno dell'Iran. Solamente pochi movimenti ce l'hanno, il movimento curda, sì, che ha rapporti territoriali con l'Iran, ce l'ha, alcuni movimenti religioso nazionalisti ce l'hanno, c'è, cioè, la dissidenza sciita all'interno della Repubblica Islamica, ma per quanto riguarda le forme, per esempio, pro realiste, diciamo, monarchiche, sì, oppure quelle dei Mujahideen, sono forme che sono del tutto underground, per lo più anche legate alla destabilizzazione, per esempio per quanto riguarda i Mujahideen, mentre quella dei monarchici è emozionale, nel senso la gente, per mancanza di altre forme di visione politica futura per l'Iran, scende per strada e sa che lo slogan "Viva lo Shah" è esattamente anatema alla Repubblica Islamica, e quindi usa questo slogan. Che poi questo possa far fiorire una forma di opposizione strutturale che porta a una forma di cambiamento di medio termine è improbabile. Questa è anche la piattaforma del Freedom del Congress che c'è stata a Londra, mi sembra, sì, 2 o 3 mesi fa.
0: Esatto.
3: Ha molte anime, molte delle quali intellettuali, anche legittime, che hanno un'esperienza anche di opposizione, ma che mancano di una base. Di organizzazioni di base all'interno dell'Iran, che sono assolutamente fondamentali per vedere ogni forma di cambiamento qualora ci fosse una caduta della Repubblica Islamica, cosa, certo, che al momento non è del tutto apparente.
0: Non è del tutto apparente e non sembra del tutto vicina. La voce e l'analisi del professor Mazer Ghiabi, Università di Exeter. Allora, fra i vari punti che stanno continuando a trapelare su questo presunto accordo che potrebbe arrivare tra Iran e Stati Uniti, quale dei punti, secondo lei, penso innanzitutto all'abbandono del programma nucleare con una moratoria di tot anni, non si capisce quanto, 5, 10, 20 eccetera, la rinuncia allo stretto di Hormuz, nel senso tornare a uno stretto di Hormuz completamente navigabile secondo il diritto internazionale, quindi nessun pedaggio né da parte dell'Iran né da parte dell'Oman. Anche questo mi ha un po' stupito, non so se anche lei ha fatto lo stesso effetto, professore. Partiamo da questo, poi le faccio la domanda un po' più generale, quale chiedo massima sintesi: perché l'Iran a un certo punto mette nero su bianco, gestiamo noi e l'Oman lo stretto di Hormuz?
3: Perché è molto semplice, è molto difficile vedere questa posizione, ma è molto semplice dal punto di vista iraniano. Mm. La guerra, e la guerra di giugno e la guerra di febbraio, di Ramadan, sono guerre che hanno cambiato completamente la visione strategica dell'Iran nei confronti di come opporsi alle forze che lo minacciano. E siccome hanno fatto cadere un tabù, quello che era il tabù del regime change da parte americana, il cambio strategico è: ora noi abbiamo bisogno di affermare una presa strategica per gli snodi internazionali. Questo è il nostro vero deterrente. Sì. In assenza di un deterrente nucleare, che l'Iran comunque ha da tempo detto che non avrebbe sviluppato, chissà se la cosa cambierà alla luce della guerra,
0: certo.
3: Lo stretto di Hormuz è la strategia più pratica, ed è una strategia che è ad alto costo, come si vede, e ci sono anche i costi, diciamo, che non sono del tutto prevedibili. Per esempio, paesi che potranno trovare alternative a lungo termine, no? Allo stretto di Hormuz, attraverso oleodotti o fonti alternative, ma per l'Iran diventa il centro strategico della sua visione politica regionale e mondiale.
0: E quindi in parte ha già risposto all'altra domanda, quella più generale, cioè quale dei punti dell'accordo, a quali di questi punti potrebbe rinunciare l'Iran? La moratoria del programma nucleare potrebbe anche farlo, evidentemente. Il regime change, vabbè, ormai non è più nei radar neanche americani, evidentemente. Forse lo stretto di Hormuz a questo punto rimane, come diceva lei, la leva più forte, che e l'Iran a questo non rinuncerà mai.
3: Io posso fare un'ipotesi, cioè le ipotesi sono queste: lo stretto di Hormuz viene riaperto e andiamo allo status quo ante alla guerra solamente se l'Iran ottiene l'eliminazione delle sanzioni internazionali,
0: certo.
3: La reintroduzione dell'economia iraniana sotto sanzioni da 4 decenni, ma ancora più dal 1994, nell'economia internazionale, e una riabilitazione di alcune delle prerogative iraniane, per esempio in Libano, che al momento sono del tutto negate.
0: Sì.
3: Cioè, alcune di queste devono essere riconosciute, altre devono essere messe da parte, ma gli americani al momento pretendono tutto, e gli iraniani di conseguenza anche pretendono
0: certo,
3: tutto.
0: È qui lo scontro di posizioni massimaliste, ben raccontato come sempre dal professor Ghiabi, che ringrazio. Università di Exeter, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: Un piacere, alla prossima.
0: 349-238-6666, come promesso, cosa hanno colpito gli americani? Scrive un ascoltatore: una base nel sud dell'Iran stesso. Poi c'è stato anche un balletto di versioni, nel senso che da un lato gli americani sostengono di aver colpito una base militare, un'installazione militare, gli iraniani dicono: guardate che i missili sono caduti in un'area deserta senza fare alcun danno. Visto che parallelamente a quello che sta accadendo in maniera più visibile, più plastica, più tragicamente concreta, cioè il conflitto, ci vogliamo occupare anche di quello che succede dentro l'Iran. E perché lo facciamo? Perché c'è stata una parziale riapertura di internet, circa un 40%. Nel frattempo con Andrea Macchioni abbiamo raggiunto Rayan Tabrizi, è un'attivista iraniana, vive in Italia, presiede l'associazione Mana, è una delle tante associazioni della diaspora che, come dire, danno corpo a quella poliedricità di forme che la diaspora stessa iraniana, di stanze, anche divisioni sul futuro dell'Iran che gli iraniani appunto hanno. A lei Andrea Macchione ha chiesto qual è la situazione interna in Iran a livello di arresti, di esecuzioni, di repressioni e anche di comunicazione. Ascoltiamo insieme.
4: Prima di tutto, parlando della riapertura parziale di internet, tengo a ribadire che l'accesso a internet è un diritto, non un privilegio. Sì, dopo l'apertura parziale di internet in Iran stanno emergendo informazioni più chiare su una situazione interna molto grave, con repressione politica intensificata, arresti, in massa, esecuzioni accelerate e un forte controllo digitale. Tra fine febbraio e marzo 2026 ci sarebbero stati almeno 1500 arresti di manifestanti e studenti, attivisti e altre categorie sensibili, con segnalazione anche di sparizioni forzate e torture. Un aumento delle esecuzioni per accuse come spionaggio e muharebe, spesso in processi rapidissimi e senza una garanzia. Accesso a internet resta solo comunque parziale, con forti limitazioni e un sistema sempre più controllato. Mentre durante il blackout di questi tre mesi il paese era stato quasi isolato per mesi, e nel frattempo la popolazione affronta una crisi economica profondissima, una inflazione altissima che supera 300% e crescente sfiducia, anche se le cifre restano difficili da verificare in modo molto corretto e indipendente, ovviamente a causa della censura e della propaganda.
0: Il microfono di Andrea Macchioni, la voce e l'analisi di Ryan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà. Chi è collegato al 247 di Digitale Terrestre avrà notato un paio di cose. La prima, che non siamo nell'usuale studio ma siamo in quello più grande, ma questo è un particolare di colore, per così dire, non particolarmente degno di nota. Il secondo, che chi è attento forse avrà notato un mio sorriso. Lungi da me gettare irriverenza su quello che stiamo ascoltando e stiamo facendo. Era un sorriso amaro perché la redazione mi segnala in questo esatto istante una breaking news. E dicevo, di là dal veto con Valentina Tenulla e Valeria Bernardi, io questa non la leggo perché ho paura di essere poi apostrofato da Merluzzo, come è successo ieri, quello che si mangia qualsiasi cosa, dal nostro simpatico ascoltatore. Allora, ve la leggo lo stesso, evidentemente che il mio compito è questo. E Axios è un sito americano con profondi addentellati all'interno del Pentagono e della Casa Bianca, quindi molto ben informato. Iran e Stati Uniti hanno trovato un accordo. È necessaria l'approvazione finale di Donald Trump. Continuiamo a giocare questo ping pong incredibile, accordo sì, accordo no. Allora, sarebbe un memorandum d'intesa per estendere la tregua di 60 giorni, intavolare negoziati sul programma nucleare iraniano e poi procedere ad ulteriori dettagli. A riferirlo ad Axios sono due funzionari statunitensi e un funzionario iraniano coinvolto nelle trattative. Ora, siccome ogni tanto, ogni 2-3 giorni io scommetto i miei 5 centesimi, lo faccio anche stavolta, perché attenzione, questo memorandum è, a mio modesto avviso, sufficientemente ampio ed elastico da essere accettato da ambo le parti. Perché cosa dice? Ci diamo altri 60 giorni di tregua, più o meno, poi staremo a vedere quanto e se verrà violata, per poi intavolare i negoziati sul programma nucleare iraniano. Insomma, è un 60 giorni in cui entrambe le parti si prendono un po' di tempo, un po' di ossigeno, un po' di respiro e capiscono meglio come muoversi. Come qualcuno scrive al 349-238-6666, Donald Trump nella sua politica estera va a braccio, ha perfettamente ragione. Alcuni funzionari molto vicini a Donald Trump lo hanno molto criticato per questo suo aspetto. Alcuni degli accordi sarebbero saltati proprio perché nei momenti precedenti alla dichiarazione pubblica dell'accordo, che sono momenti cruciali in cui anche dire qualcosa vuol dire bruciare la parte avversaria, vuol dire intestarsi in qualche modo una vittoria diplomatica, Donald Trump o si appiccicava ai social oppure andava in conferenza stampa e diceva quella mezza parola in più che indispettiva l'altra parte. Questo sicuramente è un pezzo della strana diplomazia, strano approccio diplomatico del presidente Donald Trump.
1: They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall.
2: Hanno deciso di far ripartire internet perché sono davvero in una brutta situazione. La loro economia è in caduta libera. Hanno un'inflazione del 250%. Il loro denaro non ha valore. L'intero sistema economico è crollato. Pensavano di fare meglio di noi. Hanno pensato lui alle elezioni di medio termine. Dovrà tenerne conto. Ma a me non interessano le elezioni di medio termine. Le persone capiscono, sanno che molto semplicemente l'Iran non può avere un'arma nucleare. Io lo faccio per il mondo, non lo faccio solo per noi.

0: La voce del presidente americano Donald Trump, che ha fatto cenno alla riapertura, almeno parziale, del internet in territorio iraniano. Anche su questo ha solleticato il nostro Andrea Macchioni Rayan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà. Lei è un'attivista iraniana oramai in Italia da tempo. Perché lo colleghiamo, o meglio, a cosa colleghiamo la parziale riapertura di internet? Perché stanno circolando anche su una serie di grosse agenzie, network, Reuters per esempio, una serie di interviste proprio a giovani iraniani che parlano della parziale riapertura di internet. E colpisce vedere alcune donne senza velo. La sensazione è che il regime in qualche modo voglia chiudere un po' un occhio e quantomeno alimentare una sorta di maquillage per dare un pochino più spazio, almeno la sensazione che vi sia un pochino più spazio per l'opinione pubblica. È una strategia propagandistica o realmente si sta cercando di dare più spazio alle donne, ai loro diritti, eccetera? Sentite Rayan Tabrizi.
1: No, non è possibile. In realtà in Iran non ci sia un vero allentamento della repressione, piuttosto una strategia comunicativa del regime. La presenza in TV in alcune donne senza il velo, un gesto che è molto simbolico dopo Donna Vita Libertà, perché tante donne toglievano il velo, non indica per sé una reale liberazione delle donne. Le leggi comunque sul velo obbligatorio resta sempre in vigore, continuano arresti e intimidazioni contro attiviste, giornaliste, tramite l'apparato repressivo di Pashtaran e della polizia morale. In molti regimi autoritari, repressione e piccoli segnali di normalizzazione convivono per ridurre una tensione sociale e mostrare più flessibilità verso esterno. Ovviamente nel caso della Repubblica Islamica e Iran, dopo mesi di isolamento e blackout internet, il regime ha interessi a trasmettere un'immagine di stabilità e apertura controllata, utilizzando media e le donne nella media, donne senza il velo, che sembra può rientrare in questa propaganda. Inoltre, alcune di queste donne sono quelle che precedentemente sono state arrestate durante le manifestazioni e ora sono costrette a comparire davanti alle telecamere sostenendo la Repubblica Islamica per evitare ulteriori conseguenze. Resta comunque il fatto che il corpo femminile per ennesima volta continua a essere usato come strumento politico e propagandistico, e allo stesso tempo, per fortuna, la società iraniana è cambiata profondamente. In molte città il rispetto per il velo obbligatorio si è già eroso nella pratica quotidiana. Oggi quindi possono coesistere una repressione politica ancora più forte e una maggiore tolleranza informale su alcuni comportamenti sociali, senza che questo significhi però una vera apertura democratica.
0: Queste le parole e l'analisi di Rayan Tabrizi, presidente dell'associazione Manà, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni. 349-238-6666, riallacciate le cinture, tra poco lasciamo virtualmente Teheran, atterriamo a Beirut. Beirut colpita ancora una volta, la capitale era 3 settimane che non avveniva nelle sobborghi sud dall'esercito israeliano. I messaggi. Qualcuno scrive sui 60 giorni di accordo che sarebbe sulla carta, cioè un accordo per trovare un accordo, punto di domanda. Luca, sì, esattamente questo. So che suona un pochino come sembra, sapete quelle riunioni che ogni tanto in alcuni uffici si fanno, no? Facciamo una riunione per decidere di fare un'altra riunione, è più o meno quella cosa lì. Qualcun altro scrive: ci diamo 60 giorni di tempo per distrarre gli americani dal collasso di Cuba e quindi far passare sotto traccia la firma di un rovescio strategico nel Golfo? Staremo a vedere, gentili ascoltatori, anche perché nell'ultima fase in nessun luogo lontano, nell'ultima parte, andremo proprio nei paesi del Golfo, perché sono i diretti interessati di tutto questo. Attenzione, ci sono 6 paesi, 6 monarchie che guardano con particolare attenzione a ciò che accade. Qualcuno, Buddy, dice: Giampaolo, consolati, non sei l'unico a crederci, ho scommesso i miei 5 centesimi su questo accordo, perché ci sta credendo il mercato. In questo momento il petrolio è invertito al ribasso e le borse sono al rialzo. Tanto più ne sia una prova il fatto che un altro attentissimo ascoltatore mi manda lo screenshot della quotazione del greggio, che è scesa sotto gli $89 a barile. Non è scesa tantissimo, però è scesa ed è un segnale immediato. Vado a guardare l'orario, è esattamente quando la breaking news ha iniziato a circolare. Allora, andiamo in Libano, perché anche lì la situazione è particolarmente preoccupante. La voce di Benjamin Netanyahu.
2: Sotto la guida mia, del ministro della difesa e del capo di gabinetto, stiamo intensificando le nostre operazioni in Libano. Le IDF stanno dispiegando unità sul terreno e si stanno assicurando posizioni strategiche. Stiamo rafforzando la zona di sicurezza per proteggere le comunità del nord. Allo stesso tempo stiamo portando avanti uno sforzo nazionale enorme per mettere a punto soluzioni innovative ed efficaci per neutralizzare il pericolo droni. Sosteniamo e ammiriamo i nostri eroici soldati che ora sono sul campo. Crediamo in voi.
0: Così il premier israeliano Netanyahu. Dall'altra parte, non lo dicono in questi termini, ma i comandanti di Hezbollah, pur essendo stati colpiti ancora una volta nei sobborghi sud di Beirut, sarebbe stato colpito il responsabile del lancio di razzi e di missili appunto della milizia sciita, credono anche loro nella loro efficacia nel poter contrastare l'avanzata israeliana. Prova ne sia il fatto che lo stesso Netanyahu dice: la minaccia dei droni per il momento non riusciamo a gestirla. Perché? Perché sono droni filo guidati, sono quelli cablati, sono quelli che non sono gemmati, sono quelli che non puoi attaccare con interferenze elettroniche, e sono risultati particolarmente drammaticamente efficaci. A farne le spese, peraltro, nel nord di Israele, una soldatessa, una sergente, e poi ferito invece un altro commilitone. In tutto questo vi raccontavo qualche giorno fa come gli stessi carristi israeliani stiano cercando di procedere con tentativi amatoriali, montando della sorta di gabbie di ferro sopra i Merkava per difendersi da questi droni. Quello che però rileva è sicuramente l'intensificarsi delle operazioni dall'aria, quindi raid e bombardamenti, che starebbero coprendo l'avanzata sul terreno delle forze israeliane. Cerchiamo di capire di più, anche perché hanno colpito a tiro, hanno mandato l'ordine di evacuazione a tutta la città e l'area circostante, e anche Sidone. Intanto mi dicono che Jacopo Mocchi, diretta da Beirut, la linea è per il momento caduta, quindi ci torniamo tra pochissimo. Sempre 349-238-6666, commenti e domande. Nel frattempo, mentre tentavo in uno sforzo improbo, cioè quello di sintetizzare le decine di messaggi, Jacopo è tornato. Jacopo, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Lo ricordo, firma dell'Espresso, voce spesso qui nel suo luogo lontano, in diretta da Beirut, Libano. Ciao Jacopo.
3: Parigi, grazie per l'invito, scusate per la connessione.
0: Nessun problema, sappiamo bene cosa significa a volte anche la connessione libanese. Allora, stavo dando conto del fatto che questa offensiva sembra particolarmente massiccia e preoccupante. Da un lato colpito di nuovo Beirut, la zona vicino Dahiyeh, con l'eliminazione, almeno da questo quello che ha detto Israele, non so se da Hezbollah è arrivato una conferma, di un alto vertice. Poi però c'è tiro, perdone il gioco di parole, sotto tiro, il che coprirebbe un'avanzata anche di terra. Cosa ci puoi dire di più, Jacopo?
3: Sì, nelle ultime ore è stata colpita per la prima volta dal 6 maggio la capitale libanese Beirut. Ricordiamolo, dal cessate il fuoco del 16 aprile Beirut era stata colpita solo in rara occasione, era stata lasciata sopravvivere in sostanza e non colpita direttamente. I bombardamenti si erano concentrati prevalentemente nel sud. Nei giorni scorsi invece proprio la città di Tiro, in primis il Nabatie, sono state l'epicentro degli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Tiro, lo ricordavi bene, da questa mattina è sotto ordine di evacuazione. Traduciamolo per chi ci ascolta: ordine di evacuazione significa che l'esercito israeliano dà un ordine perentorio ai civili che sono rimasti nella città di abbandonare improvvisamente la città. Non sono degli avvisi che arrivano con una certa gentilezza. Questi ordini sono stati ribaditi nelle ore precedenti. Sembra proprio che in questa fase si voglia portare il Libano sul collasso, cioè continuare.

0: Peraltro, già all'epoca una buona parte della popolazione di Tiro città aveva abbandonato la città stessa, ma qua l'ordine, correggimi se sbaglio, riguarda anche i villaggi attorno a Tiro, è corretto?
1: Guarda tutti i villaggi attorno a Tiro e tutti i quartieri della città di Tiro, ad eccezione dello storico e piccolissimo quartiere cristiano sulla costa di Tiro, quindi riguarda davvero tutta la città di Tiro e le sue vicinanze. Oltretutto nella città di Tiro, come dicevi, molte persone erano ritornate e volevano tornare anche ad aprire i loro business in vista dell'estate. Questo ovviamente non sarà possibile e questa è la considerazione più banale. La considerazione invece un po' più sensata è quella che questi bombardamenti, che sembrano rivolti prevalentemente verso edifici civili, non sembrano far fronte in qualche modo alla minaccia rappresentata dai droni FPV di Hezbollah, quindi diciamo che non c'è proprio una correlazione evidente in queste ore di questi attacchi, di questa offensiva.
0: Sì, e questo porterebbe anche a sostenere la tesi di cui alcuni analisti che dicono c'è questo fuoco, questo sbarramento così massiccio perché andrebbe a coprire l'avanzata dei tank dei Merkava israeliani in profondità, che lo ricordo hanno già fatto raid a nord della cosiddetta linea gialla. Ci risentiremo, ahimè, Jacopo, la sensazione, speriamo con notizie un po' diverse, che ci sia qualche vento di pace che spira anche nel paese dei cedri. Jacopo Mocchi in diretta da Beirut, una buona giornata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
1: Crepi, grazie mille a voi per l'invito.
0: Allora, tra poco vado di nuovo ai vostri messaggi al 349-238-6666. Aggiungo dettagli che arrivano sempre da Axios sul Memorandum of Understanding tra Iran e Stati Uniti. Il transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sarà illimitato, quindi nessun accordo Iran-Oman per la gestione di quel tratto di mare. In più, quindi assenza di pedaggi. E l'Iran entro 30 giorni dovrà rimuovere tutte le mine nello stretto di Hormuz stesso. Fra l'altro, secondo altre indiscrezioni, Donald Trump ha chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi, a riportarlo è sempre Axios. Diciamo che se all'incertezza, come definivo prima in maniera forse un po' impropria, questo ping pong diplomatico, aggiungiamo anche la variabile tempo e la Casa Bianca si prende alcuni giorni, diciamo che stiamo veramente navigando nell'incertezza più totale. In questa convulsa, come spesso accade, concitata puntata di Nessun Luogo Lontano, che è specchio paro paro di quello che sta accadendo o non sta accadendo, in cui stiamo raccontando questa indiscrezione di Axios, una apertura, un memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran che potrebbe mettere la parola fine a questo conflitto, non possiamo ignorare la posizione dei paesi del Golfo. Allora, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Emily Tasinato, analista e ricercatrice alla Fondazione FCS. Emily, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io partirei da un dettaglio che non sembra un dettaglio, nel senso che Donald Trump in una delle sue ultime uscite ha legato lo scoppio della pace all'adesione dei paesi del Golfo che ancora non l'hanno fatto ai piani di Abramo. Perché questa accelerazione, secondo te?
2: Innanzitutto credo che siano affermazioni che soprattutto dimostrano quanto la Casa Bianca sia scollegata dalla realtà geopolitica sul campo e anche rappresenta un ulteriore danno alla credibilità americana agli occhi del Golfo stesso. Questo perché gli accordi di Abramo, intesi come uno strumento di pressione politica, di un'imposizione e non come un accordo reciprocamente vantaggioso, tra l'altro bypassando la questione palestinese, e questo è un aspetto che dobbiamo per l'appunto sottolineare, non sono la soluzione e comunque sono assolutamente scollegati a quello che è la posta in gioco per quanto concerne il raggiungimento di un'intesa tra Iran e Stati Uniti. Possiamo, dal mio punto di vista, credo che tali affermazioni siano soprattutto anche relazionate a un tipo di vittoria cosmetica che Trump vuole portare alla propria base politica, e quindi il vincolare un accordo all'Iran all'ampliamento degli accordi di Abramo appunto rientra in questa logica. È come se Donald Trump volesse in qualche modo persuadere il suo alleato Netanyahu, così come anche l'ala oltranzista MAGA a Washington, che la guerra appunto abbia prodotto dei vantaggi politici e dei risultati strategici.
0: È anche vero che, perdonami Emily, ti interrompo, anche dei vantaggi economici, perché una delle ossature dei piani di Abramo, oltre a rasserenare i rapporti tra tanti paesi arabi e Israele, prevede un'architettura bella infarcita di tanta economia, no?
2: Sì, però rappresenterebbe appunto sulla base di quanto

0: appunto stiamo discutendo sulla base delle affermazioni fatte appunto da Trump, rappresenterebbe l'ennesima architettura imposta dall'esterno in funzione anti-iraniana.
1: Sì.
0: E qui c'è da dire che sebbene l'attuale conflitto sicuramente ha aggravato appunto la frattura tra Iran e le monarchie arabe del Golfo, rendendo difficile nell'immediata fase post-bellica un dialogo costruttivo orientato a una stabilità condivisa, la strategia da parte dei paesi arabi del Golfo non è più mirata a isolare Teheran, ma più che altro a ridefinire, per definire nuovamente, mi verrebbe da dire, le regole di ingaggio attraverso una forma di cooperazione selettiva, pragmatica. Gli stessi Emirati Arabi Uniti sembrerebbero dare segnali in questa direzione, quindi una sorta di de-escalation graduale verso Teheran. E poi, e mi permetto di concludere con questa brevissima riflessione, cioè, prima gli Stati Uniti declassano la sicurezza della penisola arabica per assecondare la volontà di Israele e quindi trascinano le monarchie arabe del Golfo in un conflitto non di loro scelta e naturalmente poi pagando le conseguenze economiche, di sicurezza e reputazionale nel senso di etichetta di rifugio sicuro sono per l'appunto state le monarchie arabe del Golfo. E ora Trump chiederebbe che cosa? All'Arabia Saudita, al Qatar, di normalizzare i rapporti con Israele, entrare negli accordi di Abramo. Quindi sostanzialmente questo che cosa creerebbe, che cosa implicherebbe? Implicherebbe per questi paesi assorbire danni reputazionali e costi politici altissimi.
1: Certo, è sostanzialmente una privazione dell'autonomia strategica dei paesi del Golfo, a cui verrebbe imposta scelte in alcuni casi un po' indigeste per il problema fra l'altro della sicurezza. Su questo vorrei stare, ti chiedo quasi un telegramma perché manca un minuto e mezzo più o meno. Vedi la possibilità nel lungo periodo un atteggiamento simile a quello europeo, che dice insomma gli Stati Uniti non sono più in grado di essere la vera deterrenza, dobbiamo attrezzarci, e quindi un'autonomia strategica diversa ma anche un sistema di difesa comune? Penso per esempio all'accordo di mutua difesa col Pakistan, di Riyadh per esempio.
0: Allora, io credo che una riflessione in merito alla capacità dei paesi arabi del Golfo di strutturare una sicurezza collettiva la vedo abbastanza difficile, quantomeno nel breve periodo, proprio per il fatto che comunque ci sono delle frizioni interne agli stessi paesi arabi del Golfo. E mi ricordo che appunto abbiamo parlato anche in altre occasioni di questa frattura strutturale tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, quindi ci sono anche a livello anche di percezione delle minacce. I paesi arabi del Golfo hanno i propri interessi strategici, hanno differenti percezioni delle minacce e anche differenti approcci alla politica regionale, e questo è sicuramente uno dei principali fattori che ostacolano dal mio punto di vista la possibilità appunto di creare un'architettura securitaria e comprensiva.
1: Chiarissima, come sempre. Emily Tasinato, lo ricordo, è Visiting Fellow alla Fondazione FCS. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon lavoro, alla prossima.
1: Chiudo con un paio di messaggi al 349-238-6666. Raffaele da Firenze, particolarmente icastico nella sua definizione di che cosa? Dei cardini dell'attuale politica estera statunitense. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, per carità. Dice dilettantismo e umoralità. Certo, a vedere i risultati, qualche dubbio, forse qualcuno se lo sta iniziando a porre. Qualcun altro, Manfredo da Firenze, bisognerebbe controllare i movimenti del petrolio antecedenti al comunicato, se ci sono stati movimenti di vendita ascrivibili alla cerchia del presidente Donald Trump. Caro Manfredo, la prego, col linguaggio così evita, se no devo ogni volta edulcorare. Insomma, ho capito, Trump ha qualche accusa a suo carico, ha qualche sospetto, per meglio dire, a suo carico da questo punto di vista. Tempo davvero scaduto, cosa ci guiderà nella puntata di domani lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sinner fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
2: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli Stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da Stati e Regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
3: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
2: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
4: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extraprofitti di banche e aziende energetiche.
2: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La crisi in Medio Oriente, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia.
5: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole e sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
6: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione scattata alle 21 terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
7: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
8: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport con il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
9: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Jannik Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerundolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito. 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Jannik, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
10: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
9: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua, collocatevi dove siete, siete sdraiati, seduti, state andando in macchina, se vi state preparando la colazione, fate quello che volete, ma restate con me, restate con noi, perché oggi in studio con me torna a trovarci il professore Ernesto Di Pietro. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Osteopata e professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele. Sì. Noi siamo seduti, belli tranquilli. E con il professor Di Pietro mi piace parlare di postura.
2: Bene.
1: Ma, professore, intanto ci spiega esattamente che cos'è la biomeccanica clinica, sì, materia di cui lei è docente all'Università Vita Salute San Raffaele, come ho detto, sì, di che cosa vi occupate? Di noi.
2: Del rapporto che c'è tra il movimento del corpo e lo stato di salute, chiamiamolo così per semplificare molto, perché studiamo tutto ciò che può dare dolore, far male, le malattie eccetera, quando sono in derivazione da movimenti non corretti del nostro corpo. Ecco appunto la biomeccanica, cioè il come si muove un corpo. Noi andiamo sull'aspetto clinico, quindi...
1: Ma professore, oggi parleremo di postura, sì, eccetera, ma quando io avverto un dolore vuol dire quindi che io mi muovo male, che la mia postura è sbagliata? No!
2: Che bella questa domanda! La postura non è mai sbagliata. Eccolo qui la grande affermazione. La postura, come avete magari sentito dire spesso, la postura è la risposta che il nostro corpo dà agli insulti che gli diamo.
1: Sì.
2: Sono gli insulti il
1: problema.
2: Quindi
1: a parte di prendere bastonate, poi dice sempre adesso basta.
2: Eh sì, il corpo cerca di mettersi al meglio con uno spirito antalgico. Cioè il corpo risponde a modo suo per non farci sentire dolore. Solo che se noi lo costringiamo a stare in quella posizione, poi quella posizione dà problemi. Che poi in concreto sono le torsioni. Quando noi siamo in torsione.
1: Ecco, noi pensiamo che gran parte dei nostri dolori derivi dal fatto che abbiamo uno stile di vita molto sedentario e tanti di noi ce l'hanno, perché penso alle persone che devono usare molto la macchina per recarsi al lavoro, certo, penso a chi lavora ad una scrivania, penso anche a chi magari fa un lavoro come i docenti, le commesse, stando tante ore in piedi, alla fine siamo un po', no, chiusi in questa modalità. Ma non è solo questo, vero professore?
2: No, non è solo questo. Dunque, è vero di base che il nostro corpo, che è una macchina fantastica, inimitabile, non è nata per quello per cui noi lo utilizziamo. Cioè il nostro corpo non è nato per stare in macchina tante ore, prendere vibrazioni dell'auto, e mentre stiamo seduti siamo anche attenti con gli occhi e magari ci arrabbiamo anche, cioè, sì, ci sono tanti di quegli stimoli, per cui non è nato per quello il nostro corpo è nato per camminare, per muoversi, per vivere all'aria aperta,
1: ecco,
2: per dormire al tramonto e svegliarsi all'alba,
1: ecco, per abbracciarsi eccetera.
2: Assolutamente sì, quindi bello, già di base questo andiamo contro, quindi è contro natura, quando noi andiamo perdiamo sempre. Ok, detto questo però, grazie ai progressi, alla medicina, agli studi che abbiamo fatto, che vengono fatti da secoli, siamo riusciti ad allungare la vita. Il corpo non è nato per vivere tutti gli anni che viviamo noi, basta pensare all'evoluzione delle nostre cellule, i nostri denti,
1: certo,
2: prendiamo l'oro per esempio, i nostri denti, abbiamo una prima dentizione che finisce intorno ai 6-7 anni,
1: sì,
2: poi arrivavano i denti definitivi e poi intorno ai 14 anni cadevano anche quelli e avevamo i denti del giudizio che ci permettevano di arrivare una ventina d'anni. Per fortuna
1: viviamo molto di più.
2: Viviamo molto di più, però il corpo si sviluppa anche in grandezza fino a una ventina d'anni e poi basta. Per cui dobbiamo visto che abbiamo questa fortuna di arrivare in un periodo della vita dell'uomo sulla Terra in cui è stata allungata la vita, beh, trattiamocelo bene, è un gran regalo che
1: giochiamola
2: abbiamo.
1: Giochiamola bene, e a tutte le amiche e gli amici che ci stanno dicendo: guarda, parla proprio di me, io sono tutto un dolore, mi fa male al collo e quando mi alzo sento la schiena che urla e poi sì, faccio le scale e sento dei dolorini. Che cosa possiamo fare? Quando lei parla di torsioni,
2: sì,
1: come possiamo prenderne consapevolezza?
2: Pensando a una cosa, che il dolore non è sempre nella sede del problema. Intendo.
1: Tanto per rendere le cose più complicate.
2: Se ho un dolore a un ginocchio,
1: sì.
2: Allora mi sono alzato adesso da poco,
1: eh?
2: E alzandomi appoggio i piedi per terra e mi fa male il ginocchio sinistro.
1: Sì.
2: Ok, facciamo questo esempio. La prima cosa che faccio, metto le mani sul ginocchio e dico, oddio come mi fa male, ed è giusto che il paziente faccia questo.
1: Sì.
2: Ma ricordatevi che se non avete preso un colpo sul ginocchio, il ginocchio povero è una vittima. Il problema arriva da più su,
1: sì.
2: Da una torsione che ha il corpo, torsione che finisce proprio dove il femore appunto arriva,
1: sì.
2: Al ginocchio, e lì ci sono i muscoli, i legamenti,
1: certo.
2: Eccetera, che sono stati messi in torsione.
1: Per cui il problema è sempre a monte?
2: Sì, per cui quando pensiamo al dolore dobbiamo sempre pensare a qualcosa che arriva da più su. Per esempio la cervicale, per esempio l'addome gonfio, sono tutte cose che creano delle torsioni. Per cui se ho un problema al ginocchio, mi chiedo, da quanti giorni non vado in bagno? Soprattutto se a sinistra, dove c'è il colon. Oppure, mamma mia quanto è gonfia, cosa ho mangiato ieri sera con la pancia così gonfia? Può essere che quella mattina io mi alzi e la gamba, sinistra o destra che sia, mi dia dei problemi nel movimento. Come me ne accorgo? Perché come comincio a camminare un pochino, il paziente riferisce... Come scaldo i muscoli, il dolore mi passa. Se fosse il ginocchio non passerebbe.
1: Esatto, c'è un aspetto molto interessante. La postura, come lei ci sta raccontando, non parla solo di muscoli e ossa articolazione, ma anche di respirazioni, di tensioni, persino potrei dire anche di emozioni. E allora le chiedo, professor Di Pietro, quanto lo stress, usiamo sempre questa parola, anche
2: sì.
1: Quanto il nostro stato interiore ed emotivo, psichico, influenzando la nostra postura, può essere uno dei fattori che provoca poi queste tensioni dolorose, questo sentirsi non a proprio agio nel proprio corpo?
2: Tantissimo, lo vediamo da due fattori. Il primo fattore è il respiro. Il respiro, che è la cosa
1: più naturale,
2: in realtà se non abbiamo un buon respiro, con un diaframma che inizia ad aprirsi bene, a ossigenare tanto anche il nostro sangue, quindi avere un sangue migliore per i nostri muscoli, ecco, se respiriamo corto, per intenderci, un po' in affanno, e poi vi chiedo, provate in questo momento,
1: sì.
2: Faccio fare un esercizio, posso?
1: Devo.
2: Provate a fare un respiro a pieni polmoni e ditemi se siete soddisfatti del vostro respiro. Se lo siete, state ascoltando e quindi darete questi consigli a qualcun altro. Se invece il respiro non vi soddisfa, c'è un problema sul vostro diaframma. E può dipendere un po' dallo stress sicuramente, ma può dipendere da un problema alla cervicale. Perché c'è un nervo che si chiama nervo frenico,
1: sì.
2: Che è quello che frena. Ecco perché l'hanno chiamato frenico, dici?
1: Dedichiamo gli ultimi minuti di,
2: sì.
1: Questa chiacchierata, professor Di Pietro, alle piccole abitudini che possono davvero fare la differenza, perché spesso pensiamo che siano necessarie grandi cose, travolgimenti, eccetera, ma poi la soluzione magari è proprio nelle piccole cose, fatte con costanza e con motivazioni.
2: Avete bevuto 2 litri d'acqua al giorno? Perché l'acqua è importantissima.
1: Il secondo consiglio?
2: Movimento. Il movimento non vuol dire sport, vuol dire movimento. Poi lo sport è un altro capitolo che vedremo un'altra volta, ma il movimento è fondamentale. Quindi cercate di camminare un po' di più, perché vi fa solo bene.
1: Camminare, facciamo le scale, naturalmente cerchiamo il momento fresco e
2: certo.
1: Evitiamo. Il terzo punto riguarda, professor Di Pietro, le nostre emozioni, i nostri pensieri.
2: Il pensiero felice.
1: Ecco,
2: aggrappiamoci sempre a un pensiero felice nelle difficoltà. Cambia il pH, è incredibile, ma se noi misuriamo il pH è facile, potete farlo. Andate in farmacia, vi fate dare delle cartine al tornasole per il pH delle urine.
1: Sì.
2: Vedrete che nei giorni in cui siete arrabbiati il pH è molto basso. Nei giorni in cui siete felici.
1: Fantastico. Allora, come va il pH alto? Grazie, grazie al professor Di Pietro, Paolo Corleone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo. Intanto buona giornata, avanti tutta, state così. Un abbraccio dalla vostra Nicole.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, 2 di denari, voto 10.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro

0: capire perché non mi ha messo Ofelia, la canzone di Ofelia che mi piaceva di più, però si vede che per annunciare le nozze andava meglio questa canzone, non so che cosa.
1: Sì, secondo me è più adatta che la vicenda di Ofelia.
0: No, mi comunicano dalla regia che è più hit. Cos'è che?
1: Ha un hype migliore? Non so.
0: Ready for it, pronta per questo, scusami, ma non ci arrivo niente.
1: Ah, ho capito. Allora, in realtà stiamo ascoltando Taylor Swift.
0: Certamente.
1: Che
0: era un po' che non ci dava materiale per.
1: Sì, a cui facciamo molti auguri perché si sposa il 3 luglio.
0: Sì.
1: No, in realtà non si sa bene né dove né chi potrà andare perché ancora devono partire gli inviti.
0: Esatto.
1: Saranno in ritardo come molte coppie si risolvono all'ultimo minuto.
0: È già tanto che non ha scelto il 4 luglio perché sarebbe stato un bel macello negli Stati Uniti organizzare una cerimonia. Ne ha già, peraltro quest'anno è anche l'anno appunto delle celebrazioni statunitensi molto importanti, ma insomma le nozze fra Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce appunto sono sempre più vicine. La data del 3 luglio è stata fissata, ma la cosa divertente è la modalità con cui appunto Taylor Swift ha inviato le partecipazioni di nozze e soprattutto quello che c'è scritto sopra, perché
1: sì,
0: ha innervosito molte amiche a quanto pare.
1: Allora, secondo alcune indiscrezioni di stampa, perché le nozze di Taylor Swift stanno anche scatenando i cronisti, il Daily Mail in particolare dice che ci sarà la regola no ring, no bring, cioè niente anello, nel senso sei fidanzato, sposato, fidanzata, sposata, ok, puoi portare il tuo accompagnatore,
0: quello ufficiale,
1: esatto,
0: e quindi non cercatevi la fidanzata e mettetele lì un anello per finta due giorni prima.
1: Una fidanzata posticcia, un fidanzato posticcio. No ring, quindi niente anello, niente accompagnatore, no bring. E quindi dovete venire da soli. È una, tra l'altro, ho visto, non sapevo che questa cosa fosse così in uso, ma secondo i motori di ricerca pare che sia anche un mezzo per evitare di avere troppi invitati che non c'entrano, diciamo così, e si risparmia un po' anche sul budget. Io non credo che i neosposi abbiano questo tipo di problema.
0: No, secondo me proprio lì il problema è evitare la partecipazione di avventori last minute, magari giustamente anche un po' disturbatori, no? Curiosi, inutili. Ha anche ragione a voler conservare un pochino di privacy, perché immagino che già il parco invitati sarà piuttosto ampio per la nostra grandissima artista. E se poi c'è anche lì l'intrufolato, ha ragione, direi.
1: Guarda, tra l'altro non si sa neanche dove precisamente si sposeranno. Forse
0: no, pare al World of Astoria,
1: saranno.
0: Sì.
1: Sì, pare al World of Astoria, perché sarebbe un posto legato al fatto che John e Jackie Kennedy da lì sono partiti per il viaggio di nozze, Grace Kelly, Ranieri di Monaco hanno annunciato il fidanzamento, quindi insomma potrebbe essere il luogo.
0: È un posto iconico, anche recentemente ristrutturato. Io l'ultima volta che sono stata a New York c'erano tutte le impalcature, insomma un luogo proprio lì di fronte a Central Park, davvero iconico. Allora, ma io direi di scatenare i nostri ascoltatori su questo argomento, dai, le scegliamo apposta le storie.
1: Guarda,
0: di copertina, che cosa vogliamo sapere da loro?
1: Allora, se questa regola no ring no bring, cioè portate solo per favore accompagnatori e accompagnatrici ufficiali, non avventizi per dir così, ecco, se la conoscevano e se magari in occasione delle loro nozze o di nozze che hanno in programma, di cerimonie che hanno in programma, l'hanno utilizzata. Però aggiungiamo anche un'altra cosa, perché secondo una recente indagine che ha diffuso facile.it, ha fatto fare un'indagine da MAP Research, quanto spendiamo per il matrimonio? Molti ricorrono ai prestiti, perché per finanziare questa cerimonia le coppie devono far fronte a una spesa media, questo dice appunto la ricerca, di 13.721 euro. Però questa è una media, in realtà ci sono anche coloro che decidono di non sposarsi per motivi appunto di natura economica.
0: Le voci su cui si spende di più?
1: Allora, ci sono gli abiti che possono andare dai 500 fino agli 8.000 euro per lei, dai 700 ai 3.000 per lui.
0: Okay.
1: Poi mi ha colpito molto questo delle scarpe, perché dai 100 ai 300 euro per lui, e posso dire per una scarpa di pregio forse possono non bastare, e fino ai 3.000 euro per le scarpe di lei. Questo invece mi sembra un po' alto.
0: Ma
1: però,
0: no, ma perché no? Si vede che tu non hai mai visto un episodio di Sex and the City, perché sennò sapresti.
1: Poi c'è il trucco, naturalmente, l'auto, e il fotografo, i fiori, il catering e così via. Insomma, molti, spiega facile.it, ricorrono ai prestiti. 8.800 euro di media vengono richiesti, e con prospettive di restituzione, sempre di media, in 5 anni, in 60 rate. E l'età media dei richiedenti è passata, lo dice questa indagine, dai 39 ai 43 anni, quindi le coppie, diciamo così, convolano, per usare un verbo un po' desueto, sempre più in là con gli anni.
0: D'altronde, per chi ha avuto la possibilità di vedere almeno un episodio del Castello delle Cerimonie, sa benissimo che in realtà molte coppie e molte famiglie non solo si indebitano per i matrimoni, ma iniziano molto prima, per le cresime, per le comunioni, per i prediciottesimi, i diciottesimi, e ci sono insomma certe zone del nostro paese che tengono molto a queste ricorrenze e davvero sono disposte ad investirci molto, a spenderci molto, persino ad indebitarsi. E voi pure avete contratto un prestito appunto per realizzare la cerimonia dei vostri sogni. Noi qua naturalmente non abbiamo nessun tipo di giudizio su queste scelte, e ognuno vuole rendere indimenticabile questi giorni, questo giorno così importante della propria vita. Raccontateci che tipo di scelte avete fatto, se volete condividere con noi al 349-238-6666, scrivetecelo o mandateci, se volete, dei messaggi vocali. Non saranno però questi i temi che affronteremo quest'oggi, perché è giovedì e quindi dobbiamo parlare di nuovo di scelte finanziarie, scelte di risparmio, scelte di banca, scelte di investimento. E quindi nella seconda parte toccheremo un tema che è rifinito alla ribalta della cronaca in questi giorni in maniera molto interessante. Piazza Affari ha toccato il suo record di sempre, superando quello che era già stato stabilito il 6 marzo del 2000, quando in quella giornata Mauro, il primato appunto stabilito, fu di 50.109 punti per la borsa italiana. Nei giorni scorsi invece abbiamo superato i 50.220, se non mi ricordo male, e quindi è tema appunto interessante, perché tocca ritornare a parlare della borsa italiana, ma soprattutto per fissare un po' di punti di differenza rispetto a quella che era la condizione della borsa nostrana di quel periodo e quella che è diventata oggi.
1: E questo sarà il tema della nostra seconda parte, mentre nella prima parte parleremo sempre di denaro, ma questa volta di gestione del denaro in modo digitale, perché parleremo con Filippo Stefanelli, Head of Brand Marketing and Communication di ING Italia, e parliamo di conti digitali, l'impatto del digitale sui nostri conti correnti, sulla gestione del denaro, perché c'è una ricerca proprio realizzata da ING con YouGov. Sai che ci dice Ettore che una coppia di suoi amici fa un ricevimento, si sposa a Roma, fa un ricevimento, però non dice che è un matrimonio, ma dice è una festa, e suggerisce Ettore, forse lo fanno per non incorrere nelle tariffe matrimonio, cioè che non ci sia magari un sovrapprezzo visto la natura della festa.
0: Cioè, nel senso, questa coppia ha invitato gli amici,
1: sì,
0: sostenendo facciamo una festa, non è il matrimonio, però gli amici sanno che è il matrimonio.
1: E soprattutto non l'ha detto magari al posto che ha affittato per la cerimonia.
0: Tra l'altro, secondo te che regali si fanno oggi al matrimonio? Si deve lasciare sempre la busta sul tavolo,
1: a quello
0: come
1: di
0: facevo?
1: Taylor Swift, vuoi dire?
0: Quello lì no, lo sai.
1: Ma poi bisognerà fare il taglio della cravatta a Travis Kelce.
0: Ma io ci posso andare con il mio fidanzato militare, secondo te mi accettano?
1: No, allora, parte che no ring no bring te l'hanno detto, però.
0: Ma tu che ne sai che non me l'abbia regalato? Io perché non ho voluto dirtelo, perché tu mi ostacoli.
1: Ho il dubbio che quel fidanzato lì militare non esista, però vabbè, mi tengo questo dubbio e mi limito a scoraggiarti. Andiamo al primo tema della giornata.
2: Investire informati.
3: Eccoli i miei amici con i quali capisco un fracasso di cose. Vi abbraccio sempre. Mandi. Che mandi in friulano vuol dire ti raccomando il Signore. Oh ragazzi, anche qua bisogna imparare.
4: Ma dai, ma è chiaramente una poracciata per risparmiare sul ristorante.
5: Buongiorno, ma che iconico a New York. L'iconico è Donna Lavinia negli uliveti di Trani, in Puglia. Quello è un posto iconico, indimenticabile, dove si è sposato mio figlio. Ciao, buona giornata.
6: Io concordo pieno con Taylor Swift, perché nel mio album di nozze è pieno di foto di persone che io non vedrò mai più nella mia vita, dato che erano semplici morosi o accompagnatori. Quindi non è una questione di budget, è proprio una...
0: niente, Taylor Swift sempre più role model in tutti i sensi, una grandissima donna veramente, quindi anche in questa scelta che a molti è apparsa, a qualche amica si sarà offesa, e però pazienza, lei fa quello che vuole, tira dritto per il
7: c'è
0: suo
7: tempo
0: obiettivo.
7: Fino al 3 luglio per fidanzarti.
0: Vabbè, candidatevi allora, però devo dirglielo prima che sia ufficiale, devo presentarmi con un sberluccicone all'anulare sinistro. Allora andiamo un po' alla ricerca soldi, digitale e benessere, è stata realizzata proprio da qualche giorno da ING, People Insight Lab con YouGov, scusate tutta la terminologia inglese, ma insomma il brand ING lo conoscete bene, il tema è che questa grande banca digitale periodicamente fa una ricognizione tra la platea della clientela per capire come si muovono anche le abitudini di utilizzo della banca digitale, ed effettivamente le ultime novità sono molto interessanti, perché chiaramente il conto online, il conto digitale si apre sempre di più, anche perché le banche spariscono dai territori, quindi i canali digitali li dobbiamo utilizzare necessariamente, essere pronti ad utilizzarli bene, ma il punto interessante è, tra i vari emersi da questa ricerca, è che tipo di controllo e ricognizione periodica si fa del conto corrente. Caro Mauro, vuoi fare gli onori di casa?
8: Ma con molto piacere.
0: Con molto piacere,
1: però accendendo il microfono, esatto. Perché viene molto ma molto meglio. Benvenuto Filippo Stefanelli, Head of Brand, Marketing and Communication di ING Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
9: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi e anche agli ascoltatori, grazie.
1: Allora, perché ING fa un'indagine sui suoi correntisti, sulla gestione del conto corrente? Beh, vista la natura proprio della banca, ci sembra naturale. È interessante capire come siamo cambiati, se questo è uno dei risultati della vostra indagine, cioè il nostro rapporto con il denaro, con la diffusione degli strumenti digitali in genere, non solo del conto corrente, ma anche con i mezzi di pagamento digitali e così via, ci ha modificato le nostre abitudini, e come?
9: Sì, allora questa è una ricerca che abbiamo fatto nei confronti di tutta la popolazione italiana. Noi 25 anni fa abbiamo presentato agli italiani un modo diverso di investire i loro risparmi, e ai tempi essere una banca che proponeva un canale digitale era una novità. Oggigiorno è una consuetudine quotidiana, e quello che abbiamo visto è che circa 8 persone su 10 accedono al proprio conto, guardano il proprio saldo e operano con canali digitali da smartphone. E c'è da dire che hanno un vissuto emotivo un po' diverso in base a quello che fanno. Abbiamo quasi un 60% che si sente rassicurata dal fatto che può accedere al proprio conto corrente da un'app, con un semplice tap su un'applicazione, ma abbiamo anche un 15% che si sente più stressata da questo. Diciamo che il denaro in genere porta con sé un vissuto emotivo molto forte, può esserci la paura di perderlo, può esserci il desiderio di accrescerlo, e quindi poterlo controllare in tempo reale, in qualunque momento, porta con sé benefici per la maggior parte. 6 persone su 10 si sentono impattate positivamente da questo, ma anche a volte dei problemi.
0: Il tema dello stress, del controllo del conto corrente, è molto interessante, perché in realtà lo abbiamo sempre avuto. In passato raccontavamo di chi, avendo un rapporto tradizionale con la banca, nel senso avendo un rapporto con uno sportello bancario tradizionale fisico, riceveva l'estratto conto cartaceo in casa e appunto magari lo lasciava lì sul mobiletto dell'ingresso per mesi senza aprirlo mai, quindi nella totale noncuranza della propria situazione. Oggi si fa qualcosa di diverso, non si apre l'applicazione appunto, ma appunto ci ribadisce questo aspetto Stefanelli, è molto diffuso questo atteggiamento. Che cosa vi raccontano esattamente? Chi ha questa ansia dell'aprire il conto, ce l'ha per quale motivo? Che cosa mai teme di trovare, di registrare dalla sua posizione appunto di conto corrente?
9: Questo è un tema che poi bisognerebbe chiedere individualmente a ciascuna persona. Noi vediamo degli aggregati. Quello che può essere interessante è vedere come ad esempio questa attitudine cambia in base a parte demografica. Abbiamo una Gen Z, cioè i nati tra il 97 e il 2012, che si sentono molto più a loro agio rispetto invece ai millennials, cosiddetti millennials nati tra il 1981 e il 1996, che invece portano più ansia verso questo vissuto, mentre le fasce più mature tendono a prediligere di più un approccio più relazionale, dove la parte umana conta sempre. E questo credo sia un tema che vale la pena enfatizzare anche in quest'epoca di intelligenza artificiale.
1: Mm-hmm. Ecco, intelligenza artificiale, come è avvertita, non è avvertita, vengono utilizzati, ad esempio, molti passaggi sono fatti con dei bot, cioè con dei risponditori automatici per mancargli di rispetto, in realtà sono molto più complicati di così. Ce ne accorgiamo? Ci piacciono o non ci piacciono?
9: Siamo scettici, dice la ricerca. Una persona su due resta scettico nei temi dell'intelligenza artificiale per i propri investimenti. Diciamo che la parte di vera relazione, dove la consulenza umana mi aiuta in fasi delicate della mia vita a capire, a ottenere un comportamento adeguato con i miei investimenti, con il rapporto col denaro, è ancora assolutamente vincente nei confronti dell'intelligenza artificiale. Al contempo ci sono situazioni invece di burocrazia dove l'intelligenza artificiale è ben vista, però diciamo nella relazione col denaro, negli investimenti, c'è scetticismo ancora.
0: Allora utilizziamo il vantaggio che deriva dall'utilizzo di queste nuove tecnologie, laddove possiamo semplificare il rapporto e utilizzare servizi migliori, appunto, ben vengano tutte queste novità. Caro Mauro, poi c'è tutto il capitolo chiaramente del digitale e le truffe finanziarie che imperversano, e qui ti lascio a te,
1: la parola. Nel senso che purtroppo, così come ci dà tante comodità, la tecnologia è comoda anche per i cosiddetti serpenti corallo, cosiddetti da noi, cioè per i truffatori. Gli ha facilitato la vita, a tutti noi, ma anche a quelli, ai malviventi. So però che, insomma, di solito gli istituti di credito, e voi compresi naturalmente, sono molto attenti a cercare di schivare, di mettere sull'avviso i loro clienti, i loro correntisti. Voi avete l'iniziativa in particolare?
9: Sì, noi riteniamo che le banche debbano avere un ruolo centrale in questo, e noi l'abbiamo chiamata la cultura della verifica. La banca deve essere in grado di far capire e sempre più ripetere in vari modi ai propri clienti il fatto che devono verificare le credenziali di chi dice di essere un rappresentante della banca, di chi dice di essere un rappresentante delle forze dell'ordine, di chi chiede un PIN, di chi chiede una password. Spesso non è così, e quindi abbiamo introdotto anche una funzionalità alcuni mesi fa l'abbiamo chiamata È davvero ING. Se ti chiama qualcuno che pretende di essere noi, in un attimo, semplicemente facendo un tap sull'app ING, si verifica se quella chiamata è legittima. Questa è la cosiddetta cultura della verifica, cioè cercare di colpire queste persone che di solito si impersonificano facendo finta di essere chi non sono, andando a porre il dubbio al povero malcapitato sul fatto che veramente questa persona non è chi si crede di essere.
0: Stefanelli, quali sono gli altri aspetti di questa ricerca? Voi avete indagato tra 1039 clienti, mi sbaglio, il campione mi pare fosse questo. Quali sono gli altri elementi che sono emersi e che magari vale la pena appunto valorizzare ed enfatizzare?
9: Sì, sono 1039 individui statisticamente rappresentativi del campione italiano. Abbiamo ad esempio un ranking dei vantaggi che si aspettano dal digitale quando si relazionano con una banca, come il controllo di saldo e delle spese, pagamenti facili e veloci. E in generale quello che secondo me è più interessante forse di tutta la ricerca è che avere in tasca questa enorme sorgente informativa sul proprio stato patrimoniale, sul proprio conto, e poterla accedere in qualunque momento, porta anche delle scelte più consapevoli. Quindi un cliente più consapevole è un cliente che probabilmente progetterà meglio il suo futuro finanziario e sarà più oculato nel fare scelte oggi che magari avranno un impatto sulla pensione magari 20 o 30 anni o 20 o 30 anni dopo. Quindi questo credo sia un aspetto positivo della tecnologia che vale la pena enfatizzare.
0: Grazie a Filippo Stefanelli, Head of Brand Marketing and Communication di ING Italia. Buon lavoro, a presto, buona giornata e buon lavoro con le vostre rilevazioni. A presto.
9: Grazie a voi. Grazie.
8: Vi sto seguendo attentamente, buongiorno. Io ho scelto di non sposarmi. Buona giornata.
10: Buongiorno Deborah e Mauro. Credo che sposarsi oggigiorno sia un lusso.
11: Mi chiamo Laura, quando mi sono sposata non ho comprato nulla, eravamo 10 e i soldi risparmiati per il pranzo, per le bomboniere e tutto il resto, io e mio marito ce li siamo goduti in Portogallo 15 giorni.
12: Matrimonio organizzato in 2 settimane, facendo sapere agli invitati la data con 2 settimane di anticipo. È una cosa che consiglio a tutti. Le cose inutili non hanno neanche tempo di venirti in mente.
0: Hai visto che come al solito ognuno ha la sua ricetta, condivisibile e rispettabile un uno. deve fare il matrimonio che desidera.
1: Mi stavo chiedendo, chissà le bomboniere di Taylor Swift, che come, no, perché di solito le bomboniere sono anche un motivo
0: magari
1: di,
0: non le fa,
1: di attrito nelle coppie.
0: Magari devolve tutto in beneficenza, perché sappiamo che hanno anche questa attività parallela molti grandi artisti, che ovviamente non raccontano, perché è così che va fatto. Allora andiamo alle
1: parliamo magari con Alberto Villa, responsabile Equity Research di Intermonte. Buongiorno dottor Villa. No, non la interroghiamo sulle bomboniere. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Vabbè, pur sempre economia reale, magari adesso non so esattamente se c'è qualche società quotata a Piazza Affari operante nel comparto del wedding planning e quant'altro.
13: Non mi risulta, ma magari potrebbe essere la prossima IPO.
0: Esatto, visto che ce ne sarebbero, secondo quello che ha detto l'amministratore delegato della Borsa Italiana Fabrizio Testa, ce ne sarebbero tante sulla rampa di Laci. Insomma, ci aspettiamo per i prossimi mesi flussi significativi appunto in arrivo. Molte società pronte a debuttare in borsa, ma non è da questo, Mauro, che vogliamo partire.
1: In realtà noi cercheremmo di capire, di far capire com'è questo andamento così brillante della borsa italiana, al punto che ha superato anche i record fissati in anni ormai un po' distanti da quello attuale, e così anche, devo dire, a fronte di una economia reale che sì, sta in territorio positivo, ma con percentuali da prefisso, quindi non così entusiasmanti.
0: E con molti elementi anche di fragilità, perché abbiamo un debito pubblico alto, abbiamo tanti elementi che in realtà, come dire, sulla carta penalizzerebbero la ricerca di opportunità di investimento nel nostro paese. Eppure la borsa va diversamente. Villa, mi scusi per la chiosa.
13: Eccoci, allora sì, finalmente il mercato italiano ha superato i precedenti massimi del 2000, ci ha messo più tempo di altri indici, ahimè, ma ci siamo arrivati, e direi con un buon slancio. Negli ultimi 3 anni il mercato italiano è stato uno dei migliori in Europa, quindi sicuramente c'è un ritorno di interesse, e c'è un ritorno di interesse per alcuni settori che sono ben rappresentati sul listino italiano. Ci aspettiamo che questo trend comunque non sia passeggero, e speriamo che venga accompagnato anche da nuove quotazioni nei prossimi mesi.
0: Lunedì il record toccato la borsa italiana è stato a 50.220 punti. Per vedere livelli simili dobbiamo tornare indietro alle due giornate del 6 e del 7 marzo del 2000. Il 6 marzo la chiusura fu a 50.109 punti, mentre nel corso della giornata del 7 marzo ci si spinse anche oltre, superando i 51.270 punti, esattamente 51.273, quindi questo per dare qualche dato di cronaca. Poi negli anni, peraltro, va ricordato, Villa, che anche la denominazione dell'indice è stata cambiata più volte. Siamo partiti tra il 92 e il 93 con l'indice Comit, poi è arrivato il MIB 30 fino al 2002, l'S&P MIB per la partnership con l'agenzia di rating tra il 2003 e il 2008, e poi il FTSE MIB, e quindi il debutto, diciamo, di Borsa Italiana all'interno del circuito Euronext. Questo anche qua per dare qualche racconto, magari, Mauro, agli ascoltatori più giovani che queste cose non le possono certamente ricordare.
1: Purtroppo io invece già c'ero.
0: Però io.
1: Quali settori? Perché la composizione del listino, al di là delle sue dei suoi cambiamenti proprio di costruzione, ma la composizione del listino, cioè delle società quotate, si è anche modificata. Cioè quello del 2000 era trainato dal momento aurorale di internet, non ancora con i social all'epoca.
0: Ricordi come si chiamava il primo indice tecnologico?
1: No.
0: Il Numtel, mi sbaglio, Villa?
13: No, credo che abbia ragione. Sì,
0: era il Numtel,
13: esatto. Anch'io c'ero. C'ero già anch'io.
1: E invece adesso quali sono i settori che hanno più trainato questa ascesa della borsa, del listino di borsa italiana?
13: Ma allora, rispetto ai precedenti massimi del 2000, dove il settore TMT all'epoca si chiamava, che era quello tecnologico e telecomunicazione, che rappresentavano il 40% della capitalizzazione dell'indice principale, oggi la parte del leone la fa il settore finanziario, seguita da quella delle utilities, poi abbiamo comunque una buona rappresentanza anche di industriali e consumer. Sicuramente il listino italiano rispetto a listini soprattutto soprattutto del Nord America, ha poca presenza del settore tecnologico. Oggi abbiamo qualche titolo che sta andando molto bene anche tecnologico in Italia, però ahimè diciamo è una presenza sicuramente meno rilevante di quella di altri indici dei paesi sviluppati.
0: E allora, visto che gli ascoltatori si appassionano sempre di queste cose, vorrei che vi metto alla prova se vi ricordate qualcuna delle società tecnologiche quotate all'inizio degli anni 2000. Molte di queste purtroppo scomparse, altre in realtà hanno modificato business, sono ancora tra di noi con successo, peraltro modificando magari il nome, ma il business iniziale è lo stesso. Ve ne ricordate qualcuna? Siete rimasti scottati dallo scoppio della bolla high tech dell'inizio del 2000? Io mi ricordo, sono stata assunta Mauro dal Sole nel 2001 e pronti via, i miei primi resoconti di borsa furono dedicati proprio a questi argomenti, quindi ho subito avuto a che fare con una bolla. E chissà se questi livelli di oggi nascondono questo pericolo, naturalmente incrociando le dita e toccando ferro in ogni modo possibile. Che dici?
1: Che lo chiediamo ad Alberto Villa, perché c'è un proverbio che dice che più in alto si va peggio si casca, precipitevolissimevolmente. È un momento in cui dobbiamo temere qualche brusco risveglio, Villa?
13: Secondo me ci sono pochi parallelismi che portino a queste conclusioni. È vero che stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica, così come fu nel 2000 quella di internet e delle dot-com, giusto per menzionare alcuni nomi di società che c'erano e rappresentavano delle storie di successo all'epoca in quell'indice Tiscali, Seat Pagine Gialle, Finmatica, eccetera, che oggi non ci sono più. Però la crescita che abbiamo avuto dell'indice negli ultimi anni è sostenuta da comunque delle componenti più strutturali, meno legate a vicende specifiche di questo tipo di rivoluzioni, per cui credo che siamo più tranquilli. Il livello di indebitamento è sotto controllo delle società quotate e su molte c'è ancora spazio di crescita.
0: Allora, intanto gli ascoltatori hanno raccolto immediatamente la sfida. C'è chi si ricorda di Finmatica, citata anche appunto da Alberto Villa, c'è chi si ricorda di Datalogic, c'era Tiscali, c'era Ibiscom, che è diventata Fastweb, Villa, e quindi tante altre storie. Adesso vediamo se ancora gli ascoltatori appunto ne estraggono dal loro cilindro altre in questo Amarcord. Allora, che cos'altro possiamo raccontare? Il tema industriale. Allora, la borsa italiana è considerata è oggettivamente molto piccola e sicuramente poco rappresentativa, Villa, del sistema industriale italiano. Sappiamo che l'impresa italiana si quota è molto resistente rispetto alla prospettiva di dover comunicare per esempio periodicamente agli analisti finanziari quello che succede in azienda, i conti e i dati di bilancio, quindi c'è anche proprio un tema culturale rispetto all'apertura al mercato dei capitali. Che ne pensate voi, operatori del settore? È un peccato, perché so che ci sono tante iniziative di sistema, spesso anche di incontri diretti con gli imprenditori italiani per invitarli ad aprirsi di più. Perché non si riesce ad ottenere questo risultato?
13: Ma allora, sicuramente la struttura del tessuto industriale italiano, come sappiamo e lo si dice sempre, è molto diversa da quella di altri paesi, è molto più legata a tante realtà anche di piccole e medie dimensioni, che a volte vedono, diciamo, la quotazione in borsa come qualcosa di impegnativo. Però crediamo che ci sia spazio per dare maggiore rappresentatività all'industria italiana in borsa. Noi ci adoperiamo da tanti anni per favorire questo processo. Vedo che ci sono alcune iniziative in corso d'opera che potrebbero aiutare a favorire questo flusso di capitali verso le società di questo ambito. C'è stato il lancio del Fondo Nazionale Strategico, stanno arrivando nuove iniziative. Oggi c'era un'intervista di all'amministratore delegato di Banca

0: appuntamento del giovedì con il domandone. Vi ricordo le regole di base: accettiamo la vostra risposta solo e soltanto dal numero verde, quindi dovete comporre 800240024, non mandateci la risposta per altri canali. Poi l'altra regola fondamentale è che né il dottor Alberto Villa e né Deborah Rosciani possono dare la risposta.
1: Sei un tiranno, non ti porto al matrimonio di Taylor Swift.
0: Guarda, mi spiace.
1: Non saresti stato un partner, ma penso che tu potevi anche essere autorizzato ad accompagnarmi.
0: La regola è ferrea. Vogliamo sapere in quale data la chiusura, quale data precisa, proprio vogliamo il giorno, in quale data la chiusura di Piazza Affari aveva segnato il record. L'anno è il 2000, è stato detto più volte, però è una data precisa in cui è successo. Il più veloce o la più veloce si accaparrano AI, intelligenza artificiale, marketing. È un libro scritto da Sonia Milan, non è parente con il nostro Alessandro Milan. Sonia Milan è una divulgatrice, una consulente di digital marketing, è anche una collega giornalista, e questo AI marketing è un libro che, diciamo, molto interessante, perché ci spiega anche molto così praticamente come gestire, come interrogare, utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale.
2: Fiscali e Seat Pagine Gialle, buona giornata.
3: Fate le bombonire, perché alla fine è un bel ricordo di varie persone che siete andate al matrimonio. Io dopo 50 anni che faccio bomboniere chiudo l'attività in luglio.
4: E allora, se c'è pericolo che la bolla scoppi, bisogna investire pede temptim, citazione latina, un po' qui, un po' lì.
1: Diversificazione, bolla non bolla, va sempre fatta. Allora, ribadisci il quizzettone, Mauro?
0: Sì, volentieri. Allora, vogliamo sapere in quale data del 2000 la chiusura, fate attenzione, la chiusura di Piazza Affari, della Borsa Italiana, aveva toccato il record che adesso è stato invece battuto. In quale data del 2000? Alla chiusura. Il più veloce o la più veloce potranno leggere in anteprima, perché esce in realtà sabato con il Sole 24 Ore, AI Marketing di Sonia Milan, che è un volume dedicato al marketing e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore, ma in realtà è utile un po' per tutti, per imparare a interrogare e utilizzare l'intelligenza artificiale.
1: Allora, molti ascoltatori hanno aperto l'album dei ricordi, non quello fotografico del matrimonio, per condividere con noi quello che si ricordano del periodo dello scoppio della bolla tecnologica italiana all'inizio del 2000, ricordandoci purtroppo anche che molti di loro hanno ancora in portafoglio questi titoli dal valore azzerato di società inesistenti di cui non si riescono a liberare. Questo è un altro bel argomento che prima o poi dovremo affrontare, perché incagliare in questo modo i dossier titoli degli investitori ci sembra veramente nel 2026 inaccettabile. Una soluzione credo che il sistema bancario lo debba trovare. Quello che ci racconta per esempio Marco da Padova, segnalandoci che ha Seat Pagine Gialle Finmeccanica ancora in portafoglio e non sa come fare. Poi, sempre a proposito di elementi nostalgici, Cesare si ricorda, e mi fa molto piacere che lo faccia, Everardo Dalla Noce, in diretta da Piazza Affari per la Rai, scriveva con il gesto sulla lavagna il valore del dollaro. Io me lo ricordo perché l'ho anche conosciuto, una persona strepitosa, deliziosa. CHL e poi ancora la mitica poligrafica San Faustino, ci ricordano altri ascoltatori, qua davvero dal cilindro ne abbiamo estratte tante. Villa, torno da lei per un'ultima considerazione prima dei saluti. Allora, cautela sullo scoppio di una bolla, i momenti di correzione sono sempre possibili. Che cosa è ragionevole poter ipotizzare per i prossimi mesi per la borsa italiana? Siamo tutti appesi alla crisi iraniana, al costo dell'energia, che comunque incide anche sul business delle società quotate in ogni settore, quindi anche questo devono valutare, la politica dei tassi di interesse, se la BCE torna ad aumentare i tassi, anche questi sono gli eventi che si riversano sulle società quotate, trend laterali, cosa ci aspettiamo per Piazza Affari dall'estate in avanti?
5: Ma guardi, le incertezze purtroppo non mancano mai, e in questa fase ce ne sono anche più del solito. Detto questo, abbiamo visto i risultati trimestrali poche settimane fa confermare comunque un trend positivo per quanto riguarda l'andamento degli utili delle società quotate, cosa che fa presupporre

0: E comunque non siamo a un livello di valutazioni eccessive. Questo è un primo elemento. Il mercato italiano rimane a valutazioni comunque complessivamente in linea con le medie storiche, quindi direi che rimane un mercato interessante. Quindi rimaniamo costruttivi sul mercato italiano. È anche un mercato che paga dei dividendi interessanti, per cui anche per chi ha bisogno magari di guardare un po' alle cedole, ci sono opportunità interessanti. Direi che la
1: D'altronde abbiamo
0: strategia per.
1: visto proprio qualche giorno fa, nella giornata in cui i grandi gruppi staccano il dividendo, il peso su Piazza Affari è significativo, quindi significa che le distribuzioni sono interessanti, no? Anche da questo lo vediamo, Villa.
0: Assolutamente, e sottolineerei che adesso abbiamo raggiunto i nuovi massimi storici in termini di punti indice, ma questi punti indice non includono i dividendi, per cui in realtà l'indice italiano comunque negli anni, in questi 26 anni, ha pagato dividendi importanti, per cui c'è stato un rendimento comunque positivo intorno al 3% annuo da parte dell'indice, pur raggiungendo solo oggi i massimi storici. Direi che la mia indicazione è quella che la peggiore strategia è quella di tenere liquidità sul conto corrente, perché ahimè con i tassi di inflazione che crescono vuol dire erodere il proprio patrimonio. D'altro canto bisogna entrare sui mercati azionari o su altre tipologie di investimento con gradualità sicuramente, e questo è il consiglio che mi sento di dare in questa fase.
2: Beh, già il nostro
1: È
2: ascoltatore ha
1: vero,
2: fatto
1: comprare
2: ricorso al
1: pezzi.
2: latino pede temptim, che potrebbero tradurre col PAC in realtà, perché sarebbe pede temptim
0: Sì.
2: più o meno è passo a passo, passo dopo passo, quindi anche un PAC di solito viene consigliato, appunto, specialmente anche in queste fasi di mercati così euforici, è un consiglio valido, Villa.
0: È sempre il consiglio migliore, perché ovviamente nessuno di noi, anche noi che lavoriamo tutto il giorno sui mercati, sappiamo dove andrà nel breve periodo l'indice, dove andranno i titoli, quello che cerchiamo di fare è capire i trend, e pensiamo che nel medio-lungo periodo il trend per chi investe in borsa rimarrà sicuramente positivo e certamente migliore di quello di altre tipologie di investimento e
1: Anzi,
0: del mantenimento della liquidità sul conto.
1: solo un'ultima cosa, perché un ascoltatore dice: ma perché parlate di Tiscali come se non esistesse più? Allora, io non credo che sia più quotata, la società ancora esiste, però non mi pare che sia più quotata in borsa, ma adesso ci vado a vedere perché non vorrei dire delle sciocchezze proprio
2: Ci
1: quando
2: facciamo il domandone del giovedì prossimo.
1: è ancora quotata, ma sai che adesso sto facendo una figuraccia, vado a controllare intanto che tu ti occupi dei nostri ascoltatori.
2: Sentiamo se Daniela sa la risposta il giorno in cui la chiusura fu da record nel 2000. Buongiorno Daniela. Che
3: Buongiorno.
2: giorno era? In che giorno ci fu la chiusura da record?
3: 7 marzo?
2: No. No, peccato. Alessandro dalla provincia di Piacenza, che giorno
4: Sì,
2: era? Buongiorno.
4: 6 marzo? 6
2: 6
4: marzo?
2: marzo, sì. Allora, il 6 marzo perché facciamo così, Daniela, guardi, nella mia infinita bontà premiamo anche lei
1: Bravo, te lo volevo
2: perché
1: dire.
2: lasci quindi i dati anche lei al centralino. Effettivamente il 7 marzo ci fu un record ancora maggiore, ma soltanto nel durante, alla chiusura il record fu del 6 marzo. Complimenti ad Alessandro.
1: Tiscali c'è ancora e adesso si chiama Tesselis.
2: Vive e lotta con noi, come si dice.
1: Esattamente. E vabbè, con la figuraccia del giorno e pazienza, non me lo ricordavo minimamente che avesse fatto anche questo cambio di denominazione e anche noi comunque impariamo una cosa nuova al giorno. Bene così.
2: Certo.
1: Bene, grazie. A domani. Sei pronto con i coralli? Ce ne hai
2: Sono
1: parecchi? Ce ne hai
2: prontissimo. Sì,
1: parecchi?
2: perché me lo chiedi?
1: Non so, così.
2: Guarda, tu ci sei domani?
1: No.
2: Ah, ecco.
1: Ciao.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Lettera del vicepresidente della Commissione europea Fitto agli Stati europei: utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia. Medio Oriente, le delegazioni di USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Blitz antimafia sul tesoro di Messina, denaro all'estero, sequestrati beni per 200 milioni. Sinner fuori da Roland Garros, il malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero uno del mondo. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Roberta Frisani in regia. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedono maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto.
2: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal vice commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
3: C'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
2: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
4: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
2: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La crisi in Medio Oriente, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Intanto Israele intensifica l'attacco al Libano meridionale e il premier israeliano Netanyahu punta al controllo del 70% della striscia.
5: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, ha detto Guterres, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. E in Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022, l'undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E ora in Italia, venerdì nero, prima del ponte, scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del fine settimana lungo, a rischio treni ma anche autobus, metropolitane, scuole e sanità in tutte le principali città. Sentiamo.
6: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole, gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino, con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
7: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi, tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
8: 200 milioni di euro, questa la multa inflitta dalla Commissione europea a Temu per violazione della legge sui servizi digitali al termine del procedimento avviato nel 2024. Al colosso cinese dell'e-commerce, Bruxelles contesta di non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Le prove a disposizione, spiega l'esecutivo europeo, indicano che i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, fra i quali caricabatterie e giocattoli per bambini che non superano i test di sicurezza di base. La società cinese, che respinge le contestazioni e parla di multa spropositata, ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi di valutazione del rischio. L'importo della sanzione, la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione, resta ben al di sotto, fa notare Bruxelles, del tetto massimo consentito, fissato al 6% del fatturato globale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport con il tennis. Yannick Sinner è fuori da Roland Garros, battuto da un malessere improvviso e ad un passo dalla vittoria.
9: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Yannick Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerundolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito, 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Yannick, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
10: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
9: Sinner era dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e di non sapere più bene come rimontarlo. Nel mondo della robotica industriale si verifica esattamente il problema opposto. Milioni di manufatti vengono assemblati ormai quotidianamente da dispositivi, da aggeggi robotici nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. Di fatto i nostri attuali robot non sanno smontare quello che altri robot hanno assemblato qualche anno prima. Eppure sarebbe utilissimo per potenziare processi come per esempio il remanufacturing, che è basato sul recupero di componenti preziosi che altrimenti andrebbero distrutti, come per esempio le celle che compongono le batterie delle auto. C'è questo dato: quando giungono a fine vita, pensate che dal 30 al 50% sono ancora funzionanti, quindi c'è anche un valore considerevole, ma ci vogliono dei processi automatizzati per disassemblare le batterie in sicurezza. È qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento, in particolare da Matteo Saveriano, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Benvenuto a Smart City.
5: Grazie.
4: L'ho un po' anticipato, ma perché è così importante, no, che questi processi di disassemblaggio siano automatici?
5: È necessario per, diciamo, tre ragioni. Due a breve termine, diciamo, e una a lungo termine. A breve termine il costo, brevissimo termine, vediamo insomma tutti i giorni quello che sta succedendo con problemi nei trasporti delle materie prime, quindi poterle, certo, riutilizzare e riciclare ci permetterebbe di risparmiare bei soldini. Sicurezza, perché ad esempio nel caso delle batterie che lei citava, le celle quando si disassembla la batteria sono ancora cariche, quindi gli operai devono eseguire un training specializzato e indossare dei guanti per protezione ad alta tensione.
4: Cioè, se c'è un problema e c'è lì un umano è una cosa, se c'è lì una pinza robotica è tutt'altra
5: cosa. Problema a lungo termine, direi anche la mancanza di manodopera, no? Ormai siamo nel pieno del declino demografico europeo e non è detto che tra 15 anni avremo degli operai.
4: Tutti questi
5: che
4: operai a disposizione, possono, anche volendo. Chiarissimo. Allora, il vostro progetto parte da una intuizione, diciamo così, imparare a smontare montando. Ci spiega?
5: Sì, cioè l'idea è venuta pensando a quello che facciamo tutti i giorni, come diceva lei. Per noi è abbastanza naturale eseguire un'azione, poi farla al contrario, avvitare, svitare, eccetera. Questo non è affatto banale per i robot. E banalmente, diciamo, quando si esegue un compito robotico di, appunto, assemblaggio, di solito c'è un'intelligenza di alto livello che genera tutta una sequenza di azioni che il robot deve eseguire, poi le monitora, giudica se le azioni sono state eseguite in maniera opportuna o no. Questo di solito è pensato per fare una cosa, assemblare o disassemblare, ma invertire le operazioni non era stato neanche probabilmente affrontato fino ad Inverse come problema. Ci sono alcune azioni che sono facilmente invertibili, tipo avvitare, svitare, accendere e spegnere la luce, altre invece che appunto richiedono un sistema più sofisticato.
4: Per esempio, dissaldare, immagino.
5: Sì, dissaldare, se incolliamo due cose, come separarle tra di loro, ma anche cose più semplici. Se pensiamo ad esempio al cavo Ethernet, quello che colleghiamo al PC per collegarci, no, alla rete internet fissa, lì l'azione è, diciamo, quando lo Colleghiamo il PC, semplicemente lo inseriamo nella porta. Per scollegarlo,
4: certo,
5: dobbiamo premere la clip, esatto, e tirarlo esatto via. Questa cosa manda in crisi tutte le intelligenze.
4: Eh sì, perché l'inverso non è la stessa azione al contrario, ma devi fare una cosa in più. Lì,
5: esatto,
4: per noi umani è abbastanza ovvio guardare l'oggetto e dire, ah beh, ok, funziona così. Per il robot assolutamente no. Quindi questo è un po' il punto a cui siamo. Alcune cose vengono, altre no, siamo lontani.
5: Esatto, noi siamo in grado, diciamo, di crearci una rappresentazione, diciamo, neurale di quello che cosa che facciamo, che ci permette appunto di generalizzare. Per noi è abbastanza semplice capire che prima di estrarre il cavo Ethernet dobbiamo premere la clip, proprio grazie a questa, diciamo, rappresentazione sintetica, perché poi sta tutta nel nostro cervello, di quello che è il compito da eseguire.
4: Quindi il problema è proprio generalizzare, non serve aver montato per forza qualcosa per saperlo smontare.
5: Esattamente, diciamo, il nostro progetto si focalizza sul disassemblaggio come caso particolare specifico di un problema più generale, più ampio, che è quello appunto di generalizzare oltre i training data, come, diciamo, potremmo tradurre un po' dall'inglese, che è un problema che affligge tutte le tecniche moderne di AI e deep learning.
4: Grazie, grazie Matteo Saveriano, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel.
4: I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable.
3: Storie di iniziazioni e di fini precoci in una puntata che si intitola Troppo presto.
1: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

La puntata di oggi si intitola Troppo presto ed è dedicata quantomeno a due figure che se ne sono andate troppo presto. Una l'avete sentita, forse avete riconosciuto la sua voce, è Marilyn Monroe, l'altra invece è Moana Pozzi. Oggi vi raccontiamo un pezzo della vita di Marilyn Monroe, ma se avete voglia di sapere qualcosa di più su di lei e sentire qualcuno che la sa raccontare molto bene, sto parlando di Gianni Canova, andate a vedervi o ascoltarvi la puntata di Eco, quello che rimane, che è un video podcast coprodotto da Sky, da Radio 24, potete vedere o ascoltare sulla app di Radio 24, sulle piattaforme di 24 ore podcast, YouTube di Sky, oppure dove ascoltate o guardate i vostri video podcast. Gianni Canova ci ha fatto un racconto meraviglioso su Marilyn Monroe, molto approfondito, molto delicato e anche molto molto dettagliato. Vi raccontiamo quindi questa storia, la prima storia che ascolterete è tratta da un libro che si chiama Marilyn, The Passion and the Paradox, cioè Marilyn, la passione e il paradosso, l'ha scritto Lois Banner. Vi ricordo anche che il 1° giugno, cioè tra qualche giorno, ricorre l'anniversario della nascita di Marilyn Monroe, che se fosse ancora viva avrebbe 100 anni, essendo lei nata il 1° giugno del 1926, aveva 5 anni meno di mia nonna, per dire, così, per fare un collegamento tra mia nonna Lina e Marilyn Monroe. Ma c'è anche una storia dentro a questa puntata a cui noi teniamo moltissimo, è una storia tra l'altro che va declinata sul tema troppo presto, nel senso va un po' spiegata, perché si intende in questo caso che non è troppo presto perché accada quello che accade, perché è sempre sbagliato quello che accade in questa storia, non andrebbe mai fatto, però è troppo presto, direi, per una donna scoprire che il mondo può essere vomitevole, può fare ribrezzo, e lo può scoprire tramite quello che ci racconta Betty, la protagonista e autrice di questa storia, che oggi è una donna, ha un figlio e una figlia, e quando aveva 13 anni ha incontrato uno che ha pensato che allungare una mano potesse essere giusto, potesse essere, forse chi lo sa, anche quasi un complimento nei confronti di una ragazzina di 13 anni, che invece quella storia lì non l'ha raccontata quasi a nessuno, se non alle sue amiche dell'epoca, e lo fa oggi insieme a noi. Insomma, è una puntata bella densa, piena di belle storie che hanno a che fare moltissimo anche con la sofferenza delle donne. Si intitola Troppo presto. Benvenuti.

0: Marilyn Monroe aveva 8 anni quando accadde, raccontò. La madre l'aveva affidata a una famiglia che affittava una stanza a un uomo di nome Mr. Kimmel. Era anziano, severo e formale, e tutti lo rispettavano. Una sera l'uomo le chiese di entrare nella sua stanza e, quando lei lo fece, chiuse la porta a chiave dietro di lei. La strinse tra le braccia. Lei scalciò e si divincolò, ma inutilmente. Lui fece quello che voleva, dicendole di fare la brava bambina. Nell'intervista con George Barris dichiarò che l'abuso consistette in palpeggiamenti. Quando Kimmel la lasciò uscire dalla stanza, le mise in mano una moneta da 5 centesimi e le disse di comprarsi un gelato. Lei gli lanciò la moneta in faccia. Poi corse a raccontare alla sua zia quello che era successo, ma la zia non volle ascoltarla. Marilyn chiamava zia tutte le sue madri affidatarie. «Vergognati», le disse la zia. «Mr. Kimmel è il mio pensionante migliore». Norma Jane tornò nella sua stanza, si gettò sul letto e pianse tutta la notte. Marilyn descrisse così quei palpeggiamenti. Mi mise la mano sotto il vestito, mi toccò in punti in cui nessuno mi aveva mai toccata prima e raccontò che la madre affidataria, che si era rifiutata di crederle, le diede uno schiaffo in pieno viso. Marilyn disse alla cugina Ida che dopo l'aggressione si sentiva sporca e che per giorni continuò a farsi il bagno per cercare di sentirsi pulita. Tentativi ripetuti di ritrovare una sensazione di pulizia attraverso docce o bagni sono comportamenti tipici nelle vittime di stupro. Marilyn raccontò a George Barris che dopo l'abuso sessuale cominciò a balbettare. Gli disse anche che la balbuzia è legata al sesso biologico e compare più spesso negli uomini che nelle donne. Aveva ragione. E quando a balbettare sono le donne, spesso all'origine c'è un trauma grave.
1: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness, right?
0: Anche se Marilyn riuscì a controllare la balbuzie, non la superò mai del tutto. Tornava soprattutto nei momenti di stress. Poteva diventare un problema anche quando doveva recitare le sue battute nei film. Oggi alcuni logopedisti suggeriscono che la voce morbida di Marilyn e le sue espressioni del viso potessero essere strategie per mascherare la balbuzie.

0: Questa è Marilyn Monroe, ovviamente, che canta River of No Return. Se avete voglia di vedere la puntata di Eco, quello che rimane, con Gianni Canova che ci racconta Marilyn Monroe, andate su tutte le piattaforme che utilizzate, app di Radio 24, le piattaforme di 24 Ore Podcast, oppure sul canale YouTube di Sky. Ora andiamo avanti, continuiamo a raccontare un'altra storia, una puntata che si intitola Troppo Presto. Come dicevamo in apertura, troppo presto, ahimè, si può scoprire, soprattutto da parte di una donna, di una giovanissima donna, si può scoprire che gli uomini possono fare delle cose che non sono giuste, che sono sbagliate e che ti mettono in una condizione di difficoltà, di malessere e di sofferenza. La prossima storia ce la racconta una nostra ascoltatrice che si chiama Betty, che racconta una cosa che le è accaduta quando aveva 13 anni, quindi era un po' più grande di Marilyn Monroe, ma ancora era troppo presto per scoprire che il mondo può anche fare schifo. Sono la maggiore di tre figli. Mio fratello ha 10 anni meno di me. Vivo in una bella città di mare abruzzese, a poche centinaia di metri dagli stabilimenti che in buona parte d'Italia vengono chiamati lidi. Ho 13 anni, l'età delle piccole conquiste. Ma non ho il permesso per andare in spiaggia da sola, quindi la mattina si va al mare presto e alle 12 si rincasa, sia perché mio fratellino è ancora troppo piccolo per passare le ore più calde sotto l'ombrellone, sia perché per le 13 si pranza a casa, come tradizione vuole. Il pomeriggio lo passo in camera, ascoltando il Walkman. Giro e rigiro la cassetta di Laura Pausini, oppure sento una radio locale. A volte leggo una rivista. Poi, verso le 17.30, esco con la mia amica e andiamo sul muretto dello stabilimento, dove si prende un gelato e si incontrano tutti i coetanei della zona. Ma alle 19.30, massimo 19.45, devo essere a casa. I miei sono molto rigidi per quanto riguarda gli orari. Quel pomeriggio, intorno alle 16, chiedo il permesso a mia madre di uscire per passare in edicola a comprare Cioè, il mio settimanale preferito. Mia madre acconsente distrattamente e io esco. Mi precipito fuori di casa, indossando un abitino arancione aderente che ha dei vezzosi volant a quadretti sulle spalle. Mia madre ha storto il naso quando l'ho provato nel camerino del grande magazzino che li vendeva, ma io ho insistito così tanto che, con la promessa che sarebbe stato solo un copricostume, l'ho convinta. Quei vestitini erano un must. C'erano rosa, celesti, rossi, alcuni a gonna, altri a pantaloncini, una moda lanciata dalle ragazze di Non è la Rai. Insomma, non potevi non averli. Il tratto di strada fino all'edicola è veramente breve, ma sono le 16 di un caldo pomeriggio d'estate, la città è deserta. Incrocio un ragazzo abbastanza giovane ma adulto. Indossa un cappellino. Non l'ho mai visto prima, né, per fortuna, lo incontrerò mai più. Cammina verso di me distrattamente e nel momento in cui mi passa vicino sento che mi tocca il fondo schiena. È un attimo. Mi giro, lui ha accelerato il passo, gira l'angolo, scompare. Io corro verso l'edicola, compro il giornale e, sempre di corsa, con il cuore in gola, rientro in casa. Mi cambio velocemente e, guardandomi allo specchio, capisco lo sguardo preoccupato di mia madre in quel camerino.
1: Ingenuamente non ho realizzato, ripensando a quello che è accaduto adesso, oppure negli anni a venire, la cosa mi ha fatto ancora più paura, diciamo, tra virgolette, cioè adesso mi fa impressione. Al momento, a parte il disagio e la voglia di scappare velocemente a casa e poi dimenticare completamente quello che era accaduto, e soprattutto però ricordarlo nei momenti opportuni, perché poi quella cosa lì mi è rimasta, nel senso che poi fa parte del bagaglio di esperienze, diciamo, che uno fa nella vita, per cui poi dopo impari più a guardarti alle spalle.
0: Il pomeriggio sul muretto confesso a una mia amica quello che mi era successo, così lei mi dice che era accaduto anche a Giulia qualche giorno prima. Bisbigliando, chiamiamo Giulia e confrontiamo la descrizione del ragazzo. Un po' per vergogna e un po' con timore facciamo un passaparola tra le ragazze del gruppo e ci diciamo di stare attente a questo tipo strampalato che gira per il quartiere e palpeggia le ragazzine. Poi cambiamo discorso. Non ne parliamo mai più. Riprendiamo a ridere e a scherzare. Questa storia io non l'ho più raccontata, ma non l'ho dimenticata. È stata una molestia e non è stata nemmeno l'unica della mia vita. Capita a tutte, purtroppo. Le nostre mamme, le nostre nonne e ora io come mamma possiamo solo mettere in guardia le altre giovani donne della nostra vulnerabilità nei confronti del genere maschile. Qualcuno prova anche a farci sentire colpevoli. Ma la colpa non è mai dell'abito, le donne non dovrebbero avere timore di indossare un vestito che mette in mostra la propria bellezza. Eppure spesso accade. Così, quest'estate, quando mia figlia ha messo un pantaloncino troppo corto, mi sono trovata a dirle, come mi diceva mia madre, «Questi li puoi mettere solo per andare al mare». Lei non capiva, le ho detto ridendo che sembravano degli slip intimi. Perché non ho detto nulla ai miei genitori al tempo? E perché nessuna delle ragazzine raccontò questa storia ad un adulto? Sicuramente per paura e per vergogna. La paura di essere rimproverata per aver indossato quel vestito che mi era stato detto adeguato solo per la spiaggia. La paura di essere privata delle prime uscite con le amiche. La vergogna di dover ammettere di non essere più una bambina e di dover parlare di un argomento imbarazzante con i propri genitori. Nel tempo si impara a essere più diffidenti con le persone che non conosciamo, ad allontanare gli sguardi pesanti, a essere indifferenti ad un inutile commento volgare, ma mi piacerebbe lanciare un messaggio. Se c'è ancora qualcuno che non l'ha capito, nessuna donna si sente lusingata da un fischio o da un apprezzamento gridato da uno sconosciuto. Nessuna donna si diverte per una battuta sessista. Nessuna donna prova piacere ad essere palpeggiata su un autobus. Tutte proviamo schifo, imbarazzo e rabbia.

0: Lei è Carmen Consoli che canta La signora del quinto piano per chiudere il racconto di Betty e introdurre la chiacchierata con lei. Ciao Betty, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno,
0: come
1: grazie.
0: Stai?
1: Bene, bene.
0: Betty, senti, di questa storia qua tu ne hai parlato solo con le amiche del tempo, con le ragazze, le ragazzine con cui l'avevi raccontata in quegli anni.
1: Sì, sì, solo in quel momento proprio, poi la cosa si è, abbiamo proprio tutti dimenticato, è finita lì. È stato un racconto immediatamente successivo, in quel pomeriggio, quando mi sono incontrata poi dopo verso il pomeriggio tardi con le mie amiche, e poi dopo ognuno, il personaggio si è proprio dimenticato, nessuno l'ha più visto per fortuna, e nessuno ne abbiamo più parlato, né con altre persone mi è mai capitato di ricordare questo episodio.
0: Senti, però poi in realtà questo episodio tu non l'hai dimenticato, in qualche modo è rimasto.
1: No, non l'ho dimenticato, è rimasto. Da un punto di vista è anche un po' servito come esperienza, nel senso anche negativa, però comunque che mi è servita per
0: ti ho messo
1: fare
0: al riparo
1: più attenzione.
0: Da eventuali, certo, cioè al riparo no, però insomma
1: attenzione.
0: In allerta
1: però
0: sicuramente.
1: Però fare più attenzione, o comunque non mi sarei mai aspettata di incappare in un episodio, una situazione del genere. Diciamo che lì per lì sono rimasta un po' scioccata, però poi nel futuro, nella vita comune di tutti i giorni, mi ha dato modo di evitare certe situazioni, magari.
0: Certo.
1: Magari in due posti, magari sapere, è quello che diceva magari anche la mia nonna, che quando si stava nei posti affollati allarga le braccia, quindi i gomiti
0: belli
1: un po'
0: larghi,
1: per
0: riparare,
1: belli larghi, se stai sull'autobus, se stai nel posto affollato, quei consigli così sono stati poi dopo ancora di più presi in considerazione.
0: Betty, tu chiudi dicendo tutte quante proviamo schifo, imbarazzo e rabbia. C'è stato un momento della tua vita crescendo negli anni in cui, ricordando questo episodio o pensando a questo episodio, quello schifo, quella rabbia, quell'imbarazzo sono passati? Cioè, c'è stato un momento in cui hai capito che te ne eri distaccata ed eri diventato un altro pezzo della tua vita, ma che non ti dava più quella sensazione?
1: Oddio, no, nel senso che questa sensazione di imbarazzo e di disagio, anche quando ascoltiamo un episodio di cronaca, anche
0: ritorna.
1: Se non è sulla mia pelle, anche se non è sulla mia pelle, anche se non l'ho vissuta io, però penso a quanto possa essere facile, pericoloso, e a volte proprio nella noncuranza delle persone, perché la vita va a correre, però di queste cose non ci facciamo più di tanto attenzione.
0: Certo.
1: Quindi
0: Betty, tu hai due figli, un maschio di 15 anni e una femmina
1: sì.
0: di 11. Gliel'hai raccontata questa storia?
1: No, però adesso dovrò raccontargliela, voglio raccontargliela con calma.
0: Dopo la puntata.
1: Sì, adesso io ascolto molto il podcast,
0: certo.
1: Del vostro programma, perché in quell'orario lì non riesco mai a ascoltarlo. Mm-hmm. Magari insieme, specie con la bimba più piccola, dovrò raccontargli, anche perché secondo me può essere utile pensare anche al maschio, sicuramente pensare a quanto può essere imbarazzante per una compagna avere magari un commento sgradevole per fare una battuta, anche se mio figlio sinceramente penso che sia molto sensibile a questi temi, però magari inavvertitamente insieme con gli altri amici può fare delle battute troppo pesanti, e quindi per me è importante che anche lui sia educato.
0: Certo, penso sempre che raccontare storie, e lo dico ogni giorno, possa aiutare a conoscere il mondo, e magari raccontare più storie come queste può aiutare non solo le femmine a stare in allerta, ma soprattutto i maschi ad evitare di fare cose di questo tipo. Betty, grazie mille davvero per la storia che ci hai mandato,
1: grazie
0: per la chiacchierata che abbiamo fatto. Quando
1: grazie
0: vuoi, sai dove trovarci.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A presto.
0: Ciao Betty.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Lei è Marilyn Monroe che canta I Wanna Be Loved By You. Poi torniamo a raccontare qui a Radio 24 in una puntata che si intitola Troppo Presto.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Troppo presto si intitola questa puntata e dopo la storia di Betty ora raccontiamo una nuova storia in cui la declinazione del titolo Troppo Presto ha a che fare con una fine precoce, come quella della protagonista della prima storia, Marilyn Monroe, che muore a 36 anni, e come quella di un'altra donna scomparsa giovanissima, anche lei icona del desiderio per scelta, è Moana Pozzi, che se n'è andata a soli 33 anni e ha lasciato dietro di sé una storia che è diventata un mito, il mito di Moana Pozzi. Si intitola proprio così il racconto che abbiamo letto sul Post. La più famosa attrice italiana di film porno morì il 15 settembre del 1994, in circostanze di cui si discute ancora oggi, dopo una vita piuttosto unica. In una delle sue ultime interviste televisive, Moana Pozzi diceva di ritenersi un'artista che sapeva dare delle emozioni. Era l'inizio del 1994 e, parlando della sua carriera in un programma condotto da Pippo Baudo, la celebre attrice porno raccontava di avere scelto quello che faceva e di non essersi mai pentita di averlo fatto.
3: Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri.
4: Sei quasi pentita?
3: No, non sono pentita. Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto.
0: Nata il 27 aprile del 61, Anna Moana Rosa Pozzi fu molte cose, ma è ricordata soprattutto per avere sdoganato il tema della pornografia in Italia grazie ai suoi film e ai suoi interventi in televisione, spiritosi e provocanti, riflessivi e intelligenti. Ma si torna ciclicamente a parlare anche delle circostanze della sua morte, avvenuta il 15 settembre di 30 anni fa e al centro ancora oggi di alcune teorie del complotto. Nelle parole di Rosanna Aloisio, sua madre, Moana Pozzi era una ragazza fuori dal comune, un enigma, faceva del bene pure ai sassi. Da bambina era tranquilla e curiosa e a scuola una meraviglia. Da ragazzina studiava chitarra classica, faceva immersioni al lago di Bracciano. Per il lavoro di suo padre Alfredo, ricercatore nelle centrali nucleari, la famiglia si trasferì prima in Spagna, poi in Brasile, poi in Canada, per poi tornare a Genova, dove era nata e dove trascorse l'adolescenza. Leggeva tanto, ha detto la mamma, amava i classici, poi non so cos'è successo. Alta 1,78 m, bionda e prosperosa, a 18 anni Pozzi si trasferì a Roma per studiare recitazione e nei primi anni 80 cominciò a lavorare come modella e attrice, ottenendo piccole parti in film come La patata bollente con Renato Pozzetto o Borotalco di Carlo Verdone o ancora Vacanze di Natale, dove interpreta una delle amanti dell'attore comico Jerry Calà. Nell'81 partecipò a Miss Italia e l'anno seguente le venne affidata la co-conduzione di un programma per bambini su Rete 2, l'attuale Rai 2. Al contempo, tuttavia, aveva girato i suoi primi film porno con vari pseudonimi. Il primo fu Erotic Flash. In un'intervista a Giampiero Bughini nell'87, Pozzi spiegò di essere entrata nel giro rispondendo a un annuncio su un giornale e che le era sembrata una cosa del tutto naturale. Dopo altre parti minori e qualche pubblicità, nell'86 Pozzi entrò a far parte di Diva Futura, la prima agenzia di casting specializzata in pornografia in Italia, fondata dal regista di cinema porno Riccardo Schicchi e dalla pornostar ungherese Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina. Proprio con Schicchi girò Fantastica Moana, che le diede popolarità in tutto il paese e trasformò il suo nome in un mito del cinema erotico.

0: Il periodo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 fu per lei il più intenso nel cinema porno, ma anche come modella, autrice, personaggio televisivo e politica. Recitò in diversi film prodotti negli Stati Uniti, sfilò per Fendi. Al tempo stesso era considerata l'unica attrice di film porno a poter apparire nei programmi televisivi destinati al grande pubblico, sia sulla Rai che sui canali privati. Moana Pozzi era sofisticata ed elegante, frequentava intellettuali come Massimo Troisi o Roberto Benigni e per via della sua cultura e della sua capacità di comunicare le veniva chiesto di parlare di erotismo ed educazione sessuale. Disse in diverse occasioni che le piaceva provocare, che fare sesso la divertiva e che il suo era un erotismo consapevole. Nel programma del 94 con Pippo Baudo, una donna del pubblico le aveva chiesto quale fosse la differenza tra il suo lavoro e quello di una prostituta.
1: Mi sapresti spiegare la differenza, secondo te, che passa tra il tuo lavoro e la prostituzione?
2: Beh, enorme, perché io scelgo quello che faccio e la prostituta, in fondo, si fa soltanto scegliere.
0: Nel 1991, ormai conosciutissima, pubblicò da sola La filosofia di Moana, un libro che tutti gli editori interpellati si erano rifiutati di pubblicare e che alla fine fu distribuito in 20.000 copie nelle edicole. Nel libro Pozzi raccontava dei personaggi famosi con cui diceva di aver avuto rapporti sessuali, dal comico Beppe Grillo al calciatore Marco Tardelli, dall'attore Andrea Roncato all'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, che non era citato esplicitamente ma con cui aveva avuto una relazione quando era segretario del Partito Socialista. A proposito di politica, fu anche una delle principali sostenitrici del Partito dell'Amore, assieme a Ilona Staller, che nell'87 era stata eletta alla Camera dei Deputati con i Radicali. Fondato nel 91 da Schicchi e Mauro Biuzzi, il partito aveva un logo con un cuore rosso, al centro del quale c'era proprio una foto di Moana Pozzi, che tra il 92 e il 93 si candidò sia per le elezioni politiche che per quelle comunali a Roma. Non venne eletta, ma nel 92 ottenne 12.393 preferenze, il doppio di quelle ottenute da Umberto Bossi della Lega Nord e 2.000 in più di quelle per Francesco Rutelli, eletto con i Verdi. Sua mamma dichiarò che sua figlia era molto religiosa, che non fumava, non beveva e non aveva mai preso droghe. Ha anche raccontato di quando, all'inizio del 94, le aveva detto di avere la nausea da quasi 2 mesi e che secondo i medici aveva un'epatite mal curata. Secondo il racconto della madre, Moana scoprì di avere un tumore al fegato in seguito ad accertamenti svolti da un medico amico di famiglia a Lione. Morì a 33 anni, il 15 settembre dello stesso anno, dopo 5 mesi di ricovero in un ospedale della città francese per un carcinoma epatocellulare, la forma più comune di tumore al fegato, probabilmente aggravato da un virus che aveva contratto durante un viaggio all'estero. La notizia della morte fu data 2 giorni dopo, proprio dalla madre, come aveva voluto lei.
3: Troncata da un tumore, morta Moana Pozzi, porno diva speciale.
4: Ma già da un mese la sua sorte era assegnata, intorno al suo male subito nato un mistero.
0: Negli anni le circostanze della morte dell'attrice sono state messe in dubbio. Già nei primi anni 90 appariva dimagrita rispetto al passato, motivo per cui c'è chi sostiene che fosse malata di AIDS, una ricostruzione sempre smentita da amici e familiari. C'è poi una teoria basata sulle dichiarazioni rilasciate in forma anonima da un agente dei servizi segreti italiani, secondo cui sarebbe stata una spia del KGB e quindi uccisa per avere saputo cose che le avevano riferito politici importanti. Visto che non venne svolta un'autopsia e che non c'erano foto della sua salma, qualcuno ipotizzò inoltre che avesse inscenato la sua morte e che in realtà fosse ancora viva. C'è, infine, la versione data nel 2013 dalla ex pornostar Eva Enger, ex moglie di Schicchi, secondo cui Moana Pozzi non era morta il 15 settembre del 94, ma alcuni mesi dopo, forse per trascorrere gli ultimi mesi con le persone più care ed evitare l'attenzione dei media.

0: Loro sono Baustelle, che cantano La filosofia di Moana, mentre la storia di Moana Pozzi è un pezzo del Post che si chiama Il mito di Moana Pozzi. La domanda dei clienti di OnlyFans è spinta da un carburante difficilmente esauribile, la solitudine. L'offerta oggi ha nuove e infinite possibilità di ottimizzarsi, rendendosi più vantaggiosa. Quando l'intelligenza artificiale sarà in grado di soddisfare appieno la richiesta degli utenti che abbiamo inseguito fino a qui, dove ci porterà l'enorme mercato di questa economia della solitudine? Ieri abbiamo ascoltato Alex Mucci, una delle creator più influenti del paese, rispondere a questa domanda: cosa compreremo domani? Cerchiamo di capire qualcosa di più sull'intelligenza artificiale in questo ambito e su Relocation, la startup di Alex che immagina il futuro delle relazioni attraverso un clone digitale. State con noi.
1: La nostra piattaforma nasce come una piattaforma, stiamo dicendo, basata sull'intelligenza artificiale, quindi chi si iscriverà saprà.
2: Che stai parlando con la copia digitale.
1: Se posso parlare in generale, ti dico, secondo me il limite etico di questa questione in questo momento sarebbe nel informare che ci possa essere la possibilità.
2: Sì.
1: È anche una questione di intelligenza personale immaginare che se c'è una Sophie Rain, che è in questo momento una delle mie colleghe più forti a livello mondiale, che fattura 40 milioni di euro l'anno, ma non prendiamoci in giro, ma secondo voi, risponde sempre lei. Ma che sia...
2: Io stavo chiedendo a te.
1: No, ma che sia un chatter o 10 chatter istruiti ad essere lei, o un bot,
2: sì.
1: È umanamente impossibile che possa esserci lei e creare 20 contenuti online ogni giorno e fare questa cosa qui. E secondo me, piuttosto che avere dei chatter, un twin digitale che è istruito ad essere te, migliora solo il servizio. Quando hai un sacco di traffico, arrivi a essere a avere anche problemi, a avere un burnout, a non riuscire più a essere gentile, ti capita il giorno in cui sei nervoso, hai avuto problemi, rispondi male. Questa cosa con l'intelligenza artificiale non accade.
2: Quindi, e andremo su quello?
1: Sì, secondo me sì, avendo io stessa testato come creator qual è la potenzialità di mercato, di business su quella cosa lì, c'è sempre un po', come ti dico, un po' di ipocrisia sulla stessa. Gli utenti sono già tanti.
2: Senti, questa domanda ce l'ho purtroppo da stamattina e spero di non farla, di non metterla nel modo sbagliato, perché questa cosa sostituirà il vostro lavoro, il vostro mestiere?
1: Io non faccio fatica a pensare di sì.
2: E devo dire la verità, quando facevo la prima inchiesta pensavo, vabbè, ed è qui che non voglio essere offensivo, lo dico come battuta, il famoso mestiere più antico del mondo. Qui viene tolto pure quello.
1: Ma no, è solo secondo me un'altra declinazione del mestiere più antico del mondo. Cioè io non mi offendo neanche quando i miei followers o comunque utenti a caso mi dicono vabbè, tu fai la puttana online, sì.
2: E questa copia digitale sostituirà quello?
1: Assolutamente sì, è un grosso supporto.
2: No, ma che supporto? Questa roba la sostituisce?
1: Sì, no. Io sono io sono della vecchia scuola.
2: Non tirarmi fuori ancora l'etica che vuoi
1: io sono nella vecchia scuola e a me piace fare a me piace fare video, piace creare video, creare trend, sono una trendsetter da 10 anni, faccio io un video e lo ricopiano miliardi di creatori in America. Io adoro quella cosa lì, quindi difficilmente io personalmente e totalmente sostituire. Però secondo me si va incontro a un futuro in cui

0: incredibile può provocare. Se l'intelligenza artificiale può presentarci la copia perfetta di Alex, questa operazione potrà essere ripetuta con la figura di chiunque altro, politici, capi religiosi o molto più semplicemente con la tua.
1: Senti, quella roba dei deepfake cosa dici tu? Cioè, qual è il polso della situazione detto da te?
2: Allora, è un fenomeno difficile da arginare, ovviamente, perché, ripeto, essendo che...
1: Cioè, tu come fai a copie digitali.
2: Come fai a gestire, internet? Cioè, come fai? Ovviamente da qualche parte del mondo qualcuno può prendere la tua immagine e potenzialmente crearti danno, in molti modi crear danno, nel senso si devono migliorare i sistemi di controllo e di regolamentazione di questa cosa qui, ma è innegabile il fatto che se chiunque può prendere la tua immagine e farci quello che vuole, fallo tu. Non vedo molto lontano un futuro in cui quasi tutti avranno la loro copia digitale, perché elimini il fatto che qualcuno la possa usare al posto tuo.
1: Se vi chiedo se ci saranno problemi etici di queste copie digitali, in realtà tu mi hai già risposto prima sulle perversioni. Cioè, nel momento in cui questa cosa è virtuale, tu non vedi niente.
2: No, ripeto, ma...
1: Cioè, a quella copia digitale puoi fare quello che vuoi.
2: Io faccio fatica a credere che ci possa essere una legge rispetto al virtuale. Cioè, nel senso, ovviamente tutto quello che è nuovo, che è futuro, che è utilizzato male, fa male. Ma se si trova un modo per usare bene questi strumenti, magari, che ne sai, riesci a trovare un modo per abbassare nettamente il numero di casi di stupro a livello mondiale. O di femminicidio, o di qualsiasi tipo di violenza.
1: Sì, bisogna capire se la fomenti o se la riduci, perché qualcuno può dire no, la stai fomentando.
2: Però io sono un po' sempre del parere del tanto peggio di così.
1: Sì, può essere.
2: Cioè, nel senso, non è che adesso siamo
1: messi bene.
2: Viviamo nel paradiso, insomma, nel senso. Cioè, io entro su internet ogni giorno e ho paura di scoprire quello che è successo, Cioè, non è che stai peggiorando una situazione rosea, insomma.
1: Sì.
2: Cioè, io ragiono sempre col fatto, cioè, tutti gli aspetti della mia vita ragiono sempre col fatto che è una occasione mancata e persa. Quindi tendenzialmente cerco sempre di sperare che chi ha in mano queste situazioni possa sviluppare nel migliore dei modi.
1: Mucci, che sta pensando alla pensione?
2: Ma in realtà, ripeto, io amo il mio lavoro, quindi io penso, per come mi conosco, penso che mi vedo a 70 anni ancora a non star ferma, perché se sto ferma io sto male, sono workaholic, quindi in realtà sì, ma comunque al di là del mio lavoro legato al mondo dell'adult, io comunque ho avanti un progetto musicale che sto portando avanti utilizzando un alter ego. Ho investito su una catena di studi per tatuaggi. Ho diverse attività, quindi in un modo o nell'altro.
1: Oh, la mia era una cattiveria, puoi dirmi no.
2: Nel senso, non è che non mi preoccupo per la pensione.
1: Però il futuro è quello, non è proprio una questione di pensione, è che il futuro è quello.
2: Sì.
1: Anche solo la possibilità di pensare che il tuo lavoro, cioè, venga sostituito da quello è fenomenale.
2: Sì. Ma ripeto, banalmente uno dice: oddio, è una cosa super innovativa. Tu giochi ancora, ripeto, quando accendi FIFA giochi ancora con personaggi che non esistono più, ed è la stessa identica cosa.
1: Sì.
2: Identica.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Lei è Marilyn Monroe che canta Diamonds are a girl's best friends, cioè i diamanti sono i migliori amici di una ragazza, per chiudere una puntata che si intitolava Troppo Presto, in cui abbiamo raccontato anche la sua storia, che potete andare a vedere o ascoltare sul video podcast Eco Quello Che Rimane. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi, continuate a mandarci le vostre bellissime storie a Matteo Cacciaracconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntuali per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?

0: La Commissione europea e gli Stati membri utilizzino i fondi di coesione contro il caro energia, contrario il Comitato europeo per le regioni. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma Trump prende tempo e Israele continua a colpire il sud del Libano. Venerdì nero nei trasporti alla vigilia del ponte, sciopero generale fino alle 21 di oggi, a rischio anche scuole e sanità. Tennis, Sinner fuori dal Roland Garros, un malore, a un passo dalla vittoria, ero senza energie, dice il numero 1. Avanti Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. I governi utilizzino i fondi per la coesione. Dalla Commissione europea arriva una prima risposta ai paesi che sono alle prese con il caro energia e che chiedevano maggiore flessibilità finanziaria. A indicare la soluzione in una lettera agli Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione e commissario europeo alla coesione, Raffaele Fitto. Critiche dal Comitato europeo delle regioni.
1: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli Stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da Stati e Regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato europeo delle regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
2: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
1: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
3: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremmo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
1: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La crisi in Medio Oriente, gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare l'accordo. Lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance, secondo cui ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. Nel frattempo il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro Teheran e le sue vendite di petrolio usate per finanziare la ricostituzione delle forze armate. Sull'altro fronte della guerra, Israele continua ad attaccare il Libano e si allarga a Gaza.
4: 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale che richiederebbe agli iraniani lo sminamento dello stretto di Hormuz, la sua riapertura senza restrizioni, l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro, Washington allenterebbe le sanzioni e si impegnerebbe sullo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Non c'è molto di nuovo nei contenuti della bozza di accordo riportata prima dalla statunitense Axios e poi da diverse altre testate nel mondo. Il punto più interessante è forse che nessuno ha ufficialmente disconosciuto le indiscrezioni. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata inoltre la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, il che avrebbe portato Trump ai ferri corti con Netanyahu, che invece vorrebbe mantenere sotto pressione l'Iran, il Libano e anche i territori palestinesi, tanto che ieri, visitando la Cisgiordania occupata, ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Lo scorso agosto il segretario generale Antonio Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma le Nazioni Unite, nel nuovo rapporto che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza, hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenze sessuali nel contesto della guerra sia in Ucraina che nei territori palestinesi occupati. In Ucraina, nel Donbass, è stato ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino. Era partito volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa nel 2022. È l'11° italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra. E a proposito della guerra in Ucraina, un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento, poco prima delle 3 di questa notte, la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e la città romena si trova non lontano da quella regione. In Italia, venerdì nero, prima del ponte, è scattata da ieri sera alle 21 la protesta nazionale di 24 ore indetta da diversi sindacati di base che minaccia le partenze del weekend lungo. A rischio treni, ma anche autobus, metropolitane, scuole e sanità in tutte le principali città. La protesta contro il carovita e i salari troppo bassi.
5: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione scattata alle 21 terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
6: Giacomo Tamburello, 66 anni, arrestato nell'inchiesta della Procura di Palermo, è un noto e già condannato narcotrafficante del Trapanese, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro, morto in carcere nel 2023 dopo la lunga latitanza. Arrestati in Spagna anche la ex moglie e il figlio, che avrebbero riciclato negli anni i proventi della droga. La Guardia di Finanza, in collaborazione con le polizie locali, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, ville, lingotti d'oro, conti correnti, azioni in 7 paesi tra cui le Cayman, Gibilterra, Andorra, Monaco, Svizzera e il Libano. Secondo la procura, ma non per il GIP che ha firmato l'ordinanza, questo riciclaggio di proventi illeciti era direttamente per conto di Messina Denaro. Tutte le attività economiche nel Trapanese, ha spiegato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono controllate dalla mafia e il 10% spetta ai Messina Denaro. Denaro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il tennis, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros, sconfitto da un malore improvviso, complice anche il caldo, e a un passo dalla vittoria in un match sofferto contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo.
7: 3 ore e 36 minuti prima di facile discesa verso la vittoria e poi di agonia sportiva fino alla sconfitta. Jannik Sinner ha vissuto una giornata nera a Parigi sotto il sole del mezzogiorno del Roland Garros, eliminato dall'argentino Cerúndolo, che lo ha rimontato quando tutto sembrava finito, 2-7 avanti, 5-1 nel terzo. In quel momento si è spenta la luce per Jannik, che ha vinto solo 2 dei 20 games successivi, senza energie, così il suo racconto.
8: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
7: Sinner ha dato appuntamento a Wimbledon e ora si riposerà. Il resto della pattuglia azzurra ha visto avanzare Berrettini, Arnaldi e Cobolli qualificati al terzo turno, mentre ha perso Dardari per mano di un altro argentino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Alessandra Schepisi e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
9: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
14: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
14: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
16: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanitario realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, benvenuti. Oggi mi porto avanti, è venerdì, ma voglio parlare di sclerosi multipla. Domani, 30 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata. Allora, per fare un po' il punto sulla situazione, per capire dove si sta muovendo la ricerca, la qualità di vita che oggi le nuove terapie, una diagnosi sempre più precisa e precoce permette, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Massimo Filippi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, un piacere. Mio, grazie per l'invito.
1: Il professor Filippi è direttore dell'unità di neurologia e del centro sclerosi multipla dell'IRCCS ospedale San Raffaele, nonché docente all'università Vita Salute. Professor Filippi, molti ascoltatori hanno sentito, no, parlare di sclerosi multipla, c'è la giornata, ci sono i banchetti, cioè ci sono tanti, però in realtà se lei dovesse chiedere ad una persona che non ha un'esperienza diretta vicina che cos'è esattamente la sclerosi multipla, forse, ecco, mancherebbero un po' di notizie. Allora io le chiedo, la domanda è molto semplice: che cos'è la sclerosi multipla? Sembra semplice perché la malattia di per sé è molto complessa.
2: Esatto, la malattia è complessa ed è una malattia autoimmune, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una parte del nostro sistema immunitario che aggredisce le strutture proprie, in questo caso in primis, ma non solo, la mielina, che è quella guaina che riveste le fibre nervose all'interno del sistema nervoso centrale, che ha la caratteristica di avere una duplice faccia di sviluppo. Da un lato abbiamo una processo infiammatorio demielinizzante che dall'esterno raggiunge il sistema nervoso centrale e provoca il danno che dicevamo, dall'altro abbiamo delle cellule del sistema immunitario residenti all'interno del sistema nervoso centrale che procedono e continuano in un danno sotto traccia, meno evidente, meno importante dal punto di vista del paziente, ma che poi diventa decisivo per il successivo eventuale accumulo di disabilità. Quindi la sclerosi multipla, per riassumere, è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale con delle componenti infiammatorie o demielinizzanti, cioè la perdita della mielina, che è quella guaina che riveste le fibre nervose, e degenerativa, quindi è una malattia progressiva che può raggiungere gravi livelli di disabilità, ma che fortunatamente oggi abbiamo significativamente modificato perché abbiamo degli approcci terapeutici efficaci.
1: Ed è una malattia che interessa i giovani.
2: Esattamente.
1: Ecco, questo fa la differenza, no? Perché è una malattia che arriva quando inizi ad affacciarti alla vita, a fare progetti, a cercare un lavoro. Ecco, è veramente uno tsunami.
2: Esattamente, era uno tsunami forse, oggi
1: non
2: ovviamente resta uno tsunami dal punto di vista psicologico perché non è una diagnosi che ci si augura, né è difficile anche comunicarla, è difficile insomma farla digerire, se mi concedete questo termine, al paziente o alla paziente. Quello che lei diceva è assolutamente vero, la malattia è una malattia dei soggetti giovani, quindi tipicamente tra i 20 e i 40 anni di età, soprattutto di sesso femminile, il rapporto è circa 3 donne per ogni uomo affette da sclerosi multipla, in un momento della vita che è decisivo dal punto di vista personale, esistenziale, lavorativo, sociale, di programmazione della vita futura. Quindi sicuramente l'impatto un tempo era notevole, oggi siamo riusciti a ridurlo di molto.
1: Professor Filippi, ogni tanto si legge di una relazione tra la mononucleosi, la malattia del bacio, il virus che la provoca, e la sclerosi multipla. Che relazione c'è e quali sono le cause della sclerosi multipla, oltre a questo ipotetico virus?
2: Allora, il virus non è una causa, è un aspetto necessario ma non sufficiente per scatenare la malattia. È il virus di Epstein-Barr che sappiamo infettare tra le varie cellule del nostro corpo anche le cellule B, che sono parte del sistema immunitario e che orchestrano quella risposta immunitaria che dicevamo prima, mediata soprattutto da cellule T, ma orchestrata dalle cellule B nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei dati di studi eseguiti sui veterani dell'esercito americano che sono sottoposti periodicamente degli esami. È stato fatto uno studio retrospettivo su decine di anni in cui questi pazienti sono stati seguiti, in cui si è mostrato che coloro che sviluppavano la sclerosi multipla precedentemente avevano avuto un'infezione con Epstein-Barr e successivamente l'aumento di neurofilamenti, che è un segno di degenerazione neuronale, e poi la comparsa della sclerosi multipla. Quindi diciamo così, questo è il il dato di evidenza maggiore che implica questo virus, in aggiunta all'aspetto che dicevo prima, che non colpisce a caso ma colpisce proprio uno degli attori principali nell'orchestrazione della malattia, ci fa pensare che giochi un ruolo fondamentale. A fianco di questo ci vuole tuttavia una predisposizione genetica.
1: Cioè, non è detto, no, perché chi magari ha la mononucleosi pensa di essere più a rischio.
2: Assolutamente no.
1: Tanto per spazzare il campo.
2: Chiariamo, sono molte più mononucleosi infettive che sclerosi multipla. Se quella fosse la causa 1-1,
1: ecco,
2: avremmo una sclerosi multipla molto più frequente.
1: Questa cosa qua che lei mi sta dicendo mi è chiara. Il tema e il problema, e forse uno degli aspetti più insidiosi di questa malattia, che i primi sintomi possono sembrare banali. Quali sono i segnali che non bisogna sottovalutare e quando?
2: Allora, innanzitutto alcuni sintomi sono sì, possono essere banali, altri invece sono più importanti, quindi è più facile riconoscerli. Credo che il vero problema sia il fatto, soprattutto nei soggetti giovani, che le primi eventi di malattia sono ricadute, quindi si risolvono spesso anche spontaneamente in 15, 20, 3, 4 settimane, quindi il soggetto che poi recupera il disturbo sta bene e quindi, diciamo così, in qualche modo lo sottovaluta. Il dato importante è che, diciamo così, per semplificare molto le cose, siccome la malattia attacca soprattutto la mielina e per ora non sappiamo perché, diciamo così, se ci sono dei meccanismi specifici, quello che possiamo dire oggi è che tanto più il bersaglio è grande, tanto più facile colpirlo, no? Mm-hmm, anche per chi non ha una grande mira.
1: Sì.
2: E quindi laddove c'è più mielina è più facile che ci sia l'attacco, quindi il nervo ottico, quindi la riduzione dell'acuità visiva in un occhio, con la percezione del dolore al movimento oculare, con la perdita della capacità di cogliere soprattutto i colori più brillanti, è sicuramente un segno importante. La perdita delle funzioni motorie o sensitive in una parte del corpo è un altro aspetto rilevante. L'altro dato che mi sento di aggiungere per, diciamo così, dare un paletto utile alla popolazione generale è: tutti noi possiamo avere qualche piccolo formicolio in una mano, in un piede. Deve durare almeno 24 ore per cominciare a dargli un qualche forma di significato. Cose brevi, rapide, che passano in pochissimo tempo, non sono sclerosi multipla.
1: Andiamo alla diagnosi. Come anche nelle altre malattie neurologiche di cui abbiamo parlato, arrivare presto cambia, no? La storia.
2: Assolutamente.
1: Ecco, come si arriva ad una fare diagnosi di sclerosi multipla e soprattutto negli ultimi decenni si parla di una sorta di rivoluzione, lei l'ha anticipato.
2: Cioè, la malattia è una malattia importante, è una malattia potenzialmente grave, non stiamo facendo la diagnosi di un raffreddore, ammesso che il raffreddore non sia grave come ci ha insegnato il Covid pochi anni fa. Ma detto questo, la malattia oggi la sappiamo controllare nella stragrande maggioranza dei pazienti per un lungo periodo di tempo, quindi non è più la malattia di una volta, e non è più la malattia di una volta perché possiamo fare diagnosi precoce. Oggi la diagnosi precoce la possiamo fare solo alla comparsa dei primi sintomi, quindi il paziente arriva da noi con quella famosa neurite ottica, con altri disturbi che abbiamo ricordato, a quel punto si inizia un processo terapeutico che prevede la risonanza magnetica, la puntura lombare, e ci sono dei criteri diagnostici, come dire, codificati, per cui se vengono riconosciuti la diagnosi viene eseguita. In genere, diciamo così, nelle strutture che funzionano, qualora gli esami siano immediatamente a disposizione, dal momento della comparsa del paziente alla porta dei nostri ambulatori al momento della diagnosi, direi che una media di 3 mesi al massimo è più che sufficiente, e in quel momento allora si può iniziare una terapia. L'altro aspetto di questa rivoluzione: abbiamo tra 15 e 20 terapie approvate dalle agenzie regolatorie con differente efficacia, alcune ad altissima efficacia, che possono controllare significativamente la malattia, soprattutto se date in queste fasi iniziali.
1: E come qualità di vita?
2: Anche qua dobbiamo parlare di medicina personalizzata. Ci sono pazienti che sopportano meglio certi farmaci rispetto ad altri, il tipo di somministrazione rispetto ad altri, quindi è una negoziazione tra il neurologo e il paziente quella che può essere la terapia migliore, conoscendo a priori quali possono essere gli effetti collaterali. Però direi che in media, diciamo così, soprattutto per risvegliarci bene questa mattina, è ma è anche vero, cioè la quantità e l'importanza degli effetti collaterali è sicuramente sopravanzata del beneficio clinico.
1: Professore, un ultimo cenno ai centri. Ci sono in tutto il territorio nazionale dei centri dedicati. Io so che lei è coordinatore di un tavolo per la regione Lombardia che mette i centri in rete. Quanto è importante anche per la presa in carico del paziente, non solamente in Lombardia ma a livello nazionale, il paziente che cosa trova e di che qualità?
2: Beh, in Italia abbiamo circa 250 centri per la sclerosi multipla, quindi c'è una buona distribuzione, direi quasi capillare sul territorio, quindi il paziente nella stragrande maggioranza dei casi non deve fare viaggi della salute per raggiungere il centro sclerosi multipla, che di solito è vicino a casa, quindi questo è un primo dato. In media la qualità dei centri sclerosi multipla italiani è alta, non perché lo diciamo noi ma perché è riconosciuto a livello internazionale. Il tavolo che lei citava in regione Lombardia, che poi speriamo abbia una ricaduta sulle altre regioni d'Italia,
1: che sia un'apripista
2: che ci permetta di connettere i centri in modo tale che di fronte alla complessità della malattia ogni centro sulla base delle proprie caratteristiche possa offrire, qualora in rete insieme ad altri, le migliori cure e la migliore presa in carico per i nostri pazienti senza incidere significativamente sul sistema sanitario nazionale, perché se tutti facciamo tutto vuol dire allungare le liste d'attesa, vuol dire spendere di più, e quindi diciamo così questo tavolo, che speriamo, come diceva lei, sia un'apripista a livello nazionale, è pensato proprio per migliorare ulteriormente un servizio che tuttavia io credo sia tra i migliori del nostro sistema sanitario nazionale.
1: Grazie professor Filippi, grazie Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Buona giornata a voi.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Per assicurare un veicolo, oggi conta capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
1: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio degli usage-based insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
0: Per saperne di più su come dati, AI e agenti che AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it. Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
2: Vi presenta Tempo in diretta.
3: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 29 maggio. Alta pressione in modesto rinforzo, tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo ma non eccessivo. Qualche nota instabile con occasionali temporali o brevi rovesci, più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, sulla Sardegna interna, sulla Toscana occidentale e sulle zone interne del Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
10: E con
0: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: Buongiorno, buongiorno, ed ecco la sorpresa di oggi, di venerdì, appunto sostituisco Simone. Buongiorno a tutti e come sempre vi ricordo che potete mandare messaggi WhatsApp, anche SMS, per chi ama ancora gli SMS, al 349-238-6666. Poi ci sono naturalmente i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram, e naturalmente potete seguirci anche in diretta. Mi vedo lì tutta bardata perché in questo studio gli uomini stanno bene, in generale le donne hanno freddo, quindi mi vedete, per chi ci segue in diretta video sulla pagina Facebook, sul sito e sull'app di Radio 24, ho il mio bel golf di lana. Detto questo, è una giornata secondo me in cui la notizia economica principale arrivata ieri dagli Stati Uniti è che il PIL americano cresce meno delle attese. Siccome sappiamo che quasi sempre le elezioni americane si giocano sui fattori economici, questo del rallentamento è sicuramente una notizia. Poi bisogna sempre ricordare che invece le borse americane, e lo ha ricordato proprio Donald Trump due giorni fa, gli indici della borsa americana continuano ad andare molto bene, quindi c'è questo scollamento tra l'economia e la finanza che prosegue. Dopodiché sappiamo che mancano ancora alcuni mesi al primo vero test elettorale di Donald Trump, che è la persona che sta influenzando le vite di tutti noi direttamente o indirettamente con le decisioni di scatenare la guerra in Iran in particolare. E quindi il suo primo test elettorale sarà poi in vero test elettorale sarà poi in novembre, con le famose elezioni di midterm che si terranno il primo martedì di novembre. Intanto però l'altro tema legato comunque all'economia internazionale, e tra l'altro sono i due temi principali che trovate oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, riguarda l'export, perché l'export italiano, ieri sono stati resi noti i dati dei primi 4 mesi, già quelli dei primi 3 mesi erano molto buoni, con un più 7% nel solo mese di marzo, e tra l'altro che era una percentuale superiore a quella del 2025, che comunque era di quasi 6 volte superiore, più del 3% per quanto riguarda l'export, rispetto alla crescita del PIL generale dell'Italia, che si era chiuso a più 0,5% nel 2025. Quindi si conferma che la nostra economia è veramente trainata dall'export, e ieri con questo dato relativo appunto ad aprile addirittura siamo arrivati al più 12,1%, questo nonostante ormai da più di un anno, perché ricorderete quel 2 aprile del 2025 non era stato il primo di aprile, perché Donald Trump per sua stessa ammissione aveva detto che non mai avrebbe voluto che si fosse pensato a uno scherzo del primo aprile. Anche negli Stati Uniti aprile Fool's Day, cioè il giorno in cui si fanno gli scherzi, in cui si dicono cose che poi risultano non vere, e quindi il 2 aprile l'annuncio di quei famosi dazi che in tantissimi temevano. Poi già, come ripeto, i dati del 2025 e quelli dei primi mesi del 2026 sull'export avevano dimostrato che comunque l'export italiano teneva anche verso gli Stati Uniti, e queste secondo me sono un po' le vere notizie, perché poi in questo momento lo sappiamo, quello che decide il presidente Trump non soltanto sulle guerre, che hanno inevitabilmente un effetto sull'economia del suo paese e di quella di tutto il mondo, hanno appunto degli effetti su tutti noi. Quindi non so, adesso poi quando guarderò un po' di messaggi, ne parliamo spessissimo di Donald Trump e mandando anche dei suoi audio a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, a volte alcuni ascoltatori dicono che io personalmente o comunque noi siamo ossessionati da Donald Trump. Non è una questione di ossessione, ma di capire per quanto possibile dalle sue stesse parole che cosa passa per la sua testa. E sappiamo, a proposito di persone che cercano di capire che cosa possa passare per la testa di Donald Trump e quali possono essere le sue decisioni a breve ma anche a medio termine. Sappiamo che per esempio Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, sta sollecitando proprio in questi giorni nuovi aiuti da parte degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda i missili Tomahawk, e non si capisce bene quale sarà alla fine la decisione degli Stati Uniti, anche perché Zelensky ha detto molto chiaramente che questi aiuti servono per soprattutto per contrastare l'offensiva russa, ma ricordiamo tutti bene quali sono stati gli ultimi incontri tra Donald Trump e Vladimir Putin, quindi anche qui quale sia la vera posizione di Donald Trump nei confronti di Putin insomma va davvero interpretata. Ma a proposito di Ucraina, come sapete, si è riacceso il dibattito anche in Italia, perché c'è questa ipotesi di accelerare l'iter per l'ammissione dell'Ucraina all'Unione Europea. Era già stato avviato, si era già parlato di questo ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea prima del febbraio del 2022, quando Russia invase l'Ucraina e così diede inizio a una guerra che è tuttora in corso. Poi c'erano soprattutto dei nodi legati ai livelli di corruzione nell'Ucraina, e sappiamo che le notizie in particolare dei mesi scorsi hanno confermato che il problema rimane, ma soprattutto resta il fatto che ci sono altri paesi in attesa e che sono già più avanti nell'iter di entrata nell'Unione Europea, alcuni paesi baltici, e poi naturalmente c'è sempre la Turchia che è parte della NATO ma aspetta da decenni di entrare anche nell'Unione Europea. In realtà Erdogan su questo è un po' che non si esprime, quindi chissà se la volontà è ancora così forte. Ma al di là di questo, ripeto, il dibattito si è riacceso anche in Italia, e quindi sentiamo le parole di uno dei due leader dell'opposizione. Chissà se prima o poi sapremo quale dei due vuole davvero fare il leader, cioè se Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, o Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Ma intanto Conte ieri sull'Ucraina ha espresso una posizione che, a proposito di leader del centro-sinistra, non è esattamente in linea con quella di Elly Schlein. Sentiamolo.
1: L'Ucraina, io credo che non possa entrare in Europa, adesso non ci sono le condizioni, e peraltro c'è un problema serio per l'Europa, non ci voglio girare attorno, che non riguarda solo l'Ucraina ma anche gli altri paesi. Un'Europa già 27 oggi, lo vediamo, è un'Europa ormai sparita, che non ha voce, che nelle crisi internazionali non è pervenuta. C'è un deficit politico dell'Europa che riguarda anche le regole di funzionamento, ad esempio la regola della unanimità.
0: E questo era Conte, e io quando sento queste critiche all'Europa mi viene sempre una piccolo, medio, grande travaso di bile, perché criticare l'Europa e dire che non ha voce, e poi sappiamo benissimo che il motivo è che tutti i paesi vogliono continuare ad avere il loro ministro degli esteri, che abbiamo un'alta rappresentante della politica estera per l'Unione Europea, la quale proprio la si chiama appunto alta rappresentante, non commissaria, quindi non è come gli altri membri della Commissione Europea, che è il governo dell'Unione Europea. Poi sento dire che c'è questo problema dell'unanimità, poi sento dire che c'è un problema in Parlamento, al Parlamento europeo, quando sappiamo che le maggioranze sono diverse. Insomma, l'Europa veramente viene evocata quando sembra, insomma, un'ottima scorciatoia per spiegare perché le cose non vanno, e poi nessuno si impegna davvero in Europa, e sappiamo quanto negli anni scorsi, e questo è un problema molto specifico dell'Italia, quanto in Europa non si sia stati abbastanza presenti nelle commissioni, a differenza di tanti altri paesi, non si siano candidate elementi migliori per far parte del Parlamento europeo. Quindi io quando sento criticare l'Europa vorrei invece che prima di tutto si facesse autocritica su come la classe dirigente, la classe politica italiana negli ultimi decenni ha affrontato appunto il confronto con la rappresentanza politica a livello europeo. A proposito di energia, l'altra grande questione legata anche qui soprattutto alla guerra in Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz, anche se sappiamo che il nostro paese lo ripete da sempre, ma lo hanno fatto anche i precedenti presidenti di Confindustria, lo ripete da mesi il presidente di Confindustria Emanuele Orsini: in Italia l'energia per le famiglie e per le imprese è molto più cara, ma non da quando è stato chiuso lo stretto di Hormuz, da sempre, rispetto a tanti altri paesi. Abbiamo con due referendum detto no al nucleare, compriamo peraltro energia prodotta da centrali nucleari in Francia. Questa è un'altra delle nostre palesi contraddizioni. Abbiamo poca autonomia legata alle fonti fossili, importiamo molto petrolio e molto gas, quindi questo resta un problema. Di nucleare, anche qui parlando di piccole centrali, che poi piccole non potranno mai essere, di nucleare di nuova generazione, che tutti definiscono così senza entrare nel dettaglio, senza spiegare che comunque per costruire una centrale nucleare ci vogliono 10 anni, quindi speriamo che i politici di oggi abbiano la lungimiranza di investire su progetti di cui forse vedranno i frutti, forse no, perché da qui a 10 anni possono cambiare naturalmente gli scenari politici, quindi in questi progetti di medio-lungo termine si vede la differenza tra politici e statisti. Ma sentiamo, perché il capitolo nucleare, se ne è parlato anche al Festival di Trento settimana scorsa, torna di grande attualità quando appunto si verificano crisi energetiche come quella attuale, e quindi sentiamo la Premier Giorgia Meloni, che ieri è tornata sul tema.
2: La questione per esempio dei prezzi dell'energia però in Italia vecchia è una questione strutturale. Una cosa però ricordiamola: qualche decennio fa questa nazione ha deciso di rinunciare all'energia nucleare, lo abbiamo pagato. Oggi questo governo ha avuto il coraggio di riaprire questo capitolo e di riaprire la produzione dell'energia nucleare in Italia, che è un modo veloce, sicuro, pulito.
0: Anche qui forse è un po' semplicistico dire che è sicuro, perché comunque parliamo comunque di energia nucleare e non siamo ancora molto lontani dalla tanta auspicata fusione nucleare. Pulito, c'è il tema delle scorie, che anche qui non se ne parla forse abbastanza, e sappiamo quanto per esempio il tema dell'uranio arricchito, nascosto o meno sottoterra, è legato a quello dell'Iran. Quindi sicuramente forse in Italia quei due referendum sono stati una decisione scorretta, ma comunque si è trattato di referendum dove i cittadini si sono espressi, quindi suppongo che quando si dice che si vuole tornare al nucleare bisognerà anche pensare di nuovo a chiedere ai cittadini se hanno cambiato idea rispetto a quella decisione. Ecco, a proposito di Europa, sappiamo che c'è un vicepresidente della Commissione che è italiano, Raffaele Fitto, sentiamolo perché si è espresso, dovrebbe essere, cioè è tecnicamente neutrale perché è vicepresidente della Commissione, ma è comunque rappresentante dell'Italia, quindi è chiaro che ha un ruolo particolare su questa interlocuzione che si è aperta di recente, soprattutto sul tema di come ricalcolare magari i parametri del patto di stabilità alla luce di questi capitoli di spesa, soprattutto riguardo all'energia. Ma sentiamo Fitto.
3: Non c'è nessuna scadenza del 3 giugno, leggo anch'io di questa data. La Commissione sta lavorando in tre direzioni, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente entro il termine delle prossime giornate, quello dell'ultima revisione del PNRR, se ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
0: sappiamo che appunto sul tema dello scostamento sicuramente si continuerà a parlare nei prossimi giorni. Intanto sono riuscita a dare un'occhiata ai messaggi WhatsApp, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori anche per i primi messaggi WhatsApp che stanno arrivando. A Piero: guardi, è venerdì, la prego, almeno io invito tutti, almeno venerdì ci si avvia, tanti di voi si avviano anche a un ponte, magari i toni, moderiamoli, perché usare sempre questi toni così aggressivi, mi chiede come mai parlo di cose che non capisco, va bene, capirà tutto lui, insomma veramente un invito, poi se lo volete accogliere bene, se non lo volete accogliere pazienza, però appunto cerchiamo di passare un venerdì in serenità a partire dai toni che usiamo nei messaggi che mandiamo. E con questo però ci lasciamo un attimo perché c'è un primo aggiornamento sulla viabilità.
4: Ciao, buongiorno.
0: Non c'è il traffico? Ah, perché l'avevo visto, niente, l'avevo visto segnato qui. Intanto però allora do il buongiorno a Lorenzo Trombetta, sono molto contenta che abbia accettato il nostro invito così presto di mattina, è giornalista dell'ANSA, analista per la rivista Limes. A febbraio è uscito il suo nuovo libro Damasco, Crocevia Millenario, edito dalla casa editrice Paesi Edizioni. In realtà però oggi lo abbiamo chiamato soprattutto per parlare di Libano, perché ho nominato più volte l'Iran, ma in realtà proprio nelle ultime ore si è riaperto anche il fronte della guerra in Libano, il fronte sul quale è impegnato soprattutto Israele, che però come sappiamo è insieme agli Stati Uniti anche il paese che ha lanciato l'offensiva contro l'Iran. Quindi buongiorno Lorenzo e grazie ancora per aver accettato l'invito.
5: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, se poi interessantissimo anche riaprire il tema della Siria e quindi di Damasco citando il tuo libro, però appunto partirei dal Libano, perché se sappiamo quanto è difficile avere informazioni su quello che sta succedendo in Iran, sui danni, perché da una parte abbiamo gli Stati Uniti con sappiamo il tipo di informazioni, chiamiamole confuse con un eufemismo, che vengono diffuse dal Pentagono, e poi dall'altra naturalmente c'è un regime, l'Iran, quindi non possiamo certo chiedere al regime iraniano di trasparenza su quello che sta succedendo. Per quanto riguarda il Libano invece mi sembra che ci siano dei bilanci sui morti, sui danni, sull'offensiva, che invece ci danno un quadro più chiaro veramente di quanto sia pesante questa offensiva di Israele, sulla carta solo contro Hezbollah, ma che in realtà sta avendo anche tantissime conseguenze sui civili.
5: Sì, esatto, innanzitutto il fronte libanese non si è riaperto, non si è mai chiuso, ovvero dall'inizio del nuovo round di guerra scoppiato ai primi di marzo, nonostante i vari annunci di cessate il fuoco, tregua, dichiarati da Washington, sul terreno il Libano e Israele ha continuato la sua sistematica opera di distruzione di ogni forma di vita umana, quella che oggi è una nuova, da una prospettiva israeliana, zona di sicurezza, da una prospettiva libanese, nuova fascia di occupazione militare straniera in sud del Libano. Questa fascia si sta negli ultimi giorni, questo in qualche modo è lo sviluppo, la notizia degli ultimi giorni, si sta ampliando verso nord, quello che prima era il confine più o meno strategico di Israele, dove volevano arrivare, ovvero il fiume Litani, che è a circa 20-10 chilometri a seconda dei tratti di confine, a nord da quella che era la linea di demarcazione tra Israele e Libano precedentemente. Adesso Israele sta andando sempre più all'interno del sud del Libano, anzi si sta spingendo verso nord. Nelle ultime 72 ore sostanzialmente sta arrivando alla periferia di Nabatieh. Nabatieh è una città medio-grande libanese, una città con decine di migliaia di abitanti, ormai per lo più tutti costretti a fuggire verso nord, e l'altra direttrice dell'offensiva israeliana molto molto acuta è quella di Tiro, la città, il principale porto a circa 90 km a sud di Beirut, insomma una storica città con le rovine di epoca romana, una città fondata dai Fenici, tanto per ricordare un po' magari agli ascoltatori che ci troviamo sullo stesso nostro Mediterraneo. Ecco, in questa situazione Israele sta ovviamente affermando Hezbollah di distruggere depositi, obiettivi militari di Hezbollah, di uccidere vari leader militari qua e là. Ieri hanno colpito anche la periferia sud di Beirut, non accadeva da diverse settimane. Dalla prospettiva libanese ci sono due, diciamo, grandi orientamenti: quello dall'attuale governo, che è un governo molto vicino alle posizioni statunitensi, di dire noi dobbiamo disarmare Hezbollah e fare un accordo il prima possibile con Israele. C'è un altro Libano che è ugualmente comunque presente sul terreno e che non è soltanto Hezbollah come struttura politico-militare, ma che è un numero crescente ormai di libanesi che non hanno alcuna volontà, desiderio, prospettiva di fare una pace con un nemico, Israele, che lo comunque da decenni distrugge periodicamente il Libano. E questa comunità, diciamo, della resistenza vicina a Hezbollah considera il partito armato filo iraniano come l'unica forza in Libano, non statuale, che però sta provando a resistere all'invasione militare straniera.
0: Quindi
5: l'ultimo dato, stiamo più di un milione di sfollati su un paese che ha circa 5 milioni di abitanti, quindi un quinto del paese sono di nuovo senza tetto. Dai primi di marzo a oggi, quindi facciamo il conto, insomma, parliamo di circa 2-3 mesi, abbiamo più di 3.000 uccisi, tra cui numerosi bambini, donne, soprattutto soccorritori anche, protezione civile, paramedici e anche giornalisti.
0: Tra l'altro sappiamo che il premier Netanyahu è alle prese con l'ennesima crisi politica, quindi quasi certamente Israele andrà a elezioni anticipate, e in molti pensano che proseguire questa guerra contro il Libano in realtà

0: appunto alcune zone del Libano e di Beirut assomigliano sempre di più alla striscia di Gaza?
1: Eh sì, esatto, la crisi politica in Israele ovviamente non farà altro che alimentare la necessità non soltanto di Netanyahu, ma anche dei suoi avversari di proseguire con la retorica e con la pratica della, diciamo, messa in sicurezza del Libano per proteggere i civili della Galilea, i civili israeliani del nord di Israele. Questa in qualche modo è la visione, la prospettiva, anche molto accreditata qui in Italia. Anche i rivali, quelli che si oppongono, quelli che vorrebbero in qualche modo prendere il posto di Netanyahu, sviluppano questo tipo di retorica. Non ci sono visioni politiche alternative in Israele che in qualche modo, per esempio, pensano un Libano pacificato, un Libano, noi potremmo aiutare una democratizzazione del Libano,
0: Certo. E alla
1: diciamo,
0: fine
1: un
0: sarebbe meglio anche
1: riassorbimento
0: per noi, certo.
1: graduale.
0: E alla
1: Un
0: fine.
1: riassorbimento graduale di una resistenza non statuale come Hezbollah, una creazione di uno Stato che veramente sia inclusivo per tutti i cittadini, questo nel lungo termine beneficerebbe,
0: Certo.
1: darebbe benefici anche a Israele stesso.
0: Sarebbe la
1: Oggi la
0: vera
1: logica del
0: garanzia di
1: è del
0: sicurezza,
1: corto
0: certo.
1: termine. Invece, appunto, tutti i politici comunque ragionano nell'ambito di una necessità di vincere le elezioni, di stare
0: Certo.
1: dentro un mandato di pochi anni.
0: Grazie Lorenzo, tra l'altro appunto ricordo che il tuo libro su Damasco, Crocevia Millenario, non soltanto ci ricorda che il Libano, ma anche la Siria è appunto culla di sviluppo millenario, di cultura, di archeologia, di storia, e tra l'altro tu spieghi che Damasco in particolare è una città che sta cambiando tantissimo, ma che senza spezzarsi, quindi forse anche un messaggio di speranza perché anche la Siria trovi una fase diversa della sua storia. Quindi ricordo ancora Damasco, Crocevia Millenario, pubblicato da Paesi Edizione. Grazie a Lorenzo Trombetta, giornalista dell'ANSA, analista per l'IMES. Spero di sentirti presto perché comunque è importante appunto avere una voce che ci ricorda, che ci mette alcuni punti fermi su questo complicatissimo scenario libanese. Grazie Lorenzo e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E noi ci lasciamo la parola al GR, ci sentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
8: Livello 1, dichiarazioni EVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
11: Quante volte

0: volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure. Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
1: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
3: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D con logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta. Tipicamente tedesco, che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
1: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
4: Sono le 6:59.
5: GR24, il Sole 24 Ore.
4: La Commissione invita gli Stati a utilizzare i fondi di coesione per affrontare la crisi energetica, critiche dal Comitato Europeo per le Regioni. Israele continua a colpire il sud del Libano, mentre fra Iran e Stati Uniti ci sarebbe un accordo, ma non è ancora il momento della firma, dice Vance. Temu vende prodotti illegali che danneggiano i consumatori. Bruxelles stacca una multa da 200 milioni per l'e-commerce cinese. Tennis, Sinner si sente male e viene eliminato dal Roland Garros, fuori anche da Arderi, avanzano invece Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'Europa e in particolare l'Italia le prese con il caro energia. Bruxelles apre all'uso dei fondi di coesione e di quelli del PNRR per rispondere all'emergenza, ma rimane in alto mare l'ipotesi di uno scostamento di bilancio proposta dall'Italia.
6: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
7: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
6: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
8: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
6: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: E ieri sul tema era tornata la Presidente del Consiglio. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto Giorgia Meloni parlando della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. La Presidente del Consiglio ha ribadito che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questo.

0: questa nazione. In Medio Oriente adesso il Dipartimento del Tesoro americano annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio usate da Teheran per finanziare la ricostituzione delle forze armate. Sull'accordo passi avanti, ribadisce il vicepresidente Vance, ma Trump non è ancora pronto alla firma. Sull'altro fronte della guerra, Israele continua a bombardare il Libano e ad estendere il controllo su Gaza, mentre arriva la condanna dell'ONU sulle violenze sessuali.
1: Varie fonti giornalistiche, dopo la statunitense Axios, hanno confermato l'esistenza di un'intesa quadro tra i negoziatori statunitensi e gli iraniani per altri 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale, che prevederebbero per parte iraniana lo sminamento dello stretto di Hormuz e la sua riapertura senza restrizioni, quindi l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro Washington si impegnerebbe sull'allentamento delle sanzioni e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Trump avrebbe preso tempo, aveva scritto Axios, ma non ci sono conferme ufficiali né dagli Stati Uniti né dall'Iran. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata anche la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, una questione che pare abbia provocato più di una discussione tra Trump e Netanyahu. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Macerie ed edifici danneggiati a tiro nel sud del Libano, i soccorritori cercano i corpi di altre vittime dei bombardamenti israeliani. I morti, e non riguardano solo questa città, sono almeno 23 e tra questi ci sono diverse donne e bambini, decine i feriti. Nulla può giustificare questi continui attacchi nelle regioni meridionali, la distruzione dei siti storici, le minacce costanti rivolte ai cittadini che vivono in pace, dichiara via social il premier libanese Salam, ma è un appello che arriva mentre l'aeronautica israeliana sorvola la capitale Beirut e bombarda l'aeroporto internazionale del Libano. Israele parla di raid mirati. Sul fronte opposto, Hezbollah rivendica la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane, mentre Netanyahu, parlando ad un convegno nella Valle del Giordano, lancia il suo nuovo obiettivo su Gaza. Ad oggi controlliamo il 60% della striscia, il mio obiettivo, dice, è arrivare al 70%. L'ONU intanto inserisce anche Israele nella blacklist dei paesi che si sono macchiati di violenze sessuali nelle zone di guerra, un elenco che comprende anche Hamas e alcune organizzazioni terroristiche come l'ISIS. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E nell'elenco l'ONU ha inserito anche la Russia, quindi, che si è macchiata di stupri come arma di guerra. Russia che nella notte è tornata a bombardare l'Ucraina e un drone avrebbe colpito anche una città della Romania. Per Bucarest si tratta di una irresponsabile escalation. Riprenderemo più avanti il servizio dedicato all'Ucraina. Almeno 10 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia spagnola contro il terrorismo di matrice jihadista effettuata in varie città. La Spagna è attualmente a livello 4 su 5 di allerta antiterrorista, che equivale a un rischio alto di attentati. In Italia adesso temperature in calo da oggi dopo l'ondata di caldo degli ultimi giorni. Molti italiani si preparano al ponte del 2 giugno. Federalberghi stima che saranno 14,3 milioni gli italiani in viaggio e il 93% rimarrà in Italia scegliendo località di mare. Ad ostacolare chi viaggia c'è uno sciopero nel settore dei trasporti.
3: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora torniamo all'estero e torniamo su quanto sta accadendo sul fronte della guerra in Ucraina. Ucraina.
4: Nella notte appena passata un drone ha violato lo spazio aereo della Romania sorvolandolo per poi schiantarsi sul tetto di un edificio residenziale dove ha provocato un incendio, danni e due feriti lievi. Lo riporta il sito del Ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone è stato tracciato dai radar nella parte meridionale della città di Galați. L'incidente durante un attacco russo con droni sull'Ucraina dove nella notte un allarme aereo è scattato nella capitale Kiev e in diverse altre regioni per minaccia di armi balistiche provenienti da est. Bucarest, parlando di grave e responsabile escalation, ha già informato il segretario generale della NATO. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Prese di mira con droni anche tre navi cargo nel Mar Nero, al largo della costa settentrionale della Turchia. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i due paesi si sono regolarmente scontrati nel Mar Nero. Diversi mercantili della cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzati per eludere le sanzioni occidentali, sono stati attaccati dall'Ucraina anche all'interno della zona economica esclusiva della Turchia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati Michela Brambilla è indagata per false fatturazioni. A sollevare i primi dubbi era stato lo scorso anno la trasmissione Report.
5: La presidente della commissione bicamerale sull'infanzia e deputata di Noi Moderati, conosciuta per le sue battaglie animaliste, è indagata dalla Procura di Milano per un programma televisivo di cui è stata conduttrice. Al centro dell'inchiesta un presunto giro di false fatture gonfiate, che tra il 2020 e il 2026 sarebbero state utilizzate per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Un flusso di denaro di circa 1,5 milioni di euro tra le case di produzione televisiva e l'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, soldi di cui, secondo l'accusa, Brambilla è stata in realtà la destinataria di fatto, si legge nelle 18 pagine del decreto. Lo stesso presidente dell'ENCI, Espedito Massimo Muto, è tra i sei indagati, le cui abitazioni sono state perquisite, tranne quella di Brambilla, in quanto parlamentare. Le fatturazioni, commenta il legale di Brambilla, l'avvocato Mario Zanchetti, sono per prestazioni esistenti come conduttrice e i suoi redditi sono pubblici in quanto parlamentare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una turista colombiana è stata adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato nel quartiere di Torcervara, periferia est di Roma. Fermati cinque sospetti.
6: La richiesta di una dose di hashish si è trasformata in un incubo per una turista colombiana sequestrata, drogata e sottoposta a ripetuti stupri di gruppo in un edificio abbandonato conosciuto come il Palazzo del Crack. La 32enne era arrivata a Roma per una vacanza di 10 giorni e alloggiava in un hotel vicino alla stazione Termini. La sera del 19 maggio era uscita per cena in un ristorante della zona quando all'esterno del locale è stata avvicinata da un uomo che l'ha convinta a seguirla per vendergli una dose di droga. Dopo una lunga camminata, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone e trasportata nello stabile occupato a Torcervara. Lì per quasi 3 giorni sarebbe stata segregata, costretta a subire violenze sessuali da parte di più uomini, minacciata di morte, obbligata ad assumere droghe per impedirle di reagire. Solo all'alba del terzo giorno è riuscita a scappare e a chiedere soccorso. Da lì il blitz, fermati 5 presunti autori delle violenze, 2 gambiani, un maliano e 2 nigeriani. Per tutti l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dalle condizioni di inferiorità della vittima. 22 i cittadini extracomunitari irregolari fermati durante il blitz. Per 11 di loro sono già scattati provvedimenti di espulsione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Cambiamo argomento. In una fase di crescenti tensioni con i governi europei intenzionati a irrigidire la propria posizione verso Pechino, il tema delle relazioni con il dragone sarà al centro della riunione dei commissari in programma oggi. Arriva una maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu. Secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
7: Bruxelles alza gli scudi contro Pechino e infligge a Temu una multa da 200 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali. Al colosso cinese dell'e-commerce, 130 milioni di utenti in Europa, la Commissione europea contesta di non aver impedito la vendita di merci non a norma, come caricabatterie difettosi, gioielli pericolosi e giocattoli contenenti sostanze chimiche oltre i limiti di legge. I consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, mette nero su bianco l'esecutivo europeo, secondo cui il gigante cinese non ha identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall'offerta di prodotti illegali sulla piattaforma. La sanzione è la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione. L'importo, fa notare Bruxelles, resta però ben al di sotto del tetto massimo consentito, pari al 6% del fatturato globale, che per Temu corrisponde a 3,1 miliardi dei 53 di ricavi. La società, che ha bollato la multa come sproporzionata, ha ora 3 mesi di tempo per presentare un piano d'azione correttivo ed evitare nuove sanzioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso ieri durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinato all'orbita terrestre bassa. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos, aggiungendo che tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni. E siamo allo sport. Paul Magnier si è aggiudicato la 18ª tappa del Giro d'Italia, la Faj de la Paganella Pieve di Soligo, a 171 chilometri. Il francese si è imposto in volata davanti a Edoardo Zambanini e a Jonathan Milan. Resta in maglia rosa Vingegaard. Oggi altra tappa alpina da Feltre a Alleghe. Il tennis con l'uscita di Jannik Sinner dal Roland Garros.
8: Un crollo verticale inatteso, sportivamente drammatico. La sconfitta di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros nella fornace del mezzogiorno parigino ha sorpreso il mondo del tennis. Il numero uno è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match spaccato in due, dominato fino al 6-3, 6-2, 5-1 e poi girato quando il fisico e le energie hanno abbandonato Jannik, che si è trascinato per il campo, ma da lì in poi è stato capace di conquistare solo 2 game su 20. KO tecnico, lui ha spiegato di essersi presentato senza forze dopo una notte quasi insonne. Non ha dato colpe particolari al caldo, che pure sta mettendo in difficoltà molti protagonisti, e ha dato appuntamento a tutti a Wimbledon, dove a luglio proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa. Il Roland Garros va avanti senza i due protagonisti del tennis mondiale e non senza polemiche per la programmazione e per gli sforzi imposti ai tennisti in condizioni climatiche estreme. Nel giorno della sconfitta di Sinner, da registrare 3 buone notizie per il tennis azzurro. Le hanno portate Berrettini, Coboli e Darnaldi, passando al terzo turno, mentre si è fermato anche Darderi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 7.59.
9: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
12: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
11: Scusa, che c***o hai detto?
12: jethr.com.
13: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
14: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
15: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
16: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
15: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
9: 24 mattino.
17: Donald Trump è un presidente degli Stati Uniti come tanti altri, non è l'unico ad essere un protezionista o a fare politiche del genere di quelle che fa lui. Noi preoccupiamoci dell'Europa e della nostra crescita. Gli Stati Uniti hanno i numeri in regola per essere la prima economia del mondo. Noi siamo sempre di rincorsa.
18: A livello internazionale, e lo vediamo, Cina, la stessa India ci prova, pur essendo enorme, ma non ha questo peso così incredibile. Cina, Russia per deterrenza nucleare e militare, Stati Uniti per deterrenza militare ed economica, sono quelli che poi contano davvero. L'Europa è ha una buona deterrenza, se fossero tutti uniti in una sola voce, economica, ma poi a livello militare ha la deterrenza praticamente di Paperino e Pluto. Certo che potremmo pacificare il Libano, tutto bello, fiori e fiorellini, e i signori di Hezbollah foraggiati da milioni, cioè di dollari in questo caso, dell'Iran, pensate che possano andare via con quattro paroline? Io capisco la voglia di pace perché è giustissima, però ci deve scontrare anche incontro alla realtà di un'organizzazione come Hezbollah che non se ne va, non se ne andrà mai. Se ne vanno da lì, non contano più niente da nessun'altra parte.
19: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Al primo ascoltatore dico che no, Donald Trump non è un presidente come tutti gli altri. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, cioè Donald Trump, che tra l'altro due giorni fa all'Economist segnalava ha raggiunto il minimo dall'inizio della sua presidenza e anche rispetto alla sua prima presidenza, al minimo di consensi, non è un presidente come tutti gli altri. Se non fosse per il gigantesco conflitto di interessi che si rifiuta di affrontare, conflitto di interessi suo e della sua famiglia, che da quando è inquilino degli Stati Uniti sono calcoli oggettivi, poi uno può sempre dire che anche il Wall Street Journal non è oggettivo, ma il Wall Street Journal è un quotidiano, il più importante quotidiano finanziario al mondo, di proprietà di Rupert Murdoch, e ha sempre sostenuto Donald Trump negli ultimi tempi, comunque continuando a fare il suo lavoro di guardiano della democrazia e delle regole, ha indicato che Donald Trump e la sua famiglia si sono arricchiti per miliardi di dollari grazie appunto a questi giganteschi conflitti di interesse, per non citare i movimenti sui mercati finanziari, l'acquisto, quello che a me ha fatto più effetto è l'acquisto di azioni Eli Lilly, il colosso farmaceutico, poche ore prima che venisse annunciato il sostegno pubblico alla diffusione, all'acquisto dell'Ozempic, il farmaco nato come antidiabete e poi usato per dimagrire, prodotto dalla stessa Eli Lilly. Quindi no, Donald Trump non è un presidente come tutti gli altri. Quanto poi ai numeri, sono proprio certificati, cioè gli Stati Uniti continuano a essere il primo paese e la prima potenza economica al mondo, quindi non è sicuramente una questione di opinioni. Quanto alla deterrenza militare, io sogno, forse perché sono vecchia e non riesco più a cambiare idea, continuo a sognare che non ci siano più equilibri geopolitici mondiali basati sulla deterrenza militare, che come specie noi si possa evolvere verso una convivenza ed equilibri che non hanno a che fare con la potenza militare, che vuol dire sempre e comunque la legge del più forte Detto questo, torniamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore e torniamo sui temi americani ed economici, perché il titolo di oggi del Sole 24 Ore è: il PIL americano cresce meno delle attese. E poi subito sotto, come vi dicevo all'inizio di 24 mattino, il dato che invece riguarda l'Italia: corre l'export italiano e proprio verso gli Stati Uniti più 12,1%. Il grande tema dello stretto di Hormuz, Marco Masciaga lo affronta da un lato ancora diverso, e così torniamo alla seconda, alla Cina, che è l'unico paese in grado di insediare il primato economico degli Stati Uniti. La crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, racconta Marco Masciaga. E poi, come sempre, attentissimo e da leggere sempre, attentissimo osservatore dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, tra Unione Europea e Cina, l'articolo di Giuliano Noci, che poi trovate a pagina 6, Unione Europea e Cina in competizione, questo neologismo che significa che i due blocchi devono cooperare e competere. Il Corriere della Sera apre sul tema che abbiamo toccato delle discussioni in corso in Europa sull'energia, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no, delle ragioni, delle regioni dell'Unione Europea. Poi c'è una foto gigantesca di Jannik Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria. E qui la cosa che vi vorrei segnalare è che il Corriere della Sera dedica le prime 5 pagine alla sconfitta di Jannik Sinner, e sono addirittura di più di quelle che dedica a questo tema la Gazzetta dello Sport, che non cito mai, ma oggi la cito anche perché eccezionalmente non apre sul calcio ma appunto sul tennis. Ricordo, perché abbiamo tutti sempre, ci metto anch'io, memoria corta, che la Gazzetta dello Sport nel periodo in cui Jannik Sinner era ancora un tennista di bellissime speranze, ma non il campione che è oggi e non il numero uno al mondo, che fu uno dei critici, la Gazzetta dello Sport fu uno dei giornali più critici verso Jannik Sinner. Nessuno capì mai bene il perché. Poi, da quando Jannik Sinner è diventato così vincente, è cambiato il vento, tant'è oggi comunque la Gazzetta dello Sport il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros. Vabbè, sanno tutto. E in questo caso però, addirittura, come vi dicevo, sì, sono 5 pagine anche qui. E poi la sesta pagina, che poi è la settima perché la sesta è di pubblicità, è dedicata agli altri tennisti che restano ovviamente in gara. Siamo solo al secondo turno del Roland Garros. Poi a pagina 8 inizia il calcio con la notizia naturalmente di ieri, lo capisco anch'io che è la notizia importante di ieri, anche se di calcio capisco pochissimo, che è quella di Massimiliano Allegri, fresco di esonero di licenziamento dal Milan, che si sposta al Napoli. Allegri al Napoli, Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis. E poi vi segnalo anche l'editoriale, il commento sulla prima pagina della Gazzetta, sulla sconfitta di Jannik Sinner. Parigi può attendere, e mi sembra che siamo tornati appunto ai toni in cui veniva criticato apertamente. Questo è sono le prime due righe di questo commento intitolato La Sveglia, firmato da Luigi Garlando. Il ragazzo delle Dolomiti si è sciolto come un ghiacciaio. Boh. Io trovo così irrispettoso questo modo di che abbiamo, credo soprattutto in Italia, ma forse non solo, sempre dalle stelle alle stalle, o come dicono i tedeschi, Schadenfreude. Cioè, sembra che a un certo punto, quando a una persona di grandissimo successo capita qualcosa di imprevisto e non positivo, non so, c'è come una tentazione di godere di questa inversione di fortuna. Ma vabbè, la Repubblica, fondi Unione Europea per l'energia, le regioni, due punti, sono nostri, perché c'è appunto i fondi sono quelli che sono, e se andranno ridistribuiti o ripensati qualcuno perderà qualcosa. in questo caso appunto le regioni che dicono no ai tagli. Anche la Repubblica in prima pagina una foto di Jannik Sinner, però poi la vicenda è trattata nella sezione dello sport, non nelle prime cinque pagine come ha fatto il Corriere. Sinner, sconfitta, shock, non avevo vie d'uscita. E l'articolo principale è affidato a Gabriele Romagnoli. In prima pagina anche, ma ne parleremo poi con Paolo Mieli, in prima pagina anche il tema di quello che sta succedendo in Spagna, perché già Sanchez, nonostante in questo caso buoni dati economici, è in difficoltà da molto tempo, il suo governo è fragile per quanto al momento non si veda un'alternativa, però intanto fioccano le inchieste sul suo partito, sulla moglie, sul fratello. E tanto che Annalisa Cuzzocrea oggi nel suo reportage richiamato in prima pagina su Repubblica, nel fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez. E poi in prima pagina su Repubblica con grande enfasi anche l'inchiesta di cui avete sentito anche da Valeria De Rosa nel GR sull'onorevole Brambilla, che appartiene alla quarta forza di governo, cioè Noi Moderati. Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatture, e qui la foto è con un cane, perché appunto è diventata famosa soprattutto per le sue battaglie ambientaliste. Vi cito la prima pagina della Stampa, ma poi ci torniamo dopo l'aggiornamento sul meteo che c'è, giusto? Sì, ok. La Stampa, ci torniamo, perché oggi la Stampa, a parte il buongiorno di Mattia Feltri che voglio leggervi per intero, è anche al centro di molte cronache, perché è ufficiale il passaggio della Stampa a un nuovo editore e se ne parla sulla prima pagina del Foglio. L'apertura però della Stampa di oggi è molto simile a quelle di Corriere Repubblica: aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per qualche minuto.
20: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
22: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
23: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Una cittadina isolata.
25: Ma che cosa? Internet è scomparso!
24: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
26: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
27: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
28: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
29: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
30: La scelta giusta è il futuro.
31: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
30: La scelta giusta è l'attenzione.
31: I polli allevati senza uso di antibiotici.
30: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
32: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
33: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
34: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
0: vi presenta Tempo in diretta.
1: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 29 maggio. Alta pressione in modesto rinforzo, tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo ma non eccessivo. Qualche nota instabile con occasionali temporali o brevi rovesci, più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, sulla Sardegna interna, sulla Toscana occidentale e sulle zone interne del Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
2: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
5: Arr. Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: 24 mattino.
12: Queste polemiche su Sinner probabilmente lo sta facendo qualche pellegrino che sta migrando dal calcio, visto che lì hanno poco da raccontare, visto che lì dipende dalla squadra e non sai con chi prendertela, qui è un po' più facile. Dai Yannick.
19: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie all'ascoltatrice che mi segnala, è vero, la mia svista, cioè Ozempic, che è il più famoso dei farmaci nati per combattere il diabete ma poi usati soprattutto per dimagrire. In realtà l'Ozempic in sé, che è stato il primo di questi farmaci, è prodotto da un'azienda che si chiama Novo Nordisk, e Lilly invece ne ha messo sul mercato un altro, ed è questo che ha fatto poi crescere moltissimo le azioni nel giorno successivo al quale, nel quale è stato annunciato che l'amministrazione Trump avrebbe sostenuto gli acquisti di questo farmaco della Eli Lilly. All'ascoltatore che mi chiama vecchia marchesa, cosa vuol fare? Cosa posso fare? Vecchia, quasi 57 anni? Boh, forse sì. Rancorosa? Spero di no. Detto questo, vi dicevo sulla stampa, il buongiorno di Mattia Feltri, io come sempre il buongiorno di Mattia Feltri me lo leggo avidamente e sono quasi sempre d'accordo dalla prima all'ultima parola, anzi spesso lui trova le parole per dire quello che penso anch'io. Si tratta naturalmente di piccoli editoriali, quindi sono opinioni e si può essere d'accordo o no, ma sono sempre molto ben argomentati e in poche righe. Ve lo leggo, si chiama Una volta per tutte. Come è stato detto e molto ripetuto, ma non abbastanza compreso, sbagliare le parole significa sbagliare il ragionamento. Per questo sono sempre perplesso quando, durante i dibattiti pubblici o discussioni con gli amici, qualcuno ritiene irrilevante che la carneficina di Gaza sia classificabile oppure no alla voce genocidio. Se è genocidio è una cosa, se non è genocidio è un'altra. Le parole esistono per dare le definizioni esatte e avere gli elementi esatti per comprendere. Ecco perché dell'esclusione di Keshet Italia, l'associazione LGBTQ plus ebraica dal Gay Pride del 20 giugno, al di là del battibecco e del sempre più ordinario accanimento contro gli ebrei, mi ha incuriosito il cuore della questione, e cioè, nonostante la condanna del governo Netanyahu e della sua rappresaglia a Gaza, senza la quale oggi si perde il diritto di parola, Keshet non ha ancora le carte in regola, perché del documento programmatico del Pride rifiuta il riferimento al genocidio. E sentite il capolavoro nella replica degli organizzatori del Pride. La nostra posizione sul genocidio è chiara, Keshet non l'approva e ne prende le distanze con un non condivisibile distinguo lessicale. Chiuse le virgolette. Distinguo lessicale, conclude Mattia Feltri. Fosse solo un distinguo lessicale, non ci sarebbe problema a discuterci e a valutare se sostituire o no la parola contesa. Invece, usarla e rivendicarla significa dare un giudizio storico che riecheggia da un po' e serve a pareggiare i conti con la Shoah e a ripulire le coscienze europee una volta per tutte. Eccolo il punto cruciale della nuova, e non per forza consapevole, legittimazione dell'antisemitismo. Guardate, oggi leggendo il titolo della Verità, che fa riferimento alla notizia che gli scout cattolici potranno avere dei capi gay, e notizia naturalmente stigmatizzata dalla Verità, mi sono convinta ancora una volta di una triste riflessione che ho fatto da tanto tempo, cioè che forse per esempio i miei nipoti vedranno nella loro vita la fine dell'omofobia. Questo è un segnale molto importante, quello che gli scout aprano a dei capi scout gay, ma non dell'antisemitismo. L'antisemitismo credo riemerge ciclicamente, e non credo che appunto ne vedremo presto la fine. Detto questo, vi dicevo, sul Foglio si affronta, lo fa Salvatore Merlo, il tema della stampa che è definitivamente passata a un nuovo editore, era di Gedi, la casa editrice controllata dagli Agnelli, e Salvatore Merlo ha intervistato Alberto Leonardis, abruzzese, socialista, editore del giornale che fu di Agnelli. Il titolo di questo pezzo è «La stampa non sarà più una piccola repubblica». Ed è interessante perché appunto sono dichiarazioni programmatiche. Poi anche in questo caso magari teniamoci via questo articolo e vedremo che fisionomia prenderà la stampa sotto questo nuovo editore. Il Giorno è un titolo molto simile a quelli di Corriere, Repubblica e Stampa. Energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. E poi anche qui una foto di Yannick Sinner battuto da caldo e fatica, e alcune delle sue parole virgolettate: non sono un robot. Avvenire, destino due punti ignoto. Perché questo titolo? Perché Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero 2500 i prigionieri illegali, 4000 i rapiti. A centropagina una foto di Papa Leone XIV, che ieri ha chiuso l'assemblea della CEI, l'organizzazione dei vescovi italiani. Il Vangelo è la priorità. Leone incoraggia i vescovi. Il Manifesto in primo piano ha il tema che abbiamo trattato dalle 6.45 con Lorenzo Trombetta, pianeta Libano. Le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Anche qui il tema di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Spenti i riflettori, e soprattutto la notizia che secondo me meritava più che a titoli di cronaca di qualche giorno, ma approfondimenti, quella di due giorni fa, cioè che il Board of Peace, quello annunciato da Donald Trump, e ricorderete annunciato anche con contorno di dichiarazioni. A me ricordo in particolare, erano millenni che quest'area aspettava la pace e finalmente io l'ho portata. Ecco, ovviamente non è così, ma soprattutto quell'organizzazione che avrebbe dovuto soprattutto raccogliere fondi per la ricostruzione, a distanza di oltre due mesi dall'annuncio della sua nascita, non ha di fatto fondi in cassa, quindi una ricostruzione che sappiamo di una zona del pianeta di fatto rasa al suolo, che richiederà miliardi e miliardi e miliardi oltre che tempo. Ecco, per ora questo Board of Peace di soldi per fare questo non ne ha. L'altro titolo forte sul manifesto: Fitto dirotta ai fondi, alto là delle regioni. Il giornale, subito sotto la testata, la pace nelle mani di Trump. Qui, come sempre, dichiarazioni smentite, poi confermate, poi di nuovo smentite. C'è l'accordo tra USA e Iran, scrivono nel loro articolo Gianni Calessin e Valeria Robecco. Il tycoon si prende due giorni di tempo. Anche qui una foto di Yannick Sinner. Yannick è il suo mare e il suo male, addio a Roland Garros. Domani c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. E poi subito sotto un'inchiesta di domani sul ministro Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, in realtà della sovranità alimentare e anche della sovranità alimentare, il post di Lollo nel giorno del Duce, il messaggio social cancellato è del 28 aprile 2015, a 78 anni dalla morte di Mussolini. Il ministro voleva celebrare il militante Sergio Ramelli, morto dopo una lunga agonia il 29 aprile, ma a differenza di altre volte, il meloniano ha anticipato di 24 ore senza alcun riferimento al nome. Il messaggero, subito sotto la testata, il crollo Sinner, e poi fondi di coesione per il caro energia. La lettera di Fitto ai 27 paesi membri dell'Unione Europea: potete usare le risorse europee. Libero, congiura a sinistra, i compagni preparano un siluro per la Schlein. Tam tam nel PD, con questa segretaria la sconfitta è assicurata. A centropagina anche qui una foto di Yannick Sinner, la delusione, ma Yannick non ha sbagliato nulla. E poi vi segnalo l'editoriale di Mario Secchi, che sarà l'ultimo, perché ieri Mario Secchi ha ricevuto il messaggio di licenziamento, chiamiamolo così, la lettera di licenziamento, non so esattamente che forma abbia avuto, dall'editore di Libero, Angelucci, e poi lui ha reso noto questo licenziamento su X e sul social che una volta si chiamava Twitter, e l'editoriale di oggi si intitola Due parole sul mio addio a Libero. Sicuramente molto dolore in queste righe, vi leggo le ultime. È finito un modello di business, non il giornalismo, di cui c'è in realtà una grande domanda. Per questo sono ottimista e non mi spaventa affatto la disoccupazione. Il mondo è pieno di opportunità. Voglio ringraziare i lettori che mi sono stati vicini, tutti i colleghi che in questi tre anni hanno lavorato al mio fianco. Libero mi ha dato tanto, ma si è preso troppo. E con questo ci lasciamo per una breve pausa per la viabilità.
34: Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale ovest di Milano per il recupero di un mezzo pesante. Si viaggia in coda per circa 5 km tra l'innesto con la 4 e Cusago in direzione A1 Bologna. Traffico intenso, in particolare 8 km di coda sono presenti sull'autostrada del Brennero tra Carpi e l'innesto con la 1 verso Modena. Domani, sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione in territorio austriaco, non sarà possibile attraversare il confine attraverso il corridoio del Brennero. Sulla 22 dalle 6 alle 20 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. Dalle 10.30 alle 19 la 22 sarà chiusa a tutti i veicoli tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato verso l'Austria. Prossimo appuntamento tra un'ora.
34: 24 mattino.
13: Cara Giulia, a proposito di Yannick Sinner, le ricordo una celeberrima frase di Enzo Ferrari, quando diceva che gli italiani sono disposti a perdonarti qualunque cosa, compreso un omicidio, ma non ti perdoneranno mai se hai successo.
14: È verissimo, non bisogna usare la parola genocidio a sproposito, però forse bisogna trovare una nuova parola per quello che appena adesso ha letto, che sia una guerra condotta con lo svuotamento di Gaza, una guerra contro i civili, c'è comunque un accanimento, no, non è genocidio, ma come lo vogliamo chiamare? Forse manca una parola, dobbiamo trovarne una.
15: Giulia, se vogliamo fare un altro referendum sul nucleare, vuol dire che non abbiamo capito niente degli altri due? Non abbiamo capito niente in generale, perché neanche quello sulla giustizia non ha fatto. Doveva essere fatta una riforma tra le due parti politiche, ovviamente.
19: Ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, sono veramente perfettamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, cioè purtroppo, e non è sicuramente un problema di questa legislatura o di questo governo, il Parlamento ha perso centralità e quindi, come si era detto spesso, soprattutto nelle fasi finali della campagna elettorale per il referendum, quelle parti del sistema della giustizia andavano riformate, si poteva fare con una legge ordinaria del Parlamento e non con il referendum, e probabilmente è così anche sul nucleare. Ma poi c'è per esempio un'altra grandissima questione di cui spesso ci occupiamo a Radio 24 e di cui spesso si occupa Simone a 24 Mattino, che è quella della legge sul fine vita, che la Corte Costituzionale continua a sollecitare al Parlamento, ma che non viene fatta. E con questo abbiamo ancora alcune prime pagine da citare. Il Fatto Quotidiano: avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky. Subito sotto la testata, il Fatto Quotidiano è forse il giornale che dà più spazio a questa notizia, l'indagine su Michela Brambilla, un milione dall'ente cinofino di quello che viene definito il Lollo Boy. Forse c'è questa enfasi anche perché il Fatto Quotidiano, che sappiamo è molto legato alla trasmissione di Sigfrido Ranucci Report, nell'edizione della domenica anticipa quasi sempre i temi che verranno trattati da Report quella sera, e in realtà una prima inchiesta molto seria sulle attività di Michela Brambilla fu fatta proprio da Giulia Innocenzi e andò in onda all'interno di Report. La Verità, come vi dicevo, titolo a tutta pagina: gli scout cattolici avranno capi gay. Ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA+, è l'articolo di Giorgio Gandola. Poi, subito sotto la testata, un'opinione molto chiara del fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro: l'Ucraina nell'Unione Europea è una iattura. Zelensky è già costato 200 miliardi, ora scatta il prestito da 90, ma per favorire Merz, Bruxelles apre a Kiev mentre ci vieta l'uso di soldi nostri per il caro energia. Vabbè, poi c'è sempre il cavallo di battaglia della Verità, i vaccini, o meglio, la crociata della Verità contro i vaccini. E Patrizia Floder Reiter oggi scrive, anche qui titolo con grande enfasi in prima pagina: morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina altre 3 indagini sulla campagna di Speranza. Naturalmente Speranza, il ministro della salute nei governi durante l'epidemia di Covid. Il Riformista è il giornale che dà più spazio a questa notizia in prima pagina, spiegata molto bene tecnicamente all'interno della sezione Norme e Tributi del Sole 24 Ore. E la notizia è questa: che la Camera dei Deputati ha approvato la norma contro la gogna mediatica, cioè l'obbligo di pubblicare l'assoluzione l'assoluzione con la stessa enfasi con cui si erano date le notizie di un inizio di indagine o di condanne in primo o secondo grado. Sbatti l'assolto in prima pagina. La Camera approva la norma contro la gogna mediatica, ok al testo sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione, un duro colpo alla spettacolarizzazione delle accuse. Vi cito quello dell'Unità: la legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché vi dicevo interessantissimo l'approfondimento di Marco Masciaga sulle conseguenze di quello che sta succedendo a Hormuz. La diplomazia del petrolio avvicina il Vietnam a Pechino. Le conseguenze della crisi energetica hanno offerto alla Cina l'opportunità di aiutare l'economia più dinamica del sud-est asiatico con forniture di kerosene, allontanandola dagli Stati Uniti. E poi ancora dati su come siano sempre più evidenti le differenze nel nostro paese, come cambia la società italiana. Giorgio Pogliotti racconta per la Fondazione Ries: il quadro peggiora, under 35 sale il divario, più poveri e indebitati. Vi

0: del teatro. Ricordiamo, insomma, la Scala resta il teatro lirico più famoso al mondo, anche se naturalmente vi si rappresentano non solo opere liriche, ma naturalmente anche concerti di musica classica, e non solo in realtà, e naturalmente balletti. È venerdì, quindi apro questo piccolo focus sulle due pagine che ogni venerdì il Sole 24 Ore dedica all'industria della moda. Ricordiamolo, 100 miliardi la filiera della moda in Italia, e quindi non solo sfilate, non solo orpelli. Oggi il focus è su questo marchio fondato 34 anni fa a Parigi da un'italiana, Gabriella Cortese, che da Torino andò a vivere a Parigi e poi fondò Antique Batique, che adesso è diventato un marchio appunto globale. Ci manca ancora meno di un minuto, quindi vi segnalo, a proposito di Trump e di come funziona e di come è diverso il 47esimo presidente degli Stati Uniti da qualsiasi altro presidente americano, Viviana Mazza sul Corriere della Sera racconta: fece condannare Trump, il Dipartimento di Giustizia ora indaga su Jean Carroll, ennesima vendetta del leader americano. Jean Carroll oggi ha 82 anni, è una delle pochissime donne che ha ottenuto un risarcimento per essere stata molestata sessualmente da Donald Trump, ma ora il procuratore Todd Blanche, facente funzione dopo il licenziamento di Pam Bondi come ministro della giustizia, appunto, ha aperto un'inchiesta su Jean Carroll. Soprattutto lo scopo sarebbe riavere parte del risarcimento concesso. Ed era l'ultima segnalazione che vi faccio. Rilascio il microfono al GR 24. Noi ci sentiamo subito dopo.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Moltini.
10: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo
10: in un altro centro della nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
16: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano

0: inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
2: Il modello educativo della Luis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone, per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
1: Scopri di più su Luis Business School.
3: Il segnale orario vi è offerto da...
4: Falsa malattia.
5: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
4: 800-800-007.
6: Sono le 7:59.
7: GR24. Il sole 24 ore.
6: La Commissione invita gli Stati a utilizzare i fondi di coesione per affrontare la crisi energetica, critiche dal Comitato Europeo per le Regioni. Israele continua a colpire il sud del Libano, mentre fra Iran e Stati Uniti ci sarebbe un accordo, ma non è ancora il momento della firma, dice Vance. Venerdì nero nei trasporti alla vigilia del ponte, sciopero generale fino alle 21 di oggi, a rischio anche scuole e sanità. Tennis, Sinner si sente male, viene eliminato dal Roland Garros, fuori anche Darderi, avanzano invece Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano gli esteri, il Dipartimento del Tesoro americano annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio usate da Teheran per finanziare la ricostruzione delle forze armate. Sull'accordo passi avanti, ribadisce il vicepresidente americano Vance, ma Trump non è ancora pronto alla firma. Sull'altro fronte della guerra, Israele continua a bombardare il Libano e ad estendere il controllo su Gaza, mentre arriva la condanna ONU sulle violenze sessuali.
8: Varie fonti giornalistiche, dopo la statunitense Axios, hanno confermato l'esistenza di un'intesa quadro tra i negoziatori statunitensi e gli iraniani per altri 60 giorni di cessate il fuoco, durante i quali dovrebbero essere definiti i dettagli di un accordo finale, che prevederebbero per parte iraniana lo sminamento dello stretto di Hormuz e la sua riapertura senza restrizioni, quindi l'impegno a non sviluppare armi nucleari e a smaltire l'uranio già altamente arricchito. Di contro Washington si impegnerebbe sull'allentamento delle sanzioni e lo scongelamento dei beni iraniani all'estero. Trump avrebbe preso tempo, aveva scritto Axios, ma non ci sono conferme ufficiali né dagli Stati Uniti né dall'Iran. Nell'accordo quadro sarebbe contemplata anche la chiusura delle ostilità tra Israele e gli Hezbollah libanesi, una questione che pare abbia provocato più di una discussione tra Trump e Netanyahu. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Macerie ed edifici danneggiati a Tiro, nel sud del Libano. I soccorritori cercano i corpi di altre vittime dei bombardamenti israeliani. I morti, e non riguardano solo questa città, sono almeno 23, e tra questi ci sono diverse donne e bambini, decine i feriti. Nulla può giustificare questi continui attacchi nelle regioni meridionali, la distruzione dei siti storici, le minacce costanti rivolte ai cittadini che vivono in pace, dichiara via social il premier libanese Salam. Ma è un appello che arriva mentre l'aeronautica israeliana sorvola la capitale Beirut e bombarda l'aeroporto internazionale del Libano. Israele parla di raid mirati. Sul fronte opposto, Hezbollah rivendica la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane, mentre Netanyahu, parlando ad un convegno nella Valle del Giordano, lancia il suo nuovo obiettivo su Gaza. Ad oggi controlliamo il 60% della striscia, il mio obiettivo, dice, è arrivare al 70%. L'ONU intanto inserisce anche Israele nella blacklist dei paesi che si sono macchiati di violenze sessuali nelle zone di guerra, un elenco che comprende anche Hamas. e alcune organizzazioni terroristiche come l'ISIS. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E nella lista nera delle Nazioni Unite figura anche la Russia, Russia che nella notte è tornata a bombardare l'Ucraina. Un drone ha colpito anche una città della Romania, la condanna da parte della NATO.
10: Nella notte appena passata un drone ha violato lo spazio aereo della Romania, sorvolandolo per poi schiantarsi sul tetto di un edificio residenziale dove ha provocato un incendio, danni e due feriti lievi. Lo riporta il sito del Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone è stato tracciato dai radar nella parte meridionale della città di Galaţi. L'incidente durante un attacco russo con droni sull'Ucraina, dove nella notte un allarme aereo è scattato nella capitale Kiev e in diverse altre regioni per minaccia di armi balistiche provenienti da est. Bucarest, parlando di grave e responsabile escalation, ha già informato il segretario generale della NATO. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Prese di mira con droni anche tre navi cargo nel Mar Nero, a largo della costa settentrionale della Turchia. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i due paesi si sono regolarmente scontrati nel Mar Nero. Diversi mercantili della cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzati per eludere le sanzioni occidentali, sono stati attaccati dall'Ucraina anche all'interno della zona economica esclusiva della Turchia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Almeno 10 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia spagnola contro il terrorismo di matrice jihadista effettuata in varie città. La Spagna è attualmente a livello 4 su 5 di allerta antiterrorista, che equivale a un rischio alto di attentati. Voltiamo pagina per parlare del caro energia e delle richieste avanzate dall'Italia in Europa per una maggiore flessibilità. Bruxelles apre all'uso dei fondi di coesione e di quelli del PNRR per rispondere all'emergenza. Protesta il Comitato per le Regioni.
11: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle Regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
12: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
11: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione, attacca il 5 Stelle Conte.
13: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
11: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E ieri sul tema era tornata anche la Presidente del Consiglio. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto Giorgia Meloni parlando della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità, ribadendo che se di fronte alla crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca, la deputata di Noi Moderati Michela Brambilla è indagata per false fatturazioni. A sollevare i primi dubbi era stata lo scorso anno la trasmissione Rai Report.
14: La presidente della commissione bicamerale sull'infanzia e deputata di Noi Moderati, conosciuta per le sue battaglie animaliste, è indagata dalla procura di Milano per un programma televisivo di cui è stata conduttrice. Al centro dell'inchiesta un presunto giro di false fatture gonfiate, che tra il 2020 e il 2026 sarebbero state utilizzate per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Un flusso di denaro di circa 1,5 milioni di euro tra le case di produzione televisiva e l'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, soldi di cui, secondo l'accusa, Brambilla è stata in realtà la destinataria di fatto, si legge nelle 18 pagine del decreto. Lo stesso presidente dell'ENCI, Espedito Massimo Muto, è tra i 6 indagati, le cui abitazioni sono state perquisite, tranne quella di Brambilla, in quanto parlamentare. Le fatturazioni, commenta il legale di Brambilla, l'avvocato Mario Zanchetti, sono per prestazioni esistenti come conduttrice e i suoi redditi sono pubblici in quanto parlamentare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, frutto del riciclaggio dei proventi da narcotraffico, facenti capo al boss mafioso Matteo Messina Denaro.
15: Fra i beni sequestrati, in collaborazione con le polizie di 7 paesi, compresi paradisi fiscali come Isole Cayman, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, c'erano ville e resort di lusso, lingotti d'oro, azioni, conti correnti, 200 milioni di euro proventi riciclati dal narcotrafficante del trapanese Giacomo Tamburello, arrestato insieme all'ex moglie e al figlio, questi ultimi due in Spagna. Tamburello girava il 10% dei proventi al boss Matteo Messina Denaro, mentre moglie e figlio avrebbero reinvestito all'estero. E lo stesso 10% il boss pretendeva da tutte le imprese del territorio, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
16: Noi sappiamo, ed è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, che tutte le attività nell'area trapanese sono in qualche modo monitorate da Cosa Nostra, non da oggi, e che il 10% di queste attività è spettanza diretta della famiglia Messina Denaro.
15: Negli anni, stima Libera, i sequestri hanno coperto attività riciclate da Messina Denaro per 4 miliardi di euro. Supermercati, energia rinnovabile, imprese edili, villaggi vacanze, tutto intestato a quella che il procuratore De Lucia chiama borghesia mafiosa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Temperature in calo da oggi dopo l'ondata di caldo degli ultimi giorni. Molti italiani si preparano al ponte del 2 giugno. Federalberghi stima che saranno oltre 14 milioni in viaggio. Il 93% rimarrà in Italia scegliendo località di mare. A ostacolare chi viaggia c'è uno sciopero nel settore dei trasporti.
17: Trasporti a rischio alla vigilia del ponte del 2 giugno per lo sciopero generale indetto da diversi sindacati e da organizzazioni palestinesi in Italia. Lo sciopero coinvolgerà intanto la circolazione ferroviaria. La mobilitazione, scattata alle 21, terminerà alle 21 di oggi. L'agitazione interesserà oggi anche le aziende di trasporto locali, a rischio metro, autobus e tram con modalità diverse da città a città. Coinvolti anche il settore della scuola, i collegamenti marittimi verso le isole e gli aeroporti, il personale autostradale e i vigili del fuoco. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali. Si prepara anche un fine settimana critico sul fronte della mobilità alpina lungo l'asse del Brennero. Oltre al traffico da doppio ponte, perché finiscono per i tedeschi le vacanze di Pentecoste, in Austria è in programma per domani una manifestazione ambientalista contro l'impatto del traffico lungo il corridoio alpino con conseguenti chiusure. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso ieri durante la fase di test sulla rampa di lancio in mezzo ai preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinato all'orbita terrestre bassa. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos, aggiungendo che tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni, hanno fatto sapere. E siamo allo sport. Paul Magnier si aggiudica la 18ª tappa del Giro d'Italia, la Fai della Paganella, Piebe di Soligo, di 171 km. Il francese si è imposto in volata davanti a Edoardo Zambanini e a Jonathan Milan. Resta in maglia rosa Vingegaard, oggi altra tappa alpina, da Feltre a Alleghe. Il tennis, con l'uscita di Jannik Sinner dal Roland Garros, vanno avanti Berrettini, Cobolli e Arnaldi.
18: Un crollo verticale inatteso, sportivamente drammatico. La sconfitta di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros nella fornace del mezzogiorno parigino ha sorpreso il mondo del tennis. Il numero uno è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match spaccato in due, dominato fino al 6-3, 6-2, 5-1 e poi girato quando il fisico e le energie hanno abbandonato Jannik, che si è trascinato per il campo, ma da lì in poi è stato capace di conquistare solo due game su 20. KO tecnico, lui ha spiegato di essersi presentato senza forze dopo una notte quasi insonne. Non ha dato colpe particolari al caldo, che pure sta mettendo in difficoltà molti protagonisti, e ha dato appuntamento a tutti a Wimbledon, dove a luglio proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa. Il Roland Garros va avanti senza i due protagonisti del tennis mondiale e non senza polemiche per la programmazione e per gli sforzi imposti ai tennisti in condizioni climatiche estreme. Nel giorno della sconfitta di Sinner, da registrare tre buone notizie per il tennis azzurro. Le hanno portate Berrettini, Coboli ed Arnaldi, passando al terzo turno, mentre si è fermato anche Darderi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
7: Scusa, che hai detto?
8: jethr.com.
9: 24 mattino.
10: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e soprattutto do il buongiorno a Paolo Mieli. Ci ritroviamo, caro Paolo, buongiorno.
11: Come stai? Sono contento di stare con te, non con quel tennista. Con questo caldo poi rischia di avere qualche guaio anche lui, ma insomma non glielo auguro ovviamente.
10: Senti, perché sono troppo amico. Iniziamo, ti prego, perché poi dicono sempre che sono io che ce l'ho con Trump. Ti prego, dimmi anche tu qualcosa che ti ha colpito oggi di Donald Trump.
11: Dunque, come sai, io da qualche giorno salto tutto il comparto Hormuz perché le notizie sono sempre uguali e anche i commenti. La mattina si dice che c'è la pace, la sera che manca qualche dettaglio e che la pace è rinviata a domani, e quindi fino a che non abbiamo elementi concreti non ne parliamo. Piuttosto mi sbizzarrisco sulle bizzarrie, scusami, il bisticcio di Trump. Dunque, l'ultima è che vuole la sua immagine sul dollaro, su una banconota da 250 dollari, e siccome c'è una legge dal 1866 che vieta che i viventi possano avere l'immagine sul dollaro, sta facendo delle pressioni bestiali sulla direttrice del comparto, quella persona che dirige questa cosa, si chiama Patricia Solimene, e i suoi uomini lo stanno facendo, però hanno nome perché i giornali americani si chiamano Brandon Beach e Mike Brown. Stanno facendo delle pressioni perché lui, fino, insomma, proprio in occasione delle celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti, vuole la sua immagine sul dollaro. C'è pure stampato al Corriere della Sera, se ne è accorto, e stampa.
10: Io però sono sicura che tu ti stai appassionando anche perché si avvicina il compleanno di Donald Trump. Compie 80 anni il 14 di giugno, li compie nell'anno dei festeggiamenti per la dichiarazione dell'indipendenza, e sicuramente saprai che nel prato davanti alla Casa Bianca sono in corso i lavori di allestimento per questa arena dove ci saranno gli atleti di arti marziali miste che si pesteranno per finta, naturalmente a dovere. Quindi questo succederà il 14
11: Grecia,
10: giugno.
11: Cioè.
10: Esatto. E vabbè.
11: Però questo... io, scusami Giulia, ma spreco una cosa demenziale al giorno. Oggi ne abbiamo fatte due in via del tutto eccezionale, ma lunedì quando ci ritroviamo una al giorno, perché sennò sembra Elsa Popping, invece così Poi a tenere banco sui giornali a questo punto di tutto il mondo e la vicenda spagnola, lì mi interessa che i due grandi giornali spagnoli, Il País e Il Mundo, sono un po' divisi a questo punto, nel senso che Il País è più garantista e ha dei dubbi che si tratti di una manovra, oltre, non nega i fatti e i capi di imputazione, mentre Il Mundo ci va duro. Ieri ha organizzato addirittura un forum dove c'era una dirigente famosissima dei conservatori, si chiama Isabella Ayuso, che ha detto: quello che stiamo vivendo non si è mai visto in Occidente, chiedono. Ieri è successo anche una cosa notata da Francesco De Palo, che è importante, che il Partito Nazionale Basco, che è in maggioranza, ha fatto una dichiarazione: data la situazione riteniamo che il mandato legislativo sia giunto al termine. Siccome, come sai, Sanchez non vuole dimettersi, ma sono d'accordo con te, con quello che hai detto stamattina, che il migliore articolo è quello di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, che è andata a trovare Manuel Vilas, che è un poeta romanziere famoso, e anche lui lo ha trovato esitante, nel senso che è chiaro che è un tifoso della sinistra, però dice, riconosce che il giudice che indaga Zapatero è un progressista, è limpido. Lui dice: sono sicuro che esista una trama internazionale contro Sanchez, ma se questi documenti contro Zapatero fossero parte di questa macchinazione, il punto è che tirano fuori cose molto concrete e che sembrano credibili.
10: No, anche perché poi oltre appunto al fronte Zapatero, come si dice sempre, uno, due, tre indizi, c'è la questione che riguarda la moglie che è irrisolta, Begoña Sanchez, c'è adesso anche la questione del fratello, quindi effettivamente accerchiato dalle inchieste, diciamo.
11: Sì, ma anche quelli che come Aldo Cazzullo oggi nella risposta ai lettori, parliamo adesso, arriviamo ai giornali italiani, che dicono che gli scandali che oggi travolgono Sanchez è alla fine del suo ciclo politico, le prossime elezioni le vincerà il Partito Popolare, insomma si sbilanciano in previsioni, però dice che l'impressione di una montatura è forte, insomma l'impressione di una, non dico di un complotto, lui lo chiama contro di lui, c'è stata una manovra, ecco. E ancor più lo dice ovviamente Babbo Craxi, il figlio di Bettino Craxi, che fa delle analogie, dice che Sanchez e Zapatero sono le condizioni in cui si trova suo padre, però nessun altro si spinge a fare questa analogia, capisci? Cioè semplicemente in Italia, almeno sui giornali, prevale l'atteggiamento tipo quello del Paese, non tipo quello del mondo, che è fortissimo.
10: Tra l'altro non so se ha fatto effetto anche a te, perché questo tema del appunto dare tantissimo spazio quando inizia un'inchiesta e poi sempre non uguale quando magari c'è una soluzione, avrai sicuramente visto anche tu la prima pagina del Riformista, che è quella che dà più spazio a questo primo passo alla Camera per appunto l'obbligo di pubblicare con grande enfasi quando ci sono le assoluzioni, perché appunto ci piace tanto questa parola garantismo, però poi...
11: Hai perfettamente ragione, anche se nel caso spagnolo si arriverà prima alle elezioni che all'eventuale assoluzione. In questo momento mi sembra che il carico sia fortissimo, come quello che c'era nel 1992, in questa regione Babbo Craxi, nel 1992-93 contro suo padre. È un carico di cose, poi magari verranno assolti uno a uno da tutte quante, però sicuramente questo carico graverà sulle elezioni spagnole quando ci saranno.
10: So che a proposito di personaggi eccentrici, non so se vuoi parlare subito di Elon Musk, perché tra l'altro sulla Repubblica danno notizia del fatto che Bezos lo ha scavalcato per una commessa di Blue Origin, ma come avrai sentito nel GR, a Blue Origin è appena esploso un razzo, quindi insomma questa sfida Musk-Bezos continuerà. Intanto Musk si occupa di altro.
11: Sì. Si occupa di Lupita Nyong'o, che voi sapete tutti chi è, che è quella ragazza attrice famosissima che ha preso Nera, che ha preso l'Oscar nel 2013 per quel film famoso 12 anni schiavo, e che Christopher Nolan l'ha scelta per fare la parte di Elena, il ruolo dell'amata di Paride nell'Odissea, e questa cosa ha indignato Elon Musk, perché ha detto: questo è il razzismo antibianco, è una dissacrazione di Omero, scritturare una donna nera per la parte di una donna bianca in un'opera fondamentale della letteratura europea non è meglio che scritturare un uomo bianco per la parte di uno Zulu. Però Daniel Mendelsohn, che è un professore, autore di una famosissima traduzione dell'Odissea, ha invece già risposto che avere un'Elena nera non è più bizzarro che avere un irlandese scozzese come Matt Damon nella parte di Ulisse, questo astuto personaggio del mondo orientale. Quindi lui dice: ma se mettiamo uno scozzese a fare Ulisse, perché non possiamo mettere Lupita
10: vogliamo parlare Elena? Di Brad Pitt come Achille insomma
11: mi sembra un'obiezione sensata, anche se è ovvio che il nero su Elena faccia desti impressione, però
10: posso dirti una cosa curiosa su Christopher Nolan, che secondo me ti colpirà, magari la sai. Beh, il regista dell'Odissea, insomma, aspettiamo tutti questa nuova versione del capolavoro, lui non usa praticamente social, niente, usa un telefono tipo, sai, vecchissimi Nokia, non utilizza WhatsApp, e mi ha fatto effetto perché insomma i film suoi sono super tecnologici, alcuni addirittura ambientati nel futuro, però rifiuta la tecnologia.
11: Verrò a spiegare perché secondo me fa bene. Dunque, la notizia del giorno l'ho letta sul sito di Diminaza, che è il principale quotidiano rumeno, e che lì è successa una cosa veramente grave, che un drone russo sulla Romania ha distrutto un palazzo residenziale. E questa è la prima volta, perché droni russi che sorvolano paesi dell'Europa che fanno parte dell'Europa e della NATO ce ne sono stati, però questo si è abbattuto su un palazzo residenziale e non è una cosa da poco. In questo contesto metto il fatto che aveva ragione Liana Sciarra, la giornalista del Messaggero, che ci è tornata sopra oggi, che Giorgia Meloni si accinge a dire no a spese militari. Dice: ma io come faccio, un no mitigato per carità, dice, ma io come faccio a spiegare agli italiani che neanche un soldo si può mettere per alleviare le loro fatiche, gli sforzi, tutti i soldi li dedichiamo alle spese militari. L'Europa deve farsi carico di questo problema, non è un no a spese militari per motivi ideologici, però insomma questa cosa non possiamo dire ai cittadini che i soldi sono solo per la difesa.
10: E forse questo riaprirà forse anche un po' la discussione con la NATO, e ricordiamo insomma anche il
11: comunque cambiamento. Per il momento ha dalla sua un intellettuale importantissimo, Emmanuel Carrère, che ha appena pubblicato un romanzo, Colcoz, pubblicato da Delphi, che in cima in vetta a tutte le vendite, sulla storia sua e di sua madre Hélène Carrère-Dacos. Bello, c'è la storia di uno che ha avuto un'educazione russa, lo dico tra virgolette, che ha detto che lui Giorgia Meloni piace perché sostiene l'Ucraina e dice: io giudico i politici con questo criterio, quelli che sostengono l'Ucraina. E visto che parliamo di intellettuali, come sai, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sono due intellettuali italiani, io giudico Francesco De Gregori un intellettuale e
10: Henry De Luca,
11: un cantante, ma lui e Henry De Luca, bravissimo, si sono trovati al centro di polemiche. E qui torniamo ai social, perché sono stati, loro evidentemente non fanno come Christopher Nolan, non usano un Nokia, un vecchio Nokia, ma li guardano e sono stati investiti per delle posizioni che hanno preso su Israele, negando che ci sia il genocidio. Per quello che riguarda De Gregori ha semplicemente detto: io sul palco canto, non prendo posizioni. E sono stati tutti e due travolti. E oggi mi ha colpito positivamente che un altro scrittore, Maurizio De Giovanni, che pure la pensa in modo diverso da loro, dice che i social contro De Gregori e De Luca fanno schifo, si possono criticare, ma è sconcertante chi propone di boicottarli. Mi ha colpito che anche a fianco loro, invece lui condividendo quello che dicono, si è schierato Paolo Repetti, che è l'intellettuale che dirige la collana Stile Libero per Einaudi, ha fatto un articolo sul Foglio. E come hai detto tu stamattina, anche Mattia Feltri sostanzialmente ha preso le loro difese. Sono una piccola minoranza.
10: Senti, concludiamo con una cosa divertente, che ci sta finendo il tempo, e perché questa cosa che mi hai segnalato non me ne ero neanche accorta, che riguarda l'IKEA, è bellissima.
11: Perché io leggo tutte le mattine Aftonbladet, che è il giornale della Svezia. E su Aftonbladet dicono che il matrimonio all'IKEA, insomma, danno licenza di celebrare i matrimoni dal 27 giugno, per adesso solo in 5 città della Svezia, però sembra che sarà estesa anche all'Italia. Vanna Braghieri ha ripreso la notizia sul giornale, dice che l'IKEA è famoso, che i mariti non ci vogliono andare, le donne li trascinano e così, e che adesso sarà luogo di matrimoni. I matrimoni IKEA prevedono una cerimonia ufficiale, un pranzo firmato dal negozio, un regalo per gli sposi. Per ora verranno celebrate solamente 3 cerimonie per ciascun esercizio. Le coppie si dovranno presentare soltanto col proprio documento. È una cosa meravigliosa.
10: Guarda, se mai dovessi sposarci, andiamo a sposarci all'IKEA, dai. Paolo, finito il tempo, però ci risentiamo lunedì. Anch'io sono molto felice di questo. E intanto ti auguro un buon weekend. Ciao.
11: Grazie anche a te. Ciao.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
14: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
15: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
21: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
22: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
23: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
26: Salve.
24: Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
27: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
28: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
29: Che facciamo questo weekend?
30: Stiamo a casa.
29: A casa?
30: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
29: E dove?
30: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
29: Porto le pantofole.
30: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
31: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
32: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
33: 24 mattino.
10: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatrici e ascoltatori che mi ricordano che in realtà è lo stesso Omero a descrivere Achille come un uomo alto, biondo e bellissimo. Quindi Brad Pitt va benissimo, ma guardate, per me Brad Pitt è uno degli uomini più belli al mondo, insieme a di quelli che conosciamo, viventi, insieme a Eric Bana, che in quel film interpretava Ettore, e ultimamente ho sviluppato una passione per Jacob Elordi. E poi l'ultimissima segnalazione a Monica, che mi chiede se ho fatto 3 vaccini per l'antivirus. No, però le segnalo che stanno mettendo a punto un vaccino per l'Ebola e quello lo farò sicuramente. E detto questo, buongiorno Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, e tra l'altro il tuo libro La Peste, che sta avendo un grandissimo successo, è anche appena stato annunciato finalista al premio Estense, quindi insomma complimenti ancora per questo libro, un'indagine sulla destra in Germania, pubblicato da Feltrin. E con te, buongiorno Tonia, grazie come sempre per la tua disponibilità, e con te vorrei partire dalla questione di Friedrich Merz. 2 giorni fa la Bild, ma ricordiamo la Bild, insomma, non prendiamola come una fonte super affidabile, però insomma un quotidiano molto diffuso, lo dava insomma in uscita, poi in realtà Merz resiste e intanto ha mandato una lettera sull'Ucraina. Partirei da qua a Ursula von der Leyen.
34: Sì, esattamente. Allora la premessa è quella che dicevi tu, perché poi le due cose sono collegate. Da un lato Merz è in crisi da mesi, soprattutto col suo partito che lui coinvolge poco nelle sue decisioni, insomma, dopo, da un anno dopo la sua nomina a cancelliere, si comporta ancora più da capo dell'opposizione che da leader di un governo e capo di un partito, prende le decisioni da solo, fa le fughe in avanti, quindi nel partito c'è un enorme malumore che si è espresso già quest'inverno in questa prima indiscrezione fortissima di un'ala, l'ala insomma più a destra del partito, che spingeva per un governo di minoranza, un governo monocolore che di volta in volta sarebbe stato appoggiato eventualmente anche dall'AfD. Questi rumor hanno poi lasciato lo spazio nei giorni scorsi a un'altra indiscrezione ancora più pesante, che deve essere stata veramente un dito nell'occhio per lui. Infatti le reazioni della cancelleria sono state molto isteriche, perché qualcuno ipotizza nel partito che ci possa essere un cambio in corsa del cancelliere. Cioè è una cosa che è già avvenuta negli anni 60 con Ludwig Erhard e Kiesinger, e più tardi anche con Kohl e Schmidt, o Schmidt e Kohl. Però insomma è un esperimento molto, molto azzardato, e significherebbe in sostanza sostituire Merz in corsa con, e qui viene diciamo il bello, con il governatore del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst, un uomo, un merkeliano, quindi un oppositore interno a Merz già solo per la filosofia, no? Certo. Molto più centrista di Merz, insomma molto più convinto che l'AfD non vada rincorsa ma vada in qualche modo combattuta in altri modi, architetto di una coalizione con i Verdi, la prima in Nordrhein-Westfalia. Quindi insomma si parte da questa premessa per dire cosa? Merz è in grandissima difficoltà e quindi cerca di rifugiarsi in politica estera, come fanno tanti politici europei, come fa Macron, come ha fatto Merkel per anni. Quindi questa
10: solo che Tonia poi proposta, magari gli scappa un po', perché no, ricordiamolo le famose dichiarazioni quando disse gli Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco per noi in Iran, insomma ogni tanto poi gli scappano per prendersi la scena in politica estera, poi magari non essendo il più così controllato dei politici, anzi lo sappiamo un po' impulsivo, poi magari insomma gli fa più male che bene prendere queste posizioni. Però intanto
34: la più disastrosa forse è stata quella dove ha detto che sostanzialmente l'Iran sta umiliando gli Stati Uniti, sì. E poche ore dopo Trump ha fatto due tweet furibondi in cui ha annunciato che ritirerà 5.000 soldati dalla Germania e non gli darà più i missili a medio raggio che aveva promesso Biden a Scholz. Quindi sì, è vero, è verissimo anche in politica estera. Beh, ricordiamoci tutta la vicenda per esempio dei fondi per l'Ucraina, no? degli asset russi che lui voleva in qualche modo scongelare. Lui fece una fuga in avanti scrivendo un pezzo sul Financial Times e poi si ritrovò contro anzitutto il premier belga, che per mesi gli fece una guerra finché questa proposta fu bocciata. Quindi anche a livello europeo non ha la stessa sensibilità, la stessa capacità di creare consenso che avevano altri cancellieri, no?
10: Detto questo, comunque, però la questione dell'Ucraina e la sua lettera a Ursula von der Leyen, forse appunto anche perché per iscritto forse si è, insomma, le parole verba volant scripta vanent, forse appunto questo tema c'è tutto, cioè sul fatto che l'Ucraina abbia bisogno da una parte forse di questa corsia preferenziale per entrare nell'Unione Europea, e poi naturalmente abbia bisogno di nuovi sostegni.
34: Sì, bisogna spiegare che questa corsia preferenziale prevede il fatto che l'Ucraina partecipi sì al Consiglio Europeo, al Parlamento Europeo, addirittura possa nominare un commissario, però senza diritto di voto, cioè parteciperebbe come osservatore, insomma, no? E soprattutto c'è anche la questione dell'articolo 42,7 del punto 7 del virgola 7 del trattato europeo, che è quello che garantisce mutua assistenza militare nel caso di un attacco, che dovrebbe ancora essere definito, scritto meglio, soprattutto per capire che vincolo si tratta, insomma, per un paese se o per gli altri paesi europei se un paese viene attaccato. Ma è un modo per coinvolgere maggiormente l'Ucraina. Però è un modo anche che Merz sta usando, d'un lato per frenare Zelensky, che sta premendo moltissimo per un accesso insomma regolare ma accelerato nella UE, no? Dall'altro lato poi c'è stata questa proposta rigettata da tutti di Ursula von der Leyen, addirittura di rovesciare il procedimento europeo, cioè di far entrare intanto l'Ucraina e poi no, esaminare e analizzare man mano i criteri per l'ingresso. Questa è stata rigettata da tutti, ma è stata seppellita definitivamente la lettera di Merz. E quindi lo scopo di Merz era questo. E poi un altro obiettivo, secondo me, importante in questo frangente in cui la Germania sta stringendo accordi forti dal punto di vista della difesa con l'Ucraina, è quello appunto di coinvolgere maggiormente in Europa un paese che si sta rivelando, suo malgrado, dopo 4 anni di bombardamenti, una potenza militare.
10: Certo.
34: Cioè ormai i droni ucraini, vi ricordate, gli ascoltatori ricorderanno la missione di Zelensky nei paesi arabi a marzo, cioè dove andò a vendere i droni. Sono veramente i droni più avanzati del mondo, ovviamente, perché vengono usati tutti i giorni in battaglia, e quindi la Germania sta stringendo accordi sui droni. Ma la scorsa settimana Boris Pistorius, che è ministro della difesa, è andato anche in Ucraina, anche sul fronte, e ha negoziato, secondo alcuni giornali come lo Spiegel, ha negoziato cioè sta cercando in qualche modo di comprare questi missili a medio raggio Flamingo, che sono ancora in fase di sperimentazione, però comunque questo per dire l'appetito che la Germania ha anche per questa frontiera tecnologica avanzatissima della difesa ucraina, e quindi secondo me ha anche un obiettivo in qualche modo no, più così anche economico, militare,
10: certo,
34: ecco, quello
10: l'industria della guerra, insomma, cioè,
34: esatto.
10: Se ti chiederei anche una, visto che l'hai nominata prima, l'idea non di rincorrere l'AfD, ma di restare saldamente al centro, ci sono gli ultimi sondaggi, credo proprio di qualche giorno fa, continua a crescere l'AfD nei sondaggi, supererebbe probabilmente, se si votasse oggi, la stessa CDU. Ecco, tu che appunto alla estrema destra tedesca, non solo l'AfD, perché quello è quello che vediamo e conosciamo, hai dedicato un libro, come la vedi questa continua crescita del partito di estrema destra tedesco?
34: Ma io la vedo malissimo, ovviamente, perché non è un partito che si è ammorbidito negli anni, è un partito che si è radicalizzato, e si vede benissimo. Ricordo che adesso l'AfD è al 27-28%, la CDU al 22%, e voglio ricordare anche che ci sono tre elezioni imminenti in alcuni land, ma quella a cui si guarda più attenzione è quella in una piccola regione dove è la regione di Martin Lutero, la Sassonia-Anhalt. E in Sassonia-Anhalt in questo momento l'AfD ha il 42% nei sondaggi. Cosa vuol dire questo? Che potrebbe governare da sola, a seconda di quanti partiti riusciranno a diciamo superare la soglia di sbarramento, no?
10: Certo.
34: Se saranno pochi, l'AfD può aspirare a governare da sola. Ha presentato il programma ed è una cosa raccapricciante, perché al di là di programmi, diciamo, un po' più utopici, perché naturalmente le regioni non possono decidere la politica migratoria, però lì c'è scritto proprio: noi faremo la rimigrazione, bloccheremo le frontiere, non faremo entrare più nessuno, cioè le frontiere della Sassonia-Anhalt, no?
10: Certo.
34: Ma quello che fa veramente paura, secondo me, è l'aspetto che riguarda l'istruzione e che riguarda la cultura, perché lì siamo dinanzi a una promessa di devastazione. Cioè vogliono abolire l'obbligo scolastico nelle scuole, vogliono vietare agli stranieri o chiunque abbia un titolo, insomma una maturità, un titolo di laurea straniero, di accedere all'università e alle scuole tedesche. Vogliono separare, e all'università, vogliono separare nettamente i migranti nelle scuole, metterli in classi speciali, alla faccia dell'integrazione, e quindi creare una scuola, insomma una scuola in qualche modo, no,
10: sì,
34: divisa,
10: sì,
34: tra,
10: certo,
34: appunto tedeschi. E in questa guerra agli stranieri, per esempio, loro dicono, parlano anche, pensate che razzismo, di import-est, cioè di medici importati, cioè quel 15% di medici che adesso sono in Sassonia-Anhalt non sono tedeschi. E per loro non hanno la sensibilità necessaria per curare i tedeschi. Cioè siamo dinanzi a,
10: certo,
34: appunto,
10: un
34: programma etnico,
10: veramente,
34: no?
10: Appunto a leggere il tuo libro La peste, indagine sulla destra in Germania, pubblicato da Feltrinelli. Ti ringrazio, Tonia, e insomma speriamo che appunto la gente pensi alle conseguenze di annunci di questo tipo, e soprattutto se poi in Sassonia-Anhalt succederà quello che suggeriscono i sondaggi. Grazie, Tonia, buon
34: grazie,
10: weekend,
34: Giulia.
10: E a presto. Noi ci lasciamo per una breve pausa e poi ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento.
0: Strade in diretta.
1: Nuovo aggiornamento, il traffico è bloccato con code di 9 km sulla 1 Milano-Napoli per uno scontro tra due autovetture e una moto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Nella stessa direzione veicolo in avaria e code tra Valdarno e Arezzo. Per veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno 8 km di coda tra Montopoli e Gello in direzione Livorno. Sulla 14 Bologna-Taranto per incidente, code verso Taranto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Bologna tra Pedaggio e fermo Porto San Giorgio. Veicolo fermo sulla 12 Genova-Rosignano verso Genova, code tra Rapallo e Recco. Infine sulla 4 Padova-Venezia per veicolo in avaria, code tra Spinea all'innesto con la 13 verso Padova. Prossimo appuntamento tra un'ora.
0: 24 mattino.
10: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, abbiamo con noi Danilo Ruggero, presidente di Associazione Mare Libero, perché un po' per questo caldo anomalo, è come se siamo in primavera ma già c'è tantissima gente al mare e quindi lo avrete capito, vogliamo parlare di questa questione molto spinosa delle concessioni balneari, perché l'Italia non ha mai rispettato la famosa direttiva Bolkestein, poi però con i cambiamenti degli ultimi mesi in realtà adesso ci sono stati dei grandi cambiamenti repentini su molti litorali italiani. L'associazione Mare Libero è il coordinamento nazionale Mare Libero per esteso, è nata nel 2019 e riunendo tanti comitati, appunto l'idea, lo dice il nome stesso, di liberare il mare e le spiagge e restituirle alla collettività. Ecco, Danilo Ruggero, a che punto siamo? Perché poi in realtà è un po' tutto a macchia di leopardo, sappiamo che forse la situazione più critica, più difficile è in Liguria, però in realtà sarà un'estate, credo, complicata da questo punto di vista.
2: Buongiorno a voi innanzitutto, ai vostri ascoltatori, e grazie per questa possibilità di intervento. Come avete detto voi, Mare Libero è per chiedere l'accesso libero e gratuito al mare e alle spiagge. Voglio premettere, e questo va chiarito subito, che è un bene pubblico, le spiagge sono un bene pubblico, uno spazio pubblico, così come è un parco o una piazza, e quindi il problema delle concessioni si deve affrontare di pari passo con quello delle spiagge libere o delle spiagge libere attrezzate. La situazione, come avete detto voi, è ancora irrisolta, perché a livello politico non si è voluto ancora mettere mano in modo definitivo alla gestione delle concessioni, alla gestione complessiva del demanio marittimo. Quindi abbiamo ancora situazioni in molte regioni che vedono addirittura prorogare le concessioni, quando invece sia l'Unione Europea che il Consiglio di Stato hanno dichiarato illegittime tutte le proroghe. Ci sono comuni dove invece si sono prese queste iniziative e si stanno facendo i bandi di gara, ci sono c'è una forte resistenza da parte della categoria dei balneari. Voi avete citato la Liguria è tra le regioni dove l'assenza di spiagge libere è più sentita, nonostante la regione abbia una legislazione che imponga ai comuni di avere almeno il 40% di spiagge libere dal 1999, a tutt'oggi solo un terzo di questi comuni in realtà rientra in questa quota. È stato sulle cronache il comune di Spodorno, la cui giunta, il cui sindaco hanno deciso di rispettare questa quota e quindi di restringere l'area destinata alle concessioni demaniali, attirandosi da un lato gli strali della categoria e di tante altre persone, e il nostro plauso come comune virtuoso per quanto riguarda la restituzione ai cittadini appunto di un prezioso bene pubblico, un prezioso spazio pubblico.
10: Vorrei solo chiederle una cosa, perché appunto c'era questa anomalia in Italia e speriamo che si risolva, appunto dell'assenza, della mancata messa a gara delle concessioni, resterà comunque, pensiamo, un modello misto, una parte con concessioni balneari e questa attività imprenditoriale, un'altra parte libera. Mi chiedo però, avendo frequentato molto la Liguria, queste spiagge libere che devono essere comunque pulite, manutenute durante l'inverno perché il mare non si prenda, insomma, troppo litorale, o per esempio se vengono frequentate, penso a un servizio di salvataggio di bagnini, ecco, all'interno della vostra associazione questo tema come è affrontato, cioè che tipo di gestione ci sarà delle spiagge libere, affidata ai comuni?
2: Questo è, diciamo, l'affidamento ai comuni in ogni caso, nel senso che la spiaggia è appunto un bene pubblico e quindi deve essere gestito come cosa pubblica. I comuni hanno a disposizione diverse opportunità. La prima è quella che è adottata anche per esempio dal comune di Spotorno, in Liguria, ma anche in tante altre località.

0: della legge per quanto riguarda i canoni demaniali, che devono andare non solo allo Stato e in parte alle regioni come adesso,
1: ma anche ai comuni,
0: certo. Che con dare loro le risorse per provvedere alla gestione delle spiagge libere.
1: Io la ringrazio moltissimo, magari ci risentiremo, perché appunto è una situazione che va molto chiarita. Adesso c'è questa, diciamo, questa emergenza del caldo, e quindi presumibilmente molte persone andranno verso i litorali. Ci avviciniamo poi tra l'altro a un ponte. Grazie ancora a Danilo Ruggero, presidente dell'associazione Mare Libero. Naturalmente potete trovare online tante informazioni utili per formarvi un'opinione. Io ringrazio naturalmente Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, tutta la squadra di 24 Mattino. E se vorrete ci risentiamo lunedì alle 6:30. Mi scuso con i colleghi del GR per questo piccolo ritardo. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.

0: imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Arr. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
12: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%.

0: 50% in più sul resto della collezione. Il trasporto è gratis, ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Sono le 8:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Drone russo su una città romena, la condanna della NATO. Stati Uniti-Iran, ci sono le condizioni favorevoli, dice Trump. Il Brennero preso d'assalto prima della manifestazione ambientalista, 14 chilometri di coda. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, la NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca dopo che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna ferma anche dalla Moldavia, secondo cui la Russia costituisce un pericolo per tutti. Parla di un altro limite oltrepassato Ursula von der Leyen, che ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca.
6: Nella notte appena passata un drone ha violato lo spazio aereo della Romania sorvolandolo per poi schiantarsi sul tetto di un edificio residenziale dove ha provocato un incendio, danni e 2 feriti lievi. Lo riporta il sito del Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone è stato tracciato dai radar nella parte meridionale della città di Galaţi. L'incidente durante un attacco russo con droni sull'Ucraina, dove nella notte un allarme aereo è scattato nella capitale Kiev e in diverse altre regioni per minaccia di armi balistiche provenienti da est. Bucarest, parlando di grave e responsabile escalation, ha già informato il segretario generale della NATO. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Prese di mira con droni anche 3 navi cargo nel Mar Nero, al largo della costa settentrionale della Turchia. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i due paesi si sono regolarmente scontrati nel Mar Nero. Diversi mercantili della cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzati per eludere le sanzioni occidentali, sono stati attaccati dall'Ucraina anche all'interno della zona economica esclusiva della Turchia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: C'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma il presidente americano Trump farà ciò che è giusto perché ci sono le condizioni favorevoli perché un accordo sia a favore degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso presidente americano in una intervista a Fox News che sarà trasmessa integralmente domani. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutti un Iran disarmato dal punto di vista nucleare. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione, Fitto, indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una Transizione Giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. La lettera ha però provocato la rivolta delle regioni europee. I fondi di coesione non sono un bancomat e tra l'altro sono già stati impegnati, ha dichiarato la presidente del Comitato delle Regioni. Veniamo in Italia con la cronaca. Dalle prime ore di questa mattina a Roma i carabinieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della DDA nei confronti di 7 persone accusate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle fasi esecutive dell'ordinanza e delle perquisizioni militari hanno arrestato altre 2 persone trovate in possesso di importanti quantitativi di cocaina e diverse armi. In vista del blocco totale del Brennero domani per una manifestazione ambientalista in Austria, dalle prime ore del mattino si registra traffico particolarmente intenso verso sud. Sul versante tirolese, al casello autostradale della 12 di Schönberg, attualmente vengono indicati oltre 14 chilometri di coda. Molti turisti, ma anche trasportatori, hanno anticipato il viaggio verso l'Italia per evitare domani la maxi deviazione per Salisburgo e Tarvisio. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Cristina Carpinelli.
1: Sì, buongiorno. Allora, la speranza di una tregua tra Stati Uniti e Iran fa chiudere positivamente la borsa di Tokyo, che segna un nuovo record con l'indice Nikkei a più 2,39, rialzo anche Hong Kong più 0,96, Singapore più 0,91, Shanghai meno 0,73 in questo momento. Apertura positiva anche per le borse europee, Francoforte più 0,06, Londra invece segno negativo meno 0,02%, Parigi più 0,37 e Milano più 0,32, Madrid più 0,47. Nel dettaglio allora andiamo a vedere come sta andando Piazza Affari. Tra i titoli in rialzo segnaliamo Mediobanca più 2,19, Banca Monte dei Paschi di Siena più 2%, Stellantis più 1,74. Tra i titoli in ribasso Prysmian meno 2,33, Tenaris meno 0,93 e Eni meno 0,88. A te la linea.
4: Novità nel mondo dello scautismo cattolico: la GESCI, l'associazione degli scout, ha deciso che orientamento sessuale e identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. Paolo Di Tota, portavoce dell'associazione, intervistato da Roberta Giordano.
2: Io non parlerei di svolta, perché parlare di svolta significa che esiste una rottura rispetto al passato. Invece io parlerei più di un cammino che ci ha portato ad arrivare a questo documento che oggi, diciamo, rappresenta il nostro stile educativo. Tutto è iniziato nel 2022, quando il Consiglio Generale, che è il nostro massimo organo deliberativo dell'associazione, ha deciso all'unanimità di intraprendere questo cammino, perché troppe volte, ecco, alcuni argomenti venivano considerati un po' tabù. E questa cosa aveva portato effettivamente qualche allontanamento, ma soprattutto era successo che quello che era una delle nostre caratteristiche fondamentali, cioè l'ascolto, l'incontro e la presenza con le persone, stava venendo un po' meno, forse perché avevamo bisogno di definire determinate cose, quindi riconoscere in ogni persona la sua dignità e la sua unicità, evitando quindi qualsiasi pregiudizio.
4: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
2: Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
2: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.

0: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Diciamolo subito, è venerdì, caro Leonardo Manera, è venerdì e per venire incontro alle tue richieste faremo un mega pontone, nel senso che ci saranno dei frullatoni l'1, dei frullatoni il 2 giugno e ci rivedremo qui mercoledì prossimo.
2: Purtroppo io non posso fare neanche un giorno di vacanza.
1: Va bene, ma neanche io.
2: Perché sono al servizio di mio figlio Beniamino.
1: Ah, la festa.
2: Quando è incredibile, guarda, veramente.
1: Ma cioè, che sei uomo... papà al servizio,
2: sì, ho capito,
1: sei
2: ma papà, io sono papà. Al servizio sempre.
1: Ma io sono al servizio di due figli da 10 anni, giorno,
2: ma
1: notte,
2: tu, no,
1: pomeriggio,
2: tu non, no,
1: mattina,
2: non è vero, tu
1: sera.
2: Fai quello che vuoi.
1: Ma cosa faccio quello
2: sì,
1: che
2: vuoi? Sì, più o meno, ma tu fai quello che vuoi. Te ne...
1: Io invece potrei percuoterti.
2: Io invece devo essere qua, che poi preparo tutto io per la festa. E qua sono al servizio di mio figlio, che poi non è un bambino.
1: Sì, invece
2: ha praticamente 17 anni.
1: Se c'è una
2: mio
1: festa
2: figlio.
1: Di
2: è
1: mio
2: un
1: figlio,
2: adulto.
1: Invece la
2: dovrebbe
1: festa...
2: essere a spaccarsi la schiena in qualche miniera.
1: Chi la organizza la festa dei miei figli?
2: Ma perché
1: figli,
2: mio scusi? Figlio non è a spaccarsi la schiena in qualche miniera?
1: Ma la sta vivendo male questa festa. Signore e signori.
2: Cioè, io potrei fare, avrei potuto fare venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, 5 giorni di fila.
1: Sì. No, perché è venerdì? Venerdì
2: sì, ma partivo, sarei potuto partire subito dopo la trasmissione, o anche farla da remoto.
1: Sì, vabbè.
2: Quindi, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Invece devo adeguarmi alle esigenze di mio figlio,
1: vabbè,
2: che ha 17 anni.
1: L'ha presa male.
2: Dovrebbe essere a spaccarsi la schiena.
1: Nelle miniere.
2: In qualche miniera di non so cosa.
1: A tirare fuori, guarda che assist, delle materie prime da una miniera. Perché dico questo? Perché oggi, signore e signori, vogliamo concludere questa settimana con il professor Alessandro Giraudo. È venuto a trovarci da Parigi. Da Parigi.
2: Spero anche per altri impegni, non solo per venire qui, perché sarebbe stato.
3: Soprattutto per Alessandro,
2: ma allora è stato Leonardo, un errore tragico venire fin da Parigi per venire qui in una Milano semideserta.
1: No,
2: devo
1: ma
2: dire,
1: attenzione,
2: perché...
1: ha portato il suo nuovo libro. Quando è uscito esattamente?
3: Due settimane fa.
1: Lo presentiamo oggi con dovizie di particolari, materie prime, guerre e dazi. Sottotitolo: dalla Mesopotamia a Marte. Cosa collega la Mesopotamia e Marte?
3: Le materie prime.
1: Ecco.
3: Guarda caso.
1: Per ADD Editore, il professor Giraudo ci parlerà di materie prime. Sapete che è il suo, come dire, la sua materia di riferimento. Vedo Paolo Corleoni in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Ma soprattutto, partendo, ho detto che il professore viene da Parigi, dove si è consumata la tragedia sportivo-umana.
2: Io ho la mia idea su Sinner.
1: Vabbè, allora, allora parti che ci dici la tua idea su Sinner. Attenzione, l'idea di Manera su Sinner, già traiamo.

0: Intanto chiediamo a Giraldo se fa davvero caldo a Parigi. Tu vieni da lì, ieri eri lì.
1: Stamattina, perché sono partito da Parigi.
0: Ma ieri?
1: Dopo stamattina alle 6 c'erano 20 gradi già.
0: E ieri a mezzogiorno quando
1: erano a 34.
2: Come a Milano in pratica.
0: Sì, come a Milano. Ma io non lo so, tra l'altro io ho visto la partita, ci sono anche dei colleghi amici che sono lì a Parigi, giornalisti, che sul 2-7-0, 5-1 hanno detto sono andato a pranzo perché dice vabbè è finita. È come a un gioco dalla fine di una partita che avrebbe vinto con la mano sinistra, è crashato, si è disintegrato.
1: Beh,
0: dall'interno.
1: È un cubetto di ghiaccio che...
0: No, ma per carità.
2: Bella questa immagine.
0: Un cubetto di ghiaccio.
2: Sembra sempre molto freddo, poi invece a volte si può...
0: Attenzione, la tua idea su Sinner.
2: Che non si gode abbastanza la vita.
0: Ma cosa c'è?
2: Se lui si dedicasse un po' di più ai piaceri della vita.
0: Ma è lo sport, c'ha milioni di dollari, vince numero uno al mondo. Cosa...
2: Sì, se lui si godesse di più la vita, riuscirebbe ad affrontare meglio anche le tensioni emotive che il tennis comporta.
0: Ma che tensioni emotive? 2-7-0, 5-1.
2: Ma
0: che
2: non
0: c'è,
2: ma non è la partita
0: avere
2: in sé, è tutto il ciclo di partite, di tornei e quant'altro che gli causa sempre questa eccessiva concentrazione. Se lui si svagasse un po' di più,
0: cosa dovrebbe fare?
2: Dovrebbe svagarsi.
0: Ah,
2: a Parigi ci saranno delle situazioni in cui potersi svagare, no?
0: Sì. Al Moulin Rouge,
2: a parte
1: per esempio, ma ci sono delle posizioni verticali e orizzontali, per esempio.
2: Ecco. È quello che vede che il professor Giraudo la pensa.
0: Ma sarà
2: ma la fidanzata si vede che dai.
0: Ma si vede cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo?
2: Non farmi dire, una parola è troppo, due sono poche, ecco. Come diceva Lino Banfi.
0: Fallo sentire sì, adesso tutti quelli che fa le diagnosi, Vittorio ha le crisi di panico, cioè, hanno tutti già.
2: Dovrebbe svagarsi di più.
0: La diagnosi a distanza.
2: Svagati.
0: Sentiamo Sinner. Sinner semplicemente ha detto: non sono un robot.
2: Esatto.
3: Oggi non avevo energia. Però, sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, ma nessuno è fatto per non sbagliare mai.
2: Io penso che Sinner sia troppo severo con se stesso.
0: Va bene.
2: Cioè non si perdona questi momenti di difficoltà, si vedeva che era veramente dispiaciuto, ma per fatta ormai potresti...
0: Sì, era più che dispiaciuto, sembrava quasi collassare in campo.
2: Sì, ma poi dopo anche nella conferenza stampa era molto
0: abbattuto.
2: Sì, colpevolizzava se no, prenditela comodo, ormai puoi vivere di rendita per tutta la vita, fai un torneo o due all'anno, per il resto svagati.
0: Sì. Vabbè, allora arrivano già le domande per il professor Giraldo al 349-238-6666. Adesso te le facciamo, fatele, chiamateci anche all'800-24-0024. Prima di addentrarci al libro, volevo il parere di Leonardo Manera, che ieri non era presente.
2: Ero a Roma.
0: Sai che ieri non si è presentato così, ho detto...
2: Avevo un impegno a Roma.
1: Senza giustificata,
0: no? Giustificata da lui, cioè, ha detto domani, ha detto domani non vengo.
1: Un certificato formale.
0: Esatto.
2: Io avviso sempre quando ho qualche impegno.
0: Che gentile.
2: E siccome io non ho mai detto una bugia in vita mia,
0: sì?
2: Ho vinto anche la coppa di uomo più sincero d'Italia.
0: Sì?
1: Pensavo fosse la coppa Pinocchio.
2: No, invece no, sono l'uomo. E allora quando ho un impegno inderogabile, dico guarda, domani non posso venire, ieri ero a Roma, un viaggio lungo tra là.
0: Sì,
2: poi io non lo so, ma anche ieri un'ora di ritardo.
0: I treni, vabbè.
2: Io adesso, veramente.
0: Beh, cioè, oggi non
2: ogni volta
0: per lo
2: che devo prendere un treno a lunga percorrenza, un'ora di ritardo.
0: È vero, spesso sono in ritardo. No, però ieri abbiamo parlato, mentre tu non c'eri, del tema De Gregori, che qualcuno classifica tra gli ignavi, cioè coloro che non prendono posizione. Mentre De Gregori ha detto: non voglio lezioni da un cantante, io non ne do, nel senso che non so nulla di Iran, di Gaza, e non le voglio prendere da un cantante. Oggi gli ha risposto Elisa, un'altra cantante, che dice: non capisco De Gregori, come è possibile, bisogna prendere posizione sulle questioni.
2: Ma poi secondo me gli artisti danno il loro messaggio attraverso le canzoni. Cosa vogliamo dire di Sal da Vinci? Uno che propaganda il matrimonio, che è una delle cose più dannose della vita.
0: Ma no, ma cosa stai dicendo?
2: Cioè lui va a propagandare, a fare grande pubblicità con la sua canzone per il matrimonio, che crea sempre danni, discussioni, separazioni,
0: ma
2: alimenti per tutta la vita.
0: Giraldo, digli
2: quindi
0: qualcosa.
2: Se uno come Salda, che
0: Salda
2: Se uno come Salda attraverso le sue canzoni propaganda questa, che è un danno assoluto,
0: figurarsi.
2: Ma figuriamoci se non si può prendere posizione a favore.
0: Cioè, ma non fa il comizio per il matrimonio, canta una canzone.
2: Sì, ma quella canzone è come un comizio, saremo io e te sempre sì. E quella è veramente...
0: Abbiamo capito il parere di Manera. Oggi è in grande spolvero. Allora, il libro di Giraudo, Le materie prime. Qui in questo libro capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime. Cioè, le guerre sono fatte per questo.
1: Anche perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto con l'Anschluss, cioè l'unione con l'Austria. Si è preso l'Austria, preso l'Austria. Uno dice, beh, avrà iniziato territorialmente per...
1: Perché parlano tedesco anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste
0: petrolio
1: ancora adesso, guarda
0: c'è
1: caso.
0: Cioè uno scava a Vienna e trova il petrolio.
1: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
2: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
1: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
1: Chiaramente, però ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare
1: poteva
0: il
1: occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
1: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, materie prime, guerre e dazi. Per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio... che cos'altro? E invece che cos'è?
1: Beh, direi l'acqua.
0: L'acqua.
1: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua.
0: Che per esempio
1: dalla Mesopotamia alla guerra che c'è adesso.
0: Pensate, ma infatti, perché è sottovalutato il valore e il significato dell'acqua nella guerra attuale. Invece,
1: chiaro,
0: invece
1: assolutamente.
0: È importante.
1: E pensate, per esempio, una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene, c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannone, ma a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? una grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni. Ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay e così via.
2: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
1: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio
1: di colpire i dissalatori. I dissalatori, esatto, che sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa coltivare, molto caldo, poi, coltivare, poi alimentare di acqua gli animali, il bestiame, e poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
0: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio,
1: poi, chiaro, visto sì, che però, parliamo... però vedi, il petrolio è una cosa tra virgolette recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
2: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade,
1: sì, principalmente. Esatto, o eventualmente per la farmacopea.
2: Sì, per, come forma marginale. Di lassativo anche.
1: Veniva... Lassativo, per esempio, assolutamente.
0: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, non è che... Cioè, nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però.
2: Io sempre la mia vecchia battuta.
0: Sì, attenzione.
2: Quando di notte soffro di insonnia, prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno qualcosa da fare.
0: Molto bene.
2: Questa funziona.
0: Sì, ovviamente. Provatelo. Gli ascoltatori fanno tante
2: provate
0: domande.
2: Provate anche col petrolio.
0: Già sulle materie rare.
2: Ma scusa, ma non
0: poi dopo ne parleremo.
2: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
1: Ma molti prodotti sono tossici. Pensa,
2: se cioè, non bevi... si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
1: No.
2: No,
1: dipende però il bicchierino.
2: Come quello da grappa.
0: Non il famoso barile, sai che lui pensa ancora, lui prof, pensa che barili, Leonardo pensa che ancora ci siano i barili da fisici 100, che 100, spostano i barili.
1: 159 litri.
2: Di il bicchierino di grappa, pieno di petrolio, fa morire.
0: Lascia stare la grappa.
1: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
0: Lascia stare la grappa, sarà che già qualcuno
1: sarà
0: ha chiesto.
1: L'equivalente come risultato di un lassativo.
0: Esatto, qualcuno ha già chiesto se oggi hai bevuto grappa al posto del caffè quando parlavi di Salda, quindi non nomina la grappa. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro, per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro. Il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice. La garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
1: 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso. O prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, e che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo ogni giorno, probabilmente le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
0: sì,
1: che finisce sulle loro labbra. Noi magari, se mangiamo del tarama, sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo. Ed è un prodotto che creò non una guerra, ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
0: sì,
1: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
2: Raro.
1: All'epoca.
2: Però esatto. È un colorante di fatto.
1: È un colorante naturale. Esatto.
2: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma, diciamo, pura avrebbe un colore del tutto diverso.
1: Grigiastro.
2: E sgradevole, per quello che viene commercializzato così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
1: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
0: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie Prime, Guerre e Dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
1: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
0: Siccome è duro, è duro, bel colpo di guaiaco.
1: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3. cioè, quindi significa sì. che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
0: No, vieni qui che boom. Tanti
2: cosa
0: no,
2: succederebbe se facesse una canoa in guaiaco? Sarebbe comunque
1: sì, pensa, pensa quando prendi una nave che sia anche militare certo. di guerra pesantissima, no?
2: galleggia.
0: No, però leggo, leggo che veniva usato per curare la sifilide. Perché?
1: Come
0: c'è il bastone?
1: Come no,
0: no. No.
1: come il HG.
0: Il mercurio.
2: Assolutamente, che aveva esatto. questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli, si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
0: Ho capito, ma esatto. il guaiaco, perché infatti, la sifilide?
1: Anche
0: la sifilide?
1: Lì, attenzione,
0: era grattugiato insieme al mercurio.
1: No, facevano bollire questo legno e poi dopo la gente beveva questo liquido. Esatto.
2: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone curando la sifilide col mercurio perdevano i capelli e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto
1: allora,
2: collaterale.
1: Allora ne approfitto per saltare sul tuo sì, sul problema sì. delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia e fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiedero a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio.
0: L'antimonio,
1: esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
0: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
1: Curativo, allora, è un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli. Ed è lui che aveva lanciato la moda delle parrucche.
0: È straordinario perché il professor Giraldo dice, sentite molto spesso, sapete come sapete. No, noi non lo sappiamo, ti chiamiamo perché vogliamo appunto vogliamo saperlo.
1: No,
0: da te.
1: Io sottolineo. Io
0: no, dico, come io sapete, no, come non sappia Manera, non sa, io non so. E tu sei qui invece a spiegarci. Va bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo raccontando altre straordinarie di materie prime che sono tutte in questo libro, materie prime, guerre e dazi. Parleremo anche tra poco con un autotrasportatore, c'è un tema di sciopero, c'è un tema di blocco del Brennero domani e quindi rischio di gran traffico in questo ponte, tra poco dopo la pubblicità.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
11: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene. perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
22: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: nei 9:35 minuti. Se siete in viaggio, se siete in viaggio per il ponte, ponte che è precluso a Manera, che deve dar retta a suo figlio, sappiate che potrebbero esserci disagi. Ho capito che c'è uno sciopero e quindi possibili disagi su treni.
1: Come dice Landini, uno sciopero.
0: Uno sciopero.
1: Come fa a difendere i lavoratori uno che non riesce neanche a pronunciare la parola sciopero?
0: Dai,
1: lo sciopero.
0: E poi
1: ha mai imparato a dire sciopero Landini?
0: Domani.
1: Secondo me non dovrebbe essere il rappresentante principale della CGIL uno che non riesce a dire sciopero.
0: Sciopero. Domani invece
1: dovrebbero fare un test tra i vari candidati. Chi riesce a dire sciopero? E Landini dice sciopero. È strana sta cosa che non riesca a dire sciopero.
0: Salutiamo il segretario generale della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, la FIAP, Alessandro Peron. Buongiorno.
1: Lui a dire sciopero?
0: Non so, proviamo.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Peron, provi a dire sciopero.
2: Ma noi l'abbiamo detto poco tempo fa, nel senso che abbiamo avuto
0: ma
2: non è uno sciopero, ma è un fermo. Sciopero riusciamo a dirlo.
0: Sciopero,
1: perché lei sa che Landini non riesce a dire sciopero, dice sciopero.
0: Sciopero, invece lei dice sciopero.
2: Non mi mette in difficoltà che noi sa che dobbiamo avere rapporti sempre cortesi.
0: Esatto. Allora, tra l'altro ho scoperto che domani ci sarà un blocco del Brennero, però in questo caso non c'entrano gli italiani. È un fermo degli ambientalisti austriaci. Questo però lo sappiamo impatta moltissimo sul traffico italiano, perché voi che ne pensate di questo blocco del Brennero?
2: Beh, allora, questo è un problema abbastanza importante, perché al di là insomma della manifestazione di questi signori, bloccare un'arteria importante come il Brennero crea un disagio per un paese come l'Italia importante. Al di là delle persone che comunque si trovano a fare il weekend lungo e troveranno magari l'autostrada completamente bloccata e per cui ci sarà difficoltà insomma anche per noi cittadini normali, il vero problema è che il Brennero, forse qualcuno non lo sa, ma è uno dei nostri, diciamo, bocche di esportazione e importazione più importanti in Italia, per cui quasi un terzo del nostro export, diciamo, viaggia proprio sul Brennero. Tenga presente come valore che stiamo parlando di circa 150 miliardi l'anno di export italiano che passa proprio per quell'autostrada. Un fermo anche di un giorno sono 500 milioni bruciati, ecco.
0: Che è il motivo per cui gli ambientalisti protestano, cioè la grande concentrazione di merci e di mezzi che passano da lì, no?
2: Ma in realtà capisco ed è giusto l'aspetto ambientale, ma è anche giusto tenere presente sempre anche l'aspetto economico della circolazione delle merci. Oggi i veicoli, diciamo, ma anche i veicoli pesanti sono, diciamo, tecnologicamente avanzati e sono molto efficienti. Tenete presente che è meglio far circolare un veicolo a bassa velocità e farlo passare piuttosto che tenerlo 8 ore in colonna perché è stato bloccato e deve aspettare, per cui non è che poi questo diciamo aiuti l'ambiente, anzi. E poi voglio ricordare che stiamo parlando di circa 7.000 mezzi pesanti che girano normalmente di sabato, che dovrebbero circolare il 30. Avere questo blocco vuol dire che tu hai 7.000 persone che non potranno tornare a casa dai loro familiari.
0: Sì, per cui oppure passeranno
2: va per bene l'ambiente, ma c'è anche l'aspetto sociale di poveri autisti che guidano quei veicoli. Insomma, adesso ci vuole anche un minimo di rispetto nei confronti. È giusto chi manifesta, ma anche è giusto rispettare chi lavora. Uh-huh. E quelle persone stanno lavorando per noi perché ci stanno rifornendo i nostri supermercati, i nostri negozi preferiti o gli ordini che abbiamo fatto in quel portale e-commerce e li vogliamo il giorno dopo. Perché dobbiamo ricordarci che sono lavoratori che lavorano per noi, non è che sono lì che stanno facendo il giretto in macchina.
0: Sì, tra l'altro il traffico sarà completamente fermato sull'autostrada 22, da Vipiteno in su, sulla strada federale B182 dalle 11 alle 19, addirittura per i mezzi pesanti dalle 7, per cui se uno deve necessariamente tornare a casa, credo che stiano finendo anche in questi giorni le feste di Pentecoste per i tedeschi che devono rientrare a casa, insomma, e molti sono in Italia, molti magari hanno programmato di rientrare domani, non lo so, vabbè, in bocca al lupo per chi si troverà in quella situazione. No, invece ci diceva del fermo più che dello sciopero che voi avevate preannunciato, poi è stato sospeso. Ci vuole spiegare questo punto su cos'era, quali erano le proteste e poi perché
2: Sicuramente, allora, in questo, noi avevamo, voi sapete che con la scusa dell'aumento del caro del gasolio, il governo aveva utilizzato una manovra per ridurre le cosiddette accise per tutti noi cittadini. È chiaro che per il mondo dell'autotrasporto pesante, cioè per quelli che operano con veicoli, diciamo, tra l'altro più moderni e più evoluti, che godevano di un'accisa agevolata proprio perché avevano fatto degli investimenti su veicoli più sicuri e più ecologici, si sono ritrovati di fatto a diciamo, non avere più questa accisa agevolata e per cui pagare il gasolio come tutti gli altri.
1: Di fatto, perché contemporaneamente sono saliti poi i prezzi, nonostante le accise siano state ribassate, no?
2: Sì, più che altro perché la riduzione delle accise, noi abbiamo un cosiddetto rimborso di queste accise, questi veicoli hanno questo rimborso delle accise per incentivarli a
1: utilizzare. Quindi il rimborso è minore perché le accise sono più basse.
2: Perfetto.
1: Quindi alla fine.
2: Per cui avevamo queste aziende avevano, oltre alla beffa, insomma, del caro gasolio, per cui l'aumento di tutti i costi, avevano avuto anche la perdita di questo rimborso.
0: Sì.
2: Questo naturalmente era uscito un primo decreto di 100 milioni, ma non era mai diventato esecutivo, ha sicuramente infervorato un po' tutte le associazioni che volevamo delle risposte, per cui a seguito di una proclamazione del fermo il governo ha risposto, devo dire, in maniera importante, convocandoci direttamente a Palazzo Chigi, dove c'era la Premier Meloni, ma c'era anche il Ministro Urso, Giorgetti, Salvini e il Vice Ministro Rixi e anche il Ministro Foti, e dove, insomma, abbiamo concordato ed è il governo ha stanziato 300 milioni proprio a sostegno per recuperare questi soldi che avevamo, diciamo, che le imprese avevano perso.
0: Qui abbiamo il professor Alessandro Giraudo, che è un grandissimo esperto di materie prime, no? Quando si parla di gasolio, di accise, professore, cosa possiamo dire riguardo?
3: Beh, che mi ricorda il sale del passato, nel senso che varie accise e redditi fiscali dei vari stati, ma negli ultimi, diciamo, 5.000 anni, arrivavano in larga misura proprio dal sale, dalla fiscalità sul sale, perché era un prodotto che tutti dovevano utilizzare per differenti ragioni.
0: E quindi si mette una tassa.
3: E quindi e come voi sapete, qua l'ho già raccontato, perché noi diciamo piove governo ladro, ve lo ricordate, no? Penso. Perché di fatto i vari governi delle città lasciavano aperte le porte del magazzino del sale più a lungo quando pioveva. Uh-huh. Perché? Perché di fatto vendevano un po' di acqua con il sale, perché il sale assorbe molta acqua.
0: Sì.
3: E quindi la gente comprava sale e un po' di acqua. Ecco perché si dice governo ladro.
0: Piove
3: il governo ladro.
0: Sì, insomma, sul gasolio. Cioè, le richieste che avete fatto come categoria sono state tutte accolte per ON, e quindi il fermo è rientrato?
2: Sì, sono state quasi tutte accolte e poi anche noi comprendiamo il momento difficile, insomma, sappiamo che in questo momento non è che c'è una cassa molto aperta e per cui si può pretendere di più. Noi quello che ci aspettavamo era solo recuperare quelle accise che in realtà erano state perse per quelle nostre imprese, insomma, non è che era una forma di protesta. Poi comprendiamo, noi abbiamo la fortuna di avere una clausola dal 2022 della fuel surcharge, un po' come quella sul traffico aereo, che ci permette, diciamo, di ribaltare i maggiori costi del gasolio direttamente, diciamo, ai nostri clienti. È una clausola che, come spesso accade in Italia, non tutti la applicano e non sempre viene applicata, però questo poi deve essere un impegno dei singoli a rispettare quello che sono norme che sono importanti, perché aiutano a mantenere e tenere equilibrato un mercato e un settore che è strategico per un paese come l'Italia, perché la stessa Premier Meloni ha confermato che il 90% della merce italiana viaggia su gomma e per cui è importante, l'autotrasporto è un asset industriale fondamentale per il nostro paese.
1: Sì. Senta, oggi non esistono tir elettrici?
2: Assolutamente sì. Molte imprese stanno investendo, anzi devo dire che la maggior parte degli camion elettrici vengono comprati proprio da aziende molte associate a Fiat, e siamo orgogliosi di questo.
1: Però costano di più.
2: Beh, sicuramente c'è un costo maggiore, ma non è solo il costo del veicolo che è maggiore. Il tema è che io devo avere un'infrastruttura elettrica e al di là di una macchina che io mi fermo, che fa una macchina fa 3-4 metri di lunghezza e posso ricaricare, voi dovete immaginare che un camion fa 16 metri per fermarsi a ricaricare con il semirimorchio.
1: Beh, basta prendersi un mese di tempo per ricaricare.
0: No, più che altro anche la lunghezza della piazzola.
2: No, la lunghezza anche della piazzola diventa un po' un problema.
0: Deve essere dei parcheggioni immensi.
2: Nel traffico leggero, quelli che vi consegnano il pacco, quelli che consegnano a tutti noi il pacchetto sotto casa, ormai l'elettrico sta diventando una consuetudine, soprattutto per le città, e devo dire che questo aiuta anche, non solo l'inquinamento, diciamo, delle polveri sottili, ma anche l'inquinamento acustico.
0: Anche
2: sui mezzi pesanti ci vuole ancora un po' di tempo, le aziende stanno investendo molto. Ecco, tenete presente che però, come ha detto lei, un camion costa 3 volte tanto, l'elettricità costa ancora, e per cui in realtà noi rispondiamo a una domanda. Cosa vuol dire? Se il mio cliente compra i servizi di trasporto e logistica solo guardando il prezzo, ecco che sicuramente non gli fornisco il servizio di trasporto tramite un camion elettrico. Se invece ho clienti più virtuosi che dicono sì, sono disposto a spendere un pochino di più perché ci tengo anch'io all'ambiente, perché come spesso dico, l'autotrasporto non può salvare il mondo, tutti dobbiamo fare la nostra parte.
3: Vorrei darvi due statistiche che mi sembrano importanti. Il parco elettrico di questi trasporti in Europa è il 2%, in Cina siamo al 23%.
0: Come al solito. I cinesi sono avanti. Grazie Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, e andiamo al traffico per l'appunto.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla 1 Milano-Napoli. Verso Napoli, a causa di un veicolo fermo, si verificano code di 4 km tra Valdarno e Arezzo. Sempre a causa di un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia in coda tra Montopoli e Gello in direzione Livorno. Incidente, code sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto. Tutti i dettagli sul sito di Radio 24, noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: e ha sempre ragione Manera, non c'è niente da fare, ci vuole il tifo da stadio per le partite di tennis. Ieri bastavano 3-4 fumogeni, la partita si sospendeva, si giocava oggi, Sinner vinceva e tutti a casa.
1: Ma certo, cavoli. Poi se Sinner fosse stato sostenuto con un tifo da stadio ce l'avrebbe fatta a proseguire, questa vergogna, è la verità.
2: Vergogna, non calcistizzare
3: il tennis. Radio 24, la radio della produttività, la radio della Confindustria. Poi appena c'è un ponticello ci si buttano tutti a pesce e in radio rimangono due stacanovisti sfigati a mandare avanti tutta la baracca.
1: Sono d'accordo.
3: Complimenti.
1: Infatti oggi la redazione è totalmente vuota, è deserta completamente, sono quasi tutti partiti per il ponte.
2: Allora, ci parlava della Cina, c'è qualcun altro? Vai.
4: Manera, sì. Fai crescere tuo figlio nella bambagia.
1: È vero.
2: Il professor Crepetti.
1: L'ho viziato tantissimo, mio figlio.
5: Scusi, Cinaudo, ma se il petrolio è frutto di sedimentazioni che si sono formate in milioni di anni, perché non è equamente distribuito su tutta la Terra?
1: Questa è una buona domanda, perché ci saranno particolari tipi di terreno che sono più adatti alla sedimentazione e alla formazione del petrolio.
6: No, ma la domanda è molto interessante, ma sapete che il petrolio di fatto cos'è? È un albero che è marcito, è morto ed è marcito, tutto lì. Questo vale per tutti gli idro...
2: E perché non marcisce ovunque?
6: E perché non ci sono alberi dappertutto. Tu vedi degli alberi nel Sahara? No. Per esempio, ma li vedi, ma guarda caso, li vedi per esempio, ma li vedi per esempio in una regione come l'Artico. Sapete che 60 milioni di anni fa l'Artico era abitato dai coccodrilli e da animali preistorici e quindi c'erano delle foreste molto molto ricche che hanno lasciato una traccia che si chiama gas e petrolio. Pensate che il 30% delle riserve di gas sono in Alaska, nell'Artico, per esempio.
1: Quindi le terre che oggi noi vediamo, diciamo, come più inospitali, sono quelle che in passato hanno ospitato e quindi quelle dove poi si è formato il petrolio.
6: Sì. Esatto.
2: Prima ci parlavi della Cina, durante la pubblicità ci hai svelato questa cosa sulla Cina, quanti produttori di visto che ci citavi, cioè, la enorme produzione di mezzi di trasporto pesanti già elettrici in Cina,
6: che rappresentano più del 20%, mentre, come dicevo, in Europa siamo al 2% del parco, e in Cina attualmente ci sono più di 120 produttori di auto. Mi ricorda che cosa? Quando eravamo nel 1900, quando a Torino c'erano qualche cosa, 17-18 produttori di auto, che con la crisi del 1907 finirono tutti in Fiat, piccolo dettaglio tecnico.
2: Invece noi...
6: Esatto.
2: Allora, Leonardo, visto che hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
1: L'orzo. Perché, come dico io, è il surrogato del caffè e dopo l'orzo c'è solo la morte.
6: Probabilmente. Allora, è interessante parlare degli ersatz.
1: A cosa serve l'orzo, oltre a farsi venire cattivo umore, amarezza, perché non puoi bere caffè?
6: Cioè, allora, serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
2: Quindi mangime.
1: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
6: interdetto.
1: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
6: Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
1: è un cibo prelibato, però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
6: No, è dell'orzo che sono i grani.
1: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
2: Va avanti.
6: Allora, buona domanda, anche lì va semplicemente i bovini. E i suini, tutto lì.
1: Capito.
6: E mentre poi, i cavalli ne mangiano molto meno.
1: Il letame, poi mi incuriosisce. Il letame, oltre a essere utilizzato come concime,
6: allora, lì,
1: per cosa viene utilizzato il letame?
6: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia. Siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano

0: conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati, i quali producevano naturalmente del
1: latte, formaggio,
0: producevano quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti, il latte. Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale, all'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo messo, e quindi questi erano molto valori. E mi permetto, scusami ancora Alessandro, e pensate che per esempio perché i formaggi olandesi sono molto importanti, sono molto molto noti, perché ci fu, e questo ancora materia prima, siamo verso il 1600, un enorme braccio di ferro fra gli industriali dell'epoca e i produttori? Produttori.
1: Perché stiamo sforando già di un minuto.
0: Accidenti. Di produttori di prodotti agricoli.
1: Uh-huh. Fermati qui. C'è il giornale radio, abbiamo sforato un po', chiedo scusa, riprendiamo tra un attimo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
13: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota

0: subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
2: E con
4: A2A Life Company, una vita più azzurra è possibile. A2A.
2: Il segnale orario vi è offerto da
5: Proprietà intellettuale da difendere.
6: Axerta, indaga, documenta, accerta.
5: Axerta.it.
7: Sono le 10.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Drone russo caduto in Romania, intollerabile escalation, dice il ministro Crosetto. Stati Uniti, Iran, la Cina potrebbe essere garante dell'intesa, fa sapere Teheran. Il Pride a Budapest si farà, nessun divieto da parte della polizia. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galați in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha poi manifestato a tutto il popolo della Romania e al governo la più profonda solidarietà e vicinanza.
1: Il presidente della Romania ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e convocato l'ambasciatore russo dopo che nella notte un drone ha violato lo spazio aereo rumeno sorvolandolo per poi schiantarsi sul tetto di un edificio residenziale. L'impatto ha provocato un incendio, danni e due feriti lievi. L'incidente è durante un attacco russo con droni sull'Ucraina che ha fatto scattare allarmi nella capitale Kiev e in diverse altre regioni. Bucarest parla di grave e irresponsabile escalation sostenuta dalla NATO, che ha condannato la sconsideratezza di Mosca. Condanna ferma anche dalla Moldavia, secondo cui la Russia costituisce un pericolo per tutti, e dalla Francia parla di un altro limite oltrepassato, Ursula von der Leyen, che ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca. La Russia non può violare lo spazio aereo europeo impunemente, il messaggio sui social del capo della diplomazia UE Kaja Kallas. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Quanto alla diplomazia, l'Europa è parte in causa del conflitto, pertanto non può pretendere di mediare in alcun modo, la dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tre persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo la quale un drone ha colpito la zona di Al-Mawasi, provocando appunto tre morti e diversi feriti. La Cina potrebbe essere il garante di una possibile intesa tra Teheran e Washington, lo ha dichiarato il segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica, parlando dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare. Secondo l'esponente iraniano, il presidente americano Trump preferisce un'intesa rispetto a una ulteriore escalation, pur in un contesto di colloqui che ha definito molto difficili e caratterizzati da questioni ampie e complesse. Il segretario ha inoltre evidenziato che le condizioni attuali impongono all'Iran di affermare la propria autorità sullo stretto di Hormuz, definendo il passaggio marittimo un nuovo strumento strategico e uno degli elementi del potere dell'Iran. In una fase di crescenti tensioni, con i governi europei intenzionati a irrigidire la propria posizione verso Pechino, il tema delle relazioni con il dragone sarà al centro della riunione dei commissari in programma oggi. Arriva una maxi multa milionaria per il colosso cinese dell'e-commerce Temu, secondo la Commissione europea, vende merci illegali e pericolose.
2: Bruxelles alza gli scudi contro Pechino e infligge a Temu una multa da 200 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali. Al colosso cinese dell'e-commerce, 130 milioni di utenti in Europa, la Commissione europea contesta di non aver impedito la vendita di merci non a norma, come caricabatterie difettosi, gioielli pericolosi e giocattoli contenenti sostanze chimiche oltre i limiti di legge. I consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu, mette nero su bianco l'esecutivo europeo, secondo cui il gigante cinese non ha identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall'offerta di prodotti illegali sulla piattaforma. La sanzione è la più alta mai inflitta per questo tipo di contestazione. L'importo, fa notare Bruxelles, resta però bene al di sotto del tetto massimo consentito, pari al 6% del fatturato globale, che per Temu corrisponde a 3,1 miliardi dei 53 di ricavi. La società, che ha bollato la multa come sproporzionata, ha ora 3 mesi di tempo per presentare un piano d'azione correttivo ed evitare nuove sanzioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Ungheria volta pagina anche sui diritti civili. La polizia ungherese ha affermato che non vieterà la parata del Pride in programma il 27 giugno a Budapest, in netto contrasto con quanto accaduto lo scorso anno, quando l'evento era stato vietato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Durante la procedura di notifica e la successiva consultazione con le organizzazioni non sono emersi motivi per vietare l'assemblea, ha dichiarato la polizia. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a 1 nessuno 100.000, la prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente, sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Pioggia di fatture da Saturno.
4: Fatture processate.
3: Pratiche nebulose.
4: Già chiuse.
5: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
6: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ci sono persone che ascolteresti per ore, professor Girauto, il top. Certo non posso dire di Milan la stessa cosa.
1: Speravo di Milan e Manera, però va bene, di Milan, va bene. Però il professor Girauto lo ascolti da Milan, ecco. Quindi, la tassa, io sono l'accisa, dice.
2: Esatto, l'accisa.
1: Io sono l'accisa, ecco cosa sono, l'accisa. Vuoi ascoltare Giraudo? Accisa Milan.
2: Accisa Milan.
3: I francesi del cazzo, capito? Perché se ci avevano loro il campione del mondo, come noi ci sa, Sinner italiano. Sì. Non lo facevano
1: La polemica,
3: giocare a quelle temperature a mezzogiorno.
1: Eccola lì.
3: Maledetti francesi.
1: Eccola lì, c'è la polemica che è già nata su Sinner, che è stato messo a giocare alle 12. Invece, siccome è il numero uno al mondo, deve essere protetto. Guardate, ascoltatevi il maestro Paolo Bertolucci, oggi intervistato. Dice: sei il numero uno al mondo, anche il numero uno al mondo può giocare alle 12, alle 14, alle 15.
4: È strano però giocare a in generale, dico, in generale.
1: Sì, però cosa fai? Allora il numero uno gioca sempre di sera.
4: No, ma non sta dicendo il numero uno, dico in generale giocare, perché
1: nel Grande Slam si parte sempre alle 11 del mattino.
4: Ho capito, perché
1: sono tante, partite.
4: È sbagliato.
1: Sono tante partite,
4: ma
1: c'è
4: no,
1: singolare.
4: Si comincia
1: doppio.
4: Alle 4 di pomeriggio a giocare a tennis, sai,
1: sì, però il torneo dura un mese.
4: Vabbè, lo fai durare un po' di più.
5: A proposito di gente che va in vacanza, volevo fare i complimenti alla bravissima dottoressa Stakanova Crivelli. Ci sentiamo lunedì, dottoressa. Saluti.
2: Stakanova.
1: Sì, perché Giulia Crivelli sostituisce sempre Simone Spezia. Poi in agosto va in onda.
4: Però è in vacanza tutto il resto dell'anno, diciamo.
1: No, lavora al Sole 24 ore.
2: Lo sapete.
6: E sapete che gli inglesi hanno un solo tipo di formaggio. Un popolo che ha un solo tipo di formaggio non dovrebbe neanche esprimersi.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice, Silvia, che mi ha scritto che anche i suoi polli mangiano l'orzo. Altri hanno detto che poi l'orzo serve alla birra, insomma, va bene.
2: Per esempio.
1: Visto che si
4: però
1: parlava...
4: i galli prendono il caffè.
1: Sì, va bene. E mi ha mandato anche una foto, il nostro amico panettiere, delle friselle con l'orzo. Mi ha mandato la foto della confezione. Però aspetta che c'è un ascoltatore che ha un messaggio proprio per il prof Giraudo.
7: Comunque, Manera, il professore dice gas, probabilmente... sciopero non gli viene così bene.
1: Proviamo a vedere. Prova a dire sciopero.
2: Da sciopero.
1: Ah, ecco, sarebbe.
4: Ma sai che forse il modo giusto di dire gas è proprio gas e non gas.
1: Gas.
4: Io credo che gas. La corretta dizione sia gas.
1: Vabbè.
4: Tanto mi sono un po' scusa, mi ha incuriosito questa cosa della carta pecora.
1: Sì. E ti hanno criticato molto, ma leggi due cose, ti hanno detto Leonardo.
4: No, ho scoperto che sulla carta pecora, soprattutto
1: attenzione,
4: le.
1: Sta per fare una battuta, dalla faccia ormai lo capisco.
4: No, ho scoperto che sulla carta pecora, soprattutto le vocali, si scrivono in modo un po' diverso. Si scrive A, B, C e così via.
1: A Parigi dal canto venuto, arriva il cielo di blocco.
4: C'è Paolo Corleone che si diverte a ride.
2: È venuta questa battuta perché prima gli ho parlato di Umberto Agnelli.
4: Io penso che se il professor Giraudo, mentre dice le cose molto serie e molto interessanti, inserisse anche delle battute di questo tipo, le sue conferenze avrebbero un risultato ancora maggiore, perché sono spiazzanti.
2: Grazie del suggerimento.
4: Mentre dice cose serie, la carta pecora, la carta pecora. Si scrive in modo diverso, mette la lettera A o la lettera B.
1: Veniamo a due questioni private, no? Perché un ascoltatore ci chiede perché il professor Giraudo vive a Parigi. Ricordiamo che il professor Giraudo,
4: perché c'è Moulin Rouge,
1: che ha una grandissima cultura, dorme 5 ore a notte, per il resto legge, si informa, va a scoprire. Prima ha detto: se mi sveglio alle 3 di notte con un dubbio, finché non vado a chiarirlo, non mi riaddormento.
2: Ed è questo, è drammaticamente vero.
1: Ma è un'angoscia così? Cioè,
2: no,
1: la tua curiosità,
2: è
1: l'hai detto tu, diventa una malattia.
2: Io ho studiato, ho avuto la fortuna di studiare con Umberto Eco, che è un tipo di questo tipo, e poi con Cipolla.
1: Professor Umberto Eco.
2: E poi con Cipolla, anche lui era un uomo di una curiosità enorme.
4: Ecco, l'altro giorno mio figlio mi chiedeva, dice, qual è il senso della vita, eccetera. Oltre a tutte le cose che si dicono ai figli in questo caso, un senso della vita potrebbe essere proprio la curiosità.
1: Per il professor Giraudo è sapere.
4: credo, no? Ma anche la curiosità verso il mondo circostante, conoscere delle cose che non ti aspettavi.
2: Ma quello che io insegno soprattutto ai miei studenti è diventare curiosi, che è una malattia che non si può curare. Uno rimane curioso per tutta la vita.
1: Sì, e a Walter che chiede perché vivi a Parigi, fatti suoi, no, nel senso perché
2: perché ho incontrato mia moglie a Parigi, che è una francese, secondo perché mi sono trovato bene e poi avevo un lavoro interessante, ecco. Nella finanza, lavoravo plasmandomo.
4: Molti amano Parigi, qual è il valore aggiunto di Parigi rispetto che so, a Cinisello Balsamo o a Cernusco sul Naviglio
1: o a Pinerolo,
2: che è mia città.
1: La tua città.
2: Parigi secondo me vive di immagine, tutto lì, nel senso che c'è un'immagine molto molto molto piacevole, culturale e così via, ma non è più questa la Parigi è una città che ha dei problemi molto molto molto seri, soprattutto con una criminalità che si sta sviluppando in modo drammatico e con dei problemi. Se non avete dei soldi a Parigi non si può vivere.
1: Questo è un po' come Milano.
2: Come Milano.
1: Sì, sì. Va bene, ricordiamo il libro Materie Prime, Guerre e Dazi, che è il libro di cui stiamo parlando, uscito da 2 settimane, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali, o ovviamente prof, molte domande arrivano sulle materie prime, le materie rare, scusa. Mm-hmm. Che cosa si può dire di nuovo che non è stato ancora detto su queste materie rare?
2: Beh, direi onestamente pochissimo, tranne due cose secondo me. La prima è che, e ve lo dico perché ho terminato un libro che uscirà nel mese di novembre, che sarà sull'Artico, perché ci sono moltissime materie prime molto rare proprio nell'Artico, e guarda caso abbiamo dei conflitti per l'istante pacifici, però fra le ambasciate ci sono scambi abbastanza robusti di documenti. E poi seconda cosa molto interessante ancora su queste materie prime è che scopriamo veramente che abbiamo un bisogno, proprio perché la nostra tecnologia richiede queste materie prime, ma crescente e drammatico di queste materie prime. Sì. E guarda caso, noi abbiamo la possibilità di avere uno schermo che è luminoso, perché dietro c'è molto un metallo stranissimo, si chiama l'indio. Bene.
1: Indio,
2: che fino al 1950 nessuno conosceva, sì, tranne gli scienziati che scoprivano l'indio, lo mettevano nel cassetto e cercavano di avere un premio Nobel, tutto lì.
1: Sì. Allora, di materie prime, di materie rare è piena la luna, dicono anche, però vogliamo parlare di
2: questa... Ha dei costi incredibili, sì. Tutto lì.
1: Vogliamo parlare di questa vicenda della Luna. Oggi, tra l'altro, abbiamo letto sui giornali che Bezos avrebbe scavalcato Musk nella licenza da parte della Casa Bianca di costruire le prime basi lunari, i primi moduli. Quindi Bezos sarebbe favorito rispetto a Musk. Ma vogliamo parlare di cosa vuol dire vivere sulla Luna. Perché c'è una fondazione che ha fatto una ricerca, la fondazione ISI, che ha preso 12 persone, le ha messe in un contesto di isolamento per 10 mesi.
4: Tipo l'esperimento che venne fatto prima del Grande Fratello.
1: Prima il Grande Fratello, trasmissione?
4: Sì, e deriva da un esperimento vero di prendere queste persone e metterle in isolamento per un tot di tempo, però qui era tipo colonia lunare.
1: Esatto, per vedere l'effetto che fa, insomma. Il direttore scientifico della Fondazione ISI è Ciro Cattuto, che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti.
1: Fondazione, Istituto per l'Interscambio Scientifico, tra l'altro... lavorate anche in collaborazione con l'Agenzia Spaziale, insomma, per cercare di capire. Allora, ci spieghi un po' questo esperimento. Avete preso queste 12 persone e...
8: Sì, sostanzialmente noi è un decennio che studiamo reti sociali con diversi metodi, principalmente con tecnologie pervasive, con sensori indossabili. E l'equipaggio della stazione Artica Concordia, che è la stazione italo-francese in Antartide, è un equipaggio che durante l'inverno passa quasi 10 mesi in condizioni di isolamento estremo. Sono condizioni più estreme di quelle della Stazione Spaziale Internazionale in termini di estrarre una persona in caso di necessità. L'ambiente è punitivo e non solo stiamo in condizioni di isolamento estremo, ma anche di convivenza forzata, no? Di confinamento. Queste persone conducono ricerca scientifica, però nel farlo diventano esse stesse un gruppo sociale che è un esperimento in un certo senso sulla convivenza e le prestazioni di un team in queste condizioni estreme. Quindi ecco, quello che abbiamo fatto, che è nuovo di questo studio, è simultaneamente utilizzare dei sensori indossabili che misuravano la prossimità delle persone, le conversazioni faccia a faccia, e simultaneamente delle valutazioni psicometriche, psicologiche, per valutare il benessere psicologico di queste persone nel corso di un lungo periodo di isolamento che è durato 10 mesi.
1: Ecco, io da quello che ho intuito, ma i risultati ce li dirà lei, non è che sia andata benissimo. Cioè, dal punto di vista dell'osservazione dei rapporti umani di persone costrette a stare isolate, ma in un gruppo ristretto che deve interagire, cioè?
8: Sì, sostanzialmente queste persone sono selezionate dall'Agenzia Spaziale Europea e dagli enti nazionali italiani e francesi per essere particolarmente robuste psicologicamente in quell'ambiente. Ciononostante, quello che noi abbiamo trovato è che, contrariamente a quello che succede nelle reti sociali in contesti normali, dove una maggiore socialità, una maggiore quantità di contatti sociali si traduce, è associato in genere a un miglior benessere psicologico, ecco, nella stazione artica Concordia abbiamo osservato l'opposto, cioè man mano che il tempo andava avanti aumentavano degli stressori psicologici, le persone si sentivano isolate, si sentivano sempre più sospettose le une delle altre, la rete sociale si fratturava lungo la linea Francia e Italia,
1: okay.
8: E soprattutto le persone che avevano più contatti sociali riportavano gli esiti di benessere psicologico peggiori, paradossalmente. Quindi chiaramente c'è qualcosa che dobbiamo ingegnerizzare meglio nel pensare.
1: Ma cosa vuol dire? Cioè, aumenta un po' anche il risentimento, i piccoli rancori in una situazione senza via d'uscita, perché non è che uno dice vabbè, esco e vado a fare un giro.
4: Veramente è un po' come il Grande Fratello, il primo esperimento che venne fatto.
8: Salvo che fuori c'è meno 80 e anche in condizioni di emergenza, meno 80 gradi, e anche in condizioni di emergenza non è possibile essere estratti da lì. Quindi questa ovviamente è una parte importante dello stress in quell'ambiente, e sì, per rispondere alla sua domanda, aumentano i segnali di conflitto, di sospetto che le altre persone del team parlino di sé, si frammenta il team lungo la linea nazionale, che è un problema per la questione.
1: Interessante, cioè gli italiani con gli italiani, i francesi con i francesi, no?
8: Bene, sì.
1: No, voi immaginate, uno, i primi prototipi, persone che andranno a vivere sulla Luna, non so quando succederà, non è che poi uno dice, vabbè, c'è un po' di tensione, torniamo a casa. Cioè, non è un, no, quindi...
8: Infatti, in un certo senso, le implicazioni più interessanti sono, no, guardando avanti, su come utilizzare queste tecnologie pervasive e quello che abbiamo imparato in questo studio, che è uno in un contesto, per guardare davanti, no? Come possiamo ingegnerizzare dei team che siano resilienti all'isolamento in contesti ostili, come possiamo usare tecnologie pervasive per misurare in anticipo dei segnali, no? Che magari diagnosticano dei problemi in fieri e ci danno un'opportunità di intervenire. Di rendere
4: il Quante tema. Persone erano? In quanti erano in questa colonia?
8: Erano 12 persone, durante l'estate il team della stazione sale a 50-60 persone, ma durante l'inverno sono isolati e il team si riduce a appena 12-13 persone.
1: E ricordiamo, come ci ha detto lei, che sono le persone già selezionate per essere psicologicamente molto
8: particolarmente robuste.
1: Esatto, cioè, voi immaginate invece persone che normali, ecco, parliamoci chiaro, è chiaro che sono tutte persone normali, ma queste sono persone abituate anche a sopportare lo stress, le tensioni. Pensate invece a persone comuni, cosa potrebbe succedere? Insomma, vabbè, non è andata benissimo, però ne avete ricavato appunto dei dati, tra virgolette, negativi per migliorare, e anche da qui, no, si impara qualcosa, immagino.
8: Sì, più che negativi abbiamo imparato che questa cosa è più complessa di quello che si immaginava, e abbiamo individuato delle misure che si possono fare per diagnosticare questi problemi al loro emergere, e quindi prospettivamente ci dovrebbero consentire di ingegnerizzare delle comunità che siano più robuste. Come diceva lei, in condizioni generali, no, di colonie, pensando alla Luna o a Marte, noi non avremmo comunità di persone iperselezionate per essere psicologicamente robuste, avremmo bisogno di ogni sorta, no?
1: No,
8: di esperti e di qualità se vogliamo creare una vera società. E quindi è importante diagnosticare questi problemi, comprenderli scientificamente e ovviamente cercare, no, di contribuire.
2: E vorrei ricordare, scusami Alessandro, che se andassimo su Marte ci vorrebbero 3 anni.
1: Visto che questo è il sottotitolo del tuo libro.
2: Esattamente, per esattamente 6 persone.
1: Vabbè, facciamo un po' più vicino, la Luna, dai, almeno la Luna è un po' più vicino.
2: La Luna ci può andare senza troppi problemi. Sì.
1: Che poi la domanda è, prof, ma perché ci dobbiamo andare sulla Luna?
2: Ci andiamo. Ma perché c'è un'idea di andare su queste due, e Luna e Marte, perché potremmo viverci eventualmente e poi eventualmente trovare dei metalli, perché sarà ancora una volta
1: i metalli li andiamo a prendere e li portiamo a casa, ma certo. Perché viverci? Cioè dice
4: delle colonie dove non si sta per sempre, sono colonie momentanee.
1: Sì, ma voglio dire, la Terra è in difficoltà, ma sarà un ambiente comunque sempre meno ostile di quello che si trova sulla Luna.
2: Chiaramente, no. però c'è una visione che circola attualmente, per esempio Trump è uno di questi attori.
1: Lui
2: non ci andrà e manderà qualcuno e quindi l'idea è di dire, ma perché non provare questa esperienza? Però chiaramente io parlo con un uomo dell'ESA, che è un caro amico, il quale mi dice: guarda, noi come ingegneri possiamo andare su Marte senza troppi problemi, sarà magari un qualche cosa di brutto da vedere nel senso dell'estetica e così via, però possiamo andare. Il problema per noi fondamentale è proprio mettere 6 persone per 3 anni a vivere insieme in un quadro,
1: in una navicella spaziale. Caduto, se non riusciamo in una stazione Concordia, chissà.
4: E poi la Luna, cosa ci si mette? Una settimana per arrivare?
1: La Luna, sì.
2: meno,
1: 300.000 km.
4: È come andare a Reggio Calabria d'estate con la coda
2: o attraversare il Brennero in Rosvani.
1: Esatto, andavo a attraversare domani il Brennero. Va bene, no, Ciro Caduto, voi questi pensate di fare altri tipi di esperimenti? Immagino di sì. Cioè per...
8: Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo in realtà una storia di ormai quasi 16-17 anni di misurare reti sociali in vari contesti, con implicazione per la salute pubblica, le malattie infettive, la salute mentale nelle scuole, nelle organizzazioni. Quindi sì, certamente sì, anche perché questo è stato uno studio in un contesto estremo e prima di generalizzare alcuni dei nostri risultati avremo bisogno scientificamente di altri momenti, in altri contesti e così via.
1: Grazie Ciro Caduto, direttore scientifico della Fondazione ISI, per essere stato con noi. E professor Giraudo, continuo, la robbia. A pagina 178, la
2: robbia. Esatto.
1: Che cavolo è la robbia?
2: Che cavolo è? Beh, allora mi sembra che tu sia molto interessato per i colori, dei colori, perché no, prima mi ha chiesto la garanza, adesso mi chiedi la robbia.
1: Ecco.
2: Che è un prodotto anche lì molto molto strano, perché era uno degli elementi fondamentali per dare del colore agli abiti nel passato, fino a quando abbiamo inventato, grazie a BASF, la produzione dei colori artificiali
1: nelle filande, questa robbia,
2: la robbia. E lì la cosa molto interessante è che per esempio in Francia c'è un'espressione che è quella del paese della robbia, di fatto, che è il paese di cuccagna, per due ragioni. La prima è che quando il prodotto della robbia era destinato al commercio, erano delle palle di vegetali, quindi di ortiche, che si chiamavano ancora una volta cuccagna, molto bene. E nella regione di Tolosa, quindi il sud ovest della Francia, c'era una grande produzione di robbia, come per esempio in Toscana, perché sono necessarie delle terre che siano piene di sabbia, di fatto. E quindi in questa regione c'era un'espressione che era di questo tipo: chi produce questi prodotti molto semplicemente ha un vantaggio enorme, perché basta che attenda che questo tipo di pianta si sviluppi. E una cosa interessante, pensate che c'erano i produttori della robbia che ottennero dalla Chiesa una interdizione di utilizzare un prodotto che era un grande competitore, che si chiama l'indaco, che arriva dall'India.
1: Il blu indaco.
2: E termino ancora un istante. Pensate che nel sud della Francia ci sono molte cattedrali che hanno i vetri delle cattedrali che sono di colore blu. pagati e offerti dai produttori della robbia che volevano assolutamente avere una protezione della Chiesa. E in Germania, Achtung, chi utilizzava l'indaco era punibile, quindi era punito di pena di morte.
1: Addirittura.
2: Addirittura.
1: Allora, dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa e poi rientriamo. Vai!
9: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
16: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
17: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buongiorno, prosegue l'andamento positivo delle borse europee, in questo momento Francoforte più 0,24, Londra più 0,23%, Parigi più 0,95%, Madrid più 0,54%, a Piazza Affari il FTSE MIB segna un più 0,42%, vediamo i titoli in rialzo: Nexi più 2,62%, Brunello Cucinelli più 2,38%, Stellantis più 1,74%, tre titoli in ribasso. A Piazza Affari invece Prysmian meno 2,63%, 3 Avio meno 1,55, Fincantieri meno 0,91. È tutto, a voi la linea.
21: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
22: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh.
22: Sì, ma non posso fare tutto io.
21: E chi lo fa?
22: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
21: Tipo Pantera quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
21: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
24: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
25: Giganti?
24: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
0: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
27: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
28: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: per selezionare la gente per la stazione spaziale. Ditegli di prendere qualcuno che è sposato da 30 anni ed è tuttora sposato, e state tranquilli che sopporta tutto.
1: Vabbè. Nera, questa è per te. La carta pecora è molto bella.
2: La mia era più bella, però A, B, C. Meglio.
3: Vabbè, è la fase tibetana di Leonardo Manera. Sì, è in tonalità, cioè pensa se non lo fosse pure.
2: Tipo così.
3: Allora, Miriam dice basta, ma è l'unica che urla basta, quello che vorremmo urlare noi alla Oscar Giannino vecchia maniera. Basta! Materie prime, guerre e dazi è il titolo del nuovo libro di Alessandro Giraudo. Il prof, molti ci dicono che è interessante ascoltarlo, ma è ancora più interessante leggerlo. Allora, se volete, trovate tutti i dettagli. Perché le materie rare, per esempio, vengono chiamate rare, come dicono molti, visto che rare non lo sono, di fatto?
4: È un errore, infatti. È un errore, nel senso che non sono così rare. Però diventano rare perché per produrle, primo, secondo, per trattarle, quindi per raffinarle e così via, c'è una produzione terrificante di... Sì.
3: Più preziose, allora, più che rare.
4: Eventualmente bisogna chiamarle preziose.
3: Materie preziose, però sono nate come materie rare.
2: C'è una produzione?
4: C'è una polluzione, quindi c'è un inquinamento terrificante.
3: Un costo
4: terrificante.
3: E ci confermi che la Cina è la Cina, il paese che esatto. È il massimo... controllore.
4: Assolutamente. E perché? Perché noi abbiamo deciso, diciamo, 30 anni fa di delegare alla Cina questo tipo di attività che è veramente inquinante. E attualmente loro si stanno chiedendo se vale la pena di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che chiaramente trattare queste materie prime significa avere un inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e, attenzione, anche della salute delle persone. Però hanno scoperto anche che è uno strumento politico
3: economico adesso...
4: trattino militare essenziale.
2: Sì, era interessante anche la storia del nero, perché viene ritenuto il colore elegante o il non colore elegante per antonomasia.
4: Allora posso parlarne in pubblico, perché questo era quello che abbiamo discusso prima. Allora pensate che il nero come colore elegante proviene dalla Spagna. E di fatto cos'era? Era un colore, prima Alessandro mi aveva chiesto, guarda caso, dei colori, uno era il rosso, l'altro era il blu, e io ho accennato il nero. Allora, la Spagna, che era molto attiva nel mondo americano, molto semplicemente scoprì che c'era un colore nero che era utilizzato, che era ottenuto da una pianta, che un albero di fatto si faceva, produceva una segatura che dava questo colore nero. E il colore nero quindi divenne un colore molto molto privilegiato e pregiato per la moda spagnola, quindi anche olandese.
2: Ma perché? Perché era difficile?
3: Perché era raro?
4: Era raro, assolutamente. E quindi c'è un legame fra eleganza e ricchezza e il colore nero. Ecco perché ancora adesso nelle cerimonie...
2: Perché non era una pianta così diffusa?
4: Non era così diffusa, assolutamente. E quindi...
2: Quindi se avevi un vestito di quel colore vuol dire che te lo potevi permettere.
4: Esatto,
2: perché...
4: e come dicevo prima, se voi guardate un dipinto olandese o spagnolo, vedete che tutti i ricchi, i potenti, sono vestiti
2: si
4: di nero.
2: Si facevano quantomeno dipingere
4: in nero.
2: Magari ce l'avevano, che so, azzurro. Però quando azzurro, mi fai il ritratto, fammelo dipinto di nero.
4: Di nero, perché era un simbolo della ricchezza.
3: Di tutte le guerre di cui racconti nel libro, qual è quella che ti ha incuriosito di più, magari legata a una motivazione, a una materia prima insomma, nello studiare quella che ti ha incuriosito di più.
4: Ma fosse una cosa strana, che è la seguente, direi forse due. Una, che è molto interessante secondo me, il fatto che noi abbiamo nel passato, ma ancora adesso, utilizzato le ortiche, quindi avete bene capito, le ortiche per produrre dei prodotti tessili,
2: no? Poi hanno smesso perché erano vestiti un po' fastidiosi.
4: No,
2: è vero, però ce l'avevo una maglia di ortica,
3: quella che ti pizzicava, sì,
4: esatto.
3: Sì, sì,
4: e quindi perché l'ortica fu veramente molto molto alla moda? Perché parliamo delle guerre di Napoleone, come voi sapete c'è stato, ancora una volta come voi sapete, c'è stato il blocco continentale decretato dagli inglesi, e quindi il cotone non arrivava più in modo regolare, e però bisognava vestire i soldati, e quindi i soldati di Napoleone molto spesso erano vestiti con delle ortiche, come per esempio i soldati tedeschi della prima guerra mondiale, che erano anche loro vittime di una carenza del cotone, e i soldati italiani, tedeschi, russi della seconda guerra mondiale, che erano vestiti anche con questi tipi di tessuti, che però sono dei tessuti che, se sono utilizzati senza essere sottoposti a degli sforzi speciali, sono molto molto efficaci, perché l'ortica, in funzione del fatto che c'è della torcitura del filo, fa uscire oppure rimane dell'aria dentro. Quindi l'ortica può diventare
2: tessuto traspirante.
4: Allora diventa o qualche cosa come della lana o come del lino, quindi combatte o il freddo, la lana, okay, o il lino, il
2: calore. E come mai non è sopravvissuta come utilizzo?
4: Sì, continua, assolutamente.
3: Però non è diffusissima.
4: Non è molto diffusa, esatto, ma per esempio pensate che i reggiseni molto spesso contengono delle ortiche.
3: Dei tessuti tratti,
4: ecco.
3: Allora, materie prime, guerre, dazi. Questo è il libro del professor Alessandro Giraudo. Allora, noi adesso dobbiamo dare un attimo alle informazioni sul traffico, anche perché poi noi abbiamo il nostro inviato, abbiamo un inviato noi, che non è che è proprio molto sul pezzo, ma cercheremo di collegarci. Dovrebbe essere a Parigi, nella tua Parigi, proprio agli Open di Parigi, magari per svelarci esattamente cosa è successo a Sydney,
4: certo.
3: Insomma, a Sydney, tra poco.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento sulla 9, lainate Como Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente provoca code tra Lomazzo Nord e il bivio per la A59. Sulla 8 Milano Varese, code tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A4 per incidente verso Milano. Un incidente provoca code sulla 14 Bologna Taranto in direzione Bologna tra Monte Marciano e Marotta. Domani, sabato 30 maggio, per manifestazione in territorio austriaco, non sarà possibile attraversare il confine attraverso il Brennero. Sulla A22 dalle 6 del mattino alle 20 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti tra Verona Nord e il confine di Stato. Dalle 10.30 alle 19 la A22 sarà chiusa a tutti i veicoli tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato. Consigliato anticipare o posticipare il viaggio, quindi partire oggi o domenica 31 maggio. Da Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: professore, ma è vero che anche in Mongolia ci sono tante materie prime che stanno estraendo in una maniera devastante per l'ambiente?
1: La Mongolia. È vero?
2: Sì.
1: Conferma. Allora.
3: Annuisce
1: e conferma. Allora, noi siamo collegati, spero, cioè adesso lo chiamiamo, con il nostro Pino scappato di casa. Ti devo presentare questo nostro inviato per il quale abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato, non è il massimo della vita, io sono un po' pentito, però dovrebbe essere, è a Parigi sicuramente, agli Open di Francia, il nostro Pino, perché lì lo abbiamo mandato, lì gli abbiamo comprato l'albergo, lì gli abbiamo mandato. Ogni tanto risponde, ogni tanto no, si fa attendere, non so, no, e non è uno molto sul pezzo quando serve una cosa. Vabbè, vediamo un po'. Sì, al 20° squillo il nostro Pino. Pino
4: disturba.
1: Disturba. Pino scappato di casa. Eccoci qua, nostro inviato. Sono Alessandro Milan. Pino.
4: Quello di Radio 24.
1: Sì, tuo datore di lavoro di fatto.
4: Radio 24. 24, quella radio dove tutti parlano e c'è poca musica. Forse sarebbe meglio il contrario, pochi che parlano.
1: Sì, vabbè, quando sarai direttore artistico della radio magari deciderai.
4: Ma che tanti anche un po' parlano a vanvera.
1: Vabbè. Pino scappato di casa, che è a Parigi? Per relazionarci dal Roland Garros delle condizioni di Sinner, perché dai, è quello che vorremmo sapere, sì. Giusto?
4: Sì. Sono a due passi da Parigi.
1: Ottimo.
4: Sono ad Abano Terme.
1: Eh?
4: Sono ad Abano Terme, a due passi da Parigi.
1: Ma come Abano Terme in provincia di Padova?
4: Sì, ho pensato di fare il giro lungo, perché tanto paga Radio 24. Al mio cane, Oliviero,
1: sì.
4: Piace sguazzare nella... ciao Oliviero, spero di qualche mina.
1: Sì.
4: Al mio cane Oliviero piace sguazzare nell'acqua termale, perciò ho pensato di passare da est a Abano Terme per arrivare poi a ovest a Parigi, capito?
1: Sì, ma quindi non sei a Parigi, sei quasi a Parigi, sì.
4: Vabbè. Sono io ad Abano, passo da est per arrivare a ovest.
1: Vabbè, sì, va bene. Ma senti, tu dovresti...
4: dimmi,
1: no, dovresti essere a Parigi per seguire le condizioni di Sinner. Ti abbiamo mandato ieri in rapidità perché succede un po' un dramma sportivo.
4: Adesso tu mi critichi perché io sono passato da Abano Terme da est per arrivare a ovest, ma guarda che anche Cristoforo Colombo ha pensato di passare da ovest poi per arrivare a est, adesso ha statue in tutto il mondo.
1: Sì.
4: Non dico che voglio statue anche, ma sai che è bello la statua di Pino scappato di casa.
1: Sì, cioè, però vabbè, sei ad Abano Terme e il cane,
4: Parigi,
1: il cane Oliviero
4: Triumph, metti lì accanto la Arco di Trionfo e
1: vabbè.
4: Vicino la statua di Pino scappato di casa.
1: Oliviero che ti azzardo.
4: Una per me, metti da una parte l'Arco di Trionfo, una statua per me e una per il mio cane Oliviero.
1: Vabbè, senti,
4: Oliviero.
1: Pino, ci puoi dire qualcosa delle condizioni di Sinner? Ne sai qualcosa? Come sta?
4: Sì, quello lì che gioca a tennis, non lo so, ma secondo me
1: solo il numero
4: per tenersi in forma, che sai che hanno detto che ha sofferto nel caso.
1: Sì.
4: Io credo che per tenersi in forma Sinner dovrebbe fare un po' di sport, cioè non so.
1: Ma come un po' di sport?
4: Tipo la canoa, windsurf, cosa che almeno con l'acqua non senti il colpo di calore, cioè ormai la senti la sera quando torni a casa, però sul momento con l'acqua ti sembra meno pesante.
1: Scusa,
4: no?
1: ma tu sai qualcosa di tennis, Pino?
4: A me il tennis è sempre sembrato uno sport strano, ti spiego perché. Se a me qualcuno tirasse una palla, io la tengo e ringrazio, che poi magari lo do Oliviero per giocare. Invece qua si tirano le palle e poi tu boom, la ributti indietro. Ma che senso ha? È anche cattiva educazione.
1: Ma adesso, sì, effettivamente al cane farebbe comodo.
4: Se mi tira una palla, io la tengo e la do Oliviero. Non l'ho mai capito fino in fondo.
1: Questo è il nostro inviato speciale.
4: Oliviero, dai che l'acqua termale è bella.
1: Senti, ma l'acqua termale, il cane nell'acqua termale, ma vi rendete conto? Ma senti,
4: ma ci
1: un
4: sono
1: po'...
4: solo poi delle persone anche vecchi che non capiscono bene se c'è il cane.
1: Ma Sinner è lì ancora, è a Parigi, è ripartito, dici delle cose almeno basilari, dai.
4: Allora, io non posso sapere tutti.
1: No, niente.
4: Adesso magari chiedo a qualcuno qui ad Abano. Scusa, sai se Sinner è ancora a Parigi e è tornato a casa? No, non so niente. Vedi, Le mie fonti, sono fonti informate.
1: Vabbè.
4: Oh, mi raccomando, brioche e cappuccino, lo dico al barista, metti tutto sul conto di Radio 24,
1: sì,
4: anche la
1: pure.
4: Per Oliviero,
1: senti un po',
4: tamburino.
1: Pino scappato di casa, senti, vattene via, io vorrei iniziare le procedure di licenziamento.
4: Bagno, quindi l'acqua termale con Oliviero, poi mi avvio verso Parigi.
1: No, guarda.
4: Sai che qui ho convinto anche Dario Ricci a venire qui ad Abano per seguire...
1: Ah, c'è Dario Ricci?
4: Sì.
1: Ma perché lì?
4: Ma lui è ancora in camera, andiamo insieme con calma, andiamo a Parigi.
1: Però
4: poco alla volta, sto convincendo tutti.
1: Bravo Dario.
4: È il modo giusto di fare questo. Ammazzarti Dario... di lavoro per
1: sì,
4: cosa,
1: sì, vero? Vattene, grazie. Chiudiamo il collegamento. Un giorno vorrei collegarmi col cane. Hai capito, caro? Tu sei, caro professor Giraudo, tu così preciso, dai dati, dai numeri, e poi noi abbiamo...
2: Attenzione, questa... do certi numeri, non do
1: no,
2: i numeri.
1: Non dai i numeri in generale, dai i precisi numeri, e noi invece abbiamo a che fare con un inviato del genere. Va bene, dai, abbiamo ancora un minuto, regalaci in un minuto l'ultima chicca del tuo libro, che poi dopo la gente legge.
2: Allora, una cosa,
1: tema scelta, come tema quando scelta, si ecco, diceva agli studenti,
2: scuola,
1: tema scelta.
2: Allora, una cosa che ho visto ancora recentemente, pensate che quando siamo nella Seconda Guerra Mondiale e Hitler ogni volta che arrivava da qualche parte in un paese che occupava inviava immediatamente una unità delle SS che si chiamava le Devisen Schutz

0: ristrutturano una casa vecchia, quindi quelle case di all'epoca osmaniana, trovano nei battiscopa delle monete d'oro.
1: Ma perché c'era gente che le nascondeva per non farsi trovare.
0: Assolutamente.
1: Va bene, materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte, il libro del professor Alessandro Giraudo per ADD Editore. Grazie per essere venuto a trovarci qui.
0: Grazie dell'accoglienza, come al solito.
1: E viva Parigi, anche se a Sinner ha portato poco bene anche quest'anno. Grazie anche a Leonardo Manera, ci ritroviamo mercoledì in diretta, ma ci sono dei frullatoni lunedì e martedì.
2: Sono venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
1: Sì, ma tu devi pensare alla festa di Beniamino, di lavorare, qua. Va bene. A mercoledì, no, a lunedì, ciao.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.

0: 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Le 11.
3: GR 24. Il sole 24 ore.
2: Drone russo colpisce un edificio in Romania, paese NATO, rutte pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato. Ebola, Meloni scrive alla UE, serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Occupati in aumento ad aprile, tasso di disoccupazione ai minimi. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Il segretario generale della NATO Rutte ha parlato con il presidente della Romania Nicus Ordan dopo il drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati. Gli ho assicurato la piena solidarietà della NATO e ribadito che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, ha riferito Rutte.
4: Il presidente della Romania ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e convocato l'ambasciatore russo dopo che nella notte un drone ha violato lo spazio aereo rumeno sorvolandolo per poi schiantarsi sul tetto di un edificio residenziale. L'impatto ha provocato un incendio, danni e due feriti lievi. L'incidente è durante un attacco russo con droni sull'Ucraina che ha fatto scattare allarmi nella capitale Kiev e in diverse altre regioni. Bucarest parla di grave e irresponsabile escalation sostenuta dalla NATO che ha condannato la sconsideratezza di Mosca. Condanna ferma anche dalla Moldavia, secondo cui la Russia costituisce un pericolo per tutti, e dalla Francia parla di un altro limite oltrepassato, Ursula von der Leyen, che ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca. La Russia non può violare lo spazio aereo europeo impunemente, il messaggio sui social del capo della diplomazia UE Kaja Kallas. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Quanto alla diplomazia, l'Europa è parte in causa del conflitto, pertanto non può pretendere di mediare in alcun modo, la dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Medio Oriente, 3 persone uccise stamani in un attacco israeliano contro Khan Yunis nel sud della striscia, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Sembrano intensificati i bombardamenti, dice Irdi Memai, medico di emergency a Deir al-Bala, al microfono di Cristina Carpinelli.
5: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis e c'è stato un altro bombardamento a Gaza City.
2: E una dottoressa di Medici Senza Frontiere è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma. La donna esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nel Congo sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Sull'Ebola, nota di Palazzo Chigi, l'Italia ritiene che la situazione epidemiologica in Africa richieda la massima attenzione. La Premier Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese dello scorso anno, lo rileva Istat. Il tasso di occupazione è oltre il 63%, ai massimi dal 2004. Il tasso di disoccupazione scende al 5,1, ai minimi dal 2004. Il tasso di disoccupazione giovanile scende anch'esso al 16,9%. Giornata complicata oggi per chi viaggia a causa dello sciopero generale indetto dal Sindacato Generale di Base, Cobas e Unione Sindacale Italiana e non solo.
6: Superate le fasce di garanzia, si è capito che saranno i pendolari a scontare i maggiori effetti delle 24 ore di sciopero generale indette da diverse sigle sindacali autonome. Numerose le cancellazioni per i treni regionali, soprattutto al nord. Sul tabellone di Milano Porta Garibaldi, principale porta d'accesso dei treni locali, sono diversi soppresso o in ritardo. Tranquilla invece la situazione per i convogli a lunga percorrenza, con l'alta velocità regolarmente in viaggio, con sollievo per chi in queste ore dovrà partire per il ponte del 2 giugno. Lieve l'effetto invece sul trasporto pubblico, le linee metropolitane di Roma, Torino e Napoli stanno circolando regolarmente. A Milano piccoli disagi solo sulla linea 2 e sulla linea 3, chiusa nel suo ramo nord da Comasina fino alla stazione di Milano Centrale. Non è legato allo sciopero, ma è da tenere d'occhio invece il traffico al passo del Brennero. Domani il tratto sarà chiuso per mezza giornata a causa di una manifestazione ambientalista dal lato austriaco. In molti hanno deciso così di imboccare lo strategico passaggio dall'Italia al nord Europa. Oggi si registrano circa 14 km di coda dall'Austria all'Italia, mentre si sta intensificando il traffico anche da Vipiteno verso Innsbruck. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto, prossimo GR 24 a mezzogiorno.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
7: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
8: Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno Mattacchione!
9: Due di Denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria.
10: Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Allora, buongiorno a tutti. Non è di una discoteca che voglio parlare, ma di una società cinese, sì. Buongiorno, benvenuti a Due Denari, anche se oggi, come ha detto la presigla, è asso di denari, nel senso che sono da solo, Deborah, un meritatissimo giorno di riposo dai microfoni. Ma lunedì torniamo in formazione completa. Perché abbiamo scomodato Discoteca Chinatown di Elio e le Storie Tese? Perché vi voglio parlare di una multa che la Commissione Europea ha inflitto a Temu, una multa da 200 milioni perché avrebbe violato la società le regole del Digital Services Act, il DSA. In particolare non avrebbe valutato in modo diligente, questa è l'accusa della Commissione, la qualità dei prodotti che offre online, ed è altamente probabile, secondo i dati che sono in possesso della Commissione, che gli utenti europei di Temu possano imbattersi in articoli non legali, cioè non a norma. Sotto accusa sono in particolare le regole che la piattaforma si è data nel gestire la sua offerta, hanno analizzato i rischi e hanno evidenziato che una percentuale molto elevata, ad esempio, dei caricabatteria selezionati non supera i test di sicurezza di base. Un'alta percentuale di giocattoli per bambini sottoposti a test ha presentato rischi per la sicurezza di gravità medio-alta perché contenevano sostanze chimiche che superavano i limiti previsti dalla legge o comportavano rischi di soffocamento. Ora, è un contenzioso aperto con questo colosso cinese che tutti abbiamo imparato a conoscere molto bene, con anche una politica di prezzi che potremmo definire aggressiva, e forse aggressiva è ancora poco. Però il Temu anche ha tempo fino al 28 di agosto per presentare alla Commissione Europea un piano di azione così da correggere il suo operato. Se il piano d'azione verrà giudicato soddisfacente e accettato da Bruxelles, avranno poi un mese per metterlo in pratica. Se così non avverrà, saranno chiamati a versare delle ammende. La società stessa ha reagito dichiarando quanto segue: non condividiamo la decisione della Commissione Europea, riteniamo che la sanzione, ripeto, era di 200 milioni, sia sproporzionata. Temu ha collaborato in modo costruttivo con la Commissione durante l'intero iter e da allora ha adottato ulteriori misure per rafforzare la valutazione dei rischi. Continueremo a collaborare in buona fede con le autorità competenti. Tutto questo abbiamo potuto leggerlo sul Sole 24 Ore di oggi a pagina 15. Chissà se anche a qualche ascoltatore è capitato di fare qualche acquisto online, non necessariamente da questa piattaforma, ma da qualche piattaforma, e poi avere considerato che gli oggetti che aveva acquistato non erano, come dire, non apparivano completamente sicuri. Come sempre avete a disposizione dei numeri di telefono per contattarci in diretta con l'800240024, oppure mandandoci degli sms, dei whatsapp scritti o vocali al 349-238-6666. Come ogni venerdì avremo uno spazio Serpente Corallo, ma oggi abbiamo anche il piacere di avere qui un ospite che avete già potuto vedere se ci seguite dal 246, dal canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, benvenuto a Maurizio Primanni qui negli studi di Viale Sarca 223. Buongiorno.
1: Buongiorno Mauro, grazie.
0: Le diamo il benvenuto in quanto fondatore e presidente del gruppo Excellence, che è un gruppo che è specializzato nella consulenza manageriale e nella innovazione digitale, ma l'occasione ci viene perché ha curato l'edizione italiana di un libro che si intitola Verso la nuova banca. Allora, proprio ieri abbiamo parlato di l'altro ieri di intelligenza artificiale al lavoro, e ieri di una ricerca che è stata presentata da una importante banca presente anche in Italia sull'atteggiamento dei correntisti nei confronti della banca digitale. Ecco che questo libro in qualche modo corona il trittico, perché il sottotitolo dice Partnership Banche Fintech, cioè quindi finanza di quella evoluta tecnologica, utilizzazione dell'intelligenza artificiale, ovviamente ormai come farne senza, verrebbe da dire, Primanni, e creazione di ecosistemi digitali nei servizi finanziari, cioè sostanzialmente anche le banche oramai, ma anche il mondo degli investimenti diventa sempre più tecnologico. Non è più così strano avere a che fare con dei robot, mi pare di capire, con dei bot, anzi come si dice nel gergo, e quindi anche gli istituti di credito, diciamo, chiudono gli sportelli ma aprono sedi digitali.
1: Sì, direi di sì. Questo è un percorso che gli istituti di credito hanno iniziato oramai già da molti anni, e si parla di digital transformation. Adesso il termine, diciamo, più frequentemente utilizzato invece è quello di intelligenza artificiale, che rappresenta un'ulteriore evoluzione dell'applicazione della tecnologia alle industrie, e la banca è una di quelle industrie che sicuramente nel futuro ci aspettiamo che ne faccia più uso.
0: Allora, con lei parliamo diffusamente nella seconda parte della puntata, anche perché non vorrei fare confusione. Nella prima parte, essendo venerdì, ci occupiamo di truffe e di insidie in generale, specialmente questa volta di insidie digitali. Tra un attimo capirete perché vi dico così. Intanto do il benvenuto al mio socio e collega Marco Loconte, socio nel senso di socio della squadra antitruffa Serpente Corallo. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E poi abbiamo già in collegamento, chiedo conferma alla regia, sì, mi dicono di sì, il professor Marco Ghitti, che è associato di economia aziendale al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova. Professore, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Mauro, a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, adesso tra un attimo capirete perché vi ho presentato sia Marco Loconte, mi pare che Stefanoelli invece sia oggi Cococò.
3: Stefanoelli sono?
0: Sì, lo so che è Stefanoelli, ma so che è anche Cococò, collega conduttore contumace. Quindi quest'oggi è perdonato perché è chiamato ad altro incarico. Se vogliamo far risentire la sua splendida voce.
3: Stefanoelli sono?
0: Tra l'altro sarà sul palco qui al Politeatro a Milano il 3 giugno con uno spettacolo tutto suo e non con i Chapter 11. Allora andiamo, Paolo Corleoni, tu che sei lì e praticamente sei il demiurgo che rende tutto ciò possibile, cioè che la mia voce arrivi e abbia una qualche utilità per qualcuno, speriamo, metteresti la sigla a concia apposita specifica del Serpente Corallo, per favore?
4: Squadra.

0: Digital Service Act.
1: Niente probabile.
0: Europa.
1: Che sono
0: questo è.
2: Ma non sono sicuro di aver compreso il richiamo dell'ascoltatore, però grazie comunque di aver mandato questo messaggio vocale al 349-238-6666. Ora vi spiego perché abbiamo disturbato il professor Ghitti. Perché il professor Ghitti, all'Università di Padova, che ha un centro di ricerca per il contrasto alla criminalità organizzata e proprio in questo Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali studia le connessioni tra economia legale e economia criminale, di recente si è occupato, ad esempio, dell'utilizzo delle stable coin, quindi non le criptovalute in genere, il bitcoin, ma delle stable coin dalla parte della criminalità organizzata. Ho riassunto correttamente, professore? Non vorrei avere fatto un minestrone di cose diverse, prego.
3: No, buongiorno, sì, ha riassunto molto bene. Diciamo, sono due i temi che stiamo affrontando al centro di ricerca Imprese, Mafia ed Economia, fondato e diretto dal professor Antonio Barbonetti. Il primo riguarda il crescente utilizzo da parte non solo della criminalità organizzata, ma di tutti quelli che operano sul mercato delle cripte con finalità illecite, degli stable coin in sostituzione dei più famosi bitcoin. Si stima che quasi il 95% di tutti i flussi verso entità sanzionate nell'ultimo anno, nel 2025, avvenga proprio tramite stable coin. Questo perché gli stable coin, essendo collegati a valute tradizionali come ad esempio il dollaro, subiscono oscillazioni di prezzo più contenute rispetto ai bitcoin e quindi sono più stabili anche per, appunto, chi ha finalità illecite. Più precisamente nell'Università di Padova con i colleghi abbiamo invece fatto una recente ricerca che studia cosa succede sul mercato delle criptovalute, in questo caso i bitcoin, nel momento esatto in cui le forze dell'ordine sequestrano una grande partita di cocaina. Per fare questo abbiamo incrociato i dati dell'ONU sui sequestri internazionali con le transazioni di bitcoin giornaliere rilevate a livello mondiale. E la risposta che abbiamo trovato è sorprendentemente netta, cioè, siamo rimasti anche noi sorpresi nel vedere che quando viene sequestrata una grande quantità di droga, quindi almeno 100 kg, il giorno stesso del sequestro si registra un'impennata anomala di transazioni in criptovalute, sia come numero di transazioni sia come controvalore. La reazione è ancora maggiore se la partita sequestrata supera i 500 kg. La logica che noi diamo a questo è abbastanza intuitiva: un'organizzazione criminale perde inaspettatamente un carico di stupefacenti, deve rimpiazzare questo carico velocemente e per farlo ha bisogno di liquidità immediata, quindi converte le criptovalute ed effettua pagamenti anticipati per future consegne.
2: Allora, professor Ghitti, qua noi dobbiamo fare quello che quelli bravi chiamano il disclaimer, cioè non è che le criptovalute siano cose da criminalità organizzata e le persone non possano, se lo desiderano, sapendo che comunque sono asset rischiosi, sono strumenti molto volatili, molto rischiosi, ripeto, è legale investire in criptovalute, questo lo dobbiamo dire, però il dubbio viene, ma allora io che magari voglio acquistare una quantità di stable coin, che sono quelle criptovalute collegate, come ha detto, come ha ricordato lei un attimo fa, a valute tradizionali, ancorate al dollaro più di solito, ma potrebbe essere anche all'euro, ad altre valute, cosiddette valute fiat, valute tradizionali. Ecco, come faccio io che magari sono interessato a investire, a essere sicuro di non stare alimentando qualche, come dire, circuito parallelo e poco raccomandabile?
3: Beh, innanzitutto, come ha detto lei, bisogna tenere presente che le criptovalute sono strumenti finanziari, non sono scorciatoie per guadagni facili, quindi non sono tutte uguali, c'è molta differenza tra investire in criptovalute negoziate globalmente e facilmente liquidabili e criptovalute invece di nuovo conio con organizzazioni poco trasparenti alle spalle. Pensi ad esempio ai recenti fenomeni dei cosiddetti meme coin, no? Che spesso sono soggetti a dinamiche fraudolente perché il prezzo è fatto salire artificialmente e poi crolla.
2: Sì, infatti scusi, la interrompo solo per chi non fosse esperto della materia, sono delle criptovalute che vengono generate, come dire, partendo da un'immagine, per questo meme coin, esatto. Ma che in realtà poi, pur avendole fatte anche la presidenza degli Stati Uniti, però poi in realtà sono dei meccanismi di speculazione a volte a brevissimo termine, cioè viene fatto viene fatta acquisire una prima quotazione e poi chi ha inventato questo meme coin se ne esce, di solito incassando anche una notevole differenza. Prego, scusi se l'ho interrotta, professor Ghitti.
3: No, è molto utile la precisazione. Un ultimo punto è anche riguardo alle piattaforme con cui uno esegue le transazioni in criptovalute. Uno, per fare una transazione in criptovalute, si appoggia a delle piattaforme. Ci sono differenze molto rilevanti tra mercati regolamentati come l'Europa e contesti meno controllati come possono essere alcuni mercati asiatici, dove il rischio operativo è più alto. Quindi in sostanza, prima di investire è necessario che l'investitore capisca bene quale criptovaluta sta comprando e selezioni anche la piattaforma con cui effettuare le proprie transazioni. Cioè, bisogna sempre diffidare da promesse di rendimenti facili e basso rischio.
2: Sì, ricordiamo sempre che poi se promettono dei rendimenti molto elevati, il rendimento elevato si accompagna a un rischio elevato. Questo come regola proprio generale che ci dobbiamo sempre mettere in testa quando facciamo un investimento. Marco, tu che stai proponendo ogni giovedì o venerdì, non mi ricordo, un podcast Mind Finance e parli di psicofinanza. Ti sei occupato anche dei rapporti, cioè che ci succede quando magari decidiamo di andare su qualche asset così come le cripto, quindi poco così poco tangibile, poco solito, meno tradizionale?
1: Guarda, non voglio spoilerare il quinto e il sesto episodio che usciranno la prossima settimana e quella dopo ancora, ma ti rivelo che appunto alcuni esperti che ho contattato hanno verificato come la nostra mente reagisca in maniera differente nel momento in cui ha a che fare con le banconote, le monetine fisiche, con la carta di credito o i bonifici online o appunto delle valute di questa natura decentralizzate, che diciamo innovative come le stablecoin. La nostra mente funziona in maniera differente e c'è a volte anche una sorta di eccitazione più rilevante, un minor dolore nel pagare rispetto a invece il pagamento che si effettua con le monete tradizionali, con le vecchie banconote, ormai vecchie chiaramente. Questo negli adulti. Nei giovani il discorso cambia, perché i giovani sono molto più, diciamo gli under 30 o gli under 25 sono molto più abituati ad avere a che fare con i pagamenti digitali piuttosto che con il famoso contante.
2: Allora, io torno un attimo dal professor Ghitti, perché una cosa che lei ha detto mi ha incuriosito: il centro di ricerca per il contrasto alla criminalità organizzata, con queste connessioni, cioè la ricerca di connessioni tra economia legale e economia criminale. Quindi voi avete, come posso dire, una specie di cassetta degli attrezzi che serve per andare a individuare i possibili pertugi, i varchi da cui la criminalità organizzata può aggredire magari attività assolutamente lecite o collegarsi a?
3: Sì, il nostro centro di ricerca in imprese, mafia ed economia, che simpaticamente abbiamo denominato CRIME, si occupa proprio di ricercare quali che sono i punti di connessione tra le attività lecite e le attività illecite. Oltre a questo filone di ricerca sulle criptovalute che le ho citato, c'è un altro filone di ricerca molto importante che seguono i colleghi, che riguarda l'utilizzo dei dati di bilancio delle imprese per cercare di predire quanto queste imprese possono essere collegate o meno alla criminalità organizzata. È stato sviluppato un algoritmo brevettato che è anche utilizzato oggi da alcuni istituti finanziari e anche da alcune forze investigative per calcolare appunto la probabilità che un'impresa possa essere collegata alla criminalità organizzata, e partendo da questa probabilità poi fare delle analisi più specifiche sull'impresa andando a fare dei carotaggi.
2: Vedo che Maurizio Primanni, che appunto ha curato questo volume di cui vi parlavo, verso la nuova banca, al sentire di utilizzo di intelligenza artificiale eccetera annuiva, come dire, è uno sviluppo interessante questo. A me sembra interessante anche per un'ultima domanda, professor Ghitti. E il fatto che voi riusciate a tracciare con l'intelligenza artificiale i possibili segnali di connessione dell'economia criminale significa anche che, insomma, possiamo avere qualche arma in più per, la butto lì, recuperare il denaro che magari ci è stato sottratto con falso trading online, con truffe, con investimenti fasulli e così via?
3: Sicuramente abbiamo qualche strumento in più con l'intelligenza artificiale per tracciare queste transazioni e individuare anomalie. sul recupero poi cioè non mi esprimo bene nella mia materia, ma l'intelligenza artificiale, che da un lato può essere anche un'arma per i criminali che riescono a fare le operazioni in maniera più veloce, più mirata, è uno strumento anche di prevenzione molto importante, richiede ingenti risorse per poter essere poi utilizzato anche in ambito di ricerca.
2: Allora, io intanto la ringrazio, Marco Ghitti, ripeto, docente associato di economia aziendale al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova, che, come abbiamo appreso proprio dallo stesso professor Ghitti, è anche molto attivo per lo studio di, come dire, di questi serpenti corallo, che sono dei serpenti corallo colossali in realtà. No, cosa dici, Marco? Stiamo parlando di cose veramente più pesanti di quelle truffe un po' più, se vuoi, caserecce di cui ci occupiamo talvolta.
1: Beh sì, sono truffe un po' più, proprio perché sono sponsorizzate anche da soggetti rilevanti. Tu prima citavi le meme coin di Donald Trump e della sua famiglia, e c'è il rischio di crederci, mi verrebbe da dire. Ho esagerato.
2: Ma insomma, diciamo che noi l'abbiamo spiegato, Vitaliano D'Angelio ha spiegato in una puntata del nostro podcast, che è comunque sempre disponibile, Serpente Corallo Social Club, sul sito di Radio 24, che il meme coin spesso e volentieri, diciamo così, cela dei meccanismi, vogliamo dire, ai limiti del regolamento, professor Ghitti?
3: Diciamo così.
2: Caviamocela elegantemente con una metafora sportiva. Allora, innanzitutto io la ringrazio, invece voglio dare in chiusura di questo spazio Serpente Corallo un avviso importante che abbiamo intercettato proprio questa mattina, grazie all'associazione Codici, che è un'associazione appunto di consumatori. Segnala questa truffa, questo phishing, quindi sono delle email che arrivano, che sembrano provenire dal servizio notifiche digitali, piattaforma ufficiale di pago PA. Siccome sono, denuncia Codici, molto ben fatte queste email truffaldine, hanno meritato un allarme proprio dall'AGID, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, recentissimo, un messaggio dell'altro ieri, e spiegano che vengono inviati questi messaggi via email o anche via SMS, che imitano fedelmente, quindi sembrano veramente quelli della piattaforma Send, le comunicazioni ufficiali della piattaforma Send. Si presentano come dei solleciti di pagamento per presunte sanzioni stradali non saldate, le multe. Non è la prima volta che parliamo di multe fasulle che arrivano per email, messaggi SMS che dicono che non abbiamo pagato qualche multa. Contengono elementi studiati, queste email o questi SMS, per sembrare credibili, quindi hanno importi precisi, numeri di pratica ovviamente finti, date di scadenza che naturalmente sono imminenti, e poi anche un linguaggio adeguato a un ente pubblico. Ecco, allora, noi abbiamo già ricordato in altre puntate che quando ci viene contestata una multa, una contravvenzione, non arriva questo tipo di mail, non arriva questo tipo di messaggi, arrivano delle cartelle molto più precise, molto più dettagliate, dove sta indicato chi ha rilevato l'infrazione, quando l'abbiamo commessa, in che luogo, dove è possibile verificare il verbale che ci viene contestato, e così via. Quindi, per favore, non crediamo a questa roba, anche se, ripeto, come ci avvisa l'associazione Codici e come ha detto anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, attenzione, sono fatte in modo molto somigliante. Perché, come dice sempre Marco Lo Conte, il serpente corallo, com'è la vicenda del serpente corallo che si alza?
1: Si alza mezz'ora prima di noi, in quella mezz'ora pensa come fregarci, in genere ci riesce anche.
2: Quindi, ecco, va bene, allora, no, va bene, ripeto, è un intercalare e non è un giudizio di valore, però siamo così arrivati alle 11.30. Grazie di nuovo al professor Marco Ghitti, associato di economia aziendale a Padova. Buongiorno Ghitti, buon lavoro. E la chiediamo a Paolo Colleoni se sei pronto per far intervenire anche il nostro collega conduttore contumace. Allora, va bene, Marco, puoi iniziare con i saluti.
1: Stay angry,
3: stay foolish,
2: stay chapter,
3: stay foolish.

0: come sempre qui a Tutti i Denari si va nel segno.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buongiorno, continua l'andamento positivo delle borse europee, in questo momento Francoforte più 0,28, Londra più 0,25, Parigi più 1,13%, Madrid più 0,72, FTSE MIB, quindi Piazza Affari più 0,53%, tra i titoli in rialzo Brunello Cucinelli più 3,82, Moncler più 2,74, Nexi più 2,50, tra i titoli in ribasso Prysmian meno 2%, Eni meno 1,39, Avio meno 1,21, è tutto, a voi la linea.
14: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
20: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
21: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico. Abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
22: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
23: Due di denari.
24: Rosso su giallo, serpente corallo, giallo su nero, non è quello vero.
25: Il rischio per la circolazione nell'area euro è che si crei un sistema a doppia divisa, quelli che si chiamano dual currency system, un rischio inflativo, di esplosione di inflazione micidiale. È per quello che dovremmo stare molto attenti in Europa a non autorizzare la circolazione legale degli stablecoin agganciati ai treasury.
0: Io devo dire che avevo ricevuto qualche anno fa delle multe per eccesso di velocità dalla Francia. Avevo pagato delle multe che mi erano arrivate correttamente e adesso ogni tanto mi arriva via mail l'ultima, un'ingiunzione di pagamento con la moltiplicazione della somma da pagare nel caso in cui io non pagassi immediatamente, per una multa che loro dicono avermi segnalato varie volte e che io non ho pagato. Naturalmente io non ho pagato, ho cestinato, anzi ho bloccato, ma l'indirizzo comunque ho controllato, tutti i riferimenti erano proprio quelli del sito che poi manda le multe dalla Francia.
1: Sempre bene andare alla fonte, non dal messaggio, dalla mail che ci arriva, ma appunto uscire da quel messaggio, da quella mail e andare a verificare con la fonte. Se ci fosse, adesso vi dico questa ascoltatrice, se ci fosse magari anche un numero di telefono di questo ufficio, forse potrebbe essere più indicato. Allora andiamo a parlare, allarghiamo il discorso, lasciamo per così dire, anche se temporaneamente, questo tema delle truffe, di quanto siamo sempre sotto attacco, davvero viene da dire. Andiamo a allargare un po' il discorso, perché poi non è che tutta la tecnologia sia negativa, anzi, in tante cose ci facilita la vita e sicuramente ce la cambia. Questo è il tema di Verso la Nuova Banca, il libro è di David Mohan, ma l'edizione italiana è curata da Maurizio Primanni, che appunto, come sapete, come vi ho presentato prima, è qui con noi negli studi. Allora, la banca tecnologica è una banca migliore, come possiamo dire, più magari un po' più attenta ai bisogni del cliente, o invece troppo standardizzata? Perché quello è sempre un po' il rischio, che poi tante bellissime procedure, ma si vada a sbattere un po' come la mosca sul vetro a volte.
2: Sì, la banca tecnologica è sicuramente una banca che cerca di semplificare la vita al cliente, quindi cerca di far recuperare tempo, cerca di essere più immediata anche nella sua utilizzabilità, nella sua fruibilità. E devo dire che questo fenomeno delle fintech, cioè delle aziende che utilizzano la tecnologia per soddisfare i bisogni finanziari dei clienti, è un fenomeno oramai molto consolidato e oramai esistono dei casi di estremo successo. Quindi insomma i clienti rispondono bene a questo tipo di proposta, se gli si semplifica la vita apprezzano. Voi immaginate, adesso questo dato di fine 2024, però se noi prendiamo la capitalizzazione totale di mercato delle banche tradizionali, siamo intorno ai 3.000 miliardi. Il fenomeno delle fintech, prendiamo le principali fintech capitalizzate, siamo intorno ai 500 miliardi. Quindi insomma oramai è una realtà questo delle aziende tecnologiche che fanno finanza. Questo libro è un libro che è stato pubblicato nel 2020 negli Stati Uniti, in realtà il titolo originale è The Financial Guide to Fintech, quindi è più focalizzato proprio sul fenomeno delle aziende tecnologiche che fanno finanza. Nel trasporlo in Italia abbiamo deciso di dargli questo titolo Verso la Nuova Banca, perché riteniamo che oramai anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale siamo proprio in una fase in cui da qui in avanti la banca come l'abbiamo conosciuta fino a ieri tenderà veramente a cambiare pelle, a diventare sempre più tecnologica.
1: Tra l'altro di tecnologia e banche sta parlando anche in questi minuti, intanto che noi facciamo questa trasmissione, anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che appunto sta tenendo la sua relazione, e vedo dalle agenzie sta parlando anche di intelligenza artificiale, che ha definito leva decisiva per la produttività italiana, per la produttività anche bancaria, mi viene da pensare, no? L'intelligenza artificiale sociale, prima la evocavamo in termini negativi, perché purtroppo potrebbe anche fornire qualche arma in più ai serpenti corallo, come li chiamiamo qua, però effettivamente è qualcosa che sta modificando pesantemente la nostra vita e anche quindi la vita delle banche e delle aziende fintech, cioè che usano la tecnologia per i mercati finanziari, per gli strumenti finanziari.
2: Assolutamente sì, diciamo che quello che poi rappresenta questo libro è anche il fatto che l'intelligenza artificiale può essere una leva molto potente per recuperare produttività e per recuperare produttività nel mondo bancario significa poi tutto sommato alla fine riuscire a servire meglio i clienti, magari uscendo anche da quella trappola della standardizzazione di cui parlavamo prima, no? Quindi avere anche un approccio più personalizzato verso i clienti, riuscire a entrare più nella lunghezza d'onda e rispondere in maniera più puntuale al bisogno specifico di ciascun cliente. Ecco, l'intelligenza artificiale ben applicata può consentire anche di fare questo tipo di servizio, questo tipo di approccio verso la clientela.
1: Lei sa che mediamente nel consumatore, voglio dire non del settore, c'è una diffidenza nei confronti vuoi del credito in generale, ma specialmente anche di molte di queste evoluzioni tecnologiche, perché si teme, come dire, di non poter più avere un rapporto, mi viene da dire umano, ma il termine sarebbe un po' infelice, diciamo un rapporto più personale, più personalizzato con ad esempio il proprio istituto di credito quando si deve spiegare magari un finanziamento, una richiesta di un finanziamento. Il fintech coglie questa preoccupazione, il suo libro anche coglie questa preoccupazione?
2: Sì, il libro fa una panoramica di come si è sviluppato questo fenomeno del fintech a livello internazionale, quindi troverete nel libro proprio lo sviluppo di diverse aree geografiche. Asia, ad esempio, in Asia il fintech è molto sviluppato, direi quasi più che negli Stati Uniti. Pensate che le prime due aziende per capitalizzazione fintech sono due aziende cinesi, sono la Tencent e la Ant Group, che gestiscono le due più grandi piattaforme di pagamento in Cina, no? La WeChat e la Ant Group e il sistema di pagamento di Alibaba. E per cui approfondisce questo tema per rispondere alla domanda. Il fintech secondo me è ad una nuova fase di sviluppo e credo che oramai non vada più interpretato come l'azienda solo tecnologica che chiede al cliente di interagire solo con la tecnologia. Le aziende stesse, fintech stesse, hanno capito che alla tecnologia va abbinata la relazione umana. E infatti tante delle più grandi aziende fintech oramai non sono soltanto un canale digitale, ma affiancano a questo anche delle reti di consulenti umani
1: di persone
2: in carne ed ossa che aiutano poi i clienti nei momenti di bisogno a fare le operazioni un po' più sofisticate, quindi non ce le dobbiamo immaginare solo come siti internet,
1: ecco. Sì, o un cloud, cioè esatto. un qualcosa che sta chissà dove nell'iperuranio del digitale.
2: Assolutamente.
1: Ci fermiamo un attimo perché è il momento del traffico.
3: Strade in diretta.
4: Ben ritrovati sulla 8 Milano-Varese, si segnalano code per incidente tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A4. Sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra San Giuliano e Melegnano in direzione Napoli, code per incidente. Di conseguenza sulla tangenziale ovest di Milano si verificano code a partire dallo svincolo di Rozzano Quinto De Stampi fino all'allacciamento con la 1. Restiamo sulla 1, code per veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione Napoli. Per veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, incolonnamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto, incidente e code tra Montemarciano e Marotta verso Bologna. Infine, tra i disagi dovuti a lavori, segnaliamo in particolare 9 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale in direzione Ventimiglia. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Due di denari.
5: Queste email del PagoPa comunque non contengono nessun riferimento alla multa, o quantomeno all'infrazione stradale, e non contiene neanche il codice fiscale della persona, per cui si capisce subito che è una frode.
6: Sono Federico, con Temu ho avuto un ottimo rapporto, mi hanno venduto della colla che in seguito gli è risultato essere tossica, mi hanno avvisato, mi hanno indicato come smaltirla, mi hanno rimborsato, poi ho comprato degli occhiali da sole, quando sono arrivati ho visto che non avevano il marchio UV, e il marchio CE e la protezione UV, gliel'ho segnalato, me li hanno rimborsati immediatamente.
7: Un altro aspetto importante, oltre la tecnologia, sono sicuramente le commissioni, che sono più basse, se non addirittura azzerate, in questi prodotti.
1: Sì, allora, per quanto riguarda Temu, abbiamo detto, abbiamo anche dato conto della posizione dell'azienda. La Commissione europea ritiene che la piattaforma non applichi con sufficiente attenzione le precauzioni richieste dal mercato europeo. Però abbiamo detto anche che Temu ritiene di aver sempre adottato misure per rafforzare la valutazione dei rischi e quindi che continuerà a collaborare. Ovviamente si tratta di aziende colossali che gestiscono transazioni dai numeri altrettanto colossali, quindi le esperienze positive e negative possono essere di tutta evidenza. Torniamo a parlare con Maurizio Primanni. Maurizio Primanni, vi ho detto, è fondatore e presidente del gruppo Excellence. È un gruppo specializzato nella consulenza manageriale, nella formazione e innovazione digitale, e appunto in questa veste è il curatore dell'edizione italiana del libro di Devi Mohan, Verso la nuova banca, che in origine era The Financial Services Guide to Fintech, quindi la guida al fintech dei servizi finanziari, e adesso viene portato in Italia grazie all'opera di Maurizio Primanni per i tipi di Guerini Nexert, giusto?
2: Assolutamente.
1: Allora, volevo chiederle una cosa però, le banche tradizionali rispetto a queste innovazioni fintech, sono pronte, sono attente a, sono in grado anche di portare noi correntisti, noi investitori, i risparmiatori verso queste evoluzioni, oppure siamo ancora in una fase primordiale del rapporto?
2: Ma le banche tradizionali hanno provato prima ad imitare le fintech facendo in casa lo stesso lavoro, e poi mi fa piacere che il governatore parli di intelligenza artificiale, perché credo che oggi sia oramai dominante la consapevolezza che abbia più senso avere un rapporto di partnership con le fintech piuttosto che di competizione. Perché? Perché le banche sono delle aziende molto grandi, molto complesse, e adottare un cambiamento dall'interno talvolta risulta più complicato piuttosto che magari instaurare una partnership strategica con chi ha già realizzato quello che la banca vorrebbe fare, no? Per cui oggi, molto più che nel passato, si guarda molto alla possibilità che le banche diventino un po' degli integratori di fintech, degli ecosistemi che scelgono le fintech giuste, quelle che possono avere un'offerta e un modo di lavorare migliore per i propri clienti, e vadano a diventare l'integratore di queste fintech, mettendo a disposizione il proprio brand, la propria storia, anche tutta l'architettura di controllo, di sicurezza che possono dare ai clienti, ma sfruttando l'agilità, la flessibilità, l'innovatività di queste aziende fintech.
1: Questo è il senso della partnership di cui lei parla nel libro, esatto. Partnership banche fintech. Quindi ecco, poi qui c'è un'altra affermazione, sempre una promessa del libro, è utilizzo di intelligenza artificiale. Già ne abbiamo parlato prima, intelligenza artificiale che, come dire, oramai non si può più farne a meno, pare che
2: ce l'abbiamo, come ci giriamo da qualche parte la troviamo,
1: nel telefonino, nel PC, nel motore di ricerca che possiamo utilizzare, insomma siamo circondati dall'intelligenza artificiale. Forse ecco, la velocità di diffusione di questo strumento potrebbe sorprendere anche voi che vi occupate di tecnologia.
2: Assolutamente, no, c'è stato un incremento della velocità anche di evoluzione di questo strumento negli ultimi, direi, mesi, che è veramente sorprendente per tutti, anche per gli addetti ai lavori. E credo che nessuno, neanche chi si occupi di sviluppo di intelligenza artificiale, poi stiamo parlando delle grandi aziende americane, oggi sappia poi dove andremo a parare fra 12 mesi, tanto per intenderci.
1: Lei ha parlato prima di aziende cinesi del fintech, colossi cinesi del fintech. Adesso abbiamo evocato le grandi web company americane, i grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale, del suo sviluppo. E l'Europa?
2: L'Europa su questo, diciamo che ha ancora del terreno da recuperare, però devo dire che c'è una discussione a livello europeo, mi sembra che sia guidata più dai francesi in questo caso, che vuole cercare di creare anche dei campioni europei in questo settore, e mi sembra del tutto giusto e sia una direttrice che dobbiamo seguire. Paradossalmente forse oggi noi in Europa siamo più attrezzati dal punto di vista normativo nell'occuparci di come utilizzare la fintech, più l'intelligenza artificiale, più che vederla come un'opportunità di sviluppo industriale per il nostro mercato europeo.
1: Infatti c'è un po' questo aforisma del gli Stati Uniti inventano, la Cina produce e l'Europa regolamenta. No? Che è un po' che però ci fa apparire noi europei, adesso le faccio anche la domanda sull'Italia vera e proprio puntuale, perché anche da noi si comincia a parlare di data center, per dire una cosa molto locale, Milano, il comune ha appena disciplinato la possibilità di utilizzare aree già urbanizzate per i data center, così evitando di ulteriore consumo di suolo, è stata una decisione recentissima del comune. E quindi l'Italia come sta messa?
2: L'Italia diciamo che è sul terreno della situazione europea, però anche in Italia devo dire che cominciamo a vedere dei segnali di volontà di recuperare terreno, di recuperare posizioni anche a livello delle grandi banche nazionali. Oramai mi sembra che, guardando i loro piani industriali, c'è la volontà di utilizzare la tecnologia per servire meglio i clienti, di trovare delle fintech su cui basare anche un nuovo sviluppo della loro storia, del loro futuro. Per cui io credo che ci sia la possibilità di creare anche dei campioni

0: sarà scritto in inglese con un altro titolo, ma adesso Maurizio Primanni lo ha tradotto e editato per i tipi di Guerini Next in Italia. Il libro è Verso Nuova Banca, Partnership Banche Fintech, utilizzazione di intelligenza artificiale, creazione di ecosistemi digitali e servizi finanziari per i tipi di Guerini Next. Grazie di essere stato con noi, dottor Primanni, e buon lavoro.
1: Grazie, grazie Mauro, grazie a chi ci ha seguito.
0: E noi torniamo lunedì.

0: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
9: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School.
16: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
15: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
17: Il segnale orario vi è offerto da...
18: Patto di non concorrenza violato?
19: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
18: Axerta.it.
20: Mezzogiorno.
21: GR24. Il sole 24 ore.
20: Drone russo colpisce un edificio in Romania, l'ambasciatore USA alla NATO, difenderemo ogni centimetro di territorio alleato. Banca Italia, allarme di Panetta sugli effetti della guerra nel Golfo e sulla necessità di un deciso aumento della produttività. Corre l'inflazione.

0: Il tetto del 3%, bene l'occupazione ad aprile, tasso di disoccupazione ai minimi. Musica, esce il nuovo album di Paul McCartney, alla Scala apertura della prossima stagione con Otello. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In primo piano l'episodio del drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galați in Romania, innescando le prese di posizione di NATO e UE.
1: Questo è il momento in cui un drone russo entrato nello spazio aereo della Romania si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale a Galați, vicino al confine ucraino, provocando un incendio, danni e due feriti lievi. Tempo a disposizione 4 minuti, l'esercito rumeno fa sapere di non aver avuto il tempo di abbatterlo in sicurezza. Il presidente della Romania, parlando di grave e irresponsabile escalation, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e anche l'ambasciatore russo, cosa quest'ultima che ha fatto anche la Francia. Condanna ferma dalla Moldavia, secondo cui la Russia costituisce un pericolo per tutti, parla di un altro limite oltrepassato, Ursula von der Leyen, che ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca. La Russia non può violare lo spazio aereo europeo impunemente, il messaggio sui social del capo della diplomazia UE Kaja Kallas. L'ambasciatore statunitense alla NATO ha promesso che l'alleanza difenderà ogni centimetro di territorio. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Quanto alla diplomazia, l'Europa è parte in causa del conflitto, pertanto non può pretendere di mediare in alcun modo, la dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente sale a 10 morti in poche ore, il bilancio degli incessanti attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riportano le autorità locali. Sul fronte iraniano ancora non è arrivato il sì del presidente americano Trump all'intesa con Teheran.
2: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Così il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox che andrà in onda nel fine settimana. Un accordo non favorevole è la linea, spiega, che porterebbe gli Stati Uniti a riprendere gli attacchi. L'esercito di Teheran è decimato, aggiunge, e questo offre una leva per ottenere le condizioni che preferiscono gli Stati Uniti, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare. Non siamo ancora al traguardo, aggiunge invece il vice Vance. Stati Uniti e Iran hanno fatto molti progressi, ma resta ancora da capire se e quando il presidente Trump approverà. La Cina, sottolinea invece Teheran, potrebbe essere il garante di una possibile intesa e per il segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica, le condizioni attuali impongono all'Iran di affermare la propria autorità sullo stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbe sottrarre un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6%, l'ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, richiamando nelle sue considerazioni finali le recenti analisi di scenario della BCE.
3: L'impatto del conflitto nel Golfo Persico sull'economia italiana ha indebolito prospettive già fragili e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle conclusioni finali.
4: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti. Dall'inizio del secolo, il prodotto per ora lavorata nel settore privato non finanziario è cresciuto da noi di appena il 6%, contro incrementi compresi tra il 13 e il 34% negli altri grandi paesi dell'area dell'euro.
3: La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana perché, spiega Panetta, l'intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. E su questo il nodo delle competenze è cruciale e il sistema dell'istruzione va rafforzato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese dello scorso anno. Lo rileva l'Istat, il tasso di occupazione è oltre il 63% ai massimi dal 2004. Il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi sempre dal 2004. Il tasso di disoccupazione giovanile è in calo al 16,9%. Dati Istat negativi invece sul fronte prezzi. A maggio l'inflazione passa dal 2,7 del mese precedente al 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ergastolo, è questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Cinzia D'Alpino, la 67enne imprenditrice balneare di Viareggio, accusata di aver ucciso Nureddin Mezghi investendolo più volte con il proprio SUV nella serata dell'8 settembre 2024 a Viareggio, dopo che il 52enne marocchino gli aveva rubato la borsa. La richiesta di condanna è arrivata al termine dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Lucca. Giorno storico per i fan del pop, è uscito il 18° album solista di Paul McCartney.
5: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Parte alla Scala l'era di Myung Woon Chung, che ne sarà direttore musicale almeno fino al 2030. La prossima stagione Chung aprirà con L'Otello di Giuseppe Verdi per la regia di Damiano Micheletto, un'opera che manca alla Scala da 37 anni. Per la prima volta, è stato anticipato, Otello non sarà dipinto di nero. E a proposito di anticipazione, sentiamo di cosa si occuperà oggi Melog in onda tra poco. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
2: Ciao, buongiorno. In Italia ci sono 53 milioni di animali domestici, praticamente abbiamo quasi una bestia a testa e quindi dobbiamo starcene contenti. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto, prossimo GR 24 alle 13.

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanitario realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ricerca, prevenzione, diagnosi precoce. Sono queste oggi le tre parole chiave che guidano la nuova sfida contro la sclerosi multipla, malattia neurologica complessa per la quale la scienza sta aprendo prospettive sempre più concrete. In vista della giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra domani, abbiamo in linea con noi la dottoressa Paola Zaratin, che è direttore della ricerca scientifica Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori, è un piacere essere anche quest'anno con voi.
1: Dottoressa Zaratin, quanto è importante oggi riuscire a individuare la malattia nelle sue fasi più precoci?
2: Per la sclerosi multipla prevenire la disabilità oggi significa molto di più che rallentare una malattia, significa continuare a poter offrire possibilità alle persone di lavorare, studiare, costruire relazioni e progettare il proprio futuro. E la ricerca ci offre gli strumenti che ci servono per farlo.
1: Quali sono allora le prospettive più promettenti della ricerca per prevenire la progressione della disabilità a cui lei faceva riferimento?
2: Assolutamente sì, per riconoscerla abbiamo nuovi criteri diagnostici che non avevamo prima, che sono stati pubblicati nel 2024, per cui forme di malattia che non erano considerate conclamate, oggi la risonanza magnetica ci permette di definirle precocemente. Il grosso altro strumento è quello dei dati clinici di risonanza magnetica, genetici e soprattutto dati riportati dalle persone che vivono con questa malattia, ci fanno una fotografia della malattia, ci permettono di cogliere quei segnali sentinella prima che la malattia sia e la disabilità siano stabilite e non più reversibili.
1: Dottoressa Zaratin, che messaggio si sente di dare a una persona, di solito sono persone giovani, che ha appena ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, oggi nel 2026?
2: Abbiamo degli strumenti, il primo è sicuramente quello della riabilitazione. Oggi la riabilitazione non è fare solo ginnastica, la riabilitazione è una cura dimostrata dalla ricerca a tutti gli effetti, quindi volersi bene, trovare la capacità e il tempo di fare attività fisica guidata da degli specialisti e tenere delle forme di vita che sono a favore della modulazione della disabilità, ci sono gli strumenti, si possono utilizzare. I giovani hanno la capacità di fare questo tipo di attività e di potersi impegnare su questo tipo di attività, ma non solo questo. La ricerca ci restituisce degli importanti strumenti terapeutici che sono in stato avanzato, come la terapia con le cellule staminali neurali, anche terapie di farmaci di riposizionamento, quindi farmaci che stiamo già utilizzando per altri trattamenti, quindi che possono essere disponibili molto velocemente, che sono una promessa per trattare la progressione di malattia precocemente. Quindi sono ottimista, il mio messaggio è: gli strumenti ci sono e potete vivere una vita piena e con un alto impatto di qualità.
1: Bene, per oggi è tutto, ringrazio la dottoressa Zaratin e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Trattamenti di bellezza all'ombra del Duomo a Milano, ma anche spa, relax e comfort di ogni tipo per gli amici a quattro zampe. E intorno al mondo del pet cresce un universo sempre più ampio di servizi dedicati, cliniche specializzate, negozi con alimenti e accessori, prodotti per la beauty routine, la pulizia e il tempo libero. In alcuni casi non si bada a spese, c'è chi li iscrive all'asilo o a centri di attività diurne per farli socializzare, mantenerli in forma e garantirgli benessere e attenzioni costanti. Negli ultimi 10 anni la spesa delle famiglie per animali domestici è cresciuta del 76%, molto più di quella destinata alla casa e ai figli. Oggi cani e gatti sono sempre più presenti nella quotidianità, tanto che gli animali da compagnia in Italia hanno superato i 64 milioni, più degli stessi abitanti.
2: Questo era un servizio preso da Mattino 5, parla di 64 milioni. I dati Istat e Assalco, che è la ricerca a cui mi voglio riferire questa mattina, parla di 53 milioni. È un po' difficile stabilire quanti sono, perché per animali domestici, in questa gigantesca computazione degli animali domestici, alla fine sono quanti sono gli abitanti del nostro paese, più o meno, cioè abbiamo un animale a testa, però sono messi anche i pesci. Il pesce è la categoria più rappresentata nell'animale di compagnia tipico della famiglia italiana, quindi uno c'ha un acquario di pesce, ne può avere 10, quindi è un po' la statistica difficile da fare. Il dato è che in Italia, onestamente, ci sono tantissimi animali domestici, più di quanti noi possiamo immaginarne. Gli italiani hanno riversato una parte cospicua delle loro attenzioni alla gestione di un animale in casa. Naturalmente, come ho detto, secondo i numeri, una famiglia su 3 in Italia ha un animale domestico in casa. Ora, i pesci sono quelli più in assoluto rappresentati, poi ci sono i cani, i gatti, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, i piccoli mammiferi, cioè quegli animaletti che magari uno si prende per un bisogno esclusivo, un bambino, mammina, voglio il cricetino, mammina, voglio la tartarughina, queste cose qua, ammesso che si possano tenere in casa questi animali. Quello che cresce, cresce moltissimo la spesa per le cure veterinarie, per il cibo. Il mercato è un mercato enorme, vale 5,3 miliardi di euro. Allora, oggi vorrei parlare con gli ascoltatori e ragionare su questo fatto. Cominciate a chiamare all'800240024, voi che comunque gestite assieme alla vostra famiglia, come elemento allargato alla vostra famiglia, anche un animale domestico, voi che in realtà guardate con sospetto, con un certo ribrezzo per alcuni, le persone che hanno un rapporto epidermico con i cani. Viaggiare in treno oggi significa dover mettere in conto il fatto che ci può essere benissimo una persona seduta vicino a voi con un cane. Aprono il tappetino, mettono il cagnolino, aprono il portantino. L'ultimo viaggio che ho fatto, tornando a Torino, l'ho fatto con un cane, non so cos'era, un bracco da caccia, gigantesco, grossissimo, simpatico, divertente, sembrava un cane di un cartone animato della Disney, però per quanto pulito, carino e bello, il cane c'ha quel biascichino di fiato che non è proprio così gradevole. Poi uno, quando ama un altro essere, accetta tutto, accetta le puzze, accetta l'alito pesante, accetta le ascelle, accetta i piedi, accetta tutto. Ma il cane non è il mio, è dell'altra persona. Se lui quella fiatella di coccantini, di pappette e di leccaggio di parti intime gli dà affettuosità, va bene, ma non è detto la debbano sopportare tutti. Detto questo, vorrei valutare con voi il fatto che crescono sempre più gli animali domestici. Cosa significa per voi? Quale significato ha? C'è una carenza generale di esposizione della propria affettività, e l'animale in fondo è l'essere precipuo e privilegiato. Gli fai le carezze, ti scodinzo, hai da mangiare tutto contento, ti fa le fusa, ti s'accoccola vicino, è carino, divertente, se un gatto saltella, si mette in posizioni strane, fa cose divertenti, si passano serate intere a osservare un gatto. Se il cane è lo stesso, c'è quel senso di fedeltà, di stabilità, ti si mette vicino, sembra che ti capisca, sembra che tu non abbia bisogno di spiegarti. E guardate, con gli esseri umani è molto difficile articolare un rapporto, l'animale in realtà è molto più semplice, e questo l'abbiamo capito, e quindi abbiamo tantissimi animali. 800240024.
3: 4 famiglie su 10 convivono con almeno un animale domestico, una presenza che parla di affetto, di cura, di relazioni quotidiane. Cani e gatti restano i protagonisti assoluti. Seguono a distanza pesci, uccelli e tartarughe, numeri più piccoli ma che raccontano comunque un legame diffuso. Ma chi si prende cura degli animali domestici nel tempo libero? Qui emerge una differenza di genere. Lo fa con frequenza almeno settimanale il 26,6% delle donne contro il 28% degli uomini.
2: Nella vostra personale esperienza, adesso parleremo un po' di numeri e dei dati di questo rapporto Istat e Assalco Zoomark del 2026, quindi molto aggiornato sul rapporto degli italiani con gli animali. Beh, voi come pensate? Adesso, al di là dei numeri che ci possono dire, magari i gattini piacciono più alle donne, i cani hanno una lieve prevalenza di pubblico maschile, che dicono poco. Il fatto che in ogni caso ormai ci sia un animale, è scontato ci sia un animale, nei mezzi di trasporto pubblici, nei treni, gli animali sono sempre più presenti. È sempre più facile entrare in una casa dove c'è quella meravigliosa e accogliente lettiera che, anche se non la vedi, ti accoglie con l'offrore che diffonde intorno. Io ho vissuto tanti anni con un cane in casa, da bambino vivevo in campagna, quindi avevo animali a bizzeffe, gli animali erano il mio giocattolo, giocavo col tacchino, giocavo con le anatre, giocavo con le oche. Giocavo con le galline, i pulcini, con i cani, con i gatti, con i vitellini, con i maialini, con le pecorine. Insomma, sono abituato a stare in mezzo agli animali. Non è che mi facciano senso, schifo. Certo è che mi rendo conto, avendo avuto anche nella mia fase civilizzata un cane in casa, quando questo cane abbandonò la casa per motivi di salute, cioè schiattò, gli fece il funerale, lo seppellì, fece una bella tomba, una bella bara fatta con il Black & Decker. Beh, mi accorsi improvvisamente il giorno di una settimana che a casa avevo questo alone nero lungo tutti i muri. Era un cane che lasciava una scia di nerastro, perché sudava evidentemente e camminava rasente i muri. L'odore di cane dalla macchina, dall'automobile, da casa ci ha messo tantissimo tempo per andarsene. Ritrovavo i peli, trovavo gli avanzi del cane, insomma mi rendevo conto, facevo una vita promiscua con un animale senza rendermene conto che non sempre a tutti può essere gradito questo. Eppure dovremmo abituarci. Un animale in media ogni tre famiglie italiane, quindi una volta su tre troveremo qualcuno a casa un animale. 800240024, Franca da Torino, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Franca, telefono da Torino. Ho 72 anni e noto che a Torino, e ho anche sentito dire da un altro signore, che tra le città Torino, Milano e Roma, Torino è la città che più animali. Lasciamo perdere gli escrementi che vengono lasciati spesso.
2: Quella è la maleducazione, è la maleducazione dei proprietari.
4: Sì,
2: io ogni giorno vedo tantissimi amici e amiche che portano i cani qui sotto dove abito io. Le persone ben educate portano il sacchettino dietro e non rimane nulla, o la bottiglia d'acqua. Quindi se le persone sono maleducate, certo, si vede, la presenza del cane si vede.
4: Anche per l'urina dei cani, io so che a Imperia c'è un'ordinanza, cioè chi ha un animale, un cane, deve per forza viaggiare con la bottiglietta d'acqua, in modo a Torino non vedo nessuno che fa questo. Ne ho parlato anche con l'assessorato, ho fatto presente queste cose anche all'assessorato, mi pare il dottor Cereda, e per il momento è rimasta.
2: L'avrà ascoltata con grande attenzione, mi rendo conto che è un problema. Coloro che non gestiscono animali in casa ne vedono soltanto i disagi. Mi rendo conto anch'io quando fuori del portone trovo la caccata per terra, dico: ma guarda te, se la potesse mangiare, potesse venire al padrone di questa bestia innocente, colpa il cane, quando ha bisogno la fa, anche se ben educato, non è che se la trattiene. Bisogna stare attenti e rendersi conto che le città non sono immonde, sai. Questo è il lato scoperto, ma ci sarà sempre una minoranza di persone che protesterà, perché se il trend, come dimostra, è in crescita, alla fine ci sarà una saturazione, tutti gli italiani avranno un animale, quindi aumenterà il livello di attenzione e di educazione, sempre meno saranno le persone che potranno lamentarsi di questa invasione nell'area per umani da parte degli animali. Osvaldo da Roma.
5: Sì, salve Nicoletti, buongiorno. Senta, a me sembra, diciamo, però, che il focus di questa discussione dovrebbe essere in qualche modo incentrato su quello che è, diciamo, il vissuto di questi, diciamo, esseri viventi, perché qui paradossalmente si ha una presunzione di far vivere degli esseri viventi secondo delle modalità che sono tipicamente umani, con bisogni e senso di soddisfazione, con il quale poi si cerca di coinvolgere tutti questi animali. Ma mi sembra che dall'altro lato ci sia una grossa fetta di sofferenza da parte di questi esseri che sono costretti a vivere secondo gli umani. Secondo me questo è un paradosso, dove chi sbandiera questo amore per gli animali non tiene conto di quelle che sono le vere esigenze. Io non credo. Guardi, che
2: le dico una cosa che la farebbe ridere, anche perché la piega della trasmissione non la indirizzo io. Statisticamente arrivano queste telefonate, devo fare una trasmissione su l'euforia e l'entusiasmo dei tantissimi animali, che cominciano invece subito le persone che hanno un atteggiamento critico, ma mi sta bene. Quello che dice lei, Osvaldo, è sacrosanto. Lei pensi che conosco persone di fede vegana o vegetariana che allevano gatti senza dargli carne, che non dare carne a un gatto significa condannarlo a morte o non farlo vivere certo bene. Perché? Perché se loro sono vegetariani, anche l'animale che nasce come carnivoro deve essere vegetariano. Alla stessa maniera, il gatto si adatta molto bene agli appartamenti, devo dire, non ho mai visto gatti infelici che stanno in delle case, sembrano gli esseri più felici del mondo. Penso che anche i cani si adattino alla ridicolaggine dei padroni che quando vanno in giro fanno le vocine, che è una cosa che trovo detestabile. Si incontrano due persone con il cane e cominciano a fare le vocine. Ciao, come stai? Cosa sei? Un signore o una signorina? L'altra, sono una signorina, come va? E quanti anni ha? E cominciano a parlare fra di loro, ma ognuno facendo le vocine. Quindi due esseri umani che mimano le vocette improbabili, grottesche e canzonatorie degli animali per comunicare tra loro. E questo è un paradosso che mi affascina. L'animale diventa l'interfaccia di comunicazione. Ieri mi diceva una persona che non posso nominare, cioè, ma col cane si acchiappa. Verissimo, uno va al giro col cane, non deve fare nulla, trova sempre qualcuno che vuole accarezzarlo, e fra le centinaia di persone che lo accarezzano, gli danno il croccantino, gli danno il biscottino, gli dicono come stai, gli parlano, gli tastano le palle e via dicendo, trovi sempre qualcuno che magari non avresti avuto occasione di conoscere. Attilio da Lucca.
6: Salve, Attilio. Buongiorno a tutti. Io ho perso il mio cagnolino come si fa. E è stata una grande perdita. Era un bulldog francese. L'ho considerato, ho aspettato l'età della pensione per prenderlo, per potergli dedicare il tempo giusto, forse anche cedendo, ma non.
2: Ma quindi ha vissuto opportuno. Poco questo cane? Quanto ha vissuto?
6: No, ha vissuto 13 anni e mezzo con me. Ah. Quindi io sono chiamiamolo un baby fortunato perché sono andato in pensione a 61 anni circa, per cui mi reputo fortunato. E ho cercato di dargli tutto quello che potevo per quanto concerne cure mediche, assistenza, senza mai eccedere in ridicolaggini. Nel senso che sicuramente non avrei fatto il suo bene nel renderlo ridicolo a se stesso per quello che poteva capire e nei confronti anche degli altri. Riallacciandomi al discorso del treno, io non approvo totalmente il fatto che negli aerei, salvo un discorso di peso, non possano essere portati con il proprietario. Ovviamente in estiva scientificamente provato che molti
2: oggi si possono portare liberamente a bordo gli animali come
6: alcune compagnie sembra di sì, però ecco, coloro che poi quando hanno vicino un animale fanno varie dimostrazioni di disgusto, sono certo, provato di persona, che tanti esseri umani forse emanano odori forse peggiori,
2: sì, di quelli. Non regge questa cosa, perché io sono persona educata e rispettosa degli altri, quindi do la carezza al cane e faccio finta di niente, ma dentro di me se avessi potuto scegliere non avrei voluto fare un viaggio di 4 ore con un cane che mi alita addosso. Io mi lavo e non puzzo, non vale così il discorso, anche gli umani puzzano. Se gli umani puzzano sono umani che appartengono a una subspecie di umani. Imporre la fiatella ad un animale a un'altra persona, poi chi è di buon grado, ama il quieto vivere, non vuole creare problemi, sta zitto, però subisce qualcosa che non sarebbe dovuto avere come obbligo di dover subire, fa parte del vivere comune. Però mi creda, avere un cane grosso per 4 ore e mezzo che ti alita fra le gambe perché era il vicino di casa, chi non è il padrone affezionato del cane è una cosa pesante, perché ti passa la voglia di mangiarti un panino, di berti qualcosa e ti insiste quell'odore lì. Comunque ognuno ha modo di pensare quello che pensa, e io dico che esattamente trovo un po' esagerato portare cani di taglia esagerata, grande, dentro un mezzo pubblico dove per varie ore uno deve sopportarne l'odore. Per me è una cosa che va oltre la umana capacità di sopportazione. Siccome sono una persona educata, non farò mai problemi e starò sempre zitto. Ci fermiamo un istante, Borsa.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: O ti senti così?
8: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su JetHR.com.
17: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
18: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Buongiorno, continua l'andamento positivo delle borse europee, in questo momento Francoforte più 0,12%, Londra più 0,22%, Parigi più 0,81%, Madrid più 0,74%, a Milano il FTSE MIB segna un più 0,58%, tra i titoli in rialzo a Piazza Affari Brunello Cucinelli più 3,14%, Nexi più 2,30%, Ferrari più 1,99%, tra i titoli in ribasso invece Avio meno 2,37%, Prisi meno 1,86%, Eni meno 0,84%. È tutto, a voi la linea.
0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
25: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
26: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
27: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
28: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Melog.
1: Cazzate che ha fatto il mio cucciolo di cane in questo mese. Primo posto, ha mangiato le mie AirPods e non ha fatto la cacca per 2 giorni. Noi spaventatissimi pensavamo che l'AirPods l'avesse bloccato il tratto rettale, invece al terzo giorno ci ha degnati di questa bella cacca e ha cacato le mie AirPods. AirPods buttate, ma mi sono risparmiato almeno una millata di euro di intervento dal veterinario per sbloccarle il tratto rettale. Secondo posto, invece, ha provato a rubare la pappa di Ettore a Ettore mentre Ettore stava mangiando. Di tutta risposta Ettore si è girato e gli ha dato un morso sulla giugulare e di tanto così non abbiamo messo i punti. Ultimo posto, invece, la sua ossessione per le patate è arrivata a livelli allucinanti. Le abbiamo trovato 1,5 kg di patate dentro la cuccia, se le ha mangiate la gran parte e per 2 giorni ha avuto la dissenteria. E anche questo mese siamo sopravvissuti.
2: Stiamo parlando dei dati comunicati sia dall'Istat che da Salco sul numero enorme di animali domestici in Italia, ce ne sono 53 milioni, che dice anche di più, distribuiti in varie specie. Devo dire che se si guarda poi il dato in sé, negli ultimi anni c'è un grosso calo di pesci e di uccelli, crescono i cani e i gatti, visto che entriamo poi nello specifico degli animali domestici in casa, però sono sempre tantissimi gli animali domestici e, come avete sentito dal profilo TikTok di Selzam, che è un giovane cantante, sono degli strumenti che ci danno degli spunti di socializzazione. Questo probabilmente un giovane influencer racconta del cane che gli ha mangiato l'AirPod, il cane che si mangia troppe patate, delle vicissitudini intestinali del suo cane. Quindi evidentemente per lui il cane è un pretesto per relazionarsi, per comunicare, come lo è d'altronde per chiunque abbia un animale domestico. Avere un gatto in casa significa fare tantissimi post con il gatto, perché il gatto è molto fotogenico, il gatto è il principe di tutte le suggestioni digitali possibili. Avere un cane, poi figuriamoci, con un cane si fa di tutto. Entrate, fate un viaggio in treno, qualsiasi sia la destinazione, con un cagnolino, ma dovrete centinaia di persone che lo accarezzano, vi attaccano discorso, vi chiedono se è maschio o femmina, vi dicono che anche loro ne avevano uno uguale, non so perché. Io ho girato con i cani più assurdi e anche più strani, c'era sempre qualcuno, avevo uno uguale anche io. Ecco, è sempre così, il cane serve a socializzare. Siamo in un momento di horror vacui per quanto riguardano gli argomenti e gli istinti e le sollecitazioni per relazionarsi. L'animale comunque mette tutti d'accordo, è il collante giusto, quindi per questo si prendono tanti animali. Tenere un animale in casa è un presidio alla solitudine e al non avere argomenti di relazione con gli altri. Intanto grazie a Paolo Valentino e Ettore Ossi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Andiamo avanti con le nostre telefonate. Angelo da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno, noi abbiamo un cane e 2 gatte che fortunatamente, vivendo in campagna, fanno la vita più vicina a quella, diciamo, che dovrebbero fare gli animali, dentro fuori, stanno molto tranquilli.
2: Come accadeva una volta, io avevo animali in campagna, gli si dava da mangiare, fine, erano gli avanzi del pranzo e della cena. Mia madre faceva un pastone, mi ricordo, con pezzi di pane duro, ci metteva dentro un po' di granaglie, crusca, non so che, mangiavano quello, fine, non era più un problema.
3: Invece in realtà oggi no, perché il veterinario ti dice che comunque devono mangiare determinate cose, perché il cane non può mangiare questo, perché non ci deve essere il sale, perché non ci deve essere lo zucchero, perché non ci deve essere questo o quest'altro. Quindi in realtà li dobbiamo nutrire alla fine con dei prodotti specifici, forse lo trovo anche giusto come ragionamento.
2: Ma perché sono più delicati, oggi sono animali molto più delicati. Il cosiddetto cane da pagliaio, che è la specie canina che ho conosciuto per primo e di più, era un cane che cresceva in campagna, si mangiava anche le galline quando capitava, mangiava i topi, mangiava tutto. Era un cane, il primo cane che ebbi durò, non so, eravamo piccolissimi, era adolescente, ancora c'era questo cane, si chiamava Cesare. Perché erano indistruttibili, non morivano mai, andavano bradi, scomparivano per settimane e poi riapparivano. Era diverso, oggi un cagnolino in casa è delicatissimo, la pelle delicata, il pelo delicato, i denti delicati, l'intestino delicato. Richiede attenzione quanto un bambino. Lei diceva quanto costa. Un cane e un gatto in media in Italia costa tra 760 e 1200 euro l'anno. Quindi lei immagini quanti animali ha in casa. Pensi così quanto spende di animali durante l'anno.
3: Sì, ma poi il problema principale è che se uno sta appresso a questi centri, perché io cerco di frequentarli il meno possibile, visite normali, diciamo, i vaccini, le cose classiche che si fanno.
2: Quelli
3: però poi
2: fatti,
3: dopo, se uno... Certo, però poi se poi uno incomincia Vai dal veterinario, ti dice: ma gliel'ha fatto il trattamento antitartaro perché sa, ha bisogno. Se uno è un po' debole e cade in questa trappola, è finita, perché loro comunque sono ormai delle macchine.
2: Uno sente in colpa, certo, uno sente in colpa se non lo fa, certo. Dice, chi sono,
3: è chiaro. Quindi il problema è questo: ormai è diventato un mega business. Per cui, se uno non è fermo, diciamo, e dice: guarda, fai il suo vaccino e finiamola qua. Quello ti fa uscire che gli hai lasciato 1.000 euro tra ecografia, trattamento antitartaro.
2: Ma guarda, i dati delle ricerche, ho detto io, dicono che sono 5,3 miliardi di euro di mercato, il mercato degli animali. Non sono tanto pochi,
3: giustamente.
2: Miliardi,
3: comunque,
2: non miliardi.
3: Miliardi, sì, lo so, è un dato che avevo letto qualche tempo fa. Comunque io volevo anche rassicurare la persona che è intervenuta un paio di persone fa, che diceva che gli animali uno li tratta in maniera troppo umana e si adattano. Io, il mio, che nonostante è un cane da caccia, ha scelto, quando è arrivato da noi, la sua poltrona e ci passa giornate intere.
2: Ma sì, gli animali si adattano,
3: da nessuno,
2: gli animali
3: è un pascià, quindi gli animali si adattano. Certo,
2: le ripeto, non ho mai visto esseri più felici che gli animali che hanno dei padroni che li accudiscono bene. Sono felici, stanno bene, non hanno nemmeno la memoria delle pianure sconfinate, delle foreste, dei boschi, dei fiumi, non l'hanno mai conosciuti. Nascono in un negozio dentro una gabbietta, li prendi, li metti sul divano di casa e quella è la loro vita. Ma vale anche per noi, noi siamo abituati a delle case che nulla hanno a che fare con le case dei nostri trisnonni e ci stiamo bene, e quelli magari non ridirebbero. E penso, tu accendere l'aria condizionata poco fa, io, per riuscire a resistere, e siamo a maggio. Giovanna da Brescia.
0: Buongiorno, allora io non ho sentito le ultime chiamate perché ero in macchina e sono scesa, ho spento la radio, quindi non so, però ci tenevo a dire la mia. Che io dico poveri animali quando appunto li vedo trattati come esseri umani, perché sono animali. Io ho avuto una cagnolina per 14 anni, l'ho presa al canile, è stata una mia compagna di vita, ma io l'ho presa perché desideravo avere un cane, ho ben chiaro. Io, tra l'altro, avevo un compagno, io ho le mie amicizie, non ho preso la cagnolina perché mi sentivo sola, ma per il desiderio di avere un cane. Ho letto di un libro, come si fa, ha insegnato i comandi, su, giù, no, sì, no, non ho mai fatto discussione, cioè l'ho trattata come un animale, come un cane, e secondo me, insomma, e devo dire che questa cagnolina è stata bravissima, la portavo con me dappertutto, quando potevo la portavo con me, la lasciavo se no alla pensione, senza problemi. Quando lei è morta, poi c'è stato un periodo senza, insomma, non senza cani, così, però a un certo punto mi mancava proprio avevo il desiderio di avere il contatto con l'animale, con l'animale, ecco. Quindi alla fine poi non sono più riuscita a prendere il cane, vabbè, ho preso due gatti, anche il gatto però io ce l'ho perché mi piace il contatto con l'animale, sono due cose diverse, la relazione. Io ho le mie amicizie, amo le non è che ho gli animali.
2: Beh sì, diciamo che il gatto ha un rapporto individuale esclusivo, non è un animale, è un animale da compagnia e da presidio di casa. Il cane è un animale da portare in giro, con il cane ci spavoneggia, il gatto se qualcuno ti viene a trovare, ma di solito i gatti domestici non sono molto inclini a socializzare con gli estranei, quindi si rifugiano nel loro angolino e nessuno li può toccare. Il cane è diverso, il cane è un fluidificatore di relazione, è indubbio che sia così. Per molti il cane è l'unica occasione che hanno di riuscire a agganciare altre persone. Non c'è niente di male, non c'è niente di strano. È esattamente un cane che ci aiuta e ci guida, come fosse un cane guida per persone non che non riescono a vedere, ma che non riescono a socializzare, a trovare degli argomenti che non sembrino né vessatori, né squallidi per approcciare altre persone. Col cane, il cane apre tutte le porte. Giovanni, no, fermiamoci un attimo, traffico, e poi prendiamo Giovanni da Cagliari.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, parliamo della 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per incidente, code tra San Giuliano e Melegnano. Sempre in questa direzione, a causa di un veicolo fermo, si procede in coda tra Lodi e Casal Pusterlengo. Si verificano inoltre code per incidente tra Parma e l'allacciamento con la 15 in direzione Milano. Sulla diramazione Roma Nord, code a causa di un incidente tra Fiano Romano e l'allacciamento con la stessa A1 in direzione di quest'ultima. Sulla 16 in Napoli-Canosa si segnalano code per incidente tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Questi sono eventi che si aggiungono ai disagi dovuti al traffico particolarmente intenso per le partenze del ponte del 2 giugno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Melog.
1: Andiamo a fare il bagno, dai. Andiamo a fare il bagno. Vieni a fare il bagno.
2: Vai Luigi, parla. Parla.
3: Di papà.
2: Di papà, Luigi. Di papà.
3: Ma dove?
2: Lo dici, bra papà.
4: E te la prende mamma. E te la prende. Come? Mamma.
5: Si arriva al paradosso di illudersi di poter insegnare a parlare a un cane. Il cane può armonizzare alcuni dei suoi rumori al ritmo, all'assonanza delle parole che sente. C'è un famoso gatto che è diventato un personaggio su TikTok, che fa un verso molto strano, assimilabile a un linguaggio. Però chiaramente sono nostre forzature. Gli animali parlanti esistono nei sogni, nelle favole di Esopo, ma nella realtà l'animale ha il suo suono, la sua emissione, non necessariamente deve parlare per farci contenti. Sentiamolo, avevamo detto Giovanni da Cagliari.
6: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo segnalare il fastidio immenso che generano i cani sulle barche. Allora, io sono un velista da tutta la vita, vado in barca a vela, attualmente nelle rade bisogna stare chilometri fuori perché arrivano questi animali sulle barche, chiaramente a disagio per il caldo, per la paura quando vedono i proprietari che si buttano in acqua e per loro stanno in pericolo e quindi abbaiano in continuazione. Abbaiano.
5: Sì, non credo che sia la vita migliore per un cane stare in barca, onestamente.
6: Io credo che possa sia abituato. Un inferno per un cane stare in barca. Eppure,
5: però i padroni dicono: ma sta tanto felice, sta tanto contento, sono contenti loro, ce l'hanno dietro e risparmiano di doverlo mettere a pensione. Non credo che per un cane, a meno che non sia abituato a fare il cane da barca, non lo so se esista la specie di cane da barca, sia la maniera migliore, anche perché il cane ha bisogno di idratazione, non credo che l'aria salmastra gli faccia bene. Poi che fa lì in barca il cane? Infatti diventano matti, come ha detto giustamente lei.
6: Certo, e poi quando arrivano in porto devono cagare e pisciare sul pontile dove tu cammini scalzo, vero che poi ci passano l'acqua che raccolgono i proprietari, però insomma veramente io credo che non sia l'ambiente idoneo per i cani.
5: Poi vede Giovanni, io posso pensarla come lei e le ripeto, sono nato in mezzo agli animali, non ho quella repulsione fisica per l'animale che hanno molte persone, vedo solo i lati negativi, non mi danno fastidio gli animali. Convissuto con animali, l'ho avuti anche, diciamo, nella fase romana della mia vita. Mi rendo conto però che avere un animale affratella le persone e ci fa fare questo salto di specie, nel senso che a un certo punto non facciamo più caso a certe sensibilità che ci siamo guadagnati con la nostra evoluzione. Cioè, una cosa è la cacca del cane, una cosa è un bambino che magari bisogna cambiargli il pannolino. Perché? Perché quello è carne la tua carne, l'altro è un cane, la vado a fare in mezzo a un campo, perché devo sopportarla. Ancora io provo un po' di stranezza a vedere raffinatissime, profumatissime, truccatissime, smaltatissime, unghiatissime amiche mie passeggiare qui sotto casa. Mentre passeggiamo il suo canino la sforna e loro con delicatezza, con gentilezza, con grazia tirano fuori questo sacchettino, la impugnano, la insacchettano e poi mentre parlano camminano con questo sacchettino in mano pieno di merda che lascia alone e puzza di cacca. Dico: scusa, allontanati, puzzi di merda. No, non è vero, assolutamente, è chiaro che non lo sente più. Sono variazioni della nostra sensibilità e della nostra capacità di relazionarsi, impensabili anni fa e oggi fanno parte del vivere comune. Non bisogna essere sempre reattivi, uno guarda, osserva, non dico che si adatta, ma assume un atteggiamento stoico. Dario da Torino.
7: Sì, buongiorno Nicoletti, sono al terzo Bovaro Bernese, un cane che è mediamente 55-60 kg, col quale appunto 2 ore per Torino a passeggiare al Valentino. Cioè. Più dicono è un cavallo, è un buccino, dicono i piemontesi, cioè è un vitello o è un cane.
5: Sintesi, ma perché se lo tiene in casa un cane così grosso? Mi faccia capire, cerchi di comunicarmi il piacere di averci un attrezzo enorme, sembra un animale di un film fantasy, è avercelo dentro casa però.
7: Beh, avercelo dentro casa solo in parte, perché comunque per me rimane un cane e lo chiamo il cane tra di noi, non lo chiamo col suo nome proprio, perché io sono 65 anni, anch'io sono abituato col cane che stava alla catena di 2 metri e mangiava il pane bagnato quando andava bene.
5: Non lo dica mai, io non l'ho detto prima perché mi avrebbero lapidato. I miei cani quando ero bambino a un certo punto si attaccavano alla catena e rimaneva lì la sera, non è che se ne andava in giro, se no se ne andava a mangiare le galline nel pollaio e poi bisognava risarcire i contadini confinanti. Il cane lo mettevamo alla catena la sera, certo, oggi dirlo soltanto significa rischiare il linciaggio, ma il suo cane non credo che lo metta alla catena.
7: No, assolutamente no, però quello che è la mia, se vogliamo, un po' critica nei confronti di, ci metto, di noi proprietari di cani, è questa. Voglio dire, incroci 1000 persone e quello che ti dicono mediamente, quello che mi dà il mio cane non me lo dà mai una persona, non me l'ha mai dato una persona, ho pianto più per la morte del mio cane che dei miei genitori, questo è un classico che poi arriva...
5: Sì, ma può accadere, mi rendo conto che può accadere sicuramente.
7: Sì,
5: cioè.
7: Ma quello che volevo dire io in sintesi estrema è che l'altra frase classica è al mio cane manca la parola, ma io dico ma se il cane avesse la parola, ma il rapporto sarebbe lo stesso, cioè se il cane potesse risponderci, ma ci direbbe o no in tutto quello che noi pensiamo ci dica? Secondo me no, cioè secondo me se il cane potesse parlare con noi, ma ci sarebbe di nuovo un dibattito, anche discussioni.
5: Ma lei ha toccato il punto nevralgico di tutta questa discussione. Se l'animale avesse i nostri stessi mezzi per esprimersi, non caricheremmo l'animale di questo enorme portato emotivo per cui l'animale può essere tutto per noi. Piangiamo più per l'animale che muore che piuttosto che per il parente o per il genitore. Per l'animale non abbiamo ricordi sgradevoli. L'animale non ci ha mai fatto torto, non ci ha mai mandato a quel paese, non ci ha mai tradito, non ci ha mai mentito, non ci ha mai fatto soffrire. Grazie, è l'animale, sta lì, tu gli dai da mangiare, ti è grato, ti scodinzola, ti sta vicino, gli fai le coccole e ti sembra felice. E se l'animale cominciasse a parlare, avesse una sua autonomia, l'animale diventerebbe come un essere umano, smetteremmo di dire sono meglio gli animali che gli umani, diremmo sono uomini a 4 zampe, uomini che camminano in posizione retta, ci stanno sulle palle tutti, nessuno escluso. Ci sentiamo la prossima settimana.

0: per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
2: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
0: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.

0: perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Drone russo sulla Romania, due feriti, la condanna della NATO, Russia sconsiderata, von der Leyen superato un limite. Stati Uniti e Iran, la finestra per un'intesa è ristretta, dice Trump, proseguono però i negoziati, i mercati positivi credono all'intesa. Istat, inflazione al 3% a maggio, spingono beni energetici ma anche alimentari e servizi. Per il governatore di Banca Italia Panetta la congiuntura

0: è debole, i prezzi potrebbero salire ancora. Ebola è arrivata allo Spallanzani, la dottoressa rientrata dal Congo, Meloni scrive ai vertici europei, serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Lo sciopero generale dei sindacati di base disagia la circolazione a Napoli, a Roma, metro C, a Singhiozzo, a Milano possibili ritardi nei mezzi di superficie. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la vicenda del drone che è precipitato su un edificio della città di Galati in Romania al confine con l'Ucraina, un incidente che ha provocato un incendio e il ferimento di due persone. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quello stesso momento, erano le 3 di notte, Mosca stava attaccando la regione di Odessa, non lontano proprio dalla città rumena colpita dal drone. La NATO ha condannato questo attacco definendo la Russia sconsiderata.
1: Questo è il momento in cui un drone russo entrato in uno spazio aereo della Romania si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale a Galati, vicino al confine ucraino, provocando un incendio, danni e due feriti lievi. Tempo a disposizione 4 minuti, l'esercito rumeno fa sapere di non aver avuto il tempo di abbatterlo in sicurezza. Il presidente della Romania, parlando di grave e irresponsabile escalation, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e anche l'ambasciatore russo, cosa quest'ultima che ha fatto anche la Francia. Condanna ferma dalla Moldavia, secondo cui la Russia costituisce un pericolo per tutti, parla di un altro limite oltrepassato, Ursula von der Leyen, che ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca. La Russia non può violare lo spazio aereo europeo impunemente, il messaggio sui social del capo della diplomazia UE Kaja Kallas, l'ambasciatore statunitense alla NATO, ha promesso che l'alleanza difenderà ogni centimetro di territorio. La Russia avrebbe intanto iniziato a posizionare dei nuovi sistemi di difesa sui tetti degli edifici civili di Mosca in risposta all'intensificarsi della campagna di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina. Quanto alla diplomazia, l'Europa è parte in causa del conflitto, pertanto non può pretendere di mediare in alcun modo, la dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta per un accordo con l'Iran e ha aggiunto che un'intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo con gli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e di Teheran avrebbero già raggiunto un memorandum preliminare per un'intesa che durerebbe 60 giorni. Sentiamo.
2: Stati Uniti ed Iran hanno fatto molti progressi, ma resta ancora da capire se e quando il presidente Donald Trump approverà l'accordo. A chiarirlo è il vicepresidente Vance. Per Trump, qualsiasi intesa con l'Iran comunque dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. In un'intervista a Fox, che andrà in onda nel fine settimana, il presidente precisa: un accordo non favorevole è la linea che porterebbe a riprendere gli attacchi. L'esercito di Teheran, aggiunge, è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare. Per Teheran, invece, è la Cina che potrebbe essere il garante di una possibile intesa. Il segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica fa sapere che le condizioni attuali impongono all'Iran di affermare la propria autorità sullo stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Sono gli abitanti del villaggio di Ain Kana a dover lasciare in queste ore le proprie case. Sul loro paese, nel sud del Libano, è piombato l'ordine di evacuazione. Negli attacchi israeliani già in corso in altre aree nel sud del paese, i morti sono almeno 10, vittime che vanno ad aggiungersi alle 23 che ieri hanno perso la vita nei bombardamenti su tiro. In alcune aree si scava ancora tra le macerie. Oltre ai morti e ai feriti, ci sono anche i siti patrimonio culturale dell'UNESCO a rischio. Il ministro della cultura libanese chiede aiuto alla comunità internazionale. Hezbollah dal canto suo rivendica 19 attacchi contro le truppe israeliane operative nel Libano meridionale, azioni nelle quali sarebbero stati utilizzati i nuovi droni che l'esercito israeliano sta facendo fatica a contrastare, armi nelle mani delle milizie sciite che spaventano il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale Hezbollah potrebbe allargare il raggio d'azione e colpire ora le grandi città nel centro di Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'economia ora. L'Istat ha pubblicato questa mattina la stima provvisoria dei prezzi al consumo nel mese di maggio. Il costo della vita registra una netta accelerazione, sfonda il tetto del 3% su base annua. Crescono in particolare i beni energetici, ma non solo, crescono anche alimentari, servizi e cura della persona. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive già fragili dell'economia italiana, ha detto intanto oggi il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, richiamando questi temi nelle sue considerazioni finali.
4: Per l'Italia il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali. In gioco ci sono la produttività e la capacità di crescita, la tecnologia sarà il terreno decisivo.
5: Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere.
4: Ma la rivoluzione va governata tutelando il lavoro.
5: Secondo nostre stime, in Italia i mutamenti indotti dall'intelligenza artificiale riguarderebbero 2 lavoratori su 3 nel tempo. Nella fase di transizione servirà accompagnare i lavoratori nella riqualificazione professionale o facilitarne il ricollocamento in altre attività, tutelando quanti subiranno i costi di adattamento maggiori.
4: E su questo il nodo delle competenze è cruciale. Panetta ricorda che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero e che in Italia la spesa in istruzione è un punto di PIL sotto la media europea. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione e in quarantena fino al 8 di giugno all'ospedale romano. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei.
6: La possibile diffusione del virus Ebola preoccupa il governo, tanto che Giorgia Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richieda la massima attenzione, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Per questo motivo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invia una lettera ai vertici dell'Unione. L'obiettivo è sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Intanto, già questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dello Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. Sul fronte medico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca, il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo nei confronti di Cinzia D'Alpino, la 67enne imprenditrice di Viareggio che l'8 settembre del 2024 aveva investito più volte, fino ad ucciderlo, il 52enne che gli aveva rubato la borsa.
7: La sentenza è attesa per l'11 di giugno, intanto però l'accusa al termine dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Lucca ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, la 67enne imprenditrice balneare di Viareggio, accusata di aver ucciso Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, investendolo più volte con il proprio SUV nella serata dell'8 settembre 2024, dopo che l'uomo le aveva rubato la borsa. Gli esperti che hanno effettuato la perizia psichiatrica sulla donna hanno escluso vizi di mente, ritenendola pienamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti, e la richiesta della PM Sara Apolino è quella di ergastolo per omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi e ricorso a mezzo insidioso. Secondo l'accusa, l'imprenditrice avrebbe reagito in maniera sproporzionata al furto e le immagini delle telecamere documentano poi come la vittima sia stata investita più volte dalle ruote dell'auto quando si trovava già a terra. La PM parla di una volontà omicidiaria per punirlo come forma di giustizia privata. In attesa della sentenza, la donna si trova agli arresti domiciliari. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: La polizia ungherese ha affermato che non vieterà la parata dei Gay Pride in programma il mese prossimo a Budapest, in netta controtendenza con quanto invece era accaduto l'anno scorso, quando l'evento era stato vietato dal premier Orban. Durante la procedura di notifica per la parata del Pride 2026 non sono emersi motivi per vietare l'assemblea, ha dichiarato la polizia ungherese all'agenzia France Press. Continua lo sciopero generale indetto dai sindacati di base nel nostro paese. I maggiori disagi si registrano sui treni regionali. Domani invece è previsto bollino rosso in vista delle partenze per il ponte.
8: A subire gli effetti più pesanti delle 24 ore di sciopero sono ancora una volta i pendolari. La mobilitazione generale indetta da diverse sigle sindacali autonome sta colpendo in maniera pesante il trasporto ferroviario regionale con numerose cancellazioni, soprattutto al nord. A Milano Porta Garibaldi si contano sulle dita di una mano i treni in arrivo e in partenza, situazione simile ma di minore intensità anche nelle altre stazioni italiane. Le fasce di garanzia scatteranno alle 18 fino alle 21. Regolare invece la circolazione dei treni ad alta velocità con sollievo per chi in queste ore dovrà partire per il ponte del 2 giugno. L'effetto sul trasporto pubblico è lieve con le linee metropolitane di Roma, Torino e Napoli che stanno circolando regolarmente. A Milano piccoli disagi solo sulla linea 2 e sulla linea 3. Una giornata difficile per la mobilità sarà anche quella di domani. Previsto traffico da bollino rosso sulle principali autostrade in vista del ponte. La situazione più critica la si avrà al passo del Brennero, passaggio strategico tra sud e nord Europa, con il tratto chiuso per mezza giornata a causa di una manifestazione ambientalista dal lato austriaco. L'unica alternativa autostradale è passare dal valico di Tarvisio, distante più di 200 km. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era un appuntamento musicale perché è un giorno storico per i fan del pop, infatti è uscito il 18° album solista di Paul McCartney.
9: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico. Looking back at white and black, of my past. Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: C'è la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo dunque tra poco con tutte le altre notizie.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
17: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
16: Scusa, che hai detto?
17: jethr.com.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Effetto giorno.
0: Drone russo sulla Romania, due feriti, la condanna della NATO, Russia sconsiderata. Stati Uniti, Iran, la finestra per un'intesa ristretta, dice Trump, ma proseguono i negoziati e i mercati positivi ci credono. Istat, l'inflazione al 3% a maggio, spingono i beni energetici, per il governatore di Banca Italia Panetta la congiuntura resta molto debole. Ebola è arrivata allo Spallanzani, la dottoressa rientrata dal Congo resterà in quarantena fino all'8 giugno. Lo sciopero generale dei sindacati di base, disagi alla circolazione a Napoli, a Roma, metro C a Singhiozzo, a Milano invece possibili ritardi nei mezzi di superficie. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati, 349-238-6666. Come sempre ogni giorno a quest'ora potete scrivere per commentare le notizie, i fatti principali di questa giornata. Ripartiamo da quanto accaduto in Romania, dove le notizie sono queste. Allora, un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un incidente che ha provocato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Allora, si suppone che si tratti di un drone russo. Per il momento non credo che ci siano ancora le conferme ufficiali delle autorità della Romania, perché comunque in quel stesso momento, erano poco prima delle 3 di notte, la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, e la città di Galați si trova non lontano da quella regione. Le reazioni non sono mancate oggi, si va dal Presidente della Commissione Europea von der Leyen che dice che è stato superato un limite, la NATO che accusa la Russia di essere sconsiderata, dice il segretario della NATO Rutte, siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio NATO. La Premier Meloni dalla Russia un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e ben ritrovato.
24: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, cosa sappiamo con certezza di questo drone? Era un drone russo, verosimilmente russo, sicuramente russo?
24: Allora, negli ultimi minuti sono giunte conferme da parte del governo rumeno che si trattava effettivamente di un velivolo a pilotaggio remoto, quindi di un drone russo, coinvolto nell'attacco a Odessa, è uscito fuori rotta molto probabilmente a causa dell'attività dei jammer, quindi di tutte quelle attività di guerra elettronica che servono a disinnescare i droni e a farli perdere la rotta. non è la prima volta che accade un incidente di questo tipo.
0: Quindi non erano diretti in Romania, erano diretti sugli obiettivi in Ucraina, e questa operazione di gemmaggio, si dice così, vuol dire che qualcuno, immagino gli ucraini, per cercare di disinnescarli, cioè, li hanno fatti andare per la tangente. È questo che accade? Così.
24: Esattamente. Diciamo che la casistica, le principali casistiche sono due: o il drone perde la sua rotta, il suo obiettivo per un difetto proprio intrinseco, oppure la difesa aerea, la difesa antiaerea ucraina, utilizzando strumenti chiamati di guerra elettronica, rompe il collegamento tra il drone e la casa madre, o comunque va a danneggiare il funzionamento elettronico del drone, portandolo fuori rotta.
0: Ecco, ma nel momento in cui per difendersi si attuano queste misure difensive, si crea però eventualmente di Lido un problema per chi sta intorno, un rischio, no? Cioè, come va gestita questa situazione? Cioè, è normale che questo possa accadere, però insomma, per i rumeni in questo caso è un problema.
24: Tra l'altro non è la prima volta che ai rumeni accade una cosa del genere, questo è perlomeno il quarto episodio verificato di questo tipo di incidente. La dinamica è sempre la stessa, quindi con questi droni fuori rotta che precipitano in territorio rumeno. In una delle ultime occasioni addirittura era stata colpita una nave turca ormeggiata in un porto fluviale sul Danubio. Quindi sì, il rischio che i droni vadano fuori rotta e colpiscano il territorio di uno dei paesi NATO è ormai all'ordine del giorno. Ricordiamo che qualche mese fa in Polonia ne erano caduti 19.
0: Però diciamo che le dichiarazioni della NATO sono dichiarazioni, diciamo, di pragmatica, però se non si, diciamo, risale al fatto che c'era un'intenzione russa di mandarli sulla Romania, non c'è motivo di aumentare le difese da questo punto di vista.
24: Allora, in questo momento l'ipotesi più concreta è che non siamo di fronte ad un attacco deliberato da parte dei russi, né ad un atto di provocazione, ma semplicemente un incidente. Detto questo, la necessità di costruire una rete di protezione antidrone è un imperativo, sia per minimizzare questo tipo di incidenti e questo tipo di rischi, sia per pensare un domani a una forma di difesa autentica contro aggressori che eventualmente utilizzano questa tecnologia.
0: Chiaro.
24: Dobbiamo essere anche estremamente chiari: ad oggi questo tipo di incidente è stato gestibile perché non ha procurato danni enormi, ma la domanda che ci dobbiamo fare è: che cosa succederà se un drone colpisce in maniera intenzionale o diciamo non volontaria un'infrastruttura critica, o soprattutto uccide del personale civile?
0: Certo, chiarissimo. Senta, Di Lido, non si sa più che parole usare adesso per commentare, ma anche solo per riferire. Nemmeno Trump sa più che parole usare per parlare, per aggiornarci sulla situazione con l'Iran. Adesso la scelta è stata quella di dire che la finestra è ristretta, ma c'è ottimismo, l'ha detto anche il vicepresidente Vance, e i mercati ci credono perché oggi sono positivi. C'è questo memorandum, più ci avviciniamo meno ci siamo, però no? Anche qua a che punto siamo?
24: Beh, tendenzialmente l'amministrazione è spaccata in due. Da una parte c'è chi vorrebbe firmare l'accordo e andare avanti nel processo di pace, c'è chi dice invece che non si è raggiunto nessun obiettivo e quindi bisogna comunque ancora utilizzare forme di pressioni militari ed economiche molto forti. La verità è che in questo momento gli Stati Uniti non hanno raccolto nulla, non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi, e quindi la loro priorità è una pace o un memorandum che consenta qualcosa. Ovviamente quel qualcosa è in maniera prevalente il dossier nucleare. Al momento quello che sappiamo è che il memorandum è molto semplice, una pagina con pochi punti, e quindi molto determinanti saranno gli annessi al memorandum, quindi gli approfondimenti tecnici su come quei punti generali andranno sviluppati. E ovviamente il dossier nucleare resta il più delicato, perché ormai anche l'Iran ha capito che il programma nucleare è un totem da spendere a livello negoziale per poter dare qualcosa agli americani e ottenere in cambio quella che è la vera arma strategica di Teheran, cioè i proxy e soprattutto il controllo di Hormuz.
0: Marco Di Lido, grazie come sempre al direttore del Centro Studi Internazionali, questo è il punto sulle vicende internazionali. Adesso invece saluto Silva Menetto, collega, giornalista collaboratrice di Radio 24 da Venezia, di ritorno però da Padova, dove ha seguito la cerimonia per la scelta della cinquina del premio letterario Campiello. Silva, buongiorno. Ci senti? Noi ti sentiamo? Cioè no, in realtà noi non ti sentiamo. Andiamo un po'. Caduta la linea. Aiaia. E va bene, adesso la con i potenti mezzi la richiamiamo sicuramente. Allora, sì, perché insomma è un principale, insomma, i principali premi letterari e siamo curiosi di conoscere i nomi dei finalisti. Sono cinque finalisti. Io potrei anche cominciare a leggerveli, ma preferirei che fosse Silva Menetto a farlo, visto che ha seguito la cerimonia di presentazione della cinquina. E no, niente, allora, sì, eccola, eccola, ce l'abbiamo Silva.
1: Eccoci,
0: perfetto,
1: eccoci.
0: Stavolta ti sentiamo. Non so che cosa.
1: Buongiorno, ben trovati a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, raccontaci a questo punto proprio i nomi, insomma, la cinquina che hai seguito questa
1: allora,
0: mattina.
1: Allora, la cinquina non è stata molto combattuta questa volta, anzi, diciamo che la commissione, la giuria letteraria dei letterati è stata piuttosto concorde nel votare Marcello Foi con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, Valeria Parrella con La ragazzina di Feltrinelli, Elena Varvello con La vita sempre di Guamda e Ermanno Cavazzoni, Storia di un'amicizia, Quod libet. Per Cavazzoni e per Pier Antozzi, che si è aggiudicato il quinto posto di questa cinquina del Campiello con Lo sbilico di Einaudi, c'è stata anche diciamo una doppietta perché sono anche nella dozzina dello Strega. E comunque quello che la giuria ci ha tenuto in questa mattinata a far notare è proprio come siano stati tantissimi i libri arrivati, 560, 62 selezionati, tantissimi libri, dicevamo, a fronte di un pubblico di lettori che purtroppo non è così numeroso. La cinquina adesso è pronta per andare il 3 ottobre a Palazzo del Cinema a Lido per avere la nomina del Super Campiello, la vera da posto che si dà tradizionalmente a questo premio letterario di Confindustria Veneto, e adesso la parola passa proprio alla giuria dei 300 elettori, dei 300 lettori anonimi, che è quello che caratterizza sostanzialmente il Campiello, cioè 300 persone che si offrono di leggere la cinquina e poi di votare il primo.
0: Chiarissimo. Io mi fermo qua, ringrazio Silva Menetto sull'aggiornamento per quanto riguarda la cinquina del premio Campiello. Dunque, insomma, questi sono i nomi, i titoli, e poi ci sarà tempo di parlarne ancora più avanti. C'è il break, ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco. 349-238-6666, a tra poco.
2: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
5: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
4: nel video
6: per
4: trovate
6: aiutarvi.
4: Il flusso operativo.
6: Sta arrivando un nostro
4: Ci colleghiamo
6: tecnico.
4: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
4: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
28: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
29: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
30: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
31: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
32: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
33: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
34: Finalmente, Franz, con che dati?
33: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
34: E chi lo fa?
33: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
34: Tipo Pantera quello col TH?
35: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
34: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
36: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
37: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
38: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
39: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
40: Effetto giorno.

0: delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. E vediamo se riusciamo anche questa settimana a invertire il trend della cronaca, se riusciamo a convincervi. Allora, sesto posto. Cominciamo con un classico, un grande classico, l'eccellenza italiana nell'industria del riciclo dei rifiuti. Secondo gli ultimi dati del Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio, l'Italia si posiziona tra i paesi più virtuosi d'Europa nel riciclo delle lattine in alluminio. Qui c'è un tasso di riciclo del 92,8% nel 2025. Siamo in anticipo su tutti i target. Pensate che per quanto riguarda gli imballaggi in generale in alluminio siamo a quasi al 70% dell'immesso al consumo, superando con netto anticipo gli obiettivi europei 2030. Molto bene. Quinto posto. Quinto e quarto posto, due notizie di lavoro. La prima, Anthropic apre un ufficio in Italia, a Milano. Ebbene sì, la società americana di intelligenza artificiale, nota per il suo modello Claude, sceglie l'Italia come nuova tappa della sua espansione internazionale. Milano è la sesta sede dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. Naturalmente questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire anche essere al centro di un importante cambiamento proprio epocale. Poi insomma, visto che questo processo, anche se ci sono tanti incognite sull'intelligenza artificiale, visto che questo processo però è in moto, tanto meglio starci dentro e governarlo, no? Anziché subirlo. Dunque, ben venga la sede di Anthropic a Milano. Quarto posto, sempre lavoro, notizia che riguarda invece gli annunci di lavoro, perché in ossequio e in ottemperanza ad una direttiva europea che gli stati devono recepire entro il 30 di giugno, gli stati europei, qualsiasi offerta di lavoro d'ora in poi dovrà mostrare anche in Italia in chiaro la retribuzione, il salario, lo stipendio prima della fase del colloquio. In Italia ci stiamo adeguando, un annuncio su tre riporta già a questo importante dato. Tra l'altro il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato un decreto che obbliga le aziende a comunicarlo al candidato, l'informazione relativamente al salario. Ebbene, ci stiamo arrivando il 30 giugno, la trasparenza, insomma, credo che faccia bene a tutti. Terzo posto, velocemente, lotta all'evasione fiscale, perché nei primi 5 mesi di pubblicazione di applicazione dell'obbligo di allineamento tra il POS e gli scontrini fiscali ci sono 5,3 miliardi di imponibile emerso, e anche considerando un'aliquota media solo in termini di IVA del 18%, siamo a 1 miliardo di incassi in più grazie a questa innovazione, che è un po' come la fattura elettronica. C'erano un po' di perplessità, un po' di dubbi alla vigilia, adesso che sta funzionando da 5 mesi, funziona e come. Velocissimamente, secondo posto, una notizia che riguarda la salute di tutti noi, ed è un aggiornamento fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riguarda le nuove infezioni da HIV, che sono diminuite del 40%, sono gli ultimi dati, negli ultimi 15 anni. I decessi sono dimezzati tra il 2008 e il 2024, insomma è molto importante, perché le strategie dunque di prevenzione, di diagnosi, ma anche di accesso alle terapie per l'HIV stanno veramente funzionando, e non possiamo che esserne contenti e felici. Primo posto però è una notizia che riguarda proprio da vicino i cittadini italiani, le nostre tasche. Siamo alla vigilia di un ponte cui ci si metterà in viaggio. Dal 1 giugno gli automobilisti potranno richiedere rimborsi sul pedaggio in caso di code o cantieri. È una importante innovazione, l'ha portata avanti l'autorità di regolazione dei trasporti. Noi siamo felici di avere con noi il presidente Nicola Zaccheo. Buongiorno, benvenuto Zaccheo.
1: Buongiorno Alessio.
0: Eccoci qua. Allora, ci parli di questa cosa molto molto importante, intanto perché è una novità quasi assoluta per l'Italia, ma anche per l'Europa, cioè non è in quasi nessun paese avviene questa cosa qua, Zaccheo.
1: Assolutamente sì. Innanzitutto saluto ovviamente lei e gli ascoltatori di Radio 24. Abbiamo infatti introdotto una misura di tutela dei diritti dei viaggiatori molto innovativa, come diceva giustamente, unica nel panorama europeo. Il principio ispiratore è molto chiaro: il pay per use. Chi paga un pedaggio ha diritto ad un servizio efficiente ed adeguato, E se quel servizio non viene pienamente garantito, non dovrà essere pagato integralmente. È importante però chiarire un punto:
0: Sì.
1: quando parliamo di disagi dovuti a cantieri, non
0: Sì.
1: stiamo ovviamente mettendo in discussione l'utilità dei cantieri. Al contrario, i cantieri sono fondamentali perché significano manutenzione, sicurezza, ammodernamento dell'infrastruttura e quindi garanzie dei viaggiatori. Una rete autostradale moderna e sicura richiede anche
0: Certo.
1: lavori che possono ovviamente creare rallentamenti temporali.
0: Però
1: Però il
0: quando,
1: nostro
0: certo,
1: compito
0: quando questi cantieri diventano tanti tutti
1: è
0: insieme, magari
1: infatti.
0: creano disagi, poi certo.
1: Infatti noi dobbiamo trovare un equilibrio corretto appunto
0: Sì.
1: tra tutela concreta degli utenti e sostenibilità del sistema infrastrutturale. Questa misura mira anche ad incentivare un'adeguata pianificazione e l'ottimizzazione della gestione delle autostrade.
0: Senta, Zaccheo, ma come saranno calcolati questi rimborsi? Perché poi chiaramente tutti vogliono sapere, insomma, ci sono un po' di indiscrezioni su questa delibera che entra in vigore dal 1º giugno. Ci fa qualche esempio? C'è un cantiere, una coda, 10 minuti, 20 minuti, un'ora di ritardo, oppure va in base al chilometraggio? Come funziona?
1: Certo, noi abbiamo cercato di introdurre un criterio semplice, quindi il rimborso deve essere proporzionato al disagio realmente subito dall'automobilista. Quindi nel caso dei cantieri, il rimborso è collegato al tratto autostradale percorso in condizioni penalizzanti e al ritardo subito. Innanzitutto, per esempio, in caso di presenza di cantieri, un rimborso è sempre dovuto per i tratti di percorrenza minori di 30 km, indipendentemente dal ritardo. Poi
0: Ok.
1: via via, per percorrenze maggiori, il rimborso si attiva per un ritardo di almeno 10 minuti superati i 30 km e 15 minuti per tratte maggiori di 50 km. Nei casi invece di blocco del
0: Sì.
1: traffico, per esempio per incidenti, maltempo o altri eventi straordinari, il parametro è il tempo effettivamente perso. Quindi superate determinate soglie di attesa, scatta il diritto a rimborso, fino anche alla restituzione del 100% del pedaggio per blocchi superiori
0: Oh,
1: alle
0: questo è
1: 3 ore.
0: importante dirlo perché poi chiaramente non è che viene rimborsato qualcosa per il disagio in più di quello che è il costo, cioè si va al massimo, ma è naturalmente molto, il 100% di quello che era il costo del pedaggio, quindi diciamo si viene rimborsati totalmente. Però io so che c'è una app che deve essere messa in piedi, Zaccheo, per gestire, no, questi rimborsi. L'autostrada è fatta di tanti concessionari, concretamente cosa succede dal 1º giugno?
1: No, beh, infatti questo è un aspetto molto, molto importante. Abbiamo voluto costruire un sistema semplice e pratico appunto per l'ottenimento del rimborso. Quindi il rimborso dovrà essere automatico, cioè ci sarà un'unica app valida per tutti i concessionari autostradali. Quindi questo significa ovviamente meno burocrazia, procedure uniforme, maggiore semplicità per i cittadini che non dovranno neanche chiedersi quale concessionario gestisca il tratto percorso o affrontare appunto richieste complesse, no? E qui, se mi permette, vorrei anche
0: Sì, certo.
1: cogliere l'occasione per chiarire un aspetto su cui si è discusso molto, spesso però impropriamente. Questa misura non comporterà un incremento delle tariffe per gli automobilisti. Infatti, a regime, i rimborsi riconosciuti in presenza di cantieri non potranno essere recuperati dai concessionari attraverso incrementi
0: Eh no, ci
1: tariffari.
0: mancherebbe altro,
1: Solo.
0: sennò sarebbe
1: Sì.
0: davvero il colmo,
1: C'è
0: insomma.
1: solo un transitorio, mi scusi adesso, c'è solo un transitorio per le concessioni già in essere, quindi
0: Sì.
1: fino al 2030 c'è un meccanismo compensativo transitorio, però mi creda, è una misura limitata nel tempo e gli utenti non percepiranno alcun incremento tariffario.
0: Insomma, siamo alla vigilia di un ponte. Io ringrazio Nicola Zaccheo, il presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, per averci illustrato i dettagli a questo punto, di questa importante innovazione che sono i rimborsi automatici per i ritardi nelle percorrenze delle, autostrade. E insomma, dal 1º giugno staremo a vedere come funziona e cosa c'è ancora poi da migliorare. Intanto, insomma, la novità importante, ed è una novità per l'Europa, dal 1º giugno. Vediamo che succede. Adesso c'è il break, Giulia Crivelli tra poco con noi.
2: Strade in diretta. Ben ritrovati, numerosi gli incidenti sul territorio italiano. Sulla 1 Milano-Bologna si viaggia ancora per 3 km tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia in direzione Milano. Sul tratto Bologna-Firenze è un veicolo in fiamme a provocare 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Un incidente provoca code sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Feliziano e Asti Est su entrambe le carreggiate. Per lo stesso motivo si viaggia in coda sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Milano. E infine, sempre per incidente, 2 km di coda sono segnalate sulla 12 Genova-Rosignano fra Genova Nervi e Rapallo in direzione Livorno. Per il momento è tutto, ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi.
3: Effetto Mondo.
4: For the first time in New York City history, delivering free childcare for 2-year-olds. And this is something that means so much to New York families because, as you know, in our city, it's considered a good deal if you're spending $20,000 a kid per year for childcare. This is how we actually drive down the cost of living, and we're proud to be doing it here.
0: Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno. La voce che abbiamo sentito era quella di Zoran Mamdani, il sindaco di New York, come ricorderete, eletto vincitore a sorpresa delle primarie del Partito Democratico, perché considerato un democratico, beh, da Trump un vero e proprio comunista, ma comunque un democratico, diciamo, in linea con le posizioni di Bernie Sanders, quelle più di sinistra. E è stato eletto, ha vinto le primarie, è stato eletto, tutti avevano detto che avrebbe fallito, che avrebbe mandato i conti della, già comunque in difficoltà, come tutti i conti delle grandi città, i conti di New York in rosso irrecuperabile, che la gente si sarebbe rivoltata, che tutti sarebbero scappati da New York. Beh, a distanza di, è stato eletto in novembre, a distanza di qualche mese non è andata proprio così, è riuscito soprattutto a introdurre alcune delle misure che aveva promesso. Per esempio, anche qui per noi è abbastanza normale che ci siano dei posti, poi sappiamo che mancano sempre, però che ci siano dei posti negli asili nido anche con dei canoni molto favorevoli o addirittura gratuiti per certe fasce di reddito. Negli Stati Uniti non esiste niente di gratuito nella filiera dell'educazione, diciamo, e quindi anche degli asili nido. E Zoran Mamdani invece li ha introdotti, naturalmente con dei limiti, per i bambini di 2 anni, cosa che naturalmente aiuta soprattutto le persone che sennò devono farsi carico di queste rette di $2,000 al mese, come avete sentito, oppure devono rinunciare, come accade in Italia e in tanti altri paesi, uno dei due coniugi deve rinunciare o comunque deve ridurre l'orario di lavoro. Questo perché perché Mamdani fa di nuovo notizia fuori da New York? Perché Donald Trump invece continua ad attaccarlo, ma come abbiamo visto, insomma, Donald Trump è alla continua ricerca di nemici interni ed esterni. Ieri abbiamo citato la notizia che di nuovo torna sui giornali oggi, in particolare Washington Post, di quella signora di oggi 82enne che aveva vinto una causa per avere un risarcimento per le molestie sessuali di cui era stata vittima da parte di Donald Trump. Adesso il Dipartimento di Giustizia rivuole quei soldi sostanzialmente. Poi naturalmente fanno molto effetto i nuovi bombardamenti in Libano, perché le foto che si vedono oggi sui giornali, ma le avrete viste sicuramente anche voi ascoltatori sui giornali o in televisione, sembrano un po' le foto della Striscia di Gaza, cioè è quel tipo di bombardamento nelle zone abitate che rade al suolo qualsiasi cosa, altro che attacchi mirati o chirurgici. Quindi c'è questo, e poi tutti i giornali canadesi, ma anche i giornali americani, hanno queste foto dei giocatori di hockey della nazionale del Canada, che ricorderete è stata sconfitta in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina proprio dagli americani, però adesso si è presa una rivincita perché i campionati del mondo in corso in Svizzera ha vinto il Canada, che poi adesso andrà in semifinale, quindi magari non vincerà proprio il campionato, però
0: cioè eliminato quello degli Stati Uniti, Canada, sì, ai quarti. Sì, ah, interessante.
5: Una rivincita.
0: Beh, sono le due squadre più forti, sì.
5: Anche perché quella finale è diventata, diciamo, famosa, anche perché lo ricorderete, Kash Patel, direttore dell'FBI, che aveva dichiarato di essere in Europa e in Italia in particolare per questioni di sicurezza nazionale, in realtà poi è stato fotografato nello spogliatoio della squadra americana ubriaco mentre lì festeggiava. Immagine quella delle partite di hockey Canada-Stati Uniti, che poi richiama altri ricordi.
0: Giulia, che altro?
5: No, l'ultima cosa che volevo segnalare, sì, è vabbè, Washington Post, anche in una foto in prima pagina di Bruce Springsteen, che ha, okay, con la sua E Street Band ha tenuto un concerto a Washington, un altro nemico giurato di Donald Trump, per cui se la sono giurata a vicenda, devo dire, ha tenuto un concerto a Washington mercoledì. Ricorderete anche che aveva suonato all'inaugurazione di Biden, quindi non è un mistero da che parte stia politicamente tra i due partiti Bruce Springsteen. E poi in ottobre ha annunciato una serie di concerti addirittura proprio di protesta contro Donald Trump, vorrà dire a un mese dalle elezioni di midterm. Nel frattempo, sempre altra notizia così che riguarda l'imminente compleanno di Donald Trump, 14 giugno, 80 anni, grandi festeggiamenti previsti, tra questi c'era, oltre alla famosa arena con le arti marziali, con gli atleti delle arti marziali miste davanti alla Casa Bianca, anche un concerto, solo che già 8 dei musicisti annunciati hanno dato forfait. Resta Kid Rock, però, che Kid Rock è un grande amico di RFK, lo ricorderai, yeah. Quindi insomma anche qui ma tutto questo si inserisce poi in un dato molto serio, e anche qui ne parlano sia USA Today che Washington Post. Per la prima volta il gradimento di Donald Trump comincia a scendere molto velocemente tra la cosiddetta working class, cioè le persone, insomma, con redditi bassi o medio bassi, e soprattutto bianchi, cioè quel tipicamente l'elettorato di Donald Trump, perché l'inflazione colpisce soprattutto loro. Sappiamo che l'inflazione è una tassa iniqua, diciamo così, che colpisce molto di più le persone
0: più povere,
5: esatto,
0: certo,
5: esatto.
0: Perché è meno comprimibile il salario,
5: esatto,
0: no? Dove andiamo
5: e
0: adesso?
5: Poi ci porto in Spagna, dove naturalmente sappiamo il Premier Sanchez è in grandissima difficoltà, perché lui medesimo non è indagato,
0: no.
5: Però la moglie, il fratello, ci sono state perquisizioni nel partito, e poi è indagato e continua l'indagine pesantissima, perché ogni giorno si aggiungono accuse. Zapatero, che ha avuto quel momento di grande popolarità anche in Italia quando fu premier spagnolo, ed era, diciamo, Sanchez all'epoca era un pupillo di Zapatero, quindi i critici di Sanchez hanno ovviamente gioco facile ad attaccarlo. Sanchez stesso ha chiesto di andare in Parlamento per spiegare la sua posizione. I giornali si dividono un po' tra garantisti, perché siamo a indagini per ora, e invece chi dice questo è il colpo di grazia per un governo che è nato debole e ha continuato a essere debole, e che è ora che vada a casa.
0: Che altro? Dove andiamo
5: ti
0: adesso?
5: Porto l'ultima cosa che volevo segnalarti dalla Spagna, ne parlo i quotidiani, sì, economici, è che Mango, quel gigante dell'abbigliamento, diciamo del fast fashion per intenderci, che tra l'altro è anche al centro di quella terribile vicenda familiare, il fondatore probabilmente è stato ucciso durante un'escursione in montagna dal figlio, però a parte questo è un'azienda enorme, e come tutte le aziende spagnole esporta negli Stati Uniti di abbigliamento. Come Puig, il colosso della cosmetica, sono le prime due grandissime aziende a chiedere all'Unione Europea di affiancarli nel ricorso agli Stati Uniti per riavere tutti quei dazi già pagati, che invece, come sapete, la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali. Però un po' come raccontavi tu, insomma, nel grande ci può anche essere una sentenza del tribunale per imporre, sì, in questo caso dei rimborsi, poi però prima che la cosa diventi operativa insomma è tutto molto lento, quindi benché Mango e Puig possano abbiano messo in campo studi legali di altissimo livello, poi chiedono appunto anche di essere appoggiati dall'Unione Europea.
0: Insomma, poi è interessante perché questi dazi in realtà li sono stati pagati dai consumatori.
5: Certo.
0: Però diciamo, hanno penalizzato, quindi è difficile valutare poi l'impatto.
5: Sì, e soprattutto capire, perché le aziende li hanno pagati, quanto li hanno scaricati sui prezzi finali, quindi forse anche noi dovremmo schierarci dalla parte di chi fa ricorso, perché in qualche modo, magari non del tutto, ma li abbiamo pagati anche noi.
0: Che altro?
5: Ti porto in Francia, perché abbiamo parlato tanto di questa folla di candidature per le presidenziali del 2027. Intanto continuano a esserci sondaggi. Ricordiamo che Marine Le Pen non è ancora chiaro se potrà o no candidarsi, ma intanto il suo pupillo Jordan Bardella continua a crescere nei sondaggi e intanto Macron, dicono, insomma, per intenderci, fa un po' l'opossum. Macron forse non si vuole tenere fuori da questa contesa interna, però stranamente non fa nemmeno quelle mosse che gli abbiamo visto fare tanto in passato di politica estera. Ma intanto sentiamo cosa dicono i commentatori politici di Jordan Bardella.
6: Bardella gagnant avant d'avoir combattu.
7: Ce que j'observe, c'est que le Rassemblement National est devenu, dans le regard des Français, une alternance possible. Et moi, ça fait fort longtemps que je mets en garde contre le risque d'ériger les extrêmes comme force d'alternance possible.
5: Questo è interessante, no? Quindi chiedono ironicamente, ma quindi ha già vinto prima di combattere? E l'analista politico dice: la cosa interessante è che Rassemblement National viene percepito adesso dai francesi come un'alternativa concreta e non come un partito di estrema destra, per intenderci, come l'AFD in Germania.
0: Ok Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi, ti risentiamo anche il mattino, ma ti risentiremo poi naturalmente con Effetto Giorno nelle prossime puntate di Effetto Mondo. C'è la pausa, fra poco le notizie, Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti.

0: ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
0: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza

hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Abuso permessi legge 104.
12: Axerta, indaga, documenta. Axerta.
11: Axerta.it.
13: Sono le 14.
14: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Quasi 2 milioni di prestazioni sanitarie non sono state erogate nei tempi richiesti nel 2026, lo dice la Genas nel suo ultimo monitoraggio. 1.225.000 le visite mediche che non sono state erogate nei tempi previsti, mentre si tratta di 688.000 esami diagnostici, tra cui ecografie, risonanze e TAC, effettuati anche in questo caso fuori tempo massimo, un totale, come riferisce Agenas, di quasi 2 milioni di prestazioni. Il drone che si è abbattuto sulla Romania, su un edificio nella città di Galati, che ha provocato 2 feriti, è russo.

solo confermano le autorità rumene dopo i primi accertamenti. In precedenza era già arrivata la condanna della NATO, Russia sconsiderata, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto è stato superato un limite. Stati Uniti-Iran, la finestra per un'intesa è ristretta, lo ha detto il presidente americano Trump, mentre proseguono i negoziati, i mercati positivi credono nell'intesa. Istat, l'inflazione risale al 3% nel mese di maggio, spingono in particolare i beni energetici, ma aumentano anche alimentari e servizi. Per il governatore della Banca d'Italia Panetta, la congiuntura resta molto debole, i prezzi potrebbero salire ancora. L'epidemia di Ebola è arrivata allo Spallanzani, la dottoressa è italiana, rientrata dal Congo dopo aver avuto il contatto con un caso positivo di Ebola. Intanto Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea e dice serve un coordinamento e una vigilanza alle frontiere. In chiusura lo sciopero generale dei sindacati di base, oggi fino alle 21, disagi alla circolazione vengono segnalati a Napoli, a Roma la metro C e a Singhiozzo, regolari le altre linee, a Milano possibili ritardi riguardano solamente i mezzi di superficie. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibylle in Alperia.
5: Sibylle Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibylle lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
4: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
6: Max, nel ricordo di colui che è stato di fatto il suo papà calcistico, Giovanni ti ha insegnato tanto. Prova a immaginare una sua telefonata in questi giorni che sono stati un po' duri per te. Che cosa ti avrebbe detto?
7: Avremmo sorriso, magari avrebbe improvvisato su qualcosa, assolutamente. E il ricordo me lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, ma non solo a me, ma anche a tutto il calcio.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: If I give time away, what? How does it work now?
1: It depends what you have, you know.
2: Dipende da cosa hai.
1: The time violation.
2: Oh, c'è time violation.
1: After it's a code violation.
2: E dopodiché diventa un code violation.
1: Then, otherwise, we need to see with the physio what it is.
2: E dopodiché.
0: I don't know if it's a dehydration.
2: Non so se mi sento disidratato, dipende da te. O chiamiamo il fisio adesso. Spiegami cosa ti senti. Ho bisogno di vomitare, in poche parole.
3: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fa per non sbagliare mai. Oggi è andata così e... Let's face all our fears and come out of the shade. Metà terzo set poi ha iniziato ad arrivarmi proprio una botta e non sono più riuscito a uscirne. E proprio oggi è strano perché non avevo energie, non ho visto la via d'uscita, onestamente.
4: Eccoci, 14.07, quasi 14.08, 24 ore dopo la caduta di Yannick Sinner a Parigi, che è una caduta che ha impressionato tutto il mondo, soprattutto per come è arrivata, perché è raro vedere un tennista, un atleta, essere a un centimetro dal traguardo e piantarsi completamente. Questo è stato ieri Yannick Sinner contro Cerundolo, avanti 2-7, 5-1 nel terzo, novello Dorando Petri, piantato a pochi metri dal traguardo e costretto poi a capitolare, praticamente senza poter giocare, senza poter lottare nell'oretta e mezza scarsa di qualcosa che si chiama tennis, ma in realtà non era più nulla, e che ha portato all'eliminazione di Yannick Sinner, che oggi riempie le pagine sportive e non solo, italiane e non solo. Paolo Bertolucci, ciao.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno a te. 800 24 00 24, se volete prenotare per intervenire. Immagino che il tema susciti dibattito, così come ciò di cui parleremo a seguire. E quindi Max Allegri e il ribaltone che lo ha portato al Napoli, e poi domani c'è la finale di Champions League e poi varie ed eventuali, tutto quello che volete. Partiamo invece da Yannick Sinner. Paolo, la scoperta della sua normalità, cioè che uno come noi che ogni tanto va in tilt, no? Primo piano di lettura.
5: Insomma, abbiamo visto tante volte anche un grandissimo ciclista che a un certo punto in salita si pianta. Capita alla macchina di Formula 1 che con 10 secondi di vantaggio si spenge il motore nell'ultimo giro. Questo è lo sport, ci sono delle combinazioni a volte favorevoli, altre sono contrarie, delle giornate nelle quali non hai energia, non hai forza e non riesci a venire fuori da quella buca che nel quale sei finito. Adesso loro dovranno con calma stabilire, penso insieme ai medici, faranno tutti i test del caso, che cosa è accaduto a questa macchina che, come tutte le macchine meravigliose, rasentano la perfezione ma non la trovano appieno.
4: C'è chi punta il dito sui 31 match in 84 giorni, il giro del mondo, aver voluto fare tutti i Master 1000, che spesso, soprattutto nei primi turni, agli occhi così, no, un po' profani nostri, sono stati quasi degli allenamenti, partite che non hanno avuto nessun tipo di impegno agonistico, ma evidentemente così non è.
5: Ma è stress, no? Perché anche se vinci facilmente c'è la routine di alzarsi, di alimentazione, del riscaldamento, in attesa del match, giochi il match, la conferenza stampa, i massaggi, cioè tutto questo in ogni caso, anche se hai giocato un'ora e mezza e hai vinto 6-2, sicuramente ha un peso, che invece stare, come dire, con la fidanzata su un pascolo montano non hai questi problemi.
4: Sì, che è riferimento non casuale, no?
5: No.
4: Evidentemente. No, io ho trovato grande Yannick Sinner non tanto nel fatto di essere rimasto in campo fino in fondo, cosa che oggi viene esaltata su tanti giornali, l'ho trovato grande nel post partita. nell'evitare ad esempio di dare la colpa direttamente al caldo, poi facciamo un ragionamento un po' più ampio su questa parte, insomma, però nel cercare dentro di sé senza troppe scuse, troppe alibi le motivazioni di quello che è successo.
5: Ma è così, ma deve essere così. C'è un avversario, lui ieri non stava bene. Guarda, io ho visto perdere Nadal da un giamaicano al primo turno di Wimbledon. Ho visto Federer perdere da un peruviano al primo turno
4: di Parigi. Sì, ma non 5-1 sul 2-0, no?
5: Ho capito, ma sì, ma senza star male, e hanno perso. E quindi ci può stare che uno che quel giorno che ha dei problemi e che non ha energia, eccetera, perda.
4: No, però è mancata la terra di mezzo, Paolo. Cioè, la cosa che sorprende è che si è passati dal dominio al non stare neanche in piedi.
5: Ma se si spenge il motore, si spenge, anche se sei seduto sulla macchina Formula 1. Lui quest'anno ha il 93% di vittorie. Cioè il 100% non può esistere. Voi che seguite lo sport tutto l'anno da una vita, cioè lo sport è questo, cioè è un fenomeno, 93% di partite vinte. Poi c'è chi discute sulla programmazione,
4: adesso ne parliamo,
5: punto di vista fisico, chi discute la fidanzata, puoi fare quello che vuoi.
4: Sì, no, fidanzata la lasciamo stare, sì. No, ma questo non c'è dubbio. E anzi, diciamo che il primo passo falso dopo mesi di Sinner ha riportato a galla quelli che evidentemente a Sinner non vogliono bene, ma sono discorsi che non hanno nessun senso. No, invece altre due cose, una ancora velocissima su di lui, ha avuto altri episodi, no, di blackout, sì. Diciamo, ecco, è qualcosa che io non dico deve preoccupare, ma insomma che in qualche modo segna questa prima parte della sua carriera, poi magari verrà corretto, certo, col lavoro e crescendo o no?
5: Assolutamente sì. Ma io difatti l'ho scritto anche questa mattina, che adesso bisogna che si ferma, che analizzi il tutto, che faccia tutto quello che deve fare, con l'aiuto naturalmente di persone capaci e all'altezza, ha di fianco un team che sicuramente è ai massimo livello per quanto riguarda il tennis, e mi auguro che riescano a capire che cosa è accaduto, che cosa si può fare per, se non eliminare, almeno attenuare questi, chiamiamoli, blackout, sì, e poi andare avanti. Questo non ci sono altre strade, altre soluzioni.
4: Oh, invece l'ultimo ragionamento è questo. Poi Jannik ieri ha spiegato che non bisogna dare la colpa al caldo, che pure c'era, in parte ha influito, certo, ed è stato secondo me eccezionale da questo punto di vista, anche perché era già partita la guerra tra italiani e francesi, che già siamo amici da sempre, no? Però al netto, quindi togliamo un attimo Sinner dal centro della scena, però io credo che il tennis si debba un po' interrogare su come del resto viene richiesto di fare a tutti gli sport. Perché è uno sport un po' particolare dove, ad esempio, ai giocatori vengono chiesti degli sforzi enormi, le programmazioni sono fatte senza aiutarli. Abbiamo partite che iniziano alle 23 e finiscono alle 2 solo perché il terzo set finisce 6-0 perché uno non sta più in piedi. Altre che, insomma, ieri l'immagine che a me ha più colpito, Paolo, è questa. Cioè l'immagine di due atleti in una situazione climatica che comunque era estrema, era molto difficile, dentro uno stadio con il tetto aperto. Sì. Per ridicole questioni regolamentari.
5: Sì.
4: A me questa immagine ha colpito e penso che sia un po' un controsenso.
5: Sì, però tu non puoi cambiare perché quel giorno lì gioca il numero uno del mondo. E
4: no, ma togli Sinner dal centro. Abbiamo visto un giocatore ieri che ha finito con i crampi e non riusciva a rialzarsi. Altri ritiri.
5: Dopo 4 ore e mezza. Dopo quattro ore e mezza. Ma perché nel calcio non ci sono i calciatori che gli vengono i crampi?
4: Allora no, però io so che nel calcio ci si interroga molto. So che le partite, ad esempio, del Mondiale del 94 negli Stati Uniti furono tema di scandalo e di profonde riflessioni.
5: Ci rigiocano quest'anno, infatti.
4: Sì, spero in condizioni migliori, non lo so, vedremo. Però mi sembra che nel tennis ci sia una certa ritrosia a mettersi in discussione.
5: Il discorso è questo: tu giochi in tutto il mondo. Lui ha vinto 2 volte l'Australian Open, cioè in Australia sul cemento fa molto, ma molto più caldo che non a Parigi. Ma dov'è sto problema? A 34 gradi, abbiamo sempre giocato, non è un problema, assolutamente. Tant'è vero che lui stava dominando in lungo e largo, tant'è vero che l'altro stava benissimo. Non aveva nessun problema.
4: Ma perché è una settimana che i tennisti a Parigi hanno problemi? Perché abbiamo visto anche altre immagini, gente colpi di calore.
5: Questo non lo so sinceramente, ma se a 34 anni 34 tu non scendi in campo o devi giocare col tetto chiuso, poi in quel caso lì gioca col tetto chiuso uno, e gli altri che fanno? Stanno lì a aspettare a guardare? Ma no, ci sono, bisogna, come dire, entrare nell'ordine di idee che il tennis di solito, a parte l'indoor invernale, si gioca al il cemento a Indian Wells, e tu ci metti un uovo lì sul campo, lo
4: viene
5: frigge.
4: Pronto, sì.
5: Per cui, cosa vuoi che sia sulla terra? L'ho detto anche lui chiaramente, il problema non è il caldo. Domani, te lo dico, gioca Berrettini, gioca Cobolli, gioca credo Arnaldi, sì. uno a mezzogiorno, uno all'una e uno alle due. Allora cosa facciamo? E questo perché? Perché Berrettini ieri ha giocato di sera e domani gli tocca di che no, poi siano a mezzogiorno o l'una.
4: La polemica sulla programmazione di Sinner è una follia, cioè Sinner gioca di giorno come gioca di sera come tutti gli altri, e questo, ma certo. E questo ci mancherebbe. Però magari in questo periodo storico particolare a livello di clima forse il 3 su 5 è anacronistico.
5: Non puoi cambiare le regole in corsa. Il tennis degli slam è sempre stato 3 su 5. Allora, o tu decidi che dal prossimo anno, fra 3 anni, si giocherà solo 2 su 3 col tiebreak, oppure vai avanti così, ma non lo puoi decidere perché oggi fa caldo e allora non si gioca più 3 su 5, perché poi lo sappiamo, è un altro sport il 2 su 3, quindi basta deciderlo, ma va deciso prima, non al momento perché un giorno piove e un giorno fa caldo.
4: Chi lo vince? Roland Garros?
5: Ecco, questa è una cosa molto interessante.
4: E alla fine, cioè, ne stanno rimanendo pochi.
5: Ne abbiamo, lo so, no, pochissimi. Ne abbiamo ancora 3 in gara e devo dirti che dalla parte a questo punto di Sinner ci sono 15 giocatori che possono andare in finale. È una roba pazzesca. Gli unici che hanno diciamo così, un pedigree sono Aliassim e Cobolli. Il resto praticamente sono giocatori che non hanno classifica. Quindi può accadere veramente di tutto. E quindi, come dire, prendiamo per quello che è e tifiamo per gli altri azzurri in gara.
4: È un'occasione o una pressione trovarsi in quel corridoio lì?
5: Ma sempre così, quando tu hai una chance di arrivare in quarti o in semi giocando con un giocatore che abitualmente incontra al primo turno, è lì si vede chi ha più carattere, chi ha più personalità e chi gestisce meglio la pressione. Bellissimo secondo me.
4: Ciao Paolo, grazie, ti risparmio e non ti chiedo nulla del Milan.
5: No, non mi chiedere, guarda, tra la domenica e ieri lasciate un attimo di tregua, vi prego.
4: Sì, grazie. Ma di fatti, ti lascio tutta la tregua qui a voi. Ciao Paolo, 800 24 00 24, arriva anche per Luigi Pardo. E parliamo del Napoli.
6: 2 anni spettacolari, grazie a tutti. Ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre avversari, ma mai nemici. È stato bello, salutatemi tutti. Sempre forza Bologna.
7: Ci va italiano a Napoli?
8: No.
7: Come no? Che ridi? Sai qualcosa che io non so?
8: Vediamo chi ci va.
9: Mi ha mandato un messaggio quando ero l'anno scorso fermo. Mi raccomando che non ti venga la voglia di smettere, non è ancora il momento.
10: Abbiamo dato la notizia dell'ultima ora che sarà il prossimo allenatore del Napoli. Vedo un sorriso sul suo volto.
9: Io toglierei la notizia.
11: Smentisci?
9: Sono venuto qui per parlare di Galeone e non parlare di tutte altre cose.
12: Divento tifoso dell'Avellino, io divento il primo nemico d'Allegri. Lo devo far svegliare la mattina, dice quello, mi sta dal pilotto. Gli deve venire la voglia di scappare, come ho fatto con Gattuso. Io a Gattuso l'ho fatto andare via da Napoli. Io, il mio unico pensiero è tormentare Allegri. Mi deve denunciare per stalking.
13: Piove sul bagnato, piove sul bagnato.
14: Ma tu hai capito, faccio pure una tabacorita, dai, quando sono Milano, chi dell'anticalcio, l'anticalcio. Chi sta peggio, i parrucchieri.
15: No, questa peggio secondo, no?
14: Non si sa come andrà a finire, ma io pigliavo sempre a capoliscia.
15: Ma come, vai giù, Allegri?
14: Pigliavo sempre a italiano capoliscia.
16: Portate rispetto a Massimiliano Allegri, perché come lui nella storia pochissimi, e non si vince così tanto per solo fortuna. Grande Acciughina, ti si vuole bene.
4: Pierluigi Pardo, ciao.
17: Ciao, come va?
4: Bene, ma tutti fermi perché siamo nella galleria del vento, sennò diventa un po' complicato. Faccio una precisazione, la mia diventa uno stalker, risale a 2 anni fa l'ipotesi, poi allora è rimasta tale che Allegri andasse sulla panchina del Napoli.
8: Ho messo dietro a un furgone, sì, per sfuggire al vento di Rimini, dietro a furgone, dai.
4: No, devo dirti che ho provato un certo senso di godimento a sapere che anche l'anno prossimo potremo parlare di Max Allegri.

0: No, ma soprattutto ha salvato il PIL di interi podcast, cioè. No, no, è una notizia, cioè De Laurentiis ha fatto un regalo. Non so se l'ha fatta ai tifosi del Napoli, quello lo scopriremo solo vivendo, ma sicuramente l'ha fatto al principale tema di narrazione del calcio italiano, perché l'Italia ormai è un paese dove non è un paese di 60 milioni di commissari tecnici, è un paese di 60 milioni di persone che parlano di Allegri, dividendosi fra quelli che lo amano
1: e quelli che lo
0: quelli che lo criticano.
1: Senza le sfumature grigie in mezzo. Max Gallo, ciao!
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Se scaviamo nel tuo passato troviamo qualche cosa su Allegri a Napoli, come tanti tuoi colleghi napoletani o no? Confessa subito. No.
2: Non credo, non credo. No, a meno che quando lui, ma parliamo quando apostrofò i carabinieri, i poliziotti, non mi ricordo quando fu fermato e disse una frase poco carina, insomma, che non riportiamo, ma tanti e tanti anni fa. Quindi, io credo che Allegri sia un fenomeno il più prossimo a quello di Berlusconi, cioè c'è stato un lungo periodo in Italia in cui se tu andavi a qualche cena e osavi dire che forse su quel determinato provvedimento Berlusconi non aveva tutti i torti, subivi un'aggressione senza precedenti e eri bandito da quelle cene per i successivi 5-6 mesi. La stessa cosa avviene per Allegri, che c'è una convenzio ad excludendum, come se lui fosse chissà quale criminale del gioco del calcio, che è una roba, ripeto, non ha precedenti tranne che per Berlusconi.
1: E ma adesso a Napoli come la gestite questa cosa? Perché avete raccontato, avete non tu, insomma in generale l'ambiente, la raccolta di commenti sotto i post social del Napoli, questo succedeva martedì, contro Allegri, che allora era stato superato da Italiano e quindi c'era la gioia perché arrivava Italiano, ma soprattutto non arrivava Allegri, e poi adesso arriva Allegri. Come la mettete insieme?
2: Guarda, secondo me bisogna fare una distinzione, perché non tutti i tifosi scrivono sui social, non tutti i tifosi chiamano le radio. C'è anche il sondaggio dell'Istituto Piepoli, non di Massimiliano Gallo, in cui il 62% dei tifosi del Napoli avrebbe voluto Allegri. Quindi la mappa dei tifosi è una mappa molto variegata e molto, molto estesa. Come sempre, poi, a parte questa, come dire, la reazione del momento, poi saranno i risultati a determinare quello che avverrà a Napoli. Napoli ha contestato l'arrivo di Spalletti, che arrivò da solo alla stazione TAV di Afragola, non c'era neanche un tifoso, lo volevano cacciare. Dopo il primo anno gli fecero lo striscione: ti ridiamo alla panda, basta che te ne vai. Hanno contestato l'arrivo di Kim e Kvaratskhelia, fecero lo striscione su Kim come il pacchetto di sigarette. Hanno contestato tutte le scelte di De Laurentiis che hanno fatto il bene del Napoli, e quindi questa, secondo me, va solo in si scrive in questo solco.
1: Pier, la mettiamo nel, secondo me De Laurentiis ha fatto benissimo, ma avrebbe fatto bene anche con Italiano, che è un ottimo tecnico, però ha fatto benissimo anche a fregarsi di tutti questi condizionamenti presunti ambientali.
0: Un po' di cose. Allora, Allegri, a proposito del fatto che poi non è soltanto a Napoli, quando arrivò al posto di Conte ebbe un'accoglienza drammatica,
1: a Torino,
0: un po' anche dovuta al suo passato, a Torino, quindi io penso che su, l'ho detto ieri, io penso che su Allegri italiano si può tranquillamente discutere, cioè non c'è una persona in Italia, secondo me, che può portare degli elementi oggettivi che portino a dire che è meglio uno dell'altro. Cioè, Allegri ha tanti argomenti a suo favore, sicuramente una storia fatta di successi, un'abitudine a gestire gruppi anche importanti, a giocare partite importanti, che Italiano ancora non ha. Italiano ha una prospettiva di calcio sicuramente interessante. Io trovo incredibili toni, ma non da oggi, certo, questi sono i giorni dopo, cioè questo weekend è successo che Allegri ha fatto anche per colpa sua, perché c'è anche lui in panchina,
1: ha fatto un fracasso,
0: il patatrac, quindi il patatrac cambia completamente la gestione del momento, perché il calcio è fatto così. Cioè, De Zerbi, che in ogni caso non sarebbe stato colpevole, è arrivato a poche giornate dalla fine, ha salvato il Tottenham e serenità, fosse successo qualcosa di diverso anche lui sarebbe andato sotto pressione, anche se è arrivata alla fine. I risultati nel calcio fanno la differenza, l'immagine di Simone Inzaghi l'anno scorso è cambiata da prima a dopo la finale di Champions League, quindi è ovvio, è così, vale per tutti, a chi tocca non si ingrugna, si dice a Roma. Io trovo che i toni siano incredibili, quando vedo tante volte, visto che poi questa gran cassa è una gran cassa social, sui social network persone che dicono i tempi meravigliosi in cui c'era Pizzul, in cui c'era Tosatti, sì, ecco, sì. Io quello che voglio dire, ma qualcuno in quegli anni lì avrebbe mai usato questi toni nei confronti di allenatori magari che non vincevano da qualche anno ma che avevano fatto la storia del calcio come Trapattoni, sì, come Lidolm. Cioè pure questi allenatori qui hanno avuto dei passaggi a vuoto, Capello ha avuto dei passaggi a vuoto, in quegli anni lì non c'erano i social, qualche opinionista avrebbe usato questi toni? Io penso di no, io penso che Allegri lo si può ovviamente contestare, non è il mio allenatore preferito, ma il livello di polarizzazione che per me nasce da chi lo ha criticato, poi qua sono due fazioni, quindi una
1: dice
0: che
1: prima l'uovo iniziato... la gallina, sì.
0: Ecco, capito, però sta di fatto che sono ormai due fazioni contrapposte, per cui si vive in nome dell'allegrismo, dell'antiallegrismo, e questo secondo me è grave, però un po' di rispetto,
1: sì.
0: Questo su me è oggettivo, un po' di rispetto per un allenatore che anche quest'anno, voglio dire, è chiaramente ha fallito.
1: Sì,
0: io gli ho dato l'altro giorno 5.
1: Ha fallito, doveva portare il Milan in Champions e non c'è entrato.
0: Certo, ha preso una squadra che era ottava, era secondo a gennaio, sì. Era secondo a marzo, voleva una pedina o due pedine per migliorare questa squadra, non gliel'hanno migliorata, cioè le attenuanti generiche ci sono. E poi comunque ha preso una squadra che è ottava e l'ha portata fino alla 37esima giornata in corsa per la Champions. Poi ha fallito, però i disastri sono un'altra cosa. E poi l'ultimo tema sono le alternative, nel senso che se tu mi dici Guardiola o Allegri, Guardiola tutta la vita, Fabregas o Allegri,
1: no, ma Fabregas anche tutta la vita. L'alternativa
0: Allegri
1: Vincenzo
0: italiano
1: era,
0: onestamente
1: era.
0: Cioè italiano
1: che, ma era una cosa diversa, era un profilo diverso, un'idea diversa.
0: Scusami.
1: Sì,
0: però voglio dire questa cosa con la massima stima che ho, perché ce l'ho detto mille volte, chi ascolta questo programma lo sa, per italiano, che è un allenatore che sta facendo cose importanti negli ultimi anni, con una bella idea di calcio, ha compiuto un'impresa a Bologna clamorosa, prima ha fatto tre finali e comunque in finale ci devi arrivare, quindi è un allenatore sicuramente importante, ma pure italiano quest'anno ha fatto una stagione normale,
1: sì.
0: Cioè non è che l'alternativa è c'ho Fabregas, posso andare a prendere l'allenatore del momento, allora... Su Fabregas, io prendo Fabregas oggi, fra Fabregas e Allegri.
1: Non so, Max tu cosa pensi? Max, tu cosa pensi? Io invece penso che sarebbe stata un'ottima scelta anche quella di Vincenzo Italiano, a patto che fosse coerente con l'idea che aveva De Laurentiis in quel momento. Invece par di capire che De Laurentiis ha l'idea che questo ciclo del Napoli abbia ancora da produrre qualche risultato nel breve tempo. E quindi vediamo, io non so su questo qual è la sensazione a Napoli.
2: Facendo le debite proporzioni, ovviamente, è un po' come quando dopo il Milan di Sacchi, che sembrava una squadra finita, e Berlusconi affidò a Capello quel Milan, Capello rigenerò quella squadra che era infarcita di campioni, ma che comunque fu aspramente criticata e fu definita una squadra sul viale del tramonto, e loro vinsero altri 4 campionati. Quindi il Napoli è una squadra forte, logorata da un biennio stressante, Allegri è un allenatore che, come ha ricordato Pier, è già subentrato una volta a Conte in una situazione simile e ha fatto molto bene. Secondo me Italiano presentava più rischi rispetto ad Allegri, rischi anche di gestione dell'ambiente, della piazza. Allegri è un uomo con le spalle larghe, un uomo che nel calcio da 20 anni, che ha allenato il Milan, la Juventus, ha avuto a che fare con Berlusconi, con Agnelli. Italiano è un allenatore bravo, perché ha fatto bene ovunque sia andato, però secondo me comportava più rischi con una rosa del genere.
1: Non ha il curriculum di Allegri. Io poi credo che prima o poi anche Italiano si sia meritato l'occasione di poter lavorare con i Berlusconi, con gli Agnelli, insomma con quel livello lì, ma evidentemente non è questo il momento. Ciao Max, grazie. Ciao Max,
2: ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie Max Gallo. Stai lì Pier, perché c'è la borsa, poi quando torniamo arriva Luca Marchegiani, parliamo un po' di calcio europeo, domani c'è la finale di Champions League.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
10: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Prevale l'ottimismo sull'arrivo di un accordo tra Stati Uniti e Iran sulle principali borse europee, con i future americani positivi. La migliore in questo momento è Madrid, più 0,78%, seguita da Milano, più 0,72%, e Parigi, più 0,62%. Londra, più 0,17%, Francoforte appare invariata. Piazza Affari, in cima al listino Cenexi, in crescita del 2%, bene il lusso con Cucinelli, più 1,84%, e Moncler più 1,52%, salgono i bancari, Unicredit più 1,33%, Intesa più 1,20%, Mediobanca più 1,19%. Secondo giorno di rimbalzo per Ferrari, più 1,31% dopo il flop di martedì in seguito alla presentazione della nuova luce elettrica, male i petroliferi con Eni, meno 0,80% in fondo al listino. Euro su dollaro, chiudiamo con il valutario come di consueto a 1,16,40. È tutto.
15: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
16: In che senso?
15: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
16: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
15: Uno su cui il team può sempre contare.
16: Un esperto nel gioco di squadra.
15: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
16: Uno specialista nel fare la differenza.
15: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
24: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
25: Una cittadina isolata.
26: Ma che cosa? Internet è scomparso!
25: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
27: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
28: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: For me, a phenomenon. He's a really special character, person. I love the way he loves the game, the way he transmits his idea, how convinced he is about it. And yeah, you just have to look at his career. As a player, I was a big admirer of him, and as a manager as well, and I'm very happy for what he's doing.
1: Their stats are amazing. They are very strong without the ball, but they score a lot of goals.
2: Yeah.
1: That's a very nice combination for a team.
2: Yeah.
1: That's why they don't lose in the Champions League any match.
2: Yeah.
1: And we are trying to overcome them in the final and try to play the best way we can. And yeah, I think it's going to be a nice final.
3: Well, the man is poi. Alle ore 18. Arsenal, now perché in 8 e ci sarà raccontata da Massimo Marianella e il qui presente Luca Marchegiani. Luca, ciao.
4: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto a tutti.
3: Insieme
4: da
3: ovviamente a tanti altri, che qualche dimestichezza con la Champions League ce l'hanno, sì, Del Piero, Capello, sì. Boban, insomma.
4: Siamo in tanti.
3: Qualcuno che quella coppa ha avuto la fortuna di toccarla, è un po' il giorno di Natale, sì. Anche se con un pizzico di rammarico, che l'anno scorso eravamo invitati anche noi.
4: È vero. Beh, allora, la finale di Champions è sempre comunque un po' l'atto finale della stagione, no? Spesso si gioca quando i campionati sono già finiti o comunque già decisi. Quest'anno, secondo me, al di là del fatto che non c'è un'italiana purtroppo, però credo che rappresenti al meglio quello che è il valore del calcio europeo, no? La prima, quella che ha vinto anche la Premier, che è il campionato comunque da tutti ritenuto quello più competitivo, quello più importante in questo momento, con il Paris Saint-Germain che è il detentore del trofeo, non solo detentore del trofeo, ha vinto praticamente tutto quest'anno, è arrivato anche in finale del mondiale per club l'anno scorso. Sembrava una stagione un po' difficile per loro, proprio col fatto che non avessero fatto la preparazione, poi invece una gestione fantastica di Luis Enrique, forse facilitato anche da un campionato che rispetto agli altri li impegna un po' di meno, però è riuscito comunque a portare la squadra nelle migliori condizioni al momento giusto. E partita bella anche perché credo che si possa anche un po' identificare in un attacco contro difesa, no? La miglior squadra o comunque una delle migliori nel modo di attaccare come il Paris Saint-Germain è una squadra invece più difficile,
3: sì.
4: È difficilissimo far gol, una squadra organizzata, che gioca anche bene, non è solo difesa, però veramente l'Arsenal ha una solidità difensiva che è veramente straordinaria.
3: Paris Saint-Germain che si prepara di fatto un anno per le 4-5 partite che arrivano in questo periodo della stagione, l'Arsenal che si è consumato nella volata della Premier League, ma non per questo Pierluigi Pardo possiamo darlo per sfavorito.
5: No, io credo che il Paris abbia un pochino di favore del pronostico, nel senso

0: So che è la squadra che ha la velocità di punta, per così dire, superiore, ma perché il pari è completamente un'altra cosa. Però sono d'accordo con quello che dice Luca, è il miglior attacco contro la migliore difesa, sono due squadre che hanno vinto il campionato. L'Arsenal, non va dimenticato, ha vinto la fase campionato della Champions League, cioè è stata da subito una squadra ben intonata sia in campionato che in Champions, e poi secondo me si è tolta di dosso quell'abitudine a chiudere seconda che stanno cominciando a diventare un po' antipatiche. Quindi arriva a questa partita in una buona condizione fisica, in un'ottima condizione psicologica. Credo che il Paris abbia qualcosa in più, c'è l'incognita di questi 10 e più giorni che il Paris ha passato inizialmente a riposarsi, a recuperare dei giocatori, ma sicuramente non...
1: Aspetta che ti recuperiamo perché così si fa fatica, c'è un problema di collegamento, adesso ti recuperiamo. Sì, c'è l'incognita di come ci arrivano. E da questo punto di vista, Luca Marchegiani, c'è anche una simmetria rispetto all'anno scorso, cioè il Paris Saint-Germain che gioca contro una squadra che fino all'ultimo minuto è stata impegnata in una volata a scudetto, quella dell'Inter finita male, quella dell'Arsenal finita bene, ma insomma cambia poco a livello di dispendio di energie.
2: È vero, anche se quest'anno rispetto alle stagioni scorse il Paris Saint-Germain aritmeticamente l'ha vinto alla penultima, quando lo scontro diretto con l'AN era comunque il campionato aperto fino alla penultima giornata, perciò forse è stato meno questa fase finale della Champions, dove comunque come l'anno scorso il Paris Saint-Germain ha cambiato marcia. L'Arsenal è arrivato imbattuto, anche questa è una cosa. Arrivare alla finale di Champions senza aver perso, tra l'altro con una formula dove comunque le partite sono tante, sì. Si gioca anche contro squadre forti, non hanno fatto 11 vittorie e 3 pareggi, tra l'altro hanno subito pochissimi gol, una squadra secondo me che ha avuto una grande forza, no? Perché è vero quello che diceva Pierluigi, che anche negli anni scorsi era partita bene, poi ha compromesso la stagione nella fase finale perché non ha tenuto. Sembrava succedesse la stessa cosa quest'anno, in realtà nel momento in cui il City gli è arrivato virtualmente avanti, perché era dietro come punti,
1: c'è stata una grande reazione, sì.
2: Sì, perché non hanno sbagliato più una partita, l'hanno vinte tutte, tra l'altro con la semifinale di Champions in mezzo, e soprattutto hanno dato l'impressione proprio di riaccelerare. È stato bravo anche Arteta perché ha messo dentro i giocatori freschi, ha tolto quelli che erano un pochino più affaticati da una stagione lunghissima. Secondo me anche l'allenatore ha avuto un grande merito in questa riaccelerata finale.
1: Sì, Arteta, Pier, che ci arriva dopo 7 anni, no? Al settimo anno di solito c'è la crisi, nel suo caso il settimo anno ha raccolto i frutti.
0: No, ma l'Arsenal, il successo dell'Arsenal, vedremo quando andrà a finire domani, ci dice tante cose. Ci dice da un lato che la pazienza, se la riponi su un personaggio sicuramente di alto livello, ti può ripagare con gli interessi. Questa è la prima cosa, perché in pochi avrebbero continuato, ma anche insomma gli umori social di molti tifosi dell'Arsenal in certi momenti non sono stati semplici, quindi questo è indiscutibile. Secondo, che è un allenatore di impostazione spagnola, quindi ovviamente è uno dei figli di Guardiola, è una sfida fra figli di Guardiola lì, ma Arteta ci ha messo molto del suo. La squadra è molto equilibrata, ha tanto talento, è una squadra che gioca bene, ma che non è la squadra più spettacolare del mondo. In questo forse è più simile all'Arsenal di George Graham rispetto all'Arsenal di Wenger, o forse no per certe cose, perché il calcio nel frattempo è cambiato, ma non è una squadra così spettacolare come quella degli invincibili di ormai più di 20 anni fa. E ciò nonostante è una squadra fortissima, che ha costruito molte situazioni, che interpreta secondo me molto bene il segno dei tempi. Sai che c'è una generale crescita in situazioni di palla inattiva in tutti i principali campionati che ci sono in giro per l'Europa, e l'Arsenal ha questo tipo di tendenza, le identifica in maniera perfetta,
1: al punto da far arrabbiare anche calcio d'angolo. No, esatto. Ma io sono fra quelli che si arrabbiano, perché trovo alcuni di quegli schemi al limite dell'antisportività in senso etico, ovviamente non in senso regolamentare. No.
0: No, direi di no, direi di no. Io ti dico, per me appunto il Paris è lievemente favorito, è sicuramente la squadra più spettacolare, però ho fatto questi 10 giorni così rimasti un po' nel mezzo senza tanta adrenalina, non lo so, io penso che l'Arsenal ci arrivi bene.
1: L'anno scorso gli è andata bene, anche col periodo lungo senza adrenalina. Vediamo quest'anno. No, saluto Luca Marchegiani chiedendogli lui da portiere come l'avrebbe presa nel calcio in cui ti fanno la gabbia attorno a tutti i calci d'angolo.
2: Se non mi sono fatto muovere male,
1: ti saresti un po' incazzato.
2: L'avrei presa molto male.
1: Cioè, diciamo la verità, sei più d'accordo con me che con Pierluigi Pardo?
2: No, beh, allora è anche un po' cambiato, è anche un po' cambiato perché le ultime settimane hanno fatti meno di gol perché
1: gli hanno detto meno blocchi.
2: No, io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Pierluigi, che sottoscrivo, perché è verissimo, no? Specialmente quando parliamo del calcio italiano e vediamo la poca pazienza che hanno le nostre gestioni, non voglio parlare né di proprietà né di dirigenze, le nostre gestioni. Qui invece è stato dato il tempo ad Arteta, i risultati sono venuti, i soldi aiutano. Quando devi avere pazienza, perché quest'anno ha investito
1: come
2: 300
1: sempre
2: milioni
1: nella vita, come sempre nella
2: 300
1: vita.
2: Milioni ha investito quest'anno l'Arsenal, cioè è vero che è continuata, c'è stata continuità tecnica, però sono stati fatti degli investimenti importantissimi che poi sono rivelati giusti.
1: Vai Pier, che poi lo salutiamo.
0: No, ma è assolutamente vero, cioè l'Arsenal ha vissuto la fase dopo la costruzione dello stadio, quindi diciamo dopo l'Arsenal degli invincibili, una fase di contrazione della spesa dovuta proprio al fatto che aveva costruito lo stadio. Negli ultimi anni ha speso tantissimo, ma in questo, guarda, c'è un elemento in comune, nel senso che non ha cercato le figurine l'Arsenal, il Paris si è proprio liberata delle figurine, cioè il Paris comincia a vincere a livello europeo e cresce ulteriormente nel momento nel quale fa dei sacrifici e va sacrifici relativi e va nella direzione di togliere relativi, giocatori esatto, pensa a Mbappé ovviamente, ma insomma esce da quella fase lì e costruisce un senso di squadra, e l'Arsenal ha fatto più o meno la stessa cosa, ovviamente con giocatori che ha pagato tantissimo. Rice è stato pagato uno sproposito, cioè non c'è un giocatore lì che non sia stato pagato tantissimo, siamo proprio sul budget.
1: Paris Saint-Germain,
0: però con un'idea. Però con un'idea, non assemblando campioni, appiccicandoli uno vicino all'altro, ma costruendo nell'idea. E quindi è un grande privilegio, e Arteta sta finalmente sta facendo portando un grande a casa i risultati.
1: Non c'è dubbio. Fammi salutare Luca Marchegiani. Allora domani ore 18 sui canali Sky, in streaming solo su Now, lui, Marianella e poi tutti gli altri. Per il racconto della finale di Champions
0: domani
1: League.
0: È in campo con Pardo, tra l'altro, alle 11:30 sentiamo Massimo, vi stiamo stalkerizzando tutto
1: sarà una giornata intensa domani per gli amici di Sky. Ciao
2: ragazzi,
1: Luca, grazie.
2: Un abbraccio.
1: Ci fermiamo il traffico, poi vedo già Massimo da Verona e Mirko da Varese.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: Strade in diretta.
9: Buon pomeriggio sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Per un incidente con dispersione di materiale risulta chiuso lo svincolo di Felizzano in entrata in direzione Torino e si viaggia in coda sempre verso Torino tra Felizzano e Asti Est per 3 km. Un secondo incidente avvenuto in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia in colonna e veicoli fra Genova-Voltri e Genova-Aeroporto in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Bologna-Firenze e 5 km di coda si registrano in direzione Firenze. Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, infine sempre un incidente a provocare code sul grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo della via Nomentana in direzione della Casilina. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.

0: Allora, abbiamo ancora 4 minuti, 800 24 00 24, con me, con Pierluigi Pardo e con Massimo da Verona. Massimo.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a te, vai.
1: Allora, da interista è ovvio che godo sentire parlare di ristrutturazione, rifacimenti di altre squadre, non dell'Inter, fino a qualche anno fa si parlava di noi. Detto questo, volevo condividere una riflessione in merito agli allenatori, in italiano sia ieri sia no. Io credo che ogni allenatore abbia le proprie specificità. Faccio un esempio, una metafora anche medica. Antonio Conte, secondo me Antonio Conte è il migliore medico di corsia, di pronto soccorso, perché ti prende un paziente quasi in fase terminale e tu rimetti in piedi. Sì. L'ha fatto con la Juve, l'ha fatto con l'Inter, l'ha fatto con Napoli, l'ha fatto col Chelsea. Non è un medico da corsia, uno che ti fa la terapia a lungo periodo, perché non ce la fa, però in quel suo specificità è il migliore. A Napoli ha allenato un certo Ancelotti, non ha vinto. Con l'Everton non ha vinto, però poi va a Real Madrid e ti vince campionati in la decima e altre cento.
0: Però a Napoli ha vinto anche Spalletti, non solo Conte, sono due profili diversi, no?
1: È vero, però credo che ogni allenatore sia portato per poter allenare certi tipi di squadre, soprattutto c'è chi è portato per allenare giovani, vedi Fabregas, e chi invece riesce a mettere nella giusta strada dei campioni. Infatti mesi fa sentivo Capello che diceva, Fabregas ha fatto un lavoro bellissimo, la sua prova sarà quando se potete allenare dei grossi campioni e vedere se lo seguono, cosa che invece Ancelotti è riuscito a fare, tanto è vero che adesso allena il Brasile. Sì. Tutto qua, secondo me, ogni allenatore non è
2: d'accordo.
1: A 360 gradi.
0: Sì. Vai Pier.
3: Sono molto d'accordo e personalmente non ho chiaramente le prove, penso che Fabregas sia un predestinato, cioè la mia sensazione è che Fabregas, per quello che sta facendo vedere, per quella che è stata la sua statura anche da calciatore, sia uno che può fare veramente tanta strada, come la sta facendo Luis Enrique in questo momento, come l'ha fatta ancora prima Guardiola, che ovviamente è il più grande di tutti. Ma in generale sono d'accordo, ma io contesto semplicemente le esagerazioni, cioè un ballottaggio fra Allegri e Italiano in questo momento è un ballottaggio che secondo me ha dei validi argomenti da una parte e dall'altra. Quando facevo marketing usavamo l'espressione no brain, no? Quando una decisione era talmente scontata che non dovevi neanche usare il cervello, non c'era da discutere. Qui c'è da discutere, io non dico che abbia scelto al 100% bene De Laurentiis, però leggere situazioni di gente che dice non mi abbono più, che disastro, è finito il calcio a Napoli, mi fa veramente sorridere, perché mi sembra una roba. E no, volevo dire un'ultima cosa. Sì. Ieri mi ha scritto, adesso mi spiace che non c'ho il nome, su Instagram una persona dicendo che io ho trovato una soluzione geniale, un artificio dialettico geniale per giustificare Allegri sul discorso che sono due volte che lui fa un grande girone d'andata ma poi litiga. No, non è una cosa, cioè è secondo me una domanda che Allegri si deve fare, perché gli è successa esattamente la stessa cosa le ultime due volte. E voglio aggiungere però una cosa che secondo me nessuno ha sottolineato: Allegri è un po' fesso, perché è troppo aziendalista. Cioè, alla luce di quello che stiamo scoprendo adesso, che è successo al Milan, che poi secondo me è anche colpa sua, lo ribadisco, è anche colpa sua, perché poi alla fine lui è quello che decide se Modric gioca o non gioca.
0: Forse avrebbe potuto imporsi per tempo,
3: no, ma,
0: senza,
3: cioè,
0: arrivare
3: ma voi
0: al
3: pensate altri allenatori, ma voi pensate altri allenatori, ma pensate Antonio Conte, che questo è il numero uno e per me è un gigante, ma pensate lo stesso Gasperini.
0: Ma di fatti Conte
3: non c'è stata durante la stagione una dichiarazione. Stata durante la stagione una dichiarazione vagamente polemica di Allegri nei confronti della società, nei confronti di nessuno, e poi scopriamo a fine anno che c'era questa polveriera.
0: Sì, che c'era,
3: forse
0: che c'era
3: tanta, posso dirti, tanta forse pure un po' troppo,
0: certo.
3: Perché sennò Allegri non si difende mai e passa poi per essere quello, capito? Poi magari piace per questo ai presidenti, per cui poi magari nella testa di De Laurentiis c'è anche questo suo profilo così rispettoso, che non lo so, ma magari pure questo può aver inciso nella scelta, però poi nei confronti dell'opinione pubblica lo espone a delle critiche molto forti.
0: Sarà, credo che da quello che ho capito anche Allegri comunque farà tesoro di alcuni suoi errori dal punto di vista di gestione della crisi negli ultimi tre mesi di Milan, perché qualche errore evidente c'è stato anche da parte sua e se ne è reso conto. Io chiedo scusa a Mirko Davarese, però chiedo di ricontattarlo privatamente, se ha voglia apriamo con lui domenica alle 17 quando ci ritroviamo. Adesso il tempo è finito, io ringrazio te Pierluigi Pardo, ciao,
3: mi dovresti vedere, sto dietro a un pulmino fuori dal Rimini Wellness in una, nello spazio espositori con una giacca messa per coprire il vento. È un'immagine, se ci fosse una, è un'immagine che potrebbe, sai, la, le immagini che stanno commuovendo il web, potrebbe succedere una cosa.
0: Trova qualcuno che ti fa la,
3: adesso provo a scattarmi la foto.
0: Ringrazio anche Claudia Schiattone, Paolo Valentini in redazione, Pietro Lacorte, Daniele D'Acqua in regia. Ci sentiamo domenica alle 17.
2: Sono stanco, fare andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
11: Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17.
12: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10%

0: prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
1: Perché se non dighi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
3: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
4: Si aggiustò il maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete, disse: «Qui ho salvato una ballerina».
5: Se credi veramente nella cultura, non puoi permettere che venga distrutto, perché non è solamente un dipinto su una parete.
4: Storie di ballerine, di sorelle e di fumetti, in una puntata che si intitola «Persiani».
6: Matteo Cacce racconta «Storie che non sai».

Ecco, se uno fosse la prima volta che capita qui, che non conosce questo programma, che non conosce questa, magari conosce questa radio, semplicemente non ha gli orari giusti per ascoltare questo programma. Ecco, questa puntata è molto esemplificativa, perché uno si domanda: ma com'è possibile che in una puntata possano starci tre storie così diverse? Ballerine, sorelle e fumetti. Ebbene, queste storie stanno insieme proprio lo capite dal titolo di questa puntata, che è Persiani. La prima storia che ci è arrivata è una storia che ci ha mandato Roberta, che è una donna italiana, palermitana, vive a Palermo, vive in Sicilia, ma che ha vissuto un periodo in Iran, perché si è sposata con un persiano, con un iraniano, e gli è capitato di fare molto avanti e indietro e di stare là anche per un anno. E quindi lei ci racconta quell'esperienza, ci racconta soprattutto, come sempre accade, non tutto quanto, ci racconta un dettaglio, una piccola storia, un tizio che le porta in un palazzo meraviglioso, che le conduce in un piano dove tocca una parete e dice: qui io ho salvato una ballerina. Ecco, partiamo da qui per raccontarvi altre storie che arrivano da quel posto martoriato prima da una dittatura interna potentissima che opprime, devasta, uccide. Ricordiamolo, solo all'inizio di quest'anno le cifre non si possono sapere con esattezza perché è tutto chiuso, è tutto abbastanza serrato, ma si parla di 30-40 mila persone, giovani soprattutto, uomini, donne, uccisi dalla repressione per evitare che queste persone prendessero per la prima volta il loro spazio e la loro vita. E ora invece è un paese che, oltre a questo, è anche sotto le bombe israeliane e americane che vogliono cercare di fare, però le stanno, perlomeno credo che abbiano motivazioni diverse, ma non sono io a parlare. C'è Musumeci, che anche se ha una voce simile alla mia, fortunatamente sa molte più cose di me, e quindi state lì e tra pochissimo ve le spiega lui. E vi dicevo, oggi però noi lo facciamo a nostro modo, cioè vi raccontiamo storie che arrivano da lì. La seconda storia arriva da lì, è proprio un diario che arriva da Teheran, e la terza e ultima storia invece ci racconta che fine ha fatto Marianne Satrapi. Ve lo ricordate? Persepolis, ecco, arrivava da là. Se l'avete letto, se non l'avete letto, siete fortunatissimi, andate a comprarvelo subito, guardatevi il film, ma soprattutto ascoltateci, perché vi spieghiamo che cosa sta facendo adesso Marianne Satrapi. La puntata si intitola Persiani. Benvenuti.

0: 1992. Eravamo a Teheran da 6 mesi. Io, mio marito, architetto e i nostri figli, Farad di 6 anni e Maziar di 10 mesi. Mio marito aveva subito trovato lavoro al Ministero dell'Industria iraniana, progettava fabbriche. Vedeva finalmente realizzato il suo sogno, essere utile per il proprio paese, dopo essere stato costretto a lasciarlo per la guerra con l'Iraq. Io non scappavo da nessuna guerra, avevo lasciato l'Italia per seguire il mio compagno. Lo devi mettere nel conto quando ti sposi uno straniero, anche se si tratta di andare a vivere nella Repubblica Islamica dell'Iran. I miei genitori vennero a trovarci per le feste di Natale, per rivedere soprattutto i loro nipoti. Chiedemmo alla scuola un permesso speciale di 2 settimane per poter andare tutti a scoprire il paese che ci ospitava. Partimmo da Teheran per andare verso sud. Nel parco del castello di Ali Kwapu c'era la neve. L'acqua della grande fontana era completamente ghiacciata, l'aria pulita e il vento soffiava tra gli alberi. Si aprirono le grandi porte e fummo sopraffatti dalla bellezza. Stanze immense, ognuna di un colore diverso, una dietro l'altra. Mentre stavamo letteralmente con il naso all'insù, si avvicinò a noi un uomo. Era vestito con abiti di foggia militare, lisi, così come consumate erano le sue scarpe.
1: Questa persona rientrava perfettamente nei canoni di quei tempi, ovvero sia gli uomini non potevano vestire in maniera elegante, la cravatta era bandita, qualsiasi forma di appunto cura del vestiario era considerata antirivoluzionaria, quindi lui era veramente dismesso negli abiti. Però sotto questo aspetto così dismesso, che per noi occidentali è sempre un po' preoccupante vedere una persona che veste male, ma quando lui si è messo a parlare ha dimostrato una grandissima proprio eleganza, una grandissima dignità interiore nel modo in cui parlava, quindi era costretto a vestire quegli abiti ma nascondeva dentro una bellissima persona.
0: Trasandato a tal punto da oltraggiare la bellezza di quel posto, gli dicemmo che non avevamo bisogno di una guida, che non eravamo turisti. Lui rispose nella forma più rispettosa che esiste nella lingua persiana: «Prego, lasciatevi accompagni, non lo faccio per soldi». I suoi modi così eleganti ci disarmarono, decidemmo di farci accompagnare. Come un cane pastore che guida il suo gregge, ci separò dalle altre persone e cominciò a farci strada. Era veloce, eravamo costretti a corrergli dietro. Entravamo e uscivamo dalle stanze, la stanza rosa, la stanza gialla, turchese, verde, rossa. Arrivammo a delle scale, lui prese il passeggino con grande stupore e spavento di Maziar e cominciò a salire con il suo passo veloce e noi dietro, di corsa. Tentavamo inutilmente di dirgli che volevamo vedere i saloni con calma, che poteva lasciarci andare, ma era tutto inutile. Era chiaro che a lui degli altri saloni non interessava nulla. Arrivammo finalmente all'ultimo piano, dove voleva portarci. Mise il passeggino a terra, accarezzò la testa di Maziar per tranquillizzarlo e lo stesso fece con Farad, tra noi il più veloce e in ansia per il fratellino. Si aggiustò al maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete bianca della grande terrazza, ci disse: «Qui ho salvato una ballerina». Se non avesse avuto la faccia così seria saremmo tutti scoppiati a ridere, bambini compresi, ma la sua mano toccava la parete bianca di calce con la leggerezza con cui si tocca un fiore. Continuò a raccontare. Dopo la rivoluzione, gli islamici sono entrati per saccheggiare il castello. Io sono subito salito qui. Sapevo che su questa parete era dipinta la figura di una danzatrice bellissima. Prima che arrivassero per distruggerla a martellate, l'ho coperta di calce. Ora è salva qui sotto. E toccò ancora quella parete. Traducemmo per i miei genitori le parole di quell'uomo e nel ripeterli la storia prendeva corpo e alla fine capimmo. Gli abiti stazzonati e lisi di quell'uomo diventarono ai nostri occhi la corazza scintillante di un cavaliere valoroso che aveva rischiato la propria vita per salvare la danzatrice del castello, che non sarebbe mai riuscita a scappare di fronte alla furia cieca e devastatrice della violenza. Oggi il parco che separava casa mia dalla scuola di Farad è stato bombardato. Anche il castello di Ali Kwapu è stato colpito. Non so se la ballerina e l'uomo che l'ha salvata sono ancora al sicuro.

0: Loro sono Siouxsie and the Banshees, che cantano Arabian Nights in questa puntata che si intitola Persiani, e il titolo lo abbiamo dato soprattutto a partire dalla storia di Roberta. Pronto? Ciao Roberta, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Roberta, quando risale questa storia?
1: Allora, risale al 92 esattamente.
0: 92, quanto tempo hai passato tu in Iran?
1: Allora, io ho passato, allora, proprio di vita, dopo, diciamo, che ho pensato di trasferirmi in Iran, un anno, ma i 15 anni di matrimonio col mio marito iraniano abbiamo fatto sempre avanti e indietro dall'Iran, però l'ultimo anno è stato appunto nel 92.
0: Quindi è un paese che hai conosciuto,
1: sì,
0: abbastanza
1: parlo,
0: bene.
1: Parlo la lingua.
0: Ah,
1: quindi,
0: parli il farsi?
1: Sì, infatti.
0: Senti,
1: sì.
0: Hai contatti con qualcuno là? Stai vivendo?
1: In questo momento no, in questo momento avere contatti no.
0: È impossibile,
1: proprio.
0: Certo.
1: No, anche diciamo mio marito, mio ex marito ha difficoltà a sentire la famiglia, e questa è la parte più veramente pesante in questo momento. Magari in questo momento proprio che non bombardano, no, però in generale è difficile.
0: Come vi siete conosciuti tu e il tuo ormai ex marito?
1: Ma lui studiava qui a Palermo alla facoltà di architettura. Uh-huh. E un 8 marzo, festa della donna, quindi tutte le mie amiche mi hanno detto: ma come, tu l'8 marzo conosci un persiano, un iraniano integralista? Lui era tutto tranne che integralista, cioè era un giovane uomo che era partito per studiare all'estero e quindi portava dietro tutto il suo bagaglio di persianità, diciamo.
0: che era affascinante, immagino.
1: Ma a me le altre culture mi hanno sempre affascinato, quindi tutto quello, musica diversa, storie diverse, figuriamoci. Per me era proprio un mondo nuovo.
0: E Roberta, per una donna occidentale, negli anni in cui l'hai frequentato, l'Iran era un posto facile o complicato già?
1: Allora, ti dico che quando siamo tornati la prima volta, io e mio marito, nell'82 in Iran, quindi un anno dopo, pochi anni dopo la rivoluzione islamica, lui ha avuto difficoltà a riconoscere sua madre e le sue sorelle, perché le aveva lasciate vestite, diciamo, all'occidentale. E le aveva ritrovate tutte con i chador neri, e in mezzo a tutti quei chador neri era difficile ritrovare l'immagine che aveva lui della sua famiglia. E poi sì, per una donna non è sempre facile accettare certi soprusi, perché soprattutto quando ti vengono da queste persone così prepotenti, o Pasdaran o sorelle islamiche, insomma. Quando stavo io lì ti passavano il cotone in faccia, se eri truccata potevi avere anche 80 frustate. Questa era un po' l'idea.
0: Ma tu lì lavoravi in quel periodo oppure no?
1: Allora, io lavoravo qui in Italia e mi ero messa in aspettativa. Ah, okay. Nel momento in cui avevo deciso di trasferirmi in Iran.
0: Okay.
1: Ma poi dopo un anno, e poi niente, soprattutto, guarda, lo dico veramente a malincuore, perché mi dispiace disegnare l'Iran in questo modo, ma quando mio figlio mi ha detto: mamma, ma è vero che se mi metto le bombe alla cinta e mi butto sotto un carro armato vado in paradiso? Mm-hmm. Io a quel punto ho detto no. Mm-hmm. Non è il posto dove voglio fare crescere i miei figli.
0: I miei
1: figli devono poter dire no, e lì non si può.
0: Certo, e dove sono cresciuti poi i tuoi figli? Qui in Italia?
1: Li ho portati a Palermo, una succursale dell'Iran, perché siamo molto vicini così culturalmente.
0: Perché? Perché lo dici?
1: Ma perché la cultura siciliana è molto araba. Certe cose le ritroviamo, cioè è più vicino un persiano che un milanese. Per dire,
0: Sì, ho capito. Anche se non credo che i persiani siano contenti di essere definiti arabi.
1: No, assolutamente, esatto. Assoluta. Guai a dire che sono arabi, certo, lo so.
0: Certo.
1: Ma infatti io dico sempre che nella Cappella Palatina il soffitto è stato fatto dai persiani, questo lo specifico sempre.
0: Tra l'altro, a proposito di cose belle, io sono andato a vedere questo tempio di cui tu racconti, questo palazzo di cui racconti nella storia, che, esatto, dimmi tu la pronuncia corretta, Ali Kapu, ed è un posto incredibile, di una bellezza, insomma, dalle immagini senza senso, e chissà appunto come sta la ballerina e quel signore della storia.
1: Sì, sì, infatti guarda, mentre me lo ricordi, mentre ne parliamo, veramente mi vengono i brividi, perché penso a quanta bellezza e a quanta violenza sta distruggendo la parte migliore del mondo, nel senso totale, diciamo, non solo riguardo alla Persia, ma alle nostre speranze di pace a questo punto.
0: Roberta, tu cosa fai? Sei in pensione? Ti godi Palermo? Ti godi la tua vita?
1: Guarda, io vivo tra Palermo e Tenerife.
0: E mi hai detto tutto. Direi che mi hai detto, come si dice a Palermo, un mio amico palermitano mi dice: una parola è poca, due sono troppe.
1: Esattamente.
0: Quindi direi che ci hai detto tutto. Roberta, grazie davvero per questa storia bellissima.
1: Grazie a voi per aver letto e così apprezzato la mia storia. E magari qualche altra.
0: Quando vuoi.
1: Favola persiana ve la mando.
0: Quando vuoi, che in questo periodo credo abbia senso raccontare cose che arrivano da lì, che non sono solo appunto terribili violenze perpetrate all'interno e dall'esterno verso l'interno, insomma dovunque ti giri sembra veramente che sia solo violenza, morte e distruzione, e invece insomma chi lo conosce quel posto sa la meraviglia che può contenere.
1: È una parola forse così assurda in questo momento, ma la bellezza ci salverà, speriamo.
0: Grazie Roberta,
1: va bene.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie a te, ciao.

una screw. Lui è Franco Battiato che canta Arabian Song e ora continuiamo in una puntata che si chiama Persiani, continuiamo con una storia che arriva dall'altro ieri, è del 12 marzo del 2026, quindi parliamo dell'Iran vissuto da chi lo sta vivendo. Sapete che c'è un blackout totale delle comunicazioni dall'Iran, lo abbiamo anche raccontato in una storia di qualche giorno fa, di un paio di settimane fa, in cui un dipendente pubblico si trova a ricevere una mail da una persona che è in Iran e chiede a lui che ha incontrato per lavoro, alla ricerca di lavoro, di comunicare alla figlia che vive in Italia che sta bene. Ebbene, questa storia invece arriva dal Guardian. Deepa Parent è una giornalista inglese che raccoglie storie dall'Iran, raccoglie storie in generale, si occupa di Medio Oriente e di Nord Africa, e qui ci racconta come le è stata raccontata da una persona che evidentemente è riuscita a contattare a Teheran, come si vivono questi ultimi giorni di guerra, ultimi intesi, ahimè, recenti, non ultimi come definitivi. Si intitola Diario da Teheran, cupo e amaro, il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Sono le 5 del mattino di giovedì 12 marzo. Stavo finalmente per addormentarmi dopo una giornata piena di paura quando squilla il telefono. Mi assale il terrore. Le 5 del mattino non è l'orario giusto per ricevere una telefonata, è successo qualcosa. Rispondo al telefono, esausta. È mia sorella minore. Piange e non riesce a parlare. Il cuore mi va in frantumi. Non la vedo da molti giorni. Quando sono uscita di prigione, lei era andata in un'altra città per prendersi cura di nostra madre. È tornata per il suo compleanno. Ma poi è scoppiata la guerra e ci siamo ritrovate separate, costrette a vivere in due case diverse a Teheran. Lei è molto più giovane di me, eppure si è assunta la responsabilità di proteggere mio figlio in modo che io potessi stare al sicuro ed evitare di essere arrestata di nuovo. Le dico quanto le sono grata tutte le volte che posso. Ho il cuore in subbuglio. Lei non riesce a smettere di piangere. Sono sicura che sia successo qualcosa di terribile e lei non riesce a parlare. Le dico che in questo momento l'unica cosa che conta è restare in vita, anche se non abbiamo più una casa. Tra i singhiozzi dice: il nostro vicino è stato travolto dall'onda d'urto e non c'è più. Per un attimo mi viene in mente il nostro vicino. Come me, fumava sigarette. Probabilmente era sul balcone a fumare, o forse, come molti altri, era uscito a guardare i droni e a vedere in che direzione volavano. Forse era andato lì per piangere per un paese e un popolo che venivano distrutti. Forse stava pensando a dove trovare benzina per poter portare i suoi due figli in una città più sicura. Vorrei essere in un deserto dove poter urlare, dove poter piangere a squarciagola. L'ultima volta che ho pianto è stato dopo il massacro dei manifestanti a gennaio. Perché qui, a differenza di qualsiasi altra parte del mondo, non possiamo piangere come le persone comuni? Perché abbiamo sofferto così tanto che nemmeno un nuovo dolore ci scuote più? Non riusciamo più a dormire. Vado nel posto dove ho messo un piccolo fornello a gas, quello che chiamo la mia cucina. Vorrei un caffè, ma il caffè è diventato amarissimo e devo risparmiare. Anche le sigarette sono care, ma fumo lo stesso, una, due, cinque. Da quando i depositi di carburante sono stati bombardati lo scorso fine settimana, ho un bruciore al petto e respiro a fatica. Ho comprato un inalatore che ora porto appeso al collo. Alle 6:30 del mattino un'altra forte esplosione scuote l'aria. Guardo fuori dalla finestra. Alcuni sostenitori del governo sono scesi in strada con le loro auto, intonando canti funebri. Urlano: popolo, siamo tutti uniti, compatrioti. Compatrioti, la vostra follia ha distrutto questo paese. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo lottato affinché questi giorni non arrivassero mai. Siamo stati imprigionati, torturati, giustiziati. Penso a Donald Trump. Se avesse agito 50 giorni prima, 35.000 persone sarebbero ancora vive. Ora temo che l'Iran verrà distrutto, eppure la Repubblica Islamica rimarrà. Mi sto preparando a spedire qualche pacchetto di lenticchie e una piccola somma di denaro a una donna il cui marito è in prigione e che ha un bambino piccolo. È l'ultima banconota che c'è rimasta. Non ci sono contanti da nessuna parte. Non so se un giorno avremo mai abbastanza soldi per ricostruire tutto quello che è stato devastato. Sono le 8 del mattino. Le strade sono di nuovo affollate. La gente si dedica alle proprie attività. Vedo diversi uomini stanchi e disperati, braccianti che vengono ancora qui ogni giorno, ma non c'è lavoro. La vita continua a Teheran, ma è oscura e amara.

0: Loro sono Depeche Mode, che cantano Universal Soldier, mentre questa storia l'abbiamo letta sul Guardian, come vi dicevo, si chiama Diario da Teheran, cupo e amaro il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Ora facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo con le nostre storie.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Arr. Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
1: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
0: Scopri di più su opel.it.
2: Arianna Aprile, ci sei?
3: Sono qui, dove vuoi che sia.
2: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
3: Il no.
2: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
3: No.
2: Ecco, sono diventato socio, lo sai?
3: Certo.
2: Socio?
3: Ad onorem.
2: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
3: ovvio.
2: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
3: Così.
4: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
0: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Matteo Caccia racconta.
16: La puntata di oggi abbiamo deciso di intitolarla Persiani, perché vogliamo parlare di tutti quelli che hanno abitato quella terra. L'Iran oggi, come già sfortunatamente tante altre volte, martoriato dalla guerra. Una donna che ha raccontato il suo Iran personale, molto intimo, ma che ha sempre a che fare con la storia, in quel caso, come nella nostra prima storia, con la rivoluzione iraniana, quella del 79, è Marian Satrapi, che con quel libro, quel fumetto che si chiama Persepolis, ha firmato una delle graphic novel autobiografiche più belle e amate al mondo, trasformata poi anche in un bellissimo film d'animazione nel 2007. Ma poi, che cosa ha fatto la Satrapi? Ce lo racconta il Guardian in una storia datata a 2024, quindi in un mondo e in un Iran diverso da quello di oggi. Si intitola La bambina di Persepoli è cresciuta, Marianne Satrapi racconta la vita dopo il successo della sua graphic novel e la sua nuova opera radicale. State con noi. Quando Marianne Satrapi ha ripreso a disegnare le recenti violenze delle guardie rivoluzionarie iraniane, il gesto non è stato affatto naturale. Le mani che un tempo correvano leggere tra inchiostro e memoria si sono irrigidite. Mi vengono i crampi alle dita, racconta, come se ogni linea tracciata fosse un nervo scoperto. Non è solo un ritorno al disegno, è un ritorno al dolore. Sono passati 24 anni da Persepolis, l'opera che ha cambiato lo sguardo dell'Occidente sull'Iran. In quelle pagine una bambina ironica e ribelle cresceva tra rivoluzione, guerra e repressione, mentre cercava di capire il mondo, comprando videocassette di film proibiti dal regime e osservando la violenza entrare nella vita quotidiana.
17: Dopo l'instaurazione del nostro nuovo governo, non abbiamo più prigionieri politici.
18: Professoressa!
17: Cosa c'è, Satrapi?
18: Mio zio è stato in prigione sotto il regime dello Shah, ma è il nuovo regime che ha ordinato la sua esecuzione. Dite che non ci sono più prigionieri politici, ma dai 3.000 sotto lo Shah siamo passati a 300.000 con voi. Come osa mentirci in questo modo?
16: Quel libro ha venduto milioni di copie, ha consacrato a Satrapi come una delle voci più potenti della narrativa contemporanea, fino alla candidatura all'Oscar per il film d'animazione. Eppure, dopo quel successo, Satrapi ha smesso di disegnare fumetti. Il mondo continuava a chiederle la bambina, ma lei risponde che la bambina era cresciuta. Si è dedicata al cinema, dirigendo film come Radioactive, esplorando nuove storie e nuovi linguaggi. Il fumetto sembrava un capitolo chiuso. Poi, nel 2022, qualcosa si è spezzato di nuovo. La morte di Mahsa Amini, una giovane donna curdo-iraniana arrestata per aver indossato male il velo, ha scatenato una tempesta. Le autorità hanno parlato di cause naturali, ma la sua famiglia ha denunciato percosse e da quella frattura è nato un grido collettivo: donna, vita, libertà. Per Satrapi non si tratta di semplici proteste, è una rivoluzione. La prima, dice, profondamente femminista, sostenuta anche dagli uomini. Una rivoluzione che non chiede solo riforme, ma un cambiamento radicale nel modo di vivere, di pensare, di esistere. Da qui nasce il libro Woman Life Freedom, un progetto collettivo che riunisce 17 fumettisti iraniani internazionali, insieme a studiosi e a ricercatori. È un coro di voci che racconta quello che accade in Iran attraverso immagini e storie concrete, studenti che sfidano il potere nelle università, ragazze colpite da misteriosi attacchi nelle scuole, giovani arrestati, torturati, giustiziati. Il fumetto diventa una lente potente, non solo per spiegare al pubblico occidentale un contesto complesso, ma anche per restituire umanità a chi viene spesso ridotto a simbolo o stereotipo. Per Satrapi è fondamentale. Se ti uccidono, e al mondo non importa, com'è possibile? Il libro è anche un messaggio diretto agli iraniani, soprattutto ai più giovani. Non siete soli. Per questo è stato reso disponibile gratuitamente in persiano online. E per questo ha coinvolto artisti internazionali come Johan Sfar e Paco Roca, accanto a illustratori iraniani come Shabnam Adiban. Satrapi li descrive come una brigata culturale internazionale, non soldati, ma narratori armati di matite. Oggi Satrapi vive a Parigi, non torna in Iran da decenni. Ha trascorso solo 18 anni della sua vita nel suo paese, ma quel legame resta incandescente. Sa bene che la diaspora iraniana, milioni di persone sparse nel mondo, può fare una cosa soltanto: amplificare le voci che arrivano dall'interno. Possiamo essere solo un megafono, dice, niente di più e niente di meno. Al centro della sua opera c'è sempre stato un obiettivo chiaro: umanizzare gli iraniani, combattere quell'immagine riduttiva che li dipinge come fanatici o vittime senza volto. Satrapi rifiuta questo sguardo, che definisce una forma di razzismo latente. L'Iran, insiste, non è un paese sospeso nel passato, fatto di simboli esotici e silenzi contemplativi. È una società urbana, complessa, attraversata da contraddizioni e desideri. Persepolis già rompeva questo schema, mostrando famiglie, ironia, contrasti politici, vite quotidiane. E anche Donna, vita, libertà continua su questa strada. Non racconta un popolo astratto, ma individui concreti, con paure e sogni, riconoscibili ovunque.

0: Quando Satrapi ha visto le immagini delle proteste nel 2022, è rimasta colpita soprattutto da una cosa: il coraggio dei giovani. Li descrive come senza paura, una qualità che la sua generazione non poteva permettersi. Cresciuti durante la guerra Iran-Iraq e sotto la costante minaccia della repressione, lei e i suoi coetanei vivevano una doppia vita, una privata e una pubblica, separate da una linea invisibile ma rigidissima. I giovani di oggi invece rifiutano questa divisione. Vogliono essere se stessi ovunque. Vogliono scegliere cosa indossare, cosa dire, come pensare. E trovano forza nella connessione reciproca, nei social, nel dialogo tra pari. È una rottura netta con il passato, con la tradizione, perfino con l'autorità familiare. Un salto che richiede coraggio, ma che apre possibilità nuove. Il libro mostra anche il costo di questa sfida. In Iran, gesti minimi possono avere conseguenze devastanti. Togliersi il velo, indossare un paio di bermuda, parlare troppo. Basta poco per essere fermati, picchiati, arrestati. Ci sono casi di giovani uccisi, di genitori incarcerati per aver protestato, di avvocati finiti in prigione per aver difeso i loro clienti. È una catena di repressione che si estende a chiunque osi alzare la voce, eppure proprio questa violenza rende necessario raccontare. Perché molte di queste storie non arrivano ai media internazionali, restano invisibili. Il fumetto, con la sua immediatezza, riesce a renderle tangibili. Un volto disegnato, arrabbiato, spaventato, parla una lingua universale. Non ha bisogno di traduzione. Per Satrapi, tornare al fumetto ha significato anche riaprire ferite personali. Durante la creazione di Persepolis aveva già provato un dolore fisico simile. Ricordare significa scavare in ciò che si è cercato di seppellire. E quando lo fai, tutto riemerge con forza, senza filtri. È un processo difficile, quasi violento. Nonostante questo, rifiuta di lamentarsi, sa che altri vivono condizioni ben peggiori. E guarda avanti, convinta che ciò che sta accadendo in Iran porterà prima o poi a un cambiamento. Non immediato, forse. Il regime ha ancora strumenti per reprimere, ma una società in cui la grande maggioranza è contraria al potere non può restare immobile per sempre.
1: Pare che Margie abbia rimesso al suo posto la professoressa di religione.
2: Di nuovo?
1: Tutta suo zio, la piccola.
2: Ma che cosa vai dicendo? Tu vuoi che finisca come lui? Giustiziata? Sai che cosa fanno alle ragazze quando le arrestano? Tu sai che per legge non si può uccidere una vergine. La sposano con un guardiano della rivoluzione e lui la violenta prima di giustiziarla. Capisci che cosa vuol dire? Lo capisci?
0: Tutte le dittature sono uguali, dice. Sembrano invincibili fino al giorno prima della loro caduta. Poi crollano e ci si chiede come abbiano fatto a durare così a lungo. Per Satrapi, ciò che accade in Iran non è isolato. È parte di un sistema più ampio, intrecciato con equilibri geopolitici globali. Lo paragona a una piovra. Il mondo combatte contro i tentacoli, ma il cuore del problema resta altrove, nel nucleo interno. Eppure, nonostante questo impegno, è chiara su un punto. Il suo ritorno al fumetto è un'eccezione. Continuerà a lavorare nel cinema, a raccontare storie diverse, rifiutando di essere rinchiusa in un'etichetta. Essere iraniana non significa dover parlare solo di guerra, violenza o oppressione, significa anche poter inventare, ridere, esplorare l'assurdo. La libertà per un artista è tutto. Ripetersi sarebbe una forma di prigionia. Come suonare sempre la stessa canzone all'infinito? All'inizio delle proteste, Satrapi racconta di avere condiviso contenuti sui social con la sensazione di fare qualcosa, ma era un'illusione. L'unico contributo reale che poteva dare era quello che conosce meglio: creare. Dare forma a una storia, trasformarla in immagini, renderla accessibile. Donna, vita, libertà è questo. È un atto artistico, ma anche un gesto politico. Un ponte tra chi vive la repressione e chi la osserva da lontano. Un modo per dire con forza e semplicità: vi vediamo, vi ascoltiamo, non siete soli.

0: English Teacher che cantano Parasite. La storia che vi abbiamo raccontato invece si intitolava La bambina di Persepolis è cresciuta e racconta appunto di Marianne Satrapi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo per chiudere il capitolo dedicato a Comprami, seconda stagione. Abbiamo in studio l'autore e la voce, il conduttore, Daniele Vaschi.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto, ben ritrovati. Per incidente la 10 Genova Ventimiglia è chiusa fra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia. È sempre un incidente a vedere la chiusura dello svincolo di Felizzano in entrata in direzione Torino, con code fra Asti Est e Felizzano su entrambe le carreggiate. Per un veicolo in avaria in Toscana sulla 1 Milano-Napoli si viaggia in coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma, mentre per incidente sul grande raccordo anulare si registrano code nei pressi dello svincolo 12 di via Sant'Alessandro in direzione Casilina. Infine ci spostiamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Per incidente si viaggia in coda tra il bivio con la 36 Pedemontana e l'Omazzo Nord in direzione della Svizzera. È tutto, a più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Chiudiamo anche questo giro, questo nuovo giro di giostra contrassegnato dal podcast Comprami, della seconda stagione di Comprami, che avevamo già ampiamente raccontato. È stato un podcast di enorme successo che ha vinto un sacco di premi e, come sempre accade quando riusciamo, abbiamo qui con noi in studio la voce, l'autore e la voce, Daniele Vaschi. Ciao Daniele, buongiorno.
3: Ciao, grazie per avermi invitato, finalmente sono qui.
0: Senti Daniele, partiamo dall'inizio, e cioè come hai preso il successo che ha avuto Comprami la prima stagione? Non è così comune che dei podcast seriali come questo, cioè che trattano un argomento, hanno un inizio e una fine, sono tot puntate, poi ci vediamo chissà quando, chissà come, chissà dove, abbiano la eco e il risultato che ha avuto quella stagione.
3: È stato un successo inaspettato, ma in realtà tutto il podcast è stato inaspettato. Quando abbiamo pensato di inseguire quell'argomento lì e di poter intervistare, nella prima stagione erano le creator, quindi delle ragazze, perché nella stragrande maggioranza dei casi sono donne che entrano su OnlyFans, non c'era l'idea di fare un podcast. Quando ho sentito le storie abbiamo capito che si poteva costruire un podcast, quindi è stato tutto un po' inaspettato, è stato molto emozionante.
0: Questa seconda stagione, la prima stagione ha affrontato chi vende.
3: Esatto, quindi si chiamano le creator,
0: perfetto, cioè che vendono un servizio a tutti gli effetti, e invece in questa seconda stagione chi compra,
3: esatto,
0: il servizio. Innanzitutto è stato più facile o più difficile trovarli?
3: È stata una scelta azzardatissima che però siamo riusciti a portare a casa, e se ascolterete il prodotto spero si possa dire che ci siamo riusciti anche bene. Allora, molto semplicemente, chi vende un prodotto è molto contento di raccontartelo, certo. Quindi nella prima stagione non era stato difficile inseguire.
0: Lo conosce anche molto bene, probabilmente.
3: Esattamente, ma a tratti vuole anche pubblicizzarlo, non so come dire. Quindi nessuno, certo, si rifiutava di fare un'intervista. L'idea di spostare la telecamera, che mi interessava molto, però poi si portava dietro questo problema che nessuno sarebbe stato molto contento di pubblicizzare il fatto che spendesse soldi, tanti o meno, su OnlyFans. Quindi è stata una ricerca un po' più complicata, però poi ce l'abbiamo fatta.
0: Qual è l'intervista che ti è piaciuta fare, che riascoltare, lavorarci?
3: Allora, beh, sicuramente quella di Armando, che è l'episodio 4, è la più forte di tutte, perché è un uomo che racconta, che ha il coraggio anche di raccontare questa sua nuova passione, questo suo interesse. Riusciamo a intervistarlo a casa sua, una casa solitaria, lui è un uomo solitario, e addirittura riesco a portare i microfoni anche nello studio del suo psichiatra. Quindi per metà episodio parliamo con lui e per metà episodio parliamo anche con quello, perché è stata la prima cosa che gli ho detto al telefono,
0: cioè
3: ma ti segue qualcuno? Perché abbiamo iniziato queste telefonate fiume dove lui mi raccontava molte cose, e poi se ascolterete ve ne renderete conto, Armando è legato in maniera affettivamente molto forte a una o più ragazze con le quali, certo, chatta quotidianamente per tantissime ore. E quindi sì, è stata una domanda un po' naif, ma poi effettivamente c'era qualcuno che lo sa. Le domande erano due: c'è qualcuno che ti segue? Sì. E quanto stai spendendo? Perché era la mia preoccupazione, nel senso, certo, stai dilapidando un patrimonio che devo segnalarti a qualcuno per venire a cercarti, o possiamo stare tranquilli? No, da lì siamo stati tranquilli. E poi è iniziato anche un rapporto, adesso Armando ci sentiamo anche spesso, così.
0: Lui come l'ha vissuto? Quando si è risentito? Che impressione ha avuto?
3: Ma lui, devo dire,
0: non si è pentito?
3: No, è stato, ma da subito il suo approccio è stato, si vedeva che era interessato anche a raccontare questa cosa. Nel mondo reale non è portatissimo a raccontarla, però ripeto, è un uomo anche molto solitario, quindi non ha tante persone,
0: non ha modo,
3: con le quali può parlare di questa cosa, e un po' ci teneva a far sapere che questa cosa esisteva.
0: Ok, al mondo, non la sua, in generale.
3: Sì.
0: Cioè il fatto che.
3: Sì.
0: Senti, invece c'è una parte dedicata alla parte più digitale, no? Oddio, tutto passa tramite il digitale, però ci sono delle persone vere che sono da una parte all'altra della schermo, e poi invece c'è una parte più virtuale, direi. E c'è un'intervista che fai ad Alex Mucci. Tra l'altro, Alex Mucci ha 9 milioni e passa.
3: Sì, i numeri sono impressionanti.
0: Su Instagram, solo su Instagram, ho guardato su Instagram. E lei dice che alla fine non è così diverso giocare a FIFA, al gioco del calcio, con dei calciatori che non ci sono più,
3: sì,
0: rispetto a avere dei personaggi generati dall'intelligenza artificiale con cui interagisci.
3: Che facciano il suo mestiere.
0: Come la vedi? È una rivoluzione copernicana davvero, o è invece semplicemente uno specchietto?
3: Beh, allora, siamo andati da Alex perché è una delle professioniste più quotate, quindi era una, e soprattutto mi aveva confessato che stava proprio investendo in quel periodo su aziende, ha aperto una società nuova proprio per creare il suo avatar digitale, quindi per far sì che il suo lavoro non sia fatto più tecnicamente sempre solo da lei, ma con un'immagine virtuale o finta o verosimile. Tecnicamente non, adesso rispetto a qualche mese fa quando ho fatto queste interviste, il prodotto non è al 100% funzionante, cioè quando vedi un video di Alex Mucci vera, è vera, quando vedi finto intuisci che è intelligenza artificiale, ma visto in quanto poco tempo si è arrivati a questo livello qui, per me è certo che arriveremo a una precisione completamente reale di un'immagine completamente finta, e questo fa il passo con lo psichiatra di Armando, che mi dà una chiave di lettura molto forte, che è la verosimiglianza. Perché sai, comprami anche il primo, chiaramente parla di sesso, perché OnlyFans, perché la benzina dell'ingresso monetario di questa piattaforma è il sesso, ma in realtà quando vai a vedere i numeri ti rendi conto che se i soldi che stanno entrando sono così tanti, la gente non sta soltanto fruendo pornografia, la gente come Armando sta iniziando a provare dei sentimenti, ad affezionarsi a queste persone, un legame che è finto per contratto, nel senso che lei lo sta facendo per guadagnare dei soldi e lui lo sta facendo per avere dell'affetto.
0: Tutti consapevoli?
3: Beh, questa è un'altra bella domanda, questo non so risponderti, però col dottore ci rendiamo conto di come questa parola chiave, verosimiglianza, si può adattare a tutto. Cioè questa intelligenza artificiale, questo virtuale che sta entrando nelle nostre vite, è finto, lo sappiamo, ma può soddisfarci? Lo lascio a domanda.
0: Lo lascio anche all'ascolto integrale del podcast Comprami, che trovate sull'app di Radio 24, 24 Ore Podcast. Ricordiamo anche Andrea Franceschi,
3: certo,
0: che
3: certo,
0: è parte certo, integrante,
3: coautore, soprattutto sound designer
0: di questo progetto. Ascoltatevi la seconda stagione, se non l'avete fatto ascoltatevi la prima, se non l'avete fatto leggetevi anche il libro che è stato tratto,
3: vero, dove c'è una strepitosa prefazione
0: scritta
3: da lei, e la ringrazio ancora.
0: Grazie Daniele Vaschi, a presto.
3: A voi.

0: E ringraziando ancora Daniele Vaschi per essere stato con noi, io do l'appuntamento a tutti voi a lunedì, non prima di aver ringraziato Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Usate questo fine settimana per mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR a lunedì, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
5: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
8: In che senso?
7: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
8: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
7: Uno su cui il team può sempre contare.
8: Un esperto nel gioco di squadra.
7: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
8: Uno specialista nel fare la differenza.
7: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggruppo.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni.

0: E esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati sempre.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Concorrenza Sleale.
10: Accert, indaga, documenta, accerta.
9: 800 800 007.
11: Sono le 16. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
18: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti a interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
17: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
19: Drone in Romania, tensione alle stelle, Stati Uniti e Iran così vicini, così lontani da un accordo. Benvenuti a una nuova puntata.
20: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
21: Ministerul Apărării Naționale menține permanent legătura cu aliații din NATO pentru monitorizarea situației.

0: pe flancul estic al NATO.
1: It's extremely serious. It's really hard to overstate how much of an escalation this is.
2: It is reckless, it is unacceptable, and we cannot accept Russian drones entering European NATO airspace.
3: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. E al 349-238-6666 ci siete voi, potete esserci anche sui social, nessun luogo 24 ovvero Jampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Le 16:03:30, in questo esatto istante qui a Milano, le 17:03:45 circa nella città di Galati, Romania, dove la scorsa notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale.

0: La scorsa notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, nella città di Galați. Siamo abbastanza vicini al confine con l'Ucraina. Probabilmente l'obiettivo dell'ondata di droni russi che si è abbattuto in quelle notti era la vicina, relativamente vicina città di Odessa. E molto probabilmente, ma soltanto il tempo darà ragione di questa tesi, l'attività di guerra elettronica, di jamming da parte degli ucraini ha dirottato lo stesso drone verso il territorio rumeno. Dichiarazioni arrivano da politici europei, non soltanto von der Leyen: Mosca ha passato il limite, Giorgia Meloni: atto gravissimo, Rutte, segretario generale della NATO, pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Nel frattempo l'ambasciatore russo a Bucarest è pronto a essere espulso perché è stato dichiarato appena adesso persona non grata, e Mosca promette conseguenze. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo ancora una volta di vulnerabilità dei confini del fianco est della NATO, perché al di là della intenzionalità o meno, e molto probabilmente non era affatto intenzionale questa azione da parte russa, è evidente che c'è un problema di difesa. Perché è vero che si sono levati in volo due F-16 e anche un elicottero da combattimento, ma per un drone che costa poche migliaia di euro e che peraltro non è stato abbattuto per una serie di motivi che vi spiegheremo, evidentemente c'è uno squilibrio, un'asimmetria che da tempo raccontiamo sul fronte ucraino e su quello libanese, ma che in questo modo e quest'oggi ha lambito anche il cosiddetto fronte europeo. Iniziamo il nostro racconto con il resoconto che arriva proprio dalle autorità romene.
1: Din nefericire, 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit.
2: Purtroppo, 10 minuti dopo, un drone si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale, provocando un incendio in un appartamento al 10° piano. Purtroppo, come ho accennato all'inizio del mio intervento, due persone sono rimaste ferite. Fortunatamente sono state soccorse e le ferite erano superficiali. Tuttavia, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti medici.
1: Cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale.
0: Questo accadeva poche ore fa, questo è il resoconto del portavoce della polizia romena. 349-238-6666, immagino ci sarà una pioggia che già inizia a arrivare di messaggi sulle responsabilità, sull'intenzionalità o meno di questo drone. Lo ripeto, staremo a vedere, le informazioni al momento sono quelle che ci stanno riferendo i canali ufficiali. Era la scorsa notte, erano circa le ore 3 del mattino, il drone si è schiantato contro un edificio residenziale, siamo nella città di Galați, in Romania. Ricordiamo, la Romania è un membro dell'Unione Europea e anche della NATO. Quell'incidente, nonostante il drone fosse stato avvistato dai servizi di sicurezza e per fortuna l'edificio in parte era in corso di evacuazione, ha comunque creato un incendio al 10° piano con il ferimento di due persone. Nelle stesse ore la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e la città romena colpita si trova non lontano dal confine regionale. Come vi dicevo, immediata è stata la risposta di Bucarest. Il Ministero degli Esteri rumeno ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. Il generale rumeno Maxim, a capo del Stato Maggiore rumeno, ha dichiarato che il drone russo è rimasto nei cieli rumeni per almeno 4 minuti. Non è la prima volta che accadono eventi di questo genere, è la prima volta però che si arriva al colpire un edificio puramente residenziale in un territorio di uno Stato membro della UE e della NATO con anche due feriti. Il punto, come ha spiegato proprio il militare rumeno, è che andare ad abbattere un drone quando viene avvistato già sopra un centro abitato potrebbe causare ulteriori guai, ulteriori danni, perché immaginate, viene abbattuto, i detriti potrebbero colpire appunto l'area sottostante che è abitata da civili. L'altro problema è che nei primi minuti dell'intercettamento, per meglio dire, non era ancora chiaro se il drone fosse un drone spia, un drone di avvistamento o un drone con una carica esplosiva, il che evidentemente ha anche aumentato il lasso di tempo della risposta. Lo stesso generale Maxim ha detto che il sistema antidrone americano era in funzione, ma sempre per lo stesso motivo: usare quel sistema antidroni sopra una città sarebbe stato troppo pericoloso e quindi non è stato possibile utilizzarlo. Paradossalmente, quello che rileva di più sono i toni accesissimi da parte di alcuni leader europei rispetto a quello che è accaduto. Von der Leyen, come vi dicevo, durissima: stiamo preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, siamo solidali con la Romania e il suo popolo. Kaya Kallas, violazione evidente della sovranità. La condanna è arrivata evidentemente anche della NATO. Mosca sconsiderata, viene detto dalla portavoce della NATO Alison Hart sui social media, aggiungendo che lo stesso Mark Rutte si è messo immediatamente in contatto con il premier romeno. Nel frattempo si fa sentire la risposta russa per bocca di Medvedev, e tra poco vi dico che cosa ha detto. Vi allerto e vi anticipo che, come sapete, i toni di Medvedev sono di solito piuttosto apocalittici. Comunque, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri: le accuse dei paesi dell'Unione Europea alla Russia di compiere attacchi con i droni sui loro territori sono infondate. Tutte le accuse che sentiamo sono infondate, non è stato presentato un singolo fatto, un materiale o prova, ha detto la Zakharova in un commento alla televisione Russia Today, ripreso poi dall'agenzia RIA Novosti. Staremo a vedere. Nel frattempo Volodymyr Zelensky coglie in qualche modo la palla al balzo e dice: la Russia è una minaccia per l'intera Europa, e dice sostanzialmente Kiev, siamo pronti a farci carico anche della difesa europea. Molto dura anche la nostra premier: questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ha scritto Meloni, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione Europea. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti. Se volete ancora più duro, il cancelliere tedesco Merz, perché dice e dà della volontarietà a questo atto: l'incursione del drone dimostra che Mosca vuole inasprire la situazione. Staremo a vedere se questa fuga in avanti nel scrutare le intenzioni di Mosca di Merz corrisponde o meno alla realtà. Interessante l'altro dato politico, il fatto che Volodymyr Zelensky in questo modo riesce a europeizzare ancora di più questo conflitto e dice: siamo pronti a difendere la Romania in ogni modo. 349-238-6666 soffermeremo su questo aspetto, cioè su come la comunità internazionale, la NATO e l'Unione Europea sta reagendo o potrà reagire, perché non sfugge a nessuno che il potere di deterrenza dell'Alleanza Atlantica è stato in qualche modo logorato da una serie di eventi, da una serie di inazioni negli ultimi anni, e quindi cercheremo di dividere il piano della retorica politica, tutte queste prese di posizione molto molto forti, e il piano più tecnico, più militare, capire quanto manca per avere un muro antidroni, così viene chiamato quel sistema di difesa, capire se davvero c'è stata la possibilità che quel drone fosse diretto su Odessa, sia stato in qualche modo intercettato dai sistemi di guerra elettronica ucraini, sia finito addirittura in Romania, o se, nelle ultime delle ipotesi, possa essere una provocazione diretta da parte di Mosca, cosa che al momento non sembra. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per Organizzazione Internazionale. Ambasciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buon pomeriggio a lei e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, non è la prima volta che accadono incidenti simili, la dinamica è ancora in via di esplorazione. Molto ragionevolmente sembra un incidente, nel senso che era in corso un attacco su Odessa, il drone forse è stato intercettato dai sistemi elettronici degli ucraini ed è finito per errore in territorio rumeno. Però questa volta la reazione, quantomeno verbale e diplomatica, mi sembra molto più veemente delle altre volte. Come mai?
3: Ma guardi, lei ha ragione, senz'altro questa è stata una reazione veemente. Io credo però che questa reazione la dobbiamo anche al clima nel quale noi stiamo tutti vivendo, il mondo intero, l'Europa poi in modo particolare, da non dico molto, ma almeno da 4 anni a questa parte, e c'è un nervosismo che palpabile, che si taglia come un coltello nelle atmosfere e soprattutto nelle opinioni pubbliche europee in modo particolare. È molto probabile che sia un incidente, devo dire, sì. Non ho elementi per poter dire e sostenere il contrario. Certamente la reazione è stata istintiva, ma se andiamo pensando a come i governi, direi europei, limitiamoci ai governi europei,
0: sì,
3: ma stanno reagendo a qualunque cosa accada, in questi tempi ne accadono più d'una al giorno, e spesso quella delle 5 smentisce quella delle 4, che a sua volta poi sarà smentita da quella delle 6. L'opinione pubblica mondiale è stata per mesi e per qualche anno, direi sicuramente negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, come in una bottiglia di champagne, con il tappo però non fermato con la gabbietta di ferro, ma con il cemento armato. A un certo momento, per una serie di circostanze, questo cemento è stato preso a picconate e il tappo è saltato. E da lì, se voi vedete, se andiamo a vedere, sono improvvisamente comparse reazioni fino a ieri inaspettate o inaspettabili, e quindi alla fine non ci dobbiamo sorprendere di questa reazione per questo episodio che ha interessato la Romania.
0: La voce e l'analisi dell'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Tantissimi messaggi, tra poco ci vado, al 349-238-6666. Certo che, se dovessi, ambasciatore, seguire la sua metafora, che è particolarmente suggestiva, questa bottiglia di champagne, facciamo un metodo classico italiano, va, giusto per stare entro i confini italiani, cementata, che poi viene stappata improvvisamente, verrebbe da dire, proviamo a assaggiarlo questo champagne, però, perché il gusto sembra un po' agrodolce, agroamaro, non era un'annata buona. E per capire meglio, diciamo, il proseguo di questa metafora, c'è l'aspetto della frequenza di questi incidenti che ha aumentato, come diceva lei, il nervosismo, e c'è anche un aspetto forse di mancata deterrenza da parte della NATO, perché negli ultimi anni c'è stata fondamentalmente un'inazione rispetto a incursioni, provocazioni, incidenti, o mi sbaglio?
3: Allora, premetto subito, ho detto champagne, ma potremmo parlare di uno dei tantissimi super prosecchi italiani, o comunque bollicine italiane, che non hanno niente da invidiare al champagne.
0: Era assolutamente una battuta da parte mia.
3: Certamente, ma giusto per rilassare un momento l'ambiente e l'atmosfera. Sì, certo che queste bollicine, ahimè, delle bollicine hanno solo la reazione istintiva di uscire dalla bottiglia a velocità supersonica, come se fossero state veramente cementate per un po' di tempo. Ed è fuori di discussione, per restare nella metafora, che il sapore non è quello delle migliori bollicine del mondo, anzi, agroamaro, sì. Perché... qui non ci facciamo illusione, i vostri ascoltatori so perfettamente che non se la fanno, non aspettiamoci le annate migliori, qui si ride tra i denti e con i denti stretti per non poter piangere o per non voler piangere o perché non vogliono che si pianga. Quindi attenzione, la NATO, guardi, la NATO, noi stiamo parlando di qualcosa che per chi come me, per esempio, è stato tutta una vita atlantico, la mia prima sede è stata la NATO in piena guerra fredda, ho finito la mia carriera alla NATO in un mondo che era già completamente diverso, in cui ci si chiedeva quale fosse ancora il senso vero di questa alleanza, in un mondo che non sembrava poi sconvolto più di tanto dai nemici tradizionali. E si lavorava su altri nemici sconosciuti, vedi il terrorismo. Qui oggi siamo ritornati che nel mondo il terrore, la minaccia è rappresentata da quel paese con il quale l'Occidente avrebbe dovuto trovare ragioni di convivenza piuttosto che spingerlo nelle braccia dei cinesi, parlo della Russia ovviamente.
0: Sì.
3: E allora tutto è ricominciato improvvisamente da capo, con una NATO che... Anche qui cominciamo ad avere il coraggio noi europei per primi di riconoscerlo. Il maggiore azionista, dire che ci ha mandato a quel paese è un'espressione molto diplomatica e molto elegante dai salotti più raffinati.
0: Sì.
3: E allora, se noi in Europa continuiamo ancora a porci la domanda se dobbiamo investire anche nella difesa, vuol dire che siamo veramente molto lontani. Io capisco e mi rendo conto la tragedia del nostro governo, che deve far fronte a pressioni dell'opinione pubblica molto, della nostra opinione pubblica molto forti, a domande insistenti da parte di tutti: ma perché dobbiamo investire in armi e armamenti quando dobbiamo portare a termine determinati programmi?
0: Sì.
3: Ma la salvezza, il futuro di un paese si difendono anche non soltanto realizzando gli ospedali più sofisticati, ma anche essendo pronti al momento opportuno a difenderci. Oggi bisogna avere anche l'onestà di dire che dobbiamo difenderci e essere pronti a farlo, quantomeno con alcuni dei nostri partners che da secoli tradizionalmente hanno delle tradizioni e un passato militare che ci consenta anche di dire: beh, affidiamoci pure a loro, uniamoci a loro più che affidiamoci, uniamoci a loro. Non dimentichiamo che qui le nostre generazioni, indipendentemente dall'età, si troveranno confrontati con una situazione in Europa che vedrà di nuovo la Germania, alla quale deve andare tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, la nostra simpatia, la Germania riarmata.
0: E infatti, quando, ambasciatore, la interrompo per un istante, noi abbiamo definito una vera e propria rottura di un tabù quando qualche mese fa, oramai più di un anno, la Germania iniziò quel processo che lei sta bene, come dire, analizzando e cristallizzando in queste espressioni. Probabilmente è una cesura storica quella che stiamo vivendo, un paradigma che sta completamente cambiando, e peraltro verrebbe da dire: aspettiamo le prossime vendemmie per magari assaporare qualche bollicina di gusto un po' migliore. E lei deve avere pazienza, ambasciatore, la porto su altre bottiglie, altre annate, ma anche lì il sapore è piuttosto amaro. Sempre parte diplomatica, però Stati Uniti-Iran, stiamo assistendo a un ping pong diplomatico, in alcuni casi, almeno dal mio punto di vista, imbarazzante, perché diventa molto difficile da raccontare, molto difficile da commentare. La mia sensazione, ma molto epidermica, da non addetto ai lavori, è che questo continuo smentire una parte rispetto all'altra sia proprio per rivendicare pubblicamente una superiorità diplomatica. Cioè, nessuno dei due attori, né Stati Uniti né Iran, vogliono che l'altro canti vittoria prima di lui.
3: Ma dunque, guardi, io credo che non è proprio forse corretto il riferimento al tentativo di affermare una superiorità diplomatica. Sa, qui il negoziato, che finalmente sembra essere entrato in una fase seria, quando dico seria significa al di là dei temi oggetto del negoziato e anche il modo con il quale il negoziato, perché noi fino adesso, il negoziato, a differenza di tutti i negoziati che ci sono stati in passato e che hanno coinvolto gli Stati Uniti e l'Iran, c'erano sempre gli europei dietro, a fianco, vicini, che lavoravano d'intesa con gli americani facendo pressioni sugli iraniani, ciascuno approfittando delle migliori o minori entrature presso quel paese. Adesso sembra che abbiamo messo da parte delle persone che di professione hanno sempre fatto un altro mestiere e hanno chiamato poi anche dei diplomatici, dico anche, perché non ne sono sicuro al 100% ancora da parte americana. Qui stanno tutte e due giocando una partita molto grossa. Da entrambe le parti c'è il desiderio di porre fine a questa guerra, chiamiamola con quel nome. Gli iraniani, che senz'altro hanno ricostituito una propria difesa approfittando del cessato il fuoco, ma anche delle grandi capacità che probabilmente alla Casa Bianca non erano mai state ben percepite o non avevano voluto ascoltare l'intelligence americano, che ben le conosce, oltre all'intelligence israeliano, che le conosce ancora meglio dell'intelligence americana. Adesso entrambe devono trovare, come in tutte le migliori situazioni di difficoltà, la quadratura del cerchio che consenta a entrambi di non perdere la faccia. Che il negoziato sia entrato in una fase seria lo dimostra il ruolo sempre più attivo che sta svolgendo l'Oman,
0: sì,
3: al di là poi delle affermazioni del noto inquilino della Casa Bianca, che dice: beh, se l'Oman si comporta male lo faccio saltare per aria. Ma queste sono cose che ormai non vale neanche più la pena di prendere in conto o di registrare. perché
0: si
3: spiegano da soli, si spiegano da soli. Allora, l'entrata in azione del presidente del Parlamento europeo, Khalibaf, significa che veramente c'è una governance iraniana che è interessata a trovare una soluzione. Ovviamente non è facile, perché qui parliamo poi di interessi che possono far cambiare le economie di quella regione. Pensiamo semplicemente a di che cosa si sta parlando quando invochiamo la riapertura, certo, a certe condizioni o ad altre dello stretto di Hormuz. La capacità di arricchimento dell'uranio, sono decenni che se ne parla con gli iraniani. Adesso sembrerebbe che avessero superato quella soglia famosa. Anche su questo si devono mettere d'accordo, capisce? E tenendo presente che, come in tutte le situazioni drammatiche di negoziato, quando tu metti il tuo interlocutore in un angolo, lì ti devi aspettare di tutto. E io una piccola speranza ce l'ho ancora, ma insomma non la vedo per dopodomani, sì. Ed è molto pericoloso quello che poi si sente dire. Qui anche gli organi di informazione dovrebbero essere molto più prudenti. L'accordo è stato raggiunto, ma lo deve decidere ancora Trump. Cioè, non è serio questo, mi dispiace dirlo, per il presidente di una grande realtà come sono gli Stati Uniti. Cioè, non si può gestire un negoziato in questo modo. Sì, sì, è tutto pronto, sono tutti d'accordo, però aspettiamo ancora la reazione.
0: La firma e la reazione del presidente. Beh, peraltro, perché... il suo stesso entourage lo ha spesso rimproverato ai media, dicendo purtroppo il presidente Trump parla un po' troppo e posta un po' troppo sui social, proprio nei momenti più delicati. Lei mi insegna, ambasciatore Sessa, che quando si è quasi per chiudere una trattativa, la cosa migliore è stare zitti finché non c'è la firma di tutti e due.
3: Io vado ripetendo ormai da tempo con i vostri colleghi e anche altrove, che i negoziati li fanno i diplomatici, che sono dei palombari che parlano il linguaggio dei pesci. Capito?
0: Sì, e il presidente dovrebbe fare il pesce con l'acqua in bocca, teoricamente, insomma, per stare sempre su quella metafora. Io ringrazio l'ambasciatore Riccardo Sessa anche per la schiettezza e le metafore illuminanti. Lo ricordo, presiede la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Grazie mille ancora una volta, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
3: Anche a voi, un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Così tra datate, bottiglie di bollicine tappate con il cemento e palombari e pesci con l'acqua in bocca, andiamo al 349-238-6666. Qualcuno scrive: Vito, nel Golfo tanti paesi alleati degli USA sono stati colpiti da droni iraniani economici senza che le difese costosissime fossero made in USA, fossero all'altezza. Ciò dimostra che le difese di tanti paesi occidentali si devono adeguare con una nuova tecnologia ai pericoli delle nuove generazioni di armamenti. Ha perfettamente ragione Vito, e tra poco con il prossimo ospite ragioneremo proprio su questi aspetti tecnici, rispetto ai quali si trova a dover fare i conti anche l'esercito israeliano, che peraltro, notizia di meno di un'ora fa, lo stesso premier Netanyahu ha confermato che c'è un attraversamento, non si sa con che numeri, del fiume Litani, mentre fonti di stampa libanesi danno per certo il passaggio, visto anche le immagini, di un centinaio di mezzi di un lunghissimo convoglio di UNIFIL dal sud verso la Bekaa. Se mi chiedete come va interpretato, non ve lo so dire, perché potrebbe essere un movimento normale, logistico, fisiologico, potrebbe essere il segnale di qualcos'altro. Ricordiamo che da ieri sono in corso raid pesantissimi da parte dell'esercito israeliano in tutta la zona di Tiro, la città di Nabatie fino a Sidone e anche la periferia sud di Beirut. Altri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno invoca le bollicine italiane, non i francesi, l'abbiamo a posto, ho fatto la battuta, gentile ascoltatore, all'ambasciatore, addirittura non più metodo classico, ma vabbè, insomma, Paolo, poi diventa un altro programma se ci mettiamo a parlare di bollicine. Sempre 349-238-6666. Ma la Russia è davvero una minaccia, visto che in 5 anni non ha cavato un ragno dal buco con l'Ucraina, scrive qualcun altro. Qualcuno invece denuncia un doppio pesismo, i governi europei si indignano per un drone deviato e due feriti, non fanno una piega per le scorribande israeliane con decine di morti civili ogni giorno, così un altro ascoltatore. Allora, tra pochissimo avremo Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, perché come giustamente scriveva uno di questi ascoltatori, queste nuove vecchie tecnologie, parlo dei droni, più che vecchie no, sono nuove ma sono molto molto economiche rispetto, pensate, sono levati in volo due F-16 e un elicottero Puma, tutto per abbattere un drone di derivazione Shahed che costa poche migliaia di dollari, evidentemente ancora una volta questa simmetria dirompente, e con lui ragioneremo proprio su questi aspetti tecnici. Prima diamo i numeri, anzi no, la borsa non c'è, facciamo una piccola pausa, poi torniamo.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cima di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
13: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
14: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
13: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
14: Io sono Paolo Benanti.
13: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
14: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
15: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
16: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
17: Qui Venere, procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
18: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
19: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
18: www.sistemi.com, il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo, da 50 anni.
20: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
21: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
22: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Quando si parla di furti, la vera differenza non è solo recuperare un veicolo, ma riuscire a prevenire il furto. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo come questo sia possibile.
24: Nelle flotte, furti, appropriazioni indebite e usi non autorizzati hanno un impatto economico sempre più rilevante. Per questo servono sistemi capaci di individuare segnali di rischio in anticipo. Analizzando il comportamento del veicolo nel tempo, per esempio spostamenti anomali o utilizzo fuori orario, è possibile accorgersi prima che qualcosa non va. È questa la logica di Smart Vehicle Protector di Targa Telematics. Usare dati e intelligenza artificiale per prevenire i furti intervenendo in modo mirato.
23: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono proteggere meglio i veicoli e prevenire i rischi su targatelematics.it.
25: Nessun luogo è lontano.
26: It's extremely serious.
27: La situazione è molto, molto grave. È molto difficile spiegare la portata di questa escalation. Si tratta di un altro attacco con droni. Ricordiamoci che in Romania ci sono state delle vittime. A settembre circa 20 droni sconfinarono in Polonia. Non si tratta di episodi isolati, ma di provocazioni. E solo poche settimane fa la Russia ha intercettato un drone ucraino, reindirizzandolo e facendo esplodere un deposito di carburante. Quindi non siamo più in una condizione di pace. Vediamo come reagirà l'Unione Europea e vediamo come reagirà la NATO.
0: Let's see how NATO reacts.
1: Avete ascoltato la voce e la dichiarazione a caldo di Michał Baranowski, sottosegretario del commercio del governo polacco, particolarmente duro nelle sue dichiarazioni. Beh, come ha reagito l'Unione Europea, come ha reagito la NATO? Per il momento con una retorica particolarmente dura nei confronti di Mosca. E peraltro l'ultima mossa politico-diplomatica è la dichiarazione dell'ambasciatore russo in Romania come persona non grata e quindi il suo allontanamento. Mosca ha già previsto e detto che ci saranno reazioni. Ne approfitto per rispondere a un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: non si dice persona non grata ma non gradita, è un'espressione latina che viene usata nel linguaggio diplomatico, gentile ascoltatore. Invece un plauso a Nando, che ogni volta, Nando da Cagliari, uno dei nostri più affezionati ascoltatori, aggiunge normalmente un aggettivo a seconda del messaggio che ci manda. Dice Nando triste, perché? Per stare sulla metafora delle bollicine che abbiamo utilizzato fino adesso con l'ambasciatore Sessa, dice: questa Europa mi sembra quella bottiglia di spumante, e fin qua ok, lasciata aperta da molto tempo, quindi addirittura le bollicine sono evaporate. Torniamo seri, perché con Pietro Batacchi, ciao, buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Che come sapete dirige la rivista Italiana Difesa, stiamo cercando e cercheremo di capire un po' meglio nel dettaglio che cosa potrebbe fare l'Europa e il fianco est della NATO. Questo ennesimo episodio quanto ci mostra la fragilità e la simmetria della minaccia dei droni, al di là del fatto che sia stato volontario, non volontario, una provocazione, un errore ucraino perché gemmavano il drone russo, eccetera, eccetera, è una vulnerabilità o no?
2: Sì, è una vulnerabilità, ma del resto pensare che un conflitto, una guerra come quella in Ucraina possa rimanere sigillata, chiusa dentro il confine dell'Ucraina stessa e dentro i confini di quei territori russi interessati dalla guerra, non ha senso. Insomma, è una guerra troppo che muove troppe capacità a livello militare, che muove troppe risorse, insomma una guerra convenzionale di lunga durata su larga scala, e questo è il primo aspetto. Poi c'è un altro aspetto, ovvero che l'Europa è parte in causa, perché noi evidentemente facciamo finta di niente, non siamo in guerra, siamo ancora in pace, siamo ancora nel tempo che fu. Però sostanzialmente noi siamo parte in causa perché supportiamo attivamente in tantissimi modi a livello militare, economico, industriale l'Ucraina, per cui siamo evidentemente parte in causa. Quindi pensare che i russi, che comunque sono i russi e di mestiere fanno i russi, comunque ci lasciano tranquilli, insomma è un pochino naif effettivamente, per cui dobbiamo aspettarci episodi del genere. Sono già accaduti in passato, sì. Ricordatevi l'anno scorso l'episodio dello sconfinamento in Polonia e quant'altro. Volontario o non volontario non importa, quello che è essenziale è che comunque l'Europa si attrezzi a affrontare questa minaccia, che è una minaccia vacua, ibrida, grigia, chiamiamola come vogliamo, ma che è una minaccia che c'è, ecco, insomma, sì. Poi parlare dopo c'ha poco significato, evidentemente.
1: Chiarissimo, richiede quindi una serie di scelte quanto costose, quanto gestibili, quanto affrontabili. Il famoso, famigerato muro di droni è una cosa che si può fare, in quanto tempo e con che costi, Pietro?
2: È una cosa che si può fare anche adesso, perché le capacità ci sono. Io mi piace fare due esempi. Prendiamo le vecchie artiglierie contraeree di epoca di guerra fredda, no? Quello è uno strumento molto utile per il contrasto del drone. Prendiamo velivoli come l'addestratore M346 italiano, che è sviluppato da Leonardo, che comunque è un addestratore che però ha una sua versione da caccia leggero. Ecco, fare l'antidrone con l'M346 è molto più costo efficace che farlo con un caccia di prima linea come l'F-16 piuttosto che l'Eurofighter. Mi sembra evidente, gli strumenti ci sono, basta. Che cos'è che ci manca a noi fondamentalmente? A noi ci mancano le dottrine, delle volte le strategie, ci manca l'analisi di quella che è la minaccia, di quelli che che sono i conflitti e entrare nell'ordine di idee. Sì, non siamo in guerra, ma non siamo neanche in pace, ecco.
1: Chiarissimo, come sempre Pietro Batacchi dirige la rivista italiana Difesa. Tra poco torno ai tanti messaggi al 349-238-6666. Ti vorrei portare però su quelli che sono stati gli ultimissimi episodi che hanno per bocca dello stesso premier israeliano Netanyahu e anche del suo stato maggiore messo in crisi l'avanzata israeliana nel sud del Libano. Sto facendo riferimento ai droni utilizzati da Hezbollah, ancora più economici dei la versione russa degli Shahed, quelli probabilmente che ha colpito il palazzo in Romania, cioè parlo di droni da poche centinaia di dollari, stavolta teleguidati, che stanno mettendo profondamente in crisi l'avanzata dei Merkava, tanto che gli stessi israeliani hanno ammesso candidamente di dover ricorrere a soluzioni creative che prima o poi risolveranno il problema. Proprio stamattina guardavo un video rilasciato da Hezbollah che vede un drone che fallisce il suo tentativo nel colpire un accampamento, perché sull'accampamento c'è fondamentalmente una gigantesca rete da pesca che avvolge quell'accampamento, cosa che abbiamo visto anche già in Ucraina. Ecco, che cosa ci dicono queste fotografie che sto consegnando a te e agli ascoltatori? Reti da pesca per proteggere accampamenti e mezzi che valgono milioni di euro contro droni che valgono centinaia di euro.
2: Questa è la guerra moderna, purtroppo o per fortuna, non so, vedete voi, qualcuno non è stato ben attento alle lezioni del teatro ucraino, della guerra in Ucraina, in cui si è visto tutto di questo, no? Tecnologie di prima linea, di nuova generazione, che convivono con strumenti che risalgono ai tempi che furono, insomma, pensiamo alle trincee, le mine, appunto questo artigianato nella protezione dei sistemi, no? Ora, traslando il tutto sul fronte libanese, noi abbiamo una straordinaria potenza tecnologica come gli israeliani, abbiamo un carro super protetto come il Merkava, che ha un sistema di protezione attivo di prima linea, che è il Trophy, che però è concepito per proteggere il carro contro i missili anticarro, ma non contro i droni, che è una minaccia che viene dall'alto. Sì. E qui appunto si torna al concetto che dicevo prima, quello dell'analisi della minaccia, dell'analisi dei conflitti. Noi siamo stati in Israele qualche mese fa, prima della guerra, dello scoppio della guerra in Iran, e i nostri interlocutori israeliani ci dicevano che la partita con Hezbollah era sostanzialmente stata chiusa, non si aspettavano più nulla, no, di significativo, sì, da Hezbollah, e invece sono trovati di fronte a questa sorpresa tattica che poi è diventata strategica e che non sappiamo neanche come sia arrivata a materializzarsi così rapidamente in questi termini, perché quella è una minaccia che 6 mesi fa non esisteva.
1: Sì.
2: E che rimanda quindi a la resilienza di una realtà come Hezbollah, che si può dire quello che si vuole, ma che la realtà è quella che è, cioè un gruppo, un pezzo di Stato libanese che è profondamente radicato nella società libanese, che ha una profondità che lo rende comunque un osso duro anche per gli israeliani, ecco, sostanzialmente.
1: Non vi è alcun dubbio. Io ringrazio Pietro Batacchi, come sempre, lo ricorda, il direttore della rivista italiana Difesa. Ciao Pietro, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Ciao,
1: alla
2: buon
1: prossima.
2: Pomeriggio a tutti, buon lavoro.
1: Allora, noi facciamo una piccola pausa, prova a leggere i tanti messaggi e a sintetizzarli in un unico WhatsApp virtuale che appunto sarà il centrifugato, la sintesi di tutto questo. Traffico, poi torniamo.
3: Strade in diretta.
4: Ben ritrovati, numerosi gli incidenti sul territorio nazionale. La 10 Genova Ventimiglia è chiusa fra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia, e sulla 21 Torino Piacenza Brescia è ancora chiuso lo svincolo di Felizzano in entrata verso Torino, con 7 km di coda fra Asti Est e Felizzano su entrambe le carreggiate. Sulla 4 Milano Venezia è chiuso lo svincolo di Sirmione in entrata verso Milano, con code di 6 km fra Sirmione e Brescia Est verso Milano ancora per incidente. Code anche sulla 11 Firenze e Pisa Nord fra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Per incidente code sulla 56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione Capodichino, infine code anche sulla 9 Milano Como Chiasso verso la Svizzera tra il bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord. È tutto, a più tardi.
3: Nessun luogo è lontano

0: E ci spostiamo così in Medio Oriente allargato, per darvi conto di almeno due notizie molto rilevanti delle ultime ore. La prima ha a che fare con una dichiarazione del premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato appunto di aver dato ordine all'esercito di espandere fino al 70% il controllo sulla striscia di Gaza. I negoziati su Gaza sono in stallo, ormai lo sapete, da mesi, per tutta una serie di motivi, tra cui la non volontà di Hamas di disarmarsi, il totale fallimento del Board of Peace di Donald Trump, che sostanzialmente, lo dicevamo ieri secondo il Financial Times, non c'ha una lira sul conto corrente, il fatto che non sono stati nominati e predisposti i paesi che dovrebbero mandare un contingente di pace, insomma quello che deve essere un po' la chiusura di un capitolo, l'inizio della fase 2 non si è concretizzata. L'altra notizia ha a che fare con l'attraversamento, non so dirvi con che numeri, ma di attraversamento di terra, perdonate il gioco di parole, del fiume Litani, cioè non più raid aerei oltre quella zona, ma proprio l'attraversamento delle truppe di IDF. In tutto questo continua il ping pong diplomatico tra Stati Uniti e Iran, quell'Iran che da due giorni ha riaperto circa il 40% del traffico di internet. E allora continuiamo a accendere i riflettori, a tenere accesi i riflettori su quell'Iran lì, perché sennò sarebbe, come dire, fuorviante pensare che non c'è una vita, non c'è una vita pulsante. Continuano anche purtroppo dei drammi come gli arresti, come l'inasprimento del regime. Siamo riusciti a raggiungere Ibrahim, che è uno studente di scienze politiche, vive a Mashhad e ci racconta come è cambiata la sua vita negli ultimi tre mesi tra guerra e chiusura di internet. Sentite.
1: Sì, la mia vita è cambiata molto. Il lungo blocco di internet proprio durante la guerra non significa solo non avere accesso ai social network. Significa un impatto su quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Ovviamente era difficile comunicare con gli amici e con familiari che vivono in altre parti dell'Iran oppure all'estero, e lo è ancora, perché internet non funziona ancora al 100%. Molti servizi, dalle banche all'istruzione, che dipendono da internet, hanno avuto enormi problemi e sono stati quasi interrotti. Sul piano psicologico, poi, con una guerra in corso, si ha la sensazione di vivere nell'isolamento e nell'ignoranza, perché la gente non può accedere alle fonti di informazione e farsi un'idea della vera situazione del paese e del resto del mondo. Durante una guerra, questa sensazione di ignoranza aumenta ancora di più l'ansia.
0: Un buco nero chiamato Iran, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche della grande città di Mashhad. 349-238-6666, commenti e domande che hanno a che fare con la situazione europea. Massimo da Varese: l'Europa non ha armi, gli americani sono in difficoltà, l'Europa non può difendersi dai supermissili russi, l'Italia men che meno, che si può fare? Un gran parlare e basta. In realtà, chiedo scusa, gentile Massimo, e qui la minaccia era molto più circostanziata, nel senso che si parla dei droni e l'ipotesi, anzi l'ipotesi sul tavolo c'è già, quella costruzione di un muro di droni di cui si parla tantissimo, rispetto a quale l'Europa avrebbe già la tecnologia e anche le disponibilità industriali. Però credo che uno dei passaggi fondamentali che ci raccontava ci raccontava Pietro Batacchi ha a che fare proprio con la lettura delle minacce, cioè il fatto di osservare cosa accade sul terreno e muoversi di conseguenza, cosa che in alcuni casi non è stata fatta con una lucidità estrema. Riportava il paradosso del decollo di due F-16 e di un elicottero per abbattere quel piccolo drone, che peraltro è Gerandue, Gerasimov, un altro generale russo, Gerandue di derivazione Shahed iraniana. Già che ci sono, tra poco torniamo alla voce dello studente iraniano. Siccome all'inizio vi avevo anticipato quello che ha detto Medvedev, che come sapete è piuttosto bellicoso nelle sue dichiarazioni, adesso sapete è vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha avvertito tutti i cittadini europei via social: dovete essere vigili, il sonno pacifico è finito, e indicando le autorità dei paesi membri come responsabili. Cittadini dei paesi dell'UE, ha detto, dovreste rendervi conto che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, siate vigili, non sorprendetevi di nulla, il sonno pacifico è finito, ma sapete a chi chiedere perché. Così piuttosto sarcastico e sprezzante il Medvedev. Allora, torniamo sull'Iran, che a tutti gli effetti è rimasto un buco nero per tantissimo tempo, anche perché un po' l'economia, un po' anche la stessa repressione del governo, che sembra essere aumentata, approfittando della situazione, l'abbiamo chiesto proprio a Ibrahim, lo ricordo, studente di scienze politiche a Mashhad: la guerra ha attenuato o aumentato la repressione del governo?
1: Dal mio punto di vista critico verso il governo, mi pare che si siano concentrati ancora di più sulla sicurezza e quindi abbiano applicato ulteriori restrizioni a noi cittadini. Allo stesso tempo, i funzionari governativi cercano di enfatizzare l'unità nazionale e ottenere maggiore sostegno dall'opinione pubblica. Tuttavia, in molti percepiamo che la priorità del governo in questo momento è di controllare la situazione e mantenere la sicurezza, piuttosto che badare alle richieste economiche e civili del popolo. Per questo mi pare che una parte della società ritenga che la situazione è ulteriormente peggiorata. La gente mi sembra ancora più pessimista sul governo, ma a causa di un'altra stretta sui controlli e dell'emergenza, esprimere critiche è ancora più difficile. Insomma, la guerra ha peggiorato ulteriormente la situazione sul fronte delle libertà. In queste circostanze, il governo ha sfruttato l'opportunità per reclutare quanta più gente possibile e spingerla ad adattarsi alla situazione senza consentire di esprimere le critiche.
0: Da Mashhad, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche, al quale abbiamo rivolto anche l'ultima domanda, cioè se gli iraniani dovrebbero trovare un accordo con statunitensi e con israeliani. Sentite.
1: A mio avviso, il principio della ricerca di negoziati e di un accordo è nell'interesse del popolo iraniano, perché ridurre le tensioni potrebbe migliorare la situazione economica, ridurre le sanzioni e farci ritrovare un po' di stabilità. Ma ogni accordo deve essere preso preservando gli interessi nazionali dell'Iran e mantenendo la sua indipendenza. Inoltre, dovrebbe essere un accordo sostenibile da entrambe le parti, in cui tutti rispettano i patti e non usano l'accordo per esercitare altre pressioni politiche. Molti iraniani, anche se hanno idee politiche diverse tra di loro, vogliono la riduzione delle tensioni e la fine della guerra, perché il costo più alto di questa guerra lo stanno pagando ancora una volta le persone comuni. Purtroppo entrambe le parti, ma gli americani e gli israeliani di più, hanno ripetutamente violato il cessate il fuoco e sono stati condotti vari attacchi contro gli interessi iraniani. Le condizioni migliori per un accordo basato sugli interessi del popolo iraniano, a mio avviso, sarebbero una clausola di non arricchimento dell'uranio e poi un'evoluzione verso il rispetto dei diritti e delle minoranze religiose. Bisognerebbe cambiare anche le leggi civili e religiose, in modo che la gente possa manifestare il proprio credo e i propri desideri senza avere più paura. Se questo cessate il fuoco finisce con una pace che non considera gli interessi del popolo, allora la Repubblica Islamica diventerà più forte e più pericolosa di prima. E questo rappresenta una minaccia enorme alle aspirazioni minime del nostro popolo e della nostra società.
0: E con la voce di Ibrahim, che ha riacceso i riflettori sulla situazione interna dell'Iran, chiudiamo il viaggio di quest'oggi. Nei prossimi giorni un paio di puntate speciali, ma nel caso vi fossero cataclismi internazionali, e potrebbero esserci, noi sempre pronti a tornare in onda ovunque saremo naturalmente. Vi ricordo, visto che il tempo è scaduto, quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, oggi. Punizione dalla Francia. Beccati questa e medita sui tuoi peccati di metal. Ciao a quasi tutti. Buon weekend a quasi tutti.
0: E io invece ringrazio tutti, ma veramente tutti, gli ascoltatori, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Un saluto, un buon weekend da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
7: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua

0: Milano Ro.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
2: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Sono le 17.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Mosca e i cittadini dell'Unione Europea, i sonni tranquilli sono finiti. La minaccia arriva da Medvedev che dice l'Europa è in guerra contro di noi. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, tempi rispettati in 15 regioni, criticità nel centro-sud. Scenario economico, chiaro-scuro, emerge dai dati Istat comunicati oggi. Un buon pomeriggio da Gigi Donnelli al microfono, da Pietro Lacorte in regia. Sono minacce quelle che arrivano da Mosca per conto di per Medvedev, l'ex presidente, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza. Minacce da Mosca che arrivano dopo che il drone russo precipita in Romania e le condanne unanimi da parte della NATO e dell'Europa. Il sonno tranquillo è finito, dice, sapete a chi chiedere spiegazione, o meglio lo scrive su X appunto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova fa sapere che la risposta alla dichiarazione di persona non grata del console generale russo e la chiusura del consolato generale di Costanza, dunque nel sud della Romania, da parte delle autorità rumene non tarderà ad arrivare. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esame nel 2026, emerge dai dati dell'Agenas che comunque registrano un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre del 26. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 per gli esami come TAC e risonanze ed ecografia. In fondo in 6 regioni, tutte del centro-sud, sono Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e Puglia, sono stati invece riscontrati problemi sull'appropriatezza dei codici di priorità per le visite. Uno scenario economico in chiaro scuro, quello che emerge dai dati Istat pubblicati oggi.
1: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più

0: 8 su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una cronaca che ci porta nel Trapanese: 18 feriti in un incidente tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, appunto in provincia di Trapani, soccorsi e trasportati in ospedale i feriti a bordo dei due veicoli, sono 14 bambini e 4 adulti. Rischia un nuovo rallentamento il programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna. Dopo l'esplosione del razzo New Glenn della Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos, il volo spaziale è spietato, ha scritto in un post su ex l'amministratore capo della NASA Isaac Mann. Valuteremo l'impatto a breve termine sulla missione e torneremo presto a lanciare i razzi. È tutto per questa edizione di GR24. Tra pochissimo gli aggiornamenti della giornata economica con Focus Economia. GR24 invece torna alle 18:00.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
4: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno, qui su Radio 24 alle 15.
4: Io sono Paolo Ruffini.
5: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
4: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
5: E sei down?
4: Sì.
5: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
4: Paolino.
6: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
7: Vi presenta...
8: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo chiaramente. Oggi c'è anche la poco invidiabile classifica. Il tema più forte carattere economico è rappresentato dai dati Istat da un lato e dalla relazione del governatore della Banca d'Italia, le considerazioni finali come ogni anno a fine maggio. Allora, per quello che riguarda l'Istat, ci sono alcune buone notizie che non è poca cosa, vista la situazione internazionale, visto che comunque nonostante le varie dichiarazioni ancora di ufficiale sulla crisi del Golfo non è arrivato nulla, per cui uno poteva aspettarsi, lo dico non per mettere le mani avanti, ma uno poteva aspettarsi anche notizie ben più negative. Allora, da un lato abbiamo il PIL che è stato rivisto al rialzo nel primo trimestre, più 0,3%. È chiaro che il primo trimestre sostanzialmente non aveva l'attacco all'Iran, perché ce l'ha avuto solo nel mese di marzo, ma gennaio e febbraio no. Però la variazione adesso è dello 0,3% sul trimestre precedente, più 0,8% nel primo rispetto a un anno fa. Quindi la cosa importante è che il PIL acquisito, quindi quanto è cresciuta o crescerebbe l'economia italiana se gli altri tre trimestri andassero a zero, quindi quello che già ti sei portato a casa. Ovvio che se poi ci dovesse essere un PIL negativo, questo verrebbe eroso, ma se anche immaginassimo una variazione pari a zero, avremmo una crescita dello 0,6%. Questo, siccome immaginiamo comunque un po' di crescita anche nei prossimi trimestri, porta la stima sostanzialmente probabilmente verso uno 0,8%. Vedremo, sicuramente dovrebbe scongiurare il rischio stagnazione o recessione. Mi rendo conto che non sia una grandissima crescita lo 0,6, però vedremo. Dunque, qualcuno già mi scrive, un tassista immagino, metterai tassisti in classifica? No, non sono oggi in classifica, l'ho messa la settimana scorsa, però parleremo di dichiarazione dei redditi, glielo dico già, non dei tassisti, quelli l'ho già la settimana scorsa appunto, ma di altre categorie, perché ci sono buone notizie da un lato e notizie invece meno buone dall'altro, come ha riportato il Sole 24 Ore. Soprattutto, così faccio uno spoiler della classifica, sull'indice di affidabilità fiscale, diciamo così, per cui le categorie dove l'indicatore di affidabilità fiscale è più basso per l'Agenzia delle Entrate è sopra il voto 8, a differenza di quello che avviene a scuola che è sopra il voto dal 6 in su. Sopra il voto 8 tu sei considerato affidabile fiscalmente come dichiarazione dei redditi, sotto e più vai verso l'1, praticamente più si abbassa il grado di affidabilità fiscale, ma vi arriverò. Dicevo, i dati oggi dell'Istat vedono un PIL che ha una crescita già acquisita dello 0,6%. C'è la notizia non buona sull'inflazione, perché è stato sfondato il tetto del 3%, per la precisione l'inflazione a maggio ha fatto più 3,2%, ora è quella acquisita, anche qui se non vi dovessero essere più variazioni mese su mese è già del 2,6%. Gli alimentari hanno frenato stranamente questa volta l'inflazione, cioè il carrello della spesa, il famoso carrello della spesa, cioè l'andamento dei prezzi dei beni a maggior frequenza e anche obbligo, aggiungo, di acquisto, quindi beni alimentari, cura della casa e igiene personale, sono cresciuti meno dell'inflazione generale, più 2,3%. Questo perché? Perché il grosso della botta inflattiva è arrivato dai servizi energetici non regolamentati, che hanno fatto più 12,6%, anche gli energetici regolamentati più 5,8%, poi un po' di contributo è arrivato anche dai servizi ai trasporti. E dicevo, gli alimentari sono cresciuti di un punto percentuale quasi in meno rispetto alla media. E questa non è una buona notizia, attenzione, tutti si attendono a questo punto, che visto che oggi abbiamo avuto anche l'inflazione spagnola stabile al 3,2%, però ormai insomma, un'inflazione che si sta collocando sopra il 3%, intorno al 3%, alla BCE non va bene, alla Banca Centrale non va bene, per quello che qualcuno dice, insomma, vuole dire mentalità si interessa, sì, l'attesa è quella, un quarto di punto adesso,
a giugno qualcuno scommette su mezzo punto percentuale. È molto difficile che la BCE, poi magari mi sbaglio, non lo faccia, perché ha già dichiarato in varie occasioni che lei continua a vedere un'inflazione intorno al 2% il livello ottimale. Comunque, questo per quello che riguarda il dato sull'inflazione. L'altro dato invece positivo, quindi un PIL rivisto leggermente al rialzo, un'inflazione che cresce. Il dato positivo invece riguarda in Italia il numero di occupati, che sono cresciuti ad aprile di 123.000 unità e di 270.000 sul 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi da quando lo misuriamo. Questa è comunque una buona notizia, 63,1%, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%, ai minimi dal 2004. Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 17%. Questo aumento degli occupati si associa anche a una diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. Uomini, donne, dipendenti di tutte le classi, eccezione per i 35-49enne, dove il numero di occupati è stabile. Allora, poi riguarda tutti i sessi delle classi di età, ho detto a parte la fascia 35-49. Per quello che l'aumento degli occupati coinvolge dipendenti permanenti, cioè tempo indeterminato, e quelli a termine, ma anche gli autonomi, perché l'occupazione cresce di 270.000 unità rispetto all'aprile 2025 per i dipendenti a tempo indeterminato, cresce di 140.000 unità per i dipendenti a tempo indeterminato, e gli autonomi più 190.000, calano i dipendenti a termine, quindi contratti a termine, meno 64.000, in molti casi appunto sono diventati anche dipendenti a tempo indeterminato, però il dato complessivo è più alto del calo dei dipendenti a termine, quindi vuol dire che sì, avrai trasformato alcuni contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, ma ci sono stati anche sostanzialmente quasi 100.000 contratti in più. Questo è un buon dato, perché non era scontato dopo il rallentamento del PIL, abbiamo visto che l'occupazione si sta creando soprattutto nelle fasce più grandi, cioè chi non va in pensione, ma il dato di oggi in realtà, a parte la fascia 35enne, 35-49, è un aumento su tutte le fasce di età, ed è un dato che fa il paio con quello che è successo in Germania, dove la disoccupazione tedesca è calata al 6,3% ed è andata sotto i 3 milioni di senza lavoro, che non vedeva dal, se non ricordo male, da 2 anni per quello che riguarda la Germania. Bene anche il dato sul salario medio in Spagna, mentre il PIL francese cresce meno delle stime, allo 0,9%, però cresce più dell'Italia, e l'inflazione però in Francia è più bassa che l'Italia, è al 2,4%. Di tutto questo parleremo dopo la poco invidiabile classifica, perché è chiaro che la domanda di fondo, non voglio sembrare troppo ottimista, diciamo così, però è: con una crisi internazionale del genere, con uno stato di Hormuz in cui passa qualche nave cinese, ma non di più, io non ho capito come faccia a passare visto che c'è il blocco americano, ma non sto capendo molto ormai, però insomma, con una situazione così tesa, noi, un conto è vedere le borse, l'abbiamo detto più volte, che scommettono sempre su un riassorbimento veloce di questa crisi, però uno poteva anche aspettarsi dati ben più negativi. Guardate, l'inflazione sopra il 3% sicuramente è una brutta bestia, però io ricordo che nei periodi di picco, diciamo dopo post-Covid, quindi porti cinesi e poi attacco, invasione russa dell'Ucraina, quindi energia e quant'altro, noi nel 2021 avevamo già chiuso sostanzialmente il dato del 2021 al 3%, nel 22 l'inflazione va dal 3% all'11%, diciamo a fine 2022, e resta comunque intorno all'11% anche a fine del 2022, quindi e questo. Poi anche nel 23, diciamo, scende, sì che scende dal 11%, poi scende fino a un 1% a fine, proprio fine del 2000 e,
2023 con l'inizio del 2024, e nel 2024 invece si stabilizza sotto il 2% come media. Perché lo dico? Perché noi abbiamo vissuto un 22 e un 23 in cui l'inflazione è sostanzialmente rimasta ampiamente sempre sopra il 3,5-4%, con picchi e molti mesi, direi più di un anno, superiore al 7-8%, con picchi fino all'11-12%. Non dico che uno debba tornare lì, dico solo che non è paragonabile al momento la botta che c'è stata post-Covid, quindi fine 2021, tutto il 22 e buona parte fino a novembre del 23. Ecco, lì sono stati due anni di inflazione pesantissima, tant'è che sappiamo che più o meno l'inflazione accumulata viaggia intorno al 20% in quegli anni, cioè il grosso dell'inflazione che ci siamo beccati è arrivato in quei due anni, 2022-2023. Qui siamo al 3,2, per carità, eravamo partiti più bassi ovviamente prima dell'attacco all'Iran, però insomma non è un'inflazione così preoccupante. L'altra cosa, appunto, notare che tra il dato sugli occupati, non solo in Italia, il dato sul PIL, per carità, sarebbe cresciuto di più, ma non ci sono dati così drammatici. Allora uno si chiede che cosa stia capitando e soprattutto se magari o l'impatto di Hormuz è stato sovrastimato oppure deve ancora scaricarsi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo sulle altre notizie in breve.

Allora, ho fatto tempo a dire che non avevo visto notizia, è appena arrivata invece la notizia. E adesso vedremo anche la reazione dei mercati, perché poco fa il presidente americano Trump ha detto: le navi rimaste bloccate nello Strait di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedente blocco navale, sì, aggiungo anche quello iraniano ha contribuito. Comunque ha detto, ha scritto Trump sul suo social: le navi rimaste bloccate nello Strait di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori, le vostre famiglie, il vostro presente preferito. Vabbè, insomma, questo è colore. Quindi lui dice: preparatevi, che adesso apriamo il blocco. Sì, da come la capisco io, è la parte americana del blocco, che per carità c'è. Occorre che anche gli iraniani, oserei dire, siano d'accordo, ma evidentemente si appresta a firmare un accordo. Così la capisco io. I mercati finanziari. Dunque, erano discretamente ben intonati, adesso vediamo la reazione, sì, c'è un po' di rialzo per quello che riguarda il Dow Jones, più 0,80% adesso, Standard & Poor's più 0,30%, Nasdaq più 0,35%, Milano guadagna lo 0,6% in questo momento, Parigi guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,4% e ancora... però vedo che adesso il Dow Jones si sta muovendo già più 0,8. Ancora Hong Kong questa mattina va chiuso bene più 0,8, ma soprattutto Tokyo va chiuso molto bene più 2,5%. Sì, vanno a chiudere sui massimi di seduta gli indici europei, perché si stanno tutti muovendo al rialzo. Euro su dollaro 1,16,81, visto che sono sui mercati lì, così li esaurisco adesso. Per quello che riguarda i titoli, oggi non ci sono rialzi o ribassi incredibili. Segnalo che Anthropic ha ottenuto 65 miliardi di dollari nel suo round di raccolta fondi, quindi Amodei. Dato Anthropic ha aperto, se ho ben visto, una sede anche a Milano, la notizia era di ieri, che si va a sommare ad altre sedi in Europa per dare consulenza sull'intelligenza artificiale. Loro producono il modello Claude, soprattutto quello più famoso, ha già uffici a Parigi, Londra e aperto anche a Milano. Comunque, per quello che riguarda Anthropic, ha ottenuto 65 miliardi nel suo ultimo round di raccolta e praticamente ha superato OpenAI, quindi Altman, e ha ottenuto quasi 1.000 miliardi, valutata insomma, complessivamente 965 miliardi. Poi c'è stato un incontro, lo ha confermato la Commissione Europea, un incontro tecnico con Anthropic sui rischi del modello, che il modello Mythos potrebbe comportare. Diciamo, poi sappiamo che invece sul fronte di Jeff Bezos gli è esploso Blue Origin durante i test sulla rampa di lancio, però insomma, vedremo. Però nel frattempo Bezos con Blue Origin aveva superato Elon Musk come appalto con la NASA, il contratto iniziale da 190 milioni prevede la consegna dei primi rover lunari al polo sud della Luna, più altri 280 milioni per due missioni successive. In realtà poi la NASA ha dato anche 220 milioni a Astrolab e 220 milioni al Lunar Outpost per costruire i rover che Blue Origin consegnerà all'agenzia spaziale. Bezos deve farli arrivare sulla Luna, il primo pezzo per la costruzione di una base da 20 miliardi di dollari.

Allora, oggi dicevo bene i mercati, bene oggi anche il lusso a Milano. Allora, andando con ordine, Fineco più 2,30, Buzzi più 2,30, Nexi più 2, Cucinelli più 1,60%, Moncler più 1,5%, Ferrari recupera un po' lo 0,65% se stiamo nel lusso. Poi le banche e gestori di risparmio Poste più 1,60%, Unicredit pure, Mediolanum più 1,5%, Intesa San Paolo più 1,5%, Mediobanca più 1%, il fronte di chi cede invece, Prismian il 2%, Stellantis 1,80%, Fincantieri 1,80%, ST Microelectronics meno 1,70%, 1,5% perde Amplifon e l'1,1% Avio. La Poste va molto bene in borsa anche perché sono arrivate varie giudizi, gli analisti di Berenberg dicono buy, cioè comprate il titolo, sovrappesate il titolo. Poi ricordano che Poste ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Team, però insomma ritengono che il titolo vada acquistato. Ancora tutto il resto invece in realtà come andamento di mercato deriva dall'ottimismo sull'accordo per Hormuz. Interessante invece quello che ha dichiarato Stellantis, il responsabile europeo che si chiama Emanuele Cappellano, ha detto il taglio di 800.000 auto come capacità produttiva prevista nelle fabbriche europee non interesserà i siti italiani. Ha detto: confermiamo e rafforziamo il piano per l'Italia con 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto e-car a Pomigliano. Maserati non è in vendita, lo ha detto appunto durante il Motor Valley Fest a Modena, quello di cui abbiamo parlato anche ieri. Ha detto non è in vendita ma è aperta a collaborazioni tecnologiche. Gli altri mercati, andiamo su meteo e pubblicità. Allora, petrolio oggi in calo, ma sostanzialmente la cosa più importante al di là del calo è che intravede quota $90, non 100, cioè a 92 il Brent, meno 1,6, WTI è sotto i 90, $88. Un anno fa, o meglio, facciamo così, prima dell'attacco all'Iran viaggiava a $73 il Brent, ora non dico che siamo lì ma iniziamo a avvicinarci, è comunque un più 27% il valore rispetto a fine febbraio. Per quello che riguarda invece il gas siamo a €47 megawattora, l'anno fa era 32, l'elettricità vale 113 euro, domani verrà venduta a €113, un anno fa veniva venduta a €92.

0: Adesso andiamo su meteo e pubblicità, poi vorrei far ascoltare alcuni passaggi dell'intervento del governatore Panetta, non quelli che ascolteremo nella seconda parte del programma quando commenteremo i dati su disoccupazione, buoni, su revisione del PIL, buoni, su inflazione, non buoni, che ho ricordato in apertura. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
12: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
13: Vi presenta Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che risulterà più instabile, con temporali di calore sul Trentino, sulle Alpi più occidentali, sugli Appennini centrali, su quelli laziali, fin verso la provincia di Latina e anche sulla Sicilia interna. Domani un po' instabile, con dei rovesci solo su Sardegna e Sicilia interne. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre un milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
16: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
24: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
23: Giganti?
24: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
23: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
24: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: State ascoltando un programma offerto da
27: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
26: Focus Economia.

0: 7:37 minuti, stavo aggiornando alcuni dati della poco invidiabile classifica. Allora, andiamo agli dati macroeconomici di Germania, Francia, Spagna e dell'Italia, li ricorderemo anche nella seconda ora, ma li ho già detti in apertura, così come ascolteremo anche il passaggio di, più di carattere macroeconomico della, nella relazione, le considerazioni ovviamente fatte come ogni fine maggio, considerazioni si chiamano considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, quindi Fabio Panetta, però vorrei fare sentire questo passaggio che riguarda il credito. Ha detto il governatore della Banca d'Italia, ha invitato le banche alla prudenza ma a evitare strette in generale.
1: Il quadro favorevole che stava caratterizzando il mercato creditizio rischia ora di essere messo alla prova dal conflitto in Medio Oriente. La cresciuta incertezza e le attese di un riorientamento monetario, di un orientamento monetario più restrittivo potrebbero innalzare il costo dei prestiti e comprimere l'offerta. Già nell'indagine sul credito di marzo, le banche italiane anticipavano un inasprimento dei criteri di erogazione. Insieme all'indebolimento dell'attività economica, questi fattori potrebbero accrescere le difficoltà di rimborso. In un tale contesto è necessaria prudenza. Ma la prudenza non deve tradursi in una restrizione indiscriminata del credito.

0: Dunque, vedo molti messaggi adesso sul, così come naturale, sulla stretta, sul blocco, sulle dichiarazioni iraniane. Guardate, non ho altre notizie. Trump ha dichiarato così e adesso stiamo a vedere. Se volete sapere come la sta prendendo l'America dopo un rialzo, adesso non vedo molti scostamenti. Dow Jones resta sempre a uno 0,80%, 0,76% di rialzo. Non ho visto altre agenzie dopo questo annuncio che ha fatto Trump sui social, però insomma, ci aspetteremmo qualcosa di più istituzionale, no? Almeno anche sul fronte iraniano, perché finché parla solo il fronte americano. Comunque, torniamo alla relazione della Banca d'Italia. Si è concentrato anche il governatore della Banca d'Italia molto sull'intelligenza artificiale. Sfida decisiva ma va governata. Torneremo a parlarne, guardate, faremo vari approfondimenti anche su questo. E dice: le banche che vivono una fase di buoni utili devono destinare investimenti adeguati all'infrastruttura, al personale nei settori della tecnologia e della difesa dai rischi dei cyberattacchi, e comunque attenzione anche alla gestione dell'intelligenza artificiale, perché insomma il rischio è che le banche più piccole restino indietro. E comunque i rischi dell'intelligenza artificiale pongono, l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale pone nuovi rischi per gli utenti con minor familiarità con le applicazioni digitali, che sono i più esposti alle frodi.
1: Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere, proprio mentre l'invecchiamento della popolazione rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa. Occorre facilitare il salto tecnologico delle imprese, rafforzare il capitale umano, orientare il risparmio verso investimenti produttivi, accompagnare i lavoratori nei cambiamenti che la nuova economia richiederà. La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico.
0: E poi un'ultima dichiarazione di, secondo il segretario della Fabi Sileoni, da Planeta è arrivato via libera a nuove aggregazioni bancarie. Poi ci sono varie dichiarazioni a margine, Patuelli, presidente dell'ABI, l'Unione Europea è troppo lenta, l'Unione Bancaria del Risparmio è fondamentale, Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo, in Europa è necessario un consolidamento bancario, ma i sovranismi ostacolano, guarda il caso Unicredit su Commerzbank, aggiungo io, non certo Messina, ma ne ha parlato anche Andrea Orcella a proposito di Unicredit. Ha detto il sistema finanziario più integrato è essenziale per gli investimenti. Invece il numero uno di Montepaschi, Lovaglio, ha detto no, non ci sono contatti con BPM, siamo focalizzati sull'integrazione con Mediobanca. E poi vorrei far ascoltare, che ci porta dritti dritti verso la poco invidiabile classifica, questa valutazione e considerazione del governatore sulla fuga di giovani. Guardate, io non ho mai detto che la fuga di giovani sia iniziata con il governo Meloni, ma è innegabile, visto che parliamo di numeri qui, che ci sia stato un incremento molto forte negli ultimi anni, anche post-Covid. Dovuto a che cosa? Che i salari italiani non hanno ancora recuperato i livelli pre-Covid, a maggior ragione quelli sotto i 35 anni, è un dato interessante su questo. E noi il calcolo è più o meno, spendiamo, dipende poi dal tipo di formazione, tra i 250.000 e i 300.000 euro a giovane per formarlo e poi mandarlo all'estero, e quindi finché uno sta all'estero 2-3 anni, voglio dire, va anche bene come esperienza, però è il ritorno. Perché altrimenti tu hai un saldo negativo, li formi qui e poi vengono, questa formazione viene utilizzata all'estero. Sentiamo Panetta che parla di un circolo vizioso, dando anche la responsabilità a mondo delle imprese, dei servizi che poco innova e diventa poco attrattivo per i giovani.
1: Il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani. Un paese che innova deve saper valorizzare le competenze, premiare il merito, trattenere e attrarre talenti, consentire a ciascuno di contribuire secondo le proprie abilità. È una questione di efficienza e di giustizia insieme. Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro.

0: interessa più.
1: La classifica della settimana.
2: Allora, sui giovani non fa parte della classifica in senso stretto, però oggi abbiamo un po' di elementi spuri. No, lo dico perché proprio oggi ne scrive Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti, citando i dati del settimo rapporto dell'Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Ries. Allora, è tornato a salire il muro, loro lo immaginano come un muro fatto 100 centimetri, cioè un metro, che i giovani italiani devono scavalcare per potersi realizzare nella vita lavorativa e privata. È tornato a salire nel 2006, questo muro, quando iniziarono i rapporti, era fatto di un metro, adesso è di 1,36 metri, è un'immagine per far capire. Perché? Ritardi strutturali, difficoltà all'accesso all'abitazione e difficoltà della realizzazione di percorsi familiari, professionali stabili e duraturi. Riguarda gli under 35, quindi qui solo Papa. Però attenzione, perché aumentano le disuguaglianze tra generazioni, non solo in termini di reddito e ricchezza, ma anche di aspettative di vita, benessere psicologico e accesso ai servizi fondamentali. La condizione di svantaggio degli under 35 è particolarmente sentita in termini di povertà assoluta e si aggrava anche la parità di genere, quindi viene penalizzato il potere d'acquisto delle giovani rispetto ai loro colleghi uomini. Il gap è diventato doppio rispetto all'inizio delle misurazioni, male anche l'indicatore relativo all'accesso al credito e alla creazione del risparmio, l'indebitamento dei giovani è peggiorato dopo il Covid. Ora, in sostanza gli under 35 non hanno soldi da investire per pianificare il proprio futuro anche sul versante previdenziale. Allora, so che adesso qualcuno scriverà, ma del resto vanno allo spritz, vanno, ho capito, guardate, con 800 dollari, con 800, scusatemi, euro al mese, o 1200 euro al mese, ne fai pochi di spritz, a Milano ne fai zero, per cui non iniziamo subito con le generalizzazioni, poi che ci sia un diverso atteggiamento su dove spendere i soldi, sappiamo che sono meno interessati alla moda e più ai cosiddetti consumi esperienziali, ma questo cioè, vale per chi per chi può permettersi e ha un margine. In realtà quello che stiamo raccontando è una difficoltà, cioè se sei under 35 e sei, quindi sei giovane, ma sei anche donna, questo è un paese molto molto difficile. Ecco, è arrivato il genio, ma se vanno in vacanza tre volte all'anno, io non vorrei cadere negli stereotipi, magari hanno la capacità di prenotare voli a bassissimo costo, quello che vuoi, però poi i dati sono questi. Sempre a parlare dei salari, non dei pirla che governano il mondo. Ma io non so, nella classifica devo parlare di chi? Non ho capito a chi si riferisca. Però, allora adesso arrivo su questo. Faccio notare che il ponte del 2 giugno, l'ANAS ha detto sono 45 milioni i veicoli che prenderanno le strade in direzione dei luoghi di vacanza. Ci sono già 14 km di coda in Austria perché stanno il blocco di domani, il blocco di domani sul fronte austriaco ha fatto sì che molti siano partiti prima. Un ascoltatore insultandomi mi chiede: tu cosa farai il ponte? No, però se l'informazione è quella di servizio la do volentieri. Il 2 giugno il programma non c'è, è una giornata festiva. L'1 giugno il programma c'è, saremo regolarmente in diretta. Allora andiamo, qualche buona notizia come sempre in apertura. Beh sì, 300 multe ai monopattini in una settimana a Milano, secondo me è una buona notizia, ottima notizia. Da quando è entrato in vigore l'obbligo di targa, da domenica 17 maggio 454 controlli e 300 multe, la maggior parte per mancato utilizzo di casco e assenza della targa. Io di caschi ne vedo ancora molto pochi, ma non vale solo per Milano, vale per tutte le città. Secondo me un mese di posti di blocco, dei vigili bloccando, intanto spesso vengono utilizzati e noleggiati per accedere al centro storico e quant'altro, bloccando vedrai che poi passa la voglia di viaggiare in due, in tre senza casco. Tra l'altro abbiamo già messo in classifica che cosa sta comportando sul pronto soccorso delle varie città e soprattutto sui nuovi tipi di trauma ortopedici. che il casco serve a te che guidi monopattino, come i guanti, a Parigi sono durissimi se ti beccano senza guanti su monopattino o in moto, servono a te per proteggerti, ma servono anche, diciamo, alla collettività per evitare un numero abnorme di fratture, incidenti, perché non hanno rimesso il sistema di protezione, no? Oh, la buona notizia riguarda la Sicilia questa volta, e infatti non voglio occuparmi dei 2 milioni di euro che la regione Sicilia ha detto ai vari comuni quando ha distribuito questi soldi, dovete spendere entro il 30 giugno per finanziare 140 eventi, dagli asparagi selvatici alle impignolate con maiale. Qualcuno mi scrive cos'è l'impignolata con maiale? La cipolla sagra, la cipolla stufata e olive, gli immancabili cannoli. Il progetto si chiama Sicilia che piace, e la domanda mia di sottotitolo sarebbe: a chi? A chi si becca i soldi Sicilia che piace? Dicevo, tutti gli eventi devono concludersi entro il 30 giugno, compresa la festa della ricotta. Ora, io adoro la ricotta, lo sapete, però la festa della ricotta non fa leggermente caldo, non lo so. Entro il 30 giugno, per chi fosse interessato, a Adrano e Maniace, in provincia di Catania, dove arriveranno 40.000 euro. No, la buona notizia riguarda la Sicilia, perché Palermo si è confermata di nuovo nell'indicatore mondiale che si chiama Executive Nomad Index, cioè dei nomadi digitali, di chi può permettersi, beato lui, di lavorare in varie città perché lavora online, lavora, insomma, in smart. È la prima città italiana nella classifica. Non siamo altissimi, ma Palermo batte qualunque altra città italiana. È al 22esimo posto, è preceduta da città come Abu Dhabi, magari adesso un po' meno, Miami e Barcellona. E continua a crescere negli ultimi tre anni da quando è uscito l'indice. Social media media manager, grafici, esperti informatici, sono circa 1000, però sono 1000 di peso, lo dico perché parliamo spesso di overtourism, qui non è overtourism, sono cittadini per quanto temporanei, utilizzano spazi di co-working, di co-living, vanno al ristorante, al parrucchiere, in palestra, nella merceria, quindi... E cercano di integrarsi. A me piace molto il fenomeno, ma mi piace che Palermo abbia saputo attrarre. Pensate che Fibercop ha fatto notare che la provincia di Palermo è la provincia in cui si naviga di più in rete, il consumo di gigabyte supera anche Milano, e voglio dire Milano è un po' più grande di Palermo, 340 gigabyte al mese per linea. Quindi ottima notizia, ci sono varie dichiarazioni, tra l'altro devo dire, visto che critico spesso la regione, che Sicilia, che la regione ha approvato il rimborso dell'IRPEF del 50% per tutti coloro i quali che dall'estero scelgono di trasferire il proprio domicilio fiscale in Sicilia, con un incremento fino al 60% per chi si sposta nelle zone più interne dell'isola, chiaramente l'IRPEF scusatemi, che vai a sviluppare poi in Sicilia. E ci sono, appunto, vengono da tutti i paesi, perché arrivano dall'Europa, ma anche Stati Uniti, Canada, India, Mali, Afghanistan e Israele. Ah, siamo già a 30 secondi, ragazzi, oggi la classifica sarà praticamente impossibile. Allora, dopodiché andiamo al quarto posto e poi anche al quinto, al terzo e al secondo, vediamo come ce la faccio oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
0: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con JetHR? No, assumi in 90 secondi.

0: Etica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
1: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
0: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: Furti in azienda.
4: Accerta, indaga, documenta, accerta.
3: 800 800 007.
5: Sono le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Bozza d'intesa con l'Iran, Trump di nuovo ottimista, ma non è scontata una soluzione. Drone russo su Tulcea in Romania. Mosca respinge le accuse e Putin dice pronti ad un'indagine obiettiva. Sciopero generale indetto dal sindacato generale di base Cobas, Unione Sindacale Italiana, dal sindacato finirà alle 24. Ancora una buona sera da Gigi Donelli al microfono. Un'ultima ora che riguarda invece quanto accaduto nel pomeriggio a Mazara del Vallo. Apprendiamo, o meglio le agenzie ci informano, che era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto. Il 51enne alla guida appunto dell'auto coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. È emerso dai primi accertamenti, nella sua vettura c'erano la moglie incinta e 5 bambini. L'uomo è ricoverato in ospedale. Dicevamo degli Stati Uniti e di quanto accade sul fronte della trattativa con l'Iran. Allora partiamo dal servizio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno fatto molti progressi, ma resta ancora da capire se e quando il presidente Donald Trump approverà l'accordo. A chiarirlo è il vicepresidente Vance. Per Trump, qualsiasi intesa con l'Iran comunque dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. In un'intervista a Fox, che andrà in onda nel fine settimana, il presidente precisa: un accordo non favorevole è la linea che porterebbe a riprendere gli attacchi. L'esercito di Teheran, aggiunge, è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare. Per Teheran, invece, è la Cina che potrebbe essere il garante di una possibile intesa. Il segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica fa sapere che le condizioni attuali impongono all'Iran di affermare la propria autorità sullo stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi naturalmente c'è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Poco fa dice: il nostro blocco sarà revocato, navi ferme, si preparino a tornare a casa. Ora, ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, ovviamente siamo speranzosi sulle buone notizie, ma diciamo che vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Invece notizie pessime quelle che arrivano ancora dal fronte della guerra di invasione russa in Ucraina. Un drone esplode su Tulcea, che è in Romania, circa 20 chilometri dal confine con l'Ucraina, e anche una località di vacanza. In queste ultime ore Mosca respinge tutte le accuse dopo il cosiddetto incidente del drone in Romania. Sentiamo.
2: Le accuse della Romania sono infondate e senza alcuna prova, dice la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, a proposito del drone russo sfuggito ad uno sciame diretto contro l'Ucraina e abbattutosi su un edificio in Romania. 2 feriti lievi e un incidente diplomatico con un paese NATO, il bilancio ancora provvisorio. Bucarest ha espulso il console generale russo e invocato una riunione d'urgenza della Rosa dei Venti, trattato alla mano. Da Berlino a Roma le capitali europee condannano l'incidente. Atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, dice Meloni. La NATO parla di mossa sconsiderata di Mosca e rinforzerà le difese aeree nel paese. La Russia ha passato il limite, tuona Ursula von der

0: Ryan nel giorno in cui annuncia la fine del blocco sui 10 miliardi di euro per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar, che in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione e annuncia un nuovo capitolo nelle relazioni fra i due paesi, da suggellare con un rafforzamento della tutela della minoranza magiara in Ucraina, dossier chiave per il via libera ungherese. Intanto le infrastrutture energetiche restano i target principali della guerra al fronte. Mosca denuncia un vasto incendio nei depositi di carburante della regione di Yaroslav. Kiev fa sapere che gli impianti petroliferi della compagnia statale Neftogaz sono rimasti sotto attacco per ben 24 ore consecutive. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sciopero generale indetto dal sindacato generale di base, dal COBAS, dall'Unione Sindacale Italiana e dal sindacato finirà a mezzanotte. Gli effetti più pesanti su treni regionali e autobus cittadini, gli ultimi disservizi, potrebbero arrivare in serata dopo la fine delle fasce di garanzia.
2: Finirà a mezzanotte lo sciopero generale indetto da diversi sindacati di base che ha creato disagi soprattutto ai pendolari. Sui tabelloni delle stazioni gli effetti più pesanti, da Milano fino a Palermo i treni regionali hanno registrato cancellazioni e ritardi, solo le fasce di garanzia dalle 18 alle 21 daranno sollievo ai passeggeri. Anche per la lunga percorrenza qualche disservizio, con ritardi anche sopra i 60 minuti per Frecce Italo, con buona pace dei viaggiatori che approfitteranno del ponte. Più leggero l'impatto nel trasporto pubblico, le metropolitane delle principali città non hanno quasi mai abbassato la saracinesca, piccole e limitate eccezioni per Milano e Roma. In superficie è andata diversamente, con ritardi in pensilina sia a Napoli che nella capitale. I settori coinvolti sono stati poi quello della sanità, dell'istruzione, vigili del fuoco e trasporto aereo, ma con disservizi limitati. La giornata senza lavoro ha permesso ai dipendenti di scendere in piazza sugli striscioni, i temi principali, più salari, più pensioni e meno guerre. Da domani altra giornata complessa per la mobilità, questa volta nessuna agitazione ma un bollino rosso sulle principali autostrade in vista del ponte festivo. Ad aggravare la situazione la chiusura del valico del Brennero per una manifestazione dal lato austriaco, che complicherà la viabilità data l'assenza di alternative autostradali nell'area. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E con questo è tutto per questa edizione di GR24. Naturalmente tutti gli aggiornamenti a partire dalle 19:00.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
11: State ascoltando un programma offerto da
12: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
11: Focus Economia.

0: 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la poco invidiabile classifica. Qualcuno mi ha scritto: ma si occuperà del caso del... Allora, questo non è un paese per giovani, lo abbiamo appena raccontato cosa succede agli under 35, non è neanche un paese per vecchissimi, alla faccia dei record che abbiamo sulla longevità, la silver economy. Insomma, una signora che ha, ha la colpa di avere 101 anni, secondo un noto gestore italiano di telecomunicazioni. Perché? Che cosa ha fatto a Piacenza? Ha cercato di intestarsi la linea telefonica di casa perché era mancato il marito, nel senso che continuava a ricevere le bollette intestate al marito defunto che riportavano anche il codice fiscale sbagliato. Ha detto: voglio regolarizzare la situazione e trasferire il contratto a mio nome. Gli è stato impedito dal gestore telefonico con la seguente spiegazione: non è una scelta nostra, c'è il testo poi, perché lei si è rivolta a Federconsumatori a Piacenza, è che il sistema informatico che abbiamo non contempla utenti che hanno superato i 100 anni. Scusatemi, ma a parte come è elaborato, cioè non accetta la terza cifra, 99, sì, 100, boom, si blocca. E chiedo, se puntiamo a vivere sempre più lungo, cosa dovranno fare i centenari in questo paese se vogliono comunicare? Tornare al telegrafo, visto che sono centenari, magari se lo ricordano, ai piccioni viaggiatori, alle lettere, alla corrispondenza, tanto sono centenari, sono abituati a scrivere, al francobollo, no, chiedo, ma... No, ma la cosa interessante, qui veniamo alle parti più serie, è quello che è successo all'Aquila, o meglio, che non è successo all'Aquila, perché sono passati da poco i 17 anni dal tremendo sisma che solo all'Aquila portò a 309 morti. Il centro è stato riqualificato, ma con un modello che ricorda più Venezia nel senso negativo o Firenze nel senso negativo, cioè vogliono trasformare il centro dell'Aquila, da quello che la denuncia del Comitato Scuole Sicure, in sostanzialmente un bed and breakfast, Airbnb, movida, pub, ristoranti, tutto bene, per carità, ma non le scuole. Allora, praticamente ci abitavano 10.000 persone ai tempi, adesso sono tornati in 5.000, ma non c'è una scuola, neanche primaria. La scuola media Carducci è abbandonata, diventerà una casa dello studente, vabbè, almeno quello. Poi c'è la scuola di Amicis, riapparsa 3 mesi fa, ristrutturata, però con diversi elementi architettonici, ma non sarà più una scuola, anche se ha ottenuto nel 2017 i fondi del CIPE per 9 milioni e mezzo di euro per creare 3 sezioni di scuola per l'infanzia, 2 di una scuola primaria. Inizio dei lavori previsto 24 novembre 2025, consegna nel 2027. Non è un po' tanto, non è un po' tanto, 27, saremo a 19 anni dal sisma. Poi ancora la data è comunque slittata ancora di 12 mesi, chissà se vedremo mai la fine dei lavori. Ancora intanto sostengono molti genitori che devono prendere le bambine allo scuolabus per raggiungere uno dei prefabbricati della periferia, ma dalle medie in poi, medie inferiori, il comune non fornirà più lo scuolabus, quindi dovranno accompagnare lui e la moglie che abitano in centro. Ma questo sembra tutto per, diciamo, non permettere a genitori con figli o disincentivare la residenza in centro. Il sindaco della città, Pierluigi Biondi, ha tra l'altro dichiarato in pubblico che non è sostenibile la ricostruzione delle scuole in centro storico secondo i nuovi standard normativi, perché non si potrebbero offrire servizi come palestre e mense. Ma insomma, adesso io dico al sindaco Biondi: guarda che le scuole in centro storico esistono in tutte le città italiane, non è che siano prive di mense e di palestre. Ma di cosa stiamo parlando? Se no, come facciamo a Firenze, a Venezia, ma anche a Verona, ma anche in tutti i bellissimi centri storici italiani, a Siena? Decidiamo che nel centro storico, già diciamo massacrato dalla gestione non regolamentata degli Airbnb, leviamo anche le scuole, ma facciamo prima a chiamarlo semplicemente Disneyland. E infatti gli faranno notare i genitori: a Teramo, a Lucca, a Treviso ci sono, con criteri antisismici ci sono, perché all'Aquila no? Dai. Tra l'altro il sindaco fu eletto nel 2017 promettendo un piano straordinario per la ricostruzione degli edifici scolastici. Quindi, per Luigi Biondi, lei è ancora sindaco, ci dica che non è vero quello che ha detto, dai, che non si possono fare scuole che rispettando i criteri sismici nei centri storici italiani, perché voglio dire, l'Italia è tutto un centro storico, tranne pochissime eccezioni. Però, ristoranti, Airbnb, quello sì, no? E qui allora vengo alla seconda parte. Sì, volevo mettere anche la parte di dell'andamento delle strutture... faccio rapidissimo perché questa parte ci metterò un po' più di tempo, perché c'è il nuovo rapporto sulle liste d'attesa e non vanno benissimo le cose sulle liste d'attesa. Oggi lo ha diffuso Agenas, in ritardo quasi 2 milioni di visite di esami nel 2026, tra l'altro le prestazioni già nel primo quadrimestre non erogate nei tempi previsti 1.225.000. In 6 regioni del centro-sud c'è più di una criticità di appropriatezza sulle liste d'attesa: Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e Puglia. I pazienti attendono più del necessario, una prescrizione medica su due non viene presa in carico, ricorda sempre Agenas. La percentuale di prime visite mediche realmente effettuate rispetto al numero di prescrizioni fatte di circa il 50%. La nuova piattaforma, sì, c'è la nuova piattaforma, però devono dare i dati le regioni, perché ci sono ancora 2.400.000 visite ed esami, ripeto, in ritardo, anche perché il cruscotto cosiddetto 2.0, cui tutti i cittadini possono accedere sul sito di Agenas e verificare se la regione dove risiedono rispetta i tempi. Ci sono buoni risultati in 16 regioni su 21, in 9 si registrano importanti miglioramenti, 7 confermano un'elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi e poi 6 sono completamente in maglia nera. No, voglio andare al secondo, che poi ci porta al primo. Dunque, a Padova ci sono istituti superiori in palazzi medievali, ma ragazzi, anche a Venezia, anche a Verona, anche a Bari, ma che è sta storia? Dunque, Barisone, perché al posto di fare populismo non ci si chiede quante di quelle visite siano realmente appropriate? Guardate, ragazzi, come facciamo a saperlo? So anch'io che c'è un eccesso delle volte di prescrizioni mediche, perché i medici, soprattutto i vecchi medici della mutua, come si chiamavano una volta, tendono, per non sapere leggere e scrivere, a farti la prescrizione. Però qui non possiamo saperlo. Il problema è che, perché, le ribalto la domanda, perché molte regioni si sono adeguate e 16 si sono migliorate e quelle 6 no? Allora, perché solo in quelle 6 ci sono prescrizioni non adeguate, dai, non appropriate. Allora, questa potrebbe essere una buona notizia, così rispondo ai tassisti che mi dicono: ma vediamo se lei avrà il coraggio di parlare anche. Allora, la buona notizia l'abbiamo già data la settimana scorsa, ma c'è un aggiornamento. Da quando lo scontrino che emette il negoziante è allineato al POS, lo Stato ha già incassato nei primi 5 mesi 1 miliardo di euro in più solo di IVA. È una buona notizia per le casse dello Stato, visto che stiamo spendendo più soldi per il taglio delle accise. E se vai in proiezione, se in 5 mesi hai fatto 1 miliardo in più rispetto ai primi 5 mesi dell'anno scorso, beh, puoi stimare in 2 miliardi qualcosa solo l'IVA in più che hai incassato, perché ci sono emersi improvvisamente, non che gli italiani si siano messi a spendere di più nei negozi di abbigliamento o nei negozi in generale, è che adesso è allineato il POS, se paghi col POS è allineato lo scontrino, 5 miliardi e 300 milioni di imponibile con 115 milioni di scontrini in più, mamma mia, in 5 mesi. E quindi solo di IVA lo Stato ha incassato più o meno 1 miliardo. E poi già hai un imponibile aggiuntivo di 5 miliardi e 300 milioni, quindi se tu vai in proiezione sull'anno stai parlando di più di 2 miliardi di IVA in più e anche un po' più di imposizione fiscale. Allora, pensate che solo a maggio sono stati battuti 10 milioni di scontrini in più rispetto al maggio del 2025. e questo rientra in un recupero dell'evasione tra 2023 e 2025 di 101 miliardi. E qui però andiamo sul, diciamo, l'indice LISA. LISA non è un nome di donna, sta per l'acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. E allora, i ristoranti, quali sono le categorie che hanno meno affidabilità fiscale? I ristoranti hanno il 70,8% di contribuenti con pagelle inferiori all'8, che è la sufficienza. Quelli più inaffidabili tra le categorie che hanno almeno 10.000 contribuenti. Panetterie, 68% a redditi giudicati inaffidabili dall'amministrazione finanziaria. Negozi di abbigliamento e calzature, il 60%. E all'interno di queste categorie sono cresciuti invece i professionisti, che hanno un'affidabilità almeno di 8 punti, e sono cresciuti come affidabilità. L'affidabilità fiscale deve andare appunto sopra il voto 8, ma tra l'altro anche in quelle categorie ci sono enormi distanze, cioè se il medico affidabile dichiara in media 102.000 euro, quello inaffidabile ne dichiara 37.000, i dentisti passano da 75.000 considerati affidabili a, le agenzie immobiliari passano da 75.000 euro dichiarate affidabili a 18.000 dichiarate inaffidabili. I dentisti passano da 105.000 nella quando sono affidabili a 42.000 euro. E ripeto, i peggiori, a proposito dei ristoranti dell'acqua, i peggiori sono ristoranti, bar, pasticcerie, negozi, abbigliamento e calzature. Quindi i tassisti saranno contenti, perché ho citato anche le altre categorie. Solo il 29% dei ristoratori è promosso, ma anche i tassisti sono al 31% bassi, gli ambulanti al 31% promossi, i panettieri al 32% promossi. E adesso andiamo al primo posto da poco invidiabile classifica, ma ci metto poco.
1: And the winner is...
0: Allora, qui devo dichiarare un conflitto di interessi, perché io in questi ultimi due mesi ho preso tantissimi treni, non solo Frecciarossa, ma principalmente Italo Frecciarossa Alta Velocità. Ho notato un insieme di ritardi che voi direte: bravo Barisoni, ci sei arrivato finalmente anche tu. No, ma non ritardi dovuti a interruzione emergenziale della rete, il guasto improvviso di un treno, situazioni anche peggiori, accertamento della polizia giudiziaria, quelle sono situazioni emergenziali, no. Ho notato ritardi cronici e regolarmente senza motivo, sì, congestione della rete. Come molti di voi sanno, il treno arriva davanti alla stazione Termini, davanti alla stazione Centrale, davanti alla stazione che volete voi, e poi inizia a accumulare ritardo. Ho avuto la sensazione che ci fosse un problema di saturazione della rete, che basta ritardo di un treno e si blocca tutto, perché congestione, difficoltà del mezzo prima, non è possibile, mezz'ora fissa di ritardo. E ho guardato i dati, però i dati non mi danno ragione, perché ad aprile i treni arrivati in orario, quindi quelli che hanno un ritardo entro 10 minuti, sono intorno all'82% e l'81% dei regionali. Però andando a rivedere le tabelle, i treni in orario sull'alta velocità sono stati l'anno scorso il 76,6%, nel 2022 eravamo al 78%. Però anche così ho detto: vabbè, allora ho avuto sfiga io. Mi ha aiutato a capire il problema questa relazione, per cui adesso andiamo all'applauso su quanti ritardi hanno accumulato i treni dal, diciamo, banalmente a inizio dell'anno. Volevo The Winner Is, ma non importa, bloccati. The Winner Is è la Corte, non è abituata alla classifica. Allora, non importa la Corte. Dunque, solo nel mese di aprile sono 705.000 minuti di ritardo. E c'è stato un calcolo che nel 2025 i Frecciarossa, Freccianero e Frecciabianca hanno accumulato un ritardo complessivo a 676 giorni, perché sono... solo nel mese di aprile 785.000 minuti di ritardo, che fanno 13.000 ore di ritardo, che fanno 546 giorni di ritardi solo in un mese, se li metti tutti assieme. Ma dov'è il trucco? Perché dico: non è possibile che solo io, che questi ritardi il ministero ti dice: sì, ok, due su dieci sono arrivati in ritardo o un po' di più, ma sopra i 10 minuti. Non ti dice se sono 14 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, un'ora. È comodo così, perché se fossero tutti 12 minuti, 14 minuti. Quindi questo dato dei 546 giorni di ritardi accumulati nel solo mese di aprile vale considerando 10 minuti sopra i 10 minuti. Ma in realtà, se volessimo avere un'informazione più precisa, ci potete dire anche quanto ammontano i ritardi sopra i 10 minuti? Facile dire così. Lo capisce anche un bambino che 15 minuti di ritardo sono una cosa, 45 sono un'altra, magari se il treno aveva un'ora di percorrenza. Comunque, un applauso, adesso vediamo se Galafemo con la corte, grazie.

0: Lo ribadisco, sono nel mese di aprile, 546 giorni di ritardo, andando per difetto, perché consideriamo più di 10 minuti. Secondo me è l'ora che anche si faccia un esame di coscienza RFIdica, c'è un problema di saturazione della rete, ma non vorrei parlare di questo con il professor Lorenzo Codogno, che è docente a Londra, alla London School of Economics, è stato capo economista del Ministero dell'Economia e Finanze. Buonasera Codogno.
1: Buonasera, allora, a tutti gli ascoltatori.
0: Il commento è molto semplice, lascio la parola. Abbiamo visto un dato, sì, sull'inflazione alzarsi in Italia al 3,2%, non i generi alimentari, ma una revisione al rialzo della stima sul PIL, abbiamo acquisito già lo 0,6% come ricordavo in apertura, e un'occupazione record anche ad aprile. La domanda è semplice, non è che abbiamo sopravvalutato l'impatto negativo? Abbiamo visto anche dati non pessimi, non cattivi, su Francia e Germania, l'effetto di Hormuz, o lei ritiene che invece si debba ancora dispiegare questo effetto?
1: Purtroppo penso che debba ancora dispiegarsi, perché ricordiamoci che anche se domani dovesse scoppiare la pace, diciamo, ovvero sia si riaprisse lo stretto di Hormuz, ci sarebbero ancora molti mesi di disfunzioni, di prezzi cari, assicurazioni care, impianti che non funzionano, che devono essere riparati, quindi probabilmente le tensioni rimarrebbero ancora per molto tempo. Poi ricordo che le tensioni sui prezzi del gas, del petrolio, non si scaricano immediatamente, se anche quelle sull'elettricità ci sono ritardi, indicizzazioni eccetera, quindi purtroppo il danno in buona parte è già stato fatto, e penso che l'inflazione continuerà a salire ancora per diversi mesi.
0: Però il PIL italiano è stato rivisto un po' a rialzo, ho visto che anche la Francia l'ha visto un po' a ribasso, 0,9, non sarà una grande crescita, ma questi dati, Codogno, sembrano evidenziare che non si dovrebbe andare in recessione. Poi sull'inflazione posso essere d'accordo con lei.
1: Allora, questi dati evidenziano che nel primo trimestre le cose non andavano così male, soprattutto sul lato di consumi, ma anche gli investimenti sono stati abbastanza robusti, e la revisione verso l'alto del PIL è stata piuttosto significativa, parliamo di 500 miliardi, quindi questo è un dato sicuramente positivo, quindi l'anno è partito con una base molto più alta del previsto, però detto questo stiamo guardando a dati vecchi, prevalentemente prima dello shock energetico. Se crediamo agli indicatori leading che abbiamo già raccolto negli ultimi tempi, probabilmente il secondo trimestre sarà già leggermente in negativo, e quindi cambiano già le prospettive a partire già dal secondo trimestre, e i ritardi tradizionali sia sul lato dello shock petrolifero, sia poi sulle conseguenze del rialzo dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse, probabilmente si trascineranno ancora per molto tempo.
0: Ho capito cosa dice lei, quindi questo 0,6% acquisito, se dovesse esservi una variazione, 0,6% acquisito vuol dire che se facciamo zero tutti i prossimi trimestri, chiudiamo l'anno con una crescita dello 0,6, questo a patto che tu faccia almeno zero, se inizi a fare meno 0,1 anche il PIL acquisito va rivisto, ma ho capito cosa dice lei, e tra l'altro conferma in maniera, quello che io raccolgo in maniera così empirica, moltissimi imprenditori di qualunque settore mi hanno detto in queste settimane che l'anno non era partito male, non era da boom, ma non era partito male, questi dati lo confermano. A maggior ragione, diciamo, un peccato averlo o rischiare di rovinarlo in questo modo. Staremo a vedere che notizie arrivano anche nel fine settimana dalla Casa Bianca. Grazie a Lorenzo Codogno, grazie a Daniele Brunetti, a Gianluca Papa e chiaramente a Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio, a Pietro Lacorte, l'ho già evocato, gli dico grazie uguale e buon fine settimana anche a te.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: Vi ha presentato Focus Economia.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Let's go! Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediobord.it. Mediobord.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Chiusura di settimana moderatamente buona per le borse europee, sostenute dalle speranze di una possibile estensione della tregua in Medio Oriente e da un clima più favorevole sui mercati. Milano chiude a più 0,4 sopra quota 50.000 punti, in controtendenza rispetto a un'Europa poco mossa. Parigi meno 0,1, Francoforte più 0,1 e Londra meno 0,1%. A Piazza Affari migliori sono Mediolanum più 2%, Nexi più 2% e Unicredit più 1,8. In coda troviamo Amplifon meno 2,1, Stellantis meno 1,9 e infine Avio a meno 1,8. Buona anche la performance dei titoli del lusso, mentre in buona parte i petroliferi soffrono i cali del greggio. Greggio che scende sui $90 per il contratto Brent e si avvicina a chiudere maggio con un calo superiore al 18%, la flessione mensile più marcata dal 2020. L'oro spot torna invece sopra quota $4,550 l'oncia. Sul valutario, infine, l'euro si riavvicina agli $1,17. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
18: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io gli dico che non è una malattia.
21: E che cos'è?
22: Quindi, si dice omosessuale.
20: Purtroppo ci sono certe tendenze.
23: Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
20: Per carità, ma per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate, moltiplicatevi, non andate, prendetela nel culo.
24: La zanzara.

0: Io ogni giorno faccio viaggi astrali. Ho visto cose veramente interessanti in tutti questi anni. Certo, dovete avere tutti i poteri psichici ben funzionanti, però potete imparare da me, che invece non vivo nelle paure, ma vivo nel bosco, felice e contento.
1: Gli alieni sono già in mezzo a noi.
0: Quando vado nelle astronavi madre, specialmente quelle che intorno a Betelgeuse, che mi chiamano spesso lì, è un ambiente enorme, con gli interni bianchi, con una marea di persone, tutte le razze, anche bambini, anche animali.
2: Mi sta girando la testa.
0: E io ci vado con il mio corpo di luce, quindi vi consiglio anche voi di fare questi viaggi. Se volete farli, contattatemi per fare il corso di viaggi astrali che io insegno alle persone.
3: Fanno i workshop, fanno.
1: Per me parente un piccolo alieno, un grigio.
4: Viva la follia!
1: Un grigio, perché ci sono i preabiani, ci sono i rettiliani, ci sono tante forme di alieni.
5: Perché li vorresti incontrare?
1: Per portarmi via da questo pianeta di merda.
6: Bello, prego, si accomodi, arrivederci, grazie.
7: Io più va scorto e più mi chiedo perché lo faccio, ma più continuo a farlo.
1: Sono in pensione e vedo la raghettina.
5: In pensione, credi agli alieni, guarda la raghettina, lascialo campare.
6: Ah, perché
5: lo devi attaccare,
6: guarda delle cose di buon senso. Da me non si parla di alieni, ad esempio.
8: No.
9: Ci saranno tante cose stasera, ma soprattutto racconti di verità.

0: amici miei, voglio iniziare quasi per fatto personale, come si dice in questo caso, Parenzo, no? Ma una cosa che riguarda questa disgraziata trasmissione e soprattutto la sua ultima esibizione live in quel del Festival dell'Economia a Trento. Allora, il sindaco di Trento e una piccolissima parte del Consiglio Comunale si sono schierati contro la zanzara, diciamo la verità, questa è la storia.
1: Bello,
0: lo sapete
1: bello,
0: perché?
1: Bello.
0: Lo sapete perché? Sì, a me piace moltissimo la pugna, naturalmente, piace moltissimo. Perché abbiamo mandato in onda e abbiamo ballato, non tu, abbiamo intonato Everybody Viva il Duce, la canzone fascista. Ne hanno parlato persino al Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale. C'è stato poi qualche piccolo saluto romano in piazza.
1: Aia, veramente, questo non l'ho visto.
0: Ma chi se ne frega, manco io l'ho visto, ma me ne fotto, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Però poi dice che ha parlato con i vertici dell'organizzazione, poi dice che non vuole censurare nessuno, il sindaco, non vuole censurare nessuno. Ma ragazzi, volete pensare alle cose serie? Pensate alle cose serie. E soprattutto, abbia rispetto il signor sindaco di Trento, lo dico in maniera molto gentile, potrei essere anche molto molto più duro, ma per rispetto dei piani alti qui, per rispetto dei piani alti non lo sarò, abbia rispetto delle centinaia di persone che sono venute, hanno mangiato, centinaia per il nostro evento, hanno mangiato solo per quella roba lì, hanno mangiato, hanno speso,
1: in piccolissima
0: parte arricchito la sua comunità, sindaco. E non hanno creato alcun problema. Non hanno creato alcun problema, nessun tipo di problema. Cosa vuole fare? Vuole chiedere a chi viene lì all'evento della zanzara per chi votano questi qua? Vuole chiedere per chi votano? Se sono antifascisti. Vuole far fare la dichiarazione di antifascismo? Non credo, no? Non credo. E dunque smettetela di rompere i coglioni, di occupare anche minuti del Consiglio Comunale per queste stronzate, per quattro pischelli che fanno il saluto romano, semmai lo hanno fatto e semmai erano, diciamo, saluti romani e non semplicemente goliardia. È folklore, non c'è nessun degrado culturale. Poi parleremo più avanti, mandando tutti i file di chi ha parlato di degrado culturale. Poi ne parleremo. Seconda cosa, ragazzi. Com'è possibile che vada bene per Parenzo il lasciapassare antifascista per accedere ai locali di un comune o per affittare un locale di un comune e invece non vada bene un privato che vuole chiedere, per me sono orrori tutti e due, che un privato che vuole chiedere a un israeliano che prenota una stanza se vota Netanyahu o non vota Netanyahu?
1: Perché una
0: questa,
1: è la
0: aspetta, questo ce lo chiarirai più avanti, perché è una contraddizione enorme.
1: No,
0: com'è possibile che Parenzo voglia chiedere ai russi che vengono qua una specie di attestato anti-Putin e invece non va bene quando qualcuno lo chiede per Netanyahu? Punto interrogativo. Avrai tutto il tempo per replicare alle accuse del pubblico ministero. Avrai tutto il tempo per replicare alle accuse del pubblico ministero perché sei ufficialmente alla sbarra. Un giornalista del Fatto Quotidiano, che non voglio nemmeno nominare, e che pensa di essere inclusivo, pensa di essere catalogato tra i buonisti o comunque tra le persone per bene, chiama Parenzo un sionista bonsai. Ovviamente
1: è simpatico.
0: Sì, non lo voglio nemmeno nominare. La parola sionista è pronunciata in maniera dispregiativa, naturalmente.
1: Sì,
0: no?
1: Certo, dispregiativa.
0: Altra notizia: travolse e uccise con la sua auto, dopo averlo rincorso, l'uomo che aveva bussato, che aveva rubato la sua borsa. Ve lo ricordate? Un caso clamoroso a Viareggio. Lei si chiama Cinzia Del Pino, lui era un marocchino di 52 anni, era il settembre del 2024. Hanno chiesto l'ergastolo. Lascio a voi i commenti. Ripeto, Cinzia Del Pino, travolse, uccise rincorrendolo un marocchino di 52 anni che gli aveva rubato, le aveva rubato la borsa. La richiesta è l'ergastolo. Infine voglio fare un grandissimo applauso e un abbraccio ad Enrico Ruggeri, il quale ha avuto il coraggio di dire, giustamente secondo me, giustamente a proposito della vicenda De Gregori, che parlare di Palestina oggi è come fare gol a porta vuota. Sta parlando ovviamente degli artisti, delle persone di spettacolo. Parlare di Palestina, sventolare il vessillo palestinese, essere pro palla, diciamo, da persone famose, È come segnare un gol a porta vuota, infatti ne parlano i cantanti col singolo in uscita. Applausi e da Roma David Parenzo, buonasera.
1: Beh, guardate, le cose sono assolutamente molto semplici.
0: Qua.
1: Voglio dedicare.
0: Eccoci qua,
1: è ovvio che siamo qua.
0: Eccoci
1: non
0: qua.
1: Voglio dedicare alcun pensiero a quel simpatico giornalista che mi chiama sionista bonsai. Ma per
0: ma
1: una ragione
0: che cazzo
1: molto semplice.
0: Fotte, dai,
1: è vero che sono un bonsai, cioè piccolino, ma è vero che invece sono un grande sionista. Piccolo
0: dunque,
1: nel
0: vero.
1: Fisico,
0: dunque,
1: ma
0: vero.
1: Grande.
0: Dunque,
1: assolutamente. È la prima volta che quel giornalista dice cose vere. È la prima volta che quel giornalista scrive e dice cose che corrispondono alla realtà.
0: Vabbè.
1: Archiviamo il tema Fatto Quotidiano.
0: Vabbè.
1: E andiamo
0: dunque
1: invece sulle questioni. E andiamo invece sulle questioni molto molto serie. E la questione seria, sai cosa riguarda?
0: Cos'è?
1: Riguardano questi albergatori o agriturismi o gente che gestisce dei camping.
0: Sì.
1: Vabbè, già solo anche la parola camping mi fa venire.
0: Vabbè, allora.
1: Che chiedono a uno se ha votato o no Netanyahu. Una vergogna assurda, nulla c'entra con la Costituzione e con l'antifascismo. L'antifascismo è un valore costituzionale. Chiedere a uno per chi vota è una stronzata, perché
0: lo
1: colpevole
0: hai già detto ieri, lo hai già detto ieri. Dunque, secondo te bisogna togliere la licenza a questo qua?
1: Bisogna togliere la licenza.
0: Ma no, mi sembra esagerato, è semplicemente un coglione, dai.
1: I carabinieri e la finanza.
0: Ma sì,
1: ha
0: fatto una coglionata,
1: che gli
0: dai.
1: Smontano le tendine,
0: no,
1: li smontano,
0: ma no,
1: gli smontano.
0: Ma no, ognuno può fare quello che vuole nel suo camping, che per me è una boiata, per me è una boiata.
1: Perché è un servizio pubblico.
0: Per me è una boiata.
1: In concessione.
0: Ma sì,
1: quella cosa lì non è proprietà.
0: Per me è una boiata.
1: È un esercizio pubblico, anzi, è un esercizio pubblico in quel caso. È un esercizio pubblico.
0: Fammi sentire il mitico Ruggeri. Il mitico Ruggeri, senti, fammelo sentire.
2: Ecco, la vicenda è che secondo me oggi parlare di Palestina è un gol a porta vuota, no? È
0: molto
2: troppo
0: bene.
2: Tardi parlarne oggi, infatti ne parlano cantanti con il singolo estivo reggaeton, ne parlano personaggi televisivi in cerca di rilancio, personaggi che hanno un tour in prevendita e quindi sventolano il vessillo palestinese.
1: Bravissimo.
2: È così, è troppo facile, andando dietro all'onda. È un'altra cosa schierarsi.
0: Allora, Ruggeri però venne massacrato anche da te.
1: Vabbè, in questo caso
0: quando,
1: dice una cosa vera.
0: Quando
1: però
0: liberamente decise di schierarsi contro il Covid, adesso semplifico in questo modo, anche
1: sì,
0: contro
1: ricordo,
0: il vaccino
1: certo.
0: obbligatorio, e
1: ricordo.
0: Tu ovviamente non è che hai difeso la sua libertà di pensiero.
1: Beh sì, perché non è un medico, certo, perché lì
0: non è un medico,
1: è
0: che possono parlare solo i medici.
1: Scientifica.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: No, ma lì lui faceva disinformazione in un momento molto critico.
0: Faceva disinformazione.
1: No.
0: Ma aveva ragione su tutti i punti.
1: Una persona così popolare che interviene su una materia che è scientifica.
0: E non doveva intervenire
1: paese...
0: allora, non doveva intervenire, era un traditore della patria in quel momento. Metteva a repentaglio la patria.
1: Ma
0: perché era un cittadino libero, porca troia! Senti.
1: Ma non è un medico.
0: Senti.
2: Benissimo, vi ricordo che io nel 2020 mi sono schierato e come dissi che secondo me la vicenda Covid era una vicenda indotta, pilotata, non credibile, eccetera. Non voglio dire che avevo ragione o no, voglio dire che questa era la mia battaglia. Mi sono schierato, ho perso tutto dal punto di vista di lavori, ingaggi, di partecipazioni, ho perso tutto.
3: Strade in diretta.
4: Buona serata. Numerosi disagi dovuti ad incidenti sull'auto Brennero. È chiuso lo svincolo di Trento Nord verso il Brennero. Chiuso lo svincolo di Trento Centro in entrata. Ancora una volta verso il Brennero. Il traffico è bloccato sempre verso il confine di Stato fra Trento Sud e San Michele all'Adige. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia è ancora chiuso lo svincolo di Felizzano. In entrata in direzione Torino, 7 km di coda si registrano sempre verso Torino fra l'innesto con la 26 e Asti Est. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova. Risulta chiuso lo svincolo di Tortona in entrata in direzione Milano e il traffico è bloccato fra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Castelnuovo Scrivia verso Milano. Sempre per incidente 7 km di coda sono segnalati sulla 15 Parma-La Spezia fra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. Infine 15 km di code a tratti sono segnalate sulla 10 Genova-Ventimiglia, sempre per incidente fra l'innesto con la 26 Genova-Gravellona-Toce e Albisola verso la Francia. È tutto, ci risentiamo nel corso della serata.
3: La Zanzara.

0: fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Crucia, non devi dichiarare di essere antifascista per avere il passo carraio. Devi dichiarare di essere antifascista per avere diritto di respirare. Di

0: scritto all'ossigeno, povero coglione.
1: Maledetto Cruciani, maledetto. Ho 60 anni e ho sempre pensato di aver vissuto in un paese libero, democratico, bellissimo. Ma te li hai risorti, li hai fatti venire fuori nuovamente dalle fosse, i fascisti. Una nuova razza di fascisti, quei nuovi. E li risento ogni volta nella tua trasmissione, Viti Glizia De Rossi.

0: Allora, il Consiglio Comunale di Trento, cominciamo subito a fare sentire qualche audio. C'è una sconosciuta, per carità non è un'offesa, però è sconosciuta e più, consigliere comunale che si chiama Bortolotti, credo di sinistra, di una lista civica comunque, la quale dice che in piazza a Trento c'è stato un reato di apologia di fascismo. Dunque ha già scritto, diciamo, la sentenza per quattro coglioni che magari hanno fatto il braccio teso, e ovviamente non è apologia di fascismo.
1: Vabbè, però
0: che
1: quello,
0: costituisce
1: quello,
0: un... Ma non mi interessa. Ma chi se ne frega?
1: Il sindaco di che partito è il sindaco?
0: No, è di sinistra, non lo so, credo del PD.
1: Beh,
0: ma non mi interessa.
1: Di sinistra e tante cose. Che io sono disposto a fare un confronto con il sindaco, anche a scusarmi.
0: Ma scusarmi
1: di
0: che cosa?
1: Che non abbia... Scusarmi se per questo
0: per avere mandato Evribati Vivalduce insieme a quegli altri a qualche sfigato su internet o su Instagram che rompe il cazzo con questa storia là.
1: Ricordo al sindaco che quella canzoncina lì è grottesca, non è, come dire, l'adesione
0: ai valori del fascismo. Ma non sono capaci di capirlo,
1: Dopodiché sono disposto ad avere un incontro pubblico con il sindaco.
0: Ma figurati, questi sono incapaci di confrontarsi. Sentiamo.
1: Mi invitate a Trento, io vengo, mi pagate l'albergo, il vitto, l'alloggio, un piccolo gettone di presenza e discutiamo apertamente di tutto.
2: Perché l'apologia di fascismo costituisce reato ai termini della legge 645 del 1952.
0: Individuate le persone
2: 4,
0: in piazza, dai, forza, accusate anche me. Forza, il coraggio ci vuole, andate alla procura.
2: Intenda protestare con gli organizzatori del festival per il degrado culturale promosso dal conduttore al fine di chiedere che il festival dell'economia ritorni ad essere un evento di maggiore calibro culturale.
0: Degrado culturale,
1: questo però
0: istigato
1: non è
0: dal conduttore. A parte che io non istigavo un cazzo di nessuno, ho semplicemente mandato quella canzone, ho, come dire, cercato di sollevare un po' di casino su quella canzone
1: però,
0: là.
1: Aspetta, fammelo riascoltare perché è molto bello. Io sul degrado culturale sono, dove si firma, sono assolutamente d'accordo, nel senso che
0: tu sei, ma non eri per sul palco, scusami,
1: ma io sono dottor Jekyll e Mr. Hyde. Dopodiché segnalo agli amici della maggioranza della sinistra di Trento che in realtà il degrado culturale era soprattutto Mirko Oro, cioè il degrado culturale. Perché mi siete ecco, questo è degrado culturale, quel signore lì, Mirko, degrado
0: evasore
1: culturale
0: fiscale,
1: era
0: pregiudicato per mille reati,
1: sì, quello
0: nessuno
1: è degrado,
0: ci ha fatto,
1: ma vi do
0: caso.
1: La lista,
0: cioè, c'era,
1: vi do la lista.
0: No, ma la cosa più assurda è che poi io posso dare
1: la
0: una
1: lista degli ospiti,
0: allora, se il sindaco di Trento insiste
1: culturale.
0: Se il sindaco di Trento insiste, posso anche segnalarli per alimentare la polemica, se vuole, o anche questa signora Bortolotti o come diavolo si chiama, che a un certo punto è arrivato un signore con un busto di Mussolini. Questi si sono limitati a segnalare quei due signori.
1: Ma c'era anche il capogruppo, c'era Sizzi, che è un nazista, che voleva misurare i crani. Io dico, la prossima volta, se il sindaco vuole farsi misurare il cranio in piazza, questo sarebbe molto bello, naturalmente. Il sindaco del PD che si fa misurare il cranio da un neonazista, questa è televisione, questa è politica, naturalmente. Le emozioni, queste fanno le emozioni. Il Consiglio Comunale che non guarda nessuno, le emozioni, non fa ascolto. Il Consiglio Comunale, uno interviene e dice in base alla delibera numero 400.
0: Sì. Ma che
1: roba, dai, la gente ha già cambiato canale, però dai, per favore.
0: Però
1: dai.
0: Non deve fare ascolti. Comunque.
1: Ma non funziona. Poi si lamentano, dice la gente non va a votare.
0: Scusi,
1: ma naturalmente se gli parli della delibera numero 442, ma per favore, dai.
0: Grazie, Freccia. Intanto interviene Giuseppe da Cesena, poi proseguiamo su Trento perché sono scatenato. Giuseppe da Cesena, vai.
3: Ascolta, Cruciani, sei già salito sul carro del vincitore, col generale.
0: No, zero.
3: Tu sai subito dove sistemarti.
0: Vincitore, c'è il 4, ma c'è il 4% secondo i sondaggi. Quale vincitore di sto cazzo? Scusa, ma di che parli?
3: Sì, ma tu adesso lo farei
0: c'è il 4%. Guarda, ti ricordo che mi dicevano, sì, vabbè, ma non c'è problema. Puoi dire quello che vuoi. Mi segnalano, ti segnalo che io quando iniziavo a invitare Salvini qua alla radio, Salvini c'aveva il 3%. Il 3% aveva il 3%.
3: Sì, ma
0: hai capito?
3: Guarda che la tua bravura è proprio quella, Dado. La tua
0: Dado è bello, Dado.
3: Hai capito? La tua bravura è proprio quella, hai capito?
0: Dado,
3: perché tu sei, siccome sei uno molto leccaculo, proprio dove c'è, vedi che questo sta diventando famoso, cazzo, questo sta diventando potente, adesso me lo metto vicino perché così vado su Rete 4, titolo 1, canale 5 a dire le mie putanate, a fare il figo di Parigi con gli occhiali, con gli anelli, ti fa tutto lo sborone, ma vai a cagare.
0: Bella, hai fatto questa descrizione, te l'ho lasciata fare perché è piuttosto creativa quello che hai fatto una intemerata piuttosto creativa, sì, sembra che te la sei quasi preparata, insomma alla fine che cazzo vuoi?
3: No, ti lo giuro, io improvviso sempre, sai,
0: sì,
3: perché
0: ma insomma alla fine improvvisare. Sì, ma alla fine che cazzo vuoi? Non ho capito.
3: No,
0: cioè, non ho ben capito.
3: No, capivo, come non hai capito? Semplicemente ti sto dicendo.
0: Vabbè,
3: che
0: hai detto la solita banalità, che lei col culo a Bannacci. Vabbè, hai detto la solita banalità, la solita stupidaggine, la solita cretineria.
3: Te le vuoi svincolare perché ti caghi addosso.
0: Francesco, caghi addosso, sto qua tranquillamente. Prima ho fatto, devo dirti la verità, prima ho battezzato un bagno qui della radio con una enorme cagata, se proprio lo vuoi sapere. Francesco da Roma, vai. Francesco.
4: Mamma mia, shalom David, shalom aleikum, ma Israel, hai, senti un po', coglione, tu non è che lecchi il culo soltanto a Bannacci, tu lecchi il culo ai russi, ma hai visto che
0: il governo russo mi fa orrore.
4: Cosa deve succedere ancora per farti dire che la Russia sta attaccando l'Europa? Hai visto che cazzo è successo oggi in Romania?
0: Siamo arrivati
4: ai limiti di attivare l'articolo 5 della NATO.
0: Ma se volete, attivatelo, passate all'attacco invece di annunciare sempre
5: da
0: questa roba.
5: Che avremmo dovuto farlo, da mo.
4: Bisogna bombardare Mosca. 22, che non se l'aspettavano.
0: Secondo Francesco bisogna bombardare Mosca, pensate.
4: No, non devi bombardare Mosca, devi mandare i soldati nostri in Ucraina a difendere il baluardo.
0: Sì, soldati no, e perché non bombardare Mosca direttamente?
4: Perde l'Ucraina, Giuseppe, se perde l'Ucraina, no,
0: fermo.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: O ti senti così?
8: O ti senti...
9: ACT!
8: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
10: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
11: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
12: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
13: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non...

0: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Le 19 d'un minuto.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Drone russo contro un condominio in Romania, la NATO in allerta, Mosca nega. Hormuz tra bugie e mezze verità, Trump vede l'accordo e la riapertura senza pedaggi. Alla guida senza patente investe uno scuolabus di Mazara del Vallo, feriti 14 bambini, 5 adulti. Sciopero generale, gli effetti sul rientro, l'agitazione prosegue fino alla mezzanotte. Anna Riva in regia, Gigi Donelli al microfono, buonasera a tutti voi. Ripartiamo dalla giornata segnata dall'impatto di un drone impiegato in un attacco notturno contro l'Ucraina che ha di fatto superato il confine appunto tra l'Ucraina e la Romania e ha colpito questo condominio nell'area di Tulce, una città, l'ultima grande città sul corso del Danubio, zona in questa fase, in questo tempo dell'anno anche delle vacanze. Sentiamo.
1: Poteva anche essere ucraino. La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno consegnati i resti del velivolo, fa sapere Putin al culmine di una giornata di escalation diplomatica innescata dal drone abbattutosi su un edificio in Romania e che sarebbe uscito dalla rotta di uno sciame russo diretto contro l'Ucraina. Due feriti lievi e un incidente diplomatico con un paese NATO, il bilancio ancora provvisorio. Bucarest, che parla di ordigno di fabbricazione iraniana, ha subito espulso il console generale russo e invoca una riunione d'urgenza dell'alleanza. Le capitali europee condannano l'incidente, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, dice Meloni. La NATO parla di mossa sconsiderata e si prepara a rinforzare le difese aeree nel paese. La Russia ha passato il limite, tuona Ursula von der Leyen nel giorno in cui annuncia la fine del blocco sui 10 miliardi di euro per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar, che in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione e annuncia un nuovo capitolo nelle relazioni fra i due paesi, da suggellare con un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dossier chiave per il via libera ungherese. Intanto le infrastrutture energetiche restano i target principali della guerra al fronte. Mosca denuncia attacchi nella regione di Yaroslav. Kiev fa sapere che gli impianti della compagnia statale Naftogaz Assumi e Kharkiv sono rimasti sotto il fuoco nemico per una giornata intera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra tattica sui negoziati potrebbe finire presto. Donald Trump è nella Situation Room e, secondo le fonti della Casa Bianca, dovrà uscire presto la decisione definitiva sull'Iran.
2: Mentre a Washington si sono riuniti gli ambasciatori di Israele e Libano per dare il via a un nuovo round di colloqui, questa volta militari dopo tre diplomatici, sul campo si continua a combattere. Netanyahu ha annunciato che i militari israeliani hanno superato il fiume Litani, mentre dall'alto continuano i bombardamenti. Nuovi ordini di evacuazione per città e villaggi del sud, dai quali, dice l'esercito, Hezbollah non cessa il lancio di razzi e droni verso il nord di Israele. La situazione dei civili è molto difficile. Secondo l'UNICEF, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni giorno la scorsa settimana in Libano. Il presidente di Beirut, Aoun, ha detto al segretario di Stato americano Rubio che un cessate il fuoco è fondamentale, con il secondo che ribadisce la necessità dell'indipendenza del Libano, un riferimento alle ingerenze di Iran e Hezbollah che si oppongono a qualsiasi rapporto con Israele. Paese ebraico che ha interrotto i contatti con il segretario dell'ONU Guterres dopo essere stato inserito nella lista nera dell'ONU, accusato di utilizzare la violenza.

0: sessuale come arma di guerra, alla stregua di quanto il Palazzo di Vetro ha già fatto per Hamas e gli altri gruppi responsabili del massacro del 7 ottobre. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Il quadro che appunto abbiamo descritto, questi due primi servizi, naturalmente conferma uno scenario economico in chiaro scuro per l'Europa, per l'Italia, che viene confermato dai dati Istat comunicati oggi.
2: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7% di aprile a 3,2%. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso un fatto di cronaca: un uomo era senza patente, senza assicurazione, non si è fermato allo stop. Il conducente, questo dell'auto che ha investito nel pomeriggio, uno scuolabus a Mazara del Vallo. Sentiamo.
3: È risultato positivo all'alcol test il 51enne conducente della Nissan Qashqai, che ha investito e ribaltato uno scuolabus a Mazara del Vallo, Trapani. La polizia locale ha inoltre accertato che l'uomo era senza patente e la sua auto priva di assicurazione. All'interno c'erano 7 persone, 2 più del consentito, oltre all'uomo, la moglie in gravidanza e 5 bambini. Dai primi accertamenti il SUV non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo scuolabus facendolo ribaltare. 19 persone sono state ferite, tra cui 14 bambini, ma nessuno è grave. L'autista dello scuolabus è sotto shock in ospedale, un bambino ha una frattura al polso e un altro un trauma addominale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca, restiamo in Sicilia. Un undicenne studente di prima media ha tentato di accoltellare un professore, riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta social.
4: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Autore dell'aggressione è uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni. Casco integrale in testa, per non farsi riconoscere, avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Il docente, che lo ha disarmato, ha riportato un piccolo taglio al palmo della mano. Gli inquirenti definiscono inquietanti i dettagli che stanno emergendo dalle indagini. L'episodio richiama quanto accaduto nel marzo scorso a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove uno studente ha accoltellato la professoressa di francese, che rischiò di morire dissanguata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Urgente, breve, di ferite programmabili, sono le 4 categorie, da 72 ore a 120 giorni a seconda della valutazione. Sono esami, visite, sono fatti nei tempi nell'80% dei casi, ma resta netta la differenza del servizio tra le regioni.
5: I ritardi un poco si sono ridotti, almeno in 15 regioni. Se tra gennaio e aprile 2025 a livello nazionale le prime visite erogate nei tempi previsti erano state poco più del 76%, quest'anno si sono avvicinate al 79%, miglioramento simile a quello per gli esami diagnostici, dall'83 all'84,7%. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il trend però non è positivo ovunque. Peggiorano in entrambe le categorie Abruzzo, Valle d'Aosta, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. E non tutti i miglioramenti sono uguali. In Umbria, ad esempio, o in Puglia, il dato cresce, ma 4 ricette su 10 sono ancora evase in ritardo. Particolare, invece, il caso della Basilicata. Il successo si avvicina al 100%, ma la stragrande maggioranza delle visite ha come codice di priorità il meno urgente, che prevede fino a 120 giorni di attesa. Più facile, così, non ritardare. E va segnalato che sul totale delle ricette emesse nel paese, circa la metà non viene mai usata, né nel pubblico né nel privato convenzionato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Cinquina, finalista del premio Campiello 2026, si è formata in tempi insolitamente rapidi. Appena 5 votazioni sono state sufficienti.
6: Torna il gusto per il romanzo storico, per le storie che hanno una narrazione più costruita, e torna anche una maggiore attenzione per l'espressività di una lingua scritta che si discosti dall'omologazione dei dialoghi di stile cinematografico. Sono queste le linee di tendenza sostanzialmente che emergono dalla Cinquina del Campiello 2026, 64esima edizione del premio letterario istituito da Confindustria Veneto, selezionata dalla giuria dei letterati guidata quest'anno da Roberto Cicutto. La votazione si è tenuta come di consueto a Palazzo del Bo a Padova, voto piuttosto compatto per i primi 4 autori: Marcello Fois con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, edito da Quod Libet, Elena Varvello con La vita sempre di Guanda e Valeria Parrella con La ragazzina di Feltrinelli. Per Lo sbirico di Alcide Pierantozzi, edito sempre da Einaudi, sono state necessarie un altro paio di votazioni e il ballottaggio. Adesso la parola passa alla giuria dei 300 lettori anonimi che nel corso dell'estate avranno il tempo di leggere la Cinquina e di votarla per designare quello che sarà il Super Campiello 2026, assegnato il 3 ottobre nel corso della serata di gala che quest'anno si terrà a Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Alla scrittrice Nadisha Uyangoda, la giuria dei letterati ha assegnato invece il premio Campiello Opera Prima per il suo Acqua Sporca, un racconto che parla di identità e di ritorno tra Italia e Sri Lanka. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova.
1: E adesso parliamo di una storia veramente infinita. È infatti uscito il 18° album solista di Paul McCartney.
7: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso il giro d'Italia tra le montagne più belle, ed è il giorno dello Scudiero.
2: Il Giro 109 si arrampica sulle salite della leggenda, dal Duran al Passo Giau, cima Coppia, 2236 metri, là dove volano le acque e dove osa un compagno di squadra di sua maestà Jonas Vingegaard, l'americano Sepp Kuss. Da Feltre a Alleghe, 151 km e 5000 metri di dislivello. L'arrivo ai piani di Pezze regala a Kuss e alla Visma Lise Bike il quinto successo in 19 tappe. Vince con 13 secondi su G, 36 su Ciccone, 40 su Gale Vingegaard, 42 su Hindley, 1.06 sul nostro Damiano Caruso, 1.12 su Piganzoli e 2.24 su Eulalio. In classifica generale, sesta maglia rosa per Jonas Vingegaard con 4.03 su Gale, 5.04 su Hindley e 5.33 su Aresman. Ottavo Piganzoli a 8.29 e nono Caruso a 9.01. Soprattutto Piganzoli lì a 1.03 dalla maglia bianca di Eulalio. Domani la penultima tappa, Gemona del Friuli, che ricorda il dramma del terremoto del 1976, Piancavallo, 200 km, dislivello 3.750 metri, tappa da 4 stelle di difficoltà e ultimo dei 7 arrivi in salita. Qui vinse Pantani nel 1998. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Alleghe.
1: Un aggiornamento anche sul Roland Garros, dove Djokovic sta sfidando il giovanissimo, la star brasiliana João Fonseca, 6-4, 6-4, 3-6, 3-3 nel quarto set per il campione serbo. Naturalmente aggiornamenti anche nelle prossime edizioni. Tutto per adesso, GR24 torna alle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: La Zanzara.

0: Baggiù, si vuole parlare la telefono con Zanzara da fare l'80024 0024, oppure si vuole mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Sì, pronto? Radio Israele 24? Volevo solamente informarvi che la prossima volta, oltre a Mizrachi, invitate anche quel porco schifoso di Netanyahu e quel figlio di puttana di Ben Gvir. Schifose merda, Parenzo, vai a fanculo, coglione!
2: Pronto, parlo con la segreteria telefonica di Radio Tel Aviv, eh? Oppure parlo con la segreteria telefonica di Radio IDF?
3: Ah, quanto siete noiosi, quanto siete noiosi.
4: Ci tengo solo a precisare, speriamo che le persone che ascoltano non si arrabbino, che non è Radio Tel Aviv, se vai, è Radio Gerusalemme, perché la capitale dello Stato di Israele è Gerusalemme, non Tel Aviv.
3: Hai precisato.
4: Chiedo
3: scusa.
4: Non vorrei con questo alimentare ulteriori diatribe, diciamo, ma la capitale dello Stato di Israele è Gerusalemme. Gerusalemme.
3: Non riconosciuta da tutti, diciamo, no? Non riconosciuta da tutti.
4: Purtroppo neanche dall'Italia. Questo è un errore gravissimo. Per fortuna l'America
3: gravissimo.
4: Per fortuna l'America ha spostato peraltro
3: l'America
4: la sede dell'ambasciata
3: Trump, l'America di Trump,
4: da Tel Aviv a Gerusalemme. Errore gravissimo che l'Italia purtroppo ancora ha l'ambasciata italiana è a
3: molto
4: Tel Aviv
3: bene,
4: e non
3: bene.
4: A Gerusalemme.
3: Allora, c'è qualcuno che blatera, devo dire la verità, in televisione di capocrazia. Ora io, ragazzi, non riesco
4: non
3: a capire che cazzo vuol dire, ma sono i tuoi amici,
4: so,
3: gente che vive a stretto contatto con te alla sette.
4: A me non mi dispiace, però a me non mi
3: che
4: dispiace.
3: Quando ti vedono dicono guarda il sionista, non te lo dicono, però lo pensano, guarda il sionista, ti guardano strano,
4: sì,
3: guarda il
4: mi
3: sionista,
4: bene,
3: Parenzo, com'è cambiato, guarda il sionista, non lo dicono naturalmente, ti abbracciano, fanno finta, prendono il caffè con te, ogni tanto vanno a pranzo con te,
4: ti guardano un po'
3: con sospetto, ti guardano con sospetto.
4: Sarà
3: etero diretto dal Mossad?
4: No, ma che Mossad?
3: Ci sarà una manina che orienta i suoi pensieri,
4: no,
3: questo pensano. Ecco la coppia Formigli Giannini, a cui non sta bene il fatto che ci sia un ex generale, un generale, fate voi, il quale, come dice la democrazia, come suggerisce il metodo democratico, a un certo punto decide di prendere i voti. Semplicemente decide di prendere i voti, cosa che loro non sono in grado di fare, magari, no? C'è un generale che a un certo punto decide: faccio un partito, ma è normale che sia così? Ma è la democrazia, dovrebbero essere contenti, no? Che un generale decida.
4: Mi
3: butto nell'agone.
4: Questo...
3: No, i temi, le persone, certo, assolutamente. Ma loro vedono questa cosa come una cosa oscura, come una cosa segreta, come la capocrazia, un partito a somiglianza del leader. Beh, lei l'ha fondato lui, per forza, il generale. Incredibile, guarda, sentiamo.
5: L'idea che il partito diventi semplicemente il luogo con cui il capo fa il suo tragitto politico ormai è sdoganato.
6: È sdoganato a tutti gli effetti, e ti direi che
3: la
6: conseguenza quasi scontata di una deriva la democrazia italiana, ma non solo la democrazia italiana, purtroppo molte democrazie liberali hanno ormai assunto.
3: Sì. Cioè, non ho capito, scusami, uno non può fare un partito perché ha carisma. Per fare un partito devi avere un carisma.
4: Beh, sì,
3: ma non
4: però,
3: siamo negli anni 50.
4: Ma insomma, non sono partiti
3: ragazzi,
4: con una tradizione
3: dai,
4: popolare,
3: dai.
4: Una di partito della Meloni, ad esempio,
3: senti,
4: è un partito che
3: senti,
4: comunque
3: senti,
4: ha
3: senti
4: una sua
3: cosa.
4: Articolazione,
3: senti
4: ha una
3: cosa.
4: Sua storia, no?
3: Senti questa cosa.
6: Il passaggio successivo, appunto, la capocrazia. Sarà un ulteriore salto verso il potere assoluto e chissà mai un giorno anche verso quello che ti toglie persino la possibilità di votare.
3: Ah, chissà, magari il generale quando farà un partito e prenderà il 20% ti toglierà la possibilità di... Ma vai,
7: non lo so, ma è, un, è giusto riflettere. È giusto riflettere.
3: Volevo
7: me.
3: Utilizzare il dialetto milanese ogni tanto perché sembra meno volgare. Sembra meno volgare di altri.
7: Il Prospero, noi lo chiamavamo il Prospero, il dottor Piergianni Prosperini.
3: Sì, Piergianni Prosperini. Ma torniamo a Trento. Torniamo a Trento, amico mio. Torniamo a Trento. Torniamo a Trento. Allora, a un certo punto il sindaco dice: questi cori disgustosi, ne ho parlato. Ne ho parlato col tamburo. Ne ha parlato col tamburo. Io non ho ricevuto. Posso dire, caro tamburino. Sindaco? Io non ho ricevuto alcuna telefonata.
7: Ma perché il direttore è talmente magnanimo, il direttore, che ha tenuto per sé questo.
8: Cori sicuramente disgustosi. Quali direttore sarebbe? Il tamburino ha già avuto modo, insomma, di parlare. Allo stesso tempo, però, non passi l'idea che siamo per, come dire, limitare la libertà di espressione dei conduttori, che faranno. Forse la questione è più sul pubblico.
3: Ah, il pubblico, il problema è il pubblico, non i conduttori. Non i conduttori. Ho parlato con... Allora, che hai parlato a fare con tamburino? Non ho capito, che vuoi impedire alle persone di venire? Che cosa? Cioè, hai voluto rappresentare che erano cori disgustosi? Ma ragazzi, sai, io non ne posso più di queste cose qua. Ma uno deve essere. No, questo no, questo no, questo no, questo non mi permetto. Questa era la signora Marchi, sindaco. Io non c'entro niente, non c'entro. Questa era la signora Marchi. Poi c'è questa consigliera comunale che dice: quel conduttore strizzava l'occhio e la platea, alla platea.
7: Beh, questo è vero.
3: Il pubblico lo fomenta, cioè era oltre il sindaco, diciamo, voleva stuzzicare il sindaco. Dice: ma quel conduttore stuzzica, fomenta. Ma io sono qua per questo, amica mia. Sono qui per questo, per fomentare anche, per eccitare gli animi. Sì,
7: per fomentare, ecco, l'hai detto,
3: confesso,
7: per eccitare. Ma come sei un capopopolo?
3: Che cazzo
7: per... Ma perché sei un capopopolo? Sei? Cosa sei, un tribuno? Cosa sei? Chi pensi di essere?
3: Sentiamo.
9: Perché quel conduttore strizzava l'occhio alla platea. E io non so se è sempre vero, se possiamo dare la responsabilità soltanto al pubblico, perché c'è qualcuno che quel pubblico lo fomenta, c'è qualcuno che tutti i giorni quel pubblico lo educa anche attraverso quella trasmissione.
3: Sì. Allora qual è il problema? A parte che non educo nessuno, la gente non è che si fa trascinare da una parola d'ordine. Io non ho detto di fare saluti romani, assolutamente. Certo, quella canzone l'ho cantata in maniera era travolgente, perché mi piace avere i badi Viva il Duce, mi piace tantissimo. Gliela faccio sentire, consigliere comunale Bortolotti o come diavolo si chiama, gliela faccio sentire. Sindaco, sentite, è una presa per il culo,

0: Indubbiamente poi, è diventato uno stornello che in qualche modo viene fischiettato.
1: Senti, poi il giudizio severo sulla Zanzara del consigliere comunale di Trento. Ma per carità di Dio, c'è? La trasmissione è fondata sull'insulto, sì, l'eccesso e la volgarità.
0: Vero, però questo è, come fai a dire che non è vero? Dai, questo è vero.
2: Che per me in qualche maniera ha dell'incredibile, perché è fondata semplicemente sull'insulto e sulla, come dire, sull'eccesso,
1: sì, vero. Insulto anche ogni tanto,
2: e sulla volgarità.
1: Ci sarebbe da discutere su cosa è eccesso, sì, volgarità, sì, e insulto, cara Bortolo.
0: È tutto vero, però è tutto
1: Davide
0: vero.
1: Da Varese, vai Davide.
0: Pazzesco. Difficilmente smentibile.
3: Sì, ciao Cruciani. Secondo me il vero degrado culturale sono tutte quelle puttanate.
1: Devo farmi dare lezione su che cos'è questa trasmissione da un oscuro consigliere comunale. Tu ti rendi conto?
0: Oscuro, eletta. Uno scuro, da una, intanto uno è una donna, oscuro, consigliera oscuro. Comunale.
1: Io
0: donna,
1: lo dico consigliere. Eletta, consigliere eletta. Comunale. Mi devo far dare lezione su come fare eletta. Questa trasmissione. È incredibile, guarda, cioè, è incredibile. Comunque, per carità, è uno vale uno, e dunque il suo giudizio. Il suo giudizio.
0: Uno vale uno, è stata eletta, e lei pensa che la sua città sia stata lordata.
1: Sì, questo, da quella, sì, è vero.
0: Sì, questo è bellissimo. Lei pensa che la sua città è stata lordata da questa dalla trasmissione.
1: Ma abbiamo
0: in sé
1: anche dei difetti, si potrebbe dire, no? Trasmissione fondata su insulti, eccesso e volgarità, ma abbiamo anche dei
0: difetti. L'imbarazzo era totale quando la piazza ha seguito il conduttore dai capelli sporchi dire forza tutti insieme, e vedere Trento cantare Everybody, viva il
1: non
0: Duce.
1: Non c'era nessun imbarazzo, era esattamente. Dove siamo qua? Davide da Varese, vai.
3: Sì, mi senti Cruciani, ascolta, il vero degrado culturale sono tutte quelle puttanate che vengono fatte in nome dell'inclusività, del mondo
1: a me lo dici, certo.
3: E ti spiego,
1: questa è volgarità, bravissimo, questa è volgarità, sicuramente
3: è volgarità.
1: Non mi pare che ci sia stata una levata di scudi per quella porcheria dell'Università di Trento sul linguaggio inclusivo, eccetera. Nessuno ha preso posizione. Quella è la volgarità, quella per me è volgarità, non un vaffanculo, non una testa di cazzo, non un insulto, quella è volgarità, se proprio vogliamo andare nello specifico.
3: E senti questo aneddoto che mi è successo questa settimana. Arriva mio figlio dalle medie con un modulo da compilare, vado per firmare e c'è scritto in fondo genitore 1, genitore 2. Io sai cosa ho fatto, Cruciani? Ho preso una penna, ho tirato su una riga su genitore 1 e ho scritto madre, un'altra riga su genitore 2 ho scritto padre e ho mandato a scuola.
1: È riconsegnato così. Non penso che ti abbiano detto qualcosa.
3: Assolutamente.
1: Ma uno, se qualcuno vede genitore 1 e genitore 2, dovrebbe prendere quel foglio e stracciarlo. Questo è il punto. Capito, Parenzo?
3: Tu
1: sei d'accordo invece? Tu sei d'accordo con genitore 1 e genitore 2?
0: D'accordissimo, perché non mi turba. Sono d'accordo perché una cosa non mi turba, due non me ne frega nulla.
3: Ma Parenzo, scusami, poi ti stabilisce chi è l'uno e chi è il due.
1: Non credo che alla scuola ebraica facciano genitore 1 e genitore 2. Non credo che ci sia l'inclusività.
0: Assolutamente l'inclusività. Alla scuola ebraica fanno, semmai fanno Mossad 1 e IDF 2. Scherzo, ovviamente.
1: Giuseppe D'Angela, vai.
0: Specifico che sto scherzando.
1: Dimmi, Giuseppe.
0: Sennò qua il giorno dopo sul Fatto Quotidiano, ma la scuola degli ebrei fanno. No. Era una battuta.
1: Dillo a quello che
0: forse
1: ti chiama,
0: mal riuscita, ma battuta.
1: Dillo a quello che ti chiama sionista bonsai.
0: Lo dico a quel signore che mi chiama sì, ma io mi sono io posso dirti, per me non mi sono bonsai,
1: lo so,
0: è vero,
1: perché è una fotografia, bonsai è eccessivo.
0: Ma il sionista io non lo uso bonsai perché è piccolino. I bonsai peraltro sono anche molto cari, peraltro.
1: Esatto. Giuseppe, dimmi,
0: i bonsai sono carissimi.
4: Allora, lunedì ho avuto un confronto con l'avvocato della Bruzzona, no?
1: Ah, tu ti sei confrontato con l'avvocato, tu perché sei quello che ti ha querelato l'Abruzzone per avergli detto che era corrotto, che erano tutti corrotti là, no?
4: Tutti corrotti,
1: compresa lei, dunque sarebbe stato corrotta naturalmente.
4: Sì.
1: Allora hai avuto un confronto con l'avvocato dell'Abruzzone, devi cacciare il grano o no?
4: Sì, ma volevano prima 5.000 euro.
1: Ma questo l'abbiamo già detto, poi?
4: Poi hanno passato 3.000 euro.
1: Poi?
4: Dopo volevano 250 euro per 7 mesi ogni mese, perché io ho detto, io non ce la faccio a pagare. Sono pensionato.
1: No? Ricordiamo, un pensionato. Loro devono andare in tribunale, non lui. Loro dovrebbero avere il coraggio. Trascinatelo in tribunale. Abbiate coraggio. Giù Roma. Giù Roma. Scusami un attimo. Vogliamo precisare che tu sei uno che ha dei problemi anche fisici, no?
4: No, cioè, mio figlio disabile,
1: figlio disabile. E allora quali sono gli aggiornamenti? Non ho capito.
4: Niente, io volevo dargli 150 euro, chiunque, eh?
1: 150 per euro?
4: Per 7 mesi ogni mese, no?
1: E
4: per
1: loro?
4: No, hanno detto, allora la Busona vuole proprio i soldi per togliermi i 500 euro in più? Ha capito?
1: Però scusami, Giuseppe, allora io non so come risolvere questa cosa qua. Non fare nulla, no, non cacciare un euro. Fermi tutti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: Più salute e benessere, viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Le speranze di una pace più vicina in Medio Oriente rasserenano i mercati, che non si lasciano però prendere dall'entusiasmo e attendono l'ok del presidente Donald Trump all'accordo con l'Iran per estendere il cessate il fuoco. In questo contesto Milano chiude con rialzi dello 0,4% grazie al traino dei titoli finanziari. Nexi termina infatti in testa al listino con rialzi di oltre 2 punti percentuali, mentre sul fronte opposto le prese di beneficio colpiscono Amplifon, Avio e Stellantis, che chiudono tutte con ribassi vicino ai 2 punti. Prysmian sconta invece i timori, poi smentiti dalla società, sulla carenza di alluminio. Passando al valutario, l'euro-dollaro supera la soglia degli 1,16. Infine, il petrolio è in forte calo, con il Brent che si aggira intorno ai 91 dollari al barile. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
21: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
22: La scelta giusta è il futuro.
23: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
22: La scelta giusta è l'attenzione.
23: I polli allevati

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
4: Scusa, che hai detto?
5: jethr.com.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
8: La Zanzara,

0: Allora, ricapitoliamo il pensiero di Parenzo. Chiedere a un israeliano di dichiararsi contrario a Netanyahu è sbagliato. E chiedere a un italiano di dichiararsi antifascista per chiedere un passo Carraio è giusto. Amico mio!
1: Ragazzi, mi sembra la palissiana, ha ragione al 100% questo ascoltatore.
2: Dunque,
1: ma al 100%
2: forse non vi è chiaro.
1: È la tua contraddizione,
2: della libertà.
1: Ma cosa c'entra?
2: Scusate,
1: ma cosa c'entra?
2: L'antifascismo ha portato democrazia e libertà.
1: Ah sì, ma cosa c'entra?
2: Ma non è che
1: affittare un locale devo dire di essere antifascista. Dai, non diciamo buttare.
2: Vuol dire
1: dai.
2: Che aderisci a dei valori che sono i nostri, che sono quelli della libertà.
1: Per affittare un locale devo avere semplicemente le carte in regola per farlo. Cioè i soldi e non devo avere magari la fedina penale sporca in teoria, dai, forza.
2: Ma se tu affitti quel locale ad esempio per incitare alla distruzione del popolo di Israele, quello diventa un problema, diventa un problema.
1: Allora?
2: Ma il concetto è quello che la democrazia
1: mi stai arrampicando
2: che
1: sugli specchi, dai.
2: No, la democrazia è arrivata con l'antifascismo, grazie all'antifascismo.
1: Ma cosa c'entra?
2: La democrazia e la libertà.
1: Ma stiamo
2: quindi
1: parlando
2: nulla
1: di un'altra
2: vedere
1: cosa.
2: Con un esercente nulla a che vedere con un esercente pubblico che si permette di chiedere per chi ha votato un cittadino che è arrivato liberamente, democraticamente e in regola nel nostro paese. Non gli perché la nostra Costituzione tutela anche questo, cioè il diritto al dissenso.
1: Fammi sentire. Intanto breaking news, fermi tutti, breaking news.
3: Breaking news.
1: Mimmo Blades libero, fuori dal CPR di Gradisca. In rotta, credo, verso Milano, già alla stazione. Bello. Mimmo Blades, ripeto, ex pregiudicato, rinchiuso da ormai 2 mesi al centro per il rimpatrio con un decreto di espulsione, incredibilmente libero. Ed è con noi al telefono Mimmo Blades, eccoci Mimmo.
4: Buonasera Giuseppe, buonasera.
1: Incredibile
4: Parenzo.
1: Ragazzi, incredibile.
2: Ciao mio caro,
4: Il negro è libero.
1: Incredibile Mimmo, dove sei? Dove ti trovi in questo momento?
2: Felice,
1: a che ora
2: grazie.
1: Sei uscito?
4: Sono uscito appena dal cancello grande, capisci cosa voglio dire? Quindi mi sto avviando verso la stazione a prendere il primo treno che c'è.
1: Per dove?
2: A piedi,
1: per dove?
2: Mi hanno dato una macchina,
4: Milanesi, aspettatemi, torno!
1: Incredibile.
2: No, però volevo capire questo, scusami Mimmo, uscito da questo centro, non ti hanno mandato un NCC, un autista
1: francamente mi sembra esagerato.
2: E perché non gli hanno mandato NCC per andare alla stazione?
1: Ma chi lo doveva mandare all'NCC?
2: No, io voglio dire, a me sembra incredibile che questo signore venga sbattuto fuori dal centro.
1: Se l'avessimo saputo, avrei tutto ripreso. Dai, comincia col telefono a riprendere tutto, così ci dai tutto. Senza immagini non c'è niente, caro Parenzo. Il CPR
5: non esiste. La televisione vive di immagini. Dai, di al negro di fare 2 immagini, per favore. Dai, che poi le diamo a Rai 2, che è Marta.
1: Cioè,
5: lei voleva
1: il negro che esce, che dentro il CPR riprende il suo stato, naturalmente, poi quando esce deve riprendere tutto secondo per secondo.
5: Naturalmente quello che funzionerebbe moltissimo televisivamente parlando sono le riprese all'interno di questo CPR, di quello che viene chiamato il lager, l'inferno. Nessuno
4: l'inferno
5: lo ha mai visto.
4: Finalmente è finito.
5: Ma questo è soltanto un racconto fatto di parole. La televisione vive di immagini e quindi naturalmente sarebbe
1: stato
5: molto bello riprendere.
1: Sono proibite,
5: gli escremi. È gravissimo che siano proibite. Bisogna naturalmente che il dottor Nordio e chi gestisce questi centri permetta naturalmente di riprendere lo schifo, le aberrazioni, gli scarafaggi, zoomare sugli escrementi, naturalmente zoomare
1: bene,
5: con
1: grazie.
5: Insistenza.
1: Grazie dottore, grazie. Allora Mimmo, ovviamente ti aspetto qui lunedì per una grande battaglia, evidente, no? Ti aspetto qui lunedì.
4: Sono pronto a combattere l'Italia intero.
1: Beh.
4: È lo Stato che tiene i negri come dei schiavi.
1: Oh. molto bene, mi sembri molto carico, molto carico.
4: Sono a carico.
1: Ecco, ma la domanda che ti voglio fare, per me è incredibile, allora, io sono in parte contento, però è abbastanza incredibile che ti abbiano liberato, posso dire?
4: Cioè, no, fanno bene il loro lavoro, no, mi hanno riconosciuto come uno che è nato qua, che ha il diritto di vivere la sua vita privata.
1: Sì, per carità, ma infatti l'Italia è un paese, purtroppo è un paese perdonista. Tu che hai detto in radio quello che hai detto, che hai fatto quello che hai fatto, hai un decreto di espulsione, riesci a rimanere in Italia. Per me ha dell'incredibile, cioè sono contento per te perché
4: non è incredibile, vuol dire che lo Stato ci ha ripensato, ha detto no, questo gli mancava qualcosa.
1: Non è un pericolo, non è un pericolo, dici non è un
4: pericolo.
1: Lo hanno scritto, lo hanno scritto.
4: Se non gli dai il documento, questo deve fare di tutto.
1: Scusami,
4: per mangiare.
1: Ma tu adesso che fai? Come fai a campare? Torni a Milano e devi ricominciare a spacciare per forza? O no?
4: No, adesso mi vogliono riconoscere con un documento, quindi mi darò il mio contributo allo Stato italiano per tenere.
5: Vabbè, ma scusate, naturalmente la grande opportunità sarebbe quella di prendere questo clandestino negro, sì, portarlo a Rai 2 in prima serata, e fargli fare un format che si chiama Chi vuole essere clandestino, naturalmente bellissimo, dove, oppure anche se uno vuole c'è una variante, Chi vuole essere spacciatore, naturalmente, e si può fare questo spaccio live.
1: Non si può fare lo spaccio live,
5: Come non si può, lo dicono sempre che non si può fare, questo non si può fare, e allora rimani al 2% della rete, dai, non si può spacciare, dicono alla Rai, non si può.
1: Allora
5: continuate
1: grazie,
5: con Don Matteo.
1: Tirate giù Francero. Allora, alla mia sinistra Gio Urso, storico nemico di Mimmo Blaze.
3: Ciao Giuseppe, ciao Parenzaggio.
1: Io voglio subito, prima di introdurre l'ospite che è qui a destra, che ho incontrato una volta negli studi di Rete 4, che è un giovane ragazzo, anzi lo introduco subito, il nome, lo chiamo come nom de plume, che è il nome artistico perché fa il rapper o tenta di farlo, Bonny Letimid. Buonasera.
6: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
1: 23 anni, italiano, di passaporto italiano, nato in Italia, di seconda generazione, ma di origine?
6: Italiano?
1: No, di origine, la tua origine non è italiana.
6: Beh, se stai parlando con me, vuol dire che sono italiano, no?
1: Sì, ma sei italiano, per carità di Dio. Ma sei di origine nigeriana, mi sembra, no? Ovvio, nigeriano, non può essere di qualsiasi altro posto. Allora, cosa vuoi dire al tuo vecchio nemico?
7: Ma io penso che sia folle. A parte che ci voleva il barcone, non questo ha detto che è il treno. Che cazzo di treno? A Mimmo Blaze ci voleva il barcone. Io penso, Parenzage, che è troppo folle il barcone per levarcelo dai coglioni. Penso che sia folle che un negraggio come Mimmo Blaze torni libero e gente come il gioielliere Giuseppe, gente come il gioielliere rischia, perché gli daranno sicuramente gli daranno 14 anni, ma tu ti rendi conto che Italia di merda?
1: Cioè, tu dici,
7: ma
1: il gioielliere che ha ammazzato i ladri prenderà 15 anni di galera, anni? Probabilmente fra poco ci sarà la sentenza definitiva, andrà in galera e uno come
7: Mimmo Blaze esce tranquillamente, esce,
1: cioè,
7: dopo
1: per te
7: tutti
1: fatto, come lo vedi fatto, ce l'hai lì davanti,
7: è follia Giuseppe, non va un cazzo in Italia, non va un cazzo, e poi la polizia quando perdona va bene, altrimenti è razzista, questi ce l'hanno sempre una. Mimmo Blaze, caro mio Giuseppino, deve andare fuori dal cazzo.
1: Mimmo
4: tu parli a vanvera.
7: Ma che parla vanvera, Mimmo Blaze? Devi tornare col barcone. Io ci ho provato a farti arrestare, ma siamo in un paese del cazzo. In un altro paese tu eri fuori dai coglioni, Mimmo Blaze. Eri fuori dal cazzo. Tu ne hai fatte di ogni, Mimmo Blaze.
4: Scusami, Mimmo.
7: Dimmi. Tu ne hai fatte di ogni, sei uno spacciatore, sei un abusivo, perché hai fatto 1000 reati e l'Italia ti lascia andare via, e quel povero gioielliere che giustamente si è difeso gli danno 14 anni. Ma ragazzi, ma dove cazzo viviamo, Giuseppe? Ma dimmi dove cazzo viviamo, ma dove siamo, ma dove minchia siamo? Io voglio capire
1: allora,
7: chi può difendere uno come
1: allora,
7: Blaze, un pazzo.
1: Mimmo, questo arrivo subito. Mimmo, ti saluto intanto, ti aspetto lunedì qua e mi raccomando, avanti
4: va
1: tutta.
4: Va bene Giuseppe, io intanto vado in stazione, ciao.
1: Vai.
5: Follia.
1: Eccoci qua. Tu conosci questa vicenda, sì?
6: No, volevo un po' approfondire questa vicenda qua. Ho sentito un po'.
1: Mimmo Blaze è stato cacciato, tirato fuori dal CPR. Aveva un decreto di espulsione, ma hanno detto che non poteva tornare in Ghana perché non aveva nessun legame col Ghana. Era nato in Italia, ma aveva un decreto di espulsione perché comunque aveva commesso dei reati. Questo è il punto. Ma tu sei per la remigrazione dei delinquenti, no? Tu non sei a favore della remigrazione dei delinquenti?
6: Dipende, cioè, se un delinquente comunque si è ripulito, è giusto che ha una seconda. Come no?
7: Ma figurati,
6: siamo umani, no? Tu cosa
7: ma
6: sei? Sei un robot?
7: Ma cosa vuol dire? Se uno sbaglia, bisogna mandarlo fuori dai coglioni.
6: Quindi questo, tu, quanti anni
7: questo,
6: hai tu? Aspetta,
7: io 37 anni.
6: Tu in 37 anni di vita non hai mai sbagliato in tutta la tua vita.
7: Ma che cazzo c'entra? Ma mica mi metto a spacciare, a fare l'abusivo. Ma di cosa stiamo parlando? Come è un altro discorso? Questa gente qua che viene in Italia e non segue le regole, caro Mimmo, bisogna mandarli fuori. Non so come ti chiami. Bodu, bisogna mandarli fuori dal cazzo. Non so, ho capito.
6: Non parlo riesci sempre a dire il mio nome, vuol dire che non sai
7: nomi strani,
6: parlare.
7: Mi dici che sei italiano. Tu dimmi uno che sei italiano che si chiama Bodu. Cioè, Bodu. Che cazzo di italiano sei? Uno si chiama Bodu.
6: Oh, vai 300 all'ora, stai calmo.
7: No, mi dici Bodu. Io sono tranquillissimo. Vai, dai, però. Che Giuseppe deve fare la trasmissione. Vai.
6: No, ti chiamo Bonnie, ce la fai?
7: Bonnie, va bene. Bonnie, vai.
1: Ma per te, secondo te uno come lui è italiano? Cioè
7: ma non è italiano, ragazzi. Ma io sono italiano, no. Ma io sono italianissimo, ragazzi. No. Guardami.
6: Vabbè,
7: ma tu come fai?
6: Guardami. Anche
7: ma come
6: italiano.
7: Fai a dire che sei italiano, ragazzi? Ma ho capito, ma uno di seconda di generazione,
6: non sei
7: di che cazzo sei? Non sei italiano. Poi se volete dirmi che è italiano, è italiano. Giuseppe, ti dico che è italiano. Ma cosa c'entra? Ma di cosa stiamo parlando? Io sono i miei nonni, i miei bisnonni, sono tutti nati. Tu da dove arrivi? Ma sì, tutti italiani?
6: Attualmente siamo tutti italiani, quindi
7: non sapevo. Vabbè, non sembravi italiano, posso dirti Bonnie.
6: Per me sembrava
7: Bonnie di un colore diverso, non mi sembravi italiano. Poi se tu mi dici sei italiano, ragazzi,
1: italiano è il passaporto, però di origini i genitori sono della Nigeria.
7: Allora, attualmente e allora ragazzi, ma che cazzo di italiano sei? Ma scusa, ma è che siamo scherzi a parte, Giuseppe? Ma scusa, mi dici che. Ma come fai a dire che uno che è genitore di.
1: Tuo padre e tua madre, chi è di nigeriano? Tuo padre e tua madre? Tutte e due? O allora, uno dei due?
6: Hanno una storia, però adesso siamo tutti italiani. È questo che conta, no?
7: Ok. Sì, ma io ce l'ho con me, io sto dicendo. Secondo me non sei italiano 100%. Cioè, gli italiani è un'altra cosa.
6: Siamo a posto.
1: Vabbè, scusami, secondo te tu è più italiano Joe Urso oppure signor Bonnie the Timid?
3: No, Bonnie.
6: Secondo
3: Bonnie,
6: me lui,
3: certo, Bonnie sicuramente è straordinariamente italiano e dobbiamo ringraziarlo perché.
7: Scusa, Parenza, tu non hai sentito un nome italiano, un nome Bonnie?
6: Mario Balotelli è italiano.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Se tu vai in America, trovi una quantità di cognomi.
7: Tu senti tutti i nomi. Come si chiamava quella lì con i ricci? Come si chiamava quella ragazza marocchina che diceva la ragazza quella attivista? Vabbè, un'altra volta, caro Parenza, tu hai detto Camila Mamoual, mi hai detto che era
3: italianissima.
7: Ma che
3: certo,
7: cazzo di nome? Ma dove mai hai sentito questo nome italiano?
3: Sono Bonnie, quelli che condividono i
7: ma dove siamo? Ma è Africa questa?
3: Qua.
7: Ma voi siete la rovina dell'Italia, Parenzage. Voi siete la rovina dell'Italia.
1: Dai,
7: ma non diciamo cazzate. Scusa. Bonnie, Karima Mua italiano. Ma siamo scherzi a parte qua,
1: Parenzage. Vai.
6: Sembra Radio Maria, non so.
3: Vai, dimmi.
6: Amico, allora. Secondo me tu sei un po' in vecchio, capito?
1: Vecchio stile,
6: diciamo. Non sono più nel medioevo, no? E la burocrazia cambia, quindi se
7: quindi
6: io sono
7: facciare.
6: In regola,
1: lascialo parlare.
6: Se sulla carta io sono italiano, allora vuol dire che sono italiano, basta. Se per te ti sembro cinese, sono cavoli tuoi.
7: Ma ti ho detto che secondo me non sei completamente al 100% italiano. Se vuoi dirmi che Bonnie con i genitori nigeriano è italiano, va bene, allora ti dico sei italiano. Se sei contento così, posso esprimermi e dire quello che penso.
1: Quando io ti ho visto la prima volta a Rete 4, caro Bonnie, tu hai detto che è giusto che tu e il tuo gruppo di persone girate ogni tanto con le armi, giusto?
6: Ogni tanto ci capita.
1: Ci capita, come mai?
6: Perché comunque
1: di che tipo?
6: Dipende quello che ci trova. Magari può essere la sedia, magari qualsiasi
1: sedia, no, dai, stiamo parlando di coltelli, coltelli.
6: Qualsiasi
1: armi,
6: cosa.
1: Armi, qualsiasi cosa, ma perché?
6: Ma perché non ci sentiamo protetti?
1: Da chi?
6: Non so, dalla sicurezza, alle forze, perché quando abbiamo bisogno di veramente del loro aiuto.
1: Sì.
6: Cioè, loro se ne fregano. Cioè,
1: la polizia, sì. Dici, le forze dell'ordine.
6: Cioè, sì.
1: Perché le forze dell'ordine discriminano le persone di colore, secondo te?
6: Non so, rallentano le cose, magari siamo di notte così, abbiamo qualche problema, c'è un gruppo che ci vuole menare,
1: sì.
6: Chiama la polizia e invece di aiutarci dicono siamo impegnati perché dobbiamo controllare.
1: Ma questo perché discriminano le persone di colore secondo te?
6: Non so, questo pregiudizio qua secondo
1: hanno
6: me,
1: pregiudizio nei confronti delle persone
6: di
1: colore.
6: Per la mia esperienza sì.
1: Cioè anche le persone che vi fermano di più per strada, che vi fanno più controlli eccetera eccetera hanno dei
6: ultimamente sì, vogliono sempre controllare anche
1: dunque
6: a me.
1: C'è un po' di razzismo secondo te nelle forze dell'ordine?
6: Razzismo... Non so, siamo lì.
1: Ho capito, amico mio, però evidentemente perché molti crimini sono commessi da persone da extracomunitari o da persone.
6: No.
1: Ci sono pochi
6: allora, aspetta, non parlare. Ci sono pochi crimini che vengono commessi da persone straniere. Però.
1: Beh, i pochi chimici, sì, il rapporto
6: si sottolinea
1: alla popolazione,
6: quello, si
1: no, ma perché il rapporto
6: quello,
1: cioè, alla popolazione sono di più.
6: Magari ci sono 10 persone che fanno cose buone, sì, si aspetta il primo e poi dopo cominciamo a dare l'attenzione al cattivo. Ma scusa,
7: io vedo, uno come te di notte che pesa 100 kg col muscolo, e mi manda, ma che cazzo ti devi difendere a te? Ma io mi cago addosso. Se io vado in una viettina e vedo te di dietro con questi muscoloni così, io mi spavi, mi cago addosso, inizio a scappare. Ma te che cazzo ti deve difendere, Bonnie? Ma di cosa stai dicendo?
1: Lui sta dicendo che le forze dell'ordine,
7: ma
6: non seriamente,
7: non ci dobbiamo difendere da gente come voi che va, gente che va in giro col coltello. Ma di cosa stiamo parlando? Ma chi cazzo sei, Equalizer? Ma cosa sei, il giustiziere della notte? Ma dove devi andare in giro col coltello? Ma qua, ragazzi, ma che esagero, ma sei tu che hai detto che vai in giro? Poi vorrei capire, ma tu sicuramente avrai fatto un po' di reati, no? Sicuramente, giusto? Cioè, avrei
1: tu stai dicendo se hai dei precedenti, si sta chiedendo.
6: Non so, per il momento forse ho qualche precedente, ho combinato qualcosa, sì.
7: Hai combinato?
1: Che precedenti?
6: So, magari ho menato qualcuno, sì, mi ricordo.
1: Cioè, hai dei precedenti, delle condanne, hai delle condanne, che violenza.
6: Io ho vissuto, sì.
1: È vissuto, pure io ho vissuto.
6: Ragazzi, ho vissuto, cioè io sono di Treviso comunque.
1: Sì, ho capito, ma non è che io pure ho vissuto, ho 60 anni, ho vissuto, ma non ho precedenti, non ho menato nessuno. Che ti devo dire? Ma sarà un mio difetto, che ti devo dire? Non lo so, cioè ma che tipo di reati hai fatto? Spaccio, cose del genere?
6: No,
1: risse. Cioè. Dunque, secondo te, uno che dà precedenti per risse, eccetera, che cosa dovrebbe fare, Giorno? Non ho capito, quale sarebbe?
7: Ma ragazzi, ma io ti ripeto, Giuseppe, uno così, io, a parte che con Mimmo Blaze, questa gente qua, io la manderei col barcone tutta a fare dei colleghi. Perché gente che fa reati, gente che va in giro col coltello, è gente da cagarsi, è pericolosa. Ma tu puoi difendere questa gente che dice che è giusto andare in giro col coltello? Gente che ha precedenti, che va in giro a rompere i coglioni. Questa gente qua,
3: chi va col coltello,
7: fuori dal cazzo, fuori la polizia, e la polizia. E posso dirti, sì, posso dirti una cosa, Parenzaccia?
1: Che dici?
6: Secondo me tu hai visto troppe favole, devi andare
7: a parte che tu hai visto ma è che vado pure a fare le pizze, non mi frega un cazzo. Ma uno che va a giro con i coltelli, che ha fatto reati, che si senta il giustiziere della notte, Equalizer, tu pensi che sia normale fare una cosa del genere?
6: Non è che io esco di casa, mi ci trovo in queste situazioni.
1: Tu hai detto
6: io rappresento, io ho amici che stanno nel giro, questa cosa qua.
1: Tu hai detto, appunto, tu hai detto che quando giri ti senti più protetto se c'hai un'arma dietro. Una volta l'hai detto, cioè se sei un po'.
6: Ci capita di trovare qualcosa, perché io quando esco non mi sento protetto dalle forze dell'ordine. Quindi
1: ma perché dovresti essere protetto dalle forze dell'ordine? Se non fai un cazzo, se non fai nulla, perché dovresti essere protetto?
7: Perché ha paura dei suoi precedenti, Giuseppe, perché ha paura di essere ammazzato per i suoi precedenti, sicuro.
6: No. Questo è un po' il discorso.
7: Certo.
1: Il discorso qual è? Che non ti senti protetto, e dunque è importante girare con qualcosa dietro, in modo che se ti aggrediscono.
6: Se ci mettono 30 anni a venire, cioè è quello, perché io giro sempre in gruppo. È così.
1: E se c'è da regolare qualche conto, cose di questo tipo?
6: Anche.
3: Direttore, questi tipi qua non ci siamo. Perché lei deve regolare qualche conto, direttore? Mi scusi. Io sono abituato che se c'è un problema vado alla polizia, vado dai carabinieri.
6: Appunto,
3: vado,
6: io faccio queste cose, perché, ma se ci provo tante volte e non trovo lui il risultato, non è che possiamo qua aspettare.
3: Però le spiego.
1: Anche se tu mandi un curriculum per lavorare, a te non ti prendono per.
6: Zero,
1: ma perché? Beh, per discriminazione, perché
6: leggono il mio nome per discriminazione, perché trovo gente come te.
7: Ma che cazzo dici? Sì, ma cosa? E invece quando liberano Mimmo Blaze, adesso quando hanno liberato Mimmo Blaze, la polizia è razzista. Ma di che cazzo? Ma non diciamo cazzate, che in Italia
6: parlando con me.
7: Vai in America a fare quello che fai, voglio vedere cosa ti succede.
6: Lui sta parlando con me adesso.
7: Vai in America a fare quello che fai, sto parlando con te.
6: Lui mi sto presentando.
1: Lui sta dicendo una cosa. Lui sta dicendo che per colpa di persone come te non gli danno lavoro, fondamentalmente. C'è di persone che hanno dei pregiudizi, tu presenti un curriculum.
6: Facciamo fatica.
7: Giustamente. Ma scusa, uno che va in giro col coltello, io ti devo dare lavoro. Mentre io ti faccio lavorare nel mio ristorante, mentre sono dietro, mi ciapponi, che cazzo di lavoro ti devo dare? Scusa, Bonnie. Che lavoro ti devo dare?
6: Chi ti ha detto che io giro col coltello?
7: Ma l'hai detto tu? Ma ragazzi, ma
6: ascoltami.
7: Ascoltami.
6: Ci troviamo in queste situazioni.
1: Lui ha detto in certe situazioni.
7: Ho capito, il coltello ce l'hai.
1: Tu lo sai quanto ha speso questo signore per la sua festa di compleanno? Lui ha fatto ha fatto una festa di compleanno di recente. Hai speso quanti soldi?
7: 50.000.
1: 50.000. 50.000 per la festa di compleanno.
7: Qual è il problema? 37 anni si fa una volta all'anno, non è che si fanno sempre.
6: 50.000.
7: Quindi qual è il problema? È tutto
6: 50.000 pizze ti schiro io. 50.000.
7: Ma, tu, ma che pizze vuoi tirare te? Ma che pizze? Dai,
6: 50.000 sono le pizze che mi devi fare quando tu ritorni. Io ritorno in barca, tu ritorni in ristorante a farmi le 50.000 pizze.
7: Tu in barca,
6: cioè,
7: tu in barca sei dove ritorni tu? Tu ritorni col barcone.
1: Scusa, sì, allora 50.000.
6: 50.000 pizze, cazzo. Se no non ritorno.
1: Sì, sì, 50.000 euro, 50.000 speso.
2: Secondo me ognuno può spendere, ognuno può spendere quello che vuole. Per me lui è un cafonazzo.
7: Ma che cazzo di cafonazzo? Ho fatto un cinema della Madonna, Parenza, se c'eri tu ti divertivi pure tu a bere.
1: Ho visto buttare
7: bottiglione pazzeschi,
1: c'è champagne buttato per terra.
7: Don Perignon. Sì, certo, era troppo grosso, non riuscivo,
2: assoluto un idiota,
7: e non riuscivo a centrare tutti i bicchieri, poi dopo due o tre bicchieri ero fera. E quindi abbiamo fatto il cinema. Ma ti saresti tanto divertito, Parenzage, credimi, anche tu che fai tutto
6: con 50.000 potevi aiutare tutta Milano.
7: Ma che cazzo sono, padre Pio, che devo
6: invitare?
7: Chi sono io?
6: Vuoi essere al centro dell'attenzione?
7: Ma io non voglio essere al centro dell'attenzione, io voglio andare al mio compleanno. E se voglio spendere 50.000 euro,
1: lui però ti dice potevi aiutare mezza Milano con 50.000.
7: Non devo aiutare io, cosa
6: allora,
7: sono? Cosa,
6: allora perché sei qua a parlare? Perché sei qua a fare il paladino della giustizia?
7: Perché io sono qua,
6: tu vieni al paladino
7: gente come te,
6: e poi dopo
7: gente come te, come
6: quando tu ritorni a casa spendi 50.000 euro
7: io sono libero di spendere quel cazzo che voglio.
6: E anche noi siamo liberi di
7: distrarre. No, tu non sei libero di andare in giro con il
6: coltello e franco
7: a fare quello che fai, a fare i reati che fai. No, capisci tu? E il problema, caro Parenzage, che questo è il futuro italiano, ragazzi, svegliatevi.
6: Questo è
7: il futuro italiano.
1: Grazie. Allora, il signore qui ha fatto anche una parodia di una canzone che su Rete 4 che manderemo in onda. Okay. Grazie, amico mio. Grazie. Okay. Fermi tutti. Fra poco torniamo. Grazie, Bonnie. Grazie, Gio.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: di andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti,
2: perché se non Deghi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.

0: Il Crux è passato dal pisciarsi addosso in scooter e sentire il rivolo di piscio che scende lungo la gamba e tenerlo tutto il giorno
1: al volere il water con lo spruzzino che gli pulisce il bocco del culo.
0: Ma vaffanculo, va.
2: Come al solito ti dimostri un grande coglione in tutte le grandi aziende. Oltre al copricesso, copri tavoletta del water, ci sono i tampon box. Nella mia azienda, per esempio, ci sono. E tu ti dimostri, come sempre, il solito coglione. Bravo coglioncello.
3: I tampon box. Ma beh, per carità, va benissimo. Ma
4: se ci sono, va bene.
3: Ma per me tutto quello che un'azienda può fare per un lavoratore, vabbè, i tampon box, gli spruzzi del cesso e 45 bidet, va tutto bene, tutto perfetto, non discuto nulla, figuriamoci. Fate tutto quello che volete, tutto quello che volete. E devo dire ancora una cosa, veramente mi ha fatto incazzare questa storia di Trento. L'ho già detto all'inizio della trasmissione, per un motivo molto semplice.
4: E lo ripeto,
3: se questi signori di Trento devono avere il coraggio, anzi, devono avere il coraggio di andare fino in fondo, di chiedere agli organizzatori di escluderci. No. Di chiederci, ma abbiano perché? Il coraggio, non facciano i coniglietti che dicono . Ho parlato con, non è tollerabile avere questo, e poi dicono che vogliono rispettare la libertà e non si intromettono, eccetera. Non facciano i coniglietti, chiedano esplicitamente di intervenire tagliandoci fuori, ma il coraggio non ce l'hanno. Ti voglio far ascoltare il Templare Pellegrini, vai Regi.
5: Io adesso vi dico e vi do che si sta per compiere questa profezia dal profeta Zaccaria. Eccovi un giorno per il Signore, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te, il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia si approssima, quella che ci sarà fra poco tra Iran e Israele, che radunerà tutto l'Islam contro Israele.
3: Il Templare Pellegrini auspica la grande alleanza contro Israele, però c'è già la grande alleanza in parte, ancora sì, Pellegrini, certo. Senti Pellegrini ancora, il Templare Pellegrini su Gerusalemme, ma

0: questo fa delle profezie, dovresti stare a sentire le profezie di un templare,
1: me
0: no?
1: Me ne sbatto, cazzo. Me ne sbatto.
0: Senti, senti.
2: La città sarà presa, le carceri sono entrate, metà della cittadinanza partirà per l'esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città.
0: Angelo da Roma, vai.
3: E quindi, ma vogliamo stare ancora sotto ricatto?
0: Non ho capito, scusami Angelo.
3: Vogliamo stare ancora sotto ricatto del questuante spazzacamino nero o ci vogliamo ribellare?
0: Chi è questo qua, il questuante spazzacamino nero, chi sarebbe?
3: Sarebbe Zelensky.
0: Sì,
1: scusa, ma perché c'è questa? Mi potete spiegare come si è alimentata questa fake news di Zelensky, cocainomane?
3: Ma tanto di fake news, tanto c'è. Dice che c'hai narici come avvocato.
1: Lei si dovrebbe vergognare.
3: Lui che ti deve vergognare sei tu, perché tu stai bene così sotto ricatto dell'Unione Europea, perché non facciamo come la Francia? Parezzo, io una cosa ho letto sul giornale che tu di Tamburini non leggi il giornale, insomma, io questa è una notizia che ho letto sul Sole 24 Ore.
0: Ecco, invece
3: Parezzo invece del Sole 24 Ore conosce solo il sottopalla di Tamburini. La notizia è che la Francia è il maggior importatore di gas russo, perché noi non possiamo fare questo?
0: Scusami, perché Angelo, ma tu sei vannacciano?
3: Ma guarda, questa nazione
0: da tempo
3: è in attesa di un erede, di colui che con le sue poderose spalle seppe reggere il peso di questa disgraziata nazione. Adesso vediamo se il generalissimo,
0: che tu dici che ci vuole un uomo forte, no? Ci vuole un uomo forte,
3: ma senz'altro uno che risponde e se fa gli interessi nazionali, perché non dobbiamo andare dietro
0: Io. Dunque tu vorresti anche che Vannacci magari guidasse un golpe, che ne so, un colpo di stato, che cosa vuoi?
3: Diciamo che il piano solo è Unio Valerio Borghese, diciamo che se trova il suo erede non mi dispiacerebbe, diciamo. Ecco.
0: Parenzo, vuoi dire qualcosa ad Angelo da Roma oppure
1: sì.
0: No? Cioè, putiniano, vannacciano, vuole una specie di golpe, digli qualcosa.
1: Capito.
0: Perché non è un fake, è reale, è vero, è esistente.
1: Lo so che è reale, è un emorroide reale. Hai ragione, hai perfettamente ragione, è un emorroide reale. Però
0: ma perché lo chiami emorroide? Uno che semplicemente ha le sue idee.
1: È un emorroide, non ha le sue idee, è un emorroide.
3: La von der Leyen, non mi dispiace, mi sa che pure tu fai buttare in merda.
1: Sì.
3: No, l'Europa è una merda così com'è, quindi è meglio.
1: Sì.
3: Io non vedo nessun cavallo dello zar che si abbevera alle fontane di Piazza Pavona, a Piazza Venezia, mi do coglione. Quindi
0: musica, questo era Angelo da Roma. Alessandro da Massa.
1: Non era Angelo da Roma, è un idiota.
0: Alessandro da Massa, questa trasmissione è la fotografia. Registra la febbre del paese, registra la temperatura del paese. Mm-hmm. Giorno dopo giorno mi confermano questa cosa gli ascoltatori, le persone che chiamano. Per esempio, anche Alessandro da Massa è un signore che se non ricordo male perché mi segnalano che è quello del camping, insomma ricorda la vicenda del proprietario dell'agriturismo. Alessandro da Massa, che ha impedito all'israeliano di venire perché doveva dire se ha votato Netanyahu, se era un supporter di Netanyahu o no. Tu che cosa ci proponi, Alessandro?
4: Sono molto più inclusivo. Guarda, me possono entrare tutti, proprio devono dichiararsi antisionisti e antifascisti.
0: Sì, d'accordo. E come fanno? Scusa, se uno non vuole,
4: se uno non vuole, cazzi suoi, perché
1: che succede?
4: Allora all'entrata c'è scritto il sionismo è il cancro di questo mondo.
0: C'è il tuo camping. Vogliamo localizzarlo
1: tutto,
0: però questo
1: localizziamo il camping.
0: Localizziamolo perché tu hai chiamato
1: il camping.
0: Come si chiama?
4: Sta parlando. Aspetta, fammi ti finire.
1: Allora, guarda, la fortuna, io non metto piede in un camping neppure se mi pagano.
4: Te sei un animale, quindi c'hai le zampe.
1: Non c'è problema, non c'è il pericolo, diciamo. Non c'è il pericolo. Il camping.
4: Poi un'altra cosa.
1: Il camping. Chiedo scusa se io il camping non ci metto piede. Non ci metto piede manco dipinto nel camping.
0: Però adesso lo localizziamo. Intanto, Alessandro, che mi volevi dire? Scusami.
4: Allora, se mi fate parlare, che tutto lo staff c'ha le magliette con Fuck Israel,
0: cioè tutto il tuo staff nel
4: camping,
1: un branco di criminali. un branco di criminali.
4: Bellissima.
1: Un branco
4: l'ultimo
1: di idioti
4: arrivo,
1: criminali.
4: L'ultimo, l'ultimo arrivo qual è? Le saponette con scritto Merdagnao. Le saponette.
0: Beh, questo è brutto. Questo è brutto.
1: Beh, nazismo pure.
0: Questo è brutto. Le saponette
1: chiuso. Hai fatto bene, ma hai segnalato.
0: Le saponette è brutto. Le saponette.
4: È puro nazismo.
0: Beh, ho capito, ma tu fai le saponette con scritto Merdagnao. Questa è una roba incredibile.
1: Nazismo puro.
4: Sono bellissime. Da tutta la mia
1: nazismo puro. Segnalalo. Scusa, Cruciani, questo non può passare.
0: Aspetta, Alessandro, dov'è? Segnalalo. Aspetta, aspetta, no, dov'è il tuo campeggio? No, dov'è questo passare. Campeggio?
4: Come legge sei?
0: Come si chiama?
4: Sei tu fuori legge, non
1: tu
4: hai fatto
1: sei un infame.
4: Perché c'era il tuo nonno che non te l'ha fatto
1: infame.
4: Fare.
1: Aspetta,
4: coglione.
1: Fermo. No, tu fermo, sei fermo. Un infame. Nel tuo camping ti devono cagare nelle tende, hai capito? Quello
4: sì,
1: devi fare.
4: Ma poi
1: che
4: fare.
0: No, però calma. Alessandro, scusami, vuoi aspetta,
1: nazista travestito da persona di sinistra. Nazista.
0: Scusami Alessandro, vuoi dire esattamente dov'è questo campeggio? Non avere paura, l'hai detto esplicitamente. Dove si trova? Come
1: forza,
0: si chiama?
1: Con muto. Coraggio, forza.
4: Gli animali devono stare zitti.
0: Vai. Nazista. Alessandro, confessa, dove
1: schifoso.
0: Si trova? Dove si trova?
1: Schifoso. Aspetta, nazista.
4: Allora, poi c'è anche per gli ebrei.
0: No, io non voglio sentire più niente. Mi devi dire,
1: nazista,
0: Alessandro, dove
1: schifoso.
0: Si trova il campeggio, se hai coraggio. Se hai il coraggio,
4: no,
0: di farlo.
4: Allora, siccome sono una persona molto, molto.
1: No, il nome. Devi dirmi il nome.
4: Non c'è solo io.
1: No, non fare il furbetto, dammi il nome, forza. Non fare l'infame, dai il nome.
0: No, una volta, tempo fa, quando scoppiò il casino lì in Medio Oriente, l'ultimo casino, lo avevi anche detto dov'era questo campeggio, credo che sia uscito anche un articolo sul giornale.
4: Allora, tu mi hai querelato perché ti ho fatto la
0: merda. Io non ho querelato nessuno.
4: No, sto parlando con l'animaletto, col cazzo spuntato.
1: Ah, io può essere,
4: allora,
1: sì, se hai detto delle cose può essere, sì.
4: E nel foglio c'è scritto che abiti dal tuo avvocato.
0: Vabbè, che c'entra? Quella è la cosa, cretino.
1: Ma allora non sono stato io, però.
0: Scusa,
1: la mia residenza è nota. No, io non è.
0: Ma
1: allora non
0: mica
1: sono
0: sputa,
1: stato io. È stato qualcun altro che. È stato qualcun altro. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: ma chi
1: è stato
0: se ne frega poi? Alessandro,
1: ti ha fatto un bel culo.
0: Alessandro, scusami un attimo, mi vuoi dire per favore qual è il campeggio? Come si chiama il campeggio?
4: Toscana, anche il mio campeggio.
0: Sì, ma quello lo so perfettamente. Come si chiama questo campeggio?
4: No, non te lo posso dire perché non sono da solo. Coglione,
0: ma che vuol dire? Non sei il proprietario o no?
4: Il giorno che lo rilevo io,
0: non è tuo allora.
4: Non è solo mio, siamo un trio, non è solo mio, quindi per rispetto degli altri, ma se un giorno lo rilevo io, e questo è quasi sicuro, quando lo rileverò io faccio anche la pubblicità nel giornale, divieto di accesso ai sionisti e fascisti.
0: Allora, campeggio contro Israele, adesso fra poco lo vado a rintracciare, campeggio contro Israele, massa, vediamo un po', perché non mi ricordo, intanto musica. Joseph da Siracusa, eccolo qua, il solito Joseph, Joseph, dimmi.
5: Ciao, testa di minchia, shalom David,
0: dimmi,
5: shalom.
0: Che c'è,
5: shalom,
0: che c'è,
5: shalom,
0: che vuoi?
5: Shalom. Tu ti difendi sempre tu ti difendi sempre il generalissimo, ti devi vergognare. Quando parli
0: degli estorsori,
5: io non difendo nessuno. Mandano le letterine, devi mettere il tuo generalissimo in mezzo a quelle
0: personacce. Ma l'abbiamo già detto.
5: Lo devi dire, invece no, te lo difendi.
0: Ma l'ho detto.
5: Ci faccio caso.
0: Ma l'ho detto.
5: Tu fai la campagna elettorale.
0: Ma tu sei impazzito.
5: Per quell'uomo lì.
0: Io l'ho già detto.
5: Dimmi un po'. È pronto il posto da spin doctor
0: ma
5: per il futuro
0: culo.
5: Nazionale.
0: Aspetta,
5: in Europa,
0: fermo. Davide da Milano. Davide, dimmi chi è.
6: Sì, ciao Davide, sono quello che ha bel fucile nella bella portaombrelli. Ascolta, ti do un numero. Imola, Torino, 10 80 24 00 02.
0: Cos'è
6: la tessera
0: roba?
6: Del gran presidente Vannacci. Mi sono tesserato.
0: Ti sei tesserato. Che dici, Joseph? Hai sentito Davide quello
5: tesserato
0: che
5: fa? Per il dittatorello si è tesserato. Per il dittatorello vi dovete vergognare.
0: Ma perché ci dovremmo vergognare?
6: Solo una cosa,
5: avete rovinato.
0: Aspetta.
5: Avete rovinato già un paese 80 anni fa.
0: Fermo, Davide,
5: nuovo,
0: rispondi a Joseph.
6: Posso dire le mie idee, Giuseppe? Dimmi. Almeno poi lui mi potrà contrastare. Ancora, la prima cosa è l'immigrazione. Ma perché? Perché ad un tratto ero a Milano, giro la via, mi trovo a Kabul. Cioè, non c'era un italiano.
0: Capito, Joseph?
5: Castello, queste non sono idee, fascistello, questi sono rutti col cervello, fascistello del cazzo maledetto.
6: Giove, poi mi contrari, secondo punto, se più potere alla polizia, tanti speronamenti, e sparare se loro alzano un coltello, una mano contro.
0: Hai capito, Joseph? Hai capito?
5: Ti dovrebbero speronare gli islamici e metterti sotto.
0: Ma perché? Scusa.
5: Per fare un islamico, vabbè, devi mettere insieme 10 pannacciani di merda per fare un islamico.
0: Ma che c'entra? Dai, fermi tutti, che fra poco torniamo. Fermi là.
7: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: La Zanzara,

0: ore 15 all'altezza della statale Adriatica direzione Rimini, le solite amichette sulla statale pronte per essere caricate e puntualmente la macchina ferma del solito nonnino che
1: non c'è niente di male.
0: Lui vuole passarsi una bella oretta e farsi una scopata. Ma io dico,
1: nulla di strano.
0: Porca puttana, ma sarà possibile che sta povera gente deve stare quando mi dà la macchina sotto 40 gradi per farsi una chiavata anziché una bella casa chiusa, climatizzata, che uno entra pulito, controllato, paga col POS, fa girare l'economia e paga le tasse? Avete rotto il cazzo a parlare di cose che non gliene frega un cazzo a nessuno. Pensassero al governo a liberalizzare la prostituzione, porca di quella gran puttana.
1: Molto bene, allora, siccome abbiamo un ritorno che è quello di Caterina Collovati, buonasera, eccoci qui. Allora,
2: perché
1: ha sentito
2: sempre quando si parla di mignotte, però è
3: bravo Parenzo,
2: che
3: io chiedo una raccomandazione a lei, faccia qualcosa
2: mia cara la porta sbagliata, io mi farei,
1: ripeto,
2: cioè,
1: per l'ennesima volta, le sue stesse figlie che io ho incontrato, molto belle peraltro, bellissime ragazze, bravissime ragazze, mi hanno detto: devi chiamare mia madre con i personaggi peggiori della tua trasmissione, peggiori, non è questo il caso.
2: C'è
1: di questo
2: clima a casa,
1: perché loro godono
3: ridere,
1: nel vederti, godono nel vederti impegnata nelle tue battaglie moralistiche.
3: No,
1: che sei,
3: mi faccio un'immagine già la mia,
1: la
3: insomma,
1: moralizzatrice della
3: zanzara, per come sono io, mi dicono di tutto.
1: Scusi, ha sentito questo vecchio, questo signore qua che descrive la cosa, qual è il problema? Perché lei non vuole che un vecchietto, un signore vada tranquillamente a farsi una trombata eccetera con una prostituta e vuole che vada per strada? Potrebbe entrare in una bellissima dimora.
3: Io non vorrei nemmeno che andasse per strada, attenzione, non è che scelgo o l'uno o l'altro, non si, cioè, che questo signore vecchietto si crei una sua relazione stabile, più o meno stabile.
1: Ma se uno non ce l'ha, perché non può andare a puttane?
3: Ma
1: scusi,
3: ma non è possibile. Oggi guarda, c'è tante, sono tante di quelle donne che cercano ancora un uomo gentile,
2: è
3: tutto, no. Io non, la casa chiusa, per carità, quando mi dicono
1: la
3: pulizia, la cosa,
1: no,
3: cioè lo, con lo Stato che diventa pappone,
1: per forza.
3: No,
2: con la
3: vergogna.
2: Cooperativa di prostitute, mia cara, sono per la cooperativa.
1: Ma quale cooperativa? Sì, la cooperativa di prostitute, ci manca solo la cooperativa.
2: Diversa.
1: Ma chi se ne frega?
2: La cooperativa, cioè le ragazze senza
1: dai.
2: Magnaccia. No, no, non è un dettaglio, è sostanziale. Cioè le ragazze che si mettono insieme non hanno un magnaccia, è diverso dallo
1: Ma è uguale, è la stessa cosa,
2: no,
1: la cooperativa,
2: uguale,
1: cooperativa oppure uno che gestisce. Qual è il problema? Il magnaccia, quello che tu chiami magnaccia, è semplicemente un intermediario. È uno che fa da intermediario.
2: Io non lo voglio.
1: È uno che guadagna dei soldi, che guadagna dei soldi dal fatto di avere, che ne so, come in una scuderia, 10, tu chi hai come agente, non mi ricordo, l'agente delle star, l'agente dei talenti, l'agente cos'è? È esattamente lo stesso lavoro di un magnaccia.
3: Ma è vergognoso, Giuseppe, è vergognoso, ma cosa stai dicendo? È gente che poi oltretutto, insomma, come è gente di un livello molto basso dal punto di vista morale, intellettivo, spesso, quindi senza rispetto, e allora cosa succede? Che magari se tu non porti abbastanza danari e insomma usano anche le maniere forti, no? Se non ti concedi in continuazione,
1: ma quello è un altro
3: quindi
1: discorso.
3: Non mi puoi dire che è un fatto normale. Cerchiamo queste signorine che dice Parenzo che si devono mettere insieme, mettiamole insieme a far dell'altro, facciamole fare un corso in modo tale che possano andare anche in TV,
1: devono
3: a ballare, a cantare. Certo,
1: cioè, va riconvertito, la riconversione.
3: Ma che mestiere è quello di vendere il proprio corpo? Ma che mestiere è?
1: Musica.
3: Ma non mi convincerò mai.
1: Musica. Allora c'era sempre Alessandro Damassa. Alessandro Damassa collegato. Alessandro, non capisco perché tu sei tanto coraggioso nelle parole, diciamo coraggioso, sei uno che le spara a zero, poi però fai un passo indietro, dice il camping, non te lo dico dov'è il camping, se è vero che c'hanno queste magliette, com'è le magliette che hanno tutto lo staff, come sono?
4: Fuck Israel, ma
1: a parte che ogni persona se le mette tranquillamente le magliette, non è che qualcuno
4: chi lavora lì vuol dire che c'ha un certo ideale,
1: un certo ideale, l'ideale sarebbe fuck Israel, che cazzo
2: io,
1: di ideale
2: sarei,
1: è fuck Israel,
2: quello, ognuno può mettere quello che vuole, quello che non si può fare è impedire alle persone di andare,
1: esatto,
2: all'interno,
4: ma
2: di un posto
4: lui,
2: in modo inaccogliente. Lei può mettersi tutte le magliette, lei per quanto mi riguarda può anche mettersi una magliette,
1: perché lo chiami cazzo spuntato, scusa. scusa, questa
2: è razzismo. Vabbè, ma lei sarebbe di sinistra? Lei sarebbe di sinistra?
4: No, io non
2: giusto
4: io
2: per capire, no, lei sarebbe di sinistra?
4: Io sono un comunista.
1: È comunista, vedi?
2: Ah, perfetto, quindi è un comunista che dice cazzo spuntato.
1: È comunista.
2: Poveretto tu,
4: ascolta,
2: poveretto
4: io
2: tu,
4: tutti.
2: Poveretto tu che sei un comunista,
4: scorsa,
2: poveretto tu.
1: La settimana
4: poveretto scorsa
1: tu.
4: C'erano due israeliani nel mio camp, c'erano due israeliani che very good.
1: Perché dicevano. Che cosa hanno fatto? Una dichiarazione anti Netanyahu per entrare?
4: Erano lì tutti tranquilli, vuol dire che erano contro, no? Mica li faccio firma niente.
2: Buono, semplicemente hanno un cattivo gusto e sono venuti
1: oppure,
2: lì da
1: oppure
2: te.
1: Semplicemente sono venuti e ti hanno fregato, hanno
2: ma
1: fatto
2: ragazzi,
1: finta.
2: Questo dimostra, dimostra che anche gli israeliani hanno un cattivo
4: bandiera,
2: gusto, perché se uno va nel camping tuo ha cattivo gusto.
1: Scusa, mandami, siccome hai il numero dei messaggi, mandami veramente queste magliette qua. Vediamo un po' se è così. Mandami queste magliette che fate che avete messo allo staff del camping. Vai, ciao. Allora, alla mia sinistra una signora che si chiama Dreka, soprannominata Dreka. Buonasera. Molto giovane, quanti anni ha lei?
5: Non si può dire al
1: come
5: momento.
1: Non si può dire al momento?
5: No, cazzo
1: dire.
5: Vuol dire? Sono troppo giovane.
1: Ma quanto? 22 leggo da qua, 22-23 sì. anni, di Varese, tatuatrice, esatto. Anche OnlyFanser, di contenuti però non in coppia, da sola praticamente.
5: Esattamente.
1: Cioè lei che fa su OnlyFanser? Masturba, fa queste cose,
5: esatto,
1: qua?
5: Tutto tranne tutto, le contenuti tranne, di coppia.
1: Tranne i contenuti, esatto, di coppia, molto bene. E che... è una tatuatrice, lei innanzitutto è completamente tatuata, giusto?
5: Dalla testa ai piedi praticamente.
1: Dalla testa ai piedi ed è una tatuatrice. La particolare dice, Parenzo, ma dice, esistono le tatuatrici da quando, no? Da un sacco di tempo.
2: No,
1: perché?
2: No, cosa...
1: Perché l'hai invitata,
2: sì,
1: diciamo? Perché l'hai portata in questo luogo fisico?
2: Non voglio sapere perché.
1: Ma te lo dico, te lo dico. Perché
2: ma non te l'ho chiesto, ma se
1: tatuato,
2: chiesto, non me ne sbatte nulla.
1: No, però aspetta. Si è tatuata, ha tatuato più di 100...
5: Peni.
1: Cioè tutta, certo. Fai il tatuaggio agli uccelli.
2: E
1: una
2: delle
1: tue
2: pure.
5: Sono
2: e se ne
5: una II. Intimacy Ink Master. Esatto.
1: Intimacy,
5: quindi tatuaggi praticamente tutte le tatuaggi, le sì. parti intime.
1: Cioè tu conosci qualcuno, caro David, tu non sei tatuato,
2: no,
1: come io non sono tatuato,
2: no,
1: ma tu conosci qualcuno, no, della tua stretta cerchia, diciamo, di amici,
2: no,
1: che ha un tatuaggio o sullo scroto oppure sul pene vero e proprio?
2: No, no. Ti assicuro di no.
1: Sei
2: no.
1: sicuro? Sei
2: no.
1: sicuro che alla 7 che alla
2: al
1: 7
2: per... nessuno ce l'ha sullo scroto, ti assicuro.
1: No, sullo scroto. Cioè, che ne
2: ma
1: sai, che ne so, faccio
2: so.
1: Un nome, che ne sai che il direttore,
2: no,
1: Mentana,
2: ma perché, ma vergognati.
1: No,
2: ma
1: io faccio una domanda,
2: si ascolta, no, la trasmissione,
1: è una domanda,
2: ti devi vergognare,
1: ma non lo puoi
2: non
1: sapere, non lo puoi sapere,
2: io lo so al 100% perché è una persona per benissimo, è una persona per,
1: no,
2: non ti vergogni, io mi vergogno solo
1: capito,
2: che tu lo abbia potuto anche solo pensare anche lontanamente,
1: ma
2: schifoso,
1: scusa,
2: di uno schifoso,
1: ma scusa,
2: lo schifoso sei tu, non questi disperati che invitano, e escludo nella maniera più assoluta che anche il dottor Del Debbio, che anche il dottor Giordano, beh, su Giordano ad
1: no,
2: esempio,
1: il tatuaggio sul
2: su Giordano,
1: di Giordano non credo,
2: non
1: quello
2: lo so,
1: non credo, no,
2: non posso,
1: no,
2: dirti,
1: no,
2: posso, io, allora, no, di Del Debbio lo escludo, del dottor Porro lo escludo al 100%,
1: sì, quello pure
2: tutti
1: io,
2: tutti i vertici Mediaset che conosco personalmente,
1: sì, nessuno si è fatto tatuare qualcosa sul
2: mille,
1: pene, sì,
2: compreso il presidente Confalonieri, che considero,
1: sì,
2: anche un
1: questo,
2: amico,
1: questo.
2: E che lui mi ha voluto a Mediaset, sì, mi ha voluto
1: quando,
2: lui,
1: quando,
2: in passato,
1: ma qua,
2: sì,
1: ah, sì, all'epoca,
2: quando,
1: ma questo stai svelando una cosa, è lui che ti ha voluto,
2: sì.
1: Ah, vabbè,
2: sì,
1: questo è
2: sì,
1: breaking news. Poi
2: sì. Lui anche. Escludo che tutti i vertici
1: abbiano un tatuaggio sul pene.
2: Su Mario Giordano io lo escludo,
1: però,
2: ma non con la stessa
1: non ti stupiresti.
2: Ma sai,
1: io il primo che posso escludere, secondo me, è Mario Giordano. Il primo in assoluto è Mario Giordano. Allora, scusi, signora Dreka, come si realizza? Come si realizza? Perché questa è la cosa più. Come si realizza?
2: Ma sai,
1: stai zitto un secondo. Come si realizza un tatuaggio sul pene?
2: Io dico solo, ma sai, posso dire, ma sai,
5: intendi se deve essere.
1: No, come dica, come, cioè, perché non, è, non lo può fare così, diciamo, appena moscio, diciamo, no? È difficile.
5: Oddio,
1: o sì?
5: Dipende in realtà. Dipende,
1: però...
5: Nel senso che se il cliente viene e mi dice voglio che il tatuaggio,
1: sì,
5: sul pene,
1: sì,
5: sia visibile,
1: sì,
5: sia a pene flosso che a pene duro,
1: sì,
5: il lavoro è diverso.
1: Sì.
5: La maggior parte dei casi ovviamente è che vogliono che si legga quando,
1: ah,
5: è,
1: quando
5: eretto.
1: È in erezione.
5: Esatto, esattamente.
1: E dunque come si fa, diciamo?
5: Ci sono... Diciamo diverse tecniche.
1: Sì. Cioè, okay, lei, il pene deve essere eretto per quanto tempo? È una cosa. Cioè,
5: no, beh, dipende. Solitamente un'oretta massimo si fa. Ovvio che per
1: un'ora.
5: Stare. Sì, un'oretta.
1: E come si fa a stare per un'ora?
5: Appunto, ci sono diverse tecniche. quella che sconsiglio in principis è appunto il Viagra. Però perché lo sconsiglio? Si usa. Non è proprio il massimo, insomma.
1: Oppure?
5: Tenerlo. Altrimenti c'è la tecnica del gancio, che consisterebbe nel mettere letteralmente il dito nell'ano.
1: Sì. Cioè, lei mette l'uomo, il dito così?
5: Mentre l'uomo è a missionario.
1: Mentre l'uomo è
5: in, posizione di missionario.
1: Tutto questo poi lei come fa a realizzare, realizzare il tatuaggio?
5: Questo cosa succede? Quando appunto c'è il dito nell'ano e la posizione di missionario, in automatico
6: uno
5: si
6: deve
5: tende
6: fare questo
5: a...
6: perché uno tende, non può leggersi un
5: cioè,
6: libro.
5: In automatico.
1: Sì, d'accordo.
5: Insomma,
1: si ottiene l'erezione.
5: Esatto.
1: E dopodiché, una volta, lei, una volta che il pene è eretto, lei comincia ad operare su
5: esatto.
1: questo.
5: Esatto. Esatto.
1: Scusi, mi racconta un tipo di una cosa che lei ha realizzato, diciamo, sul pene di un uomo?
5: Un disegno in particolare.
1: Sì, un disegno, una scritta, che ne so.
5: Guarda, le cose che vanno di più sono le piccole scritte.
1: Tipo? Ma mi dica, non si preoccupi.
5: I nomi delle fidanzate soprattutto vanno tanto.
1: I nomi delle fidanzate?
5: Sì, assolutamente. Quelle stragelose, sì. Sì.
1: I nomi delle fidanzate
5: certo.
1: scritte su, oppure?
5: Sì, quelle stragelose poi soprattutto.
1: Poi?
5: Altrimenti i serpenti vanno tantissimo.
1: Ah, i serpenti?
5: Certo,
1: serpenti.
5: Attorno no? proprio, sì, sì. Sì.
1: Ma che persone vengono? Serpenti, nomi di fidanzate, pure, che ne so.
5: Sennò tribali.
1: Nomi
5: sì,
1: simboli tribali.
5: Tribali. Esatto.
1: Simboli tribali.
5: O croci.
1: Ma c'è anche tipo sacmi e cose del genere, c'è scritte tipo...
5: Sì. Sì, assolutamente. Come per le ragazze si scrivono
1: mordimi, che ne so.
5: Sì, cioè. Certo. Sì,
1: una
5: voglia.
1: Curiosità, lei è tatuata delle, perché lei è completamente tatuata, no?
5: Certo. Sì.
1: Quasi totalmente. Quanti tatuaggi ha? Fatto il conto? No, perché non si può fare con 200, 300, eccetera.
5: Credo.
1: Nelle sue parti intime è tatuata?
5: Sì. Pure
1: là è tatuata?
5: Sì, è tatuata anche là.
1: Depilata e tatuata,
5: certo.
1: Immagino. Che c'è scritto sopra? Che disegno, una scritta?
5: La scritta è in inglese.
1: Sì.
5: E vuol dire My daddy will kill you.
1: My dad will kill you,
5: esatto.
1: Cioè mio padre vi ucciderà o ti ucciderà o
5: ti ucciderà.
1: Perché c'è questa scritta? Cioè se mi tocchi mio padre ti ucciderà.
5: Esattamente.
1: Cioè mio padre ti ucciderà. C'è cioè,
5: sì,
1: uno che va a letto con lei,
5: esatto.
1: Vede questa scritta sopra la sua vagina.
5: Esattamente.
1: Mio padre ti ucciderà.
5: Sì.
1: Una cosa terribile, ragazzi.
6: Tutto questo.
1: Fermi tutti, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Fermi tutti, fermi.
6: Ma dove vuoi tornare? Ma chiudi.
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
10: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
14: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
14: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
16: Oggi siamo a Paldean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
14: Cosa fate qui, dottoressa?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
14: Grazie.
16: Ora dove andiamo?
14: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
19: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta
15: Borse in diretta.
21: Le speranze di una pace più vicina in Medio Oriente rasserenano i mercati, che non si lasciano però prendere dall'entusiasmo e attendono l'ok del presidente Donald Trump all'accordo con l'Iran per estendere il cessate il fuoco. In questo contesto Milano chiude con rialzi dello 0,4% grazie al traino dei titoli finanziari. Nexi termina infatti in testa al listino con rialzi di oltre 2 punti percentuali, mentre sul fronte opposto le prese di beneficio colpiscono Amplifon, Avio e Stellantis, che chiudono tutte con ribassi vicino ai 2 punti. Prysmian sconta invece i timori poi smentiti dalla società sulla carenza di alluminio. Passando al valutario, l'euro-dollaro supera la soglia degli 1,16. Infine, il petrolio è in forte calo, con il Brent che si aggira intorno ai 91 dollari al barile. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
23: Una cittadina isolata.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
4: La Zanzara.
5: Ha ragione Clizio, non si dice viva la figa, è da fighetti, si dice viva la topa.
6: Perché dire viva la figa è violento, è maschilista, chi lo dice va denunciato.
5: Viva la figa, briganti, viva la figa!
7: Ah, signora Collovati, poi passiamo al tatuaggio del pene, però la Briganti ultimamente, Annalita Briganti è venuta qui dicendo che contestando il fatto che ci sia ancora qualcuno in Italia che dice viva la figa.
8: Cioè, io non lo faccio, sai che Annalita mi supera.
7: Ecco. Ho capito, ma uno sarà padrone di avere questo grido di battaglia, oppure è sessista, oppure è volgare.
8: Non è, cioè, ecco, è volgare.
7: Ma non è volgare.
8: Non è sessista, insomma, ormai è un termine.
9: Ma perché pensa che posso dire, non c'è bisogno. Io, ad esempio, penso di essere un cultore della materia. Cioè non
7: un cultore addirittura.
9: Sì, mi piace moltissimo, non è una cosa.
7: Ti piace moltissimo.
9: Da morire. Sto magnificamente con mia moglie da 16 anni, quindi figuriamoci. Voglio dire, non ho.
7: Vabbè, questo cosa vuol dire? Non ho capito.
9: Ma mi piace proprio. Però
7: cioè, ti piace l'oggetto?
9: Moltissimo,
7: cioè, ti piace anche come oggetto, sì. Diciamo, come campo di battaglia.
9: Non è che torno a casa. Non è che io torno a casa.
7: Se fosse tatuata, ti piacerebbe
9: figli.
7: Se fosse tatuata? No, se fosse tatuata.
9: Ma non è che quando
7: ne hai mai incontrata una? Tu hai detto di aver avuto un sacco di donne,
9: non
7: è mai.
9: Io non parlo di questo nei dettagli di quello che ho incontrato, ma quando torno a casa non è che io la prima cosa che dico è viva la figa.
7: Ma no, ma questo
8: no, è volgare.
9: Dico come è andata
8: a scuola,
9: come è andata
8: al lavoro. Le persone volgari hanno bisogno di esprimersi
9: faccio,
8: con questi temi.
9: Bravissima. Penso che la dottoressa Collovati quando torna a casa il marito, che è un grande sportivo, dice ciao, viva la figa. Io non penso che è normale. Io non penso che il direttore Tamburini. Io non ho penso.
7: Ah, tu pensi per esempio che non abbia un tatuaggio sul pene, per esempio? Non credi?
9: No. Assolutamente no, ma non penso neanche che torni a casa e come prima cosa dica questo, parla con la moglie, parlerà di come è andata al lavoro, il titolo che ha fatto al giornale, cosa andrà. Io non penso, io se posso dirti, non penso che neanche il ministro
7: secondo
9: Urso,
7: te Paolo Mieli ha un tatuaggio, esatto. Ha un tatuaggio sul pene o no?
9: In alcun modo no.
7: Io questo no, ma nessuno di noi può saperlo.
9: Il dottor Spezia,
7: ma questo io non lo so. Non lo so, questo non lo posso sapere.
9: Gravissimo quello che dici, è gravissimo.
7: E chi si rivolge a lei? Chi si rivolge a lei? Solamente persone, diciamo, non penso solamente dei poveracci, no? Penso che si rivolgono
8: dei poveracci.
7: No, poveracci dal punto di vista economico, dico. Cioè, sto dicendo, gente anche affermata, professionisti, immagino, no?
8: Certo.
7: Avrà avuto avvocati, controavvocati,
8: sì.
7: No?
8: Assolutamente sì.
7: Notai, che
8: sì,
7: ne so.
8: Sì, cioè, sì. Anche perché non lo fanno tutti. No.
7: Cioè, in che senso?
8: Nel senso, ogni tatuatore ha il proprio stile, decidere cosa tatuare, dove tatuare.
9: Lo stile, sì, certo.
8: Generalmente.
7: Ah, tu dici, lei è una delle poche che
8: perché
7: tatua.
8: Perché è difficile, comunque. Scusi, è una zona molto delicata.
7: Ecco, io voglio capire.
9: Posso chiedere, c'è qualcuno, ad esempio, che si è fatto tatuare? Chiedo davvero, non è una provocazione, lo dico al pubblico, spero che nessuno si arrabbi.
7: Sì.
9: C'è qualcuno che per caso si è fatto tatuare sul pene il dottor Ben-Gvir?
7: No, non credo.
9: Chiedo solo.
7: Non credo.
9: Chiedo.
7: Non
9: no,
7: credo.
9: Chiedo. Posso chiedere? È
8: no,
9: una domanda
8: no.
9: Legittima,
8: certo.
9: Oppure no?
8: Certo,
7: sì,
8: al momento no.
7: Scusi un attimo, però adesso voglio capire. Una volta che l'uccello è un minimo, perché quanto deve essere, diciamo, in erezione per arrivare, diciamo, a farlo bene questo tatuaggio? Perché non può rimanere in piedi. È un tatuaggio che dura un'ora. Come si fa a far rimanere in erezione un pene per un'ora? È difficilissima questa cosa qua. E allora?
8: Lo so perfettamente. Anche perché quando ad una certa, diciamo, si muore, si applica in questo momento una specie, perdonami il termine, una specie di sega, di mezza sega, ma non che faccio io personalmente, nel senso che solitamente la sega si fa su e giù, okay?
7: Ma come lo fa lei? Lo fa lei direttamente o no?
9: Si fa
7: ogni tanto
8: in qualche modo, in qualche modo sì.
7: E come fa? È come una specie,
8: non si fa,
7: fa
8: su e giù, si fa in modo rotatorio col dito sul frenulo, in questo modo.
7: Ma ho capito,
8: il
7: lei fa una specie di masturbazione pratica,
8: sì,
7: al suo cliente,
8: ma non è una masturbazione vera e propria,
7: cioè,
8: insomma,
7: ma deviazione per l'uso, per l'uso, per cercare,
8: per l'uso professionale,
7: per l'uso professionale,
8: sì.
7: Scusi, quello più ingombrante, quello più ingombrante, vengo da lei, quella più ingombrante, diciamo, di tatuaggio, sì, diciamo, arriva, il glande non si può tatuare, per esempio?
8: Si può, assolutamente.
7: Lei l'ha fatto il glande?
8: No, non mi è ancora capitato, però si può.
7: Si può il glande?
8: Assolutamente.
7: Mi fa impressione.
8: È ancora molto più sensibile, ovviamente.
7: Però scusi un attimo, invece quello più lungo che ha fatto, quello più ingombrante, che avvolgeva, diciamo, tutto il membro maschile, che cos'è stato?
8: Il serpente.
7: Il serpente.
8: Assolutamente. Serpente.
7: Nessuno ha fatto, che ne so, si è fatto tatuare una scritta bizzarra, mi dica una scritta bizzarra, che ne so, fuck Israel, come diceva quello di prima. Fuck Israel. Che ne so, fuck Israel.
8: No,
7: lei lo, se dovesse scegliere fuck Israel e fuck Palestine, lei che cosa preferirebbe tatuare sul cielo? Me lo dica sinceramente. Fuck Israel o fuck Palestine? Le accetterebbe, naturalmente, sì, per soldi. Quanto
8: no,
7: costa?
8: Dipende.
7: Quanto costa
8: vero
7: un tatuaggio sul pene?
8: Costa il doppio, solitamente, rispetto,
7: rispetto
8: al tatuaggio normale.
7: Tatuaggio.
8: Dipende sempre dalla dimensione.
7: Un tatuaggio di un serpente, quanto lo fa pagare?
8: Che gira intorno sui 200 normalmente. Su una
7: 200
8: parte del
7: euro,
8: corpo.
7: Così poco, 200.
8: Su una parte
7: sul
8: mare del corpo.
7: 400 sull'uccello.
8: Sì, dipende
7: 400.
8: Poi dalla grandezza.
7: Avanti, che dice lei? Le persone,
10: no,
7: che si fanno...
10: vorrei andare prima, è possibile? Perché oggi proprio non
7: scusi.
10: So...
7: qual è?
10: Ti dico,
7: ma perché
10: sto riflettendo,
7: ma non è
10: innanzitutto io non credo che dalla signorina, questa bella signorina, prima le facevo anche i complimenti degli occhi, ma dico io, ma possibile belle ragazze che si buttano via in questo
7: si buttano
10: modo
7: via perché,
10: ma che
7: lei
10: lavoro
7: fa la tatua-
10: è?
7: Ma,
10: allora,
7: ma come, ma una tatuatrice di uccelli,
10: secondo me,
7: ragazzi,
10: secondo me, diciamola tutta, è una casa chiusa sotto altro nome, perché poi quando lei opera questa manipolazione affinché,
7: cioè, lei sta dicendo che fa un po' anche la prostituta,
10: ma no, non lo so cosa avviene lì dentro.
7: Beh, no,
10: vorrei vedere, perché dico, quando lei opera la manipolazione affinché resti il membro, certo, ben,
7: sì,
10: per ben essere
7: eretto,
10: dipinto,
7: ben eretto,
10: ecco,
7: sì,
10: cioè voglio
7: io
10: dire, poi il soggetto lì sottostante, voglio dire,
7: sì,
10: magari cioè, bisogna anche poi non so
7: controllarlo, perché no,
8: certo,
7: succede, ma succede,
8: sì,
7: pure che ha un'eiaculazione,
8: certo, sì, sì.
7: Beh, allora lei dice, a quel punto lei dice, signora Colovati, quella è prostituzione,
10: certo,
8: sì, ma non
10: certo
8: assolutamente da me. Comunque è un lavoro professionale con totalmente rispetto, è un'arte vera e propria, come
7: sì
8: tatuarsi una parte del corpo qualsiasi.
10: Io non poi mi rifiuto di credere che vengano dei professionisti, cioè il notaio, l'avvocato, il magistrato che si dipinge pisello, per me
7: perché
10: non esiste.
7: Scusi,
10: proprio non può esistere,
7: può
10: perché per me queste pratiche, purtroppo lo dico, è una mia idea, poi
7: sono perversione.
10: Sono innanzitutto perversione, ma poi sono proprio tipiche di soggetti
7: malati,
10: anche con qualche
7: turba
10: problematica, senza proprio nessun tipo
7: killer,
10: di intelligenza, diciamolo.
7: Da serial killer, dice
10: sì,
7: lei.
10: No, vabbè, quello anche, ma proprio,
7: cioè,
10: senza
7: lei,
10: nessun
7: lei
10: tipo forma
7: di
10: intelletto,
7: che è esperta,
10: punto,
7: esperta di crimini,
10: punto,
7: non si stupirebbe se un serial killer avesse l'uccello,
10: no,
7: tatuato.
10: In quel caso potrebbe essere un cliente della signorina.
7: Potrebbe essere un cliente.
10: No, anche perché
7: lei, per esempio, con tutto il rispetto, l'amico è dico solo, l'amico Fulvio non potrebbe mai fare una cosa di questo tipo. L'amico Fulvio Collovati, se venisse da lei un giorno il campione del mondo, dottor Collovati, e che dice, scusa Caterina, mi voglio tatuare le parti intime, come reagire?
10: Direi non è più l'età, se non altro quello potrei convincerlo.
7: Scusi,
10: così
7: la più anziana, la persona più anziana che lei ha tatuato, diciamo,
8: in quella parte lì specifica, 60 anni.
7: 60 anni, uno si è fatto tatuare a 60 anni,
10: sei in tempo,
8: a voglia.
7: Ma si fanno tatuare,
8: guardalo,
7: anche il suo nome? No, io no. Guardi, le posso assicurare, io non ho il tatuaggio in nessuna parte del corpo. Sono una delle poche persone. Molti mi dicono: ma com'è possibile che tu non abbia un tatuaggio? Non ho nessun tatuaggio, non me ne frega un cazzo del tatuaggio. Non sopporto avere delle cose fisse, delle cose,
10: esatto,
7: fisse che non si possono più togliere. Non mi piace, non me ne frega assolutamente nulla, nulla di nulla di avere un tatuaggio. Ho la pelle completamente linda, completamente pulita da qualsiasi cosa. Porto solo gli anelli, che però si possono togliere tranquillamente, non c'è nessun problema.
8: Beh, potresti farti una zanzara comunque.
7: Guardi, me l'hanno
8: sarebbe
7: detto in tanti,
8: bello,
7: me l'hanno detto in tanti, sull'uccello, diciamo.
8: Certo, ovvio.
7: E tu, quanto mi costa una zanzara sull'uccello? Mi dica, una zanzara sull'uccello, quanto mi potrebbe costare? Quanto me potrebbe? Mi potrebbe fare una
8: piccolina?
7: Una piccola, no, una, sullo,
8: un 300,
7: un
8: sì, 300. Piccolina.
10: Però
8: sì,
10: negli anni diventa un moscerino.
8: Certo.
10: Perché poi si riduce, no?
7: Scusi un attimo, lo scroto è diverso lo scroto dal tatuarlo?
8: È diverso perché la pelle ovviamente è molto più raggrinzita, quindi
7: cioè più
8: in realtà lavorandolo basta stenderlo bene. solo che
7: stendere
8: poi,
7: lo scroto, stendere lo scroto per lavorarlo.
8: Giustamente poi quando torna nella forma normale
7: non si vede, non si vede,
8: quindi
7: si vede poco.
8: Esatto,
7: si vede
8: un
7: poco.
8: Peccato.
7: Ma questi tatuaggi che ha fatto sul, diciamo, sul pene, sì, sono anche colorati o solo
8: anche
7: in,
8: colorati,
7: in black and white?
8: Anche colorati.
7: Anche
8: sì,
7: colorati.
8: Sì, sì.
7: Incredibile. Musica.
8: Sì, sì.
7: Musica. Io non capisco che cos'è che le
10: io pure, ma sto continuando a riflettere, dico, ma una bella ragazza così, tu quest'arte,
7: ma è un mestiere,
10: dipingere,
7: è un mestiere,
10: ma non la può esercitare su un bel foglio, fa una mostra di,
7: ma
10: di,
7: se
10: di,
7: la vuole
10: di disegni,
7: esercitare sugli uccelli,
10: ma
7: che
10: cosa
7: frega lei?
10: Ma è una roba schifosa, lei
7: ma
10: deve manipolare
7: schifosa?
10: Gli sconosciuti, perché siccome ha detto che tutto lei non lo fa per altri
7: no,
10: fini,
7: no, anche se c'ha OnlyFans dove si
10: ma non mi meraviglio perché
8: in che senso,
7: cioè tu che secondo lei dovrebbe,
10: non mi devi
7: dovrebbe
10: chiamare qua perché non posso offendere tutte le tue ospiti ogni
7: no,
10: volta.
7: No, la devo offendere, ma lei c'ha OnlyFans.
11: Non
7: dunque,
11: sono
7: per lei,
11: ospiti,
7: per lei,
11: mia cara. Per lei. Quelli non sono ospiti, sono degli sporcaccioni, mia cara. Non sono ospiti.
7: Questa fa un mestiere.
11: Gli ospiti sono quelli che vengono da me all'aria che tira. Quelli sono.
7: Però scusi, la signorina fa OnlyFans e che cosa gliene frega a lei se si masturba davanti alle persone? Scusi.
10: Anche lì io dico, appunto, se avessi una figlia che ha 22 anni, insomma,
7: ma
10: questo fa.
7: Lo fa per i denari.
10: Ma quali denari? I denari si guadagnano anche in altro modo. Adesso non continuiamo a convincere le giovani ragazze che si guadagna solo su OnlyFans. Non diciamo questa sciocchezza.
7: Non sto dicendo questo.
10: Assurda.
7: Ma
10: dai,
7: infatti il suo primo mestiere è tatuatore.
8: Certo, assolutamente. Scusi, perché l'ha aperto di conseguenza.
7: Ecco, ma perché l'ha aperto?
8: Mi piace anche mostrarmi, non lo nego,
7: cioè,
8: io amo l'undità, sì, la amo molto, mi piace
7: essere guardata,
8: sì,
7: ama essere
8: sì,
7: guardata.
8: Sì, certo, non a caso, cioè, se no non mi sarei riempita così tanto, così giovane.
7: Ma essere guardata dagli uomini mentre si masturba, ma lei che gliene importa,
10: no,
7: scusi,
10: beh, è il degrado totale, proprio della, come dire, del proprio corpo, ecco,
7: io
10: un corpo dipinto che già sarei, è discutibile, no?
7: È discutibile pure il fatto che...
10: È discutibile, è inquietante, adesso io vedo quelle braccia nere come la pece, che pensavo fosse una maglietta. No, Parenzo, se lei vedesse.
7: Io però voglio fare un appello alle,
11: cara,
7: alle figlie della dottoressa
11: Collovato.
7: Ma possibile,
11: esatto.
7: Mai? Possibile mai? C'hanno un tatuaggio le sue figlie?
10: Una, la più bizzarra, stavo dicendo prima.
7: Quante ce n'ha?
10: Ma poverina,
7: poverina
10: quando aveva 18 anni mi chiese il permesso di farsi un prima dei 18.
7: Dove?
10: Fatta, ma dove
7: batte
10: il costume, sai, quelle cose un po' da donna.
7: Come mai?
10: Una piccola C, la sua iniziale, dai, su. È pentita, ed è pentita perché le persone
7: per
10: intelligenti
7: C,
10: poi si pentono di queste cose.
7: Cristian,
8: le persone intelligenti.
7: Che
8: quindi non sono intelligente?
10: No, io non discuto, dico in generale.
7: Cristian,
10: chi si fa il tatuaggio
7: Cristian
10: mi mette un po' di pensieri.
7: Cristian,
12: ciao,
7: dimmi.
12: Ciao Crucio,
7: dimmi.
12: Io mi domando, dopo 21 anni che si sta con una donna, com'è possibile non condividere certe cose?
7: Cioè in che
12: le
7: senso?
12: Scorregge, cioè scorregge si fanno insieme.
7: Beh, normale, assolutamente.
12: Come siamo arrivati a
11: questo? Questa è l'unica trasmissione che uno a un certo punto ha nostalgia dell'argomento precedente.
7: Scusi, anche questo, scusi, secondo lei quando c'è intimità si può fare qualsiasi cosa? No,
10: no? Io questo passerei oltre.
7: Lei mai? No. Non ha mai provato l'ebbrezza, diciamo.
10: Non mi piace questo argomento.
7: Non le piace.
11: Ma per quello
10: è meno l'argomento.
7: Abbiamo parlato fino adesso di tatuaggi sull'uccello, una cosa pazzesca. Fermi tutti, ragazzi. Italiani!
13: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
7: lo so,
13: alle 8, quando si torna a casa,
7: lo dica a voce alta.
13: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sull'auto Brennero code per incidente sia in direzione del confine di Stato tra Trento Sud e San Michele all'Adige che in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Trento Nord. Code per traffico intenso su molte autostrade italiane da nord a sud, in particolare segnalo sulla 1 in direzione di Bologna, code tra Casal Pusterlengo e Fidenza, proseguendo in questa direzione si viaggia a rilento tra Modena Nord fino in Toscana, al bivio per la variante di Valico in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica traffico molto intenso verso la Riviera e quindi code tra la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord. Guidate con la massima attenzione, è stata ed è una giornata di grande esodo e fate un buon viaggio.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera signore e signori, bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Torniamo a parlare dei temi della sovranità digitale e ovviamente della necessità di avere una sovranità anche culturale e quindi capacità di attrarre talenti e di poter sviluppare talenti. Abbiamo incontrato a Research to Innovate a Bologna la professoressa Angela Liberatore, che è fellow sulla diplomazia scientifica ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, a cui diamo il benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati. Buonasera.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Partiamo da lei, professoressa, il tema della sovranità. Partiamo prima da una sovranità di natura tecnologica. È successo qualche giorno fa, ancora tutto da verificare, ancora tutto da comprendere, però pare che un'azienda americana abbia limitato l'accesso ad alcuni servizi che normalmente dà ai professionisti al presidente della Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale che, ricordiamo a tutti, da un punto di vista geopolitico, non è proprio in linea con l'attuale amministrazione politica americana. Che cosa ci fa pensare questo punto? Ci fa pensare che chi oggi detiene, tra virgolette, le leve dell'infrastruttura e delle piattaforme, oggi può effettivamente indirizzare o quantomeno controllare o limitare l'utilizzo di servizi, l'utilizzo di applicazioni, l'accesso alla conoscenza, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
2: Ma guardi, intanto quando si parla di sovranità tecnologica e sovranità digitale bisogna capire di che cosa si parla. Non si parla della tipica sovranità di uno Stato che da solo può controllare tutto il digitale o tutta la tecnologia come si può fare con i confini territoriali di uno Stato. Ovviamente il digitale è, come altre tecnologie, diffuso e quindi bisogna capire qual è il modo per saggiamente occuparsene a livello nazionale e internazionale, e quindi il modo in cui si parla di sovranità digitale all'interno della sovranità tecnologica, per esempio nel cosiddetto rapporto Draghi sulla competitività industriale, è quello di analizzare e cercare di superare le eccessive dipendenze tecnologiche. Ci sono due strade. Una è dire chiudiamo le barriere, solo che il problema del chiudere le barriere di qualche cosa che è diffuso in parte materiale eccetera non è molto semplice. Quindi, per esempio, certo, c'è una questione del cerchiamo di limitare l'uso magari di certe tecnologie. Da quello che mi risulta ci sono per esempio due amministrazioni nazionali, la Francia e la Danimarca, che stanno pensando di passare da Microsoft a Linux. Questo è uno dei modi. L'altra è quella di sviluppare le capacità. E come lei giustamente dice, le capacità, soprattutto in questi settori, ma io direi in molti altri, vogliamo occuparci di clima, vogliamo occuparci di pandemie, vogliamo occuparci di inclusione sociale, vogliamo occuparci di energia, eccetera, eccetera. Insomma, bisogna sviluppare una capacità di agire insieme. A livello europeo, questo è quello di cui si sta parlando, per esempio per quanto riguarda sia la capacità computazionale. L'Emilia Romagna sta ospitando uno dei grandi supercomputers, ovviamente c'è una questione di risorse energetiche, quindi saper eccetera. Quindi si sta parlando da un lato di infrastrutture, c'è una dimensione legislativa con the Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, assolutamente pioneristico, assolutamente basato su un'analisi di profili di sviluppo e di rischi durante lo sviluppo. Quindi, per esempio, si dice la ricerca su Artificial Intelligence deve restare libera, aperta, e nella fase dello sviluppo vediamo quali sono le aree nelle quali ci possono essere grosse problematiche, e su quello deve intervenire la legislazione in modo soft o in modo, diciamo, più duro.
1: Dottor Paolazzi, abbiamo sentito dalla professoressa Liberatore l'accenno alle competenze, no? Lei appunto è responsabile di questo rapporto del CNEL. Che cosa racconta questo rapporto e soprattutto come facciamo a diventare effettivamente attrattivi per due fratelli Amodei che domani vogliono avere l'opportunità, non dico che ci riescano,
2: anche le sorelle Amodei.
1: fratelli e sorelle, chiedo scusa per l'inclusività, i quali vogliono avere l'opportunità di poter costruire una Julienne e non un Claude in Italia o in Francia o dove vogliamo, ma in Europa.
3: Il rapporto è spesso, quindi mi concentro solo su un tema che è quello toccato qui. Come costruisci le competenze in un'economia della conoscenza? Attraverso l'istruzione sempre più elevata. Poi non entriamo nel mondo dell'istruzione in questo momento, confrontiamoci solo sul fatto che i giovani italiani che vanno via sono sempre più istruiti.
1: Eh sì.
3: Per quale ragione? Da tantissimi anni l'Italia è additata come una nazione poco istruita, pochi laureati. Se poi andiamo a vedere i test sulle competenze PISA o PIAC, che invece riguarda le competenze degli adulti, c'è un grosso ritardo. E c'è sempre stato detto che è un problema del mondo dell'istruzione, è una questione dell'offerta di istruzione. Quello che invece il rapporto mette in luce, analizzando il fatto che tanti giovani laureati vadano via, per capirci, siamo intorno al 42% negli ultimi anni tra 18 e 34 anni che sono emigrati.
1: È un tema un numero drammatico, cioè
3: sì, è drammatico, è contro il fatto che nella stessa fascia di età i laureati sono il 22%, quindi il doppio. Questo significa che non c'è domanda di laureati in Italia, quindi non c'è domanda di competenze in Italia, quindi non è un problema di offerta. Allora, come fai a creare le competenze se il paese non le domanda? E altri indicatori ti dicono questo, te lo dicono per esempio il fatto che il premio retributivo per un laureato in Italia rispetto a un diplomato è molto più basso, sia nella fascia d'ingresso sia nella fascia di età più elevata, diciamo intorno ai 50 anni. E quindi c'è un problema di evoluzione del sistema imprenditoriale e industriale, economico, per tararsi su un'economia della conoscenza. Tararsi su questo significa anche cambiare il modo in cui si valuta la conoscenza, quindi non solo pagarla di più, ma dare più responsabilità, più autonomia decisionale sulla base della competenza stessa, quindi sulla base del merito, non sulla base amicale, familiare, di anzianità aziendale e quant'altro. È una vera rivoluzione copernicana per il nostro paese.
1: Dottor Palazzi, molto interessante, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io direi se per voi va bene ci rivediamo settimana prossima e continuiamo i nostri approfondimenti. Quindi ringrazio la professoressa Angela Liberatore, fellow alla diplomazia scientifica all'Istituto Universitario Europeo ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati. Torniamo settimana prossima per approfondire i temi che abbiamo introdotto questa settimana. Ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, una nuova puntata di Radio Next su tecnologia, innovazione e impatti sui modelli di business, organizzazione e processi e sul mercato ovviamente, e poi subito dopo il podcast esteso. Un saluto a tutti da Peppe Modere e buon weekend.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente, sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al

0: e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Purtroppo quello che vediamo adesso è una tendenza ormai acclarata negli ultimi decenni del cambiamento climatico di origine antropica. E quello che dobbiamo capire è che dobbiamo assolutamente fermare questa tendenza, altrimenti l'estate si mangerà sempre di più la primavera, diciamo, in anticipo, e magari anche un po' di autunno più avanti.
2: Eh sì, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, l'estate si mangerà sempre di più un po' di primavera, magari anche l'autunno, quindi potrebbe essere un'estate eterna, per carità, l'idea un pochino diciamo che ride, però non è naturale, appunto, dipende dai cambiamenti climatici, ce ne stiamo accorgendo in particolare modo in questi giorni con queste temperature torride e che hanno riguardato tra l'altro tutta l'Europa, ne abbiamo parlato più volte qui effetto notte, a dirlo oggi l'avete sentito all'agenzia Sky News, è stato Antonello Pasini, fisico, climatologo del CNR, docente di fisica del clima all'Università Roma 3. E come sapete, alla fine della puntata del venerdì poi ci sono sempre le previsioni meteorologiche per il fine settimana, ci faremo raccontare se ancora queste temperature così calde resistono. Poi ovviamente però per quanto riguarda gli altri argomenti andremo sull'altro grosso fronte di guerra, quello che dura da più di 4 anni, la guerra russa contro l'Ucraina, con questo drone che è precipitato oggi su un edificio in Romania, incendiandolo. Per fortuna solo 2 feriti e non gravi. E naturalmente tutta l'Unione Europea ha condannato questo fatto sciagurato da parte di Mosca, però Putin dice ma no, potrebbe essere un drone ucraino, quindi ne parleremo con un esperto, così come parleremo di molti altri argomenti e anche aspetti che riguardano il nostro sistema sanitario nazionale, che è sempre di grandissima importanza e con le sue difficoltà da tempo. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Prima però vi racconto, come sempre in sintesi, la giornata. La guerra dei droni torna a spaventare l'Europa. La Romania accusa Mosca per un velivolo a guida automatica che ha colpito un edificio, ma Putin punta il dito contro l'Ucraina. Condanna unanime di Mosca da parte dei vertici europei e dei leader degli stati. Medio Oriente, Trump vede l'accordo e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. A breve Teheran definisce quelle del presidente americano bugie e mezze verità. Violenza maschile contro le donne in provincia di Pordenone. Una donna si barrica in bagno con i figli minori per sfuggire all'ex compagno che poi uccide il padre di lei arrivato a soccorrerla. I dati Agenas sulle liste d'attesa. In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Partiamo quindi dal drone che ha colpito oggi un edificio in Romania. Un drone russo impiegato in un attacco aereo notturno contro l'Ucraina è uscito di pista, si è schiantato contro un condominio ferendo 2 persone nel paese membro della NATO, appunto la Romania. Così hanno dichiarato venerdì oggi le autorità rumene. L'incursione ha alimentato le preoccupazioni.

0: Che la situazione possa estendersi oltre i confini dell'alleanza. Il drone è stato individuato dai radar nello spazio aereo rumeno ed è precipitato sul tetto di un edificio nella città portuale di Galati sul Danubio, provocando un incendio, ha dichiarato il Ministero della Difesa rumeno in un comunicato.
1: Poteva anche essere ucraino. La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno consegnati i resti del velivolo, fa sapere Putin al culmine di una giornata di escalation diplomatica innescata dal drone abbattutosi su un edificio in Romania e che sarebbe uscito dalla rotta di uno sciame russo diretto contro l'Ucraina. Due feriti lievi e un incidente diplomatico con un paese NATO, il bilancio ancora provvisorio. Bucarest, che parla di ordigno di fabbricazione iraniana, ha subito espulso il console generale russo e invoca una riunione d'urgenza dell'alleanza. Le capitali europee condannano l'incidente, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, dice Meloni. La NATO parla di mossa sconsiderata e si prepara a rinforzare le difese aeree nel paese. La Russia ha passato il limite, tuona Ursula von der Leyen nel giorno in cui annuncia la fine del blocco sui 10 miliardi di euro per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar, che in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione e annuncia un nuovo capitolo nelle relazioni fra i due paesi, da suggellare con un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dossier chiave per il via libera ungherese. Intanto le infrastrutture energetiche restano i target principali della guerra al fronte. Mosca denuncia attacchi nella regione di Yaroslav. Kiev fa sapere che gli impianti della compagnia statale Naftogaz Assumi e Kharkiv sono rimasti sotto il fuoco nemico per una giornata intera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E di questo parleremo tra poco. Secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Fars, invece andiamo sull'altro fronte di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran, citando fonti informate, le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump rappresenterebbero un misto di verità e menzogne, dice l'agenzia iraniana. Nel mirino ci sono in particolare due punti attribuiti da Trump ai negoziati in corso: l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la distruzione del materiale nucleare iraniano. Entrambe le affermazioni, secondo l'Iran, sarebbero false. Facciamo però il punto sulla giornata.
2: Mentre a Washington si sono riuniti gli ambasciatori di Israele e Libano per dare il via a un nuovo round di colloqui, questa volta militari dopo tre diplomatici, sul campo si continua a combattere. Netanyahu ha annunciato che i militari israeliani hanno superato il fiume Litani, mentre dall'alto continuano i bombardamenti. Nuovi ordini di evacuazione per città e villaggi del sud, dai quali, dice l'esercito, Hezbollah non cessa il lancio di razzi e droni verso il nord di Israele. La situazione dei civili è molto difficile. Secondo l'UNICEF, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni giorno la scorsa settimana in Libano. Il presidente di Beirut, Aoun, ha detto al segretario di Stato americano Rubio che un cessate il fuoco è fondamentale, con il secondo che ribadisce la necessità dell'indipendenza del Libano, un riferimento alle ingerenze di Iran e Hezbollah che si oppongono a qualsiasi rapporto con Israele. Paese ebraico che ha interrotto i contatti con il segretario dell'ONU Guterres dopo essere stato inserito nella lista nera dell'ONU, accusato di utilizzare la violenza sessuale come arma di guerra, alla stregua di quanto il Palazzo di Vetro ha già fatto per Hamas e gli altri gruppi responsabili del massacro del 7 ottobre. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: E a proposito degli aggiornamenti sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, poco fa il New York Times ha dato questa notizia: la riunione della Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump, che lì appunto si era riunito per 2 ore, non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran, quindi al momento non se ne fa nulla. Invece adesso siamo sulle notizie italiane, uno scenario economico, il nostro in chiaroscuro, quello che emerge dai dati Istat comunicati oggi.
3: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai 3 mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'economia italiana quindi resterà debole nei prossimi mesi e potrebbe ristagnare o contrarsi, poiché il conflitto in Medio Oriente ha indebolito prospettive già fragili. Questo è l'avvertimento lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale.
4: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
5: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
4: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca adesso: era senza patente e senza assicurazione, non si è fermato allo stop il conducente dell'auto che ha investito oggi pomeriggio uno scuolabus a Mazara del Vallo in Sicilia. 19 i feriti, fra cui 14 bambini, nessuno per fortuna in gravi condizioni. E ancora ordinaria amministrazione, violenza maschile contro le donne, con anche un esito ulteriore. Oggi si è barricata in casa una donna con i figli piccoli dopo essere stata colpita alla testa dall'ex compagno. Poi la telefonata al padre, la corsa disperata di quest'ultimo per raggiungerla e salvarla, ma una volta arrivato a casa della figlia l'uomo è stato aggredito mortalmente in strada a colpi di bottiglie e pietre. È il drammatico scenario ricostruito dagli investigatori dopo l'omicidio avvenuto nel pomeriggio a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima è Marius Adrian Dorobantu, cittadino romeno di 59 anni, ucciso al culmine di una violenta lite con l'ex compagno della figlia, Fabrizio Barberini, 49 anni, cittadino italiano. La donna sotto shock e con lievi ferite è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai familiari. Da quanto si è appreso, l'ex compagno si sarebbe presentato nell'abitazione della donna per chiarire questioni personali legate alla fine della loro relazione. In pochi minuti però il confronto sarebbe degenerato fino all'epilogo mortale, ed è sempre, sempre, sempre lo stesso copione. In Sicilia invece un undicenne, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un professore riprendendo l'aggressione col cellulare in diretta social.
6: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Autore dell'aggressione è uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni. Casco integrale in testa, per non farsi riconoscere, avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Il docente, che lo ha disarmato, ha riportato un piccolo taglio al palmo della mano. Gli inquirenti definiscono inquietanti i dettagli che stanno emergendo dalle indagini. L'episodio richiama quanto accaduto nel marzo scorso a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove uno studente ha accoltellato la professoressa di francese che rischiò di morire dissanguata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo dei dati che riguardano il nostro sistema sanitario nazionale. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, che comunque registrano un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre del 2026. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano però segni negativi in entrambi i casi, quindi sia esami che visite, ma poi ne parleremo nel corso di questa puntata. Ora invece parliamo della cinquina finalista del Premio Campiello 2026 che si è formata in tempi insolitamente rapidi. Appena 5 votazioni sono bastate alla giuria dei letterati per definire i 5 titoli in corsa per la vittoria.
4: Torna il gusto per il romanzo storico, per le storie che hanno una narrazione più costruita e torna anche una maggiore attenzione per l'espressività di una lingua scritta che si discosti dall'omologazione dei dialoghi di stile cinematografico. Sono queste le linee di tendenza sostanzialmente che emergono dalla cinquina del Campiello 2026, 64esima edizione del premio letterario istituito da Confindustria Veneto, selezionata dalla giuria dei letterati guidata quest'anno da Roberto Cicutto. La votazione si è tenuta come di consueto a Palazzo del Bo, a Padova, voto piuttosto compatto per i primi 4 autori, Marcello Fois con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, edito da Quod Libet, Elena Varvello con La vita sempre, di Guanda, e Valeria Parrella con La ragazzina, di Feltrinelli. Per Lo sbilico, di Alcide Pierantozzi, edito sempre da Einaudi, sono state necessarie un altro paio di votazioni e il ballottaggio. Adesso la parola passa alla giuria dei 300 lettori anonimi che nel corso dell'estate avranno il tempo di leggere la cinquina e di votarla per designare quello che sarà il Super Campiello 2026, assegnato il 3 ottobre nel corso della serata di gala che quest'anno si terrà a Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Alla scrittrice Nadisha Uyangoda la giuria dei letterati ha assegnato invece il premio Campiello Opera Prima per il suo Acqua Sporca, un racconto che parla di identità e di ritorno tra Italia e Sri Lanka. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova.
0: L'avevamo annunciato già nei giorni scorsi, oggi un giorno storico per i fan del pop perché è uscito il 18° album solista di Paul McCartney.
7: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport, Giro d'Italia maschile da Feltre ad Alleghe.
2: Il Giro 109 si arrampica sulle salite della leggenda, dal Duran al Passo Giau, cima Coppi a 2236 metri, là dove volano le acque e dove osa un compagno di squadra di Sua Maestà Jonas Vingegaard, l'americano Sepp Kuss. Da Feltre a Alleghe, 151 km e 5000 metri di dislivello. L'arrivo ai piani di Pezzè regala a Kuss e alla Visma Lise Bike il quinto successo in 19 tappe. Vince con 13 secondi su G. Kuss, 36 su Ciccone, 40 su Gale Vingegaard, 42 su Hindley, 1.06 sul nostro Damiano Caruso, 1.12 su Piganzoli e 2.24 su Eulalio. In classifica generale, sesta maglia rosa per Jonas Vingegaard con 4.03 su Gale, 5.04 su Hindley e 5.33 su Aresman. Ottavo Piganzoli a 8.29 e nono Caruso a 9.01. Soprattutto Piganzoli lì a 1.03 dalla maglia bianca di Eulalio. Domani la penultima tappa, Gemona del Friuli, che ricorda il dramma del terremoto del 1976, Piancavallo, 200 km, dislivello 3750 metri, tappa da 4 stelle di difficoltà e ultimo dei 7 arrivi in salita. Qui vinse Pantani nel 1998. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Alleghe.
1: E manca invece un giorno al via del Giro d'Italia Women, che scatterà da Cesenatico per concludersi dopo 9 tappe, 1179 km, oltre 12.000 metri di dislivello a Saluzzo il prossimo 7 giugno. I 21 team che prenderanno il via hanno annunciato i loro organici ufficiali a pochi minuti dalla presentazione delle squadre che si terrà a Cesenatico in Piazza Costa a partire dalle 18. Si annuncia una sfida stellare per la maglia rosa finale a partire da 2/3 del podio dell'edizione 2025. Elisa Longo Borghini, vincitrice degli ultimi 2 anni, e Marlene Rösser, campionessa del mondo a cronometro in carica. A loro si aggiungono due grandi ritorni: la campionessa europea Demi Vollering, vincitrice in stagione di Ron van Vlaanderen e Liege-Bastogne-Liege, e Anna van de Breggen, trionfatrice di 4 edizioni della Corsa Rosa.

0: A 10 anni di distanza dall'uscita del primo mixtape, aspettando Orange Country, Tedua torna con Ryan Ted e si prende subito la vetta della classifica Feminic dei dischi più venduti della settimana. L'album, un ritorno alle origini per l'artista del record, che ha all'attivo 79 certificazioni platino, 39 d'oro, 3 miliardi di stream global, il 24 giugno terrà il suo primo live allo Stadio Meazza di Milano. Domina anche la top 10 dei vinili, dei CD e musicassette. Scivola in seconda posizione invece Vangelo di Shiva davanti a un altro new entry, amatore di Samurai J, che intanto festeggia anche il successo del brano Ossessione, certificato disco di platino, che si conferma al primo posto della classifica singoli per la 13ª settimana consecutiva. Perché a me sembra già di incontrarti non qui, ci sono troppe regole, volevo solo infrangerle, mi viene da sorridere pensando che vuoi andartene di più. E come da regola c'è la prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
4: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali, o il mantenimento di corsia, o il nostro sistema IntelliDrive 2, contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
3: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchi di aggiornamenti in diretta, ovviamente puntualmente e in diretta, con la sintesi della giornata all'inizio e poi adesso gli approfondimenti con gli ospiti, che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Direi, vedo vari aggiornamenti che poi man mano vi darò. Vi ricordo anche che potete, essendo l'ultimo giorno della settimana di Effetto Notte, anche dire qual è stata secondo voi la notizia della settimana. Quindi potete leggere dal vostro punto di vista la notizia della settimana. Intanto partiamo col primo argomento. Purtroppo sempre scenari guerreschi dobbiamo parlare. Adesso c'è la guerra dei droni che ricomincia a spaventare l'Europa, ne avevamo parlato già mesi fa. E oggi è la Romania che denuncia l'incursione di un velivolo senza pilota nel suo territorio, anzi che si è abbattuto praticamente su un edificio nella città di Galati, al confine con l'Ucraina, ha incendiato questo edificio. Per fortuna poteva andare molto peggio, ci sono stati 2 feriti non gravi. Il drone, hanno spiegato le autorità rumene, faceva parte di uno sciame di 43 diretto verso obiettivi ucraini. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation da parte di Mosca. Il presidente rumeno Dan ha annunciato misure proporzionate, ha convocato l'ambasciatore russo e ha praticamente espulso il console generale di Mosca. La Romania, tra l'altro, ha formalmente richiesto agli alleati di schierare ulteriori capacità antidrone sul territorio nazionale per rafforzare, dice il presidente, la nostra difesa e il fianco orientale della NATO. Naturalmente sono arrivate dichiarazioni da parte dei vertici della NATO. La portavoce Alison Hart ha detto: condanniamo la sconsideratezza della Russia e la NATO continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, incluse i droni. Ha parlato ovviamente anche il segretario generale della NATO Rutte, che ha detto: la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, compresi i droni. Il comportamento sconsiderato della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi. È arrivata solidarietà anche dall'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, e condanne nei confronti della Russia anche, e solidarietà per la Romania, dai vertici dell'Unione Europea e da vari leader europei, tra cui la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Keir Starmer, Primo Ministro britannico, Friedrich Merz, il Cancelliere tedesco, e Zelensky ha detto: Presidente ucraino, siamo pronti a sostenere la Romania in ogni modo necessario in queste circostanze. Ovviamente non si è fatta attendere la replica di Mosca, che dopo l'espulsione del console dalla Romania, ha detto attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, non tarderanno ad arrivare misure di ritorsione. Putin prima ha promesso un'indagine obiettiva, poi ha detto di credere che in realtà quel drone fosse ucraino, e poi ha parlato anche il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev, che ha detto: sappiate, nei confronti degli europei, che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili, non sorprendetevi di nulla, ma sapete a chi chiede le spiegazioni, i sonni tranquilli per voi europei sono finiti. Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali, buonasera.
6: Buonasera.
0: Sempre naturalmente parole pacate, sempre questa voglia di pace, di rasserenare il clima. La nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di atto gravissimo, ha detto però facciamo che si scelga la via diplomatica, non alziamo ulteriormente la tensione. Però il nome di Meloni, vedevo poco fa, emerge anche da l'agenzia bielorussa Belta in una telefonata del 24 maggio fra Emmanuel Macron, presidente francese, e il presidente russo Lukashenko, che sappiamo grandissimo alleato di Putin, che avrebbe esortato il presidente francese ad assumere lui il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, quindi nella mediazione, essendo, dice lui, il leader europeo, scartando altre ipotesi di mediatori. Merz, ha detto, un politico molto giovane, anche Starmer abbastanza giovane. In Italia c'è una donna prima ministro, vuoi addossare questo peso a una donna? Non è adatta. Ecco, giusto per, si sa che i dittatori, che fino a prova contraria sono tutti uomini, sono anche misogini, proprio diciamo è strettamente collegata la questione. Comunque, Alessandro Marrone, intanto questo drone Geran 2, che tipo di drone è?
6: Allora, è indubbiamente un drone russo, perché i pezzi, le componenti rinvenute, la tracciatura radar sono la versione russa Geran dei droni iraniani, i Shahed, che l'Iran ha fornito già ormai da 2-3 anni alla Russia, e ha fornito anche la capacità poi di costruirli da soli in Russia su larga scala. Sono molto simili e sono quelli, tra diciamo il ventaglio di droni a disposizione, tra quelli un po' più a lunga gittata e con l'apertura all'area maggiore. Infatti portava un carico esplosivo che ha fatto un discreto danno in quel edificio molto grande, come si vede dalle foto. Il punto a sottolineare è che noi, quando guardiamo la mappa della guerra in Ucraina, vediamo i confini disegnati su una mappa o su un'infografica, ma lo spazio aereo è unico, e anche il confine diciamo navale per la Romania o tutta la parte terrestre verso la Polonia, verso l'Ungheria, sono semplicemente un continuamento dell'Europa. Quindi non si può circoscrivere del tutto un conflitto per cui una notte sì, una notte no, la Russia lancia centinaia o fino a migliaia di bombe, droni e missili simultaneamente, perché le contraerei ucraine fanno di tutto per distruggerli o per disorientarli. Molti droni disorientati tornano automaticamente al punto di partenza, se sono preimpostati in questo modo. Altri, dopo aver subito il jamming, quindi interferenza elettromagnetica, deviano, può andare verso i paesi baltici, verso la Polonia, o può andare appunto verso Romania. E questo diciamo testimonia che la sicurezza dell'Europa è tutta interconnessa. Non si può tirare una linea su una mappa e dire questa guerra non entrerà nel nostro spazio aereo o nel nostro spazio marittimo o sul nostro territorio.
0: Marone, tra l'altro, un ascoltatore al 349-238-6666, poi leggerò anche messaggi sulla pagina Facebook di Fettonote, dice: buonasera Roberta, il drone è caduto in Romania perché è disturbato dalla contraerea ucraina, diciamo le cose per intero per favore. Ma Francesco, rispondo io, non essendo assolutamente esperta, poi lascio la parola a lei Marone, dico, fosse stato anche deviato, ma era comunque un drone russo che andava a colpire l'Ucraina come bombardamenti, raid, eccetera, stanno facendo russi da 4 anni e più sull'Ucraina. Quindi se l'Ucraina si fosse difesa deviando in qualche modo, cercando di difendersi da questo drone, cioè l'origine è sempre russa, la colpa e la guerra è sempre quella scattata dalla Russia e che continua da parte della Russia. L'Ucraina si difende o no, Marrone?
6: Assolutamente sì, è come quando c'è un agguato camorrista rispetto a qualcuno e il passante vicino, una pallottola vagante, muore. È il camorrista che ha fatto l'agguato e la sparatoria. Il camorrista, il mafioso, è il gangster che ha fatto l'agguato e la sparatoria. E questo è lo stesso per quanto accade in Ucraina, anche perché non è che l'Ucraina, con i mezzi che ha, può prendere il controllo dei droni russi e quindi decidere di inviarli in una direzione o piuttosto che l'altra. Se si usa, diciamo, un disturbatore di guerra elettronica, quindi che usa lo spettro elettromagnetico per mandare un'onda che interferisce con i circuiti elettronici del drone, i circuiti elettronici del drone semplicemente funzionano male, quindi non rilevano più la geolocalizzazione, l'altitudine, la rotta non viene eseguita come doveva essere, ma non c'è un burattinaio ucraino che muove i fili dei droni, vengono disorientati perché appunto molti sono preimpostati per tornare al punto di partenza e quindi essere utilizzati, altri no, o può non funzionare questo meccanismo, diciamo, di salvaguardia, e quindi purtroppo è diventato frequente che sconfinino in Romania piuttosto che altrove, ma appunto sconfinano perché la Russia ne lancia decine o centinaia notte per notte.
0: Certo, e come dicevo prima, la Romania ha formalmente richiesto agli alleati della NATO di schierare ulteriori capacità antidrone sul territorio nazionale, dice aveva detto il presidente rumeno, per rafforzare la nostra difesa al fianco il fianco orientale della NATO. E vedevo poco fa, Marrone, che l'Italia rischiererà caccia dell'aeronautica in Romania secondo una turnazione già programmata nelle missioni NATO di sorveglianza aerea sul Mar Rosso. E quindi che cosa sta accadendo adesso dopo questo drone russo che ha colpito?
6: Allora, diciamo che ci sono dei limiti, delle difficoltà geografiche, perché questa cittadina, come molte altre, è vicino al confine con l'Ucraina, nel senso non c'è una zona spopolata, una zona cuscinetto tra il confine del territorio rumeno e la popolazione rumena, quindi il confine è abitato come in tante altre parti d'Europa. Questo è un primo elemento. Secondo elemento è che tutti i paesi confinanti all'Ucraina, in generale tutti i paesi NATO, non vogliono in nessun modo mandare un velivolo o un drone o un proiettile nello spazio aereo ucraino, perché questo, ai sensi del diritto internazionale ma anche in termini politici e in termini, diciamo, agli occhi della Russia, sarebbe un'entrata in guerra nel conflitto. Quindi, benché un drone possa essere, diciamo, identificato dai radar anche sul territorio ucraino, non può essere abbattuto lì per questo motivo, e questo riduce a pochi minuti, se non secondi, il tempo a disposizione per le autorità militari nei paesi confinanti per identificare questi droni e abbatterli dopo che sono entrati in uno spazio aereo rumeno, ma prima che colpiscono un obiettivo sul territorio rumeno. Quindi oggettivamente è molto difficile per queste restrizioni politiche e geografiche. Aggiungere sistemi che siano di guerra elettronica o che siano velivoli pilotati sicuramente aiuta. Quando ci fu uno sconfinamento di una ventina di droni russi in Polonia lo scorso settembre, furono gli F-16 dei paesi europei ad abbatterli, ma non riuscirono a abbatterli proprio al confine, comunque penetrarono di alcune decine se non centinaia di chilometri, perché appunto i tempi di reazione non possono essere istantanei. Quindi sicuramente il dispiegamento sia di caccia italiani ma sia di altre misure di guerra elettronica aiuta e riduce la percentuale di rischio, ma questa percentuale non può essere portata a zero, non può esserci un rischio zero per i paesi confinanti con l'Ucraina.
0: Queste ovviamente non sono buone notizie. Comunque poi Putin, rispetto alle minacce del suo quasi braccio destro, diciamo Medvedev, che è stato anche ex presidente, ex primo ministro russo, che ha minacciato gli europei dicendo sono finiti i sonni tranquilli, respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco ai paesi dell'Unione Europea. Comunque insomma, per il momento la situazione è questa. Quello che poi farà Putin, come sempre, è molto poco prevedibile, visto che un giorno prima dell'attacco all'Ucraina, mentre gli americani avvisavano Zelensky che ci poteva essere questo attacco, lui ha detto assolutamente no, nessuna intenzione. Il giorno dopo ha attaccato, per chiudere, Alessandro Marrone.
6: Allora, diciamo che la Russia sistematicamente cerca di disorientare le opinioni pubbliche e i governi democratici, quindi diciamo una strategia perseguita quella di lasciare che ci sia un esponente che vesta i panni del falco, da alcuni anni Medvedev, altri meno, o fare aperture generiche del tipo l'operazione militare potrebbe finire presto o altre frasi sibilline, ma sono tutte tattiche per indebolire il supporto europeo occidentale all'Ucraina, paventando l'ipotesi di una pace, o indebolirlo minacciando che ci sia un'escalation, e finora non c'è mai stata verso i paesi europei, neanche quando sono incominciati a fluire equipaggiamenti più pesanti come carri armati, come caccia, eccetera. E soprattutto questa è una tattica dilatoria per portare l'amministrazione Trump a fare sempre più pressioni sull'Ucraina per cedere, per riconoscere l'occupazione dei territori o per fare altre concessioni diplomatiche. Però di fatto va tutto preso con le pinze, perché la realtà è quella di uno stallo militare da 3 anni, per cui la Russia è passata in 3 anni al 19-20% del territorio ucraino. A questo passo ci vorranno decenni e decenni per arrivare vicino a Kiev o ad altre grandi città, e purtroppo c'è uno stallo anche negoziale, perché ormai siamo 1 anno e mezzo amministrazione Trump e questa guerra deve finire 24 ore, sì. Non c'è stata neanche, diciamo, una vera trattativa tra Russia e Ucraina su qualche documento condiviso.
0: Purtroppo. Grazie Alessandro Marrone, come sempre responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molto e buona continuazione.
6: Prego, buon lavoro.
0: Bene, pausa di riflessione, ma torno sempre ratta come la folgore.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Bosito Panini con il dottor Molteni.
11: Cosa fate qui, dottore?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
17: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click, vai su jethr.com.
19: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
20: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
19: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School, disponibile a Milano.
12: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
21: Vi presenta Tempo in diretta.
22: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 30 maggio. Regime di alta pressione sull'Italia, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Caldo estivo non eccessivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
23: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
25: O ti senti così?
24: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
26: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
27: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
28: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
29: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
26: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
30: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
31: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
30: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza, parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato ampiamente di questo drone russo caduto su un edificio in Romania, con tutto naturalmente l'allarme e anche le condanne che ha suscitato nei confronti di Mosca e la reazione di Mosca. Abbiamo raccontato anche i rischi, insomma, di una guerra che, con tutti questi droni, armi e missili che volano, non può, difficilmente può essere all'infinito circoscritta. Ma adesso occupiamoci di tutt'altro. E parliamo di salute, più precisamente del nostro sistema sanitario nazionale, che, come abbiamo detto tante volte, è stato per tanti anni il fiore all'occhiello del nostro paese, tra i migliori del mondo. Il nostro sistema sanitario nazionale, e che per decenni ha offerto prestazioni ad alto livello a milioni di italiane ed italiani gratuitamente, o in certi casi solo con ticket comunque contenuti, e che però da diverso tempo, insomma, non gode esso stesso di buonissima salute. Abbiamo parlato tante volte della mancanza di medici e di infermieri, della crisi dei pronto soccorsi, delle lunghe liste d'attesa. E proprio dati sulle liste d'attesa sono stati presentati dal rapporto AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il dato è che sono in ritardo, rispetto a causa di queste liste d'attesa, quasi 2 milioni di visite ed esami nei primi 4 mesi dell'anno. Non sono stati erogati quindi nei tempi previsti. Per il ministro della Salute Orazio Schillaci, il trend positivo invece è frutto dell'impegno di migliaia di professionisti e delle misure adottate in questi mesi, perché è vero che complessivamente in 16 regioni ci sono stati dei miglioramenti, mostrano buoni risultati per le visite, 15 regioni per gli esami. Il miglioramento costante è la Liguria e anche le grandi regioni come la Lombardia, l'Emilia Emilia-Romagna e il Veneto, mentre Abruzzo, provincia di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta vedono segni negativi in entrambi i casi, sia per quanto riguarda l'erogazione di esami, sia per quanto riguarda le visite. Ne voglio parlare con Nino Cartabellotta, ormai conoscete bene, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera Cartabellotta, grazie della disponibilità.
1: Buonasera Roberta, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, verrebbe da dire, cioè la frase fatta, insomma, un rapporto un po' in chiaroscuro, aspetti positivi, aspetti comunque che continuano negativi, anche questi 2 milioni di visite mediche ed esami clinici in ritardo, insomma, sono preoccupanti.
1: Ma guardi, io
0: urgenza. Prego.
1: Punterei, diciamo, la prima osservazione sul fatto che finalmente abbiamo in Italia, diciamo, una piattaforma univoca che va ad archiviare, diciamo, in maniera costante tutte le prestazioni diagnostiche monitorate, che sostanzialmente sono 22 e 14 visite specialistiche, e che a oggi finalmente ci permette di fare i confronti regionali, perché questa piattaforma, che sostanzialmente consegue all'attuazione del cosiddetto decreto liste d'attesa, diciamo, dopo 2 anni, fino a ieri praticamente aveva soltanto i dati aggregati a livello nazionale. Quindi è stato fatto un importante passo in avanti grazie alla messa in comunicazione, si chiama interoperabilità per i tecnici, di 21 servizi sanitari regionali sulla CUP sulla lista d'attesa, e oggi abbiamo il dato unico. Il dato unico sostanzialmente ci dice che noi oggi abbiamo praticamente un numero molto elevato di prestazioni erogate, parliamo di 32 milioni di visite e di 33 milioni di esami diagnostici tra gennaio del 25 e aprile del 26, quindi questo ci dice qual è il livello di produzione di prestazioni in Italia. Quali sono i dati, diciamo, più interessanti che vengono fuori? Intanto che quella che era un po', diciamo, una delle strategie da mettere in atto, cioè di fare in modo che ci fosse la possibilità di fare esami di sabato e domenico, di visite specialistiche, rimane sostanzialmente residuale. Siamo intorno al 4-5% complessivo delle visite, qualcosina in più per gli esami diagnostici, quindi le aziende sanitarie non si sono attrezzate adeguatamente. E poi che di fatto sostanzialmente una prestazione su 3, se uno dovesse dare un numero molto generico, diciamo, non viene erogata entro i tempi, che come sappiamo sono urgente entro 72 ore, breve entro 10 giorni, e poi ci sono quelle differibili e quelle programmate, diciamo, che prevedono dei tempi più lunghi. Quindi ancora siamo molto lontani dall'avere, diciamo, un'erogazione di prestazione nel 100% dei casi in maniera adeguata, però almeno adesso abbiamo uno strumento di monitoraggio.
0: Almeno questo, diciamo, quindi possiamo avere sotto gli occhi quello che avviene e capire possibilmente anche in che direzione lavorare. Grazie come sempre a Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe. Grazie molte.
1: Grazie a voi.
0: Bene, adesso vi lascio alla viabilità, reportage del venerdì, e poi parleremo di condizioni meteo.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera, segnalo in centro Italia sulla 1 rallentamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli, sulla A24 in direzione Roma code per un veicolo in avaria tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, al nord sulla A4 code per incidente tra Sesto San Giovanni e il bivio per la 8 Milano Varese in direzione Torino, code per incidente sull'auto Brennero tra Trento Sud e San Michele all'Adige in direzione dell'Austria. Restiamo su questa autostrada, domani per una manifestazione in territorio austriaco non sarà possibile attraversare il confine attraverso il corridoio del Brennero. In particolare sulla A22 dalle 6 del mattino fino alle 20 sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate nel tratto Verona Nord confine di Stato in direzione Brennero. Inoltre nella stessa giornata di domani dalle 10.30 alle 19 la A22 sarà chiusa a tutti i veicoli tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria. È tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage.
4: Ragazzi col coltello in tasca, di Maria Piera Ceci.
6: Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fossi finita? Ah! C'est jamais fini, mon gars! Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.
7: Ibra, questa canzone l'ha dedicata a sua madre che ora non c'è più, che per lui ha versato troppe lacrime, ma che gli è sempre stata accanto. Ora Ibra è all'Istituto Penitenziario Due Palazzi di Padova. Canta, recita, è attivo nella redazione di Ristretti Orizzonti e ha voluto raccontare la sua esperienza di ragazzo difficile, poi di detenuto, nel corso della giornata nazionale di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti. Una giornata per chiedersi quali sono i percorsi che portano i giovani a commettere reati, come agire per evitarlo e come far intravedere loro strade diverse, andando oltre gli strumenti repressivi. Fra i relatori, Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, che ha ideato un protocollo per intervenire con rapidità sui minori che vengono trovati con un coltello.
8: L'ho pensato io, per la verità, perché la legge, una norma del 92, consentiva di celebrare i processi con rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagrante, perché la direttissima si fa quando c'è un arresto in flagrante, quando non sono necessarie particolari indagini. Il sequestro del coltello, insomma, il fascicolo si finisce là, per cui noi ci chiamiamo immediatamente, nel giro di un mese, i ragazzi in udienza, vengono i genitori, il servizio sociale fa un'indagine sulla famiglia e quindi si fa luce su quella situazione che ove sia non particolarmente allarmante finisce lì con un provvedimento di indulgenza, o invece costituisce l'inizio di altro, si interviene. Quindi,
7: perché in questi casi la tempestività è importante.
8: È fondamentale, altrimenti non serve proprio niente l'intervento giudiziario dopo anni in questi casi.
7: Perché non serve più?
8: Non serve più perché o il ragazzo ha usato il coltello e basta e non lo usa più, e allora parlarne dopo 3-4 anni è rilevante, oppure è entrato nel circuito penale ad altro titolo e quindi non è più necessario un intervento per il coltello, magari è diventato un assassino con armi da fuoco, quindi bisogna adottare poi altre misure.
7: Invece la tempestività in questo caso vi consente anche di entrare nella famiglia.
8: Nella famiglia, di attenzionarla, di vedere se ci sono altri figli che richiedono interventi. Quindi diciamo è un faro.
7: A quel punto allertate anche i servizi sociali.
8: Sicuramente, sicuramente. Anche con interventi socioeducativi. Diciamo diventa la spia l'uscire col coltello di qualcosa che può essere molto allarmante oppure banale, però da non ripetere.
7: E sta funzionando?
8: Sta funzionando, sono tanti. Speravo in un maggiore effetto deterrente, però siamo all'inizio, insomma.
7: Chi sono questi ragazzi?
8: La maggior parte sono proprio italiani e dicono che molti dicono che escono col coltello per difendersi. E quindi io spiego loro che la difesa si attua in altro modo, non frequentando certe zone, o coinvolgendo i genitori, o chiamando le forze dell'ordine.
6: E perché mi pento?
7: Molti ragazzi dunque escono di casa con un coltello per difendersi, l'avete sentita la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. La sensazione che hanno addosso questi minorenni è dunque quella di un'emergenza che paradossalmente sono proprio loro a creare. Paolo Tartaglione, presidente della cooperativa Arimo, in Lombardia si occupa di giovani autori di reati ed è referente dell'area penale minorile del coordinamento Comunità Accoglienti.
9: No, ma nessuna emergenza, nel senso che i numeri sono più o meno quelli che ne abbiamo osservato negli ultimi anni, al limite appunto c'è stato un rimbalzo dopo il Covid, però sono decisamente sotto controllo. È più naturalmente un percepito, una distorsione mediatica, quello sicuramente sì, e forse l'effetto del fatto che alcuni reati effettivamente hanno una connotazione un po' più violenta di prima, ma questo è molto legato, è un cortocircuito proprio legato alla rappresentazione che ne viene data, cioè il fatto che vengano rappresentate le città come molto pericolose portano i ragazzi stessi a uscire di casa armati, cosa che prima non facevano. E se parliamo di adolescenti, quindi con la capacità di contenimento delle proprie azioni che conosciamo, avere o non avere in tasca un'arma bianca fa la differenza. Quindi alcuni reati che prima si chiamavano in un modo adesso si chiamano in maniera diversa perché i ragazzi escono di casa con un'arma in tasca. Addirittura chiedono a noi se appunto anche noi siamo armati. è talmente, diciamo così, pervasiva l'idea che è stata passata dai media di una società pericolosa che i ragazzi non si rendono conto che stanno parlando i media di loro. E loro escono di casa armati perché preoccupati, oppure vanno in giro in gruppo perché preoccupati, salvo che il gruppo è storicamente più oggetto di aggressioni da parte degli altri, non meno. E quindi insomma bisogna cercare di lavorare affinché si dia una visione più realistica di quello che sta accadendo. Anche a Milano noi usciamo di casa tranquilli come lo facevamo qualche anno fa, sicuramente è una società meno pericolosa di quella degli anni 80 e degli anni 90.
10: Perché mi pento?
7: Un'emergenza che non esiste nei numeri, sentivamo, e che è emerso con forza durante la giornata di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta appunto alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti, ma che spesso vede protagonisti i giovani di background migratorio, cosiddetti Maranza. Gabriel Serussi, autore del libro La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia de Maranza.
11: Ma quello che sta succedendo è che sta cambiando demograficamente e culturalmente questo paese, sta diventando un paese in cui le persone con un background migratorio hanno, soprattutto nel centro-nord e nelle periferie del centro-nord, hanno un peso demografico e culturale sempre più rilevante, e quindi le persone cosiddette seconde generazioni in questo paese esistono. Se uno gli desse i diritti di essere innanzitutto cittadini italiani, di avere pari opportunità in termini economici, di possibilità lavorative, di possibilità di accedere a un affitto, sappiamo tutti che non è così, sappiamo tutti che le persone non bianche in questo paese hanno più difficoltà a trovare un affitto, a trovare un lavoro. Ecco, se uno provasse a battere questi muri, insomma, costruirebbe un progetto di inclusione basato sulla realtà e non su dei presunti valori da imporre al prossimo.
26: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: E come sempre a questo punto del venerdì è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana, naturalmente l'ardua domanda a Mattia Gussoni del Meteo.it. Caro Mattia, c'è questo maggio che continua a travestirsi da agosto?
1: Buonasera, esatto, hai detto bene, proprio agosto, infatti stiamo sperimentando temperature anomale, siamo circa 8-9 gradi oltre la media climatica attesa in questo periodo e anche nel weekend, quindi sabato e domenica, oltre al tanto sole avremo temperature massime intorno ai 31-32 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze e Roma, quindi temperature pienamente estive e gli unici temporali relegati solamente alle zone alpine. Solamente forse domenica sera qualche temporale potrebbe raggiungere le alte pianure delle regioni del nord. Però al momento godiamoci il sole.
0: E l'estate, grazie Mattia Gussoni. Buon
1: tempo. L'estate in anticipo.
0: Comunque
1: esatto.
0: Sì, al meteo.it, grazie e tra poco gli altri aggiornamenti.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.

0: Per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale ci aiuta a capire come sta evolvendo la gestione della manutenzione.
1: Nella gestione delle flotte il fermo veicolo è un problema critico. Oggi la manutenzione non può più essere solo reattiva o legata a scadenze fisse. Chilometraggio, segnali diagnostici e storico del mezzo permettono di intervenire prima che il problema si presenti davvero. Qui i dati fanno la differenza, aiutano a prevedere guasti, programmare gli interventi, ridurre i fermi imprevisti, diminuire i tempi e costi, aumentare sicurezza e disponibilità dei veicoli.
0: Scopri come dati, AI e agentic AI possono rendere più efficiente la manutenzione delle flotte su targatelematics.it.
2: Il segnale orario vi è offerto da...
3: Falsa malattia.
4: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
3: 800 800 007.
5: Sono le 22 e 2 minuti.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: E a questo punto della giornata questi fatti principali. La guerra dei droni torna a spaventare l'Europa. La Romania accusa Mosca per un velivolo senza pilota che ha colpito un edificio, ma Putin punta il dito contro l'Ucraina. Condanna unanime nei confronti di Mosca da parte dei vertici europei e dei leader dei stati dell'Unione Europea. Medio Oriente. Trump vede l'accordo e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. A breve Teheran definisce quelle del presidente degli Stati Uniti bugie e mezze verità. E comunque la notizia è che Trump, dopo 2 ore di riunione nella Situation Room, non ha preso alcuna decisione. Violenza maschile contro le donne. In provincia di Pordenone una donna si barrica in bagno con i figli minori per sfuggire all'ex compagno che poi uccide il padre di lei arrivato a soccorrerla. I dati Agenas sulle liste d'attesa. In ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno quasi 2 milioni di visite ed esami. E su questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Roberta Frisani e in attesa di risentirci lunedì. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, tema più forte di carattere economico, è rappresentato dai dati ISTAT da un lato e dalla relazione del governatore della Banca d'Italia, le considerazioni finali, come ogni anno a fine maggio. Allora, per quello che riguarda l'ISTAT, ci sono alcune buone notizie, che non è poca cosa, vista la situazione internazionale, visto che comunque, nonostante le varie dichiarazioni ancora di ufficiale sulla crisi del Golfo, non è arrivato nulla. Per cui uno poteva aspettarsi, lo dico non per mettere le mani avanti, ma uno poteva aspettarsi anche notizie ben più negative. Allora, da un lato abbiamo il PIL che è stato rivisto al rialzo nel primo trimestre, più 0,3%. È chiaro che il primo trimestre sostanzialmente non aveva l'attacco all'Iran, perché ce l'ha avuto solo nel mese di marzo, ma gennaio e febbraio no. Però la variazione adesso è dello 0,3%.

sul trimestre precedente, più 0,8 nel primo rispetto a un anno fa. Quindi la cosa importante è che il PIL acquisito, quindi quanto è cresciuta o crescerebbe l'economia italiana se gli altri tre trimestri andassero a zero, quindi quello che già ti sei portato a casa, ovvio che se poi ci dovesse essere un PIL negativo, questo verrebbe eroso, ma se anche immaginassimo una variazione pari a zero, avremmo una crescita dello 0,6%. Questo, siccome immaginiamo comunque un po' di crescita anche nei prossimi trimestri, porta la stima sostanzialmente probabilmente verso uno 0,8%. Vedremo, sicuramente dovrebbe scongiurare il rischio stagnazione o recessione. Mi rendo conto che non sia una grandissima crescita allo 0,6, però vedremo. Dunque, qualcuno già mi scrive, un tassista immagino, metterai i tassisti in classifica? No, non sono oggi in classifica, l'ho messa la settimana scorsa, però parleremo di dichiarazione dei redditi, glielo dico già, non dei tassisti, quelli l'ho già dato la settimana scorsa appunto, ma di altre categorie, perché ci sono buone notizie da un lato e notizie invece meno buone dall'altro, come ha riportato il Sole 24 Ore. Soprattutto, così faccio uno spoiler della classifica, sull'indice di affidabilità fiscale, diciamo così, per cui le categorie dove l'indicatore di affidabilità fiscale è più basso, per l'Agenzia delle Entrate è sopra il voto 8, a differenza di quello che avviene a scuola che è sopra il voto dal 6 in su. Sopra il voto 8 tu sei considerato affidabile fiscalmente come dichiarazione dei redditi, sotto e più vai verso l'1, praticamente più si abbassa il grado di affidabilità fiscale, ma vi arriverò. Dicevo, i dati oggi dell'Istat vedono un PIL che ha una crescita già acquisita dello 0,6%. C'è la notizia non buona sull'inflazione, perché è stato sfondato il tetto del 3%, per la precisione l'inflazione a maggio ha fatto più 3,2%, ora è quella acquisita, anche qui se non vi dovessero essere più variazioni mese su mese è già del 2,6%. Gli alimentari hanno frenato stranamente questa volta l'inflazione, cioè il carrello della spesa, il famoso carrello della spesa, cioè l'andamento dei prezzi dei beni a maggior frequenza e anche obbligo, aggiungo, di acquisto, quindi beni alimentari, cura della casa e igiene personale, sono cresciuti meno dell'inflazione generale, più 2,3%. Questo perché? Perché grosso della botta inflattiva è arrivato dai servizi energetici non regolamentati, che hanno fatto più 12,6%, anche gli energetici regolamentati più 5,8%, poi un po' di contributo è arrivato anche dai servizi ai trasporti. E dicevo, gli alimentari sono cresciuti di un punto percentuale quasi in meno rispetto alla media. E questa non è una buona notizia, attenzione, tutti si attendono a questo punto, che visto che oggi abbiamo avuto anche l'inflazione spagnola stabile al 3,2%, però ormai insomma, un'inflazione che si sta collocando sopra il 3%, intorno al 3%, alla BCE non va bene, alla Banca Centrale non va bene, per quello che qualcuno dice, insomma, vuole dire aumentare i tassi di interesse, sì, l'attesa è quella, un quarto di punto adesso, a giugno qualcuno scommette su mezzo punto percentuale. È molto difficile che la BCE, poi magari mi sbaglio, non lo faccia, perché ha già dichiarato in varie occasioni che lei continua a vedere un'inflazione intorno al 2% il livello ottimale. Comunque, questo per quello che riguarda il dato sull'inflazione. L'altro dato invece positivo, quindi un PIL rivisto leggermente al rialzo, un'inflazione che cresce, il dato positivo invece riguarda in Italia il numero di occupati, che sono cresciuti ad aprile di 123.000 unità e di 270.000 sul 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi da quando lo misuriamo. Questa è comunque una buona notizia, 63,1%, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%, ai minimi dal 2004. Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 17%. Questo aumento degli occupati si associa anche a una diminuzione dei disoccupati e degli inattivi, uomini, donne, dipendenti di tutte le classi, eccezione per i 35-49enne, dove il numero di occupati è stabile.
Allora, poi riguarda tutti i sessi, le classi di età, ho detto a parte la fascia 35-49. Per quello che l'aumento degli occupati coinvolge dipendenti permanenti, cioè tempo indeterminato, e quelli a termine, ma anche gli autonomi, perché l'occupazione cresce di 270.000 unità rispetto all'aprile 2025 per i dipendenti a tempo indeterminato, cresce di 140.000 unità per i dipendenti a tempo indeterminato, e gli autonomi più 190.000 calano i dipendenti a termine, quindi i contratti a termine, meno 64.000, in molti casi appunto sono diventati anche dipendenti a tempo indeterminato, però il dato complessivo è più alto del calo dei dipendenti a termine, quindi vuol dire che sì, avrai trasformato alcuni contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, ma ci sono stati anche sostanzialmente quasi 100.000 contratti in più. Questo è un buon dato, perché non era scontato dopo il rallentamento del PIL, abbiamo visto che l'occupazione si sta creando soprattutto nelle fasce più grandi, cioè chi non va in pensione, ma il dato di oggi in realtà, a parte la fascia 35-49, è un aumento su tutte le fasce di età, ed è un dato che fa il paio con quello che è successo in Germania, dove la disoccupazione tedesca è calata al 6,3% ed è andata sotto i 3 milioni di senza lavoro, che non vedeva dal, se non ricordo male, da 2 anni per quello che riguarda la Germania. Bene anche il dato sul salario medio in Spagna, mentre il PIL francese cresce meno delle stime, allo 0,9%, però cresce più dell'Italia, e l'inflazione però in Francia è più bassa che l'Italia, è al 2,4%. Di tutto questo parleremo dopo la poco invidiabile classifica, perché è chiaro che la domanda di fondo, non voglio sembrare troppo ottimista, diciamo così, però è: con una crisi internazionale del genere, con uno stretto di Hormuz in cui passa qualche nave cinese, ma non di più, io non ho capito come faccia a passare visto che c'è il blocco americano, ma non sto capendo molto ormai, però insomma, con una situazione così tesa, noi, un conto è vedere le borse, l'abbiamo detto più volte, che scommettono sempre su un riassorbimento veloce di questa crisi, però uno poteva anche aspettarsi dati ben più negativi. Guardate, l'inflazione sopra il 3% sicuramente è una brutta bestia, però io ricordo che nei periodi di picco, diciamo dopo post-Covid, quindi porti cinesi e poi attacco, invasione russa dell'Ucraina, quindi energia e quant'altro, noi nel 2021 avevamo già chiuso sostanzialmente il dato del 2021 al 3%, nel 22 l'inflazione va dal 3% all'11%, diciamo a metà, a fine 2022, e resta comunque intorno all'11% anche a fine del 2022, quindi questo. Poi anche nel 23, diciamo, scende, sì che scende dal 11%, poi scende fino a un 1% a fine, proprio fine del 2023 con l'inizio del 2024. E nel 2024 invece si stabilizza sotto il 2% come media. Perché lo dico? Perché noi abbiamo vissuto un 22 e un 23 in cui l'inflazione è sostanzialmente rimasta ampiamente sempre sopra il 3,5-4%, con picchi e molti mesi, direi più di un anno, superiore al 7-8%, con picchi fino all'11-12%. Non dico che uno debba tornare lì, dico solo che non è paragonabile al momento la botta che c'è stata post-Covid, quindi fine 2021, tutto il 22 e buona parte fino al novembre del 23. Ecco, lì sono stati 2 anni di inflazione pesantissima, tant'è che sappiamo che più o meno l'inflazione accumulata viaggia intorno al 20% in quegli anni, cioè il grosso dell'inflazione che ci hanno beccati è arrivato in quei 2 anni, 2022-2023. Qui siamo al 3,2, per carità, eravamo partiti più bassi ovviamente prima dell'attacco all'Iran,
Ma no, insomma, non è un'inflazione così preoccupante. L'altra cosa, punto a notare, è che tra il dato sugli occupati, non solo in Italia, il dato sul PIL, per carità, sarebbe cresciuto di più, ma non ci sono dati così drammatici. Allora uno si chiede che cosa stia capitando e soprattutto se magari o l'impatto di Hormuz è stato sovrastimato oppure deve ancora scaricarsi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle altre notizie in breve.

Allora, ho fatto tempo a dire che non avevo visto notizia, è appena arrivata invece la notizia. Adesso vedremo anche la reazione dei mercati, perché poco fa il presidente americano Trump ha detto: le navi rimaste bloccate nello Strait di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedente blocco navale, sì, aggiungo anche quello iraniano, ha contribuito. Comunque ha detto, ha scritto Trump sul suo social: le navi bloccate, rimaste bloccate nello Strait di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori, le vostre famiglie, il vostro presidente preferito. Vabbè, insomma, questo è colore. Quindi lui dice: preparatevi, che adesso apriamo il blocco. Sì, da come la capisco io, è la parte americana del blocco, che per carità c'è. Occorre che anche gli iraniani, oserei dire, siano d'accordo, ma evidentemente si appresta a firmare un accordo. Così la capisco io. I mercati finanziari. Dunque, erano discretamente ben intonati, adesso vediamo la reazione, sì, c'è un po' di rialzo per quello che riguarda il Dow Jones, più 0,80% adesso, Standard & Poor's più 0,30%, Nasdaq più 0,35%, Milano guadagna lo 0,6% in questo momento, Parigi guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,4% e ancora... però vedo che adesso il Dow Jones si sta muovendo già più 0,8. Ancora Hong Kong questa mattina va chiuso bene più 0,8, ma soprattutto Tokyo va chiuso molto bene più 2,5%. Sì, vanno a chiudere sui massimi di seduta gli indici europei, perché si stanno tutti muovendo al rialzo. Euro su dollaro 1,16,81, visto che sono sui mercati lì, così li esaurisco adesso per quello che riguarda i titoli. Oggi non ci sono rialzi o ribassi incredibili. Segnalo che Anthropic ha ottenuto 65 miliardi di dollari nel suo round di raccolta fondi, quindi Amodei. Tanto Anthropic ha aperto, se ho ben visto, una sede anche a Milano, la notizia era di ieri, che si va a sommare ad altre sedi in Europa per dare consulenza sull'intelligenza artificiale. Loro producono il modello Claude, soprattutto quello più famoso, ha già uffici a Parigi, Londra e aperto anche a Milano. Comunque, per quello che riguarda Anthropic, ha ottenuto 65 miliardi nel suo ultimo round di raccolta e praticamente ha superato OpenAI, quindi Altman, e ha ottenuto quasi 1.000 miliardi, valutata insomma, complessivamente 965 miliardi. Poi c'è stato un incontro, lo ha confermato la Commissione Europea, un incontro tecnico con Anthropic sui rischi del modello, che il modello Mythos potrebbe comportare. Diciamo, poi sappiamo che invece sul fronte di Jeff Bezos gli è esploso Blue Origin durante i test sulla rampa di lancio, però insomma, vedremo. Però nel frattempo Bezos con Blue Origin aveva superato Elon Musk come appalto con la NASA. Il contratto iniziale da 190 milioni prevede la consegna dei primi rover lunari al polo sud della Luna, più altri 280 milioni per due missioni successive. In realtà poi la NASA ha dato anche 220 milioni a Astrolab e 220 milioni al Lunar Outpost per costruire i rover che Blue Origin consegnerà all'agenzia spaziale. Bezos deve farli arrivare sulla Luna. Il primo pezzo per la costruzione di una base da 20 miliardi di dollari.

0: Allora, oggi dicevo bene i mercati, bene oggi anche il lusso a Milano. Allora, andando con ordine, Fineco più 2,30, Buzzi più 2,30, Nexi più 2, Cucinelli più 1,60%, Moncler più 1,5%, Ferrari recupera un po' lo 0,65% se stiamo nel lusso. Poi le banche e gestori di risparmio Poste più 1,60%, Unicredit pure, Mediolanum più 1,5%, Intesa San Paolo più 1,5%, Mediobanca più 1%, il fronte di chi cede invece, Prismian il 2%, Stellantis 1,80%, Fincantieri 1,80%, Estima Electronics meno 1,70%, 1,5% perde Amplifon e l'1,1% Avio. La Poste va molto bene in borsa anche perché sono arrivate varie giudizi, gli analisti di Berenberg dicono buy, cioè comprate il titolo, sovrappesate il titolo. Poi ricordano che Poste ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Team, però insomma ritengono che il titolo vada acquistato. Ancora tutto il resto invece in realtà come andamento di mercato deriva dall'ottimismo sull'accordo per Hormuz. Interessante invece quello che ha dichiarato Stellantis, il responsabile europeo che si chiama Emanuele Cappellano, ha detto il taglio di 800.000 auto come capacità produttiva prevista nelle fabbriche europee non interesserà i siti italiani. Ha detto: confermiamo e rafforziamo il piano per l'Italia con 2 miliardi, con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amalfi e il progetto e-car a Pomigliano. Maserati non è in vendita, lo ha detto appunto durante il Motor Valley Fest a Modena, quello di cui abbiamo parlato anche ieri. Ha detto non è in vendita ma è aperta a collaborazioni tecnologiche.
1: Adesso una breve pausa, pubblicità.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
5: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
8: A2A Life Company, una vita più azzurra è possibile. A2A.
9: Focus Economia.

0: Allora, andiamo agli dati macroeconomici di Germania, Francia, Spagna e dell'Italia, li ricorderemo anche nella seconda ora, ma li ho già detti in apertura, così come ascolteremo anche il passaggio di, più di carattere macroeconomico della, nella relazione, nelle considerazioni ovviamente fatte come ogni fine maggio, considerazioni si chiamano considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, quindi Fabio Panetta. Però vorrei fare sentire questo passaggio che riguarda il credito. Ha detto il governatore della Banca d'Italia, ha invitato le banche alla prudenza ma a evitare strette in generale.
1: Il quadro favorevole che stava caratterizzando il mercato creditizio rischia ora di essere messo alla prova dal conflitto in Medio Oriente. L'accresciuta incertezza e le attese di un riorientamento monetario più restrittivo potrebbero innalzare il costo dei prestiti e comprimere l'offerta. Già nell'indagine sul credito di marzo, le banche italiane anticipavano un inasprimento dei criteri di erogazione. Insieme all'indebolimento dell'attività economica, questi fattori potrebbero accrescere le difficoltà di rimborso. In un tale contesto è necessaria prudenza. Ma la prudenza non deve tradursi in una restrizione indiscriminata del credito.

0: Dunque, vedo molti messaggi adesso sul blocco, sulle dichiarazioni iraniane. Guardate, non ho altre notizie. Trump ha dichiarato così e adesso stiamo a vedere. Se volete sapere come la sta prendendo l'America dopo un rialzo, adesso non vedo molti scostamenti. Dow Jones resta sempre a uno 0,80%, 0,76% di rialzo. Non ho visto altre agenzie dopo questo annuncio che ha fatto Trump sui social, però insomma ci aspetteremmo qualcosa di più istituzionale, no? Almeno anche sul fronte iraniano, perché finché parla solo il fronte americano. Comunque, torniamo alla relazione della Banca d'Italia. Si è concentrato anche il governatore della Banca d'Italia molto sull'intelligenza artificiale. Sfida decisiva ma va governata. Torneremo a parlarne, guardate, faremo vari approfondimenti anche su questo. E dice: le banche che vivono una fase di buoni utili devono destinare investimenti adeguati all'infrastruttura, al personale nei settori della tecnologia e della difesa dai rischi dei cyberattacchi, e comunque attenzione anche alla gestione dell'intelligenza artificiale, perché insomma il rischio è che le banche più piccole restino indietro. E comunque i rischi dell'intelligenza artificiale l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale pone nuovi rischi per gli utenti con minor familiarità con le applicazioni digitali, che sono i più esposti alle frodi.
1: Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere, proprio mentre l'invecchiamento della popolazione rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa. Occorre facilitare il salto tecnologico delle imprese, rafforzare il capitale umano, orientare il risparmio verso investimenti produttivi, accompagnare i lavoratori nei cambiamenti che la nuova economia richiederà. La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico.
0: E poi un'ultima dichiarazione di, secondo il segretario della FABI Sileoni, da Panetta è arrivato via libera a nuove aggregazioni bancarie. Poi vi sono varie dichiarazioni a margine. Patuelli, presidente dell'ABI: l'Unione Europea è troppo lenta, l'unione bancaria del risparmio è fondamentale. Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo: in Europa è necessario un consolidamento bancario, ma i sovranismi ostacolano. Guarda il caso Unicredit su Commerzbank, aggiungo io, non certo Messina, ma ne ha parlato anche Andrea Orcella a proposito di Unicredit. Ha detto: il sistema finanziario più integrato è essenziale per gli investimenti. Invece il numero uno di Montepaschi, Lovaglio, ha detto: no, non ci sono contatti con BPM, siamo focalizzati sull'integrazione con Mediobanca. E poi vorrei far ascoltare questa valutazione e considerazione del governatore sulla fuga di giovani. Guardate, io non ho mai detto che la fuga di giovani sia iniziata con il governo Meloni, ma è innegabile, visto che parliamo di numeri qui, che ci sia stato un incremento molto forte negli ultimi anni, anche post-Covid, dovuto a che cosa? Che i salari italiani non hanno ancora recuperato i livelli pre-Covid, a maggior ragione quelli sotto i 35 anni, è un dato interessante. Su questo, e noi il calcolo è più o meno spendiamo tra i due, dipende poi dal tipo di formazione, tra i 250.000 e i 300.000 euro a giovane per formarlo e poi mandarlo all'estero, e quindi finché uno sta all'estero 2-3 anni, voglio dire, va anche bene come esperienza. Il problema è il ritorno, perché altrimenti tu hai un saldo negativo, li formi qui e poi vengono, questa formazione viene utilizzata all'estero. Sentiamo Panetta che parla di un circolo vizioso, dando anche la responsabilità a un mondo delle imprese, dei servizi, che poco innova e diventa poco attrattivo per i giovani.
1: Il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani. Un paese che innova deve saper valorizzare le competenze, premiare il merito, trattenere e attrarre talenti, consentire a ciascuno di contribuire secondo le proprie abilità. È una questione di efficienza e di giustizia insieme. Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro.
0: Professor Lorenzo Codogno, che è docente a Londra, alla London School of Economics, è stato capo economista del Ministero dell'Economia e Finanze. Buonasera Codogno.
2: Buonasera allora, a tutti gli ascoltatori.
0: Il commento è molto semplice, lascio la parola. Abbiamo visto un dato, sì, sull'inflazione alzarsi in Italia al 3,2%, non i generi alimentari, ma una revisione al rialzo della stima sul PIL, abbiamo acquisito già lo 0,6% come ricordavo in apertura, e un'occupazione record anche ad aprile. La domanda è semplice, non è che abbiamo sopravvalutato l'impatto negativo, abbiamo visto anche dati non pessimi, non cattivi su Francia e Germania, l'effetto di Hormuz, o lei ritiene che invece si debba ancora dispiegare questo effetto?
2: Purtroppo penso che debba ancora dispiegarsi, perché ricordiamoci che anche se domani dovesse scoppiare la pace, diciamo, ovvero sia si riaprisse lo stretto di Hormuz, ci sarebbero ancora molti mesi di disfunzioni, di prezzi cari, assicurazioni care, impianti che non funzionano, che devono essere riparati, quindi probabilmente le tensioni rimarrebbero ancora per molto tempo. Poi ricordo che le tensioni sui prezzi del gas, del petrolio non si scaricano immediatamente, se anche quelle sull'elettricità ci sono ritardi, indicizzazioni eccetera, quindi purtroppo il danno in buona parte è già stato fatto e penso che l'inflazione continuerà a salire ancora per diversi mesi.
0: Però il PIL italiano è stato rivisto un po' a rialzo, ho visto che anche la Francia l'ha visto un po' a ribasso, 0,9, non sarà una grande crescita, ma questi dati Codogno sembrano evidenziare che non si dovrebbe andare in recessione. Poi sull'inflazione posso essere d'accordo con lei.
2: Allora, questi dati evidenziano che nel primo trimestre le cose non andavano così male, soprattutto sul lato di consumi, ma anche gli investimenti sono stati abbastanza robusti e la revisione verso l'alto del PIL è stata piuttosto significativa, parliamo di 500 miliardi, quindi questo è un dato sicuramente positivo, quindi l'anno è partito con una base molto più alta del previsto, però detto questo stiamo guardando a dati vecchi, prevalentemente prima dello shock energetico. Se crediamo agli indicatori leading che abbiamo già raccolto negli ultimi tempi, probabilmente il secondo trimestre sarà già leggermente in negativo e quindi cambiano già le prospettive a partire già dal secondo trimestre. E i ritardi tradizionali sia sul lato dello shock petrolifero sia poi sulle conseguenze del rialzo dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse probabilmente si trascineranno ancora per molto tempo.
0: Ho capito cosa dice lei, quindi questo 0,6% acquisito, se dovesse essere una vera 0,6% acquisito, vuol dire che se facciamo zero tutti i prossimi trimestri chiudiamo l'anno con una crescita dello 0,6, questo a patto che tu faccia almeno zero, se inizi a fare meno 0,1 anche il PIL acquisito va rivisto, ma ho capito cosa dice lei e tra l'altro conferma in maniera, quello che io raccolgo in maniera così empirica, moltissimi imprenditori di qualunque settore mi hanno detto in queste settimane che l'anno non era partito male, non era da boom, ma non era partito male, questi dati lo confermano. A maggior ragione, diciamo, un peccato averlo o rischiare di rovinarlo in questo modo. Staremo a vedere che notizie arrivano anche nel fine settimana dalla Casa Bianca. Grazie a Lorenzo Codogno, grazie a Daniele Brunetti, a Gianluca Papa e chiaramente a Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio, Pietro Lacorte, l'ho già evocato, gli dico grazie uguale e buon fine settimana anche a te.

0: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, questa è l'anteprima del programma di tecnologia di Radio 24 che ascolterete poi domenica a partire dalle 14. Io sono Enrico Pagliarini e come sempre alle venerdì sera vi facciamo ascoltare alcuni estratti dei nostri approfondimenti partendo da un'intervista che abbiamo realizzato la scorsa settimana all'interno del Festival dell'Economia di Trento con il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta. Abbiamo parlato di robot umanoidi.
2: Allora, prima cosa, c'è un'esigenza. Noi sappiamo, trend demografico, diciamo, dipende come lo si vede, si può dire disastroso, una parola che forse dà un'idea di quello che sta succedendo. Quindi avremo sempre più persone anziane, una potenziale e ormai veramente reale carenza di manodopera. Quindi sappiamo oggi, la narrativa è non trovo la persona per fare questo lavoro, ma la realtà è che effettivamente andremo in una direzione dove le persone non le troveremo per fare nessun lavoro.
1: Quindi perché peggiorerà.
2: Peggiorerà perché saremo sempre meno in età lavorativa, quindi è sempre più anziani.
1: Sì.
2: Quindi l'idea di automatizzare produzione, servizi, tutto quello che vogliamo, che in questo momento è fatto da mani umane, è chiaramente allettante. Allettante perché è un mercato incredibile. È allettante perché la necessità è molto chiara e abbiamo in questo momento un'intelligenza artificiale che, combinata con la robotica, promette di realizzare macchine molto flessibili. La parte umanoide è quella più flessibile di tutte, perché ovunque io ho un'infrastruttura di produzione dove in questo momento ho delle persone, posso ipotizzare di cambiare e mettere dei robot. Quindi non trovo la persona per fare un certo lavoro, posso insegnare il lavoro a un robot che farà quel lavoro al posto della persona.
1: Certo, quindi abbiamo creato giustamente e ovviamente un mondo a misura di umano. La cosa più semplice è prendere strumenti e tecnologia che fa cose simili a quelle che fanno gli umani e la inseriamo nei processi produttivi.
2: Assolutamente.
1: Sì, tra l'altro una cosa che è importante da sottolineare, questo tema demografico, che tra l'altro è facilmente prevedibile perché basta guardare i numeri e non è che la demografia la cambiamo in pochi anni, ci vorranno decenni per invertire questo trend, riguarda non solo l'Europa, non solo i paesi sviluppati in generale, quindi Stati Uniti, anche la Cina ha un drammatico problema demografico, ma un po' in tutto il mondo.
2: Sì, c'è un articolo molto bello di The Lancet, la rivista medica,
1: sì,
2: che fa vedere, hanno fatto uno studio nel 2021 dove sono andati a misurare effettivamente quello che si chiama l'indice di fertilità in tutti i paesi del mondo. E diciamo, il risultato è che se io prendo i numeri di oggi, li proietto al 2100, trovo che qualsiasi paese al mondo, salvo qualcosa in Africa, nel 2100 avrà una crescita negativa. Quindi saremo di fronte a una riduzione della popolazione, dove inizialmente non scenderà tantissimo, ma certamente invecchierà tantissimo. E questo è ad esempio il caso della Cina. La Cina va di fronte, o si troverà con una popolazione anziana che raggiungerà il 30%, numeri di questo tipo. 30% dei cinesi, che sono un miliardo,
1: è un numero
2: incredibile. Quindi persone che hanno bisogno di assistenza, di cure mediche e di essere sostituite nel mondo del lavoro, perché chiaramente se no non avremo le mani.
1: Certo, voi siete titolati a parlare di robotica umanoide perché da 20 anni circa avete costruito robot umanoidi, non uno ma varie tipologie, varie famiglie diciamo, e vorrei capire dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, a che punto siamo arrivati, perché guardando alcuni video sembra che questi robot umanoidi possano essere inseriti nelle nostre case, nelle nostre città, nelle nostre fabbriche abbastanza rapidamente. La realtà qual è? Cioè, qual è la vera abilità di questi oggetti oggi?
2: Allora, sì, un po' di storia. IT ha iniziato 20 anni fa effettivamente a pensare di fare robot umanoidi, quando insomma era una cosa molto di nicchia in quel momento. Poi le cose sono cambiate tantissimo, però diciamo la tecnologia sviluppata si è anche evoluta, quindi adesso la possibilità concreta è che i robot sappiano fare delle cose. Quanto sanno fare? Allora, la questione è interessante perché da una parte abbiamo un'intelligenza artificiale che sembra poter fare qualsiasi cosa, Nella realtà, controllare il movimento di una macchina nel mondo fisico, un mondo che cambia in continuazione, dove potenzialmente è pieno di esseri umani che fanno delle cose, è ancora molto complicato. È molto complicato garantire l'interazione della macchina con l'uomo, molto complicato anche riuscire a gestire una variabilità dei compiti molto elevata. Dove le cose stanno cominciando a funzionare piuttosto bene e dove secondo me c'è un'opportunità concreta a brevissimo termine è quello del mondo industriale.
3: Intervista integrale all'interno del nostro programma domenica a partire dalle 14 oppure tra poco nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Sempre a proposito di automazione, di robotica, vi faccio ascoltare un'anteprima di un'altra intervista che abbiamo realizzato qualche settimana fa durante un appuntamento che abbiamo seguito a Bologna, Research to Innovate, e l'intervista è con Luca Ferrari, responsabile dei programmi di robotica e intelligenza artificiale all'interno di Case New Holland, che produce, una grande azienda internazionale che produce anche in Italia molti veicoli e strumenti per l'agricoltura.
4: L'agricoltura è un ambiente dove l'automazione e la parte autonoma può avere presa molto prima rispetto alla strada. Dall'altro però noi dobbiamo fare per i nostri agricoltori delle operazioni, cioè la macchina in strada deve guidare, noi sì. Se il trattore guida e basta non serve a niente, il trattore ha senso perché dà potenza a un attrezzo, quindi automatizzare queste operazioni è la vera sfida. Perché io opero, noi diciamo, in un ambiente destrutturato, quindi con condizioni ambientali che variano, luce, ombre, giorno, notte, pioggia, sole, e con tante tipologie di culture differenti, solo pensando all'Italia, quante tipologie di campi differenti abbiamo. Dall'altro, come abbiamo detto, è una richiesta che i nostri agricoltori hanno e quindi la dobbiamo soddisfare.
3: Certo, però queste macchine ci sono già.
4: Quindi, sì, noi abbiamo
3: quella macchina che avete presentato è in vendita o non ancora?
4: Quella non ancora, però come dicevi tu abbiamo già macchine, ad esempio le nostre Mieti Trebbie hanno già dei sistemi autonomi a bordo basati su intelligenza artificiale, riescono ad esempio a stimare la qualità del grano raccolto, stimare quanto è pulito e quindi poi definire certi settaggi automatici della macchina. Oppure abbiamo dei sistemi che chiamiamo in inglese sense and act, quindi sentire e agire, che con delle camere riusciamo a vedere le erbacce rispetto al suolo, viene chiamato green on brown, green il verde, l'erbaccia, il brown è la terra, e quindi vado a fare un'applicazione dell'erbicida in modo selettivo, riducendo così anche l'utilizzo di erbicidi fino al 50-60%.
3: Ed esistono già queste macchine?
4: Queste sono già in vendita, sì.
3: Se io fossi un agricoltore la potrei comprare?
4: Esatto, sì.
3: Ok. Poi il caso della vendemmia è un caso che ormai da anni ci sono macchine, non so se in quel caso sono completamente autonome o c'è qualcuno che comunque le guida, ma per molte tipologie di vino, per alcune non è proprio possibile per il disciplinare, ma per molte tipologie di vino la vendemmia è automatica, giusto?
4: Diciamo che abbiamo delle macchine vendemmiatrici, sì, la vendemmia non è ancora autonoma, ossia c'è ancora un operatore a bordo, ma anche in questo campo si stanno cercando di sviluppare dei sistemi che appunto con l'utilizzo di nuove tecnologie permettano effettivamente di automatizzare sempre di più la raccolta stessa.
3: Altre tipologie di robot per quanto vi riguarda o per quanto riguarda il vostro settore ne esistono o tutto sommato quelle a cui abbiamo fatto riferimento sostanzialmente su quattro ruote sono la robotica nel vostro mondo?
4: Ad oggi il principale focus è proprio una robotica intesa, noi diciamo macchine con forme differenti, in inglese alternative machine form.
3: Sì.
4: Quindi sono macchine senza cabine, su cingoli o su ruota. Di sicuro si sta anche guardando, ci sono esperimenti nel mondo, ad esempio a soluzioni robotiche per alcune applicazioni che oggi sono manuali, ad esempio la raccolta frutta. La raccolta frutta ad oggi viene fatta ancora molto manualmente e se guardiamo i costi in tutto del frutto finale, tra tutte le lavorazioni, quello della raccolta è ancora uno dei principali.
3: Io ho visto esperimenti, non so se esistono già delle macchine sul mercato anche di vostri competitor per fare proprio la raccolta.
4: Ad oggi in raccolta robotica, roba di produzione, che io ne sappia, ci sono alcune start-up, ma non c'è ancora nulla che ha scalato.
3: siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Partiamo con le nostre interviste domenica a partire dalle 14, ma adesso un'altra anteprima. Abbiamo parlato di data center, c'è un settore in grande sviluppo in tutto il mondo, in sviluppo ancor più ampio in Italia, perché cresciamo con una media superiore al resto d'Europa, ma perché siamo arrivati per ultimi da un certo punto di vista. Molte altre zone d'Europa sono sature, non c'è più che spazio, non c'è più energia per alimentare i data center, mentre invece la questione è un po' diversa nel nostro paese. Vi faccio sentire la voce di Virginia Canazza, partner di Key2 Energy, che ha realizzato uno studio per Engie Italia sull'evoluzione dei data center e sulle opportunità dei data center nel nostro paese.
5: A livello di consumi, di fatto, il settore dei data center è un comparto di domanda molto importante, anche perché il resto della domanda energetica italiana in questa fase non sta evolvendo in modo così rilevante, perché l'industria, come sappiamo, soffre di una competizione a livello internazionale, ha già fatto notevoli interventi di efficienza, l'elettrificazione dei trasporti o degli usi del civile è molto rallentata. E quindi i data center nel settore elettrico rappresentano un po' la nuova domanda che traina anche lo sviluppo del settore e che deve essere armonizzata con quella che è la transizione energetica, quindi la trasformazione già in corso e già abbastanza avanzata di una trasformazione del mix di produzione dell'energia da tecnologie fossili verso tecnologie rinnovabili, e quindi la nuova domanda incide notevolmente anche su quelli che sono gli equilibri attesi per garantire il traguardo degli obiettivi ambientali.
3: E sempre per parlare di data center, anche la voce di Attilio Di Pierri, Chief Strategy, Regulatory and Public Affairs di Engie in Italia, uno degli operatori più importanti dal punto di vista della fornitura di energia elettrica, ma in questo caso un operatore importante perché si occupa addirittura della costruzione e della manutenzione, della gestione del data center.
6: Noi stiamo assistendo non soltanto a una crescita dei volumi in valore assoluto, ma a una crescita delle singole potenze impegnate, ad esempio, quindi una sempre maggiore concentrazione di potenze di alimentazione richiesta su un singolo nodo, così come stiamo assistendo a una crescita molto importante dell'intensità energetica dei data center, trainata da applicativi come l'intelligenza artificiale. Questi nodi consumano sempre di più.
7: Questi sono punti interessanti, cioè tu mi stai dicendo che state vedendo data center che diventano sempre più energivori, quindi da data center da 1 megawatt 5 siamo a 10, 30, 50, 100 forse di più. Ma altro elemento fondamentale è che un singolo rack dove ci sono i server, e ce ne sono all'interno di un data center decine se non centinaia o migliaia, consuma sempre di più, quindi la densità energetica sta esplodendo. Numeri che fanno un po' paura anche a voi, forse.
6: Sì, sì, esattamente, è proprio questo il fenomeno. Cioè, un fenomeno che però quindi ci pone davanti a una sfida nuova. Siamo passati da una fase in cui si costruiva in data center con la certezza che poi l'energia che è necessaria ad alimentarlo fosse disponibile sul mercato, a uno scenario in cui invece è necessario pianificare in maniera congiunta, con la giusta flessibilità e la giusta profondità temporale, quella che è la dimensione di evoluzione digitale, quindi della domanda digitale, e quella che è la risultante domanda energetica di questi asset digitali.
3: Abbiamo terminato, avete ascoltato l'Anteprima di 2024, vi aspetto domenica a partire dalle 14 oppure tra poco nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, sulla nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte, tra poco GR24.
8: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
9: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
16: Giganti?
15: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
16: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
15: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
22: Sono le 23.
23: GR24, il Sole 24 Ore.

Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Impresa americana commissariata a Milano per caporalato, sfruttava immigrati indiani. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione della Casa Bianca alla Casa Bianca è durata 2 ore, ma il presidente Donald Trump non ha preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Ora in Italia, aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò fra 4 ore, il ragazzino di 11 anni, prima media, che questa mattina ha cercato di accoltellare il suo professore in una scuola nel

0: e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Il docente che lo ha disarmato ha riportato un piccolo taglio al palmo della mano. Gli inquirenti definiscono inquietanti i dettagli che stanno emergendo dalle indagini. L'episodio richiama quanto accaduto nel marzo scorso a Trescore Balneario in provincia di Bergamo, dove uno studente ha accoltellato la professoressa di francese che rischiò di morire dissanguata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Un uomo aggredisce la ex e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La donna, 39 anni, si era barricata in casa con i figli piccoli dopo essere stata colpita alla testa dall'ex compagno. Poi la telefonata al padre e la corsa disperata di quest'ultimo per raggiungerla e salvarla. Ma una volta arrivato davanti alla casa della figlia, l'uomo è stato aggredito mortalmente in strada dall'ex compagno della figlia. Colpi di bottiglia e pietra fino a ucciderlo. La vittima è Marius Adrian Dorubantu, cittadino rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, cittadino italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro. Questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che stava costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle e strisce.
2: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tennis, dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti del Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, attualmente numero 7 al mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso al quinto set dopo una battaglia di 5 ore contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche e solo 19 anni di età, la metà di quelli di Djokovic. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ricerca, prevenzione, diagnosi precoce. Sono queste oggi le tre parole chiave che guidano la nuova sfida contro la sclerosi multipla, malattia neurologica complessa, per la quale la scienza sta aprendo prospettive sempre più concrete. In vista della giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra domani, abbiamo in linea con noi la dottoressa Paola Zaratin, che è direttore della ricerca scientifica Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori, è un piacere essere anche quest'anno con voi.
1: Dottoressa Zaratin, quanto è importante oggi riuscire a individuare la malattia nelle sue fasi più precoci?
2: Per la sclerosi multipla prevenire la disabilità oggi significa molto di più che rallentare una malattia, significa continuare a poter offrire possibilità alle persone di lavorare, studiare, costruire relazioni e progettare il proprio futuro. E la ricerca ci offre gli strumenti che ci servono per farlo.
1: Quali sono allora le prospettive più promettenti della ricerca per prevenire la progressione della disabilità a cui lei faceva riferimento?
2: Assolutamente sì, per riconoscerla abbiamo nuovi criteri diagnostici che non avevamo prima, che sono stati pubblicati nel 2024, per cui forme di malattia che non erano considerate conclamate, oggi la risonanza magnetica ci permette di definirle precocemente. Il grosso altro strumento è quello dei dati clinici di risonanza magnetica, genetici e soprattutto dati riportati dalle persone che vivono con questa malattia, ci fanno una fotografia della malattia, ci permettono di cogliere quei segnali sentinella prima che la malattia sia e la disabilità siano stabilite e non più reversibili.
1: Dottoressa Zaratin, che messaggio si sente di dare a una persona, di solito sono persone giovani, che ha appena ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, oggi, nel 2026?
2: Abbiamo degli strumenti. Il primo è sicuramente quello della riabilitazione. Oggi la riabilitazione non è fare solo ginnastica, la riabilitazione è una cura dimostrata dalla ricerca a tutti gli effetti, quindi volersi bene, trovare la capacità e il tempo di fare attività fisica guidata da degli specialisti e tenere delle forme di vita che sono a favore della modulazione della disabilità, ci sono gli strumenti, si possono utilizzare. I giovani hanno la capacità di fare questo tipo di attività e di potersi impegnare su questo tipo di attività, ma non solo questo. La ricerca ci restituisce degli importanti strumenti terapeutici che sono in stato avanzato, come la terapia con le cellule staminali neurali, anche terapie di farmaci di riposizionamento, quindi farmaci che stiamo già utilizzando per altri trattamenti, quindi che possono essere disponibili molto velocemente, che sono una promessa per trattare la progressione di malattia precocemente. Quindi sono ottimista, il mio messaggio è: gli strumenti ci sono e potete vivere una vita piena e con un alto impatto di qualità.
1: Bene, per oggi è tutto, ringrazio la dottoressa Zaratin e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Trattamenti di bellezza all'ombra del Duomo a Milano, ma anche spa, relax e comfort di ogni tipo per gli amici a quattro zampe. E intorno al mondo del pet cresce un universo sempre più ampio di servizi dedicati, cliniche specializzate, negozi con alimenti e accessori, prodotti per la beauty routine, la pulizia e il tempo libero. In alcuni casi non si bada a spese, c'è chi li iscrive all'asilo o a centri di attività diurne per farli socializzare, mantenerli in forma e garantirgli benessere e attenzioni costanti. Negli ultimi 10 anni la spesa delle famiglie per animali domestici è cresciuta del 76%, molto più di quella destinata alla casa e ai figli. Oggi cani e gatti sono sempre più presenti nella quotidianità, tanto che gli animali da compagnia in Italia hanno superato i 64 milioni, più degli stessi abitanti.
2: Questo era un servizio preso da Mattino 5, parla di 64 milioni. I dati Istat e Assalco, che è la ricerca a cui mi voglio riferire questa mattina, parla di 53 milioni. È un po' difficile stabilire quanti sono, perché per animali domestici, in questa gigantesca computazione degli animali domestici, alla fine sono quanti sono gli abitanti del nostro paese, più o meno, cioè abbiamo un animale a testa, però sono messi anche i pesci. Il pesce è la categoria più rappresentata nell'animale di compagnia tipico della famiglia italiana, quindi uno c'ha un acquario di pesce, ne può aver 10, quindi è un po' la statistica difficile da fare. Il dato è che in Italia, onestamente, ci sono tantissimi animali domestici, più di quanti noi possiamo immaginarne. Gli italiani hanno riversato una parte cospicua delle loro attenzioni alla gestione di un animale in casa. Naturalmente, come ho detto, secondo i numeri, una famiglia su 3 in Italia ha un animale domestico in casa. Ora, i pesci sono quelli più in assoluto rappresentati, poi ci sono i cani, i gatti, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, i piccoli mammiferi, cioè quegli animaletti che magari uno si prende per un bisogno esclusivo, un bambino, mammina, voglio il cricetino, mammina, voglio la tartarughina, queste cose qua, ammesso che si possano tenere in casa questi animali. Quello che cresce moltissimo la spesa per le cure veterinarie, per il cibo. Il mercato è un mercato enorme, vale 5,3 miliardi di euro. Allora, oggi vorrei parlare con gli ascoltatori e ragionare su questo fatto. Cominciate a chiamare all'800240024, voi che comunque gestite assieme alla vostra famiglia, come elemento allargato alla vostra famiglia, anche un animale domestico, voi che in realtà guardate con sospetto, con un certo ribrezzo per alcuni, le persone che hanno un rapporto epidermico con i cani. Viaggiare in treno oggi significa dover mettere in conto il fatto che ci può essere benissimo una persona seduta vicino a voi con un cane. Aprono il tappetino, mettono il cagnolino, aprono il portantino. L'ultimo viaggio che ho fatto, tornando a Torino, l'ho fatto con un cane, non so cos'era, un bracco da caccia gigantesco, grossissimo, simpatico, divertente, sembrava un cane di un cartone animato della Disney, però per quanto pulito, carino e bello, il cane c'ha quel biascichino di fiato che non è proprio così gradevole. Poi uno, quando ama un altro essere, accetta tutto, accetta le puzze, accetta l'alito pesante, accetta le ascelle, accetta i piedi, accetta tutto. Ma il cane non è il mio, è dell'altra persona. Se lui quella fiatella di coccantini, di pappette e di leccaggio di parti intime gli dà affettuosità, va bene, ma non è detto che la debbano sopportare tutti. Detto questo, vorrei valutare con voi il fatto che crescono sempre più gli animali domestici. Cosa significa per voi? Quale significato ha? C'è una carenza generale di esposizione della propria affettività, e l'animale in fondo è l'essere precipuo e privilegiato. Gli fai le carezze, ti scodinzo, hai da mangiare tutto contento, ti fa le fusa, ti s'accoccola vicino, è carino, divertente, se un gatto saltella, si mette in posizioni strane, fa cose divertenti, si passano serate intere a osservare un gatto. Se il cane è lo stesso, c'è quel senso di fedeltà, di stabilità, ti si mette vicino, sembra che ti capisca, sembra che tu non abbia bisogno di spiegarti. Guardate, con gli esseri umani è molto difficile articolare un rapporto, l'animale in realtà è molto più semplice, e questo l'abbiamo capito, e quindi abbiamo tantissimi animali. 800240024.
3: 4 famiglie su 10 convivono con almeno un animale domestico, una presenza che parla di affetto, di cura, di relazioni quotidiane. Cani e gatti restano i protagonisti assoluti. Seguono a distanza pesci, uccelli e tartarughe, numeri più piccoli ma che raccontano comunque un legame diffuso. Ma chi si prende cura degli animali domestici nel tempo libero? Qui emerge una differenza di genere. Lo fa con frequenza almeno settimanale il 26,6% delle donne contro il 28% degli uomini.
2: Nella vostra personale esperienza, adesso parleremo un po' di numeri e dei dati di questo rapporto Istat e Assalco-Zoomark del 2026, quindi molto aggiornato sul rapporto degli italiani con gli animali. Beh, voi come pensate? Adesso, al di là dei numeri che ci possono dire magari i gattini piacciono più alle donne, i cani hanno una lieve prevalenza di pubblico maschile, che dicono poco, il fatto che in ogni caso ormai ci sia un animale, è scontato ci sia un animale, nei mezzi di trasporto pubblici, nei treni, gli animali sono sempre più presenti, è sempre più facile entrare in una casa dove c'è quella meravigliosa e accogliente lettiera che, anche se non la vedi, ti accoglie con l'offrore che diffonde intorno. Io ho vissuto tanti anni con un cane in casa, da bambino vivevo in campagna, quindi avevo animali a bizzeffe, gli animali erano il mio giocattolo, giocavo col tacchino, giocavo con le anatre, giocavo con le oche, giocavo con le galline, i pulcini, con i cani, con i gatti, con i vitellini, con i maialini, con le pecorine, insomma sono abituato a stare in mezzo agli animali, non è che mi facciano senso, schifo. Certo è che mi rendo conto, avendo avuto anche nella mia fase civilizzata un cane in casa, quando questo cane abbandonò la casa per motivi di salute, cioè schiattò, gli fece il funerale, lo seppellì, fece una bella tomba, una bella bara fatta con i Black & Decker, beh, mi accorsi improvvisamente il giorno di una settimana che a casa avevo questo alone nero lungo tutti i muri, era un cane che lasciava una scia di nerastro, perché? Perché sudava evidentemente e camminava rasente i muri. L'odore di cane dalla macchina, dall'automobile, da casa ci ha messo tantissimo tempo ad andarsene. Ritrovavo i peli, trovavo gli avanzi del cane, insomma mi rendevo conto, facevo una vita promiscua con un animale senza rendermene conto che non sempre a tutti potesse gradito questo, eppure dovevamo abituarci. Un animale in media ogni tre famiglie italiane, quindi una volta su tre troveremo qualcuno a casa un animale. 800 24 00 24, Franca da Torino, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Franca, telefono da Torino, ho 72 anni e noto che a Torino, noto e ho anche sentito dire da un altro signore che tra le città Torino, Milano e Roma, Torino è la città che più animali. Lasciamo perdere gli escrementi che vengono lasciati spesso.
2: Quella è la maleducazione, è la maleducazione dei proprietari. Sì, io ogni giorno vedo tantissimi amici e amiche che portano i cani qui sotto dove abito io. Le persone ben educate portano il sacchettino dietro e non rimane nulla, o la bottiglia d'acqua. Quindi se le persone sono maleducate, certo, si vede, la presenza del cane si vede.
4: Anche per l'urina dei cani, io so che a Imperia c'è un'ordinanza, cioè chi ha un animale, un cane, deve per forza viaggiare con la bottiglietta d'acqua, in modo, a Torino non vedo nessuno che fa questo. Ne ho parlato anche con l'assessorato, ho fatto presente queste cose anche all'assessorato, mi pare il dottor Cereda, e per il momento è rimasta.
2: L'avrà ascoltata con grande attenzione, mi rendo conto che è un problema. Coloro che non gestiscono animali in casa ne vedono soltanto i disagi, mi rendo conto anch'io quando fuori del portone trovo la caccata per terra, dico ma guarda te, se la potesse mangiare, potesse venire al padrone di questa bestia innocente, colpa il cane, quando ha bisogno la fa, anche se ben educato, non è che se la trattiene. Bisogna stare attenti e rendersi conto che le città non sono immondezzai. Questo è il lato scoperto, ma ci sarà sempre una minoranza di persone che protesterà, perché se il trend, come dimostra, è in crescita, alla fine ci sarà una saturazione, tutti gli italiani avranno un animale, quindi aumenterà il livello di attenzione e di educazione, sempre meno saranno le persone che potranno lamentarsi di questa invasione nell'area per umani da parte degli animali. Osvaldo da Roma.
5: Sì, salve Nicoletti, buongiorno. Senta, a me sembra, diciamo, però, che il focus di questa discussione dovrebbe essere in qualche modo incentrato su quello che è, diciamo, il vissuto di questi, diciamo, esseri viventi, perché qui paradossalmente si ha una presunzione di far vivere degli esseri viventi secondo delle modalità che sono tipicamente umani, con bisogni e senso di soddisfazione, con il quale poi si cerca di coinvolgere tutti questi animali. Ma a me sembra che dall'altro lato ci sia una grossa fetta di sofferenza da parte di questi esseri che sono costretti a vivere secondo gli umani. Secondo me questo è un paradosso, dove chi sbandiera questo amore per gli animali non tiene conto di quelle che sono le vere esigenze. Io non credo. Guardi, che
2: le dico una cosa che la farebbe ridere, anche perché la piega della trasmissione non la indirizzo io. Statisticamente arrivano queste telefonate, devo fare una trasmissione su l'euforia e l'entusiasmo dei tantissimi animali, che cominciano invece subito le persone che hanno un atteggiamento critico, ma mi sta bene. Quello che dice lei, Osvaldo, è sacrosanto. Lei pensi che conosco persone di fede vegana o vegetariana che allevano gatti senza dargli carne, che non dare carne a un gatto significa condannarlo a morte o non farlo vivere certo bene. Perché? Perché se loro sono vegetariani, anche l'animale che nasce come carnivoro deve essere vegetariano. Alla stessa maniera il gatto si adatta molto bene agli appartamenti, devo dire, non ho mai visto gatti infelici che stanno in delle case, sembrano gli esseri più felici del mondo. Penso che anche i cani si adattino alla ridicolaggine dei padroni che quando vanno in giro fanno le vocine, che è una cosa che trovo detestabile. Si incontrano due persone con il cane e cominciano a fare le vocine. Ciao, come stai? Cosa sei? Un signore o una signorina? L'altra, sono una signorina, come va? E quanti anni ha? E cominciano a parlare fra di loro, ognuno facendo le vocine. Quindi due esseri umani che mimano le vocette improbabili, grottesche e canzonatorie degli animali per comunicare tra loro. E questo è un paradosso che mi affascina. L'animale diventa l'interfaccia di comunicazione. Ieri mi diceva una persona che non posso nominare, dice, ma col cane si acchiappa. Verissimo, uno va al giro col cane, non deve fare nulla, trova sempre qualcuno che vuole accarezzarlo, e fra le centinaia di persone che lo accarezzano, gli danno il croccantino, gli danno il biscottino, gli dicono come stai, gli parlano, gli tastano le palle e via dicendo, trovi sempre qualcuno che magari non avresti avuto occasione di conoscere. Attilio da Lucca.
6: Salve, Attilio. Buongiorno a tutti. Io ho perso il mio cagnolino, come si fa? E è stata una grande perdita. Era un bulldog francese. L'ho considerato, ho aspettato l'età della pensione per prenderlo, per potergli dedicare il tempo giusto, forse anche cedendo, ma non.
2: Ma quindi ha vissuto poco questo cane? Quanto ha vissuto?
6: No, ha vissuto 13 anni e mezzo con me. Quindi io sono chiamiamolo un baby fortunato perché sono andato in pensione a 61 anni circa, per cui mi reputo fortunato. E ho cercato di dargli tutto quello che potevo per quanto concerne cure mediche, assistenza, senza mai eccedere in ridicolaggini, nel senso che non avrei fatto il suo bene nel renderlo ridicolo a se stesso per quello che poteva capire e nei confronti anche degli altri. Riallacciandomi al discorso del treno, io non approvo totalmente il fatto che negli aerei, salvo un discorso di peso, non possano essere portati con il proprietario. Ovviamente in stiva scientificamente provato che molti
2: oggi si possono portare liberamente a bordo gli animali come
6: alcune compagnie sembra di sì. Però ecco, coloro che poi quando hanno vicino un animale fanno varie dimostrazioni di disgusto, sono certo, provato di persona, che tanti esseri umani forse emanano odori forse peggiori di quelli.
2: Non regge questa cosa, perché io sono persona educata e rispettosa degli altri, quindi do la carezza al cane e faccio finta di niente, ma dentro di me se avessi potuto scegliere, non avrei voluto fare un viaggio di 4 ore con un cane che mi alita addosso. Io mi lavo e non puzzo, non vale così il discorso, anche gli umani puzzano. Se gli umani puzzano, sono umani che appartengono a una subspecie di umani. Imporre la fiatella ad un animale a un'altra persona, poi chi è di buon grado, ama il quieto vivere, non vuole creare problemi, sta zitto, però subisce qualcosa che non sarebbe dovuto avere come obbligo di dover subire, fa parte del vivere comune. Però, mi creda, avere un cane grosso per 4 ore e mezzo che ti alita fra le gambe perché era il vicino di casa, chi non è il padrone affezionato quel cane è una cosa pesante, perché ti passa la voglia di mangiarti un panino, di berti qualcosa e ti insiste quell'odore lì. Comunque ognuno ha modo di pensare quello che pensa, e io dico che esattamente trovo un po' esagerato portare cani di taglia esagerata, grande, dentro un mezzo pubblico dove per varie ore uno deve sopportarne l'odore. Per me è una cosa che va oltre la umana capacità di sopportazione. Siccome sono una persona educata, non farò mai problemi e starò sempre zitto. Ci fermiamo un istante, a fra poco.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Salone Nautico Venezia 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
4: Vi presenta... Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 30 maggio. Regime di alta pressione sull'Italia, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Caldo estivo non eccessivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
11: crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
14: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
15: In collaborazione con
16: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
17: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: Melog.
1: Cazzate che ha fatto il mio cucciolo di cane in questo mese. Primo posto, ha mangiato le mie AirPods e non ha fatto la cacca per 2 giorni. Noi spaventatissimi pensavamo che l'AirPods l'avesse bloccato il tratto rettale, invece al terzo giorno ci ha degnati di questa bella cacca e ha cagato le mie AirPods. AirPods buttate, ma mi sono risparmiato almeno una millata di euro di intervento dal veterinario per sbloccarle il tratto rettale. Secondo posto, invece, ha provato a rubare la pappa di Ettore a Ettore mentre Ettore stava mangiando. Di tutta risposta Ettore si è girato e gli ha dato un morso sulla giugulare e di tanto così non abbiamo messo i punti. Ultimo posto, invece, la sua ossessione per le patate è arrivata a livelli allucinanti. Le abbiamo trovato 1,5 kg di patate dentro la cuccia, se le è mangiate la gran parte e per 2 giorni ha avuto la dissenteria. Anche questo mese siamo sopravvissuti.
2: Stiamo parlando dei dati comunicati sia dall'Istat che da Salco sul numero enorme di animali domestici in Italia, ce ne sono 53 milioni, che dice anche di più, distribuiti in varie specie. Devo dire che se si guarda poi il dato in sé, negli ultimi anni c'è un grosso calo di pesci e di uccelli, crescono i cani e i gatti, visto che entriamo poi nello specifico degli animali domestici in casa, però sono sempre tantissimi gli animali domestici e, come avete sentito dal profilo TikTok di Selzam, che è un giovane cantante, sono degli strumenti che ci danno degli spunti di socializzazione. Questo probabilmente un giovane influencer racconta del cane che gli ha mangiato l'AirPod, il cane che si mangia troppe patate, delle vicissitudini intestinali del suo cane. Quindi evidentemente per lui il cane è un pretesto per relazionarsi, per comunicare, come lo è d'altronde per chiunque abbia un animale domestico. Avere un gatto in casa significa fare tantissimi post con il gatto, perché il gatto è molto fotogenico, il gatto è il principe di tutte le suggestioni digitali possibili. Avere un cane, poi figuriamoci, con un cane si fa di tutto. Entrate, fate un viaggio in treno, qualsiasi sia la destinazione, con un cagnolino, ma troverete centinaia di persone che lo accarezzano, vi attaccano discorso, vi chiedono se è maschio o femmina, vi dico che anche loro ne avevano uno uguale, non so perché. Io ho girato con i cani più assurdi e anche più strani, c'era sempre qualcuno, avevo uno uguale anche io, ecco, è sempre così. Il cane serve a socializzare. Siamo in un momento di horror vacui per quanto riguardano gli argomenti e gli istinti e le sollecitazioni per relazionarsi. L'animale comunque mette tutti d'accordo, è il collante giusto, quindi per questo si prendono tanti animali. Tenere un animale in casa è un presidio alla solitudine e al non avere argomenti di relazione con gli altri. Intanto grazie a Paolo Valentino e Ettore Ossi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Andiamo avanti con le nostre telefonate. Angelo da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno, noi abbiamo un cane e 2 gatte che fortunatamente, vivendo in campagna, fanno la vita più vicina a quella, diciamo, che dovrebbero fare gli animali, dentro fuori, stanno molto tranquilli.
2: Come accadeva una volta, io avevo animali in campagna, gli si dava da mangiare, fine, erano gli avanzi del pranzo e della cena. Mia madre faceva un pastone, mi ricordo, con pezzi di pane duro, ci metteva dentro un po' di granaglie, crusca, non so che, mangiavano quello, fine, non era più un problema.
3: Invece in realtà oggi no, perché il veterinario ti dice che comunque devono mangiare determinate cose, perché il cane non può mangiare questo, perché non ci deve essere il sale, perché non ci deve essere lo zucchero, perché non ci deve essere questo o quest'altro, quindi in realtà li dobbiamo nutrire alla fine con dei prodotti specifici, forse lo trovo anche giusto come ragionamento.
2: Ma perché sono più delicati, oggi sono animali molto più delicati, il cosiddetto cane da pagliaio, che è la specie canina che ho conosciuto per primo e di più, è un cane che cresceva in campagna, si mangiava anche le galline quando capitava, mangiava i topi, mangiava tutto, era un cane, il primo cane che ebbi durò, non so, eravamo piccolissimi, era adolescente, ancora c'era questo cane, si chiamava Cesare, perché erano indistruttibili, non morivano mai, andavano bradi, scomparivano per settimane e poi riapparivano, era diverso. Oggi un cagnolino in casa è delicatissimo, la pelle delicata, il pelo delicato, i denti delicati, l'intestino delicato, richiede attenzione quanto un bambino. Lei diceva quanto costa, un cane e un gatto in media in Italia costa tra 760 e 1200 euro l'anno, quindi lei immagini quanti animali ha in casa, pensi così quanto spende di animali durante l'anno.
3: Sì, ma poi il problema principale è che se uno sta appresso a questi centri, perché io cerco di frequentarli il meno possibile, visite normali, diciamo, i vaccini, le cose classiche che si fanno,
2: quelli
3: però poi
2: fatti,
3: dopo,
2: certo.
3: Se uno, certo, però poi se poi uno incomincia Vai dal veterinario e ti dice: ma gliel'ha fatto il trattamento antitartaro perché sa, ha bisogno. Se uno è un po' debole e cade in questa trappola, è finita, perché loro comunque sono ormai delle macchine.
2: Uno sente in colpa, certo, dei... uno sente in colpa se non lo fa, certo. Dice, chi sono
3: è io? Chiaro, quindi il problema è questo, ormai è diventato un mega business, per cui se uno non è fermo, diciamo, e dice: guarda, fai il suo vaccino e finiamola qua, quello ti fa uscire che gli hai lasciato 1.000 euro tra ecografia, trattamento antitartaro.
2: Ma guarda, i dati delle ricerche, ho detto io, dicono che sono 5,3 miliardi di euro di mercato, il mercato degli animali, non sono tanto pochi.
3: Giustamente.
2: Miliardi, comunque, non miliardi.
3: Miliardi, sì, lo so, è un dato che avevo letto qualche tempo fa. Comunque io volevo anche rassicurare la persona che è intervenuta un paio di persone fa, che diceva che gli animali uno li tratta in maniera troppo umana e si adattano. Io, il mio, che nonostante è un cane da caccia, ha scelto, quando è arrivato da noi, la sua poltrona e ci passa giornate intere.
2: Ma sì, gli animali si adattano,
3: da nessuno,
2: si adattano.
3: È un pascià, quindi gli animali si adattano. Certo,
2: le ripeto, non ho mai visto esseri più felici che gli animali, che hanno dei padroni che li accudiscono bene, sono felici, stanno bene, non hanno nemmeno la memoria delle pianure sconfinate, delle foreste, dei boschi, dei fiumi, non l'hanno mai conosciuti, nascono in un negozio dentro una gabbietta, li prendi, li metti sul divano di casa e quella è la loro vita, ma vale anche per noi, noi siamo abituati a delle case che nulla hanno a che fare con le case dei nostri trisnonni e ci stiamo bene e quelli magari non ridirebbero. E penso tu accendere l'aria condizionata poco fa io per riuscire a resistere, e siamo a maggio. Giovanna da Brescia.
0: Buongiorno, allora io non ho sentito le ultime chiamate perché ero in macchina e sono scesa, ho spento la radio, quindi non so, però ci tenevo a dire la mia. Che io dico poveri animali quando appunto li vedo trattati come esseri umani, perché sono animali. Io ho avuto una cagnolina per 14 anni, l'ho presa al canile, è stata una mia compagna di vita, ma io l'ho presa perché desideravo avere un cane, ho ben chiaro. Io, tra l'altro, avevo un compagno, io ho le mie amicizie, non ho preso la cagnolina perché mi sentivo sola, ma per il desiderio di avere un cane. Ho letto un libro, come si fa, ha insegnato i comandi, su, giù, no, sì, no, non ho mai fatto discussione, cioè l'ho trattata come un animale, come un cane, e secondo me, insomma, e devo dire che questa cagnolina è stata bravissima, la portavo con me dappertutto, quando potevo la portavo con me, la lasciavo se no alla pensione, senza problemi. Quando lei è morta, poi c'è stato un periodo senza cani, così, però a un certo punto mi mancava proprio avevo il desiderio di avere il contatto con l'animale, ecco, quindi alla fine poi non sono più riuscita a prendere il cane, vabbè, ho preso ho due gatti, anche il gatto però io ce l'ho perché mi piace il contatto con l'animale, sono due cose diverse, la relazione, io ho le mie amicizie, amo le non è che ho gli animali.
2: Beh sì, diciamo che il gatto ha un rapporto individuale esclusivo, non è un animale, è un animale da compagnia e da presidio di casa. Il cane è un animale da portare in giro, con il cane ci spavoneggia, il gatto se qualcuno ti viene a trovare, ma di solito i gatti domestici non sono molto inclini a socializzare con gli estranei, quindi si rifugiano nel loro angolino e nessuno li può toccare. Il cane è diverso, il cane è un fluidificatore di relazione, è indubbio che sia così. Per molti il cane è l'unica occasione che hanno di riuscire a agganciare altre persone. Non c'è niente di male, non c'è niente di strano. È esattamente un cane che ci aiuta e ci guida come fosse un cane guida per persone non che non riescono a vedere, ma che non riescono a socializzare, a trovare degli argomenti che non sembrino né vessatori, né squallidi per approcciare altre persone. Col cane, il cane apre tutte le porte. Giovanni, no, fermiamoci un attimo e poi prendiamo Giovanni da Cagliari.
4: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
5: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
4: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
5: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
4: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
5: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
4: sì,
5: Elisabetta
4: Busconi. Ma poi
5: Busconi.
4: Li intervisto io.
5: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
4: In effetti non lo so.
5: Di almeno quando vai in onda il programma.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
6: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100.000. Punto.
7: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
8: In che senso?
7: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
8: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
7: Uno su cui il team può sempre contare.
8: Un esperto nel gioco di squadra.
7: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
8: Uno specialista nel fare la differenza.
7: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it. Sa

Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Melog.
1: Andiamo a fare il bagno, dai. Andiamo a fare il bagno. Vieni a fare il bagno.
2: Vai Luigi, parla. Parla.
3: Di papà.
2: Di papà, Luigi. Di papà.
3: Ma dove?
2: Lo dici, bra papà.
4: E te la prende mamma. E te la prende. Come? Mamma.
5: Si arriva al paradosso di illudersi di poter insegnare a parlare a un cane. Il cane può armonizzare alcuni dei suoi rumori al ritmo, all'assonanza delle parole che sente. C'è un famoso gatto che è diventato un personaggio su TikTok che fa un verso molto strano, assimilabile a un linguaggio. Però chiaramente sono nostre forzature. Gli animali parlanti esistono nei sogni, nelle favole di Esopo, ma nella realtà l'animale ha il suo suono, la sua missione, non necessariamente deve parlare per farci contenti. Sentiamolo, abbiamo detto Giovanni da Cagliari.
6: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo segnalare il fastidio immenso che generano i cani sulle barche. Allora, io sono un velista da tutta la vita, vado in barca a vela. Attualmente nelle rade bisogna stare chilometri fuori perché arrivano questi animali sulle barche, chiaramente a disagio per il caldo, per la paura quando vedono i proprietari che si buttano in acqua e per loro stanno in pericolo e quindi abbaiano in continuazione. Abbaiano.
5: Sì, non credo che sia la vita migliore per un cane stare in barca, onestamente.
6: Io credo che possa sia abituato. Un inferno per un cane stare in barca. Eppure,
5: però i padroni dicono: ma sta tanto felice, sta tanto contento, sono contenti loro, ce l'hanno dietro e risparmiano di doverlo mettere a pensione. Non credo che per un cane, a meno che non sia abituato a fare il cane da barca, non lo so se esista la specie di cane da barca, sia la maniera migliore, anche perché il cane ha bisogno di idratazione, non credo che l'aria salmastra gli faccia bene. Poi che fa? Li imbarca il cane. Infatti diventano matti, come ha detto giustamente lei.
6: Certo, e poi quando arrivano in porto devono cagare, pisciare sul pontile dove tu cammini scalzo, vero che poi ci passano l'acqua che raccolgono i proprietari, però insomma veramente io credo che non sia l'ambiente idoneo per i cani.
5: Poi vede Giovanni, io posso pensarla come lei e le ripeto, sono nato in mezzo agli animali, non ho quella repulsione fisica per l'animale che hanno molte persone, vedo solo i lati negativi, non mi danno fastidio gli animali. Convissuto con animali, l'ho avuti anche, diciamo, nella fase romana della mia vita. Mi rendo conto però che avere un animale affratella le persone e ci fa fare questo salto di specie, nel senso che a un certo punto non facciamo più caso a certe sensibilità che ci siamo guadagnati con la nostra evoluzione. Cioè, una cosa è la cacca del cane, una cosa è un bambino che magari bisogna cambiargli il pannolino. Perché? Perché quello è carne la tua carne, l'altro è un cane, la vado a fare in mezzo a un campo, perché devo sopportarla. Ancora io provo un po' di stranezza a vedere raffinatissime, profumatissime, truccatissime, smaltatissime, unghiatissime amiche mie passeggiare qui sotto casa. Mentre passeggiamo il suo canino la sforna e loro con delicatezza, con gentilezza, con grazia tirano fuori questo sacchettino, la impugnano, la insacchettano e poi mentre parlano camminano questo sacchettino in mano pieno di merda che lascia l'alone e puzza di cacca. Dico: scusa, allontanati, puzzi di merda. No, non è vero, assolutamente, è chiaro che non lo sente più. Sono variazioni della nostra sensibilità e della nostra capacità di relazionarsi, impensabili anni fa e oggi fanno parte del vivere comune. Non bisogna essere sempre reattivi, uno guarda, osserva, non dico che si adatta, ma assume un atteggiamento stoico. Dario da Torino.
7: Sì, buongiorno Nicoletti, sono al terzo Bovaro Bernese, un cane che è mediamente 55-60 kg e col quale appunto 2 ore per Torino a passeggiare al Valentino. Cioè. Più dicono è un cavallo, è un buccino, dicono i piemontesi, cioè è un vitello o è un cane.
5: Sintesi, ma perché si lo tiene in casa un cane così grosso? Mi faccia capire, cerchi di comunicarmi il piacere di averci un attrezzo enorme, sembra un animale di un film fantasy, e avercelo dentro casa però.
7: Beh, avercelo dentro casa solo in parte, perché comunque per me rimane un cane e lo chiamo il cane tra di noi, non lo chiamo col suo nome proprio, perché io sono 65 anni, anch'io sono abituato col cane che stava alla catena di 2 metri e mangiava il pane bagnato quando andava bene.
5: Non lo dica mai, io non l'ho detto prima perché mi avrebbero lapidato. I miei cani quando ero bambino a un certo punto si attaccavano alla catena e rimaneva lì la sera, non è che se ne andava in giro, se no se ne andava a mangiare le galline nel pollaio e poi bisognava risarcire i contadini confinanti. Il cane lo mettevamo alla catena la sera, certo, oggi dirlo soltanto significa rischiare il linciaggio, ma il suo cane non credo che lo metta alla catena.
7: No, assolutamente no, però quello che è la mia, se vogliamo, un po' critica, no, nei confronti di noi proprietari di cani, è questa. Voglio dire, incroci 1000 persone e quello che ti dicono mediamente, quello che mi dà il mio cane non me lo dà mai una persona, non me l'ha mai dato una persona. Ho pianto più per la morte del mio cane che dei miei genitori. Questo è un classico che poi arriva.
5: Sì, ma può accadere, mi rendo conto che può accadere sicuramente.
7: Sì,
5: certo.
7: Ma quello che volevo dire io in sintesi estrema è che l'altra frase classica è al mio cane manca la parola, ma io dico ma se il cane avesse la parola, ma il rapporto sarebbe lo stesso, cioè se il cane potesse risponderci, ma ci direbbe o no tutto quello che noi pensiamo ci dica? Secondo me no, cioè secondo me se il cane potesse parlare con noi, ma ci sarebbe di nuovo un dibattito, anche discussioni.
5: Ma lei ha toccato il punto nevralgico di tutta questa discussione. Se l'animale avesse i nostri stessi mezzi per esprimersi, non caricheremmo l'animale di questo enorme portato emotivo per cui l'animale può essere tutto per noi. Piangiamo più per l'animale che muore piuttosto che per il parente o per il genitore. Dell'animale non abbiamo ricordi sgradevoli. L'animale non ci ha mai fatto torto, non ci ha mai mandato a quel paese, non ci ha mai tradito, non ci ha mai mentito, non ci ha mai fatto soffrire. Grazie, è l'animale, sta lì, tu gli dai da mangiare, ti è grato, ti scodinzola, ti sta vicino, gli fai le coccole e ti sembra felice. E se l'animale cominciasse a parlare, avesse una sua autonomia, l'animale diventerebbe come un essere umano, smetteremmo di dire sono meglio gli animali che gli umani, diremmo sono uomini a 4 zampe, uomini che camminano in posizione retta, ci stanno sulle palle tutti, nessuno escluso. Ci sentiamo la prossima settimana.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'Agenzia Europea dei Brevetti ha appena pubblicato un report che fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie, un settore in fortissima crescita di cui abbiamo spesso parlato a Smart City, e a spingere sia la ricerca che gli investimenti sono le prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Diciamo che se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente ad avviare i primi impianti di riciclo su grande scala, ma soprattutto ci si prepara a quello che ci attende nei prossimi anni. Considerate che la produzione di batterie al litio è passata in 5 anni da 180 a 1100 gigawattora, si ritiene che supererà i 3500 gigawattora nel 2030, e questi numeri sono poi destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Solo considerando le batterie delle auto elettriche si prevedono 1,2 milioni di batterie a fine vita nel 2030, che diventeranno 14 milioni nel 2040. Ed ecco quindi perché questa grande accelerazione che l'Agenzia dei Brevetti registra in tutto il mondo per quanto concerne le tecnologie di riciclo. Per entrare un po' più nel dettaglio ci affidiamo a Roberta Romano Götzsch, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, l'Agenzia Europea dei Brevetti. Bentornata a Smart City.
7: Grazie.
6: Allora, intanto numeri. Grande crescita di brevetti in questo settore.
7: Assolutamente sì. Quello che vediamo, il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42%, che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che
6: tantissimo,
7: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili, e ancora di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo. Quindi è una crescita veramente impressionante.
6: Impressionante, impressionante. Ecco, quali sono diciamo i macro filoni su cui si dividono, no, poi tutti questi brevetti, e su cosa l'Europa ha da dire il suo? Ecco.
7: Ottima domanda. Diciamo che quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quello della raccolta e del pretrattamento delle batterie, e questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie, l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
6: Su cosa sta oggi maggiormente lavorando l'Europa e su cui ha anche più expertise, più possibilità di dire la sua, come appunto ti dicevo?
7: Allora, innanzitutto l'Europa, anche se non è la prima come quantità di innovazione, è comunque partecipa per il 20% all'innovazione nel riciclo e nella circolarità delle batterie. Se andiamo a guardare in particolare questi pilastri, vediamo che l'Europa è particolarmente forte nel primo pilastro, che è la parte di pre-processing delle batterie, ma anche il remote handling, ed è un aspetto
6: Ok,
7: interessante
6: quindi
7: perché questo
6: ma la
7: legata
6: manipolazione a
7: all'innovazione.
6: distanza, diciamo, sì.
7: Vediamo anche una crescita in Europa per la parte di tracking technologies, quindi parte digitale legata all'AI, legata al passaporto digitale delle batterie che permette un tracking efficiente e quindi uno smaltimento più mirato. Un'altra area dove l'Europa sta veramente crescendo bene è la parte di trasformazione chimica. E comunque anche la parte di condizionamento, anche lì vediamo che l'Europa si sta affacciando, è un campo nuovo, chiaramente perché la quantità di batterie è ancora limitata in Europa rispetto ad altri paesi, però per quanto vediamo per esempio lo sviluppo nell'elettrodiagrafite, vediamo una crescita di attorno al 20%,
6: Quindi
7: quindi
6: il
7: l'Europa
6: recupero
7: sta
6: di quelli che sono
7: emergendo.
6: presenti, no, di questo parliamo, di recuperare e ricondizionare, tra virgolette, quelli già presenti in batterie
7: Esattamente.
6: utilizzate, che possono essere recuperati come tali, senza arrivare alla famosa black mass, che è una specie di miscuglio di tutto quello che stava dentro.
7: Esattamente questo.
6: Allora, grazie, grazie Roberta Romano Goetsch, alla prossima. Cari
7: Mille grazie, è stato un piacere essere con voi.
6: ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, continuiamo a parlare di riciclo delle batterie. A presto.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È mezzanotte.
2: GR24. Il sole 24 ore.

0: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
1: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle

0: E le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il prezzo del petrolio è calato in giornata a $87,7 il WTI e 91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee, con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,2%, il doppio rispetto a prima della guerra all'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
2: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7% di aprile a 3,2%. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
3: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
4: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
3: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro, questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
5: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio.

0: Esatto, e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò fra 4 ore. Il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
2: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.
3: Looking back at white and black.
2: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti del Roland Garros: Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io gli dico che non è una malattia.
3: E che cos'è?
4: Quindi, si dice omosessuale.
2: Purtroppo ci sono certe tendenze.
3: Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
2: Per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate moltiplicatevi, non andate prendetela nel culo. La

0: Io ogni giorno faccio viaggi astrali. Ho visto cose veramente interessanti in tutti questi anni. Certo, dovete avere tutti i poteri psichici ben funzionanti, però potete imparare da me, che invece non vivo nelle paure, ma vivo nel bosco, felice e contento.
1: Gli alieni sono già in mezzo a noi.
0: Quando vado nelle astronavi madre, specialmente quelle che intorno a Betelgeuse, che mi chiamano spesso lì, è un ambiente enorme, con gli interni bianchi, con una marea di persone, tutte le razze, anche bambini, anche animali.
2: Mi sta girando la testa.
0: E io ci vado col mio corpo di luce, quindi vi consiglio anche voi di fare questi viaggi. Se volete farli, contattatemi per fare il corso di viaggi astrali che io insegno alle persone.
3: Fanno i workshop, fanno.
1: Per me parente un piccolo alieno, un grigio.
4: Viva la follia!
1: Un grigio, perché ci sono i preabiani, ci sono i rettiliani, ci sono tante forme di alieni.
5: Perché li vorresti incontrare?
1: Per portarmi via da questo pianeta di merda.
6: Bello, prego, si accomodi, arrivederci, grazie.
7: Io più va scorto e più mi chiedo perché lo faccio, ma più continuo a farlo.
1: Sono in pensione, vedo la ragazzina.
5: In pensione, credi agli alieni, guarda la ragazzina, lascialo campare.
6: Ah, perché
5: lo devi attaccare,
6: guarda delle cose di buon senso. Da me non si parla di alieni, ad esempio.
8: No.
9: Ci saranno tante cose stasera, ma soprattutto racconti di verità.

0: amici miei, voglio iniziare quasi per fatto personale, come si dice in questo caso, Parenzo, no? Ma una cosa che riguarda questa disgraziata trasmissione e soprattutto la sua ultima esibizione live in quel del Festival dell'Economia a Trento. Allora, il sindaco di Trento e una piccolissima parte del Consiglio Comunale si sono schierati contro la zanzara, diciamo la verità, questa è la storia.
1: Bello,
0: lo sapete
1: bello,
0: perché?
1: Bello, bello.
0: Lo sapete perché? Sì, a me piace moltissimo la pugna, naturalmente, piace moltissimo. Perché abbiamo mandato in onda e abbiamo ballato, non tu, abbiamo intonato Everybody Viva il Duce, la canzone fascista. Ne hanno parlato persino al Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale. C'è stato poi qualche piccolo saluto romano in piazza.
1: Aia, veramente, questo non l'ho
0: ma
1: visto.
0: Chi se ne frega, manco io l'ho visto, ma me ne fotto, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Però poi dice che ha parlato con i vertici dell'organizzazione, poi dice che non vuole censurare nessuno, il sindaco. Non vuole censurare nessuno. Ma ragazzi, volete pensare alle cose serie? Pensate alle cose serie. E soprattutto, abbia rispetto, signor sindaco di Trento, lo dico in maniera molto gentile, potrei essere anche molto, molto più duro, ma per rispetto dei piani alti qui, per rispetto dei piani alti non lo sarò, abbia rispetto delle centinaia di persone che sono venute, hanno mangiato, centinaia per il nostro evento, hanno mangiato solo per quella roba lì, hanno mangiato, hanno speso,
1: in piccolissima
0: parte arricchito la sua comunità, sindaco. E non hanno creato alcun problema. Non hanno creato alcun problema. Nessun tipo di problema. Cosa vuole fare? Vuole chiedere a chi viene lì all'evento della zanzara per chi votano questi qua? Vuole chiedere per chi votano? Se sono antifascisti. Vuole far fare la dichiarazione di antifascismo? Non credo, no? Non credo. E dunque smettetela di rompere i coglioni, di occupare anche minuti del Consiglio Comunale per queste stronzate, per quattro pischelli che fanno il saluto romano, semmai lo hanno fatto e semmai erano, diciamo, saluti romani e non semplicemente goliardia. È folklore, non c'è nessun degrado culturale. Poi parleremo più avanti, mandando tutti i file di chi ha parlato di degrado culturale. Poi ne parleremo. Seconda cosa, ragazzi. Com'è possibile che vada bene per Parenzo il lasciapassare antifascista per accedere ai locali di un comune o per affittare un locale di un comune e invece non vada bene un privato che vuole chiedere, per me sono orrori tutti e due, che un privato che vuole chiedere a un israeliano che prenota una stanza se vota Netanyahu o non vota Netanyahu?
1: Perché una
0: questa,
1: è la
0: aspetta, aspetta, questo ce lo chiarirai più avanti perché è una contraddizione enorme.
1: No,
0: com'è possibile che Parenzo voglia chiedere ai russi che vengono qua una specie di attestato anti-Putin e invece non va bene quando qualcuno lo chiede per Netanyahu? Punto interrogativo. Punto interrogativo. Avrai tutto il tempo per replicare alle accuse del pubblico ministero. Avrai tutto il tempo per replicare alle accuse del pubblico ministero perché sei ufficialmente alla sbarra. Un giornalista del Fatto Quotidiano, che non voglio nemmeno nominare, e che pensa di essere inclusivo, pensa di essere catalogato tra i buonisti o comunque tra le persone per bene, chiama Parenzo un sionista bonsai. Ovviamente
1: È simpatico,
0: sì, non lo voglio nemmeno nominare. La parola sionista è pronunciata in maniera dispregiativa, naturalmente.
1: Sì,
0: no? Altra notizia: travolse e uccise con la sua auto, dopo averlo rincorso, l'uomo che aveva bussato, che aveva rubato la sua borsa. Ve lo ricordate? Un caso clamoroso a Viareggio. Lei si chiama Cinzia Del Pino, lui era un marocchino di 52 anni, era il settembre del 2024. Hanno chiesto l'ergastolo. Lascio a voi i commenti. Ripeto, Cinzia Del Pino, travolse e uccise rincorrendolo un marocchino di 52 anni che le aveva rubato la borsa. La richiesta è l'ergastolo. Infine voglio fare un grandissimo applauso e un abbraccio ad Enrico Ruggeri, il quale ha avuto il coraggio di dire, giustamente secondo me, giustamente a proposito della vicenda De Gregori, che parlare di Palestina oggi è come fare gol a porta vuota. Sta parlando ovviamente degli artisti, delle persone di spettacolo. Parlare di Palestina, sventolare il vessillo palestinese, essere pro-pal, diciamo, da persone famose, È come segnare un gol a porta vuota, infatti ne parlano i cantanti col singolo in uscita. Applausi e da Roma David Parenzo, buonasera.
1: Beh, guardate, le cose sono assolutamente molto semplici. Voglio dedicare, eccoci qua, è ovvio che siamo qua. Voglio dedicare alcun pensiero a quel simpatico giornalista che mi chiama sionista bonsai.
0: Ma per una ragione molto semplice,
1: è vero che sono un bonsai, cioè piccolino, ma è vero che invece sono un grande sionista.
0: Piccolo nel fisico, dunque è tutto vero.
1: Ma grande, assolutamente. È la prima volta. È la prima volta che quel giornalista dice cose vere. È la prima volta che quel giornalista scrive e dice cose che corrispondono alla realtà. Archiviamo il tema fatto quotidiano e andiamo invece sulle questioni e andiamo invece sulle questioni molto molto serie. E la questione seria, sai cosa riguarda? Riguardano questi albergatori o agriturismi o gente che gestisce dei camping. Vabbè, già solo anche la parola camping mi fa venire
0: Allora...
1: che chiedono a uno se ha votato o no Netanyahu. Una vergogna assoluta, nulla c'entra con la Costituzione e con l'antifascismo. L'antifascismo è un valore costituzionale. Chiedere a uno per chi vota è una stronzata, perché
0: lo hai già detto ieri. Lo hai già detto ieri. Dunque, secondo te bisogna togliere la licenza a questo qua?
1: Bisogna togliere la licenza?
0: Ma no, mi sembra esagerato. È semplicemente un coglione.
1: I carabinieri e la finanza.
0: Ma sì, ma ha fatto una coglionata.
1: Gli smontano le tendine.
0: Ognuno può fare quello che vuole nel suo camping. Per me è una boiata. Per me
1: è un servizio pubblico.
0: Per me è una boiata.
1: In concessione.
0: Ma sì,
1: quella cosa lì non è proprietà.
0: Per me è una boiata.
1: È un esercizio pubblico, anzi, è un esercizio pubblico in quel caso. È un esercizio pubblico.
0: Fammi sentire il mitico Ruggeri. Il mitico Ruggeri, senti, fammelo sentire.
2: Ecco, la vicenda è che secondo me oggi parlare di Palestina è un gol a porta vuota, no?
0: È troppo
2: tardi parlarne oggi, infatti ne parlano cantanti con il singolo estivo reggaeton, ne parlano personaggi televisivi in cerca di rilancio, personaggi che hanno un tour in prevendita e quindi sventolano il vessillo palestinese.
1: Bravissimo.
2: È così, è troppo facile, andando dietro all'onda. È un'altra cosa schierarsi.
0: Allora, Ruggeri però venne massacrato anche da te.
1: Ma in questo caso
0: quando,
1: dice una cosa vera.
0: Quando
1: però
0: liberamente decise di schierarsi contro il Covid, adesso semplifico in questo modo, anche
1: contro
0: il vaccino obbligatorio, e tu ovviamente non è che hai difeso la sua libertà di pensiero.
1: Beh sì, perché non è un medico, certo, perché lì
0: non è un medico, è che possono parlare solo i medici. Ma non diciamo cazzate.
1: Ma lì lui faceva disinformazione in un momento molto critico.
0: Faceva disinformazione. Ma aveva ragione su tutti i punti.
1: Una persona così popolare che interviene su una materia che è scientifica.
0: E non doveva intervenire non doveva intervenire, era un traditore della patria in quel momento. Metteva a repentaglio la patria. Ma perché era un cittadino libero, porca troia! Senti.
1: Ma non è un medico.
0: Senti.
2: Benissimo, vi ricordo che io nel 2020 mi sono schierato e come dissi che secondo me la vicenda Covid era una vicenda indotta, pilotata, non credibile, eccetera. Non voglio dire che avevo ragione o no, voglio dire che questa era la mia battaglia. Mi sono schierato, ho perso tutto dal punto di vista di lavori, ingaggi, di partecipazioni, ho perso tutto.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Crucia, non devi dichiarare di essere antifascista per avere il passo carrario, devi dichiarare di essere antifascista per avere diritto di respirare, diritto all'ossigeno, povero coglione.
2: Maledetto Cruciani, maledetto. Ho 60 anni e ho sempre pensato di aver vissuto in un paese libero, democratico, bellissimo. Ma te li hai risorti, li hai fatti venire fuori nuovamente dalle fosse, i fascisti. Una nuova razza di fascisti, quei nuovi. E li risento ogni volta nella tua trasmissione, Viti Glizia De Rossi.

0: Allora, il Consiglio Comunale di Trento, cominciamo subito a fare sentire qualche audio. C'è una sconosciuta, per carità non è un'offesa, però è sconosciuta di più, consigliere comunale che si chiama Bortolotti, credo di sinistra, di una lista civica comunque, la quale dice che in piazza a Trento c'è stato un reato di apologia di fascismo. Dunque ha già scritto, diciamo, la sentenza per quattro coglioni che magari hanno fatto il braccio teso, e ovviamente non è apologia di fascismo.
1: Vabbè, però
0: che
1: quello,
0: costituisce
1: quello, quello
0: un... ma non mi interessa.
1: Dopodiché,
0: ma chi se ne frega?
1: Comunale,
0: ma chi se ne frega?
1: Il sindaco, di che partito è il sindaco?
0: Ma no, è di sinistra, non lo so, credo del PD.
1: Beh,
0: ma non mi interessa.
1: Sinistra e tante cose. Che io sono disposto a fare un confronto con il sindaco, anche a scusarmi.
0: Ma scusarti
1: quella
0: di che
1: musica
0: cosa?
1: Che non abbia... Scusarmi se
0: per avere mandato
1: Everybody
0: Viva il Duce insieme a quegli altri a qualche sfigato su internet o su Instagram che rompe il cazzo con questa storia là.
1: Ricordo al sindaco che quella canzoncina lì è grottesca, non è, come dire, l'adesione
0: ma
1: ai valori
0: non sono
1: del,
0: capaci
1: del
0: di capirlo, non sono capaci di capirlo. Senti qua,
1: sono disposto ad avere un incontro pubblico con il sindaco,
0: ma figurati, questi sono incapaci di confrontarsi. Sì, sentiamo.
1: Mi invitate a Trento, io vengo, mi pagate l'albergo, il vitto, l'alloggio, un piccolo gettone di presenza e discutiamo e discutiamo apertamente di tutto.
0: Senti.
1: Di tutto discutiamo, di tutto.
2: Perché l'apologia di fascismo costituisce reato ai termini della legge 645 del 1955.
0: Individuate le persone in piazza, dai, forza, accusate anche me. Forza, il coraggio ci vuole, andate alla procura.
2: Intenda protestare con gli organizzatori del festival per il degrado culturale promosso dal conduttore al fine di chiedere che il festival dell'economia ritorni ad essere un evento di maggiore calibro culturale.
0: Degrado culturale,
1: questo però
0: istigato dal conduttore, a parte che io non istigavo un cazzo di nessuno, ho semplicemente mandato quella canzone, ho, come dire, cercato di sollevare un po' di casino su quella canzone
1: però,
0: là.
1: Aspetta, fammelo riascoltare perché è molto bello. Io sul degrado culturale sono, dove si firma, sono assolutamente d'accordo, nel senso che
0: tu sei,
1: ma non
0: eri
1: per
0: sul
1: vivere,
0: palco,
1: scusami,
0: ma sei ero ma sei il conduttore,
1: ma io sono, lo so, ma io sono dottor Jekyll e Mr. Hyde. Dopodiché segnalo agli amici della maggioranza della sinistra di Trento che in realtà il degrado culturale era soprattutto Mirko Oro, cioè il degrado culturale, perché mi siete ecco, questo è degrado culturale, quel signore lì, Mirko, degrado
0: evasore
1: culturale
0: fiscale,
1: era
0: pregiudicato per mille reati,
1: sì,
0: nessuno ci ha fatto
1: ma vi do
0: caso.
1: La lista,
0: cioè,
1: vi do la lista,
0: no, ma la cosa più assurda è che poi io posso dare
1: la
0: una lista
1: degli
0: allora,
1: ospiti,
0: se il sindaco di Trento insiste
1: culturale.
0: Se il sindaco di Trento insiste, posso anche segnalarli per alimentare la polemica, se vuole, o anche questa signora Bortolotti o come diavolo si chiama, che a un certo punto è arrivato un signore con un busto di Mussolini, questi si sono limitati
1: appunto
0: a segnalare quei due
1: ma
0: signori,
1: ma c'era anche il capogruppo, c'era Sizzi, che è un nazista, che voleva misurare i crani. Io dico, la prossima volta, se il sindaco vuole farsi misurare il cranio in piazza, questo sarebbe molto bello, naturalmente, il sindaco del PD che si fa misurare il cranio da un neonazista. Questa è televisione, questa è politica, naturalmente. Le emozioni, queste fanno le emozioni. Il Consiglio Comunale che non guarda nessuno, le emozioni, non fa ascolto. Il Consiglio Comunale, uno interviene, dice, in base alla delibera numero 400. Dai, la gente ha già cambiato canale, però dai, per favore.
0: Sì, però
1: dai.
0: Non deve fare ascolti. Comunque.
1: Ma non funziona. Poi si lamentano, dice, la gente non va a votare.
0: Scusi,
1: ma naturalmente se gli parli della delibera numero 442, ma per favore, dai.
0: Grazie, Freccia, intanto interviene.

0: Vai giù, se volete parlare telefono a Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Sì, pronto? Radio Israele 24? Volevo solamente informarvi che la prossima volta, oltre a Mizrachi, invitate anche quel porco schifoso di Netanyahu e quel figlio di puttana di Benakbir. Schifoso e merda, Parenzo, vai a fanculo, coglione!
2: Pronto, parlo con la segreteria telefonica di Radio Tel Aviv, eh? Oppure parlo con la segreteria telefonica di Radio IDF?
3: Ah, quanto siete noiosi, quanto siete ci noiosi.
4: Ci tengo solo a precisare, speriamo che le persone che ascoltano non si arrabbino, che non è Radio Tel Aviv, se vai, è Radio Gerusalemme, perché la capitale dello Stato di Israele è Gerusalemme, non Tel Aviv.
3: Hai precisato.
4: Non vorrei con questo alimentare ulteriori, ulteriori diatribe, diciamo, ma la capitale Stato di Israele è Gerusalemme. Gerusalemme.
3: Non riconosciuta da tutti, diciamo, no? Non riconosciuta da tutti.
4: Purtroppo dall'Italia, questo è un errore gravissimo, per fortuna
3: un
4: l'America
3: addirittura
4: gravissimo. Per fortuna l'America ha spostato peraltro la sede dell'ambasciata
3: Trump, l'America di Trump,
4: da Tel Aviv a Gerusalemme. Errore gravissimo che l'Italia purtroppo ancora ha l'ambasciata italiana è a
3: molto
4: Tel Aviv
3: bene,
4: e non
3: bene.
4: A Gerusalemme.
3: Allora, c'è qualcuno che blatera, devo dire la verità, in televisione di capocrazia. Ora io ragazzi non riesco
4: non
3: a capire che cazzo vuol dire, ma sono i tuoi amici, gente che vive a stretto contatto con te alla sette, che quando ti vedono dicono guarda il sionista, non te lo dicono, però lo pensano, guarda il sionista, ti guardano strano,
4: sì,
3: guarda il sionista, Parenzo com'è cambiato, guarda il sionista, non lo dicono naturalmente, ti abbracciano, fanno finta, prendono il caffè con te, ogni tanto vanno a pranzo con te, ti guardano un po' con sospetto.
4: Sarà etero
3: diretto dal Mossad?
4: No, ma che Mossad?
3: Ci sarà una manina che orienta i suoi pensieri,
4: no,
3: questo pensano. Ecco la coppia Formigli Giannini, a cui non sta bene il fatto che ci sia un ex generale, un generale, fate voi, il quale, come dice la democrazia, come suggerisce il metodo democratico, a un certo punto decide di prendere i voti, semplicemente decide di prendere i voti, cosa che loro non sono in grado di fare magari, no? C'è un generale che a un certo punto decide, faccio un partito, ma è normale che sia così, ma è la democrazia, dovrebbero essere contenti, no? Che un generale decida.
4: Mi
3: butto nell'agone,
4: questo...
3: no, i temi, le persone, certo, assolutamente, ma loro vedono questa cosa come una cosa oscura, come una cosa segreta, come la capocrazia, un partito a somiglianza del leader. Beh, lei l'ha fondato lui, per forza, il generale. Incredibile, guarda, sentiamo.
5: L'idea che il partito diventi semplicemente il luogo con cui il capo fa il suo tragitto politico ormai è sdoganato.
3: È sdoganato
5: a tutti gli effetti, e
3: se la canta,
5: quasi scontata di una deriva
3: la
5: democrazia italiana, ma non solo la democrazia italiana, purtroppo molte democrazie liberali hanno ormai assunto.
3: Cioè non ho capito, scusami, uno non può fare un partito perché ha carisma, per fare un partito devi avere un carisma.
4: Sono partiti con una tradizione popolare, un radicamento. Partito della Meloni ad esempio è un partito che ha una sua articolazione, una sua storia.
5: Il passaggio successivo, appunto, la capocrazia sarà un ulteriore salto verso il potere assoluto e chissà mai un giorno anche verso quello che ti toglie persino la possibilità di votare.
3: Ah, chissà, magari il generale quando farà un partito e prenderà il 20% ti toglierà la possibilità di... Ma vai,
4: non lo so, ma è giusto riflettere. È giusto
3: come
4: riflettere.
3: Voglio utilizzare il dialetto milanese ogni tanto perché sembra meno volgare di altri.
4: Il Prospero. Noi lo chiamavamo il Prospero, il dottor Piergianni Prosperini.
3: Sì, Piergianni Prosperini. Ma torniamo a Trento, amico mio, torniamo a Trento. Allora, a un certo punto il sindaco dice: questi cori disgustosi, ne ho parlato col tamburo. Io non ho ricevuto, posso dire, caro tamburino, sindaco, io non ho ricevuto alcuna telefonata.
4: Ma perché il direttore è talmente magnanimo, il direttore che ha tenuto per sé questo.
6: Cori sicuramente disgustosi. Quali direttore e tamburino ha già avuto modo, insomma, di parlare. Allo stesso tempo però non passi l'idea che siamo per, come dire, limitare la libertà di espressione dei conduttori, che faranno forse, la questione è più sul pubblico.
3: Ah, il pubblico, il problema è il pubblico, non i conduttori. Non i conduttori. Ho parlato con... Allora, che hai parlato a fare con tamburino? Non ho capito, che vuoi impedire alle persone di venire, che cosa? Cioè, hai voluto rappresentare che erano cori disgustosi? Ma ragazzi, sai, io non ne posso più di queste cose qua. Ma uno deve essere... No, questo non mi permetto. Questa era la signora Marchi, sindaco, io non c'entro niente, non c'entro, questa era la signora Marchi. Poi c'è questa consigliera comunale che dice: quel conduttore strizzava l'occhio e alla platea.
4: Beh, questo è vero.
3: Il pubblico lo fomenta, cioè era oltre il sindaco, diciamo, voleva stuzzicare il sindaco. Dice: ma quel conduttore stuzzica, fomenta. Ma io sono qua per questo, amica mia. Sono qui per questo, per fomentare anche, per eccitare gli animi. Sì,
4: per fomentare, ecco, l'hai detto,
3: confesso,
4: per eccitare. Ma come sei un capo popolo? Che cazzo ma perché sei un capo popolo? Cosa sei, un tribuno? Cosa sei? Chi pensi di essere?
3: Vediamo.
7: Perché quel conduttore strizzava l'occhio alla platea. E io non so se è sempre se possiamo dare la responsabilità soltanto al pubblico, perché qualcuno che quel pubblico lo fomenta,
4: c'è qualcuno che
7: tutti i giorni quel pubblico lo educa anche attraverso quella trasmissione.
3: Sì. Allora qual è il problema? A parte che
4: questo
3: non educo nessuno, la
4: questo
3: gente non è che si fa trascinare da una parola d'ordine. Io non ho detto di fare saluti romani, assolutamente. Certo, quella canzone l'ho cantata in maniera era travolgente, perché mi piace per i Badi Viva il Duce, mi piace tantissimo. Io la faccio sentire. Consigliere comunale Bortolotti, o come diavolo si chiama, gliela faccio sentire, sindaco, sentite, è una presa per il culo. E viva il Duce, bam bam bam, è una presa per il culo, una parodia.
4: Io non so se chi l'ha fatta, l'ha fatta come presa in giro. Indubbiamente è diventato uno stornello che in qualche modo viene fischiettato.
3: Senti, poi
4: il
3: giudizio severo sulla zanzara del consigliere comunale di Trento. Ma per carità di Dio, la trasmissione è fondata sull'insulto, l'eccesso e la volgarità.
4: Vero, però questo è, come fai a dire che non è vero? Questo è vero.
7: Che per me in qualche maniera ha dell'incredibile, perché è fondata semplicemente
3: a noi
7: sull'insulto.
3: Siamo incredibili, è vero,
7: sulla sull'eccesso.
3: Sì, vero. Assoluto, anche ogni tanto
7: e sulla volgarità.
3: Ci sarebbe da discutere su cosa è eccesso, volgarità e insulto, cara Bortolo.
4: È tutto vero, però. È tutto
3: Davide
4: vero.
3: Da Varese, vai, Davide. Pazzesco.
4: Difficilmente smentito.
8: Sì, ciao, Cruciani. Secondo me il vero degrado culturale sono tutte quelle.
3: Devo farmi dare lezione su che cos'è questa trasmissione da un oscuro consigliere comunale. Tu ti rendi conto?
4: Oscuro, eletta.
3: Uno scuro.
4: Intanto
3: uno scuro,
4: è una donna, consigliera comunale.
3: Io
4: donna,
3: chiaro, lo dico consigliere.
4: Chiaro, eletta,
3: consigliere
4: eletta.
3: Comunale. Mi devo far dare lezione su come fare questa trasmissione. Ma è incredibile, guarda, cioè, è incredibile. Comunque, per carità, è uno vale uno, e dunque il suo giudizio.
4: Uno vale uno, è stata eletta e lei pensa che la sua città sia stata lordata.
3: Sì, questo
4: da quella,
3: sì,
4: da,
3: sì, è vero.
4: Sì, questo
3: è bellissimo.
4: Lei pensa che la sua città è stata lordata da questa ciurma, dalla trasmissione.
3: Ma abbiamo
4: in sé
3: anche dei difetti, si potrebbe dire, no? Trasmissione fondata su insulti, eccesso, volgarità, ma abbiamo anche dei difetti.
4: L'imbarazzo era totale quando la piazza ha seguito il conduttore dai capelli sporchi dire forza tutti insieme e vedere Trento cantare Everybody, viva il
3: non
4: Duce.
3: Non c'era nessun imbarazzo,
4: era esattamente.
3: Dove siamo qua? Davide da Varese, vai.
8: Sì. Mi senti, Cruciani? Ascolta, il vero degrado culturale sono tutte tutte quelle puttanate che vengono fatte in nome dell'inclusività, del mondo
3: LGBT. Me lo dici, certo. Questa è volgarità, bravissimo, questa è volgarità. Sicuramente
8: è volgarità.
3: Non mi pare che ci sia stata una levata di scudi per quella porcheria dell'Università di Trento sul linguaggio inclusivo, eccetera. Nessuno ha preso posizione. Quella è la volgarità, quella per me è volgarità, non un vaffanculo, non una testa di cazzo, non un insulto, quella è volgarità, se proprio vogliamo andare nello specifico.
8: E senti questo aneddoto che mi è successo questa settimana. Arriva mio figlio dalle medie con un modulo da compilare, vado per firmare, c'è scritto in fondo genitore 1, genitore 2. Io sai cosa ho fatto, Cruciani? Ho preso una penna, ho tirato su una riga su genitore 1 e ho scritto madre, un'altra riga su genitore 2 ho scritto padre e ho mandato a scuola.
3: È riconsegnato così. Non penso che ti abbiano detto qualcosa.
8: Assolutamente.
3: Ma uno, se tu vedi, se qualcuno vede genitore 1 e genitore 2, dovrebbe prendere quel foglio e stracciarlo. Questo è il punto. Assolutamente. Capito, Parenzo? Stracciarlo. Tu sei d'accordo invece? Tu sei d'accordo con genitore 1 e genitore 2?
4: D'accordissimo, perché non mi turba. Sono d'accordo perché una cosa non mi turba, due non me ne frega nulla.
8: Ma
4: Parenzo,
8: scusami, poi ti stabilisce chi è l'uno e chi è il due.
3: Non credo che alla scuola ebraica facciano genitore 1 e genitore 2. Non credo che ci sia l'inclusività.
4: Assolutamente l'inclusività. Alla scuola ebraica se mai fanno Mossad 1 e IDF 2. Semmai. Scherzo, ovviamente.

0: Allora, ricapitoliamo il pensiero di Parenzo. Chiedere a un israeliano di dichiararsi contrario a Netanyahu è sbagliato. E chiedere a un italiano di dichiararsi antifascista per chiedere un passo Carraio è giusto. Amico mio!
1: Ragazzi, mi sembra la palissiana, ha ragione al 100% questo ascoltatore.
2: Dunque,
1: ma al 100%
2: forse non vi è chiaro.
1: No, la tua contraddizione, la tua contraddizione,
2: della libertà.
1: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
2: L'antifascismo ha portato democrazia e libertà.
1: Ah, sì, ma cosa c'entra? Ma non è che
2: assoluto,
1: mi devo, non è che per affittare un locale devo dire di essere antifascista. Dai, non diciamo buttanate.
2: Vuol dire
1: dai.
2: Che aderisci a dei valori che
1: no,
2: sono i nostri,
1: ma
2: che sono quelli della libertà
1: per affittare un locale devo avere semplicemente le carte in regola per farlo. Cioè i soldi e non devo avere magari la fedina penale sporca in teoria, dai, forza.
2: Ma se tu affitti quel locale ad esempio per incitare alla distruzione del popolo di Israele,
1: ma non c'entra
2: niente,
1: mio,
2: quello diventa un problema, quello diventa un problema.
1: Allora?
2: Ma il concetto è quello che la democrazia che
1: sugli specchi, dai.
2: No, la democrazia è arrivata con l'antifascismo, grazie all'antifascismo.
1: Ma cosa c'entra?
2: La democrazia e la libertà.
1: Ma stiamo
2: parlando
1: di
2: un'altra cosa. Nulla a che vedere con un esercente pubblico, ancora. Nulla a che vedere con un esercente pubblico che si permette di chiedere per chi ha votato un cittadino che è arrivato liberamente, democraticamente e in regola nel nostro paese. Non gli perché la nostra Costituzione tutela anche questo, cioè il diritto al dissenso.
1: Fammi sentire, fammi sentire. Intanto breaking news, fermi tutti, breaking news.
3: Breaking news.
1: Mimmo Blaze libero, fuori dal CPR di Gradisca. In rotta, credo, verso Milano, già alla stazione.
4: Bello.
1: Mimmo Blaze, ripeto, ex pregiudicato, rinchiuso da ormai 2 mesi al centro per il rimpatrio con un decreto di espulsione, incredibilmente libero. Ed è con noi al telefono Mimmo Blaze, eccoci Mimmo.
5: Buonasera Giuseppe, buonasera.
1: Incredibile
5: Parenzo.
1: Ragazzi, incredibile.
2: Ciao mio caro,
5: Il negro è libero.
1: Incredibile.
5: Il negro è libero.
1: Incredibile Mimmo, dove sei? Dove ti trovi in questo
2: sono
1: momento?
2: Molto felice,
1: a che ora
2: grazie.
1: Sei uscito?
5: Sono uscito appena dal cancello grande, capisci cosa voglio dire? Quindi
1: sì, sì.
5: Mi sto avviando verso la stazione a prendere il primo treno che c'è.
1: Per dove?
2: A piedi,
1: per dove?
2: Ma non ti hanno dato una macchina,
5: per
2: scusa,
5: Milano,
2: non hai un NG.
5: Milano, milanesi, aspettatemi, torno!
1: Incredibile.
2: No, però volevo capire questo, scusami Mimmo, uscito da questo centro non ti hanno mandato un NCC, un autista?
1: Francamente mi sembra esagerato.
2: E perché non gli hanno mandato un NCC per andare alla stazione?
1: Ma chi lo doveva mandare all'NCC?
2: No, io voglio dire, a me sembra incredibile che questo signore venga sbattuto fuori dal
1: centro.
2: Se
1: l'avessimo saputo, avrei tutto ripreso. Dai, comincia col telefono a riprendere tutto, così ci dai tutto. Senza immagini non c'è niente, caro Parenzo. Il
6: no,
1: CPR
6: non esiste. La televisione vive di immagini. Dai, di al negro di fare 2 immagini, per favore. Dai, che poi le diamo a Rai 2, che è morta. Marta,
1: cioè tu volevi,
6: non c'è un'idea.
1: Tu volevi, scusi,
6: non
1: Francesco,
6: c'è un
1: lei
6: progetto,
1: voleva. Lei voleva il negro che esce, che dentro il CPR riprende il suo stato, naturalmente, e poi quando esce deve riprendere tutto secondo per secondo.
6: Naturalmente quello che funzionerebbe moltissimo televisivamente parlando sono le riprese all'interno di questo CPR, di quello che viene chiamato il lager, l'inferno, nessuno
5: l'inferno
6: lo ha mai visto,
5: finalmente è finito.
6: Ma questo è soltanto un racconto fatto di parole, la televisione vive di immagini e quindi naturalmente sarebbe
1: stato
6: molto bello riprendere
1: sono proibite,
6: gli escreme. È gravissimo che siano proibite, bisogna naturalmente che il dottor Nordio e chi gestisce questi centri permetta naturalmente di riprendere lo schifo, le aberrazioni, gli scarafaggi,
1: non si può
6: naturalmente
1: fare, però, non si può.
6: Zoomare sugli escrementi, naturalmente zoomare
1: bene,
6: con
1: grazie,
6: insistenza.
1: Grazie dottore, grazie. Allora Mimmo, ovviamente ti aspetto qui lunedì per una grande battaglia, evidente, no? Ti aspetto qui lunedì.
5: Sono pronto a combattere l'Italia intero.
1: Beh.
5: È lo Stato che tiene i negri come dei schiavi.
1: molto bene, mi sembri molto carico, molto carico.
5: Ma carico.
1: Ecco, ma la domanda che ti voglio fare, per me è incredibile. Allora, io sono in parte contento, però è abbastanza incredibile che ti abbiano liberato. Posso dire?
5: Cioè, no, fanno bene il loro lavoro, no, mi hanno riconosciuto come uno che è nato qua, che ha il diritto di vivere la sua vita privata.
1: Sì, per carità, ma infatti l'Italia è un paese, purtroppo è un paese perdonista. Tu che hai detto in radio quello che hai detto, che hai fatto quello che hai fatto, hai un decreto di espulsione, riesci a rimanere in Italia. Per me è dell'incredibile, cioè sono contento per te perché
5: non è incredibile, vuol dire che lo Stato ci ha ripensato, ha detto no, questo gli mancava qualcosa.
1: Non è un pericolo, non è un pericolo, dici non è un
5: pericolo.
1: Lo hanno scritto, lo hanno scritto.
5: Ma non gli dai il documento? Questo deve fare di tutto.
1: Scusami,
5: per
1: ma tu adesso che fai? Come fai a campare? Torni a Milano e devi ricominciare a spacciare per forza? O no?
5: No, adesso mi vogliono riconoscere con un documento, quindi mi darò il mio contributo allo Stato italiano per tenere.
6: Ma scusate, naturalmente la grande opportunità sarebbe quella di prendere questo clandestino negro, sì, portarlo a Rai 2 in prima serata e fargli fare un format che si chiama Chi vuole essere clandestino, naturalmente bellissimo, dove, oppure anche se uno vuole c'è una variante, chi vuole essere spacciatore, naturalmente, e si può fare questo spaccio live.
1: Ma non si può fare lo spaccio live,
6: beh, come non si può, lo dicono sempre che non si può fare, questo non si può fare, e allora rimani al 2% della rete, dai, non si può fare,
2: non si può spacciare, dicono alla Rai, non si può.
1: Allora,
6: e allora continuate con Don Matteo,
1: giù per tirate giù Francesco. Allora, alla mia sinistra Joe Urso, storico nemico di Mimmo Blake.
3: Ciao Giuse, ciao Parenzaggio.
1: Ecco, io voglio subito, prima di introdurre l'ospite che è qui a destra, che ho incontrato una volta negli studi di Rete 4, che è un giovane ragazzo, anzi lo introduco subito, il nome, lo chiamo come nom de plume, che è il nome artistico perché fa il rapper o tenta di farlo, Bonny Letimid. Buonasera, buonasera.
4: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
1: 23 anni, italiano, di passaporto italiano, nato in Italia, di seconda generazione, ma di origine?
4: Italiano?
1: No, di origine, la tua origine non è italiana.
4: Beh, se stai parlando con me, vuol dire che
1: con
4: sono
1: te.
4: Italiano, no?
1: Sì, ma sei italiano, per carità di Dio. Ma sei di origine nigeriana, mi sembra,
4: ovvio,
1: no? Ovvio, nigeriana, non può essere di qualsiasi altro posto. Certo. Allora, cosa vuoi dire al tuo vecchio nemico?
7: Ma io penso che sia folle. A parte che ci voleva il barcone, non questo ha detto che è il treno. Che cazzo di treno? A Mimmo Blake ci voleva il barcone. Io penso, Parenzage, che è troppo folle il barcone per levarcelo dai coglioni. Penso che sia folle che un negraggio come Mimmo Blake torni libero e gente come il gioielliere Giuseppe, gente come il gioielliere rischia, perché gli daranno sicuramente daranno 14 anni, ma tu ti rendi conto che taglia di merda?
1: Cioè, tu dici,
7: ma
1: il gioielliere che ha ammazzato i ladri prenderà 15 anni di galera, probabilmente fra poco ci sarà la sentenza definitiva, andrà in galera e uno come
7: Mimmo Blake esce tranquillamente, esce,
1: cioè,
7: dopo
1: per te
7: tutti
1: fatto, come lo vedi fatto, ce l'hai lì davanti,
7: è follia Giuseppe, non va un cazzo in Italia, non va un cazzo, e poi la polizia quando perdona va bene, altrimenti razzista, questi ce l'hanno sempre una. Mimmo Blake, caro mio Giuseppino, deve andare fuori dal cazzo.
1: Mimmo.
7: Ma che parlava vera Mimmo Blake, devi tornare col barcone. Io ci ho provato a farti arrestare,
5: capisci,
7: ma siamo in un paese del cazzo, in un altro paese,
5: giudici,
7: tu eri fuori dai coglioni, Mimmo Blake. Eri fuori dal cazzo.
5: Tu
7: ne fatte di ogni, Mimmo Blake. Scusami, Mimmo.
5: Dimmi.
7: Tu ne hai fatte di ogni, sei uno spacciatore, sei un abusivo,
5: perché
7: hai fatto mille reati
5: documento.
7: e l'Italia ti lascia andare via, e quel povero gioielliere che giustamente si è difeso gli danno 14 anni. Ma ragazzi, ma dove cazzo viviamo, Giuseppe? Ma dimmi dove cazzo viviamo, ma dove siamo? Ma dove minchia siamo? Io voglio capire,
1: allora,
7: chi può difendere uno come
1: allora,
7: Blake,
1: Mimmo,
7: un pazzo.
1: Mimmo, adesso arrivo subito. Mimmo, ti saluto intanto, ti aspetto lunedì qua e mi raccomando, avanti
5: va
1: tutto.
5: Va bene, Giuseppe. Io intanto vado in stazione, ciao.
1: Vai.
6: Follia.
1: Eccoci qua, tu conosci questa vicenda, sì?
4: No, volevo un po' approfondire questa vicenda qua, ho sentito un po'.
1: Mimmo Blake è stato cacciato, tirato fuori dal CPR, aveva un decreto di espulsione, ma hanno detto che non poteva tornare in Ghana perché non aveva nessun legame col Ghana, era nato in Italia, ma aveva un decreto di espulsione perché comunque aveva commesso dei reati, questo è il punto. Cioè, ma tu sei per la remigrazione dei delinquenti, no? Tu non sei a favore della remigrazione dei delinquenti?
4: Dipende, cioè, se un delinquente comunque si è ripulito, è giusto che ha una seconda. Come no?
7: Ma figurati,
4: siamo umani, no? Tu cosa
7: ma
4: sei?
7: Che cazzo?
4: Un robot?
7: Ma cosa vuol dire? Se uno sbaglia, bisogna mandarlo fuori dai coglioni.
4: Quindi
7: questo
4: tu, quanti anni
7: questo...
4: hai tu? Aspetta,
7: io 37
4: hai?
7: Anni.
4: Tu in 37 certo. anni di vita non hai mai sbagliato in tutta la tua vita.
7: Ma che cazzo c'entra? Ma mica mi metto a spacciare, a fare l'abusivo. Ma di cosa stiamo parlando? Come un altro discorso? Questa gente qua che viene in Italia e non segue le regole, caro Mimmo, bisogna mandarli fuori. Non so come ti chiami. Bodu, bisogna mandarli fuori dal cazzo. Bodu, non so, ho capito. Bodu.
4: Non parlo sempre neanche a dire il mio nome, vuol dire che non sai
7: nomi strani,
4: parlare.
7: Mi dici che sei italiano, tu dimmi uno che sei italiano che si chiama Bodu, cioè Bodu. Che cazzo di italiano sei? Uno si chiama Bodu.
4: Oh, vai,
7: dici
4: presenta se... allora, stai calmo.
7: No, mi dici Bodu, io sono tranquillissimo. Vai, dai, però che Giuseppe deve fare la trasmissione, vai.
4: Tanto mi chiamo Bonnie, ce la fai?
7: Bonnie, va bene, dai, Bonnie, vai.
1: Ma perché secondo te uno come lui è italiano? Certo?
7: Ma non è italiano, ragazzi. Ma io sono italiano, no. Ma io sono italianissimo, ragazzi. No. Guardami.
4: Vabbè,
7: ma
4: tu come, guardami, anche
7: ma
4: sono
7: come fai a dire che sei italiano, ragazzi? Ma
4: ho
7: capito, ma uno di seconda di generazione, di che cazzo sei? Non sei italiano. Poi se volete dirmi che è italiano, è italiano. Giuseppe, ti dico che è italiano. Ma cosa c'entra? Ma di cosa stiamo parlando? Io sono i miei nonni, i miei bisnonni, sono tutti nati. Tu da dove arrivi? Ma sì, tutti italiani?
4: Attualmente siamo tutti italiani, quindi
7: non sapevo. Vabbè, non sembravi italiano, posso dirti Bonnie.
4: Anche te, per me sembrava
7: Bonnie
4: cinese,
7: di un colore diverso, non mi sembravi italiano. Poi se tu mi dici sei italiano, ragazzi,
1: è italiano il passaporto, però di origine i tuoi genitori sono della Nigeria.
7: E allora, ragazzi, ma che cazzo di italiano sei? Ma scusa, ma è che siamo scherzi a parte, Giuseppe? Ma scusa, mi dici che ma come fai a dire che uno che genitori
1: tuo padre e tua madre chi è di nigeriano? Tuo padre e tua madre, tutte e due o uno su uno dei due?
4: Hanno una storia, però adesso siamo tutti italiani. È questo che conta.
7: No, ma ce l'ha con me, io sto dicendo, secondo me non sei italiano 100%, cioè gli italiani è un'altra cosa.
4: No, posto.
7: Vabbè, ok.
1: Parenzo, scusami, secondo te tu è più italiano Joe Uzzo oppure il signor Bonnie the Timid?
6: No, Bonnie sicuramente è straordinariamente italiano e dobbiamo ringraziarlo perché
7: scusa, Parenzo, tu non hai sentito un nome italiano, un nome Bonnie? No.
4: Mario Balotelli è italiano.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Se tu vai in America, trovi una quantità di cognomi.
7: Tu senti tutti i nomi, come si chiamava quella lì con i ricci? Come si chiamava quella ragazza marocchina che diceva così la ragazza quella di vista? Vabbè, un'altra volta, caro Parenzo, tu hai detto Camila Mamoual, mi hai detto che era
6: italianissima,
7: ma che cazzo
6: certo,
7: di nome, ma dove mai hai sentito questo nome italiano?
6: Italiani sono
7: Bonica,
6: quelli che condividono i
7: ma
6: nostri
7: dove siamo?
6: Valori,
7: ma è Africa questa
6: qua.
7: Ma voi siete la rovina dell'Italia, Parenzage, voi siete la rovina dell'Italia.
1: Diciamo cazzate,
7: allora. Rimamo a italiano, ma siamo scherzi a parte qua,
1: vai.
4: Sembra Radio Maria, non so.
7: Vai, dimmi.
4: Amico, allora, secondo me tu sei un po' in vecchio, capito? Non sono più nel medioevo, no? E la burocrazia cambia, quindi io sono in regola.
1: Lascialo parlare.
4: Se sulla carta io sono italiano, allora vuol dire che sono italiano, basta. Se per te ti sembro cinese, sono cavoli tuoi.
7: Ti ho detto che secondo me non sei completamente al 100% italiano. Se vuoi dirmi che Bonnie con i genitori nigeriano è italiano, va bene, allora ti dico sei italiano. Se sei contento così, posso esprimermi e dire quello che penso.
1: Quando io ti ho visto la prima volta a Rete 4, caro Bonnie, tu hai detto che è giusto che tu e il tuo gruppo di persone girate ogni tanto con le armi, giusto?
4: Ogni tanto ci capita.
1: Ci capita, come mai?
4: Perché comunque
1: armi di che tipo?
4: Dipende quello che ci trova. Magari può essere la sedia, magari qualsiasi
1: sedia, no, dai, stiamo parlando di coltelli, coltelli.
4: Qualsiasi cosa.
1: Armi, qualsiasi cosa, ma perché?
4: Ma perché non ci sentiamo protetti?
1: Da chi?
4: Non so, dalla sicurezza, alle forze, perché quando abbiamo bisogno di veramente del loro aiuto.
1: Sì.
4: Cioè, loro se ne fregano. Cioè,
1: la polizia, dici, le forze dell'ordine.
4: Cioè, sì.
1: Perché le forze dell'ordine discriminano le persone di colore, secondo te?
4: So, rallentano le cose, magari siamo di notte così abbiamo qualche problema, c'è un gruppo che ci vuole menare,
1: sì.
4: Chiama la polizia e invece di aiutarci dicono no, siamo impegnati perché dobbiamo controllare.
1: Ma questo perché discriminano le persone di colore secondo te?
4: Non so, questo pregiudizio qua secondo
1: hanno
4: me,
1: pregiudizio nei confronti delle persone
4: per
1: di colore.
4: La mia esperienza sì.
1: Cioè anche le persone che vi fermano di più per strada, che vi fanno più controlli eccetera eccetera hanno dei
4: ultimamente sì, vogliono sempre controllare anche
1: dunque
4: a me.
1: C'è un po' di razzismo secondo te nelle forze dell'ordine?
4: Razzismo... Non so, siamo lì.
1: Ho capito, amico mio, però evidentemente perché molti crimini sono commessi da persone da extracomunitari o da persone.
4: Ci sono pochi crimini che vengono commessi da persone straniere. Però.
1: Beh, i pochi chimici, il rapporto alla popolazione
4: sempre quello, si
1: no ma perché
4: sempre
1: il rapporto
4: quello, cioè,
1: alla popolazione
4: senso,
1: sono di più,
4: magari ci sono 10 persone che fanno cose buone, si aspetta il primo e poi dopo cominciamo a dare l'attenzione al negativo.
7: Ma scusa, sì, io vedo uno come te di notte che pesa 100 kg col muscolo, lui mi manda, ma che cazzo ti devi difendere a te, ma io mi cago addosso. Se io vado in una viettina e vedo te di dietro con questi muscoloni così, io mi spavi, mi cago addosso, inizio a scappare. Ma te che cazzo ti deve difendere, Bonnie? Ma di cosa stai dicendo?
1: Lui sta dicendo che le forze dell'ordine,
7: non seriamente le nostre richieste, la gente come voi che va, gente che va in giro col coltello. Ma di cosa stiamo parlando? Ma chi cazzo sei, Equalizer? Ma cosa sei, giustiziere della notte? Ma dove devi andare in giro col coltello? Ma qua, ragazzi, ma che esagero, ma sei tu che hai detto che vai in giro? Poi vorrei capire, ma tu sicuramente avrai fatto un po' di reati, no? Sicuramente, giusto? Cioè, avrei
1: tu sta dicendo se hai dei precedenti, si sta chiedendo.
4: Non so, per un momento forse ho qualche precedente, ho combinato qualcosa, sì.
7: Hai combinato?
1: Che precedenti
4: hai fatto? So, magari ho menato qualcuno, sì, mi ricordo.
1: Cioè, hai dei precedenti, delle condanne, hai delle condanne, che è violenza.
4: Ma io ho vissuto, sì,
1: ma è vissuto, sì, non è che pure io ho vissuto,
4: ho vissuto, cioè io sono di Treviso comunque.
1: Sì, ho capito, ma non è che io pure ho vissuto, ho 60 anni, ho vissuto, ma non ho precedenti, non ho menato nessuno, che ti devo dire? Ma sarà un mio difetto, che ti devo dire? Non lo so, ma che tipo di reati hai fatto? Spaccio, cosa del genere?
4: No, risse.
1: Cioè. Dunque, secondo te, uno che ha precedenti per risse, eccetera, che cosa dovrebbe fare, Gio? Non ho capito, quale sarebbe?
7: Ma ragazzi, ma io ti ripeto, Giuseppe, uno così, io a parte che con
1: Mimmo
7: Blaze, questa gente qua, io la manderei col barcone tutta fuori dei coglioni, perché gente che fa reati, gente che va in giro col coltello, è gente da cagarsi, è pericolosa. Ma tu puoi difendere questa gente che dice che è giusto andare in giro col coltello, gente che ha precedenti, che va in giro a rompere i coglioni, questa gente qua,
3: chi va col
7: fuori dal cazzo, fuori la polizia, e la polizia, e posso dire, ma sì, posso dirti una cosa,
1: che dici?
4: Secondo me tu hai visto troppe favole, devi andare
7: A parte che tu hai visto troppe film, ma è che vado pure a fare le pizze, non mi frega un cazzo. Ma uno che va a giro con i coltelli, che ha fatto reati, che si senta il giustiziere della notte, Equalizer, tu pensi che sia normale fare una cosa del genere?
4: Non è che io esco di casa, mi ci trovo in queste situazioni.
1: Scusami, tu hai detto, scusa Bonny, tu hai detto,
4: io rappresento, io c'ho amici che stanno nel giro, sta cosa qua.
1: Tu hai detto, appunto, tu hai detto che quando giri ti senti più protetto se c'hai un'arma dietro. Una volta l'hai detto, cioè se sei un po'.
4: Ci capita di trovare qualcosa, perché io quando esco non mi sento protetto dalle forze dell'ordine, quindi
1: ma perché dovresti essere protetto dalle forze dell'ordine? Se non fai un cazzo, se non fai nulla, perché dovresti essere protetto?
7: Perché ha paura dei suoi precedenti, Giuseppe, perché ha paura di essere ammazzato per i suoi precedenti, sicuro.
4: No. Questo è un po' il discorso.
7: Ma certo.
1: Il discorso qual è? Che non ti senti protetto, e dunque è importante girare con qualcosa dietro, in modo che se ti aggrediscono.
4: Se ci mettono 30 anni a venire, cioè, è quello, perché io giro sempre in gruppo, è così.
1: E se c'è da regolare qualche conto, cose di questo tipo?
4: Anche.
3: Direttore,
4: questi tipi qua non ci siamo.
3: Perché lei deve regolare qualche conto, direttore? Mi scusi. Io sono abituato che se c'è un problema vado alla polizia, vado dai carabinieri.
4: Appunto,
3: vado,
4: io faccio queste cose, perché, ma se ci provo tante volte e non trovo lui il risultato, non è che possiamo qua, aspettare.
3: Però le spiego,
1: anche se tu mandi, scusa, ma anche se tu mandi un curriculum per lavorare, eccetera, eccetera, davvero a te non ti prendono per. Zero, ma perché? Beh, per discriminazione, perché
4: leggono il mio nome per discriminazione, perché trovo gente come te.
7: Ma che cazzo dici? Sì, ma cosa? E invece quando liberano Mimmo Blaze, scusa, adesso quando hanno liberato Mimmo Blaze, la polizia è razzista. Ma di che cazzo? Ma non diciamo cazzate, che in Italia fa
4: bene.
7: Vai in America a fare quello che fai, voglio vedere cosa ti succede.
4: Lui sta parlando con me adesso.
7: Vai in America a fare quello che fai, sto parlando con te.
4: Lui mi sto presentando.
1: Lui sta dicendo una cosa. Lui sta dicendo che per colpa di persone come te non gli danno lavoro, fondamentalmente. C'è di persone che hanno dei pregiudizi, tu presenti.
4: Facciamo fatica.
7: Giustamente. Ma scusa, uno che va in giro col coltello, io ti devo dare lavoro? Mentre io ti faccio lavorare nel mio ristorante, mentre sono dietro, mi ciapponi, che cazzo di lavoro ti devo dare? Scusa, Bonny, che lavoro ti devo dare?
4: Chi ti ha detto che io giro col coltello?
7: Ma l'hai detto tu? Ma ragazzi, ma
4: ascoltami.
7: Ascoltami.
4: Ci troviamo in queste situazioni.
1: Lui ha detto in certe situazioni.
7: Ho capito, il coltello ce l'hai.
1: Tu lo sai quanto ha speso questo signore per la sua festa di compleanno?
4: Lui ha fatto speso?
1: Lui ha fatto una festa di compleanno di recente. Hai speso quanti soldi?
7: 50.000.
1: 50.000. 50.000 per la festa di compleanno.
7: Qual è il problema? 37 anni si fanno una volta all'anno, non è che si fanno sempre.
4: 50.000.
7: Quindi qual è il problema? È tutto
4: 50.000 pizze ti schiro io. 50.000.
7: Ma che pizza vuoi tirare te? Ma che pizza?
4: Dai, 50.000 sono le pizze che mi devi fare quando tu ritorni. Io ritorno in barca, tu ritorni in ristorante a farmi le 50.000 pizze.
7: In barca,
4: cioè,
7: tu in barca sei dove ritorni tu? Tu ritorni col barcone.
1: Scusa, non ritorno. 50.000.
4: 50.000 pizze, cazzo. Se no non ritorno.
1: €50.000 Certo, 50.000 euro.
2: 50.000 Secondo me, ognuno può spendere quello che vuole. Per me lui è un cafonazzo.
7: Ma che cazzo di cafonazzo? Ho fatto un cinema della Madonna, Parenzasse. C'eri tu, ti divertivi pure tu a bere.
1: Ho visto buttare
7: bottiglione pazzeschi,
1: cioè champagne buttato per terra.
7: Sì, certo, era troppo grosso. Non riuscivo a pensare tanto, Parenzasse, e non riuscivo a centrare tutti i bicchieri. Poi dopo due o tre bicchierini ero fera. E quindi abbiamo fatto il cinema. Ma ti saresti tanto divertito, Parenzasse, credimi. Anche tu, che fai tutto
4: con 50.000 potevi aiutare tutta Milano.
7: Ma che cazzo sono, Padre Pio, che devo
4: invitare?
7: Chi sono io?
4: Vuoi essere al centro dell'attenzione? Dai l'esempio.
7: Ma io non voglio essere al centro dell'attenzione, allora io voglio andare al mio compleanno. Cosa? E se voglio spendere 50.000 euro.
1: Lui però ti dice, cioè, potevi aiutare mezza Milano con 50 capi.
7: Non devo aiutare io, cosa
4: allora,
7: sono? Cosa,
4: allora perché sei qua a parlare? Perché sei qua a fare il paladino della giustizia?
7: Perché io sono qua,
4: tu vieni al paladino
7: gente come te,
4: e poi dopo
7: gente come te, come
4: quando tu ritorni a casa spendi 50.000 euro per cose.
7: Io sono libero di spendere quel cazzo che voglio.
4: E anche noi siamo liberi di
7: giustare. No, tu non sei libero di andare in giro con il coltello e branco a fare quello che fai, a fare i reati che fai. No, capisci tu. Il problema, caro Parenzaggio, che questo è il futuro italiano, ragazzi.
4: Questo è il futuro italiano.
7: Il signore con le trecine.
1: Grazie. Allora, il signore qui ha fatto anche una parodia di una canzone che è su Rete 4 che manderemo in onda. Okay. Grazie, amico mio. Grazie. Okay. Fermi tutti. Fra poco torniamo. Grazie, oh. Bonni. Grazie, Gio.
8: GR 24 di mezzanotte.
9: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
10: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
11: Consul generale al Federazione Russa la Constanța a fost declarat persona non grata.
10: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Maghiar.
12: Unlock 10 billion euros for Hungary.
10: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il prezzo del petrolio

0: dall'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
1: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
2: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
3: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
2: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro, questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
4: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò fra 4 ore, il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante, rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
5: non è solo un album, è la chiave

che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti di Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: La Zanzara.

0: Il Crux è passato dal pisciarsi addosso in scooter e sentire il rivolo di piscio che scende lungo la gamba e tenerlo tutto il giorno?
1: Al volere il water con lo spruzzino che gli pulisce il bocco del culo.
0: Ma vaffanculo, va.
2: Come al solito ti dimostri un grande coglione. In tutte le grandi aziende, oltre al copricesso, copri tavoletta del water, ci sono i tampon box. Nella mia azienda, per esempio, ci sono. E tu ti dimostri, come sempre, il solito coglione. Bravo coglioncello.
3: I tampon box. Ma beh, per carità, va benissimo. Ma
4: se ci
3: ma
4: sono, chi... va bene.
3: Ma,
4: non è
3: ma
4: male,
3: per me,
4: no?
3: Tutto quello sono. Che un'azienda può fare per un lavoratore, vabbè, i tampon box, gli spruzzi del cesso, 45 bidet, va tutto bene, tutto perfetto. Non discuto nulla, figuriamoci. Fate tutto quello che volete, tutto quello che volete. E devo dire ancora una cosa, veramente mi ha fatto incazzare questa storia di Trento. L'ho già detto all'inizio della trasmissione, per un motivo molto semplice.
4: Te la sei proprio legata al dito,
3: e lo ripeto, se questi signori di Trento devono avere il coraggio, anzi, devono avere il coraggio di andare fino in fondo, di chiedere agli organizzatori di escluderci.
4: No.
3: Di chiedere agli organizzatori di escluderci, abbiano il coraggio, non facciano i coniglietti che dicono ho parlato con, non è tollerabile avere questo, e poi dicono che vogliono rispettare la libertà e non si intromettono, eccetera. Non facciano i coniglietti, chiedano esplicitamente di intervenire tagliandoci fuori, ma il coraggio non ce l'hanno. Ti voglio far ascoltare il Templare Pellegrini, vai regi.
5: Io adesso vi dico e vi do che si sta per compiere questa profezia dal profeta Zaccaria.
3: Ah,
5: ecco, viene un giorno per il Signore, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te, il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia si approssima, quella che ci sarà fra poco, tra Iran e Israele, che radunerà tutto l'Islam contro Israele.
3: Il Templare Pellegrini auspica la grande alleanza contro Israele, però c'è già la grande alleanza in parte, ancora
4: sì,
3: Pellegrini,
4: certo.
3: Senti Pellegrini ancora, il Templare,
4: no,
3: Pellegrini su Gerusalemme, ma questo fa delle profezie, dovresti stare a sentire le profezie di un Templare,
4: me ne sbatto.
3: Senti.
5: La città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violate, una metà della cittadinanza partirà per l'esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città.
3: Angelo da Roma, vai.
6: E quindi, ma vogliamo stare ancora sotto ricatto?
3: Non ho capito, scusami Angelo.
6: Vogliamo stare ancora sotto ricatto del questuante spazzacamino nero o ci vogliamo ribellare?
3: Chi è questo qua, il questuante spazzacamino nero, chi sarebbe?
6: Sarebbe Zelensky.
3: Sì,
4: ma perché c'è questa? Mi potete spiegare come si è alimentata questa fake news di Zelensky?
6: Ma
4: cocainomane?
6: Ma come tanto si è alimentata fake news, tanto c'ha
4: puttanata,
6: dice che c'hai la narici come avvocato.
4: Lei si dovrebbe
6: tu sei perché tu stai bene così sotto ricatto dell'Unione Europea, perché non facciamo come la Francia? Parezzo, io una cosa ho letto sul giornale che tu di Tamburini non leggi il giornale, insomma, io questa è una notizia, ho letto sul Sole 24 Ore.
3: Ecco,
6: invece Parezzo invece del Sole 24 Ore conosce solo il sottopalla di Tamburini. La notizia è che la Francia è il maggior importatore di gas russo, perché noi non possiamo fare questo?
3: Scusami Angelo, ma tu sei vannacciano?
6: Ma guarda, questa nazione
3: da tempo
6: è in attesa di un erede, di colui che con le sue poderose spalle seppe reggere il peso di questa disgraziata nazione. Adesso vediamo se il generalissimo.
3: Che tu dici che ci vuole un uomo forte, no? Ci vuole un uomo forte.
6: Ma senz'altro, uno che risponde e se fa gli interessi nazionali.
3: Perché
6: non dobbiamo andare dietro?
3: Che ne so
6: all'Europa?
3: Io. Dunque, tu vorresti anche, che Vannacci magari guidasse un golpe, che ne so, un colpo di Stato. Non lo
6: ma
3: so
6: io,
3: che cosa vuoi.
6: Diciamo che il piano solo è Unio Valerio Borghese, diciamo che se trova il suo erede non mi dispiacerebbe, diciamo. Ecco.
3: Parenzo, vuoi dire qualcosa ad Angelo da Roma oppure
4: sì.
3: No? Cioè, Putiniano, Vannacciano, vuole una specie di golpe, digli qualcosa.
4: Capito.
3: Perché non è un fake, è reale, è vero, è esistente.
4: Lo so che è reale, è un emorroide reale. Hai ragione, hai perfettamente ragione, è un emorroide reale. Però
3: perché lo chiami emorroide? Uno che semplicemente ha le sue idee.
4: È un emorroide, non ha le sue idee, è un emorroide.
6: La von der Leyen, non mi dispiace, mi sai pure
4: sì,
6: tu fai buttare una merda.
4: Sì.
6: No, l'Europa è una merda così com'è, quindi è meglio.
4: Sì, sì.
6: Io non vedo nessun cavallo dello zar che si abbevera alle fontane di a Piazza Pavona, a Piazza Venezia, capito? Coglione. Quindi
3: musica, questo era Angelo da Roma. Alessandro da Massa.
4: Non era Angelo da Roma, è un idiota. Questo.
3: Alessandro da Massa, Alessandro da Massa. Questa trasmissione è il fotografia. Registra la febbre del paese, registra la temperatura del paese. Mm-hmm. Giorno dopo giorno mi confermano questa cosa gli ascoltatori, le persone che chiamano. Per esempio, anche Alessandro da Massa. È un signore che se non ricordo male perché mi segnalano che è quello del camping, ricorda la vicenda del proprietario dell'agriturismo. Alessandro da Massa all'israeliano di venire perché doveva dire se ha votato Netanyahu, se era un supporter di Netanyahu o no. Tu che cosa ci proponi, Alessandro? Tu che non volevi.
7: No, io sono molto più inclusivo. Guarda, me posso entrare tutti, proprio devono dichiararsi antisionisti e antifascisti.
3: Sì, d'accordo. E come fanno? Scusa, se uno non vuole,
7: se uno non vuole, cazzi suoi, perché
4: che succede?
7: Allora all'entrata c'è scritto il sionismo è il cancro di questo mondo.
3: C'è il tuo camping. Vogliamo localizzarlo
4: tutto,
3: però questo
4: localizziamo il camping.
3: Localizziamolo perché tu hai chiamato
4: il camping.
3: Come si chiama?
7: Chi sta parlando? Aspetta, fammi ti finire.
4: Io non metto piede in un camping neppure se mi pagano.
7: Allora, te sei un animale, quindi c'hai le zampe.
4: Non c'è
7: chi?
4: Problema, non
7: prima
4: c'è il pericolo,
7: tutto.
4: Diciamo.
7: Capito,
4: non c'è
7: stupido.
4: Il pericolo, il camping.
7: Poi, un'altra cosa.
4: Il camping. Chiedo scusa se io il camping non ci metto piede. Non ci metto piede a Marco Di Pinto nel camping.
3: Però adesso lo localizziamo. Intanto, Alessandro, che mi volevi dire? Scusami.
7: Allora, se mi fate parlare, che tutto lo staff c'ha le magliette con Fuck Israel,
3: cioè tutto il tuo staff nel
7: con la bandiera
4: israeliana. Un branco di criminali, l'ultimo arrivo
7: le saponette con scritto Netanyahu.
3: Le saponette con scritto Netanyahu, questa è una roba incredibile.
4: Nazismo
7: puro, sono bellissime, da tutta la mia
4: nazismo puro. Segnalalo, scusa Cruciani, questo non può passare.
3: Aspetta Alessandro, dov'è il tuo campeggio?
4: Non
3: dov'è questo
4: passare.
3: Campeggio?
7: Come legge sei?
3: Come si chiama?
4: Tu sei un infame.
7: Perché c'è il tuo nonno che non te l'ha fatto fare.
4: Tu sei un infame. Nel tuo camping ti devono cagare nelle tende, hai capito? Quello
3: calma. Alessandro, scusami, vuoi? Aspetta,
4: nazista travestito da persona di sinistra.
3: Scusami Alessandro, vuoi dire esattamente dov'è questo campeggio? Non avere paura, l'hai detto esplicitamente. Dove si trova? Come
4: forza,
3: si chiama?
4: Con Muto. Coraggio, forza.
7: Gli animali devono stare zitti.
3: Vai.
4: Nazista.
3: Alessandro, confessa, dove
4: schifoso.
3: Si trova? Dove si trova?
4: Schifoso. Aspetta, nazista.
7: Allora, poi c'è anche per gli ebrei.
3: No, io non voglio sentire più niente. Mi devi dire,
4: nazista,
3: Alessandro, dove
4: schifoso.
3: Si trova il campeggio, se hai il coraggio di farlo.
7: Allora, siccome sono una persona molto, molto
4: il nome.
7: E non c'è solo solo io
4: No, non fare il furbetto, dammi il nome, forza. Non fare l'infame, dai il nome.
3: No, una volta, tempo fa, quando scoppiò il casino lì in Medio Oriente, l'ultimo casino, lo avevi anche detto dov'era questo campeggio. Credo che sia uscito anche un articolo sul giornale.
7: Allora, tu mi hai querelato perché ti ho dato
3: Io non
7: ti ho
3: querelato, io non ho querelato nessuno.
7: No, sto parlando con l'animaletto, col cazzo spuntato.
4: Ah, io può essere,
7: allora,
4: sì, se hai detto delle cose può essere, sì.
7: E nel foglio c'è scritto che abiti dal tuo avvocato.
3: Vabbè, che c'entra? Quella è la cosa, cretino.
4: Ma quello che non sono stato io, però. Scusa, la mia residenza è nota. È stato qualcun altro che. Alessandro ti ha fatto un bel culo.
3: Alessandro, scusami un attimo, mi vuoi dire per favore qual è il campeggio? Come si chiama
7: è
3: il campeggio?
7: Toscana, anche il mio campeggio.
3: Sì, ma quello
7: lo
3: so perfettamente. Come si chiama questo campeggio?
7: No, non te lo posso dire, non te lo posso dire perché non sono da solo. Coglione,
3: ma che vuol dire? Sei il proprietario o no?
7: Il giorno che lo rilevo io.
3: Non è tuo allora.
7: Non è solo mio. Siamo un trio. Non è solo mio, quindi per rispetto degli altri, ma se un giorno lo rilevo io, e questo è quasi sicuro, quando lo rileverò io faccio anche la pubblicità nel giornale, divieto di accesso ai sionisti e fascisti.
3: Allora, campeggio contro Israele, adesso fra poco lo vado a rintracciare, campeggio contro Israele, massa, vediamo un po', perché non mi ricordo. Intanto musica. Joseph da Siracusa, eccolo qua, il solito Joseph, Joseph, dimmi.
8: Ciao, testa di minchia, shalom David,
3: dimmi,
8: shalom.
3: Che vuoi, caro, shalom.
8: Tu ti difendi sempre il generalissimo, ti devi vergognare. Quando parli degli estorsori...
3: Io non difendo nessuno.
8: Mandano le letterine, devi mettere il tuo generalissimo in mezzo a quelle
3: personacce. Ma l'abbiamo già detto.
8: Lo devi dire, invece no, te lo difendi,
3: ma l'ho detto.
8: Tu fai la campagna elettorale per quell'uomo lì.
3: Io l'ho già detto. Dimmi un po'.
8: È pronto il posto da spin doctor nazionale.
3: Aspetta, fermo là. Davide da Milano. Davide, dimmi chi è.
9: Sì, ciao Davide, sono quello che ha bel fucile nella bella portaombrelli. Ascolta, ti do un numero. Imola Torino 10 80 24 00 02.
3: Cos'è
9: la tessera
3: roba
9: del gran presidente Vannacci? Mi sono tesserato.
3: Ti sei tesserato. Che dici, Joseph? Hai sentito Davide quello
8: tesserato
3: che fa?
8: Per il dittatorello si è tesserato. Vi dovete vergognare.
3: Ma perché ci dovremmo vergognare?
8: Avete rovinato già un paese 80 anni fa.
3: Fermo, Davide, rispondi a Joseph.
9: Posso dire le mie idee, Giuseppe? Dimmi. Almeno poi lui mi potrà contrastare. Ancora, la prima cosa è l'immigrazione. Ma perché? Perché ad un tratto ero a Milano, giro la via, mi trovo a Kabul. Cioè, non c'era un italiano.
3: Capito, Joseph?
8: Fascistello. Queste non sono idee, fascistello. Questi sono rutti col cervello. Fascistello del cazzo maledetto.
9: Joseph, poi mi contrasti.
8: Maledetto.
9: Secondo punto, più potere alla polizia, tanti speronamenti, e sparare se loro alzano un coltello, una mano contro.
3: Hai capito, Joseph? Hai capito?
8: Ti dovrebbero speronare gli islamici e metterti sotto.
3: Ma perché? Scusa.
8: Per fare un islamico, vabbè, devi mettere insieme 10 vannacciani di merda per fare un islamico.
3: Ma che c'entra? Dai, fermi tutti. Fermi tutti, che fra poco torniamo. Fermi là.

0: ore 15 all'altezza della statale Adriatica direzione Rimini, le solite amichette sulla statale pronte per essere caricate e puntualmente la macchina ferma del solito nonnino che
1: non c'è niente di male.
0: Lui vuole passarsi una bella oretta e farsi una scopata. No, ma io dico,
1: nulla
0: ma
1: di strano.
0: Porca puttana, ma sarà possibile che sta povera gente deve stare quando mi dà la macchina sotto 40 gradi per farsi una chiavata anziché una bella casa chiusa, climatizzata, che uno entra pulito, controllato, paga col POS, fa girare l'economia e paga le tasse. Avete rotto il cazzo a parlare di cose che non gliene frega un cazzo a nessuno. Pensassero al governo a liberalizzare la prostituzione, porca di quella gran puttana.
1: Molto bene, allora siccome abbiamo un ritorno che è quello di Caterina Collovati, buonasera, eccoci qui. Allora,
2: perché
1: ha sentito
2: sempre quando si parla di mignotte, però
3: è bravo Parenzo, io chiedo una raccomandazione a lei, faccia qualcosa
2: mia cara alla porta sbagliata, io mi farei,
1: ripeto, cioè, per l'ennesima volta, le sue stesse figlie che io ho incontrato, molto belle peraltro, bellissime ragazze, bravissime ragazze, mi hanno detto devi chiamare mia madre con i personaggi peggiori della tua trasmissione, peggiori, non è questo il caso,
2: c'è
1: di
2: un bel clima a casa,
1: perché loro godono nel vederti, godono nel vederti impegnata nelle tue battaglie moralistiche,
3: no,
1: che sei,
3: se mi faccio un'immagine già la mia,
1: la moralizzatrice della zanzara,
3: per come sono io, mi dicono di tutto.
1: Scusi, ha sentito questo vecchio, questo signore qua che descrive la cosa, qual è il problema, perché lei non vuole che un vecchietto, un signore vada tranquillamente a farsi una trombata eccetera con una prostituta e vuole che vada per strada, potrebbe entrare in una bellissima dimora.
3: Io non vorrei nemmeno che andasse per strada, attenzione, non è che scelgo o l'uno o l'altro, non si, cioè, che questo signore vecchietto si crei una sua relazione stabile, più o meno stabile.
1: Ma se uno non ce l'ha, perché non può andare a puttane?
3: Ma non è possibile, oggi guarda, ci sono tante di quelle donne che cercano ancora un uomo gentile, è tutto, no, io non, la casa chiusa, per carità, quando mi dicono
1: la
3: pulizia, la cosa,
1: no,
3: cioè, con lo Stato che diventa pappone, no.
2: No,
3: è
2: con la cooperativa di prostitute. Io, mia cara, sono per la cooperativa.
1: Ma quale cooperativa? Sì, la cooperativa di prostitute. Ci manca solo la cooperativa. Ma chi se ne frega?
2: La cooperativa c'è le ragazze senza magnaccia. No, no, non è un dettaglio, è sostanziale. Cioè, le ragazze che si mettono insieme non hanno un magnaccia. È diverso dallo
1: Ma è uguale, è la stessa cosa. La cooperativa, oppure uno che gestisce. Qual è il problema? Il magnaccia, quello che tu chiami magnaccia, è semplicemente un intermediario. È uno che fa da intermediario.
2: Io non lo voglio.
1: È uno che guadagna dei soldi, che guadagna dei soldi dal fatto di avere, che ne so, come in una scuderia, 10, tu chi hai come agente, non mi ricordo, l'agente delle star, l'agente dei talenti, l'agente cosa, è esattamente lo stesso lavoro di un magnaccia.
3: Ma è vergognoso, Giuseppe, è vergognoso, ma cosa stai dicendo? È gente che poi oltretutto, insomma, come è gente di un livello molto basso dal punto di vista morale, intellettivo, spesso, quindi senza rispetto, e allora cosa succede? Che magari se tu non porti abbastanza danari e insomma usano anche le maniere forti, no? Se non ti concedi in continuazione,
1: ma quello è un altro
3: quindi
1: discorso.
3: Non mi puoi dire che è un fatto normale. Cerchiamo queste signorine che dice Parenzo che si devono mettere insieme, mettiamole insieme a fare dell'altro, facciamole fare un corso in modo tale che possano andare anche in TV,
1: devono
3: a ballare,
1: mestiere,
3: a cantare. Certo,
1: cioè, va riconvertito, la riconversione.
3: Ma che
1: la
3: mestiere è quello di vendere il proprio corpo? Ma che mestiere è?
1: Musica.
3: Ma non mi convincerò mai.
1: Musica. Allora c'era sempre Alessandro Damassa. Alessandro Damassa collegato. Alessandro, non capisco perché tu sei tanto coraggioso nelle parole, diciamo coraggioso, sei uno che le spara a zero, poi però fai un passo indietro, dice il camping, non te lo dico dov'è il camping, se è vero che c'hanno queste magliette, com'è le magliette che hanno tutto lo staff, come sono?
4: Ma chi Israel?
1: A parte che ogni persona se le mette tranquillamente le magliette, non è che qualcuno le tira addosso.
4: Chi lavora lì vuol dire che c'ha un certo ideale.
1: Un certo ideale, l'ideale sarebbe Fak Israel. Che cazzo di ideale
2: sarei,
1: è Fak Israel?
2: Quello, ognuno può mettere quello che vuole, quello che non si può fare è impedire alle persone di andare all'interno di un posto in modo inaccogliente. Lei può mettersi tutte le magliette, lei per quanto mi riguarda può anche mettersi una maglietta che cuci sotto sopra.
1: Ma perché lo chiami cazzo spuntato? Scusa. scusa, questa
2: è razzismo. Vabbè, ma lei sarebbe di sinistra? Lei sarebbe di sinistra?
4: Giusto per capire, no,
2: lei sarebbe di sinistra.
4: Io sono un comunista.
1: È comunista, vedi?
2: Ah, perfetto. Quindi è un comunista che dice cazzo spuntato.
1: È comunista.
2: Poveretto tu,
4: ascolta,
2: poveretto tu, poveretto tu, che sei un comunista, poveretto tu.
4: La settimana scorsa c'erano due israeliani nel mio camping. C'erano due israeliani, very good.
1: Perché che cosa hanno fatto? Una dichiarazione anti Netanyahu per entrare?
4: Erano lì tutti tranquilli, vuol dire che erano contro, no? Mica li faccio firmare niente.
2: Buono, semplicemente hanno un cattivo gusto e sono venuti
1: lì. Oppure semplicemente sono venuti e ti hanno fregato, hanno fatto finta.
2: Questo dimostra, dimostra che anche gli israeliani hanno un cattivo gusto, perché se uno va nel camping tuo ha cattivo gusto.
1: Scusa, mandami, siccome hai il numero dei messaggi, mandami veramente queste magliette qua. Vediamo un po' se è così. Mandami queste magliette che fate che avete messo allo staff del camping. Vai, ciao. Allora, la mia sinistra è una signora che si chiama Dreka, soprannominata Dreka. Buonasera. Molto giovane, quanti anni ha lei?
5: Non si può dire al
1: momento. Come non si può dire al momento?
5: Il cazzo
1: vuol dire?
5: Sono troppo giovane.
1: Ma quanto? Ha 22, leggo da qua, 22-23 anni, di Varese, tatuatrice, esatto. Anche OnlyFanser, di contenuti però non in coppia, da sola praticamente.
5: Esattamente.
1: Cioè lei che fa su OnlyFanser? Masturba, fa queste cose,
5: esatto,
1: qua?
5: Esatto, tutto tranne i contenuti di coppia.
1: Tranne i contenuti, esatto, di coppia, molto bene. È una tatuatrice, lei innanzitutto è completamente tatuata, giusto?
5: Dalla testa ai piedi praticamente.
1: Dalla testa ai piedi, ed è una tatuatrice. La particolare dice, Parenzo, ma dice, esistono le tatuatrici da quando, no? Da un sacco di tempo.
2: No,
1: perché?
2: No,
1: perché l'hai invitata,
2: sì,
1: diciamo? Perché l'hai portata in questo luogo fisico?
2: Non voglio sapere perché.
1: Ma te lo dico, te lo dico.
2: Perché? Ma non te l'ho chiesto, ma
1: tatuato,
2: se non te l'ho chiesto perché non me ne sbatte nulla.
1: No, però aspetta. Si è tatuata, ha tatuato più di 100... Peni. C'è tutta,
5: certo.
1: Fai il tatuaggio agli uccelli.
2: E
1: una delle tue
2: tatuaggi.
5: Sono una II. Intimacy Ink Master.
1: Intimacy Ink Master.
5: Esatto. Quindi tatui praticamente tutte le tatue, le parti intime.
1: Cioè tu conosci qualcuno, caro David, tu non sei tatuato, come io non sono tatuato, ma tu conosci qualcuno della tua stretta cerchia, diciamo, di amici che ha un tatuaggio o sullo scroto oppure sul pene vero e proprio?
2: No. Ti assicuro di no.
1: Sei sicuro? Sei sicuro che alla 7?
2: Sono sicuro
1: che alla 7
2: nessuno ce l'ha sullo scroto, ti assicuro.
1: No, sullo scroto. Che ne sai? Che ne so, faccio un nome. Che ne sai che il direttore Mentana?
2: Ma vergognati.
1: No,
2: ma io
1: faccio una domanda.
2: Si ascolta la trasmissione.
1: È una domanda.
2: Ti devi vergognare.
1: Ma non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere.
2: Io lo so al 100% perché è una persona per benissimo. È una persona per.
1: Non
2: ti vergogni. Io mi vergogno solo che tu lo abbia potuto anche solo pensare anche lontanamente.
1: Ma
2: schifoso,
1: scusa,
2: tu lo schifoso.
1: Ma scusa.
2: Lo schifoso sei tu, non questi disperati che invitano. E escludo nella maniera più assoluta che anche il dottor Del Debbio, che anche il dottor Giordano, su Giordano, ad esempio,
1: tatuaggio sul piede di Giordano non credo,
2: allora, no. Del Debbio lo escludo, del dottor Porro lo escludo al 100%,
1: sì, quello pure
2: tutti
1: io,
2: tutti i vertici Mediaset che conosco personalmente,
1: nessuno si è fatto tatuare qualcosa sul pene,
2: compreso il presidente Confalonieri, che considero anche un amico,
1: questo.
2: E che lui mi ha voluto a Mediaset, sì, mi ha voluto
1: quando,
2: lui,
1: quando?
2: In passato,
1: ma qua,
2: sì,
1: sì, all'epoca, quando ma questo stai svelando una cosa, è lui che ti ha voluto,
2: sì.
1: Ah, vabbè,
2: sì,
1: questo è breaking news. Poi
2: lui anche. Escludo che tutti i vertici
1: abbiano un tatuaggio sul pene.
2: Su Mario Giordano io lo escludo,
1: però,
2: ma non con la stessa
1: non ti stupiresti.
2: Ma sai,
1: io il primo che posso escludere, secondo me, è Mario Giordano. Il primo in assoluto è Mario Giordano. Allora, scusi, c'è la Dreka. Come si realizza? Come si realizza? Perché questa è la cosa più. Come si realizza? Stai zitto un secondo. Come si realizza un tatuaggio sul pene?
2: Io dico solo Massai. Posso dire Massai?
5: Intendi se deve essere.
1: No, come dica, come, cioè, perché non, è, non lo può fare così, diciamo, appena moscio, diciamo, no? È difficile.
5: Oddio, dipende in realtà.
1: Tipo, però...
5: Nel senso che se il cliente viene e mi dice voglio che il tatuaggio sul pene sia visibile, sia a pene flosso che a pene duro, il lavoro è diverso. La maggior parte dei casi ovviamente è che vogliono che si legga quando,
1: quando è in erezione.
5: Esatto,
1: quando
5: esattamente.
1: E dunque come si fa, diciamo?
5: Ci sono... Diciamo diverse tecniche.
1: Cioè lei, il pene deve essere eretto per quanto tempo? È una cosa, cioè...
5: dipende. Solitamente un'oretta massimo si fa. Ovvio che per
1: un'ora.
5: Sì, un'oretta.
1: E come si fa a stare per un'ora?
5: Appunto, ci sono diverse tecniche. quella che sconsiglio in principis è appunto il Viagra. Però perché lo sconsiglio? Si usa. Non è proprio il massimo, insomma,
1: oppure
5: tenerlo. Altrimenti c'è la tecnica del gancio, che consisterebbe nel mettere letteralmente il dito nell'ano.
1: Sì, cioè lei mette il dito così?
5: Mentre l'uomo è a missionario.
1: Mentre l'uomo è in,
5: è in posizione di missionario. Scusi,
1: tutto questo poi lei come fa a realizzare, a realizzare il tatuaggio?
5: Questo cosa succede? Quando appunto c'è il dito nell'ano e la posizione di missionario, in automatico si tende
6: a fare questo, perché uno non può leggersi un libro,
5: cioè, in automatico.
1: Sì, d'accordo.
5: Insomma,
1: si ottiene l'erezione.
5: Esatto.
1: E dopodiché, una volta, lei, una volta che il pene è eretto, lei comincia ad operare su
5: questo.
1: Esatto.
5: Esatto.
1: Scusi, mi racconta un tipo di una cosa che lei ha realizzato, diciamo, sul pene di un uomo?
5: Un disegno in particolare.
1: Sì, un disegno, una scritta, che ne so.
5: Guarda, le cose che vanno di più sono le piccole scritte.
1: Tipo? Ma beh, mi dica, non si preoccupi.
5: I nomi delle fidanzate soprattutto vanno tanto.
1: I nomi delle fidanzate?
5: Sì, assolutamente. Quelle stragelose, sì. Sì.
1: I nomi delle fidanzate,
5: certo.
1: Scritte su, oppure?
5: Sì, quelle stragelose poi soprattutto.
1: Poi?
5: Altrimenti i serpenti vanno tantissimo.
1: Ah, i serpenti?
5: Certo,
1: serpenti,
5: attorno là? Proprio, sì, sì. Sì.
1: Ma che persone vengono? Serpenti, nomi di fidanzate, pure, che ne so.
5: Sennò tribali.
1: Nomi
5: sì.
1: Simboli tribali,
5: esatto.
1: Simboli tribali.
5: O croci.
1: Ma c'è anche tipo sacmi e cose del genere, c'è scritte tipo...
5: Sì. Sì, sì, sì, assolutamente. Come per le ragazze si scrivono
1: mordimi, che ne so.
5: Sì, certo. Sì,
1: scusi, una curiosità, lei è tatuata nelle, perché lei è completamente tatuata, no?
5: Certo. Sì.
1: Quasi totalmente. Quanti tatuaggi ha fatto il conto? No, perché non si può fare 200, 300, eccetera.
5: Credo.
1: Nelle sue parti intime è tatuata?
5: Sì, assolutamente.
1: Pure là è tatuata?
5: Sì, sono tatuata anche là.
1: Depilata e tatuata,
5: certo.
1: Immagino. Che c'è scritto sopra? Che disegno, una scritta?
5: La scritta è in inglese.
1: Sì.
5: E vuol dire My daddy will kill you.
1: My dad will kill you,
5: esatto.
1: Cioè mio padre vi ucciderà o ti ucciderà o vi
5: ucciderà.
1: Ti ucciderà. Perché c'è questa scritta? Cioè se mi tocchi mio padre ti ucciderà.
5: Esattamente.
1: Cioè mio padre ti ucciderà. Cioè
5: sì,
1: uno che va a letto con lei,
5: esatto.
1: Vede questa scritta sopra la sua vagina.
5: Esattamente.
1: Mio padre ti ucciderà.
5: Sì.
1: La cosa terribile, ragazzi.
6: Tutto questo.
1: Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Fermi tutti.
6: Ma dove vuoi tornare? Ma chiudi.
7: Ha ragione Clizio, non si dice viva la figa, è da fighetti, si dice viva la topa.
8: Perché dire viva la figa è violento, è maschilista, chi lo dice va denunciato.
7: Viva la figa, briganti, viva la figa!
1: Allora, signora Collovati, poi passiamo al tatuaggio del pene, però la Briganti ultimamente, Anna Rita Briganti, è venuta qui dicendo che contestando il fatto che ci sia ancora qualcuno in Italia che dice viva la figa. Cioè,
3: io non lo faccio, sai che Anna Rita mi supera. Ecco.
1: Ho capito, ma uno sarà padrone di no. Avere questo grido di battaglia, oppure è sessista, oppure è volgare.
3: Non è, cioè, ecco, è volgare.
1: Ma,
3: volgare,
1: ho capito,
3: è molto
1: volgare,
3: volgare.
1: Ma non è volgare.
3: Non è sessista, insomma, ormai è un termine.
1: Ma lei perché
6: poi
1: pensa
6: posso
1: che
6: dire, posso dire, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Noi, tu, io, ad esempio, penso di essere un cultore della materia. Cioè non,
1: un cultore addirittura.
6: Sì, mi piace moltissimo. Non è una cosa. Però
1: ti piace moltissimo. Ti
6: piace moltissimo. Poi sto magnificamente con mia moglie da 16 anni, quindi figuriamoci, voglio dire, non ho...
1: Vabbè, questo cosa vuol dire? Non ho capito.
6: Ma mi piace proprio. Però
1: cioè, ti piace l'oggetto, ti piace l'oggetto.
6: Moltissimo,
1: cioè, ti piace
6: tutto.
1: anche come oggetto,
6: sì.
1: Diciamo, come,
6: ma non
1: come
6: lo
1: campo
6: so,
1: di
6: ma non
1: battaglia, ti piace
6: però
1: come campo di battaglia.
6: Non è che torno a casa, non è che io torno a casa.
1: Se fosse tatuata, ti piacerebbe se fosse tatuata,
6: no?
1: Tatuata.
6: Ma non è che quando torno a casa...
1: Ne hai mai incontrata una? Tu hai detto di aver avuto un sacco di donne,
6: non
1: è mai...
6: Io non parlo di questo nei dettagli di quello che ho incontrato, ma quando torno a casa non è che io la prima cosa che dico è viva la figa.
1: Ma no, ma questo
3: no,
1: come,
3: volgare,
6: dico come è andata
3: la scuola,
6: come è andata
3: il lavoro,
6: come
3: hanno bisogno di esprimersi con questi termini.
6: Bravissima. Io non penso che la dottoressa Collovati quando torna a casa il marito, che è un grande sportivo, dice ciao, viva la figa. Io non penso, è normale. Io non penso che il direttore Tamburini, io non lo penso.
1: Ah, tu pensi per esempio che non abbia un tatuaggio sul pene, per esempio? Non credi?
6: No, assolutamente no, ma non penso neanche che torni a casa e come prima cosa dica questo, parla con la moglie, parlerà di come è andato al lavoro, il titolo che ha fatto al giornale, cosa andrà. Io non penso, io se posso dirti, non penso che neanche il ministro
1: secondo
6: Urso,
1: te Paolo Mieli
6: penso,
1: Paolo Mieli ha un tatuaggio,
6: esatto.
1: Ha un tatuaggio sul pene o no?
6: In alcun modo no.
1: Io questo
6: no,
1: ma nessuno di noi può saperlo.
6: Il dottor
1: ci sono...
6: Spezia,
1: ma questo io non lo so,
6: Spezia
1: non
6: in
1: lo
6: alcun
1: so. Non lo so, questo
6: come
1: non lo posso sapere.
6: Gravi-
2: gravissimo quello che dici, è gravissimo.
1: E chi si rivolge a lei? Chi si rivolge a lei? Solamente persone, diciamo, non penso solamente dei poveracci, no? Penso che si rivolgono
5: dei poveracci,
1: no, poveracci dal punto di vista economico, dico. Cioè, sto dicendo gente anche affermata, professionisti, immagino, no? Certo. Avrà avuto avvocati, controavvocati,
5: sì.
1: No?
5: Assolutamente sì.
1: Notai, che
5: sì,
1: ne so.
5: Sì, cioè, sì. No, ma anche perché no. Non lo fanno tutti. No.
1: Cioè, in che senso?
5: Nel senso, ogni tatuatore ha il proprio stile, decidere cosa tatuare, dove tatuare.
2: Stile, sì, certo.
5: Generalmente.
1: Ah, tu dici, lei è una delle poche che
5: perché
1: tatua.
5: Perché è difficile, comunque, scusi, è una zona molto delicata.
1: Ecco, io voglio capire.
2: Posso chiedere, c'è qualcuno, ad esempio, che si è fatto tatuare? Chiedo davvero, non è una provocazione, no, e lo dico al pubblico, spero che nessuno si arrabbi.
1: Sì.
2: C'è qualcuno che per caso si è fatto tatuare sul pene il dottor Bengvir?
1: No, non credo.
2: Chiedo solo.
1: Non credo.
2: Chiedo.
1: No, non credo.
2: Posso chiedere? È una domanda legittima oppure no?
5: Certo,
1: sì,
5: al momento no.
1: Scusi un attimo, però adesso voglio capire. Una volta che l'uccello è un minimo, perché quanto deve essere, diciamo, in erezione per arrivare, diciamo, a farlo bene questo tatuaggio? Perché non può rimanere in piedi. È un tatuaggio che dura un'ora. Come si fa a far rimanere in erezione un pene per un'ora? È difficilissima questa cosa qua. E allora?
5: Lo so perfettamente. Anche perché quando ad una certa, diciamo, si muore, si torna mosso, si applica in questo momento una specie, perdonami il termine, una specie di sega, di mezza sega, ma non che faccio io personalmente, nel senso che solitamente la sega si fa su e giù.
1: Ma come lo fa lei? Lo fa lei direttamente o no?
2: Si fa
1: ogni tanto
5: in qualche modo, in qualche modo sì.
1: E come fa? Come una specie,
5: non si fa su e giù, si fa in modo rotatorio col dito sul frenulo, in questo modo.
1: Ma ho capito, lei fa una specie di masturbazione pratica al suo cliente.
5: Sì, ma non è una masturbazione vera e propria.
1: Ma deviazione per l'uso per cercare
5: per
1: di
5: professionale,
1: per
5: certo.
1: L'uso professionale,
5: sì.
1: Scusi, quello più ingombrante, vengo da lei, quella più ingombrante, diciamo, di tatuaggio,
5: sì.
1: Diciamo, arriva, il glande non si può tatuare, per esempio?
5: Si può, assolutamente.
1: Lei l'ha fatto il glande?
5: No, non mi è ancora capitato, però si può.
1: Si può il glande,
5: assolutamente.
1: Mi fa impressione.
5: È ancora
1: questa
5: molto più sensibile, ovviamente.
1: Però scusi un attimo,
5: raro,
1: invece quello più
5: raro.
1: Lungo che ha fatto, quello più ingombrante, che avvolgeva, diciamo, tutto il membro maschile, che cos'è stato?
5: Il serpente. Assolutamente.
1: Nessuno ha fatto, che ne so, si è fatto tatuare una scritta bizzarra, mi dica una scritta bizzarra, che ne so, fuck Israel, come diceva quello di prima. Fuck Israel.
5: No.
1: Che ne so, fuck Israel.
5: No, lei
1: se dovesse scegliere fuck Israel e fuck Palestine, lei che cosa preferirebbe tatuare sul cuscello? Me lo dica sinceramente. Fuck Israel o fuck Palestine? Le accetterebbe, naturalmente, sì, per soldi. Quanto costa?
5: Dipende.
1: Quanto costa un tatuaggio sul pene?
5: Costa il doppio, solitamente, rispetto al tatuaggio normale. Dipende sempre dalla dimensione.
1: Un tatuaggio di un serpente, quanto lo fa pagare?
5: Che gira intorno sui 200, normalmente, su una
1: 200
5: parte del
1: così poco, 200.
5: Su una parte del mare del corpo.
1: 400 sull'uccello.
5: Sì, dipende
1: 400.
5: Poi dalla grandezza.
1: Che dice lei? Le persone che si fanno...
9: vorrei andare prima, è possibile? Perché oggi proprio...
1: Qual è?
9: Ti dico,
1: ma perché la gente, non è libera di farlo?
9: Innanzitutto io non credo che dalla signorina, questa bella signorina, prima le facevo anche i complimenti degli occhi, ma dico io, ma possibile belle ragazze che si buttano via in questo modo?
1: Ma si buttano via perché?
9: Ma
1: vale,
9: che lavoro
1: fa la
9: ma, allora,
1: ma come? Una tatuatrice? Una tatuatrice di uccelli?
9: Secondo me, diciamola tutta, è una casa chiusa sotto altro nome, perché poi quando lei opera questa manipolazione affinché...
1: Cioè, lei sta dicendo che fa un po' anche la prostituta.
9: Ma no, non lo so cosa avviene lì dentro. Vorrei vedere, perché dico, quando lei opera la manipolazione affinché resti il membro
1: ben eretto,
9: cioè voglio dire, poi il soggetto lì sottostante, voglio dire,
1: sì,
9: magari cioè, bisogna anche poi non so
1: controllarlo, perché succede pure che ha un'eiaculazione,
5: certo, sì.
1: Beh, allora lei dice, a quel punto lei dice, signora Colovati, quella è prostituzione,
9: certo.
5: Sì, ma non
9: certo.
5: Assolutamente da me, comunque è un lavoro professionale con totalmente rispetto, è un'arte vera e propria, come tatuarsi una parte del corpo qualsiasi.
9: Io non poi mi rifiuto di credere che vengano dei professionisti, cioè il notaio, l'avvocato, il magistrato che si dipinge il pisello, per me non esiste.
1: Scusi,
9: proprio non può esistere,
1: per
9: me queste pratiche purtroppo, lo dico, è una mia idea, poi
1: sono perversione.
9: Sono innanzitutto perversione, ma poi sono proprio tipiche di soggetti
1: malati,
9: anche con qualche
1: turba,
9: problematica, senza proprio nessun tipo
1: killer,
9: di intelligenza, diciamolo.
1: Da serial killer, dice.
9: Sì,
1: lei,
9: no, vabbè, quello anche, ma proprio senza nessun tipo di intelletto.
1: Esperta di crimini, non si stupirebbe se un serial killer avesse l'uccello tatuato.
9: In quel caso potrebbe essere un cliente della signorina.
1: Potrebbe essere un cliente.
9: No, anche perché
1: lei, per esempio, se, ne so, con tutto il rispetto, l'amico dico solo, l'amico Fulvio non potrebbe mai fare una cosa di questo tipo. L'amico Fulvio Collovati, se venisse, da, se venisse da lei un giorno il campione del mondo, dottor Collovati, e che dice: scusa, scusa Caterina, mi voglio tatuare, mi voglio tatuare le parti intime, come reagirei?
9: Ti direi: non è più l'età, se non altro quello potrei convincerlo. Così
1: la persona più anziana, che la persona più anziana che lei ha tatuato, diciamo,
5: in quella parte lì specifica, 60 anni. 60 anni,
1: uno si è fatto tatuare a 60 anni.
9: Sei in tempo,
5: ha voglia.
1: Vabbè, ma si fanno tatuare anche il suo nome? No, io no. Guardi, le posso, io non ho il tatuaggio in nessuna parte del corpo. Sono una delle poche persone. Molti mi dicono: ma com'è possibile che tu non abbia un tatuaggio? Non ho nessun tatuaggio, non me ne frega un cazzo del tatuaggio. Non sopporto avere delle cose fisse, delle cose fisse che non si possono più togliere. Non mi piace, non me ne frega assolutamente nulla, nulla di nulla di avere un tatuaggio. Ho la pelle completamente linda, completamente pulita da qualsiasi cosa. Porto solo gli anelli, che però si possono togliere tranquillamente, non c'è nessun problema.
5: Beh, potresti farti una zanzara comunque.
1: Guardi, me l'hanno detto in tanti, bello. Me l'hanno detto in tanti sull'uccello.
5: Diciamo. Certo, ovvio.
1: E tu, quanto mi costa una zanzara sull'uccello? Una, mi dica, una zanzara sull'uccello, quanto mi potrebbe costare? Quanto me la potrebbe? Mi potrebbe fare un
5: piccolina.
1: Una piccola. No, una,
5: sullo, un 300, un sì, 300. Piccolina.
9: Però
5: sì,
9: negli anni diventa un moscerino.
5: Certo.
9: Perché poi ce la, si riduce, no?
1: Scusi un attimo, lo scroto è diverso lo scroto dal tatuarlo?
5: È diverso perché la pelle ovviamente è molto più raggrinzita, quindi cioè più in difficile. Realtà proprio lavorandolo basta stenderlo bene. Solo che
1: stendere
5: poi,
1: lo scroto, stendere lo scroto per lavorarlo.
5: Giustamente poi quando torna nella forma normale era raggrinzito,
1: non si vede,
5: quindi
1: si vede poco.
5: Esatto,
1: si
5: un vede po' un peccato.
1: Ma questi tatuaggi che ha fatto sul, diciamo, sul pene, sì, sono anche colorati o solo
5: anche
1: in,
5: colorati,
1: in black and white?
5: Anche colorati. Anche sì, colorati. Sì, sì.
1: Incredibile. Musica. Sì, sì. Musica. Io non capisco che cos'è che le io pure,
9: ma sto continuando a riflettere, dico, ma una bella ragazza così, tu quest'arte,
1: ma è un mestiere,
9: di dipingere,
1: è un mestiere,
9: ma non la può esercitare su un bel foglio, fa una mostra di,
1: ma
9: di,
1: se la vuole
9: di
1: esercitare
9: di
1: sugli
9: dico,
1: uccelli, ma che gliene frega lei?
9: Ma è una roba schifosa. Lei
1: ma
9: deve manipolare
1: schifosa?
9: Gli sconosciuti, perché siccome ha detto che tutto non, lei non lo fa per altri,
1: no,
9: fini,
1: no, anche se c'ha OnlyFans dove si dove?
9: Vabbè, ma non mi meraviglio perché
5: in che senso?
1: Cioè tu che secondo lei dovrebbe,
9: non mi devi chiamare qua perché non posso offendere tutte le tue ospiti ogni volta.
1: No, la devo offendere, ma lei c'ha OnlyFans.
2: Ma non
1: dunque,
2: sono
1: per lei,
2: ospiti,
1: per lei,
2: mia cara. Per lei. Quelli non sono ospiti, sono degli sporcaccioni, mia cara. Non sono
1: scusa,
2: ospiti.
1: Questa fa un mestiere.
2: Gli ospiti sono quelli che vengono da me all'aria che tira. Quelli sono.
1: No, però scusi, la signorina fa OnlyFans e che cosa gliene frega lei se si masturba davanti alle persone? Scusi.
9: Beh, anche lì io dico, appunto, se avessi una figlia che ha 22 anni, insomma,
1: ma
9: questo
1: fa. Lo fa per i denari.
9: Questo, ma quali denari? I denari si guadagnano anche in altro modo. Adesso non continuiamo a convincere le giovani ragazze che si guadagna solo su OnlyFans. Non diciamo questa
1: sciocchezza.
9: Non
1: sto dicendo questo.
9: Assurda.
1: Ma
9: dai,
1: infatti il suo primo mestiere è tatuatore.
5: Certo, assolutamente. Scusi, perché l'ho aperto di conseguenza.
1: Ecco, ma perché l'ha aperto?
5: Mi piace anche mostrarmi, non lo nego. Cioè, io amo l'undità. Sì, la amo molto. Mi amo, mi
1: cioè,
5: piace.
1: Ama essere guardata.
5: Sì,
1: ama essere guardata.
5: Sì, certo. Non a caso, cioè, se no non mi sarei riempita così tanto, così giovane.
1: Ma essere guardata dagli uomini mentre si masturba. Ma lei che gliene importa?
9: No,
1: scusi,
9: beh,
1: è il degrado.
9: È il degrado totale, proprio della, come dire, del proprio corpo. Ecco,
1: io
9: un corpo dipinto che già sarei. È discutibile, no?
1: È discutibile pure il fatto.
9: È discutibile, è inquietante. Adesso io vedo quelle braccia nere come la pece, che pensavo fosse una maglietta. No, Parenzo, se lei vedesse.
1: Io però voglio fare un appello alle figlie della dottoressa
2: Collovati. Esatto,
1: ma possibile mai? Possibile mai? C'hanno un tatuaggio le sue figlie?
9: Una, la più bizzarra, stavo dicendo prima.
1: Quante ce n'ha?
9: Ma poverina,
1: poverina
9: quando aveva 18 anni mi chiese il permesso di farsi un prima dei 18.
1: Dove?
9: Ma dove batte il costume, sai, quelle cose un po' da donna.
1: Come mai?
9: Una piccola C, la sua iniziale, dai, su. Anzi, è pentita perché le persone
1: per
9: intelligenti poi si pentono di queste cose.
1: Cristian,
5: le persone intelligenti.
1: Quelli
5: che quindi non sono intelligente?
9: No, io non discuto, dico in generale.
1: Cristian,
9: chi si fa il tatuaggio
1: Cristian
9: mi mette un po' di
1: Cristian,
9: di pensieri.
1: Cristian,
10: ciao,
1: dimmi.
10: Ciao Crucio,
1: dimmi.
10: Io mi domando, dopo 21 anni che si sta con una donna, com'è possibile non condividere certe cose?
1: Cioè, in che
10: senso? Scorregge si fanno insieme.
1: Beh, normale, assolutamente.
2: Questa è l'unica trasmissione che uno a un certo punto ha nostalgia dell'argomento precedente.
1: Scusi, anche questo, scusi, secondo lei quando c'è intimità si può fare qualsiasi cosa? No,
9: no? Io questo passerei oltre.
1: Lei mai? No. Non ha mai provato l'ebbrezza, diciamo.
9: Non
1: l'ebbrezza.
9: Mi piace questo argomento.
1: Non mi piace.
2: Ma per quello
9: l'argomento.
1: Abbiamo parlato fino adesso di tatuaggi sull'uccello, una cosa pazzesca. Fermi tutti, ragazzi. italiani!
11: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: so,
11: alle 8.
1: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
11: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera signore e signori, bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Torniamo a parlare dei temi della sovranità digitale e ovviamente della necessità di avere una sovranità anche culturale e quindi capacità di attrarre talenti e di poter sviluppare talenti. Abbiamo incontrato a Research to Innovate a Bologna la professoressa Angela Liberatore, che è fellow sulla diplomazia scientifica ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, a cui diamo il benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati. Buonasera.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Partiamo da lei, professoressa, il tema della sovranità. Partiamo prima da una sovranità di natura tecnologica. È successo qualche giorno fa, ancora tutto da verificare, ancora tutto da comprendere, però pare che un'azienda americana abbia limitato l'accesso ad alcuni servizi che normalmente dà ai professionisti al presidente della Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale che, ricordiamo a tutti, da un punto di vista geopolitico, non è proprio in linea con l'attuale amministrazione politica americana. Che cosa ci fa pensare questo punto? Ci fa pensare che chi oggi detiene, tra virgolette, le leve dell'infrastruttura e delle piattaforme oggi può effettivamente indirizzare o quantomeno controllare o limitare l'utilizzo di servizi, l'utilizzo di applicazioni, l'accesso alla conoscenza, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
2: Ma guardi, intanto quando si parla di sovranità tecnologica e sovranità digitale bisogna capire di che cosa si parla. Non si parla della tipica sovranità di uno Stato che da solo può controllare tutto il digitale o tutta la tecnologia come si può fare con i confini territoriali di uno Stato. Ovviamente il digitale è, come altre tecnologie, diffuso e quindi bisogna capire qual è il modo per saggiamente occuparsene a livello nazionale e internazionale, e quindi il modo in cui si parla di sovranità digitale all'interno della sovranità tecnologica, per esempio nel cosiddetto rapporto Draghi sulla competitività industriale, è quello di analizzare e cercare di overcome, superare le eccessive dipendenze tecnologiche. Ci sono due strade. Una è dire chiudiamo le barriere, solo che il problema del chiudere le barriere di qualche cosa che è diffuso in parte materiale eccetera non è molto semplice. Quindi, per esempio, certo, c'è una questione del cerchiamo di limitare l'uso magari di certe tecnologie. Da quello che mi risulta ci sono per esempio due amministrazioni nazionali, la Francia e la Danimarca, che stanno pensando di passare da Microsoft a Linux. Questo è uno dei modi. L'altra è quella di sviluppare le capacità. E come lei giustamente dice, le capacità, soprattutto in questi settori, ma io direi in molti altri, vogliamo occuparci di clima, vogliamo occuparci di pandemie, vogliamo occuparci di inclusione sociale, vogliamo occuparci di energia, eccetera, eccetera. Insomma, bisogna sviluppare una capacità di agire insieme. A livello europeo, questo è quello di cui si sta parlando, per esempio per quanto riguarda sia la capacità computazionale. L'Emilia Romagna sta ospitando uno dei grandi supercomputers, ovviamente c'è una questione di risorse energetiche, quindi saper eccetera. Quindi si sta parlando da un lato di infrastrutture. C'è una dimensione legislativa con Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, assolutamente pioneristico, assolutamente basato su un'analisi di profili di sviluppo e di rischi durante lo sviluppo. Quindi, per esempio, si dice la ricerca su Artificial Intelligence deve restare libera, aperta, e nella fase dello sviluppo vediamo quali sono le aree nelle quali ci possono essere grosse problematiche e su quello deve intervenire la legislazione in modo soft o in modo, diciamo, più duro.
1: Dottor Paolazzi, abbiamo sentito dalla professoressa Liberatore l'accenno alle competenze, no? Lei appunto è responsabile di questo rapporto del CNEL. Che cosa racconta questo rapporto e soprattutto come facciamo a diventare effettivamente attrattivi per due fratelli Amodei che domani vogliono avere l'opportunità? Non dico che ci riescano.
2: Anche le sorelle Amodei?
1: fratelli e sorelle, chiedo scusa per l'inclusività, i quali vogliono avere l'opportunità di poter costruire una Julienne, non un Claude, in Italia o in Francia o dove vogliamo, ma in Europa.
3: Il rapporto è spesso, quindi mi concentro solo su un tema che è quello toccato qui. Come costruisci le competenze in un'economia della conoscenza? Attraverso l'istruzione sempre più elevata. Poi non entriamo nel mondo dell'istruzione in questo momento, confrontiamoci solo sul fatto che i giovani italiani che vanno via sono sempre più istruiti.
1: Eh sì.
3: Per quale ragione? Da tantissimi anni l'Italia è additata come una nazione poco istruita, pochi laureati. Se poi andiamo a vedere i test sulle competenze PISA o PIAC, che invece riguarda le competenze degli adulti, c'è un grosso ritardo. E c'è sempre stato detto che è un problema del mondo dell'istruzione, è una questione dell'offerta di istruzione. Quello che invece il rapporto mette in luce, analizzando il fatto che tanti giovani laureati vadano via, per capirci, siamo intorno al 42% negli ultimi anni tra 18 e 34 anni che sono emigrati.
1: È un tema un numero drammatico, cioè
3: sì, è drammatico, è contro il fatto che nella stessa fascia di età i laureati sono il 22%, quindi il doppio. Questo significa che non c'è domanda di laureati in Italia, quindi non c'è domanda di competenze in Italia, quindi non è un problema di offerta. Allora, come fai a creare le competenze se il paese non le domanda? E altri indicatori ti dicono questo, te lo dicono per esempio il fatto che il premio retributivo per un laureato in Italia rispetto a un diplomato è molto più basso, sia nella fascia d'ingresso sia nella fascia di età più elevata, diciamo intorno ai 50 anni. E quindi c'è un problema di evoluzione del sistema imprenditoriale e industriale, economico, per tararsi su un'economia della conoscenza. Tararsi su questo significa anche cambiare il modo in cui si valuta la conoscenza, quindi non solo pagarla di più, ma dare più responsabilità, più autonomia decisionale sulla base della competenza stessa, quindi sulla base del merito, non sulla base amicale, familiare, di anzianità aziendale e quant'altro. È una vera rivoluzione copernicana per il nostro paese.
1: Dottor Palazzi, molto interessante, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io direi se per voi va bene ci rivediamo settimana prossima e continuiamo i nostri approfondimenti. Quindi ringrazio la professoressa Angela Liberatore, fellow alla diplomazia scientifica all'Istituto Universitario Europeo ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati. Torniamo settimana prossima per approfondire i temi che abbiamo introdotto questa settimana. Ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, una nuova puntata di Radio Next su tecnologia, innovazione e impatti sui modelli di business, organizzazione e processi e sul mercato ovviamente, e poi subito dopo il podcast esteso. Un saluto a tutti da Pepe Modena e buon weekend.

0: 24 di mezzanotte.
1: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
2: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
3: Consul generale al Federazione Russa la Constanța a fost declarat persona non grata.
2: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Maghiar.
4: Unlock 10 billion euros for Hungary.
2: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il prezzo del petrolio è calato in giornata a $87,7 il WTI e 91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,5%.